0: L'adesione per le nuove sanzioni imposte alla Russia. Regno Unito e Germania hanno convocato per domani una nuova riunione al quartier generale della NATO a Bruxelles, ma sul campo la guerra non si ferma. Gli ultimi raid di Mosca hanno causato almeno 8 vittime. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di primo piano della Chiesa italiana degli ultimi decenni. Era ammalato da tempo. Il ricordo del presidente della CEI, Matteo Zuppi. Ruini ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Tra le sue prese di posizione si ricordano quelle contro l'eutanasia nei casi Englaro e Welby e la fecondazione assistita. Cordoglio del mondo politico e istituzionale.
1: Prelato di grande acume politico, Camillo Ruini ha incarnato il ruolo pubblico della Chiesa italiana, interprete dei rapporti tra dimensione religiosa, società e politica. Era nato a Sassuolo nel 1931, ordinato sacerdote nel 1954, vescovo ausiliare di Reggio Emilia nel 1983, due anni più tardi segretario generale della CEI. Giovanni Paolo II vede in lui il profilo ideale per guidare la Chiesa italiana in un periodo di crisi dei partiti tradizionali e di dissoluzione della Democrazia Cristiana. Diventa il presidente della CEI nel 1991 fino al 2007. Nel 91 è vicario per la diocesi di Roma. Sono anni cruciali di trasformazione della società e Ruini comprende che la Chiesa ha bisogno di ridefinire il proprio ruolo, non più avere un partito di riferimento ma essere una presenza trasversale. Nasce il progetto culturale, la Chiesa deve parlare all'intera società ribadendo il proprio insegnamento in materia di famiglia, bioetica e scuola. Percepito come vicino al centrodestra, ha dialogato con tutti i governi di tutti i colori, da Andreotti a Prodi fino a Berlusconi. La sua stagione culmina nella mobilitazione del referendum sulla fecondazione assistita, quando la CEI sceglie la linea dell'astensione. Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: C'è un primo indagato nell'inchiesta della procura sui messaggi sessisti tra i dipendenti dell'ATM di Milano. L'azienda intanto sospende tutti i partecipanti alla chat.
2: È un conducente del tram numero 15, il dipendente ATM indagato per accesso abusivo al sistema informatico in relazione alla chat sessista dove venivano diffuse foto di donne catturate dalle immagini delle telecamere di sicurezza a bordo dei mezzi. L'autista e altri 4 dipendenti dell'azienda di trasporti milanesi, al momento non indagati, sono stati sottoposti a perquisizione dalla polizia locale. Chi indaga vuole chiarire se le immagini siano state ottenute fotografando i monitor di servizio presenti nella postazione del conducente oppure entrando nella banca dati di ATM. Solo in questo caso il reato contestato sarebbe più concreto. Dell'esistenza di questa chat denominata T-Cinese Staff se ne sarebbe accorta una passeggera osservando il telefono di un tranviere fuori servizio che, seduto fra il pubblico, leggeva i messaggi nonostante il mezzo affollato. Ad attirare l'attenzione proprio una foto che inquadrava il corpo di un'ignara passeggera, e così la giovane a sua volta ha fotografato lo schermo carpendo anche i nomi dei partecipanti. Quindi la decisione di presentare un esposto alla procura. ATM ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione tutti i dipendenti che facevano parte della chat e ha presentato anche un esposto al garante della privacy.
3: Tambrogi, GR1.
0: Tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica a Milano, respinta la tesi della procura che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio sul caso della torre di Via Stresa. Per i giudici gli imputati seguivano la prassi in buona fede. Il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura. Tragedia a Mykonos, sarà Ceccantini, 37 anni, della provincia di Arezzo, era sull'isola greca insieme ad alcune amiche per il suo addio al nubilato, è morta in un incidente stradale, un'altra amica è rimasta gravemente ferita, si sarebbe dovuta sposare sabato, lascia il compagno e la figlia di soli 3 anni. Meteo, in arrivo la prima vera ondata di calore dell'estate, temperature e umidità in forte aumento soprattutto al nord, attesi valori oltre i 35 gradi per diversi giorni, primi bollini arancioni a Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia, il picco previsto nel fine settimana. I mondiali di calcio, gli iracheni sono tornati a giocare la Coppa del Mondo dopo 40 anni, è finita poco fa Iraq-Norvegia con il punteggio di 4-1 per gli scandinavi, è terminata invece 3-1 la sfida Francia-Senegal con doppietta di Mbappé che supera Pelé per numero di gol nella competizione. Il francese è andato a segno in totale 13 volte in 15 partite e tra poco meno di un'ora alle 3 al via Argentina-Algeria, alle 6 Austria-Giordania. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il G7 di Evian, l'accordo tra Stati Uniti e Iran e il conflitto in Ucraina, i temi al centro del vertice. A margine dei lavori l'incontro tra Trump e Zelensky. Il presidente americano ha poi rivendicato con l'Iran un accordo equo e ha lanciato la seconda fase. Appello di Leone XIV sia veramente una soluzione alla guerra, pressing anche su Mosca. E ad Evian è stata una giornata fitta di appuntamenti per la Premier Meloni, tra incontri bilaterali e scambi di opinioni sull'agenda internazionale. In primo piano anche il disgelo con il presidente americano che scherza: sono stato abbandonato, siamo sempre stati amici. La risposta della
3: L'incontro con Trump, forse il momento più atteso, i segnali distensivi fra Giorgia Meloni e il leader della Casa Bianca via via più evidenti con l'entrata nel vivo del vertice. La sera dell'arrivo fra i due c'è un utile scambio a margine dei lavori, sottolineano senza troppa enfasi gli addetti ai lavori. Nella giornata che segue, che si snoda fra Ucraina e Medio Oriente, l'atmosfera diventa quasi giocosa. La battuta di Trump, sono stato abbandonato, seguita da quel siamo sempre stati amici di Giorgia Meloni, botta in risposta colto dalle telecamere durante il girotavolo prima della sessione sull'Iran, per cui la premier auspica un allargamento della trattativa anche a Gaza e al Libano. Quanto al dossier Ucraina, Mosca non può pretendere nei negoziati concessioni territoriali che non ha ottenuto militarmente. La riflessione della premier, che ricorda l'Italia è pronta a fornire generatori elettrici e mezzi di difesa, l'obiettivo resta quello di arrivare a un confronto diretto fra Zelensky e Putin. Bilaterali a margine con Mark Carney, la premier ringrazia l'omologo canadese che riserva all'Italia accesso prioritario alle riserve di minerali critici, e col presidente emiratino Al Nahyan. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: E sull'Iran la posizione di Israele non cambia, nonostante le pressioni del presidente americano che invita Netanyahu a non bombardare interi palazzi dove, spiega Trump, non sono tutti i membri di Hezbollah. Ma l'esercito di Tel Aviv continua a colpire il Libano meridionale. Ci sarà una dura risposta alle violazioni del cessate il fuoco, avverte invece Teheran. E nel canale della Manica una nave militare russa ha sparato colpi di avvertimento contro una nave britannica che, secondo Mosca, si era avvicinata in modo pericoloso. Prima sarebbero stati lanciati segnali luminosi e acustici, nessun ferito né danni. Poco fa il ministro della difesa di Londra ha confermato la versione fornita dal governo russo. E la soluzione della crisi in Medio Oriente intanto spinge in alto i mercati finanziari e fa soprattutto crollare il prezzo del petrolio.
4: La riapertura dello stretto

0: Di Hormuz, che sembra ormai imminente, tiene alto l'umore degli investitori. Le borse europee archiviano un'altra seduta in rialzo con Piazza Affari che mette a segno un nuovo record superando i 52.000 punti. I primi passi verso la revoca del blocco fanno crollare le quotazioni del petrolio. Il Brent europeo scende a $79 al barile, in caduta anche il WTI a $75. Dall'altra parte dell'oceano Wall Street chiude mista dopo i massimi dei giorni scorsi. Gli occhi sono tutti puntati al debutto di Kevin Warsh alla Fed. Il nuovo numero uno della banca centrale degli Stati Uniti è atteso alla sua prima prova in una situazione non facile, con l'inflazione elevata e il rischio di un possibile rialzo del costo del denaro, che non dovrebbe comunque arrivare in questa riunione. Gli analisti stimano infatti che i tassi resteranno fermi tra il 3,5 e il 3,75%. Su quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi invece la partita è aperta. Se e quando il calo dei prezzi del petrolio si tradurrà in una riduzione di quelli dei carburanti è ancora tutto da vedere. Francesca Capannolo, GR1.
1: È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di primo piano della Chiesa italiana negli ultimi decenni. Malato da tempo, aveva scelto di trascorrere a casa gli ultimi mesi. In una nota, così lo ricorda il presidente della CEI Matteo Zuppi, Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Tra le sue prese di posizione si ricordano quelle contro l'eutanasia e la fecondazione assistita, cordoglio del mondo politico e istituzionale. La cronaca, tragedia, pochi giorni dalle nozze, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, originaria della provincia di Arezzo, è morta a Mykonos in un incidente stradale durante un viaggio con le amiche per festeggiare l'addio al nubilato. Ferita gravemente una delle compagne. La vittima si sarebbe dovuta sposare sabato, lascia il compagno e una bambina di 3 anni. L'ATM, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti coinvolti nella vicenda delle chat con commenti sessisti, immagini di donne riprese dalle telecamere di sorveglianza dei tram. C'è anche un primo indagato in inchiesta aperta dalla procura. Il reato contestato è accesso abusivo a sistema informatico. Sigilli a Sollicciano, 7 sezioni al centro dell'indagine della procura fiorentina, partita dopo i numerosi esposti presentati ai magistrati di sorveglianza dai carcerati. Condizioni fatiscenti del carcere dove sarebbero state violate le norme su salute e sicurezza. Oltre 200 i detenuti trasferiti. 7 arresti e 18 indagati nell'operazione della Digos contro una presunta cellula anarchica attiva tra Roma e altre città italiane. Secondo gli investigatori, il gruppo progettava azioni di sabotaggio, individuando come possibili obiettivi infrastrutture ferroviarie, aziende della difesa e altre attività. Tra gli obiettivi, anche quello di rilanciare la mobilitazione contro il carcere duro per Alfredo Cospito. E tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica a Milano, respinta la tesi della procura che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio sul caso della torre di Via Stresa. Per i giudici, gli imputati seguivano la prassi in buona fede. Il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura. E vediamo la cultura: oltre 80 spettacoli, 35 titoli e 4 percorsi artistici per una stagione destinata a fare del teatro uno spazio di incontro, riflessione e crescita culturale. È stata presentata la stagione 2026-27 dei teatri di Siena, illustrata dal sindaco Nicoletta Fabi e dal direttore artistico e attore Vincenzo Bocciarelli. Allora sentiamo il direttore artistico.
2: La nuova stagione dei Teatri di Siena 2026-27 si aprirà il 23 ottobre con Belle e la Bestia, il musical con Fabrizio Voghera, Giulia Penna e Sergio Muniz. È un cast eccezionale. Quest'anno il tema viene così rappresentato dalla figura di Prometeo, ma è una stagione pensata per davvero toccare e instillare nella mente, negli occhi, nel cuore delle persone una curiosità, un interesse, una voglia di sentirsi vivi attraverso la condivisione degli spazi teatrali. Ricordo che è sempre possibile trovare tutte le informazioni su www.teatridisiena.it. Ci vediamo a teatro.
1: E vediamo lo sport. I mondiali di calcio, gli iracheni sono tornati a giocare la Coppa del Mondo dopo 40 anni, perdono contro la Norvegia per 1-4, è terminata invece 3-1 la sfida Francia-Senegal con la doppietta Mbappé che supera Pelé per numero di gol nella competizione. In campo ora Argentina-Algeria, poi alle 6 tocca ad Austria e Giordania. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 4 e vi lascio ancora alle note di Radio 1.

quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Il G7 di Evian, l'accordo tra Stati Uniti e Iran, il conflitto in Ucraina, i temi al centro del vertice di sgelo tra Meloni e Trump dopo i contrasti degli ultimi mesi. La premier auspica un allargamento delle trattative a Gaza e Libano e ribadisce la solidarietà a Kiev. A margine dei lavori l'incontro fra il presidente americano e l'ucraino Zelensky. Dalla Casa Bianca arriva il pressing su Putin: deve fare l'accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto Trump annunciando l'ipotesi di introdurre sanzioni sul petrolio russo. Intanto il Cremlino ha respinto l'incontro proposto da Zelensky negli Stati Uniti. Se vuole parlare, venga a Mosca. Regno Unito e Germania hanno convocato per domani una nuova riunione al quartier generale della NATO a Bruxelles, ma sul campo la guerra non si ferma. Gli ultimi raid russi hanno causato almeno 8 vittime. In Italia, con il dibattito politico e a sinistra, un selfie suggella il patto del campo largo.
3: L'intesa su Ormuz, punto di svolta per la maggioranza. Ora confronto, dicono da Forza Italia e Fratelli d'Italia, per ridurre la pressione fiscale. Augusta Montaroli.
4: Il campo largo diviso su tutto si unisce solo quando c'è da mettere nuove tasse. Il governo le tasse le ha tagliate, restituendo 21 miliardi a lavoratori e famiglie.
3: Su Ormuz l'Italia farà la sua parte per la Lega, ma ora dare priorità alle famiglie italiane. Soddisfazione la centrodestra anche per il via libera al DL rimpatri volontari, che con 147 sì diventa legge. Il governo si piega a Vannacci, gestione dei migranti disastrosa, denunciano i Dem. Anche per i 5 Stelle sui rimpatri il governo ha fallito. Intanto un selfie sancisce il patto tra i leader di opposizione, Schlein PD, Conte 5 Stelle e Frattoianni Bonelli per Verdi Sinistra, che annunciano due vertici, l'8 e il 15 luglio, sul programma del campo largo. Giuseppe Conte.
5: Questi due incontri serviranno a riassumere quel che di buono già è stato condiviso e quindi a mantenere vivo questo progetto.
3: Ironico Matteo Renzi, che in serata su X commenta la sua assenza dal selfie degli altri leader. Nella foto c'è la sinistra a sinistra, ma per vincere serve un accordo. Alessandro Allegra, GR1.
2: È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di primo piano della Chiesa italiana degli ultimi decenni. Era malato da tempo, cordoglio del mondo politico e istituzionale, il ricordo del presidente della CEI Matteo Zuppi. Ruini ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Tra le sue prese di posizione si ricordano quelle contro l'eutanasia nel caso Englaro Welby e la fecondazione assistita. Tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica a Milano, respinta la tesi della procura che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio sul caso della torre di Via Stresa. Per i giudici gli imputati seguivano la prassi in buona fede. Il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura. A pochi giorni dalle nozze, il viaggio in Grecia, poi la tragedia: una 37enne toscana è morta a Mykonos, dove si trovava con le amiche per il suo addio al nubilato.
6: Un frontale che non ha lasciato scan passare a Ceccantini. L'incidente in Grecia il 14 giugno, a pochi giorni dal suo matrimonio. La giovane donna era in vacanza con le amiche per il suo addio al nubilato. Viveva ad Arezzo, era impiegata presso la sede di Prada di Velvia.

0: comune di Terranova. La 37enne lascia la figlia di 3 anni e il suo compagno. Sara viaggiava su un'auto a noleggio con 3 amiche e un autista del posto. Lo scoppio di una gomma avrebbe portato allo scontro con un'altra vettura. Sara è deceduta la notte tra il 15 e il 16 di giugno all'ospedale di Siros. 2 amiche hanno riportato lesioni lievi, la terza invece è grave, ricoverata in terapia intensiva ad Atene, ma è vigile. Da subito l'ambasciata d'Italia ad Atene ha seguito la vicenda. Per Mykonos sono partite la mamma e la sorella, mentre il compagno Luca è rimasto con la figlia di 3 anni. Il matrimonio era in programma per sabato a Civitella. La terribile notizia ha raggiunto i colleghi di lavoro martedì mattina. Dolore e commozione fra i dipendenti che la conoscevano. Giornate di lutto nello stabilimento dove lavorava. Elena Paba, GR1.
1: Sparatoria nell'ospedale di Wilmington nel Delaware, Stati Uniti. Una persona è stata uccisa e un'altra ferita. La struttura è stata isolata dalla polizia e caccia all'assalitore. Meteo, in arrivo la prima vera ondata di calore dell'estate. Temperature e umidità in forte aumento soprattutto al nord, attesi valori oltre i 35 gradi per diversi giorni. Primi bollini arancioni a Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Il picco è previsto nel fine settimana. Sporti, mondiali di calcio in corso, Argentina-Algeria. Siamo nell'intervallo sul punteggio di 1-0 per i sudamericani. Nella notte anche Iraq-Norvegia con la vittoria degli scandinavi per 4-1 e gli iracheni che sono tornati a giocare la Coppa del Mondo dopo 40 anni. 3-1 tra Francia e Senegal con doppietta di Mbappé che supera Pelé per numero di gol nella competizione. Il francese è andato a segno in totale 13 volte in 15 partite. Tra 2 ore fischio d'inizio alle 6 per Austria-Giordania. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il G7 di Evian. L'accordo tra Stati Uniti e Iran e il conflitto in Ucraina, i temi al centro del vertice, al margine dei lavori di incontro tra Trump e Zelensky. Intanto da Casa Bianca arriva il pressing su Putin. Deve fare l'accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto Trump annunciando l'ipotesi di reintrodurre sanzioni sul petrolio russo. Regno Unito e Germania hanno convocato per domani una nuova riunione al quartier generale della NATO a Bruxelles. E ad Evian è stata una giornata fitta di appuntamenti per la Premier Meloni, tra incontri bilaterali e scambi di opinioni sull'agenda internazionale. In primo piano anche il disgelo con il presidente americano che scherza: sono stato abbandonato, siamo sempre stati amici, la risposta della Premier.
4: L'incontro con Trump, forse il momento più atteso, i segnali distensivi fra Giorgia Meloni e il leader della Casa Bianca via via più evidenti con l'entrata nel vivo del vertice. La sera dell'arrivo fra i due c'è un utile scambio a margine dei lavori, sottolineano senza troppa enfasi gli addetti ai lavori. Nella giornata che segue e che si snoda fra Ucraina e Medio Oriente, l'atmosfera diventa quasi giocosa. La battuta di Trump, sono stato abbandonato, seguita da quel siamo sempre stati amici di Giorgia Meloni, botta in risposta colto dalle telecamere durante il girotavolo prima della sessione sull'Iran, per cui la Premier auspica un allargamento della trattativa anche a Gaza e al Libano. Quanto al dossier Ucraina, Mosca non può pretendere nei negoziati concessioni territoriali che non ha ottenuto militarmente. La riflessione della Premier, che ricorda l'Italia è pronta a fornire generatori elettrici e mezzi di difesa. L'obiettivo resta quello di arrivare a un confronto diretto fra Zelensky e Putin. Bilaterali a margine con Mark Carney, la Premier ringrazia all'omologo canadese che riserva all'Italia accesso prioritario alle riserve di minerali critici, e col presidente emiratino Al Nahyan. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: E sull'Iran la posizione di Israele non cambia nonostante le pressioni del presidente americano. L'esercito di Tel Aviv continua a colpire il Libano meridionale. Ci sarà una dura risposta alle violazioni del cessato il fuoco, avverte Teheran. E questa notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco americana per la prima volta in 2 mesi. E la soluzione della crisi in Medio Oriente spinge in alto i mercati finanziari e fa crollare il prezzo del petrolio.
5: La riapertura dello stretto di Hormuz, che sembra ormai imminente, tiene alto l'umore degli investitori. Le borse europee archiviano un'altra seduta in rialzo con Piazza Affari che mette a segno un nuovo record superando i 52.000 punti. I primi passi verso la revoca del blocco fanno crollare le quotazioni del petrolio. Il Brent europeo scende a $79 al barile, in caduta anche il WTI a $75. Dall'altra parte dell'oceano Wall Street chiude mista dopo i massimi dei giorni scorsi. Gli occhi sono tutti puntati al debutto di Kevin Warsh alla Fed. Il nuovo numero uno della Banca Centrale degli Stati Uniti è atteso alla sua prima prova in una situazione non facile, con l'inflazione elevata e il rischio di un possibile rialzo del costo del denaro, che non dovrebbe comunque arrivare in questa riunione. Gli analisti stimano infatti che i tassi resteranno fermi tra il 3,5 e il 3,75%. Su quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi invece la partita è aperta. Se e quando il calo dei prezzi del petrolio si tradurrà in una riduzione di quelli dei carburanti è ancora tutto da vedere. Francesca Capannolo, GR1.
3: Ed è morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di primo piano della Chiesa italiana negli ultimi decenni. Malato da tempo, aveva scelto di trascorrere a casa gli ultimi mesi. In una nota il presidente della CEI, Matteo Zuppi, ricorda Ruini come colui che ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Dalle sue prese di posizione si ricordano quelle contro l'eutanasia e la fecondazione assistita. Cordoglio del mondo politico e istituzionale. La cronaca, tragedia a pochi giorni dalle nozze, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, originaria della provincia di Arezzo, è morta a Mykonos in un incidente stradale durante un viaggio con le amiche per festeggiare l'addio al nubilato. Ferita gravemente una delle compagne. La vittima si sarebbe dovuta sposare sabato, lascia il compagno e una bambina di 3 anni. L'ATM, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti coinvolti nella vicenda delle chat con commenti sessisti e immagini di donne riprese dalle telecamere di sorveglianza dei tram. C'è anche un primo indagato nell'inchiesta aperta dalla procura. Il reato contestato è accesso abusivo a sistema informatico. E sigilli al carcere di Sollicciano, 7 sezioni al centro delle indagini della Procura fiorentina, partita dopo i numerosi esposti presentati ai magistrati di sorveglianza dai carcerati. Condizioni faticenti del carcere dove sarebbero state violate le norme su salute e sicurezza. Oltre 200 i detenuti trasferiti. 7 arresti e 18 indagati nell'operazione della Digos contro una presunta cellula anarchica attiva tra Roma e altre città italiane. Secondo gli investigatori, il gruppo progettava azioni di sabotaggio, individuando come possibili obiettivi infrastrutture ferroviarie, aziende della difesa e altre attività. Tra gli obiettivi anche quello di rilanciare la mobilitazione contro il carcere duro per Alfredo Cospito. E tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica a Milano, respinta la tesi della procura che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio sul caso della torre di Via Stresa. Per i giudici, gli imputati seguivano la prassi in buona fede. Il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura. E veniamo alla cultura. È stata presentata la nuova stagione dei teatri di Siena, oltre 80 spettacoli, 35 titoli e 4 percorsi artistici, per una stagione destinata a fare del teatro uno spazio di incontro, riflessione e crescita culturale. Sentiamo il direttore artistico e attore Vincenzo Bocciarelli.
0: La nuova stagione dei Teatri di Siena 2026-27 si aprirà il 23 ottobre con Belle e la Bestia, il musical con Fabrizio Voghera, Giulia Penna e Sergio Muniz. È un cast eccezionale. Quest'anno il tema viene così rappresentato dalla figura di Prometeo, ma è una stagione pensata per davvero toccare e instillare nella mente, negli occhi, nel cuore delle persone una curiosità, un interesse, una voglia di sentirsi vivi attraverso la condivisione degli spazi teatrali. Ricordo che è sempre possibile trovare tutte le informazioni su www.teatridisiena.it. Ci vediamo a teatro.
3: E chiudiamo con i mondiali di calcio. L'Iraq perde con la Norvegia per 1-4, termina 3-1 la sfida invece Francia-Senegal con la doppietta di Mbappé. E poco fa è terminata anche la partita Argentina-Algeria, i sudamericani hanno vinto per 3-0, tripletta di Messi che è diventato a 38 anni il primo giocatore nella storia a partecipare a un 6° mondiale di calcio. Alle 6 lo ricordiamo, Austria-Giordania, anche le altre partite, Portogallo-Congo e Inghilterra-Croazia. Ed è tutto, prossimo appuntamento lo inizia alle 5:30, ora vi lascio ancora alle note di Radio 1.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo, il G7 di Evian prove di disgelo tra Meloni e Trump. La premier auspica un allargamento delle trattative a Gaza e al Libano e ribadisce la solidarietà a Kiev dalla Casa Bianca. Il pressing su Putin, farò tutto ciò che è in mio potere per fargli firmare un accordo, ha detto il presidente americano, che a margine dei lavori ha incontrato il leader ucraino Zelensky.
3: L'ultima sessione di lavoro della seconda giornata a Evian riunisce i leader dei 7 paesi più industrializzati con molti paesi emergenti, tra questi i presidenti dell'India Modi e del Brasile Lula. Il tema è il rilancio della solidarietà a livello globale per ridurre le diseguaglianze. Nel pomeriggio intanto arriva dalla Svizzera la conferma che venerdì verrà firmata l'intesa per chiudere la guerra tra Stati Uniti e Iran e il luogo scelto è il resort Burgenstock, situato per ragioni di sicurezza in un punto difficile da raggiungere sul lago di Lucerna. Per Trump si tratta di un accordo equo. Non ci saranno pedaggi per le navi in transito sullo stretto di Hormuz e l'Iran non avrà l'arma nucleare. L'altro tema affrontato in queste ore è la situazione in Ucraina. Macron ha accolto con un abbraccio a Evian il leader ucraino Zelensky e nei contatti diplomatici si è parlato delle strade possibili per arrivare alla fine della guerra. Questo mentre i leader del G7 con un comunicato congiunto si sono detti pronti ad aumentare le sanzioni sul petrolio e il gas russo per convincere il Cremlino ad avviare un vero negoziato. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
2: È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di primo piano della Chiesa italiana. Era malato da tempo, in ricordo del presidente della CEI Zuppi. Ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Tra le sue prese di posizione si ricordano quelle contro l'eutanasia nei casi Englaro e Welby e la fecondazione assistita. C'è un primo indagato nell'inchiesta della Procura sui messaggi sessisti tra i dipendenti dell'ATM di Milano. L'azienda intanto sospende tutti i partecipanti alla chat.
4: È un conducente del tram numero 15, il dipendente ATM indagato per accesso abusivo al sistema informatico in relazione alla chat sessista dove venivano diffuse foto di donne catturate dalle immagini delle telecamere di sicurezza a bordo dei mezzi. L'autista e altri 4 dipendenti dell'azienda di trasporti milanesi, al momento non indagati, sono stati sottoposti a perquisizione dalla polizia locale. Chi indaga vuole chiarire se le immagini siano state ottenute fotografando i monitor di servizio presenti nella postazione del conducente oppure entrando nella banca dati di ATM. Solo in questo caso il reato contestato sarebbe più concreto. Dell'esistenza di questa chat denominata T-Cinese Staff se ne sarebbe accorta una passeggera osservando il telefono di un tranviere fuori servizio che, seduto fra il pubblico, leggeva i messaggi nonostante il mezzo affollato. Ad attirare l'attenzione proprio una foto che inquadrava il corpo di un'ignara passeggera e così la giovane a sua volta ha fotografato lo schermo carpendo anche i nomi dei partecipanti. Quindi la decisione di presentare un esposto alla procura. ATM ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione tutti i dipendenti che facevano parte della chat e ha presentato anche un esposto al garante della privacy.
5: Alberto Ambrogi, GR1.
2: Tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica a Milano, respinta la tesi della procura che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio sul caso della torre di Via Stresa. Per i giudici gli imputati seguivano la prassi in buona fede. Tragedia a Mykonos. Sara Ceccantini, 37 anni, della provincia di Arezzo, era sull'isola greca insieme ad alcune amiche per il suo addio al nubilato. È morta in un incidente stradale. Un'altra amica è rimasta gravemente ferita. Si sarebbe dovuta sposare sabato, lascia il compagno e la figlia di soli 3 anni. La musica, gli Iron Maiden si preparano per il concerto di questa sera a Milano, unica attesissima data italiana del loro tour.
6: Prima band metal sul palco dello stadio di San Siro, per il pubblico italiano sarà una data memorabile. Gli Iron Maiden suoneranno una scaletta che ripercorrerà i grandi classici, passando per cavalli di battaglia come Fear of the Dark o The Trooper. 50 anni di carriera, tanti traguardi raggiunti, compreso l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame. Steve Harris, bassista dei Maiden.
7: So, looking very much forward to the San Siro.
6: Beh sì, c'è una grande attesa per San Siro. Ci sono andato tanti anni fa e ho visto una partita lì, giocava la Lazio. E che posto fantastico in cui giocare, per me che sono un appassionato.

0: appassionato di calcio.
1: È una
0: cosa davvero emozionante. Da quello che mi hanno detto sarà una delle ultime volte in cui qualcuno suonerà a San Siro, quindi ancora meglio. Non so se sia meglio, ma sarà fantastico per noi. Quindi sì, non vedo l'ora. È un posto molto speciale, un posto molto speciale per i fan italiani.
1: Very special place for Italian fans, of course.
0: Suonare a San Siro è sicuramente una delle cose nella lista dei desideri, quindi è un altro spuntato. Eccoci qui.
1: Here we go.
0: Marcella Sullo, GR1.
2: In arrivo la primavera, ondata di caldo dell'estate, attesi oltre 35 gradi soprattutto al nord. Domani bollino arancione a Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Il picco è previsto nel fine settimana. I mondiali di calcio: 3-0 Argentina-Algeria con tripletta di Lionel Messi, che arriva a quota 16 gol nel torneo, eguagliando il record del tedesco Klose. Nella notte anche Iraq-Norvegia, 4-1 per gli scandinavi. La Francia ha battuto 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé. Tra meno di mezz'ora alle 6 Austria-Giordania, questa sera Portogallo-Congo e Inghilterra-Croazia. Buon ascolto su Radio 1.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
4: Cari figlioli, sento le vostre voci.
5: Di cantante, anzi di cantattore.
6: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
7: Poi, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
8: Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
3: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
9: Successo, storie e voci dal Novecento.

0: successo@rai.it, gli occhi palustri di Patrizia Cavalieri.
1: Buongiorno Umberto, buongiorno Luca.
0: Le 5:31 è già sorto il sole, eh?
2: Sì, è già sorto, devo dire, mi dispiace che questo battello che debba portarci a Ostia non riesce a passare.
0: Non si è fermato ieri, sì. È andato avanti. Roberta Genuini, Claudio Urbani, la Terranova l'hanno portata altrove.
2: Hanno fatto bye bye.
1: Bye bye.
2: Con la mano, come diceva il grande Lucio Dalla.
0: Bye bye con la mano. Senta, oggi noi dobbiamo ascoltare una puntata di quando, Maestro Bernardino?
2: Allora, oggi riascoltiamo la puntata del 12 gennaio.
0: Che c'era Gianni Riotta ospite, Claudio Urbani ha fatto l'intervista, si parlava del Vietnam e oggi è 17 giugno, lo ricordiamo sempre. Dunque, il battello?
2: Il battello
0: non passa.
2: Intanto che però il battello non passa, le racconto una cosa. A presente la nostra pagina Facebook di ascoltatori, allora hanno fatto un gruppo di ascolto di La Radio in Comune, quindi riascolteranno quotidianamente.
1: Vabbè, è una punizione.
2: Li ringraziamo. No, loro si sono messi d'accordo e faranno questa cosa. Noi ovviamente li ringraziamo.
0: Allora, facciamo una cosa, chiudiamo in bellezza con te, Patrizia.
1: Sì, nella puntata parleremo, si riascolteranno il ritratto di Tino Carraro. Era un attore molto schivo, molto ironico, ha avuto una moglie per tutta la vita, e questo è un tratto singolare, tanto che li chiamavano i fidanzatini d'Italia, e lei lo descrive così, ricordando i tempi in cui facevano l'accademia. Tino in classe era il più silenzioso di tutti, quasi si nascondeva, ma quando saliva sul palco e cominciava a parlare con quella sua voce profonda, noi ragazze restavamo tutte senza fiato. Lì ho capito che non avrei potuto più fare a meno di lui.
0: Oh, come mi auguro che non possano fare a meno di noi, riascoltando insieme a noi la puntata del meglio di.
2: A questo punto buon ascolto.
0: Buon ascolto. Cominciamo così, era il 12 gennaio del 1966 e secondo me un gruppo musicale italiano, ma dai Bernardini, non mi prendi sul serio, magari avessi avuto in Italia questi che cantavano così.

0: Devo dire che anche viene fatta una versione italiana, il maestro Bernardini la conosce benissimo, Caterina Caselli, Tutto Nero, era bella anche quella, questo per dire che gli anni 60 hanno regalato molto, e quando si sentono note del genere inevitabilmente non dite che non viene in mente gli elicotteri che sorvolano il Vietnam, guardate. Che volete che vi dica? Perché il 12 gennaio del 1966 Lyndon Baines Johnson dice a chiare lettere, un discorso molto articolato, fa un discorso agli Stati dell'Unione, e un discorso articolato nel quale addirittura, pensate, sono andato a rileggerlo, diceva che dobbiamo anche stare attenti all'ecologia, ai fiumi che inquinano, dobbiamo fare attenzione a nemmeno a farla apposta, non credo che abbia sentito nel 66 il ragazzo delle Via Gluck, Lyndon Johnson, perché in quell'anno proprio lui, Celentano, di lì a qualche giorno avrebbe cantato il ragazzo delle Via Gluck e sarebbe stato eliminato. Però c'era una coscienza ecologica, quindi anche se vogliamo rivoluzionario se per certi aspetti, però l'unica cosa sulla quale inciampa è proprio il Vietnam, perché dal 65 al 68 lui, assieme a un signore che si chiamava William Westmoreland, che era il generale, il comandante in capo delle forze americane, dice search and destroy, cioè cerca e distruggi, questa era l'escalation. Sentiamo Lyndon Johnson.
1: Tonight, as so many nights before, young Americans struggle and young Americans die in a distant land.
0: Stasera, come tante notti prima, i giovani americani lottano e muoiono in una terra lontana. Stasera, come tante notti prima, alla nazione americana viene chiesto di sacrificare il sangue dei suoi figli e i frutti del suo lavoro per amore della sua libertà.
1: For the love of his freedom.

0: Non credo che le madri che ascoltarono quel 12 gennaio del 1966 il discorso del presidente degli Stati Uniti Lyndon Baines Johnson sarebbero state contente, o erano contente in senso presente, quando veniva chiesto di sacrificare il sangue dei suoi figli e i frutti del suo lavoro per amore della libertà. Non credo, cioè, per carità, l'ideale c'è tutto, la libertà è il punto di riferimento di tutti coloro, gli esseri pensanti dei tempi in cui l'essere è pensante in poi, quindi dai tempi in cui esiste l'uomo, però credere un sacrificio del genere francamente fa un certo effetto, perché continuava in Vietnam, continuava a salire quella che era l'escalation. Il maestro Bernardini sagacemente ha posizionato qui Surfing Bird, che era proprio una delle canzoni che si ascoltava in quel periodo, come appunto Painted Black dei Rolling Stones. Questi sono Surfing Bird, che è stato anche utilizzato a piene mani in quella che era la colonna sonora di Full Metal Jacket. Allora, The Trashman era Surfing Bird. Allora, sentiamo la seconda parte del discorso di Lyndon Johnson, che, ripeto, creava una contraddizione in termini tra quella che era una coscienza, per esempio, ambientalista, una riforma della salute, della medicina, un'assistenza sanitaria, che invece poi spedire con questa escalation a morire i giovani in Vietnam. Erano gli anni 60 e tutte queste cose noi le abbiamo vissute non in prima persona, ma da spettatori, non protagonisti. Pensate che era nato in sordina, perché era un vicepresidente degli Stati Uniti che Kennedy non amava molto. Diceva: senti, tu fai il vicepresidente, vai in giro a rappresentarci. Ce lo mandava in giro nelle posti più lontani. Non andava assolutamente d'accordo con il fratello, con Bobby, con Robert Kennedy, parlo di Johnson, e si trovò a fare il presidente degli Stati Uniti perché, sapete, lo ricordate, a Dallas viene ucciso JFK, John Fitzgerald Kennedy, e fu un presidente che per certi slanci però poi si naufragò proprio sul Vietnam, tant'è che non si ripresentò all'elezione. Sentiamo un'altra parte del discorso pronunciato il 12 di gennaio del 1966 agli Stati dell'Unione.
1: Not too many years ago, Vietnam was a peaceful if troubled land. In the north was an independent communist government.
0: Non molti anni fa, il Vietnam era

Era una terra pacifica anche se travagliata. Nel nord c'era un governo comunista indipendente, nel sud un popolo che voleva costruire una nazione con l'aiuto amichevole degli Stati Uniti. Poi, poco più di 6 anni fa, il Vietnam del Nord decise di conquistare. Potevamo abbandonare il Vietnam del Sud ai suoi aggressori e a una conquista certa, oppure potevamo restare a combattere al fianco del popolo del Vietnam del Sud. Noi restiamo e resteremo. We stay and we will stay.

0: La regia di Kubrick qui si specchia nella regia di Luca Bernardini. Ecco, sono due colleghi. Abbiamo visto con la marcia di Topolino. Non suoni provocazione, però ripeto, è stato proprio il punto in cui Johnson, che sarebbe potuto essere anche un presidente americano degno di si è fermato proprio su questa guerra del Vietnam. Ricordiamo che nel 68, proprio gennaio 68, questo gennaio non porta bene, ci sarà l'offensiva del Tet e praticamente fu la fine della presenza degli Stati Uniti d'America in Vietnam. Sì, durò ancora a lungo l'agonia, ma però di fatto dovettero rinunciare. Sentiamo Claudio Urbani, chi è andato a svegliare oggi 12 gennaio con il suo microfono sempre pronto. Sentiamo.
1: Gianni Riotta, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Giornalista, scrittore, è stato corrispondente da New York per numerose testate. 12 gennaio 1966, Lyndon Johnson pronuncia un discorso al Congresso in cui rafforza la presenza militare americana in Vietnam, una scelta che si rivelerà presto un tragico errore.
2: Johnson è stato un personaggio tragico. Cercava di tenere uniti le sue riforme della grande società, The Great Society, diritti umani, diritti civili, investimenti contro la povertà, riduzione della criminalità, edilizia popolare nei quartieri africani e nei ghetti, con la guerra in Vietnam. Voleva sia vincere la guerra in Indocina che vincere la guerra contro la miseria nel suo paese. Se cade il Vietnam, poi cade il Laos, poi cade la Cambogia, poi cade tutta il sud-est asiatico, i comunisti arrivano dappertutto. Non ci fu nessun effetto domino, nessun altro paese divenne comunista, quindi potevano tranquillamente ritirarsi dal Vietnam gli americani senza nessun effetto geopolitico.
1: Non c'è stato nessun leader politico più potente nella storia americana, così diceva di lui il suo biografo Robert Dallek. Chi è stato davvero Lyndon Johnson?
2: L'assassino di Dallas il 22 novembre del 1963 piana la strada alla Casa Bianca. Johnson sceglie un signor nessuno, Humphrey, come suo vicepresidente, porta per la prima volta nella storia della Repubblica Americana i neri in massa al voto, con leggi sui diritti civili e diritto al voto dei neri, e fa le prime riforme sulla riforma sanitaria, Medicare, Medicaid, e tutti questi programmi straordinari si infrangono contro le risorse perdute, il consenso perduto, il movimento pacifista per la guerra in Vietnam.
1: Oliver Stone, che è stato militare in Vietnam, parla di una ferita mai rimarginata. Cosa resta nell'America di oggi di quei 20 anni?
2: Dopo il Vietnam è andata molto male la guerra in Iraq, è andata malissimo la guerra in Afghanistan. Il presidente Trump è stato eletto proprio grazie a dire: noi non vogliamo più fare avventure militari all'estero. Vedremo se lancerà anche un'avventura militare a pieno titolo all'estero, o la lezione del Vietnam di Johnson gli resterà chiara vicino.
1: Gianni Riotta, grazie e buon compleanno.
2: Grazie a voi e davvero grazie.

Non è il compleanno di Johnny Dorelli, però è stato quello di Gianni Riotta, e bene ha fatto Urbani a fare gli auguri a Riotta, e noi ci associamo ovviamente. Ma il 12 gennaio del 1930 nasce un nome che, ecco, forse non so se noi abbiamo una funzione storica, ecco, io non ho mai creduto alle nostre funzioni storiche, però se abbiamo una funzione è quella di ricordare delle persone, degli artisti che magari il cui nome dice poco a molti.

invece sono artisti di primo ordine. Chi è che nasce il 1930, 12 gennaio? Nasce uno degli autori musicali, in questo caso, di questa canzone. Sto parlando di Pino.

0: c'erano altre canzoni, caro Daniele Antelmi, canzoni nelle quali si metteva Monte Carlo, no? Stiamo parlando, Pino Calvi è stato un grandissimo maestro d'orchestra, scomparso alla fine degli anni Ottanta, un dolore personale, perché poi tra parentesi la sua eleganza, la sua discrezione, la sua essere dietro le quinte, si lega a Leo Chiosso. Quante volte avevo parlato di Leo Chiosso? Leo Chiosso è l'autore storico delle parole di Fred Buscaglione, che bambola e tutte queste cose, insomma, mettere insieme questo binomio, Johnny Dorelli poi la canta come la canta. Grande compositore, io lo ricordo soprattutto in Senza Rete, dirigendo questa orchestra di 60 elementi, tutto in diretta, o a Teatro 10 con la voce, le voci dei grandi protagonisti. La regia si è riempita di persone incredibilmente importanti e famose, mamma mia, che meraviglia. Johnny Dorelli, Pino Calvi insieme sono nel 78 a Gran Varietà. E Johnny e Giorgio Guidi racconta bene la figura professionale di Pino Calvi. Sentiamo.
1: Ciao Pino Calvi, facciamo le sigle televisive di successo.
2: Va bene.
1: Sei d'accordo, bene. Pino?
2: Come no?
1: Quante ne abbiamo sentite, cantate in 25 anni di televisione?
2: Beh, direi che i giovani di oggi sono stati allattati a sigle, mi pare,
1: sì.
2: No? Comincerei dal 61.
1: Complimenti.
2: Sì, che è l'anno della prima grossa sigla televisiva di successo. Se non sbaglio era la sigla di una canzonissima e si chiamava... Io l'amavo molto questa canzone, si chiamava Due Notti.
1: E guarda caso chi la cantava? Mina. Che non c'è.

0: se pensate a Mina, pensate a Ornella Vanoni, pensate alle grandi cantanti, alle grandi protagoniste e protagonisti della grande canzone italiana, inevitabilmente vedrete alla firma, alla direzione d'orchestra, Pino Calvi, lo vedrete, ha firmato Monte Carlo, lo sapete, ma poi ha composto la sigla del Tenente Sheridan, Joe Petrosino, Dimenticare Elisa. Qui con Johnny Orelli ricorda questo Due Note, sigla di Canzonissima, una delle primissime, se non la prima sigla che Calvi regala alla televisione italiana. Facciamo ancora un salto in avanti. Qui abbiamo già parlato una volta, ricordate, l'anno scorso di Franco Nebbia, questo grande protagonista della radiofonia italiana. Domenica con noi, Radio 2, 8 ottobre 1978. Facciamo un breve ritratto di Pino Calvi. Allora, sentiamo un po'. Lui esordisce dicendo, allora, Pino Calvi nato a...
1: Facciamo un brevissimo ritratto di Pino Calvi. Nato a...
2: Voghera.
1: Nel?
2: 1930.
1: Altezza?
2: Ah, questo proprio non lo so. Penso, una volta ero 1,72, ma penso di essere
1: rimasto.
2: Sai, la vecchiaia, no?
1: E non porti tacchiarti. Colore dei capelli, brizzolati.
2: Sì, una volta erano castani, adesso sono brizzolati.
1: Professione, direttore d'orchestra e pianista.
2: Sì.
1: O prima pianista?
2: Ma io direi musicista, perché in fondo ormai facciamo un po' tutto noi, no?

0: cię na strada. Ad Amsterdam.
1: E poi c'è Nino Ferrer, altro musicista, antropologo, etnologo, archeologo, altro grande musicista, a tutto tondo, come un diamante, tante facce, tanta cultura. Nino Ferrer, Amsterdam, altra canzone firmata per quello che riguarda la musica di Pino Calvi. Maestro Bernardini, visto che eravamo insieme allora e siamo insieme anche oggi, mi lascia qualche secondo per parlare così un po' con parole mie.

Qualche riflessione personale, con parole mie, come direbbe, si direbbe una volta, sull'eleganza discreta di un musicista dalle mille risorse, Pino Calvi. C'è un filo di eleganza sottile, una sottile linea rossa, potremmo dire, che attraversa l'Italia della televisione in bianco e nero, la televisione del grande varietà del sabato sera. È il tocco di Pino Calvi, pianista, direttore d'orchestra, compositore capace di dare un volto sonoro al nostro paese negli anni della crescita, della modernizzazione tra salotti televisivi, festival e sale di montaggio. L'avete sentito, nasce a Voghera, 12 gennaio 1930, padre musicista, e la grande notorietà arriva con lo spettacolo televisivo Dal Vivo, dove Calvi si afferma come maestro d'orchestra garbato e affabile. Privilegia l'eleganza alla spettacolarità, la misura alla pirotecnia. Calvi attraversa lo spettacolo italiano dal dopoguerra alle soglie degli anni Ottanta. Non solo, arriverà al cinema e gli offre un campo di gioco ideale dove il pianoforte diventa complice, narratore, capace di colorare la scena con due accordi e un controcanto. Pino Calvi, secondo me la discrezione, la gentilezza, lo stile. È una misura del tempo, quella del respiro, della sfumatura, dell'ascolto, per creare un archivio di nostre emozioni.

0: Abbiamo aperto con il discorso di Lyndon Johnson del 1966, del 12 gennaio 1966, facendo un salto di un anno, siamo nel 67, e nella televisione italiana, in questo caso in bianco e nero, come la televisione di Pino Calvi, trionfavano I Promessi Sposi di Sandro Bolchi con la sceneggiatura di Riccardo Bacchelli, e in questi lì abbiamo visto due esordienti, Paola Pitagora, poi Castelnuovo. È un cast di attori strepitoso, tratto tutto quanto dal grande teatro italiano. Massimo Girotti faceva padre Fra Cristoforo, Vannucchi era Don Rodrigo, una figura infinita, brutta storia se vogliamo, finita male perché si è ucciso, e Tino Carraro faceva Don Abbondio, Tino Carraro milanese, che muore proprio oggi, il 12 gennaio 1995. Un attore per caso dove faceva l'impiegato di banca, poi a un certo punto si scopre la vocazione artistica e diventa attore. Ma che attore Tino Carraro! E noi qui la sentiamo, la voce di Tino Carraro, preso qualche anno prima della sua morte, nel 1991, il 17 novembre, palcoscenico Che Passione, incontro con Tino Carraro, era un programma di Radio 2. Sentiamo Carraro.
1: Io ho cominciato a recitare che ero un bambino piccolo,
2: ah, sì,
1: all'oratorio di Sant'Ambrogio con mio padre, e facevo il piccolo parigino di non mi ricordo che autore francese dei primi dell'Ottocento. Poi ho continuato lì, poi dopo mi sono messo invece a fare l'impiegato al Banco di Roma, capo ufficio portafoglio Italia.
2: Ah, quindi aveva anche un impiego bello.
1: Un bel impiego. Avrei potuto andare avanti, forse sarei diventato un direttore di filiale.
0: Lei era Raffaella Brustia, che voce di radio, in questo caso di Radio 2. E, beh, insomma, avete sentito l'audizione? Precisa, perfetta. Al punto tale che col maestro Bernardini, che è entrato qui in studio, pronto col suo pianoforte a coda infinito, ci provo anch'io a parlare come Tino Carraro e certamente non ci riuscirò. Prego, maestro. Un giorno un attore si ammalò e, siccome sapevo ormai la parte a memoria, mi offersi di sostituirlo. È stato un inizio fin troppo classico. Mi sono appassionato, abbracciando quanto poteva avere a che fare col palcoscenico, e ci sono rimasto. Successo @rai.it per chi voglia scriverci e voglia parlarci in qualche misura, e noi ci risentiamo rigorosamente domani.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Oggi ultima giornata del G7 di Evian in Francia. Nelle scorse ore al centro dell'attenzione il conflitto in Ucraina. Tutti compatti sul sostegno a Kiev. Trump si è impegnato a fare pressione su Mosca.
4: L'incontro a margine fra Trump e Zelensky fa ben sperare. Il capo della Casa Bianca lo definisce molto buono. Assicura che farà tutto il possibile per far finire la guerra in Ucraina. Mosca deve arrivare a un accordo, dichiara Trump, ventilando anche l'ipotesi di reintrodurre sanzioni sul petrolio russo. Zelensky torna a invitare Putin a un vertice negli Stati Uniti, ma il Cremlino resta sul no. Il leader ucraino incassa l'impegno del G7 a non affievolire il sostegno a Kiev e fa sapere che nelle prossime ore potrebbe vedere di nuovo il presidente americano. Nel bel mezzo dei lavori del G7, la Svizzera annuncia che venerdì la firma dell'accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran sarà a Bürgenstock sul lago di Lucerna. Trump assicura che il memorandum contiene un chiaro no all'atomica per Teheran, che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì stesso e che l'Iran sta già rimuovendo le mine. Sul Libano, questione che vede Israele e Iran su posizioni opposte, Trump bacchetta Netanyahu: deve essere più responsabile, non è necessario demolire un palazzo ogni volta che si cerca qualcuno, perché, dice, in quei condomini vive molta gente e non tutti sono membri di Hezbollah. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: A Evian presente la premier Meloni, che ha avuto una giornata fitta di appuntamenti. In primo piano il disgelo con il presidente americano Trump, che ha scherzato: sono stato abbandonato, siamo sempre stati amici, ciò che conta è l'unità dell'Occidente, la risposta della premier. Confermato poi il sostegno a Kiev, Meloni ha ricordato la necessità di mantenere le sanzioni a Mosca e ha auspicato un faccia a faccia Zelensky-Putin. Sull'Iran, la speranza di un allargamento della trattativa anche a Gaza e al Libano per una pace giusta e duratura. E nonostante le pressioni degli Stati Uniti, che invitano, lo sentivamo, il premier israeliano Netanyahu a non bombardare interi palazzi, l'esercito di Tel Aviv continua a colpire il Libano meridionale. Ci sarà una dura risposta alle violazioni del cessate il fuoco, avverte Teheran, che sottolinea: quello di Beirut è l'aspetto più importante dell'intesa. Israele, insiste il ministro degli esteri, deve ritirarsi dal sud del paese. Netanyahu invece conferma la linea: non siamo vincolati. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di primo piano della Chiesa degli ultimi decenni. Fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 91 al 2008. Punto di riferimento dei conservatori, vicino a Wojtyla e grande elettore di Benedetto XVI, Ruini fu espressione della Chiesa dei valori non negoziabili, soprattutto contro eutanasia e fecondazione assistita. Il presidente della Conferenza Episcopale Zuppi lo ricorda come colui che ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale, cordoglio del mondo politico e istituzionale. La cronaca: è stato ritrovato il corpo di Chiara Guerra, uccisa dal nipote 17enne reo confesso. A quanto emerge, il ragazzo ha tentato di darle fuoco per cancellare le tracce del delitto.
5: Scovata per caso in acqua da un agente della Polizia Metropolitana di Venezia, tra le fitte canne del canale Loncon, a 7 chilometri dal centro di San Stino di Livenza, dove si cercava, recuperata a fatica dai sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco, la salma della professoressa Chiara è stata sottoposta a 2 ispezioni cadaveriche del medico legale, mentre era ancora in acqua, e in un secondo momento all'obitorio dell'ospedale di Portogruaro, il più vicino. Per il conferimento dell'incarico per l'autopsia serviranno un paio di giorni. Era necessario però fare presto per congelare gli elementi utili alle indagini. Era certo il delitto, confessato dal nipote 17enne, ora accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Ciò che solo il corpo poteva restituire invece è l'efferratezza dell'atto, le coltellate su tutto il corpo, anche al volto. In mattinata l'udienza di convalida, un secondo interrogatorio al giovane. Per ora si ipotizza che abbia agito da solo, anche sulla base dei video delle telecamere che lo inquadrano in uscita dalla casa con una carriola coperta da un telo. Alessia Piovesan per il GR1.
3: Doveva sposarsi sabato Sara Ceccantini, morta in un incidente stradale a Mykonos, dove si trovava per l'addio al nubilato. Gravemente ferita una sua amica, la vittima, 37 anni, residente ad Arezzo, aveva una bimba di 3 anni e lavorava nella sede Prada in Valdarno, che ieri ha chiuso per lutto. Al vaglio delle autorità greche la dinamica dell'incidente. Ora lo sport, a partire dai mondiali di calcio.

0: illuminati da un eterno fuori classe come Leo Messi, in studio Emanuele Granelli.
1: Buongiorno a tutti, sì, sempre più nella leggenda il fenomeno argentino, una partita memorabile, tripletta all'Algeria al debutto del suo sesto mondiale e a quasi 39 anni diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali, eguagliato il record di 16 gol di Miroslav Klose. Monologo Messi quindi nel 3-0 dei campioni in carica sull'Algeria, buona la prima anche per la Francia, 3-1 sul Senegal, trascinatore Kylian Mbappé, doppietta da record, nessuno ha segnato più di lui nella storia della nazionale francese. Chi invece era al suo esordio mondiale era Haaland, pure il centravanti del City non ha tradito le attese, 2 gol anche per lui nel 4-1 della sua Norvegia all'Iraq, a segno anche il genoano Østigard, il primo gol targato Serie A in questo avvio di mondiale. Appena iniziata invece la sfida tra Austria e Giordania, risultato fermo sullo 0-0 dopo i primi 3 minuti, in chiusura il basket, la finale scudetto, Venezia vince gara 3, batte 109-97 Milano, apri i giochi, ora l'Olimpia avanti 2-1 nella serie.
0: La linea va all'edicola di Radio 1.
2: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
3: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1, a tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La crisi internazionale con Trump e l'Europa, l'addio a Ruini, la cronaca con la soluzione dei costruttori di Milano, sono questi i temi al centro delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. Trump con l'Europa contro Putin. G7, il leader USA, Mosca trovi l'accordo, il disgelo di Meloni con Donald, siamo sempre stati amici. Nave russa spara colpi di avvertimento nella Manica contro uno yacht, Iran la firma venerdì, il tycoon bacchetta Bibi. E poi un commento di Ernesto Galli della Loggia, il generale e la sfida a destra ai due fronti. A centro pagina, addio a Ruini, storico capo dei Vescovi, si richiamano i servizi di Aldo Cazzullo e Adriana Logroscino alle pagine 14 e 15. Poi la cronaca, Milano, i giudici, i costruttori in buona fede, urbanistica, tutti assolti nella prima sentenza, Sala amareggiato dai PM. E ancora le immagini rubate, la chat sessista, la TM sospende i dipendenti, c'è un indagato. E ancora Sara, futura sposa morta in Grecia, la sua Prada chiude per lutto, l'incidente a Mykonos. Questa era la prima pagina del Corriere della Sera. Siamo all'Avvenire. Apertura diversa, poveri si resta, questa è l'apertura di Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Nel 2025 la rete Caritas ha accompagnato 283.000 persone, sempre più spesso il disagio è cronico e non temporaneo, soprattutto per le famiglie con salari fermi e gli anziani soli. In 10 anni i nuclei seguiti sono aumentati del 48%, l'incremento più elevato si è registrato al nord. Di spalla, ultima ora, l'addio al cardinale Camillo Ruini. A centropagina, Trump contro Obama, le strategie opposte per disinnescare la bomba iraniana. E ancora il G7 in pressing su Putin, sanzioni sul petrolio russo, l'Ucraina al centro dei lavori tra Meloni e Trump, prove di disgelo, scrive l'Avvenire in prima pagina. Passiamo a Libero. Il disgelo con Washington, Giorgia Donald di nuovo amore, l'incontro e lo scambio di battute al G7, siamo amici, no, mi hai abbandonato, riuscite le manovre di riavvicinamento dopo la lite per le parole di Trump sul Papa. Un editoriale di Alessandro Sallusti, la cravatta galeotta e il segreto del non interprete. Poi a centropagina, torri fuori legge, tutti assolti, l'indagine flop di Milano ha bruciato 14 miliardi. E ancora la cronaca, quegli allarmi ignorati, treni sabotati, 7 arresti e la sinistra rideva, scrive sempre Libero. E ancora, morto a 95 anni, addio a Ruini, chiesa in lutto. Di spalla la politica, Conte sfratta Renzi, al primo vertice il campo largo va subito in pezzi. Vediamo il Fatto Quotidiano. Affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci, governo in tilt, sì all'ordine del giorno sulla remigrazione, anzi no, così scrive il Fatto Quotidiano. Piroetta di Molteni, il sottosegretario leghista si smentisce, Salvini piazzista del ponte agli industriali del nord e a Venezia perde i 2 consiglieri. E in alto G7 a Iviane, il dossier Kiev e l'incontro tra Donald e Meloni, Trump scavalca i sei e taglia gli armamenti contro i russi, scrive il Fatto Quotidiano. Passiamo al Manifesto. Un mattone sopra, questo è il titolo di apertura. Assolti costruttori e dipendenti comunali nel primo processo alle speculazioni edilizie a Milano. Tirare su un grattacielo di 24 piani da un palazzo di 3 era consentito dalle regole e dalla prassi. Un sistema che si allarga ad altre città serve una risposta politica prima che

Iran celebra accordo fantastico, la Russia scenda a patti, ma a Evian c'è un presidente USA ammaccato, scrive il manifesto. Vediamo la verità. Remigrare si può, anzi si fa. Dalla Germania alla Danimarca fino alla Svezia cambiano le leggi, si stringono le maglie. Si sveglia persino l'Unione Europea, che finanzierà centri di rimpatrio fuori dai confini come il nostro in Albania. E anche in Italia si accelera: Perugia, Brescia, Pesaro, Saronno, Catanzaro, puntini sospensivi. Vediamo, c'è un commento del direttore Maurizio Belpietro. Sentenza a sorpresa per i giudici, è lecito costruire senza permessi. E poi a centropagina: via il Green Pass antifascista o via i nostri finanziamenti. Giuseppe Iannacone avverte: più libri più liberi, idea ridicola. E in basso: il G7 si avvia verso un finale a tarallucci e vino, pace fatta tra Meloni e Trump, distensione anche con Macron, ma risultati scarsi, scrive la verità. Vediamo il foglio. La guerra al G7, Zelensky incontra Trump, chiede Patriot e negoziati seri con Putin. Vediamo ancora il Messaggero. L'addio a Ruini, il cardinale stratega, questa è l'apertura. Si è spento a 95 anni, fu il Richelieu di Wojtyła. Grande foto, Roma, lo scudetto più bello, il 17 giugno 2001, il trionfo giallorosso firmato Totti, 25 anni dopo, un sogno ancora vivo. Il titolone invece è questo: Trump, Putin deve trattare, l'affondo di Donald, nuove sanzioni alla Russia sul petrolio, disgelo con Meloni, mi hai abbandonato, e lei, mai, sempre stati amici, Iran nel memorandum, timori degli 007 americani. G7 di Evian, asse tra l'Europa, il presidente USA e Zelensky, scrive il Messaggero. Vediamo Repubblica. G7, pressing su Putin, deve fare un accordo. A Evian, incontro Trump-Zelensky, il presidente USA, finiamo l'altra guerra. Iran, venerdì a Lucerna, la firma dell'intesa, immediata riapertura di Hormuz. Di spalla la politica, campo largo, vertice dei leader, cambiamo l'Italia, annunciate due manifestazioni, l'8 e il 15 luglio, Renzi assente e polemico, Conte non è scontato. Un commento di Massimo Recalcati: la destra e l'oscurantismo. A centropagina: Donald fa l'offeso, Meloni prova a ricucire. E in basso la cronaca: urbanistica di Milano, tutti assolti, sala attacca PM, impianto politico. E poi morto Ruini, guidò la CEI da anticomunista, il personaggio descritto da Jacopo Scaramuzzi alle pagine 10 e 11. Vediamo la Stampa. Al G7 asse anti-Putin, Trump deve trattare. A Evian, Meloni incontra il presidente USA dopo lo strappo. Siamo grandi amici. Il capo della Casa Bianca vede Zelensky e si riavvicina all'Unione Europea. Droni di Kiev su una raffineria. A centropagina anche qui il cardinal Sottile: addio a Ruini, storico presidente CEI, interventista in politica, intransigente sui temi etici. Di spalla la politica, Giorgia, gli alleati e la sindrome del declino oltre Vannacci. È un commento di Flavia Perina. Andiamo al Sole 24 Ore. Trump sul Libano avverte Netanyahu: troppi morti, deve cambiare linea. E poi i giudici frenano le indagini del fisco, più difficile l'accesso ai conti correnti. E a centro pagina: piazza affari, record storico, il petrolio ripiega sotto $79. Vediamo il Giornale, la prima pagina. Il G7 di Evian, Europa, Trump, nuovo inizio, prove di Occidente unito, Donald fa pace con Meloni e minaccia altre sanzioni a Mosca, alta tensione nella Manica, colpi russi su uno yacht. C'è un commento del direttore Tommaso Cerno: quattro nemici al bar. A centropagina: Ruini, cardinale politico che batté il comunismo, scomparso a 95 anni, un servizio di Nico Spuntoni a pagina 15. E poi: smontato il teorema delle toghe, la Milano del fare batte sinistra e PM, inchiesta edilizia, tutti assolti nel primo processo. E ancora più in basso: sette arresti fra i Notav, raid violenti e sabotaggio ai treni, smantellata la cellula anarchica. Questa è la prima pagina del Giornale. Andiamo subito a pagina
2, ritorno dell'Occidente. Questa è pagina 2 del giornale. Dall'Iran a Evian vince il dialogo. Il nuovo Donald detta la linea.

0: non più variabile imprevedibile ma protagonista degli accordi. Il presidente USA ricuce i rapporti e scommette sulla pace. Stasera cena a Versailles con Macron. In basso un retroscena, Giorgia sceglie una cravatta e abbandona le sigarette, la gita organizzata da Brigitte. Il vertice è anche folklore, le scelte musicali personalizzate e le first lady in vacanza. Un lungo servizio di Francesco De Palo. Andiamo avanti sempre con il giornale, siamo a pagina 3, Meloni e Trump, siparietto rubato, siamo amici, la linea dura contro Mosca, il tycoon scherza, sono stato abbandonato, la premier, nessun territorio vada alla Russia. Ancora pagina 4, sempre del giornale, leader uniti, Mosca deve trattare, la fregata russa spara nella manica, faccia a faccia Trump-Zelensky, Putin messo spalle al muro, il tycoon ripristina le sanzioni sul petrolio, la NATO pronta a rafforzare le difese, i colpi contro uno yacht. Questa era pagina 4 del giornale, ancora il giornale, la pagina successiva, Europa e Stati Uniti di nuovo alleati, così l'asse atlantico ritrova la concordia, è un'analisi di Francesca De Remigis, dal grande gelo fatto di provocazioni e dispetti all'unità di intenti globale. Sentiamo subito proprio su questo tema la voce del presidente Trump.
1: Ho risolto 8 guerre. Pensavo che questa fosse la più semplice, ma purtroppo i due leader non riescono ad incontrarsi. Ogni mese muoiono 25.000 soldati, giovani e belli, per questo. Adesso la Russia deve siglare un accordo. Gli Stati Uniti faranno tutto il possibile per arrivarci. È un accordo giusto, un buon accordo. La seconda fase sarà certamente più semplice e non è vero che Washington voglia investire in Iran. Non ho mai voluto un cambio di regime, ma immagino che si possa dire che c'è stato. Adesso Teheran ha una leadership razionale, Benjamin Netanyahu. Deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Senza di me non esisterebbe Israele. Nessun altro presidente era disposto a fare quel che ho fatto io.

0: Maledetto me era la voce di Fulminacci che ci riporta alla lettura dei quotidiani. Eravamo rimasti al summit di Evian, siamo all'Avvenire, a pagina 3, il pressing del G7 su Putin, sanzioni sul petrolio russo. Poi a centro pagina, Meloni, Trump, disgelo e distanze, la premier cerca di riposizionarsi, scrive l'Avvenire, i contatti con il leader della Casa Bianca dopo i recenti dissidi. Passiamo al Libero a pagina 3, Giorgia Donald, di nuovo amore, il disgelo con Washington. Al vertice il chiarimento, le battute, la premier incassa il riavvicinamento dopo la lite sul Papa. Questa invece è la stampa a pagina 3, Meloni e quelle risate con Donald, siamo sempre stati grandi amici. Il siparietto con il tycoon, dopo il gelo di mesi, la premier dura sullo zar, non può pretendere nulla. Ancora la stampa, siamo a pagina 8, alle pagine 8 e 9, Trump, scommessa iraniana, il leader USA, via il blocco dei loro porti, non ho mai voluto il cambio di regime, stoccata a Netanyahu, sia più responsabile, e poi a pagina 9 appunto lo scontro segreto alla Casa Bianca, il tycoon pronto a licenziare Hegseth. Cresce il malumore tra i senatori repubblicani, serve voto di ratifica, il Wall Street Journal, l'intesa è una ritirata, così scrive la stampa alle pagine 8 e 9. Vediamo il Corriere della Sera, pagina 3. L'altalena nervosa dei faccia a faccia, ma ora il leader di Kiev possiede le carte. Mosca scettica sugli Stati Uniti, sceglie ancora le armi. L'asso nella manica è la superiorità tecnologica in materia di droni. La scorsa notte è stata colpita la raffineria di petrolio di Mosca. Ancora il Corriere della Sera, pagina 5, il summit. Noi siamo sempre stati amici, così Meloni ricuce con Trump, il presidente USA si dice abbandonato, la frase della leader archivia le tensioni, Palazzo Chigi ribadisce la linea sulla guerra in Ucraina, Mosca non può pretendere territori che non ha preso. E poi in basso il retroscena dell'inviato Marco Galluzzo, sorrisi, battute, sguardi, il giorno del disgelo dopo l'attrito su Sigonella, le parole tra la premier e il tycoon americano. Ancora il Corriere della Sera alle pagine 8 e 9. L'accordo può reggere, i punti più delicati, e poi una rete di complottisti voleva colpire alla festa di Trump, pronti fucili e piani, 3 arresti, così il Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica, pagina 4, Donald, io ho abbandonato, ricucire, scambio di battute tra i due, la premier, noi sempre stati amici, l'esigenza di non apparire accondiscendente. Il messaggero a pagina 3, Meloni e la battuta con Donald, siamo sempre stati amici, lo scambio tra il leader americano e la premier, sono stato abbandonato e lei, ma no, non è vero, poi agli alleati, consideratemi una combattente. Vediamo a pagina 4 il traffico nello stretto, l'ingorgo di Hormuz, 30 giorni per ripartire, ma c'è l'incognita mine. Gli accordi prevedono il ritorno ai livelli pre-conflitto dei passaggi in tempi brevi. Le rotte sicure le può indicare solo l'Iran, che vorrebbe farsi pagare il servizio. In basso un'intervista a Stefano Messina, abbiamo aggirato il blocco via terra, spesi $5,000 al giorno a camion. Così scrive il Messaggero. Adesso cambiamo argomento perché siamo alla scomparsa di Ruini, altro tema centrale sui quotidiani di oggi. Siamo al Libero a pagina 17, addio al cardinale Camillo Ruini, ricucì gli strappi nella chiesa, per 16 anni presidente della CEI, fu il Richelieu di Papa Giovanni Paolo II, organizzò il primo Family Day a Roma nel 2007 contro le unioni di fatto per superare la frattura fra il cristianesimo, la cultura e la politica. Sentiamo proprio la voce di Ruini, risale al dicembre del 2024. Ascoltiamo.
1: La prima è la mia ordinazione sacerdotale a Roma nel 1954. La seconda è la mia ordinazione episcopale a Reggio Emilia nel 1983. È il dono del sacerdozio di cui io sono enormemente grato e del quale mi considero profondamente indegno.
0: Ancora sulla scomparsa di Camillo Ruini, siamo a pagina 15 del giornale. Il cardinale politico e anticomunista, tra parentesi, dei valori tradizionali, da Wojtyła alla fecondazione assistita, l'ex leader CEI è stato un punto di riferimento. Un lungo servizio di Nico Spuntoni, lo abbiamo prima ricordato leggendo la prima pagina del giornale. Siamo al Corriere della Sera. Addio al capo dei vescovi che segnò la politica italiana, ebbe l'incarico da Wojtyła, per lui il posto dei cattolici era il centrodestra. Vediamo ancora il Corriere della Sera. Testimoniò che la fede non è fuori dalla storia. L'omaggio della CEI e delle istituzioni. Prodi univa culture. Da un mese si era aggravato dopo un intervento ai reni. Così invece la Stampa. La Stampa, pagina 22, il cardinal Sottile, morto a 95 anni, il cardinal Ruini, presidente della CEI con Wojtyła, lucido osservatore, aveva usato parole molto dure sulla guerra a Gaza. E poi a pagina 23, sempre la Stampa, il professore, il cavaliere, il Family Day, così portò la Chiesa nell'agone politico, pragmatico e scaltro, ammetteva: se non avessi fatto il prete sarei stato in Parlamento. E noi ora ci fermiamo qualche minuto, voi restate con noi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteo Radio. Oggi, mercoledì 17 giugno, il tempo sul paese sarà benevolmente condizionato dall'alta pressione. Tuttavia, dopo una mattinata con cielo in prevalenza sereno, avremo lo sviluppo di nubi imponenti sia sull'area alpina che lungo l'Appennino. Da questi annuvolamenti potranno scaturire dei temporali pomeridiani, eventi che comunque si spegneranno verso il tramonto, per una serata che vedrà nuovamente condizioni di cielo prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature elevate, ma in locale flessione sulle zone montuose, punte di 33-35 gradi sulla pianura padana. Vento debole di direzione variabile, a prevalente regime di brezza lungo le coste e contemporanei rinforzi sui monti in occasione dei temporali pomeridiani. E mari tutti poco mossi, fatta eccezione per lo Ionio, che potrà essere localmente mosso. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 6:28 minuti. Andiamo in A4 Milano-Brescia, code, traffico intenso. Siamo tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Ci spostiamo in A12 Genova-Rosignano. Al momento lavori in corso tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione di Rosignano. In A14 sulla dorsale adriatica vi segnaliamo lavori in corso tra Fano e Marotta Mondolfo in direzione di Ancona. Andiamo nella capitale sul tratto urbano della 24, code tra Portonaccio e la tangenziale l'est in quest'ultima direzione. Ancora nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud si segnalano code tra Torrenova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. In chiusura andiamo in autosole sul tratto Roma-Napoli, rallentamenti tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
0: Rieccoci qua, l'edicola di Radio 1, le 6:29 minuti. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo una veloce occhiata alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Il Corriere della Sera apre così: Trump con l'Europa contro Putin, G7, il leader USA, Mosca trovi l'accordo, il disgelo di Meloni con Donald, siamo sempre stati amici. Nave russa spara colpi di avvertimento nella Manica contro uno yacht, Iran, la firma venerdì, il tycoon Bacchetta Bibi. E un commento di Ernesto Galli della Loggia, il generale e la sfida a destra, i due fronti, a centro pagina, addio a Ruini, storico capo dei

i vescovi. E poi la cronaca, Milano, i giudici, i costruttori in buona fede, urbanistica, tutti assolti nella prima sentenza, Sala, amareggiato dai PM. E poi le immagini rubate, la chat sessista, la TM sospende i dipendenti, c'è un indagato e ancora l'incidente a Mykonos, Sara, futura sposa morta in Grecia, la sua Prada chiude per lutto. Passiamo al Libero, il disgelo con Washington, Giorgia Donald di nuovo amore. L'incontro e lo scambio di battute al G7, siamo amici, no, mi hai abbandonato, riuscite le manovre di riavvicinamento dopo la lite per le parole di Trump sul Papa. Un editoriale di Alessandro Sallusti, la cravatta galeotta e il segreto del non interprete. E poi a centro pagina, torri fuori legge, tutti assolti, l'indagine flop di Milano ha bruciato 14 miliardi e ancora quegli allarmi ignorati, treni sabotati, 7 arresti e la sinistra rideva. E poi ancora morto a 95 anni, addio a Ruini, chiesa in lutto. Il Fatto Quotidiano, vediamo come apre, affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci, governo in tilt, sia all'ordine del giorno sulla remigrazione, anzi no, scrive il Fatto Quotidiano. E ancora piroetta di Molteni, il sottosegretario leghista si smentisce, Salvini piazzista del ponte agli industriali del nord e a Venezia perde i due consiglieri. Questa era la prima pagina del Fatto, passiamo al Manifesto, un mattone sopra. Assolti costruttori e dipendenti comunali nel primo processo alle speculazioni edilizie a Milano. Tirare su un grattacielo di 24 piani da un palazzo di 3 era consentito dalle regole e dalla prassi. Un sistema che si allarga ad altre città serve una risposta politica prima che giudiziaria. E in alto Trump annaspa al G7, l'Iran celebra. Accordo fantastico, la Russia scende a patti ma a Ivian c'è un presidente USA ammaccato. Così scrive il Fatto e il Manifesto, scusate. La verità. Vediamo come apre la verità. Remigrare si può, anzi si fa. Dalla Germania alla Danimarca fino alla Svezia. Cambiano le leggi, si stringono le maglie, si sveglia persino l'Unione Europea che finanzierà centri di rimpatrio fuori dai confini come il nostro in Albania. E anche in Italia si accelera. Perugia, Brescia, Pesaro, Saronno, Catanzaro. Puntini sospensivi. Un commento di Maurizio Belpietro, il direttore. Sentenza a sorpresa. Per i giudici è lecito costruire senza permessi. A centro pagina, via il Green Pass antifascista o via i nostri finanziamenti. Giuseppe Iannacone avverte più libri più liberi, idea ridicola. E in basso, il G7 si avvia verso un finale a tarallucci e vino, pace fatta tra Meloni e Trump, distensione anche con Macron, ma risultati scarsi. Il Messaggero, si è spento a 95 anni, fu il Richelieu di Wojtyła, l'addio a Ruini, il cardinale stratega. Il titolone invece è sugli esteri, Trump, Putin deve trattare, G7 di Evian, asse tra l'Europa, il presidente USA e Zelensky, l'affondo di Donald, nuove sanzioni alla Russia sul petrolio, disgelo con Meloni, mi hai abbandonato e lei, mai, sempre stati amici, Iran nel memorandum, timori degli 007 americani. Così il Messaggero, sia vediamo Repubblica, G7 pressing su Putin, deve fare un accordo, questa è l'apertura. A Ivian incontro Trump-Zelensky, il presidente USA, finiamo l'altra guerra. Iran venerdì a Lucerna la firma dell'intesa, immediata riapertura di Hormuz, di spalla la politica, campo largo, vertice dei leader, cambiamo l'Italia, annunciate due manifestazioni l'8 e il 15 luglio, Renzi assente e polemico, Conte non è scontato. Un commento di Massimo Recalcati, la destra dell'oscurantismo, a centro pagina Donald fa l'offeso, Meloni prova a ricucire e in basso la cronaca urbanistica di Milano, tutti assolti, Sala attacca PM, impianto politico. E poi la morte di Ruini, morto Ruini, guidò la CEI da anticomunista, è un servizio firmato da Jacopo Scaramuzzi. Vediamo la Stampa, al G7 asse anti-Putin, Trump deve trattare. A Evian, Meloni incontra il presidente USA dopo lo strappo, siamo grandi amici, il capo della Casa Bianca vede Zelensky e si riavvicina all'Unione Europea, droni di Kiev su una raffineria. A centropagina il cardinal Sottile, addio a Ruini, storico presidente CEI, interventista in politica, intransigente sui temi etici.
Passiamo al giornale, il G7 di Evian, Europa Trump, nuovo inizio. Prove di Occidente unito, Donald fa pace con Meloni e minaccia altre sanzioni a Mosca. Alta tensione nella Manica, colpi russi su uno yacht. L'editoriale, firmato dal direttore Tommaso Cerno, quattro nemici al bar. A centropagina Ruini, cardinale politico che batté il comunismo, scomparso a 95 anni. E poi la Milano del Fare batte sinistra e PM. Smontato il teorema delle toghe, scrive il giornale. Inchiesta edilizia, tutti assolti nel primo processo. Noi ci fermiamo ancora per qualche minuto, diamo spazio alla musica. Fra poco avremo con noi Osvaldo De Paolini, condirettore proprio del giornale.

0: Lui era The Smith, lui invece è Osvaldo De Paolini, condirettore del Giornale. Ciao, benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: Eccoci qua. Allora, partiamo dalla prima pagina proprio del Giornale. Europa, Trump, nuovo inizio, prove di Occidente unito. Donald fa pace con Meloni e minaccia altre sanzioni a Mosca, alta tensione nella Manica, colpi russi su uno yacht. Insomma, cerchiamo di capire in che mondo siamo, Osvaldo.
1: Diciamo che forse siamo arrivati abbastanza vicino per quel che riguarda l'Iran. Diciamo la guerra Stati Uniti e Iran, siamo arrivati abbastanza vicino ad una pace che è una pace virtuale per il momento, che però i mercati hanno cominciato a vivere come qualcosa di concreto, sebbene non sia ancora come dire qualcosa che è caduto per terra in modo evidente. Però di fatto si è arrivati questa specie di follia, se vogliamo chiamarla, dal punto di vista appunto delle ragioni che l'hanno portata ad accadere, e siamo finalmente arrivati forse ad un punto di incontro. Questo non vuol dire che i problemi verranno risolti in poco tempo, perché lo stretto di Hormuz, prima di essere attivato, passeranno giorni, settimane, e probabilmente le prime navi che potranno arrivare, sempre che la firma avvenga appunto nel momento giusto, non prima di settembre, arriveranno in Europa. Quindi il tema è ancora molto caldo da un punto di vista economico, perché le conseguenze sotto il profilo delle forniture di carburanti, di olio, di petrolio, di gas, insomma, sono piuttosto complicate ancora.
0: E invece Putin tratterà o no?
1: Beh, devo dire che nell'ultimo anno Zelensky ha messo a punto, l'Ucraina ha messo a punto un meccanismo e un utilizzo dei droni che comincia ad avere un suo senso, e che se Putin continuerà questa guerra e l'inverno sarà rigido per l'Ucraina, lo sarà probabilmente anche per la Russia, perché l'utilizzo dei droni contro i depositi di carburante, di petrolio, sta facendo grossi danni alla Russia. E quindi ho la percezione che comunque Putin, per quanto ancora regga nei suoi intendimenti, nelle prossime settimane potrebbe anche divenire anche se per il momento non sembra proprio incline a questo, potrebbe divenire sediamoci attorno a un tavolo.
0: L'altro grande tema sui quotidiani di oggi è la scomparsa di Ruini. Siamo a pagina 10 di Repubblica. La morte di Ruini, il Richelieu della Chiesa nell'era di Berlusconi, teologo anticomunista venuto da una delle regioni più rosse d'Italia, fu scelto da Wojtyła per guidare i vescovi italiani mentre la DC tramontava e nasceva la Seconda Repubblica, sulla quale esercitò tutta la sua influenza rompendo con Prodi. C'è un'intervista a pagina 11, sempre di Repubblica, Buttiglione, amico colto e ironico, mi spinse in politica. Vediamo ancora velocemente il Messaggero a pagina 7, quell'asse alla CEI con Berlusconi, l'anticomunismo e la diaspora DC. Chi era Camillo Ruini, Osvaldo?
1: È una figura molto importante, nel mondo cattolico, ha guidato i vescovi in una fase molto particolare, insomma, e poi era chiamato l'anticomunista. Perché evidentemente aveva una nella sua era molto amato da Berlusconi, con Berlusconi si era anche incontrato non a caso più volte, non a caso con Prodi ad un certo punto aveva rotto, anche se Prodi poi ha sempre detto che non c'era, che diciamo questa rottura non era una rottura definitiva, però di fatto era un uomo che alla sinistra non perdonava nulla, e poi è stato molto importante anche all'interno del Vaticano per quello che è riuscito a tenere in piedi, insomma. Una figura importante, una figura che quando era attiva si faceva sentire, mancherà.
0: Siamo alla politica interna, c'è la foto di una tavolata che effettivamente oggi è una gran notizia. Vediamo il Fatto Quotidiano, a pagina 7, a tavola senza Renzi, i progressisti e le due piazze sul programma. Pranzo a Roma, i leader di PD, 5 Stelle e AVS annunciano due eventi a luglio. Vediamo il Giornale, i selfie e gli sfottò per il Campo Largo, Conte caccia Renzi e la Salis occupa, foto dei leader, segnatevi 8 e 15 luglio, l'eurodeputata AVS diritto alla casa. Che cosa sta accadendo in questo Campo Largo?
1: Sta accadendo che non si capisce chi potrà comandare, cercano di mettersi insieme sulla critica alla destra, ma senza avere un programma vero, senza avere un programma comune, senza avere un'idea di chi potrebbe guidare questo Campo Largo. Ho la sensazione che siano ancora molto lontani dall'avere quella compattezza necessaria per poi scendere in campo quando sarà il momento. Dovranno lavorare parecchio se vorranno davvero, e quantomeno dovranno immaginare un programma non proprio comune, ma insomma ci saranno delle parole d'ordine che dovranno essere comuni, e queste parole d'ordine non possono essere la patrimoniale, non possono essere la caccia al fascista come fino ad oggi si è fatto. Il programma non si vede, non c'è, e quindi fino a che non si vedrà qualche parola qualche parola d'ordine comune ma concreta, ho la sensazione che questo Campo Largo sarà ancora seduto a tavola per molto tempo.
0: Ancora la politica, pagina 16 di Repubblica, assedio Lega, offerta di Salvini, resta il gelo di Zaia e Fedriga, il segretario propone ai due big una delega ai territori, Giorgetti deciderà lui che fare, rischio proteste al raduno di Treviso. Ecco, la Lega, che cosa sta accadendo, che cosa accadrà?
1: Sta accadendo che per Salvini sono arrivati i momenti più duri, più tristi, cioè la vicenda Vannacci ha creato qualche problema serio, tant'è vero che viene rimproverata in modo esplicito ormai a Salvini il fatto di averlo aggregato all'inizio, e credo che potremmo essere vicini a qualcosa di nuovo, di diverso. Per Salvini l'idea del Ministero degli Interni sembra quasi che sia una sorta di promoveatur utamoveatur, nel senso che gli diamo, la Lega si fissa su questo punto, che potrebbe anche arrivare, perché dopo settembre, dopo che Giorgia Meloni avrà raggiunto il periodo di governo più lungo nella storia dei governi italiani, a quel punto si può anche immaginare qualche rimpasto all'interno del governo, e lì Salvini potrebbe avere il suo ministero, e per la Lega si potrebbe profilare una diarchia, o comunque un governo che veda Zaia e Fedriga alla guida.
0: Siamo alla cronaca, pagina 18 della Stampa, altro tema centrale, retata anti-anarchici per i sabotaggi ai treni, lo Stato deve temerci, attacco all'alta velocità, 9 arresti, pronti a colpire di nuovo, l'idea di una grande azione contro il 41 bis, nel mirino anche la 7, insomma anche qui c'è da preoccuparci secondo te?
1: Sì, una preoccupazione noi ce l'abbiamo abbastanza seria, i servizi fanno sapere che la possibile saldatura tra questi anarchici e il Propal è una cosa che è molto pericolosa. Il giornale in particolare è molto attento a questa situazione, più attento degli altri giornali, perché le informazioni che abbiamo, le indicazioni che ci vengono date, sono di qualcosa che si sta preparando non bello per il paese. C'è un brutto clima da questo punto di vista, e appunto la saldatura attorno alle non è islamofobia, è sensazione che ci sia qualcosa davvero di più importante di quello che all'apparenza sembrerebbe. Noi siamo attenti quotidianamente a questo fenomeno, perché è un fenomeno che potrebbe avere delle ricadute pesanti.
0: 30 secondi davvero, gruppo sessista indagato l'autista, ATM sospende i dipendenti coinvolti, è il Corriere della Sera, pagina 17. Che storia è questa? Veramente 20 secondi.
1: Una bruttissima storia, una storia di fotografie, di foto rubate, di filmati rubati, dove veramente chi dovrebbe fare servizio pubblico in realtà fa un cattivo servizio, oltre che alla comunità, anche a se stessi, perché a questo punto questi signori dovranno pagare, e vedremo il seguito, e vedremo anche fino in fondo dove sono arrivati.
0: Grazie Osvaldo De Paolini, condirettore del giornale. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Alessandro Rosi, in regia Mauro Convertito. A seguire Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. Noi come sempre torniamo domani, sempre dopo il GR1 delle 6.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone, tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia. Ecco il cuore.

Il libro di oggi è Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, che ha un incipit, una frase d'inizio perfetto. Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio. E, cari ascoltatori, nel ritrovarsi davanti al plotone di esecuzione una dose di spirito è sempre accetta. Vi racconto, per esempio, che la signora Filippani Ronconi, nobildonna di stirpe romana, ai repubblicani spagnoli che stavano per fucilare, parliamo del tempo della guerra civile, chiede: datemi un cappotto. Il comandante del plotone le disse: tra poco sarai carne morta, che te ne fai di un cappotto? Ma la donna, che era di inarrivabile albagia ed eleganza, rispose: fa freddo e non voglio farti illudere che stia tremando dalla paura. Ma torniamo al libro, che è uno dei più grandi successi della letteratura latinoamericana, dove si intrecciano le storie di 7 generazioni della famiglia Buendía, in cui gli uomini si chiamano quasi tutti José, Arcadio o Aureliano. Tutto prende avvio da José Arcadio Buendía e da sua moglie Úrsula, che dopo una fuga dettata da un delitto e da superstizioni familiari si avventurano nella giungla e fondano, con circa una ventina di persone, un villaggio isolato dal resto del mondo, circondato da paludi. Nasce Macondo, un luogo vergine dove tutto sembra possibile. José Arcadio Buendía, che era l'uomo più intraprendente che si fosse mai visto nel villaggio, aveva disposto in modo tale la posizione delle case che da ognuna si poteva raggiungere il fiume e fare rifornimento di acqua con uguale sforzo. E tracciate le strade con tanto buonsenso che nessuna casa riceveva più sole delle altre nell'ora della calura, in pochi anni Macondo fu un villaggio più ordinato e laborioso di quanti ne avessero conosciuto i figli i suoi 300 abitanti. Era veramente un paese felice, dove nessuno aveva più di 30 anni e dove non era morto nessuno.

Con l'arrivo degli zingari guidati da Melchiades, per molti anni l'unico contatto col mondo esterno di Macondo, la storia si tinge di elementi fantastici. In casa Buendia arrivano la magia dell'alchimia e le pergamene con scritto il destino della famiglia. Sarà sempre Melchiades a guarire gli abitanti di Macondo dal morbo dell'insonnia e dell'amnesia, dopo aver portato una medicina dall'aldilà. La linea di confine tra reale e irreale diventa sottilissima e la narrazione procede con naturalezza tra apparizioni, resurrezioni, segni ed eventi impossibili che i protagonisti vivono con familiarità. Alla morte di Melchiades arriverà un'altra tribù di zingari che porterà una macchina straordinaria capace di produrre il ghiaccio, ed è quella rimasta impressa nella memoria di Aureliano. Nella saga dei Buendia di tutta Macondo, gli intrecci amorosi riescono a superare qualsiasi fantasia, così come il fatto che in quella piccola comunità si sviluppi anche una guerra civile in seguito a dei brogli elettorali. E a capo dei rivoltosi è proprio Aureliano Buendia. Il colonnello Aureliano Buendia promosse 32 sollevazioni armate e le perse tutte. Ebbe 17 figli maschi da 17 donne diverse che furono sterminati l'uno dopo l'altro in una sola notte, prima che il maggiore compisse 35 anni. Sfuggì a 14 attentati, a 73 imboscate e a un plotone di esecuzione. Sopravvisse a una dose di stricnina nel caffè che sarebbe bastata ad ammazzare un cavallo, respinse l'ordine del merito che gli conferì il Presidente della Repubblica, giunse ad essere comandante generale delle forze rivoluzionarie con giurisdizione e comando da una frontiera all'altra e fu l'uomo più temuto dal governo, ma non permise mai che lo fotografassero.

0: Con l'arrivo della compagnia bananiera, Macondo entra nella modernità per venirne distrutto. I lavoratori scioperano per i bassi salari e la repressione è sanguinosa. Siamo ormai arrivati alla quarta e quinta generazione dei Buendia. Poi arrivano gli anni della decadenza. Macondo si sfalda, le piogge interminabili distruggono case e campi. Marquez scrive che l'atmosfera era così umida che i pesci sarebbero potuti entrare dalle porte e uscire dalla finestra nuotando nell'aria tra le stanze. Alla fine del romanzo l'ennesimo Aureliano Buendia trova le pergamene lasciate dagli zingari e scopre di essere l'ultimo abitante di Macondo e dopo di lui il villaggio sparirà. Prima di arrivare al verso finale, aveva già compreso che non sarebbe mai più uscito da quella stanza, perché era previsto che la città degli specchi sarebbe stata spianata dal vento e bandita dalla memoria degli uomini nell'istante in cui Aureliano Babilonia avesse terminato di decifrare le pergamene e che tutto quello che vi era scritto era irripetibile da sempre e per sempre, perché le stirpi condannate a 100 anni di solitudine non avevano una seconda opportunità sulla terra. Nonostante 100 anni di solitudine sia un romanzo traboccante di eventi spettacolari, passioni travolgenti, colpi di scena e figure indimenticabili, al suo centro scorre una vena malinconica che un po' stona con l'idea dei Caraibi, quella che abbiamo tutti, ma lo sentiamo attraverso le parole di Gabriel García Márquez affidate a Giovanni Minoli.
1: Los Caribes, noi dei Caraibi, abbiamo fama d'essere gente allegra, molto aperta. Invece siamo la gente più chiusa, più ermetica e più triste che ci sia.
0: E allora il lupus in fabula di oggi, quello che stende il proprio velo su parole e pensieri, è proprio la malinconia, un filo sottile che attraversa la storia dall'inizio alla fine, quasi fosse il respiro stesso di Macondo. La malinconia nasce dal mondo in cui i personaggi vivono. Ogni gioia è nell'ombra che l'accompagna, ogni felicità è fragilità, ogni slancio è rimpianto. Il mondo dei Buendia è stato immenso e fragile e García Márquez dipinge un universo in cui tutto è intenso ma nulla dura. Amori travolgenti, miracoli spiegabili, poteri smisurati, fortune improvvise, tutto passa, tutto si dissolve. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto 100 anni di solitudine di Gabriel García Márquez, così che il respiro possa coincidere con il sogno e che sia sognare il vivere nella dissolvenza. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio, tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica a Venezia Francesco Piazzolla e da Roma Andrea Di Marco. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99€ al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
11: E a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Il G7 a Evian, oggi ultimo giorno di lavori, incontro Zelensky-Trump che preme su Mosca per un accordo. Iran, la Svizzera conferma venerdì la firma dell'intesa. La premier Meloni al leader della Casa Bianca, conta l'unità dell'Occidente, segnali distensivi dopo le tensioni delle scorse settimane. Addio al cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni, a lungo vicario di Giovanni Paolo II e presidente della CEI, difensore dei valori non negoziabili. La chat sessista a Milano, un conducente di tram il primo indagato e l'azienda del trasporto pubblico locale sospende anche altri 4 dipendenti. I mondiali di calcio, le stelle protagoniste, a segno Messi, tripletta, Mbappé e Haaland, doppiette, nei successi di Argentina, Francia e Norvegia. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il G7 di Evian, oggi ultima giornata di lavori, possibile un nuovo incontro tra Trump e Zelensky. Ieri il presidente degli Stati Uniti ha affermato che Mosca deve fare un accordo e si è detto pronto a ripristinare le sanzioni sul petrolio russo. Ma al centro dell'attenzione dei grandi restano anche altre crisi internazionali. L'inviato.
3: L'ultima sessione di lavoro della seconda giornata a Evian riunisce i leader dei 7 paesi più industrializzati con molti paesi emergenti. Intanto arriva dalla Svizzera la conferma che venerdì verrà firmata l'intesa per chiudere la guerra tra Stati Uniti e Iran, e il luogo scelto è il resort Burgenstock, situato per ragioni di sicurezza in un punto difficile da raggiungere sul lago di Lucerna. Per Trump si tratta di un accordo equo, non ci saranno pedaggi per le navi in transito sullo stretto di Hormuz e l'Iran non avrà l'arma nucleare. L'altro tema affrontato in queste ore è la situazione in Ucraina. Macron ha accolto con un abbraccio a Evian il leader ucraino Zelensky e nei contatti diplomatici si è parlato delle strade possibili per arrivare alla fine della guerra. Questo mentre i leader del G7, con un comunicato congiunto, si sono detti pronti ad aumentare le sanzioni sul petrolio e il gas russo per convincere il Cremlino ad avviare un vero negoziato. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
2: Per la premier Meloni a Evian giornata di bilaterali e confronti sull'agenda internazionale e le battute del disgelo con il presidente degli Stati Uniti.
4: Conta l'unità dell'Occidente, dice così Giorgia Meloni a Donald Trump. I segnali distensivi fra la premier e il leader della Casa Bianca cominciano la sera dell'arrivo, quando fra i due c'è, dicono fonti diplomatiche, un utile scambio a margine dei lavori. Nella giornata che segue e che si snoda fra Ucraina e Medio Oriente, l'atmosfera diventa quasi giocosa. La battuta di Trump, sono stato abbandonato, seguita da quel siamo sempre stati amici di Giorgia Meloni. Botta e risposta colto dalle telecamere durante il giro tavolo prima della sessione sull'Iran, per cui la premier auspica un allargamento della trattativa anche a Gaza e al Libano. Quanto al dossier Ucraina, l'obiettivo resta di arrivare a un confronto diretto fra Zelensky e Putin. Mosca non può pretendere nei negoziati concessioni territoriali che non ha ottenuto militarmente. La riflessione della premier, che ricorda l'Italia è pronta a fornire generatori elettrici e mezzi di difesa. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Sul campo la città russa di Novorossiysk, uno dei principali porti per l'export sul Mar Nero, è in stato di allerta per un attacco con droni. Lo ha annunciato il sindaco. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli su eventuali danni o vittime. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in 2 mesi, spiega il sito che monitora il traffico marittimo delle petroliere. E con la prospettiva della riapertura di Hormuz, ieri chiusura in forte calo per il prezzo del petrolio ai minimi da 3 mesi, con il WTI a $76 al barile e il Brent a 79, e seduta positiva per le piazze finanziarie europee. Oggi borse asiatiche in ordine sparso e Wall Street attende il debutto del nuovo governatore della Fed, che dovrebbe lasciare i tassi invariati nonostante l'inflazione. Del memorandum tra Iran e Stati Uniti ha parlato il Papa da Castel Gandolfo, auspicando che sia veramente una soluzione alla guerra. Dal pontefice anche l'appello a eliminare le armi nucleari. Leone ha poi tracciato un bilancio del suo recente viaggio in Spagna, rilanciando la necessità del rispetto per la dignità dei migranti.
0: Quello che ho detto specialmente nelle Canarie, del rispetto per la persona, molte volte noi non riconosciamo le ragioni per le quali queste persone hanno dovuto uscire dai loro paesi, per tante ragioni, violenza, guerra, conflitti, e quindi semplicemente dire lo mandiamo via, come dire così noi ci laviamo le mani del problema, non mi sembra, diciamo, la risposta più cristiana.
2: È morto a 95 anni il

0: Cardinale Camillo Ruini, ex presidente dei Vescovi Italiani. Ha servito la Chiesa con intelligenza e passione, sottolinea l'attuale presidente della CEI, Matteo Zuppi. Originario di Sassuolo, in provincia di Modena, Ruini fu sempre molto vicino a Papa Wojtyla. Il servizio di Marco Curatolo.
1: Fu Papa Giovanni Paolo II a nominarlo vescovo ausiliare di Reggio Emilia e Guastalla, da dove Ruini spiccò il volo, prima segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana nel 1986, poi nel gennaio del 1991, chiamato da Wojtyła a essere provicario generale della diocesi di Roma, carica che divenne piena sei mesi dopo. Era luglio 1991. Pochi giorni prima, nel concistoro del 28 giugno, era stato creato cardinale, sempre da Giovanni Paolo II. Rimase vicario di Roma per 17 anni, fino al 2008. Nello stesso periodo e fino al 2007 fu anche presidente della CEI, anni importanti e difficili per la Chiesa e per l'Italia, in cui Ruini rimase fermo nel richiamo all'impegno unitario dei cattolici nella vita del paese e nella difesa dei valori cristiani.
2: Per un cristiano gli obiettivi fondamentali nascono certamente dalla sua fede.
0: Cordoglio per la morte del cardinale Ruini da tutto il mondo istituzionale e politico. Si è detta addolorata Giorgia Meloni, un grande uomo di chiesa, dalla straordinaria intelligenza e dalla profonda umanità, scrive la Premier. Lo ricorda anche Romano Prodi. La nostra amicizia non è mai venuta meno, sottolinea l'ex leader del centrosinistra, a fronte delle tensioni con Ruini negli anni di Berlusconi. Quanto al confronto tra partiti, tra i temi il decreto rimpatri volontari, approvato definitivamente, il rilancio del campo largo e l'economia.
3: Ridare slancio all'economia e abbassare la pressione fiscale, il centrodestra torna sui cavalli di battaglia economici, rincorata dagli accordi sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Fratelli d'Italia, Forza Italia, anche per la Lega ora bisogna dare la priorità alle famiglie italiane. Dalla maggioranza poi soddisfazione anche per il via libera al DL rimpatri volontari, che con 147 sì diventa legge. Dalla Lega, Simona Bordonali.
4: Una politica migratoria seria debba poggiare su tre pilastri: ingressi irregolari, protezione per chi ne ha realmente diritto e contrasto all'immigrazione illegale.
3: Gestione dei migranti disastrosa, denunciano dall'opposizione i Dem, così come per i 5 Stelle, che aggiungono le priorità degli italiani sono altre. Riccardo Ricciardi.
5: Paese in ginocchio, ci sono persone che non riescono a curarsi e stiamo parlando di 125 rimpatri.
3: Una foto che li ritrae insieme sorridenti attorno ad un tavolo sancisce il patto tra i leader del centrosinistra: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli. Due vertici per il campo largo l'8 e il 15 luglio. Matteo Renzi non è nel selfie, nessun problema, assicura. Nella foto c'è la sinistra, ma per vincere serve un accordo. Alessandro Allegra, GR1.
0: La cronaca: a Firenze sequestrate 7 sezioni del carcere di Sollicciano. 240 detenuti sono stati trasferiti in altri istituti di pena. All'origine del provvedimento le precarie condizioni igienico-sanitarie delle celle e di alcuni spazi comuni, come conferma il garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani.
6: Sollicciano è un carcere in cui manca tutto, manca lo spazio. In quel carcere ci piove, d'estate un caldo torrido senza condizionatori. C'è stata anche una grossa inchiesta della ASL di qualche mese fa che ha dato la stura a tutta questa vicenda.
0: 8 condanne a Torino nel processo per gli incidenti del 9 gennaio scorso. Durante un corteo antagonista per Rami El Gaml, il giovane morto a Milano alcune settimane prima durante un inseguimento dei carabinieri. Tra i condannati alcuni esponenti del centro sociale Ascatasuna. I dimostranti danneggiarono la facciata di un commissariato di polizia e lanciarono petardi, sassi e bottiglie contro le forze dell'ordine davanti alla sede del comando regionale dei carabinieri. Il caso ATM a Milano. L'azienda sospende tutti i dipendenti partecipanti alla chat con messaggi sessisti e c'è un primo indagato nell'inchiesta della procura.
7: È un conducente del tram numero 15, il dipendente ATM indagato per accesso abusivo al sistema informatico in relazione alla chat sessista dove venivano diffuse foto di donne catturate dalle immagini delle telecamere di sicurezza a bordo dei mezzi. L'autista e altri 4 dipendenti dell'azienda di trasporti milanesi, al momento non indagati, sono stati sottoposti a perquisizione dalla polizia locale, oggetto dell'attenzione gli smartphone. Chi indaga vuole chiarire se le immagini siano state ottenute fotografando i monitor di servizio presenti nella postazione del conducente oppure entrando nella banca dati di ATM. Solo in questo caso il reato contestato sarebbe più concreto. Da quanto risulta, solo il personale della sala operativa ATM è abilitato all'accesso ai sistemi. Dell'esistenza di questa chat denominata T-Cinese Staff se ne sarebbe accorta una passeggera osservando il telefono di un tranviere fuori servizio che, seduto fra il pubblico, leggeva i messaggi nonostante il mezzo affollato. Ad attirare la

attenzione proprio una foto che inquadrava il corpo di un'ignara passeggera, e così la giovane a sua volta ha fotografato lo schermo carpendo anche i nomi dei partecipanti. Quindi la decisione di presentare un'esposta alla procura, ATM ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione tutti i dipendenti che facevano parte

0: presso la sede di Prada di Valvigne, comune di Terranova. La 37enne lascia la figlia di 3 anni e il suo compagno. Sara viaggiava su un'auto a noleggio con 3 amiche e un autista del posto. Lo scoppio di una gomma avrebbe portato allo scontro con un'altra vettura. Sara è deceduta la notte tra il 15 e il 16 di giugno all'ospedale di Siros. 2 amiche hanno riportato lesioni lievi, la terza invece è grave, ricoverata in terapia intensiva ad Atene, ma è vigile. Da subito l'ambasciata d'Italia ad Atene ha seguito la vicenda. Per Mykonos sono partite la mamma e la sorella, mentre il compagno Luca è rimasto con la figlia di 3 anni. Il matrimonio era in programma per sabato a Civitella. La terribile notizia ha raggiunto i colleghi di lavoro martedì mattina. Dolore e commozione fra i dipendenti che la conoscevano. Elena Paba, GR1.
1: Prevenire le dipendenze causate dalle droghe attraverso un uso più attento e consapevole dei media. Una riflessione aperta promossa dall'Associazione Giornaliste Italiane, su cui si sono confrontati esperti di settore e istituzioni politiche.
2: Un tema troppo a lungo trascurato dai media, concordano gli ospiti dell'incontro, e talvolta persino accompagnato con ammiccamenti e simpatia, perché l'informazione su droghe e dipendenze potrebbe fare di più. Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.
3: In quanti film che si producono adesso, fumare la canna viene visto come un atteggiamento rilassante, ludico, tutto sommato piacevole, non certamente da censurare.
2: Molto, secondo il ministro Valditara, potrebbe anche la scuola, luogo di formazione e cambiamento culturale.
4: La lotta contro la dispersione scolastica, la scuola come trasformazione di una persona, tutto questo, se lo mettiamo insieme, può certamente aiutarci a battere la dipendenza nei confronti della droga.
2: Valditara parla anche di cultura del limite e dei confini, certamente necessaria, ma da sola insufficiente. Sara Viola, psicoterapeuta.
5: È vero che noi dobbiamo dare ai nostri figli il senso del limite, ma bisogna che ricomincino a far girare affettività e che smettano di avere paura della relazione con l'altro.
2: Mauro Zanda, GR1.
1: Meteo, la nuova ondata di gran caldo si avvicina, temperature in progressivo aumento, oggi 9 città con bollino giallo, domani 4 saranno arancioni. Il punto con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
6: In questa giornata le temperature arriveranno anche intorno ai 35-36 gradi, per i prossimi giorni arriveranno intorno ai 37 gradi, in particolare sulle regioni settentrionali, specie sulla pianura padana, con afa anche durante la notte, dove le temperature medie notturne saranno sopra i 24 gradi.
1: Lo sport, ai mondiali di calcio è stata la giornata delle stelle, a segno Messi, Mbappé e Haaland. Ci racconta tutto in diretta Emanuele Granelli.
7: Buongiorno a tutti. Sì, i grandi campioni non hanno tradito le aspettative, a partire da Leo Messi. Se c'erano dei dubbi sul livello che avrebbe avuto al mondiale a quasi 39 anni e dopo 3 stagioni giocate a Miami, ecco, sono stati tutti dissipati in 90 minuti, una storica tripletta all'Algeria al debutto della sua 6ª Coppa del Mondo e aggancio momentaneo a Miroslav Klose in testa alla classifica all time delle reti mondiali a quota 16. Parte bene quindi il mondiale dei campioni in carica, come quello della Francia, 3-1 al Senegal. Anche in questo caso il protagonista più atteso non ha deluso, Kylian Mbappé, per lui doppietta da record, è il miglior marcatore di sempre della storia della nazionale transalpina. Altro fuoriclasse, altra doppietta, stavolta per Haaland. Al suo esordio mondiale il bomber del City trascina la sua Norvegia nel successo 4-1 sull'Iraq. Siamo invece a inizio ripresa di Austria Jordania, a girone J, lo stesso dell'Argentina, con gli austriaci in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Schmidt al 20° minuto del primo tempo.
1: Sono le 7:14 in linea ai GR regionali, poi Radio Anch'io, oggi la seconda giornata dei lavori del G7 dedicata alla guerra in Ucraina e poi la proposta di riforma della legge elettorale con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
8: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
9: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad

0: Ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
8: Grazie, amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali.
9: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
10: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
11: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
12: Violento incendio nella notte a Muggia, evacuato uno stabile, le fiamme hanno interessato un intero appartamento al terzo piano, ancora non chiare le cause.
13: Assemblea questa mattina nello stabilimento Electrolux di Porcia, dopo il congelamento degli annunciati esuberi, domani sciopero e corteo fino alla prefettura di Pordenone.
12: 186 milioni alle infrastrutture, 104 alle attività produttive e al turismo, approvata dal CAL la manovra estiva regionale da oltre 620 milioni di euro.
13: Le competenze delle nuove province al centro dell'audizione nella quinta commissione del Consiglio regionale, sentiti esperti di diritto, amministratori e sindacati.
12: Alla vigilia della scadenza dei termini a Udine, terminati o addirittura d'arrivo i lavori pubblici finanziati dal PNRR per il mercato ortofrutticolo, il Comune chiede fondi alla Regione.
13: Un decreto del Presidente della Regione individua i territori protetti di Monte Craguenza e Monte Ioannaz, bloccato definitivamente il progetto per le megapale eoliche.
12: Dichiarazioni anticipate di trattamento. Secondo l'associazione Coscioni siamo tra le regioni dove sono più numerose, in testa Pordenone, una DAT ogni 137 abitanti.
13: Goletta Verde promuove la qualità del mare in regione, ma la biodiversità di flora e fauna marina sono a rischio a causa degli accentuati cambiamenti climatici.
12: Tullio Avoledo è l'ultimo valzer di una ragazza per bene. Lo scrittore racconta il suo nuovo romanzo, parte di una trilogia dedicata all'ambiente.
13: Oggi la presentazione della 28ª edizione del Festival Internazionale Nei Suoni dei Luoghi. La nostra intervista alla direttrice artistica Valentina Danelon.
12: Le 7:19, buongiorno da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. Vediamo subito com'è la situazione del meteo. Il cielo è poco nuvoloso su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 19 gradi, il mare è calmo con una temperatura di 22 gradi e mezzo, Udine 18, Gorizia 17 e mezzo, Pordenone 17, Tolmezzo 13, Piancavallo 12 e mezzo, Forni di Sopra 12, Tarvisio 11, Sappada 8 e mezzo, Monte Lussari 12 e mezzo, Monte Zoncolan 11, Grado 20 con una temperatura del mare di 24 gradi, Lignano 19 e mezzo con una temperatura del mare di 25 gradi.
13: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale. In mattinata cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, dalle ore centrali cielo variabile nella zona montana, dove sarà possibile qualche locale rovescio temporale, venti di brezza.
12: Un violento incendio è scoppiato ieri sera in una palazzina in via dei Meccanici a Muggia, rendendo necessaria l'evacuazione dello stabile. Il rogo si è sviluppato al terzo piano dell'edificio e al momento

0: Il momento dell'arrivo delle squadre di soccorso aveva già interessato un intero appartamento, determinante l'intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato per circoscrivere le fiamme e impedire che raggiungessero gli altri alloggi. Sul posto sono stati impiegati mezzi e personale provenienti sia dal distaccamento di Muggia sia dalla sede centrale di Trieste. Nel corso dell'emergenza il personale sanitario ha visitato gli abitanti della palazzina e due persone sono state portate all'ospedale per aver respirato i prodotti della combustione. Concluso lo spegnimento, sono proseguite le attività di bonifica e verifica delle condizioni di sicurezza dell'edificio, ma restano ancora da chiarire le cause dell'accaduto.
1: Sono stati registrati temporali piuttosto forti ieri sera in Friuli, dove in alcune zone è stato superato un accumulo di acqua superiore a 50 mm in un paio d'ore. L'elevata quantità di precipitazioni ha provocato allagamenti nella zona di San Daniele e di Codroipo, una dozzina gli interventi dei vigili del fuoco di Udine.
0: L'avvertenza Electrolux con l'annuncio di oltre 1700 esuberi. Questa mattina, dopo l'ultimo incontro a Roma che ha solo congelato le decisioni del gruppo, ci sarà un'assemblea nello stabilimento di Porcia a partire dalle 9. Subito dopo i rappresentanti sindacali parleranno con la stampa davanti ai cancelli. Domattina invece un corteo partirà da Porcia per raggiungere la prefettura di Pordenone, ma sentiamo qual è il clima che si respira in fabbrica.
2: Escono alla chetichella alle 4 del pomeriggio, come ad ogni fine turno, i lavoratori dello stabilimento Electrolux di Porcia. Facce scure, pochi sorrisi e scarsa voglia di parlare del difficile momento che stanno vivendo, dopo l'annunciato e per il momento congelato pieno di esuberi, che interesserebbe pure lo stabilimento pordenonese. Alla fine, dopo qualche insistenza, qualcuno si ferma davanti al nostro microfono.
3: Non abbiamo visto nessun spiraglio, perché praticamente è stato solo congelato dagli licenziamenti. Lo spiraglio non c'è, perché congelare gli licenziamenti significa che tra 50 giorni, se non c'è un accordo ministeriale, regione, non cambia niente.
2: C'è scoramento tra voi lavoratori dell'Electrolux?
4: Scoramento no, c'è ancora un po' di speranza, però preoccupazione sì.
5: Tutti dentro sono preoccupati, non solo dentro, anche dalle altre parti.
2: Da quanti anni lavora qui?
5: Io poco, saranno 6 anni.
2: Il futuro la inquieta un po'?
5: Dipende. Cioè, trovo altro fuori in caso che, però è brutta la situazione.
2: Intercettiamo casualmente una lavoratrice che era presente lunedì a Roma in occasione del vertice tra Electrolux, governo e forze sindacali.
6: Lei sta parlando con una che ieri a Roma c'è stata, e non come sindacalista, ma io faccio parte del direttivo della FIOM e siamo andati con un gruppo di operai, di delegati, per far vedere che c'erano tutti i gruppi, tutti gli stabilimenti. Io sono francamente preoccupata ma serena, nel senso che abbiamo messo un punto e da lì si deve ripartire.
2: Che clima si respira tra voi lavoratori?
7: Adesso è un po' difficile a dire, tutti sono preoccupati, sono tristi, non è una clima buona, ma dobbiamo andare avanti lo stesso.
2: Porcia, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Approvata dal Consiglio delle Autonomie Locali la manovra estiva di assestamento del bilancio, che a luglio approderà in Consiglio regionale. Tra gli obiettivi il rafforzamento del tessuto economico produttivo della regione con il potenziamento dell'accesso al credito per le imprese.
8: Presentata e approvata all'unanimità al CAL, il Consiglio delle Autonomie Locali, la prima stesura della manovra di assestamento estivo di bilancio da 624 milioni di euro. Fondi per la maggior parte che derivano da avanzo di amministrazione e destinate a spese per investimento. 186 milioni per infrastrutture e territorio, dei quali 36 per edilizia scolastica, 104 milioni per attività produttiva e turismo, 70 alle risorse agroalimentari, 85 milioni per ambiente ed energia, inclusi 15 milioni per la messa in sicurezza di fiumi, torrenti e argini, 55 milioni per la salute e 36 milioni per cultura e sport. Dai sindaci richieste di rivedere i trasferimenti, cosiddetti extra gettiti IMU, dai comuni alla regione e da lì allo Stato, anche centinaia di migliaia di euro all'anno per tanti piccoli comuni. Chiesti più fondi per l'acquisto di attrezzature comunali, ma anche attenzione per i rifugi di montagna in crisi. Approvato preliminarmente in giunta, il documento finanziario venerdì sarà approvato definitivamente dal governo regionale, per poi iniziare l'iter di confronto nelle commissioni consiliari. La cifra totale è destinata a salire, i consiglieri regionali potranno irrobustire la legge con emendamenti e integrazioni. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Asugi chiede al mondo del volontariato di partecipare alla progettazione.

0: Progettazione di interventi per lo sviluppo delle cosiddette case di comunità. Per farlo ha indetto un bando rivolto al terzo settore che sarà presentato oggi in un incontro al quale interverranno Riccardo Riccardi, l'assessore alla salute del Friuli Venezia Giulia, Antonio Poggiana, il direttore generale di Asugi, e Giulio Antonini, direttore sociosanitario sempre di Asugi. Tutto questo a Trieste, all'ospedale di Cattinara, alle 11.
1: Il referendum e soprattutto quali competenze affidare alle nuove province sono i due temi che hanno dominato ieri l'audizione in quinta commissione sul disegno di legge che reintroduce le province.
2: Il professor Leopoldo Cohen, docente di diritto amministrativo all'Università di Udine, ha evidenziato come il nuovo ente provinciale sarebbe diverso dagli attuali EDR e che il coinvolgimento delle popolazioni richiamato dalle norme dovrebbe tradursi in una consultazione referendaria. Un punto ripreso anche da Giovanni Bellarosa, ex segretario generale della Regione, che ha messo in guardia dal rischio di possibili contestazioni costituzionali in assenza di una consultazione popolare. Il dibattito si è concentrato soprattutto sul futuro ruolo delle province. Da più parti è stato chiesto quali funzioni la regione sia realmente disposta a cedere. Bellarosa ha sottolineato che non può esserci una regione che programma e un ente territoriale chiamato soltanto ad eseguire. Un tema rilanciato anche dai consiglieri con interrogativi sulla reale capacità delle future province di incidere sulle scelte strategiche del territorio. A proporre una visione alternativa è stato Sandro Fabbro, presidente dell'Associazione per la Terza Ricostruzione e docente universitario, intervenuto in videocollegamento. Fabbro ha definito superato il ritorno alle vecchie province, proponendo invece un modello basato su 5 aree vaste e 5 città autonome, con una maggiore rappresentanza delle aree montane e delle diverse realtà territoriali. Durante l'audizione sono stati ascoltati anche ex commissari e direttori degli EDR, da Pordenone a Gorizia fino a Trieste. È stato tracciato il bilancio dell'attività svolta negli ultimi anni tra gestione di scuole e viabilità, investimenti infrastrutturali, opere del PNRR e interventi collegati a Go 2025. Un quadro utile a valutare quale patrimonio organizzativo e amministrativo potrebbe essere ereditato dalle future province. Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Patto per l'autonomia e adesso Trieste hanno promosso un ciclo di incontri pubblici sul futuro delle autonomie locali in regione. Al centro il confronto sull'organizzazione del sistema delle autonomie locali per garantire servizi efficienti, la partecipazione democratica e lo sviluppo dei territori. Oggi l'incontro è intitolato A volte ritornano, che si terrà a Trieste in piazza Puecher alle 18. Tra i relatori Giulia Massolino, consigliera regionale del Patto per l'autonomia, e Riccardo La Terza, consigliere comunale di Adesso Trieste, con Monica Crovatin, sindaca di Sgonico, e Massimo Morettuzzo, consigliere regionale e segretario del Patto per l'autonomia.
1: I consiglieri regionali del PD Diego Moretti e l'indipendente del Patto per l'autonomia civica FVG Enrico Buglian illustreranno in un'iniziativa pubblica le attività presentate in questi primi 3 anni di legislatura regionale riguardanti il territorio monfalconese. Buglian parlerà della proposta di legge a favore della coesione, del rilancio sociale di Monfalcone e del mandamento monfalconese, mentre Moretti si occuperà di quanto proposto in tema welfare e applicazione della riforma sulla disabilità, delle politiche sociali e abitative. Appuntamento a Staranzano in Sala del Bianco alle 18.30.
0: Cesare Sartori, già giornalista della Nazione e candidato nella lista civica sindaco di Pistoia, interverrà in un incontro dedicato alla capacità delle liste civiche locali di costituirsi come polo di aggregazione. L'appuntamento, che si intitola Come si vince a Pistoia, sarà nella sede del PD di Opicina in via di Prosecco alle 17.30.
1: Il Comune di Udine ha fatto il punto sullo stato delle opere pubbliche finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una di queste opere, la riqualificazione del mercato ortofrutticolo, dovrebbe ricevere, assicura l'amministrazione, anche dei fondi regionali che ancora non sono disponibili. Un appello affinché vengano sbloccati è stato rivolto all'assessora regionale alle finanze Barbara Zilli.
3: A 2 settimane dalla scadenza del 30 giugno, interventi PNRR completati o in chiusura a Udine. Terminata la nuova palestra della scuola primaria Mazzini, concluse e collaudate anche la nuova scuola per l'infanzia per 80 bambini e il nido per 60, nell'ex caserma Osoppo, con mensa a servizio di entrambe. Tra i cantieri prossimi alla chiusura, la ristrutturazione della media Fermi di via Pradamano, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico. Collaudati 2 dei 3 lotti di piste ciclabili, in corso lavorazioni accessorie, conclusione lavori prevista per settimana prossima per il cantiere di rigenerazione urbana di San Domenico, 20 milioni di più.

0: PNRR, 73 appartamenti, biblioteca di quartiere, aree verdi, parcheggi e servizi. Al mercato ortofrutticolo le tempistiche dovrebbero essere rispettate nonostante uno stop temporaneo ai lavori dopo la gru abbattuta dal maltempo. Nuove celle refrigerate e un magazzino automatizzato, consolidamento strutturale e impiantistica per il primo lotto, finanziato con 10 milioni dal PNRR. Un secondo lotto, 7 milioni di euro, da ottobre riguarderà altri 4.000 metri quadrati di celle refrigerate. L'ultimo lotto è quello della querelle politica sugli 8 milioni di euro di finanziamento regionale a Palazzo d'Aronco, contributo scaduto a fine 2024 e da allora non più concesso. Servirebbe per l'adeguamento strutturale antisismico, fondazioni e copertura e per ricavare nuovi spazi per nuovi concessionari. Prove di dialogo tra comune e regione durante la seduta del Consiglio delle Autonomie Locali. Andrea Zini, assessore alla pianificazione territoriale di Udine.
1: Per il Comune di Udine è fondamentale riprendere e proseguire con la realizzazione di un'infrastruttura come quella di Udine Mercati, perché serve naturalmente alla filiera agroalimentare, ma poi serve un po' a tutto il territorio.
0: Barbara Zilli, assessore regionale alle finanze.
2: Per Udine Mercati mi sono limitata a ricevere la richiesta dell'assessore. Continueremo un'interlocuzione che spero sia costruttiva.
0: Udine, Lillo Montalto. Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: È stato bloccato in modo definitivo e inappellabile il progetto per delle mega pale eoliche sul Monte Craguenza, al confine tra Pulfero e Torreano. Questo a seguito del decreto firmato dal presidente della regione Fedriga, che individua i biotopi del Monte Craguenza, al confine tra Pulfero e Torreano, e quello del Monte Ioannaz nei territori di Torreano e Faedis. Ciò comporta il divieto assoluto di nuove edificazioni. Il progetto di installazione di pale eoliche denominato Pulfar, prevedeva la realizzazione di 4 pale alte circa 200 metri con una potenza teorica di 28 MW e un impianto di accumulo nella zona industriale di Cividale, per il quale la società dell'imprenditore calabrese Leonardo Sblendi, dopo Ponente Green Power, promotrice del progetto, nonostante la dotazione di un capitale sociale irrisorio, avrebbe previsto un investimento di circa 65 milioni di euro. Contro il progetto si erano mobilitati 15 sindaci dei comuni del Natisone e del Torre.
4: Presentazione ufficiale per il progetto Nuova Impresa FVG, Intraprendere il Futuro, dedicato all'educazione, all'imprenditorialità, alla valorizzazione dei talenti e all'innovazione delle imprese. L'iniziativa, che si avvale del Fondo Sociale Europeo Plus, si basa su una rete di 42 soggetti specializzati, oltre a 18 partner esterni, esperti in consulenza, affiancamento e formazione di giovani, lavoratori e disoccupati, start-up e imprese. Interverranno l'assessora regionale al lavoro e formazione Alessia Rosolen, con Massimiliano Ciarrocchi, presidente Forma Industria FVG, e Carlo Scorvino dell'Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro. Appuntamento a Trieste, alla Camera di Commercio Venezia Giulia, Trieste e Gorizia, alle 10.30.
3: Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni italiane dove è più alto il numero di persone che hanno lasciato scritto a quali trattamenti sanitari non vogliono essere sottoposti nel caso non fossero nelle condizioni di decidere. Sono le cosiddette DAT, le disposizioni anticipate di trattamento. L'analisi dell'associazione Luca Coscioni.
5: A 8 anni dall'entrata in vigore della legge in Friuli Venezia Giulia, una persona ogni 144 ha scelto di mettere nero su bianco le sue volontà sui trattamenti sanitari che vorrebbe o non vorrebbe ricevere se dovesse trovarsi un giorno nella condizione di non poter decidere. Si tratta di un dato che colloca la regione fra quelle nelle quali l'opportunità di sottoscrivere il cosiddetto testamento biologico è stata maggiormente sfruttata. L'ottava nella classifica nazionale guidata dal Trentino Alto Adige, dove le DAT, disposizioni anticipate di trattamento, sono una ogni 93 abitanti, mentre la media italiana è di una ogni 166. I dati aggiornati a dicembre del 2025 sono quelli che l'osservatorio dell'Associazione Luca Coscioni ha raccolto fra i comuni, ai quali spetta il compito di riceverle. A queste si aggiungono le date depositate a notai, strutture sanitarie e uffici consolari, per le quali non esistono però dati pubblici disponibili. Fra i capoluoghi della regione, in testa Pordenone, 29esima nella classifica nazionale con una DAT ogni 137 abitanti. Seguono Udine, Gorizia e Trieste. Per quanto riguarda la conoscenza delle disposizioni anticipate di trattamento, commentano Filomena Gallo e Marco Cappato, segretaria e tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, la situazione sta finalmente migliorando, anche se troppo lentamente, grazie esclusivamente all'attività di

0: di organizzazioni e singole persone che non si rassegnano all'ignoranza imposta dallo Stato italiano. I risultati ottenuti ci spingono a insistere con ancora più determinazione. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: È scomparso all'età di 72 anni Fulvio Costantinides, medico legale che a Trieste si era occupato dei casi di cronaca più importanti per oltre 40 anni. Nel gennaio del 2022 aveva esaminato per primo il corpo di Liliana Resinovic, concludendo l'assenza di elementi che potessero ricondurre a una morte violenta per causa di terzi, tesi poi ribaltata dal successivo esame della patologa forense Cristina Cattaneo. Costantinides è stato docente universitario di medicina legale, ma ha anche insegnato ai corsi di formazione tecnico-professionale presso diverse scuole di specializzazione di polizia. Nel 1983 aveva preso servizio presso l'allora Istituto di Medicina Legale dell'Università di Trieste. Costantinides è stato anche autore di oltre un centinaio di pubblicazioni di interesse medico-legale.
2: Promossa la qualità del mare in Friuli Venezia Giulia, tutti entro i limiti di legge i 10 campionamenti della Goletta Verde, che ieri ha fatto anche il punto degli effetti dei cambiamenti climatici sull'ambiente marino.
3: Qualità dell'acqua ok, ma attenzione a tutelare la biodiversità in un periodo di forti cambiamenti climatici che stanno irrimediabilmente modificando flora e fauna dei nostri mari. È quello che emerge dal report di Goletta Verde, la barca di Legambiente salpata da Grado per il suo tour per le coste italiane. Le analisi dell'acqua dei 10 siti regionali hanno dato valori nettamente inferiori a quelli previsti per legge, ma i droni per monitorare le praterie sommerse di cimo d'Oceano Dosa hanno mostrato che la specie è sempre più vulnerabile per colpa della tropicalizzazione dell'Alto Adriatico, con temperature del mare più alte. Stefano Raimondi, portavoce Legambiente.
4: La componente vegetale va fortemente in sofferenza, soprattutto per quelle che sono una componente fondamentale dei nostri fondali dell'Alto Adriatico, che sono le fanerogame marine. Queste, a causa sempre della tropicalizzazione, rischiano di scomparire o comunque di avere popolazioni che vanno in sofferenza, e anche in questo caso possono avere il sopravvento delle specie alene invasive, come per esempio la famosa alga killer, così chiamata, che appunto anche qui attraverso le temperature più elevate delle acque trova habitat ideali per potersi riprodurre.
3: Effetti anche sulla fauna ittica.
4: Pesci e specie ittiche dei nostri mari soffrono sia direttamente sia indirettamente gli effetti dei cambiamenti climatici. In alcuni casi possono andare direttamente in sofferenza a causa dell'aumento della temperatura, in altri casi proprio per effetto del proliferarsi di specie alene invasive. Pensiamo appunto al granchio blu, che è un grande predatore per esempio di molluschi del nostro Alto Adriatico, rischiano di scomparire anche per questa causa secondaria, ma strettamente connessa ai cambiamenti stessi.
3: Grado, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Giornata d'esordio per la 26ª edizione di Triskel, Festival Internazionale di Musica e Cultura Celtica, in calendario fino al 28 giugno al Boschetto del Ferdinandeo di Trieste. In programma concerti internazionali, spettacoli, laboratori, conferenze, attività per famiglie, rievocazioni storiche, appuntamenti dedicati alla cultura celtica, nordica, fantasy e medievale. Oggi in programma apertura del mercatino artigianale alle 19, un'iniziativa dedicata ai giochi di ruolo alle 21.15, il concerto degli Alban Fuam, gruppo italiano dedicato alla musica irlandese, al termine lo spettacolo di fuoco giocoleria di Vassago.
2: Si intitola Cercando Umanità, la 10ª edizione del Festival Approdi, rassegna multidisciplinare itinerante in luoghi storici, architettonici e naturalistici del territorio, prevista fino a novembre. L'evento d'esordio si intitola Spoon River Remasters di Lorenzo Acquaviva, uno spettacolo ispirato all'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, che ne ripropone una rilettura contemporanea dove gli spettatori sono chiamati a seguire gli attori tra le lapidi, incontrando personaggi e storie. L'appuntamento è a Trieste, all'Orto Lapidario. Sono previste 3 repliche, alle 19, alle 20.15 e alle 21.30.
1: Ultimo valzer di una ragazza per bene, il titolo del nuovo romanzo scritto da Tullio Avoledo, che sarà presentato dall'autore a Trieste alla libreria Lovat alle 18. Lo scrittore, già vincitore del premio Scerbanenko nel 2020, questa volta propone una vicenda che ha come sfondo la pesca di tonno nel Mediterraneo. Lo abbiamo intervistato per chiedergliene una presentazione.
5: È il secondo romanzo di una squadra che ho inventato, che mi sono divertito a immaginare come una squadra, uno legale un po' particolare. Sono Vittorio Contrada, la sua socia Gloria Almariva, è un investigatore privato con un passato forse

0: 68, forse negli anni di piombo, ed è la squadra più probabile, ma al tempo stesso la più adatta per affrontare tematiche che saranno sempre legate, anche nei prossimi libri che dedicherò loro, all'ecologia, al rispetto del territorio e dell'ambiente. Nel primo libro c'era la difesa di un fiume in cui molti avranno riconosciuto il tagliamento. In questo il tema è quello della pesca indiscriminata al tonno nel Mediterraneo. È uno studio legale anomalo loro, sono avvocati milanesi che potrebbero occuparsi di finanza, di fusioni bancarie, e invece scelgono di occuparsi dei più deboli, che in questo momento sono la natura, i nostri fiumi, i nostri mari. E non a caso nel prossimo libro penso di portare Trieste per un'avventura qui sulle rive cittadine.
1: Da che cosa è nata l'idea del romanzo?
0: L'idea è nata dal fatto che mi piaceva mostrare la nostra regione nei suoi diversi aspetti. Nei primi due libri c'è la bellezza del Friuli, nel terzo che sto scrivendo ora sarà proprio Trieste, quindi col suo ambiente marino. Trovo che se noi facciamo amare a più persone possibili questa terra, saranno sempre più le persone che vorranno difenderla, conoscerla e amarla come l'amo io.
1: È incentrato sul lavoro forestale contemporaneo il documentario intitolato Il futuro a radici antiche di Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon. Sullo schermo un tour in tutta Italia in collaborazione con esperti del mondo della montagna e del lavoro forestale, inteso a puntare i riflettori su un patrimonio che merita di essere conosciuto e a crescere la consapevolezza del ruolo fondamentale che i boschi e la loro gestione sostenibile svolgono per l'ambiente e per la società. Il film sarà proiettato a Udine alla Cinecittà Fiera di Martignacco alle 21. In sala interverrà Andrea Pincin, responsabile del Centro Servizi per le Foreste e le Attività della Montagna della regione.
2: La 28ª edizione del Festival Internazionale di Musica e Territori nei Suoni dei Luoghi sarà presentata questa mattina alle 11 a Udine nella Casa della Contadinanza. La rassegna parte il 1 luglio e terminerà l'8 dicembre. Sarà illustrata dal consulente artistico Walter Sivilotti con la direttrice artistica Valentina Danelon. Con lei abbiamo parlato delle novità di questa nuova edizione del Festival. Sentiamo.
3: Le novità di quest'anno non sono molte, ma ce ne sono. Una di queste riguarda questo circuito di concerti che abbiamo denominato Atlante Sonoro. Si tratta di una selezione speciale di concerti dedicati a musiche particolari delle diverse parti del mondo, quindi un vero e proprio scrigno di geografie musicali, di culture, di tradizioni profondamente identitarie. Quindi un invito a viaggiare attraverso i suoni, ampliando comunque sempre l'orizzonte particolare nostro, appunto, nei suoni dei luoghi. Dopodiché ci saranno incontri con diverse forme d'arte, insieme con la musica, quindi con la danza, con le storie raccontate, con delle camminate anche nella natura insieme con la musica, e poi proseguiamo invece altri filoni già intrapresi gli anni scorsi, uno quello transfrontaliero tra Italia e Slovenia, uno dedicato alla valorizzazione di Fausto Romitelli e poi sicuramente quello dedicato ai giovani e ai grandi maestri insieme.
1: Ci vuole citare un paio di appuntamenti secondo lei più importanti rispetto agli altri?
3: Noi cominciamo il 1 luglio con un concerto molto speciale dedicato all'inclusione, quindi vedrà protagonista il direttore il maestro Walter Sivilotti con l'Orchestra Sinfonica Inclusiva AMI Ritmea insieme con l'Accademia Musicale Naonis. È un concerto a cui teniamo molto proprio per il grande valore sociale che ha questa iniziativa. Potrei citare un appuntamento speciale che è quello del concerto al buio, quindi l'ultimo concerto proprio del festival che sarà replicato poi l'8 dicembre, ma il concerto al buio è il 7 dicembre, un concerto molto speciale, anche questo un po' in ambito sociale. I due giorni di cammino e musica sul Walk of Peace, 5 settembre e 6 settembre, con Giorgio Poi e la Dolina del 15° Bersaglieri. E poi, forse una cosa particolare che abbiamo quest'anno che può un po' piacere, è l'incrocio tra il ritmo jazz e il tip tap di un campione mondiale di tip tap che è Tommaso Maria Parazzoli a Martignacco il 3 settembre.
1: Passiamo allo sporco la pallanuoto. In gara 2 della semifinale playoff, quinto posto di Serie 1 maschile, Trieste affronterà in trasferta la Roma Visnova. Si giocherà nella piscina di Monterotondo, inizia alle 19:30.
2: Rassegna stampa. Incominciamo con il piccolo, con l'edizione di Trieste che apre con la politica e con un tema nazionale. Il titolo: Vannacci aggancia il carroccio. Il richiamo è all'analisi della società triestina SVG sui consensi del generale, dove in questa analisi il sorpasso della Lega viene ritenuto possibile. Ma la notizia locale in primo piano è la morte del medico legale costretto

0: Antinides, che fu, come si legge nel titolo, per 43 anni patologo forense della cronaca nera triestina. Accanto troviamo l'incendio di Muggia, appartamento distrutto dal fuoco, quattro intossicati, e sotto giardino pubblico, ne abbiamo parlato ieri, alberi da testare, poi la riapertura dopo l'incidente, la caduta di un grosso di un ramo di un ipocastano. Poi ancora troviamo via Commerciale, iniziati i lavori, deviazioni e primi disagi, e per il calcio Petagna torno in Serie A e punto al gol numero 50, il richiamo a un'intervista al calciatore triestino. Ancora in prima pagina, contro degrado, droga, risse, movida selvaggia a Barcola, pattuglie fisse di vigili urbani. Infine, nella parte bassa, i cobolli da Capodistria al Roland Garros, mio nipote a 3 anni con la racchetta in mano, il racconto del nonno del tennista. Nella prima pagina del Piccolo di Gorizia troviamo alcune altre notizie. Centrale A2A, Roma vuole la demolizione della sala macchine, l'azienda ricorre al TAR. E poi dal Colonnino di Cronaca, Sant'Andrea, un sottopasso per aggirare la Grande Rotonda, da Monfalcone, case sovraffollate, bici e monopattine, prime multe serali.
1: L'analisi del mercato immobiliare in regione, tracciato dalla Federazione Agenti Immobiliari FIAIP, che documenta l'aumento delle transazioni all'11%, il calo dell'1,6% dei prezzi al metro quadro, apre l'edizione di Udine del Messaggero Veneto, l'indagine anche apertura delle pagine interne di cronaca locale. Dalle pagine interne la scomparsa del cardinale Camillo Ruini, che nel 2009, durante il dramma di Eluana Englaro, definì la sospensione di alimentazione e idratazione come un omicidio. La fotonotizia è per il calciomercato, con le trattative tra l'attaccante Zaniolo e l'Udinese per ora non concluse per il mancato accordo sui compensi. L'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto apre con la vicenda Electrolux e la programmazione di un tavolo al Ministero per il 21 luglio, mentre le pagine interne di cronaca locale si aprono con il bilancio del mandato triennale del Consorzio Universitario per la Sanità, spazio infine al trasloco del CUP nel nuovo ospedale fissato per giovedì prossimo.
0: Siamo al Gazzettino. Il Gazzettino non apre nell'edizione di Pordenone con Electrolux, poi vedremo perché, ma apre quella di Udine. Il titolo è Electrolux, l'incubo della cassa dopo il congelamento del maxipiano, filtrano i primi dettagli. Ammortizzatore possibile per attutire il colpo, parla Landini. La preoccupazione degli operai nella fabbrica di Porcia sembra una lenta agonia, non è pace ma tregua armata. Per la cronaca, postina aggredita durante il lavoro, donna denunciata, e poi ancora lavori PNRR, la città ha centrato gli obiettivi, e la fotonotizia per il calcio, tensione Zaniolo-Udinese, balla la cifra del contratto. L'edizione di Pordenone infatti non apre con Electrolux ma con la cronaca, sangue e violenza, feriti in piazza. Dopo 3 mesi di tregua, un'altra rissa in piazzetta Bertossi, due in ospedale, a terra i vestiti macchiati e i cocci di bottiglia. La fotonotizia riguarda invece il trasferimento del CUP nel nuovo ospedale di Pordenone, ma è l'occasione per fare il punto sulla mancanza dei medici di base. In regione ne mancano 176. Ancora in prima, truffe agli anziani, autista recidivo, inflitti 5 anni.
1: Nella sezione economia del quotidiano nazionale La Stampa si legge un articolo sulla Illy intitolato Illy è pronta per andare in borsa, entro fine anno sbarca Wall Street.
0: Ancora qualche appuntamento, la rassegna Trieste Estate prosegue con la premiazione dei vincitori della seconda edizione del premio letterario per racconti brevi Sandra Grego, a cui hanno partecipato 183 scrittrici e scrittori di ogni età e regione. L'appuntamento è al giardino del Museo Sartorio alle 17:30, mentre due premi da 500 euro ciascuno, intitolati dall'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali IRES FVG al ricercatore Domenico Tranquilli, fondatore dell'istituto. Questi due premi, dicevamo, saranno consegnati a Udine nella sede dell'IRES alle 11.
1: La rassegna estate a Basovizza dell'Osservatorio Astronomico di Trieste verrà inaugurata dalla proiezione di Arrival, film di fantascienza del 2016, appuntamento a Basovizza alla stazione osservativa dell'INAF alle 21.30. Prima della proiezione si terrà una breve introduzione scientifica sul tema della ricerca della vita intelligente e delle possibili tecniche di comunicazione. A seguire, dopo il film, si terrà invece un'osservazione guidata del cielo a occhio nudo.
0: Giornata d'esordio per il convegno dal titolo Dialetti e lingue di minoranza tra localizzazione e globalizzazione, che è stato promosso dalla Società Filologica Friulana. L'evento, previsto fino a sabato 20 giugno, si terrà a Cima Sappada nel Museo Etnografico Giuseppe Fontana con inizio alle 8.
1: La strage della spiaggia di Vergarolla, Pola, in cui morirono 100 persone nell'agosto del 1946, sarà ricordata oggi a Milano in un convegno organizzato dall'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia con Davide Rossi dell'Università di Trieste. Appuntamento a Milano alla Fondazione Culturale Ambrosia Neuma alle 15, sotto la lente il contesto in cui avvenne la strage.
0: Il segreto della marmellata di Lamponi, storia di una Sarajevo assediata, è il libro di Karim Zajmovic che sarà presentato a Trieste alla libreria Knulp di Via Madonna del Mare alle 18.30. Tra le pagine una raccolta di storie fantastiche e bizzarre proposte per offrire una forma di resistenza culturale e civile agli orrori dell'assedio della capitale bosniaca.
1: In occasione del centenario della nascita di Marilyn Monroe, l'autrice e artista Manuela Sahin presenterà il suo primo romanzo dal titolo Ultima chiamata dalla Casa Bianca a Pordenone, a Palazzo Gregoris, in corso Vittorio Emanuele II. Alle 18 il libro propone un percorso che intreccia realtà storica e immaginazione narrativa, percorso guidato dalla stessa Marilyn per ripercorrere i momenti più significativi della sua esistenza.
0: Roberto Lionetti presenterà il suo libro dal titolo Riparazione a Trieste al Caffè San Marco alle 18. Tra le pagine la storia di due amanti che violano ogni tabù riflettendo sulla funzione terapeutica della fotografia e sul rapporto fra scrittura e immagine.
1: Fascino e incanto è il primo appuntamento della rassegna concerti al Castello che porta la musica da camera nei castelli della regione ed è giunta alla 16ª edizione. Protagonista è il Nordiva Quartet dalla Finlandia, formazione di flauto e archi a femminile. Appuntamento a Trieste al Circolo Unificato dell'Esercito Villa Italia alle 19.
0: Prima serata per la 28ª edizione di Blues in Villa che esordirà con Carlo Atti Quartet. Atti sarà accompagnato da Alfonso Santimone al pianoforte, Stefano Dalla Porta al contrabbasso e Andrea Grillini alla batteria. L'appuntamento a San Quirino al Centro dei Magredi Livio Poldini alle 21.
1: Gli Static Voice, gruppo di 4 studenti universitari, si esibiranno nell'evento teatrale intitolato Silenzio parla Lennox a Trieste, al Parco Culturale San Giovanni alle 18, al centro spunti di riflessione sulla realtà contemporanea.
0: Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Maria Spezia, in regia per la parte tecnica Marco Ferrito. A tutti voi grazie per averci seguito e ancora una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile Cadice Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo sereno, poco nuvoloso. Mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria e già piuttosto sostenuta sulla rete autostradale, in particolare in direzione Trieste ci sono code sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso tra Terraglio e l'allacciamento con la 27, proseguendo verso Trieste rallentamenti tra San Donà di Piave e Cessalto e poi tra Cessalto e San Finito di Livenza. Ricordiamo che proprio in questo tratto tra San Donà di Piave fino a Portogruaro si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia. Lavori interessano anche il raccordo R13, collegamento tra la 4 e Trieste in questa direzione, chiusa la galleria Carso tra Padriciano e Cattinara, c'è quindi l'uscita obbligatoria a Padriciano per proseguire sulla statale 202 DIR e rientrare sulla statale 202 ex GVT all'altezza di Cattinara. Segnaliamo ancora lavori sull'area 14, la diramazione Opicina Fernetti, qui è chiusa la corsia di sorpasso per chi viaggia in direzione Fernetti e Slovenia, e poi tra i cantieri lungo la viabilità ordinaria, tra i più recenti, segnaliamo la possibilità

0: di un restringimento con transito a senso unico alternato all'intersezione tra la statale 13 Ponte Bana e la strada regionale 356, siamo nei comuni di Magnano in Riviera e Tarcento. Anche la statale 14 della Venezia Giulia vede riduzione di carreggiata con transito a senso unico alternato possibile in più punti tra la Pisana, Palazzolo dello Stella e Precenicco e quindi nel comune di Cervignano del Friuli. Infine sulla strada regionale 356 di Cividale abbiamo sensi unici alternati anche nel comune di Torreano e poi tra Tarcento, Nimis e Attimis. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo il notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'augurio di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS.
4: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
5: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
6: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano.
11: Vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Dal G7, pressing su Putin di Europa e Stati Uniti, deve fare l'accordo con l'Ucraina, regge la tregua in Iran e passano le prime petroliere a Hormuz. Dopo le tensioni, pace fatta tra Meloni e Trump, la Premier, siamo sempre stati amici. Morto a 95 anni il cardinal Ruini, per decenni l'eminenza grigia di Chiesa e politica. Il dramma di Sara, a 37 anni, muore a Mykonos a pochi giorni dalle nozze durante l'addio al nubilato. Chat sessista, la TM di Milano sospende 5 dipendenti. La procura vuole chiarire se le foto rubate siano al centro di un commercio illecito. Torna il grande caldo con picchi fino a 38 gradi e dalle Nazioni Unite un alert sull'Italia. Il 17% della penisola è a rischio desertificazione. Eros, non basta una sola canzone. Nel concerto dell'Olimpico, Roma abbraccia il suo Ramazzotti con l'emozione di sempre. Ai mondiali brillano le stelle, immenso Leo Messi, tripletta a 39 anni, 2 reti ciascuno anche per Mbappé e Haaland. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Si avvia alla conclusione il G7 di Evian in Francia. Ancora al centro dell'attenzione le crisi in Iran e Ucraina. Non si esclude un nuovo incontro tra Trump e Zelensky. L'inviato.
4: Il vertice del G7 terminerà oggi, ma il bilancio che si può già tracciare indica un riavvicinamento tra i leader europei e il presidente degli Stati Uniti, Trump. Innanzitutto viene accolta con soddisfazione da tutti i leader presenti la conferma arrivata dalla Svizzera che venerdì a Lucerna verrà firmata l'intesa per chiudere la guerra tra Stati Uniti e Iran. Il luogo scelto è il resort Burgenstock. Per Trump si tratta di un accordo equo, non ci saranno pedaggi per le navi in transito sullo stretto di Hormuz e l'Iran non avrà l'arma nucleare. L'altro tema affrontato nei vari contatti diplomatici è la situazione in Ucraina. Macron ha accolto con un abbraccio a Evian il leader ucraino Zelensky e poi ha organizzato un incontro trilaterale con il presidente degli Stati Uniti. Trump si è detto disposto ad aumentare la pressione su Putin per chiudere la guerra e in un comunicato congiunto i leader del G7 hanno aperto a ulteriori sanzioni sul petrolio russo per convincere il Cremlino ad aprire a un vero negoziato. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
3: A Evian per l'Italia la Premier Meloni, giornata di bilaterali e confronti sull'agenda internazionale e le battute del disgelo con il presidente degli Stati Uniti.
5: Siamo sempre stati amici, citazione quasi di un film francese, lo scenario è l'Evian Resort in Alta Savoia, protagonisti Giorgia Meloni e Donald Trump. La stampa parla di disgelo, da fonti diplomatiche arriva una versione più moderata, un utile scambio a margine dei lavori in cui la Premier ribadisce la sua visione sulla necessaria unità dell'Occidente. Al tavolo sull'Ucraina la Presidente del Consiglio conferma il sostegno a Kiev, in particolare con gli aiuti per l'energia e per la difesa aerea. Ricorda la necessità di tenere alta la pressione nei confronti di Mosca con le sanzioni. Auspica come obiettivo un faccia a faccia fra Putin e Zelensky. La figura di un delegato europeo per l'Ucraina, proposta lanciata da Giorgia Meloni, tema rimandato alla discussione del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Sull'Iran la Premier si augura un allargamento della trattativa anche a Gaza e al Libano per una pace giusta e duratura per tutta la regione medio orientale. Giorgia Meloni ne parla nel bilaterale col presidente emiratino Al Nahyan, l'altro colloquio col canadese Carney, che ringrazia per la scelta del Canada di dare priorità italiana all'accesso alle riserve nazionali di materiali critici. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: Le pressioni statunitensi su Israele affinché eviti nuovi bombardamenti in Libano non fermano l'escalation. Secondo il ministro degli esteri iraniano, il dossier libanese è il punto centrale dell'intesa e passa dal ritiro israeliano. Netanyahu invece ribadisce: non siamo vincolati e i raid continuano. La corrispondente.
0: C'è tensione nel sud del Libano e anche attesa. In due attacchi israeliani nella regione di Nabatie, 4 persone sono rimaste uccise, 2 di loro erano civili che volevano verificare le condizioni della propria casa, hanno riportato media libanesi. Le forze israeliane invece hanno fatto sapere di aver solo risposto a potenziali minacce. Un lanciatore di razzi è stato distrutto da un raid israeliano dopo che proprio dei razzi erano stati lanciati in mattinata verso forze israeliane. L'attesa ora è per quando verrà svelato il contenuto del memorandum che verrà firmato venerdì in Svizzera, ma è chiaro qui in Israele che tra quanto concordato durante i negoziati ci sia anche il ritiro dal sud del paese. Qualcosa che Netanyahu e i suoi hanno ripetutamente detto di non voler fare fino a quando Hezbollah rappresenterà una minaccia per la popolazione del nord di Israele. Il premier israeliano in difficoltà con l'elettorato, attaccato dall'opposizione per quella che è stata definita una strategia fallimentare contro l'Iran, vuole mantenere il punto sul Libano. E questo rischia di portare a un inasprimento dei rapporti anche con l'alleato americano. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Abbiamo parlato dei movimenti diplomatici sul conflitto russo-ucraino. Sul campo, un morto a Zaporizhzhia a causa di un drone di Mosca. Attacco con droni anche nella città portuale russa di Novorossiysk, uno dei principali hub per l'export sul Mar Nero. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli su eventuali danni o vittime. Nel Golfo Persico, per la prima volta in circa 2 mesi, alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona in cui le navi statunitensi hanno imposto il loro blocco. Quanto emerge dalla ricostruzione di un sito specializzato corroborata da immagini satellitari. In tutto 3 le navi transitate con a bordo quasi 5 milioni di barili di greggio. E i mercati guardano con fiducia alla prospettiva della riapertura dello stretto di Hormuz. Cala il prezzo del petrolio. Gli aggiornamenti in studio con Gelsomina Testa.
6: Sì, buongiorno. E si confermano in discesa le quotazioni del petrolio, nonostante permanga l'incertezza sulla piena ripresa del traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz. Il WTI è sceso oggi a $75 al barile, mentre il Brent, il greggio del Mare del Nord, è quotato a $78. Questo trend ha fatto brillare ieri le borse europee. Milano ha chiuso a oltre 52.000 punti, ai massimi da sempre, mettendo a segno un più 1,15%. Toniche stamane anche le piazze asiatiche, la migliore è quella di Tokyo, con il Nikkei che guadagna 1 punto percentuale. Vanno bene anche i listini cinesi, male Hong Kong. Contrastata invece ieri la chiusura di Wall Street, che si è concessa un giorno di riflessione dopo le sedute da record trainate dal titolo di SpaceX, la società spaziale di Musk. Si attende oggi l'aggiornamento della politica monetaria della Federal Reserve, con il debutto del nuovo governatore Kevin Warsh, nominato da Trump, che dovrebbe lasciare i tassi invariati nonostante l'inflazione ai massimi.
3: Del memorandum tra Stati Uniti e Iran di speranze di pace, più in generale della necessità di ricorrere al dialogo e non alla violenza, è tornato a parlare il Papa da Castel Gandolfo.
7: Auguro che la guerra davvero sia finita e che possiamo andare avanti per il bene di tutto, eliminare gli armi nucleari, questo sì, cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico, sociale, che sono stati creati in questo tempo.
3: Addio al cardinale Camillo Ruini, una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000, storico presidente della CEI. Ha servito la Chiesa con intelligenza e passione, sottolinea l'attuale presidente dei Vescovi Italiani, Matteo Zuppi. Da tempo malato, Ruini è morto a Roma a 95 anni.
8: Prelato di grande acume politico, Camillo Ruini ha incarnato il ruolo pubblico della Chiesa italiana, interprete dei rapporti tra dimensione religiosa, società e politica. Era nato a Sassuolo nel 1931, ordinato sacerdote nel 1954, vescovo ausiliare di Reggio Emilia nel 1983, 2 anni più tardi segretario generale della CEI. Giovanni Paolo II vede in lui il profilo ideale per guidare la Chiesa italiana in un periodo di crisi dei partiti tradizionali e di dissoluzione della Democrazia Cristiana. Diventa il presidente della CEI nel 1991 fino al 2007. Nel 91 è vicario per la diocesi di Roma. Sono anni cruciali di trasformazione della società e Ruini comprende che la Chiesa ha bisogno di ridefinire il proprio ruolo, non più avere un partito di riferimento ma essere una presenza trasversale. Nasce il progetto culturale, la Chiesa deve parlare all'intera società ribadendo il proprio insegnamento in materia di famiglia, bioetica e scuola. Percepito come vicino al centrodestra, ha dialogato con tutti i governi di tutti i colori, da Andreotti a Prodi, Prodi fino a Berlusconi. La sua stagione culmina nella mobilitazione del referendum sulla fecondazione assistita, quando la CEI sceglie la linea dell'astensione. Antonio Scoppettuolo, GR1.
3: Cordoglio per la morte del cardinale Ruini da istituzioni e politica. Un grande uomo di chiesa, è stata una delle menti più lucide della società italiana, scrive in una nota la premier Meloni. Lo ricorda anche Romano Prodi. La nostra amicizia non è mai venuta meno, sottolinea l'ex leader del centrosinistra, a fronte delle tensioni con Ruini nei suoi anni di governo. Quanto al dibattito politico, si concentra sul tema migranti e sulla situazione economica, con le opposizioni che contestano le politiche del governo, a partire dai dati del rapporto Caritas sulla povertà nel nostro paese, e la maggioranza che sottolinea invece i risultati dell'azione dell'esecutivo.
9: A rivendicare le politiche economiche del governo con la riduzione della pressione fiscale, la maggioranza con Forza Italia e da Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli.
10: Il governo Meloni le tasse le ha tagliate, restituendo 21 miliardi a lavoratori e famiglie. Meno tasse, più crescita.
9: Il sostegno alle famiglie per contrastare il caro energia resta prioritario anche per la Lega. E in un colloquio con il Corriere della Sera, commentando la riorganizzazione del carroccio, Matteo Salvini spiega: lo statuto non cambia, il partito avrà una cabina di regia. Poi aggiunge: Zaia e Fedriga non si sono fatti avanti. Centrodestra che plaudia al via libera alla Camera al decreto rimpatri volontari. Il governo si piega a vannacci, replicano le posizioni che parlano di gestione dei migranti disastrosa. Intanto, ad annunciare due vertici a luglio per mettere a punto le priorità del campo largo, la segretaria del PD Elly Schlein, i leader di Verdi Sinistra Bonelli e Fratoianni e il 5 Stelle Giuseppe Conte, che spiega: lavoriamo a un programma condiviso, ora tocca a noi. Assente Matteo Renzi, che avverte: per vincere serve un accordo con i riformisti. Opposizioni che accusano in Italia sempre più poveri anche tra chi lavora, il Dem Marco Furfaro.
11: Nel giorno in cui la Caritas ci dice che la povertà cresce e mai così tante famiglie italiane hanno chiesto aiuto, il governo continua a pensare alla legge elettorale.
9: Filippa Misano, GR1.

0: Lo scoppio di una gomma avrebbe portato allo scontro con un'altra auto, un frontale che non ha lasciato scampo a Sara Ceccantini, deceduta nella notte tra il 15 e il 16 giugno all'ospedale di Siros. Due sue amiche hanno riportato lesioni lievi e si trovano a Mykonos. La terza invece è ricoverata in terapia intensiva ad Atene con ferite molto gravi ma vigile. L'incidente il 14 giugno, a pochi giorni dal suo matrimonio. La giovane donna era in vacanza con le amiche per il suo addio al nubilato. Viveva ad Arezzo, era impiegata presso la sede di Prada di Valvigne, comune di Terranova. La 37enne lascia una figlia di 3 anni e il compagno. L'ambasciata d'Italia ad Atene ha seguito da subito la vicenda. Per Mykonos sono partite la madre e la sorella, mentre il compagno Luca è rimasto con la figlia di 3 anni. Il matrimonio era in programma per sabato a Civitella. La terribile notizia ha raggiunto i colleghi di lavoro martedì mattina. Dolore e commozione fra gli oltre 1000 dipendenti che la conoscevano. Elena Paba, GR1.
1: C'è un primo indagato nel caso delle chat con frasi sessiste all'ATM di Milano. È un dipendente, mentre altri 4 sono stati perquisiti, sequestrati i loro cellulari e PC.
2: La chat di un gruppo di 7 tranvieri denominata Ticinese Staff o un illecito commercio dietro le foto rubate. È quanto vuole capire la Procura di Milano, che ha indagato il conducente del tram 15 sorpreso da una passeggera a condividere con i colleghi la foto di una donna ritratta di spalle con commenti da caserma. Accesso abusivo al sistema informatico, il reato che viene contestato. Ma c'è da verificare se quegli scatti siano finiti dietro compenso su siti specializzati. L'azienda di trasporto ha già sospeso dal servizio e dallo stipendio i 5 dipendenti. Il caso è scoppiato dopo che una passeggera del tram 15 che collega Rozzano a Milano ha postato sui social una foto del cellulare del tranviere seduto davanti a lei in un momento di pausa. E nella galleria della chat immagini simili, sembra immortalate dalle telecamere a bordo dei bus. L'indagine interna dell'ATM mira ad accertare anche le responsabilità per la violazione delle norme a tutela della privacy dei passeggeri. ATM ha annunciato anche un esposto al garante. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: A Firenze, sigilli a una parte del carcere di Sollicciano per motivi igienico-sanitari.
3: 300 ricorsi dei detenuti per celle piene di cimici, insetti, topi, fredde d'inverno e calde d'estate, a volte allagate, hanno portato all'apertura di un'inchiesta da parte della Procura di Firenze. Ed ora la decisione del Tribunale di chiudere 7 sezioni. Almeno 200 i carcerati che verranno trasferiti. Giuseppe Fanfani, garante dei detenuti della Toscana.
4: Sollicciano è un carcere in cui manca tutto. Manca lo spazio. In quel carcere ci piove. D'estate un caldo torrido senza condizionatori. C'è stata anche una grossa inchiesta della ASL di qualche mese fa che ha dato la stura a tutta questa vicenda, sulla quale hanno messo mano, devo dire, magistrati coraggiosi. Sollicciano è da decenni che andrebbe chiuso.
3: E mentre su Sollicciano si attende in autunno anche il pronunciamento della Corte Costituzionale, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria fa sapere di voler anticipare parte dei lavori previsti per il carcere, che complessivamente ammontano a 9 milioni di euro. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Rai Radio 1, i mondiali di calcio, brillano le stelle nella notte americana. Di Mbappé e Haaland parleremo tra poco nella pagina sportiva. Subito parliamo di Lionel Messi, che porta l'Argentina alla vittoria sull'Algeria ed entra nella storia per presenze e gol. Uno dei nostri inviati.
5: Non poteva che essere lui la pulce a aprire il mondiale dei campioni in carica. Lionel Messi, dopo 17 minuti della sua 27esima apparizione iridata, ha aperto le danze. Messi, 39 anni mercoledì prossimo al sesto mondiale, che a spanne dovrebbe coincidere anche con l'ultimo. Dopo 15 minuti della ripresa ha raddoppiato, 119esimo gol con la maglia dell'Albiceleste. 76esimo dal limite dell'area, nell'angolino, 16esimo gol a un mondiale e standing ovation, richiamato in panchina da Scaloni con tutto lo stadio di Kansas City che adorante applaudiva. Al suo posto Nico Paz in quella che oggi come oggi potrebbe apparire la staffetta tra passato, presente e futuro, ma arrivare a fare quel che ha fatto Messi, sinceramente, tutto sembra tranne che fattibile.
6: No, non immaginava né eso né niente lo che mi tocco. No, como yo digo, todo lo que estoy viviendo ahora es mucho más de lo que se puede imaginar cuando era chico.
5: Alla fine la pulce l'ha detto, quello che sto vivendo ora è molto di più di quanto avrei mai potuto immaginare da bambino. Dallas, collaborazione

0: Tecnica di Daniele Antelmi, Nico Forletta, GR1.
1: Meteo, la nuova ondata di gran caldo si avvicina, temperature in progressivo aumento, oggi 9 città con bollino giallo, domani 4 saranno arancioni. Il punto con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
2: In questa giornata le temperature arriveranno anche intorno ai 35-36 gradi, per i prossimi giorni arriveranno intorno ai 37 gradi, in particolare sulle regioni settentrionali, specie sulla pianura padana, con afa anche durante la notte, dove le temperature medie notturne saranno sopra i 24 gradi.
1: Temperature dunque sopra la media in Italia proprio nella giornata mondiale contro siccità e desertificazione, giornata in cui le Nazioni Unite ricordano che il 17% del nostro territorio è a rischio, ma il fenomeno è diffuso in tutto il mondo, come mostrano i dati appena diffusi dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale sul clima.
3: Dati 2025 per l'Asia, ma che parlano anche a noi in una linea più ampia di tempo e spazio per il loro impatto economico, sociale, quindi geopolitico. Così, per esempio, l'anno scorso caldo record in Giappone e Cina e il 2026 non si annuncia migliore. Alluvioni, oltre 1.000 morti e 3 milioni di sfollati in Pakistan. Incendi devastanti quelli in Corea del Sud. Antonello Pasini, climatologo CNR.
4: Il quadro che fa l'Organizzazione Meteorologica Mondiale è assolutamente completo. Si parla di ondate di calore, di oceano pacifico estremamente caldo, di fusione dei ghiacciai che sono estremamente importanti perché forniscono in alcune regioni che sono monsoniche, India, Pakistan e così via, l'acqua per l'agricoltura.
3: Perché quello che accade lì riguarda anche noi.
4: Esiste una globalizzazione economica, ma esiste anche una globalizzazione climatica. Quello che accade soprattutto su popolazioni fragili, di paesi fragili, può avere un influsso anche sociale, di migrazioni, ma è anche una questione di tensioni internazionali.
3: Sonia Filippazzi, GR1.
1: Vacanze e sicurezza, soprattutto quella di chi sta al mare. Un'ordinanza della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure vieta gli smartphone ai bagnini. Creano troppe distrazioni.
5: Ai tempi di Baywatch, la fortunata serie televisiva dedicata alle imprese dei guardiaspiaggi americani, gli smartphone non c'erano. Chi dalla torretta vigilava sulla sicurezza dei bagnanti non poteva distrarsi scrollando, chattando o postando foto sui social. Oggi il rischio c'è e come, tanto che la Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure ha emesso un'ordinanza per vietare ai bagnini di usare il cellulare mentre sono in servizio. I dispositivi elettronici potranno essere impiegati solo in caso d'emergenza, a chi trasgredisce sanzioni fino alla revoca del brevetto. Guido Ballarin, presidente dell'Associazione Nazionale Assistenti Bagnanti.
6: Se la Capitaneria l'ha fatto, molto probabilmente ha avuto parecchie segnalazioni. Noi siamo favorevoli perché riteniamo che l'uso del cellulare non sia consigliato durante il servizio, salvo che non ci siano delle emergenze. È giusto che nel momento della sorveglianza l'assistente bagnante deve dedicarsi l'attenzione ai bagnanti.
5: Daniele Morgera, GR1.
1: Musica dai bordi di periferia al tour mondiale con 7 date negli stadi italiani. Dopo Udine, Milano e Napoli, ieri l'abbraccio dell'Olimpico di Roma a Eros Ramazzotti tra ricordi, dediche ed emozioni.
7: Degli 85 appuntamenti del tour in giro per il mondo, è questa la storia più importante. Eros Ramazzotti si commuove citando suo padre Rodolfo e gli dedica un'emozione per sempre.
8: Volevo ricordare una persona che per me è stata fondamentale. Non c'è più da 2 anni, ma è sempre Rodolfo.
7: Tra i 42.000 all'Olimpico c'è chi lo segue dagli anni 80 e chi lo ha scoperto attraverso i social.
9: Era il mito mio dell'infanzia.
10: La storia è infinita con te.
11: Dalle borgate, sempre con lo spirito giusto, l'umiltà delle persone semplici.
12: Spesso compaiono dei video con delle canzoni sue e devo dire che mi sono sempre appassionato.
7: Per parlare di pace sceglie Se bastasse una canzone, gospel e rock, con tanto di assolo finale alla chitarra. È il suo appello alla ricerca dell'umanità, perché la pace, fa scrivere Ramazzotti sul maxi schermo alle sue spalle, è una certezza universale. Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Proprio come al Festival dei Fiori, Roma si prepara a un altro evento musicale, una specie di Sanremo d'estate.
13: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione.
1: 4 serate a Piazza del Popolo. Dal 21 al 24 giugno torna Team Summer Hits in conduzione Andrea De Logu e il padrone

0: e di casa di Sanremo 2026, Carlo Conti. Un'ottantina i cantanti, molti sono stati protagonisti a febbraio all'Ariston, come Dito nella Piaga, Bambole di Pezza, Sal da Vinci, Fedez. Alcuni dei loro brani, come è successo alla canzone di Samurai J, hanno scalato le classifiche, diventando un'ossessione. Sono le 8:22, tra poco torna a Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
1: Sabrina, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Noi parliamo di politica perché in commissione è in corso una discussione molto aspra sulla nuova legge elettorale. Nel momento in cui le due coalizioni, diciamo le due aree, incontrano le loro difficoltà, la vicenda, il caso Vannacci per il centrodestra e nel centrosinistra, ieri una fotografia di cui si parla molto sui giornali stamane con il cosiddetto campo largo senza Renzi, che succede, quali sono le prospettive? A tra poco.
0: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Sergio Ciani e Patrizio Gotti, Sabrina Baldetti al microfono. Buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
3: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
7: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
8: GR1 Sport.
9: In studio Emanuele Granelli, i mondiali di calcio in apertura. Nel corso del giornale abbiamo già celebrato la storica tripletta di Leo Messi all'Algeria e del suo aggancio a Klose come miglior marcatore della storia della Coppa del Mondo. Ma la pulce argentina non è stato l'unico campione a prendersi la scena. Qualche ora prima, Kylian Mbappé ha preso per mano la sua Francia, trascinandola al successo 3-1 sul Senegal, nonostante le difficoltà iniziali.
10: Il primo tempo mette in apprensione Didier Deschamps e la nazionale francese, perché il Senegal la gioca in maniera elementare ma evidentemente altrettanto efficace: blocco corto e ripartenza, in particolare sulle corsie esterne, quella di destra con Dietà, con Jackson, con il numero 11 che riesce a mettere sempre in difficoltà la retroguardia della Francia. Da allora arrivano due opportunità da rete chiarissime per la formazione africana: il palo e la fortuna salvano Maignan e poi lo stesso Jackson che sbaglia con Ismaila a pochi metri di distanza dalla porta dell'estremo difensore del Milan. Secondo tempo, tutta un'altra musica. Dembélé più esterno, si accentra comunque come ha sempre fatto Olise. La Francia comincia a girare negli spazi. Arriva al 21esimo la rete di Kylian Mbappé sul grande assist dell'ala destra del Bayern Monaco e poi il tentativo di raddoppio culminato in realtà grazie a Barcola, da poco entrato in campo proprio al posto di Dembélé. Questa volta la assist di Rabiot, sembra tutto finito, il lunghissimo recupero. 8 minuti da modo a Mbaye per il Senegal di accorciare le distanze e di mettere un po' di paura alla Francia, con Kylian Mbappé che dice calma, ci penso io. Ed infatti pochi secondi più tardi la terza rete, doppietta personale per l'asso della Francia e del Real Madrid, prima vittoria convincente per i vice campioni del mondo che si confermano tra i favoriti per la vittoria finale. Francesco Repice, GR1.
9: Mbappé chiama, Haaland risponde, doppietta anche per il centravanti del Manchester City nel 4-1 della sua Norvegia sull'Iraq. Qui siamo nel gruppo I, lo stesso della Francia. A segno anche il genoano Ostigard, la prima rete targata Serie A

0: in questo mondiale. Nel girone G invece quello dell'Argentina, vittoria all'esordio per l'Austria 3-1 sulla debuttante Giordania, in gol anche l'ex Inter e Bologna Marko Arnautović. E ora il basket, perché si riapre la finale scudetto tra Milano e Venezia, il nostro inviato.
1: La finale più viva che mai, perché la prova di forza di Venezia su Milano tiene i giochi ancora aperti, ma soprattutto conferma che la Reyer davanti al suo pubblico si trasforma. Ma nessuno immaginava come sarebbe andato il secondo tempo di gara 3, in particolare il terzo quarto, quello che ha spezzato l'equilibrio della partita dal 50 pari di metà gara all'86-69 del trentesimo per la Reyer, ovvero parziale di 36-19. È finita poi 109-97, con Milano crollata inspiegabilmente in difesa, il suo punto di forza. Per restare in corsa, Venezia aveva bisogno di un altro atteggiamento rispetto alle prime due gare e soprattutto l'apporto di tutti, e così è stato. Con 6 giocatori in doppia cifra, il collettivo è stata la chiave della vittoria di Venezia, come auspicava coach Neven Spacchia.
2: Prima di partita ha detto che se noi vogliamo vincere contro loro devi fare di più, non di meno. In tutte e due partite in Milano non abbiamo avuto più di 2 giocatori che hanno fatto qualche cosa.
1: Domani gara 4, sempre al Taliercio, con Milano che si giocherà il secondo match point scudetto, ma questa Venezia può portarla alla bella. Da Venezia, Massimo Barchesi, GR1.
0: È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
11: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG10A.
12: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
13: Stanno raccontando, è una legge elettorale fascista, è anticostituzionale, è pericolosa. La legge elettorale che stiamo scrivendo prevede che chi prende un voto in più governa, chi perde le elezioni sta all'opposizione. È una roba rivoluzionaria forse per loro, ma credo che sia quello che serve agli italiani.
14: È incredibile che la priorità di questo governo sia quella di cambiare la legge elettorale per preservare il proprio potere. Noi pretendiamo che questo governo si occupi di una condizione economica di calo della produzione industriale da 3 anni quasi consecutivi, di salari troppo bassi, di difficoltà per le famiglie e le imprese e di bollette che sono le più care d'Europa.
15: Gli scenari saranno quelli che evidentemente i giochi sono fatti, si va sul proporzionale. Noi abbiamo presentato degli emendamenti con cui vogliamo la reintroduzione delle preferenze, vedremo quanti saranno d'accordo.
16: È una legge elettorale suicida, perché finirà la Meloni per dover mettere dentro la coalizione Vannacci, perché una coalizione fatta dove un voto in più ti porta a vincere farà sì che quella sinistra si andrà a prendere il partito di Di Battista, la destra quello di Vannacci, abbiamo fatto bingo.
17: Buongiorno, a proposito delle leggi elettorali, ma perché è così tanto difficile in Italia ritornare a una legge elettorale che ha dimostrato di funzionare come il Mattarellum, e magari rimettendo anche le preferenze, che sono forse una delle cose più importanti che dovrebbe avere una legge elettorale?
18: Buongiorno.

0: No, Cristiano da Roma. Alla Meloni Vannacci fa comodamente scomodo, ovvero è scomodo perché crea scompiglio al tutto il centrodestra, ma è comodo perché porta voti. E la suddetta opposizione preve bene a non mettersi dentro Renzi.
1: Buongiorno dottor Zanchini, sono Antonio da Pisa. Per quanto riguarda il centrodestra, la Meloni dovrà prendere in considerazione questa crescita esponenziale del generale Vannacci. Per quanto riguarda invece il centrosinistra, sono secondo me totalmente allo sbando, perché non hanno una linea comune da seguire né a livello industriale né a livello politico. Tirano fuori quando c'è bisogno il fascismo.
2: Buongiorno, sono Umberto da Reggio Emilia. Secondo me il calpo largo nasce già male sul fatto che un gruppo di partiti tenuto insieme da un unico obiettivo, andare contro Giorgia Meloni.
3: Buongiorno dottor Zanchini, Claudio da Brescia. Come si fa a tenere fuori Renzi dal campo largo? L'unico che è riuscito a far arrivare il PD alle percentuali impossibili, un sogno, come si fa?
4: 8:32, fra una manciata di secondi e 33, avete ascoltato le voci di Donzelli, Schlein, Sasso, che è di Futuro Nazionale, e di Calenda. Le voci degli ascoltatori, alle quali aggiungo qualche altro ascoltatore, così come ci scrive, così come arrivano. Le preferenze, scrive Mario Danoceto, chi per chi ha più di 60 anni sa che sono state il ricettacolo del più deleterio clientelismo, lasciamole perdere. Credo, scrive Vincenzo Salerno, che il campo largo non debba fare a meno di Renzi, che resta un punto fermo da non sottovalutare. Penso che si andrà verso la creazione, altro messaggio di Sergio D'Ancona, di un terzo polo dei centristi con Forza Italia, Renzi, Calenda e qualcun altro. A questo servirà una legge elettorale, ad evitare ci sia qualcuno con una percentuale ridicola, detti leggi a tutto il paese. Mi ero segnato un 8:12, buongiorno. A prescindere dal famoso detto troppi galli in un pollaio, sarebbe utile che tutti quelli del centrodestra facessero un passo indietro alle loro ambizioni, valutando soluzioni ottimali per combattere una sinistra ormai pericolosa e inadeguata, che porterebbe al fallimento il nostro ex bel paese. Non voto da una vita, eccetera eccetera. Vannacci lo reputo pericoloso e non sincero, sta destabilizzando la destra favorendo la sinistra. Poi mi ero segnato, eccolo qua, secondo me il campo largo dovrebbe tenere fuori Renzi, non è solo perché ha fatto cadere il Conte 2 ritirando i ministri. Il problema è che Renzi è strutturalmente inaffidabile. Appena entra in un governo con i 5 Stelle troverà sicuramente il modo di litigare e far saltare tutto, l'ha già dimostrato una volta, e non vedo cosa sia cambiato. E poi tutta un'altra serie, Renzi e più di lui Calenda sono tutta una serie di considerazioni. Mi fermo e aggiungo, prima di andare da Lorenzo Pregliasco, poi sarà con noi Flavia Perina, saranno con noi Maurizio Lupi e Maria Elena Boschi a chiudere. Vi segnalo quello che stamane i giornali raccontano di legge elettorale, ma soprattutto di quello che accade nel centrodestra e nel centrosinistra. Sulla legge elettorale cosa si dice? Avanti tutta con il Meronellum, ma cominciano a esserci dei dubbi all'interno degli stessi partiti di centrodestra, soprattutto Lega e Forza Italia. C'è uno stallo sulla questione delle preferenze che ha toccato poco fa un ascoltatore, ma nel frattempo si sta muovendo tutto. Perché? Provo a dire, il caso Vannacci sta provocando sommovimenti, diciamo così, usiamo questo eufemismo, nel centrodestra. E oggi ci sono due editoriali, uno di Flavia Perina e uno di Ernesto Galli Loggia, molto interessanti, che riprenderò tra poco. Nella Lega anche qui ci sono questioni non da poco, e vi leggo una, ecco, l'apertura del Corriere della Sera: lo statuto della Lega non cambia, il partito avrà una cabina di regia, Zaia Driga, dice Salvini, non si sono fatti avanti. Qual è la notizia per il campo largo? La fotografia scattata ieri sera da un ristorante romano dei quattro leader, fra Troiani, Conte, Schlein e Bonelli, che ragionano sul programma del campo largo. Non c'è Renzi, e non a caso il Fatto scrive: a tavola senza Renzi, la stampa, Cantiere, campo largo senza Renzi, e Repubblica, campo largo, vertice dei leader, Renzi escluso, diventa un caso. Ne parliamo tra poco. Prima però bisogna capire a che punto siamo con la legge elettorale. Si è cominciato a votare, il centrodestra ha pigiato sull'acceleratore o no? Punto interrogativo. Lorenzo Pregliasco, direttore e cofondatore di YouTrend, insegna all'Università di Bologna. Buongiorno Pregliasco, benvenuto.
5: Buongiorno.
4: Lo stato dell'arte qual è?
5: Lo stato dell'arte è che è in discussione questa proposta di riforma elettorale che sta procedendo a livello parlamentare, ma naturalmente i partiti del centrodestra sono sensibili a quello che si sta muovendo.

0: Nei sondaggi e nello scenario politico, tanto per capirci, la crescita del partito di Roberto Vannacci ha un impatto sui ragionamenti che si stanno facendo, perché diciamo che il nuovo sistema prevederebbe un premio di maggioranza, quindi la coalizione con un voto in più avrebbe la maggioranza.
1: Un voto in più del 42%, Lorenzo?
0: Esatto, sì. Esatto, con la soglia al 42%. Che questa percentuale di Futuro Nazionale fuori dal centrodestra, se non sarà alleato al centrodestra, crea qualche incertezza nel centrodestra stesso, perché ci si chiede se non si stia preparando un meccanismo che potrebbe premiare il centrosinistra a quel punto.
1: Senti, dici un'altra cosa, la questione delle preferenze sta mettendo in difficoltà chi e perché?
0: Diciamo che le preferenze non sono previste nell'attuale testo, sicuramente verranno proposte durante il dibattito parlamentare. La valutazione che molti fanno dentro il Parlamento e nei partiti è che difficilmente passeranno, difficilmente verrà approvato un eventuale emendamento sulle preferenze, perché insomma cinicamente gli attuali parlamentari non vedono di buon occhio uno strumento che, diciamo così, potrebbe metterli in difficoltà nelle prossime. Credo che sia, in realtà, al di là delle dichiarazioni di facciata, un sentimento abbastanza trasversale, quello contro le preferenze dentro l'attuale Parlamento.
1: Senti Lorenzo, sta parlando Lorenzo Pregliasco, la questione dell'indicazione del Premier. Come sappiamo, la nostra Costituzione dà tra le prerogative del Capo dello Stato la possibilità di scegliere lui a chi dare l'incarico. Nella prima versione della riforma della legge elettorale nuova c'era invece la presenza del nome del leader, che però porrebbe delle questioni di costituzionalità che sono state evitate in un modo un po' ambiguo. Stamane qualche costituzionalista lo critica, giusto?
0: Sì, c'è l'idea di fatto di ricordare un po' quello che era accaduto con la legge Calderoli, cioè prevedere una sorta di indicazione di un capo coalizione, non come si immaginava inizialmente sulla scheda. D'altra parte, diciamo due parole sul perché il centrodestra voglia questo elemento, possiamo dirle. Sicuramente il centrodestra pensa che forzare l'opposizione, il centrosinistra, a dover indicare un nome possa essere un vantaggio per il centrodestra, perché il centrosinistra al momento non ha un nome definito per la premiership. E l'altro elemento è che Giorgia Meloni oggi è comunque più popolare rispetto agli altri leader di partito, inclusi tutti quelli del centrosinistra, e quindi il centrodestra pensa di avere nel rendere la campagna elettorale più incentrata sul nome dei candidati premier.
1: Lorenzo Pregliasco, grazie per la chiarezza delle tue risposte. Il direttore e cofondatore di Utrend insegna all'Università di Bologna. Sono le 8:40, piombano messaggi della natura più diversa. Adesso vorremmo chiedere a un editorialista della Stampa con un passato politico e un'enorme esperienza politica e anche uno sguardo molto sofisticato sulle vicende della politica, scusate per l'abuso di questo termine, cioè Flavia Perina, che saluto e ringrazio. Flavia, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, bentrovati e grazie dei complimenti.
1: Due analisi e due fotografie. La prima rimanda all'articolo che oggi Flavia Perina scrive sulla Stampa, il cui titolo è Il buio oltre Vannacci, e adesso le chiederò di spiegarci che cosa sostiene. Accanto alle parole che vi leggo è la chiusura dell'articolo di Ernesto Galli della Loggia, che analizza il rapporto fra Giorgia Meloni e il centro moderato, a suo avviso un'occasione persa, scrive Galli della Loggia, ma adesso in realtà il generale Vannacci è per Giorgia Meloni un'occasione, e vado a leggere. Ma se è così, quale occasione migliore per Giorgia Meloni di una battaglia a viso aperto contro Vannacci, che però non lo mistifichi, bensì lo consideri per quello che è, dunque una battaglia contro una destra reazionaria e fascistoide, legata all'autocrazia putiniana, definita per quello che è, da parte invece di una destra europea, europeista, conservatrice nei valori ma liberale per quanto riguarda i diritti, e socialmente dalla parte di chi è meno favorito, cioè di un modello di destra europea che Fratelli d'Italia non può non proporsi di rappresentare, che tra l'altro aprirebbe alla sua leader una facile possibilità di eventuali rapporti con il centro. Spesso in politica l'identità di un protagonista è definita più che dalle sue idee e dai suoi programmi, dai suoi nemici, dall'identità di coloro contro i quali esso si schiera. Per Giorgia Meloni potrebbe essere un'occasione da non perdere. Ecco, accanto a Galli della Loggia ci sono poi le analisi di Flavia Perina, che però che è inutile che io riassuma, perché lo dirà lei stessa, Flavia.
2: No, io in questo articolo cercavo di evidenziare come

0: Giorgia Meloni sia stata presa, sia presa in contropiede in qualche modo dalla tenuta dei suoi alleati, cioè sia della Lega sia di Forza Italia, che sono due alleati palesemente in declino, un declino molto rapido, quello della Lega che è passata dal 9% di appena due anni fa a poco più del 5% che gli attribuiscono i più recenti sondaggi, e un declino più lento ma altrettanto visibile, quello di Forza Italia. Questo è un problema, perché in passato i voti all'interno del centrodestra si travasavano tra una forza e l'altra, e quindi nessuno era più preoccupato, era molto preoccupato del fatto che un partito scendesse perché l'altro magari cresceva. In questo momento invece alcuni di questi voti vanno all'esterno, vanno verso Vannacci, con cui c'è una relazione evidentemente competitiva.
1: Ma alla fine, secondo te, Vannacci verrà imbarcato o farà quello che suggerisce Galli della Loggia, Meloni?
0: Ma io penso che l'intento che presenta Galli della Loggia sia un nobile intento, ma privo di ogni fondamento. Mi sembra che la destra abbia già scelto il terreno su cui confrontarsi con Vannacci, che è quello di dire: tu fai il gioco delle sinistre, sei un utile idiota delle sinistre, cioè sei quello che rischia di farci perdere le elezioni, e questo è il messaggio che manda al suo elettorato. Poi vedranno se il fenomeno Vannacci si sgonfia, come è possibile e forse probabile, e potranno non tenerne conto, se no una settimana, 10 giorni prima del voto o prima della presentazione delle liste, si farà in tempo a magari trovare un'intesa, anche tenendo conto che il principale, l'enorme ostacolo a una eventuale futura intesa con Vannacci è la questione Kiev, è la questione Ucraina, e sono le posizioni filorusse del generale, che non sono in nessun modo associabili all'attuale centrodestra. Ma è anche possibile che nell'arco dei prossimi 6 mesi la questione Ucraina in qualche modo si risolva, con una tregua prolungata, con un appeasement, con la promessa di un'intesa, con l'avvio di negoziati, e che quindi questo dato diventi forse meno rilevante.
1: Ti faccio invece una domanda sul centro-sinistra, Flavia, sta parlando Flavia Perina. C'è una fotografia su tutti i giornali oggi di Fratoianni, Conte, Schlein e Bonelli che ragionano sul programma, e tutti i giornali titolano Renzi non c'è, il che sta diventando un caso. È panna montata o c'è un elemento reale?
0: Mi associo al club panna montata. In fondo è una fotografia, che racconta che cosa? Una cena in cui si sono visti a cena. Non c'è un programma, non c'è neanche un appuntamento per, cioè l'idea che in questo momento, dopo anche il centrosinistra, sull'onda delle grandi manovre in corso nel centrodestra, abbia deciso di darsi una svegliata e quindi dica ai suoi elettori: guardate, non è che proprio aspetteremo settembre per questi famosi incontri programmatici, stiamo già cominciando a vederci. Poi chi c'è dentro la foto ovviamente è un'indicazione, si aggiungeranno altri, ma il punto non è quello, il punto è capire quale visione può proporre l'alleanza di centrosinistra al paese, e al momento questa visione non è ancora chiara.
1: Molto chiara invece la spiegazione che ci ha dato e le risposte che ci ha dato Flavia Perina, editorialista della Stampa, che ringraziamo molto. Ci stava ascoltando Maurizio Lupi, che è il presidente di Noi Moderati. Presidente, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, con Flavia Perina ragionavamo sulle prospettive del centrodestra nel momento in cui il generale Vannacci sembra avere il vento in poppa, sembra avere nei sondaggi SVG, se non sbaglio, qualche giorno fa, la stessa percentuale di voti della Lega, e diceva Flavia Perina: il problema adesso per Giorgia Meloni, ma per il centrodestra, è che i cosiddetti junior partner, cioè fra Forza Italia e la Lega, ora non so se lei è un junior partner oggettivamente, però non so come vadano i suoi sondaggi, mi sembrano piuttosto stabili, sono in difficoltà, perché il generale rischia di drenare voti a tutti, e si pone la domanda: che fare con il generale Vannacci? Lei già si è esposto su questo, ha detto no, il generale non lo vogliamo. Presidente, che dice?
2: Beh, adesso, per una informazione corretta, la nostra coalizione da 30 anni è appunto fatta da queste 4 forze politiche che costituiscono prima la Casa della Libertà e oggi il centrodestra, nei Moderati un e mezzo, un e sei, insomma intorno al 2%. Noi stiamo costruendo questa nostra proposta politica per rafforzare il centro e il centrodestra. Il tema è semplicissimo. Adesso sembra che tutti

0: dobbiamo rincorrere Vannacci o qualcuno lo deve rincorrere? La proposta politica è nata, Vannacci ha deciso di fare una proposta politica che ricorda a me il Vaffa di Grillo e quindi di prima maniera, con altri linguaggi ovviamente e posizionandosi all'estrema destra, si è posto fuori da questa maggioranza perché votare 6 volte contro la fiducia, in particolare sull'ultimo, e qui è la grande questione, le coalizioni o le proposte politiche per ridare stabilità e fiducia anche agli italiani si devono fare non perché io devo mettere insieme tutto il contrario di tutto per vincere contro l'altro e poi non riesco a governare, ma la sfida è sempre quella del governo. E noi, e questa è una delle critiche che facciamo al campo largo e alla sinistra, la storia del centrodestra è sempre stata molto chiara. Vannacci addirittura vota contro la proposta di contenuto fondamentale per noi, che è stata quella del salario giusto, rincorre il salario minimo del Movimento 5 Stelle, l'idea che il lavoro lo danno le imprese in un'alleanza tra lavoratori e imprese, la contrattazione, che il problema non è il salario minimo ma aumentare i salari reali, diminuire le tasse. Quindi veramente dobbiamo tornare a una politica. Vannacci faccia Vannacci, le mie idee sono al polo
1: però Presidente,
0: io sono al polo
1: nord, no, questo
0: Milano,
1: è molto chiaro, però
0: sud.
1: Le faccio una domanda: se Vannacci comincia nei sondaggi a risultare 5, 6, 7%, centrodestra perde le elezioni senza di lui?
0: Ma bisogna essere, io sono convinto che vinceremo le elezioni semplicemente perché finalmente torna una politica in cui 5 anni è governato, ci ripresenteremo agli italiani dicendo abbiamo fatto queste cose, il nostro Presidente del Consiglio e questa è la coalizione, scegliete tra questi altri 5 anni di governo con questo nuovo programma, con migliorare in su alcuni punti, e le altre opposizioni. Vannacci si candiderà per la sua parte, prenderà i suoi voti, ma cioè, ritorniamo ad una politica di questo, cos'è? Pensiamo che la politica sia sempre la somma di sigle per arrivare ad una ad un risultato. Guardi, le dico un'esperienza dei sondaggi personali. Nel 2013 noi, io e Angelino Alfano, fondiamo il nuovo centrodestra, avevamo nei sondaggi il 10%, vento in popa.
1: 4, no?
0: Abbiamo preso le europee il 4 perché poi gli italiani quando vanno a votare scelgono e i voti sono veri. E quindi Vannacci, non mi piacciono le cose che dice, quindi come faccio a fare una coalizione con chi non, con chi non condivido dalla
1: politica?
0: Dica
1: un'ultima
0: estera.
1: Cosa, Presidente. Lei è lombardo, la Lega, e questo lo dicono tutti i giornali, sta attraversando un momento di grande difficoltà perché Salvini, ma insomma è inutile che lo ripeta, gli ascoltatori e ascoltatrici lo sanno meglio di me, aveva puntato su una Lega nazionale, aveva messo Vannacci come vice segretario, Vannacci è uscito, gli sta drenando tutti i voti, i governatori del nord sono molto freddi con Salvini, non fanno un passo avanti, come dice Salvini stesso, una Lega debole, dice Flavia Perina, mette in difficoltà tutto il centrodestra. Lei, anche da, insomma, da persona che fa politica da una vita, che crede, che pensa?
0: Credo che la forza della proposta politica del centrodestra sia quello di far crescere tutte le componenti che ne fanno parte, e credo che alla fine il vantaggio ne avranno tutte da un punto di vista se continueremo nell'azione di buon governo, certamente. Ed è questa anche la nostra operazione politica, è quella che una coalizione deve vedere rafforzate tutte le sue proposte politiche e non indebolite perché danno un contributo. Quindi una Lega debole certamente ci indebolisce, ma l'unico modo per rafforzare, questo è il mio consiglio, è non rincorrere Vannacci sui suoi temi, ma accettare l'unica sfida che noi abbiamo, che è quella anche per la Lega di governo, in tutte le responsabilità che abbiamo, per cui voglio dire, è inutile che rincorriamo Vannacci sulla remigrazione piuttosto che quant'altro, ma siccome governiamo dimostriamo che si possono fare 500.000 decreto flussi per far venire i 500.000 immigrati nel nostro paese a lavorare in maniera dignitosa, e combattiamo seriamente, come stiamo facendo, l'immigrazione clandestina, ma lavoriamo per il nord, per le imprese. Vannacci non è in grado neanche di parlare una volta di temi di economia, di impresa, di governo, di welfare, di accogliere
1: la posizione di Maurizio Lupi, che è presidente di Noi Moderati e che ringraziamo per la sua presenza. Sono le 8:51. Volevo salutare Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva Casa Riformista. Presidente, benvenuta, buongiorno.
2: Grazie, buongiorno.
1: Allora, lei avrà visto come noi i quotidiani stamane, quelli più maramaldi nei confronti del centro-sinistra e del campo largo, del tipo Il Giornale, titolano: il selfie e gli sfottò per il campo largo, Conte caccia Renzi e la Sali.

0: occupa anche Repubblica, che diciamo non è malevolo nei confronti del centrosinistra, titola così: campo largo, vertice dei leader, Renzi escluso diventa un caso. Ora Flavia Perina poco fa ci ha detto: ma che caso, un po' pannamontata, è una fotografia, e però un po' un caso sta diventando, Presidente, che dice?
1: Ma no, sono d'accordo con Flavia Perina, nessun caso, è soltanto una fotografia, e lo abbiamo detto anche ieri, lo ha anche detto Matteo Renzi ieri, proprio diciamo interpellato su questo punto della fotografia. È normale che i leader dei partiti, diciamo, di sinistra, della coalizione di centrosinistra, possano vedersi, perché sicuramente hanno molti più punti in comune su alcuni temi rispetto a noi, che abbiamo una proposta più riformista, dalla visione dell'Europa all'energia, ai temi dell'economia, e insomma ci sono dei temi su cui ovviamente la giustizia, abbiamo delle posizioni diverse, che però possono portare comunque a individuare un programma comune, ed è questo l'impegno di Italia Viva Casa Riformista, è quello su cui stiamo lavorando da molto tempo e continueremo a lavorare anche nei prossimi mesi. Un accordo di programma serio nel centro-sinistra, con delle proposte condivise, che possano essere una alternativa concreta al governo Meloni, che purtroppo sta fallendo da tutti i punti di vista. Dico purtroppo nell'interesse degli italiani e del paese, ovviamente, non perché sia una sostenitrice del governo.
0: La metto in maniera era molto diretta e brutale, dipende però da Giuseppe Conte, io direi dalla classe dirigente del Movimento 5 Stelle, se alla fine ascolterà, anche qui semplifico molto, la sirena di Goffredo Bettini, che è un consigliere, diciamo, che ha una storia importante nella sinistra italiana, che gli dice appunto di andare nella direzione che lei ha appena sintetizzato, o diciamo così la sirena ascoltatissima dall'elettorato dei 5 Stelle di Marco Travaglio e del Fatto Quotidiano, che diciamo spara a palle incatenate, in particolare contro di voi e contro Matteo Renzi, un giorno sì e un giorno no, anzi direi tutti i giorni.
1: Ma io non so se la scelta dipenda da Giuseppe Conte o meno. Io credo però che nel centro-sinistra sicuramente coloro che erano al tavolo ieri devono farsi una domanda: vogliono ripetere l'errore delle politiche del 2022 e quindi presentarsi divisi agli elettori, regalando la vittoria al centrodestra della Meloni, che ha vinto semplicemente perché il centro-sinistra era diviso, ricordiamocelo, 4 anni fa, numeri alla mano, oppure vogliono lavorare insieme? E noi ovviamente siamo per questa soluzione, lo abbiamo dimostrato e continueremo testardamente a farlo, offrire un'alternativa a un governo che ha regalato negli ultimi 4 agli italiani più tasse, gli stipendi più bassi d'Europa, la produzione industriale pari a 0, liste d'attesa infinite in sanità, e soprattutto che se dovesse rivincere le elezioni sceglierà il prossimo presidente della Repubblica mettendo un sovranista. Io credo che al Quirinale non possano essere Vannacci, Salvini e Meloni a scegliere un sovranista, e quindi il centrosinistra ha anche questa responsabilità. Chi poi deciderà di rompere il centrosinistra e quindi di presentarsi in maniera frammentata agli elettori, regalando al centrodestra probabilmente la vittoria, se ne assumerà la responsabilità.
0: Mi dica un'ultima cosa in meno di un minuto, se riesce, Presidente Boschi. La legge elettorale, anche lì in realtà le carte sono ancora abbastanza coperte. Se non sbaglio Matteo Renzi negli ultimi giorni ha anche detto, però alla fine una legge elettorale che la sera stessa fa capire chi ha vinto è positiva.
1: Ma noi pensiamo però che in questo momento la priorità del paese non sia la legge elettorale, cioè noi saremo in commissione a oltranza tutte le sere, venerdì, sabato, domenica compresa, per scelta del governo. Il problema non è stare in commissione a lavorare anche il weekend, anzi ben venga, se però si parla, ripeto, di sanità, di stipendi, di crescita del paese e non di legge elettorale, che non è certo la priorità dei cittadini italiani in questo momento. Dopodiché quello che è emerso anche ieri sera in commissione è che il centrodestra anche sulla legge elettorale non ha le idee molto chiare, perché con un Vannacci in grande crescita e una Lega in grande calo, ovviamente cominciano i mal di pancia all'interno della maggioranza su come cambiare la legge elettorale. Quello che è apparso chiaramente è che il centrodestra non vuole le preferenze, tant'è vero che ieri hanno fatto ritirare ai colleghi di centrodestra gli emendamenti che introducevano le preferenze.
0: È quello che ci ha detto all'inizio Lorenzo Pregliasco. Noi ringraziamo molto Maria Elena Boschi, Presidente dei Deputati Italia Viva Casa Riformista, così come ringraziamo Maurizio Lupi e Flavia Perina e lo stesso Pregliasco, e ci fermiamo. Diamo la linea al GR1 e a Radio 1 Musica. Torniamo domattina alle 7.30, non prima di aver ringraziato chi ha reso possibile la messa in onda e ha costruito questa trasmissione, e cioè Luciano Pecoraro in console, Mauro Convertito in regia e Ada Marra, Federica Forni, Maria Grazia Santo e Elena Zabeo in redazione.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
8: Dai, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
9: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
10: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
11: E la mia ha fino a 7 posti.
10: Anche la mia.
11: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo e Viani. In Francia si conclude il G7 che ha visto l'attenzione concentrarsi sui dossier Iran e Ucraina. Crisi al centro anche del documento finale del vertice.
3: I leader del G7 riuniti in Francia accolgono con favore l'accordo raggiunto dal presidente Trump per la riapertura dello stretto di Hormuz. Nel documento finale del vertice i sette parlano di una opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Sostegno anche all'idea di una missione multinazionale guidata da Francia e Regno Unito per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto e favorire la ripresa del traffico commerciale. Il G7 chiede inoltre un accordo diplomatico più ampio con Teheran, ribadendo che l'Iran non dovrà mai dotarsi dell'arma atomica. Nella dichiarazione finale, un passaggio dedicato al Libano, con l'appello a un cessate il fuoco immediato e il sostegno agli sforzi delle autorità di Beirut per il disarmo di Hezbollah. Sul fronte russo ucraino, infine, confermato il sostegno a Kiev e il via libera a un rafforzamento delle sanzioni contro la Russia, comprese nuove misure nei settori del petrolio e del gas. I leader del G7 hanno infine concordato di aumentare le forniture all'Ucraina di sistemi di difesa aerea, ulteriori batterie e intercettori. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Nel Golfo Persico, per la prima volta in circa 2 mesi, alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona in cui le navi statunitensi hanno imposto il loro blocco, e quanto emerge dalla ricostruzione di un sito

0: specializzato corredata da immagini satellitari. In tutto 3 le navi transitate con a bordo quasi 5 milioni di barili di greggio. Già ieri la prospettiva della riapertura di Hormuz ha spinto i mercati e frenato il prezzo del petrolio. Per le prime reazioni di oggi dall'Europa ci colleghiamo con Milano con Fabrizio Patti.
1: Il petrolio continua a restare sotto gli $80 al barile, ora il Brent è scambiato a $78.50, il WTI americano è a $75.50, la discesa dell'ultima settimana dopo l'accordo tra Stati Uniti e Iran è del 15%, dell'ultimo mese è del 28%. La prospettiva di una ripresa del commercio Hormuz ha fatto toccare ieri un nuovo record dalla borsa di Milano, oggi l'apertura è poco mossa, più 0,11%. Negli Stati Uniti ieri c'era stata una discesa soprattutto per i titoli dei chip quotati sul Nasdaq di New York, oggi però i future legati al Nasdaq sono nettamente positivi, più 0,85%. Questa sera ci sarà la prima decisione sui tassi della Fed guidata dal nuovo governatore Kevin Warsh. Gli investitori oggi si aspettano una pausa, ma aspettano anche la conferenza stampa, perché fino alla settimana fa le probabilità basate sui prezzi di future prevedevano un rialzo dei tassi entro fine anno, ora sono pari a quelle di una pausa oppure di un rialzo di 25 punti base, dunque sarà cruciale sentire il governatore Walsh. Lì nello studio.
0: Un passo avanti per rafforzare gli strumenti a disposizione dello Stato nella gestione dei flussi migratori, così Giorgia Meloni commenta sui social il via libera definitivo della Camera al decreto con le norme sui rimpatri volontari assistiti. Più serietà, più ordine, più efficacia, aggiunge la Premier. E ora un'ultima ora di cronaca, ancora una tragedia sul lavoro, questa volta a Binasco in provincia di Milano. Alle 7:30 di questa mattina un operaio di 30 anni dell'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti è rimasto schiacciato da un pilastro durante una manovra. Inutili soccorsi. Agguato nella notte a Napoli, vittima un uomo di 48 anni vicino al clan Contini. Secondo una prima ricostruzione è stato raggiunto nei pressi della sua abitazione a Porta Capuana da 2 persone in sella a uno scooter. Almeno 6 colpi di pistola, uno dei quali mortale. E c'è un primo indagato nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi di trasporto pubblico milanese. Un dipendente ATM e altri 4 sono stati perquisiti. Tutti sono stati sospesi dal servizio e dallo stipendio. Il reato ipotizzato è quello di accesso abusivo al sistema informatico. La cultura, è morto a 87 anni lo storico Carlo Ginzburg, figlio dell'intellettuale antifascista Leone, della scrittrice Natalia, professore emerito alla Normale di Pisa, ha insegnato anche all'Università di Bologna e nei principali atenei statunitensi. Teorico della microstoria, era famoso in particolare per i suoi studi su stregoneria e credenze popolari. Ascoltiamo una sua riflessione di qualche anno fa ai nostri microfoni sul suo approccio alla ricerca.
2: Mi pare che nel mondo di oggi ci sia una insistenza, una richiesta pressante di capire tutto e subito. Contro questa rapidità penso che bisogna invece far valere i diritti e la fecondità dello sguardo che inizialmente non capisce, del selvaggio, del contadino, del bambino. Per Tolstoi lo sguardo del cavallo, questa metafora di chi è fuori e capisce più profondamente i meccanismi della realtà.
0: E il meteo, in arrivo un nuovo rialzo delle temperature che tocca in particolare la pianura padana e le aree interne del centro Italia. Oggi 9 città a bollino giallo, domani 4 saranno arancioni per la fine della settimana e sono attesi sino a 38 gradi. Lo sport, mondiale di calcio nel segno di Messi, a quasi 39 anni la Pulce trascina l'Argentina al debutto, firma la tripletta che stende l'Algeria e diventa il miglior marcatore della storia della Coppa del Mondo, eguagliando i 16 gol del tedesco Klose. Doppiette invece per Mbappé e Haaland nelle rispettive vittorie all'esordio di Francia e Norvegia. Rai Radio 1 alle 9:06, ora c'è Radio 1 Musica, buon ascolto.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da €145 al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo €8.350. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di €16.455. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
8: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
9: Guarda così ogni mattina? Tutte le mattine.
10: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
8: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
13: Radio 1 Musica.
14: È proprio così, Radio 1 Musica, buongiorno, bentrovati da me che sono Barbara Venditti ad accompagnarvi per la prossima ora nel nostro percorso musicale ormai un po' abituale, no? Mi piace che abbiate iniziato ad entrare all'interno del palinsesto di Rai Radio 1 perché già state iniziando a scrivere i vostri saluti al 335-699-2949. Buongiorno anche a Danilo Gionta che si trova in regia per seguire quelle che sono un po' le ispirazioni musicali che ci guidano in questa mattina. Poi naturalmente accompagnano le cose che voi state facendo e anzi se vi va quali sono le vostre ispirazioni del giorno. Questo uno spazio prettamente musicale che comunque si mescola a tutto quello che succede nell'estate di Radio 1. L'informazione è sempre assolutamente protagonista, il GR che tornerà tra un'ora, insomma come al solito lo sapete, prima di lasciare spazio poi a Italia in diretta, e anche il meteo, visto che oggi le notizie possono essere un po' preoccupanti dal punto di vista del meteo per chi soffre il caldo, cioè tutti secondo me, anche se poi è un po' un punto di vista. L'ispirazione di oggi, come al solito, nasce un po' dalla prima canzone, che è una novità, quindi iniziamo ascoltandoci un po' quelle che saranno le hits dei prossimi mesi o semplicemente le canzoni che magari ci daranno quel giusto inizio di una nuova stagione. E oggi partiamo con un'ispirazione che sembra essere un trio improbabile, in realtà funziona e come. Loro sono Mace, Salmo e Colapesce e questa è Cattive Abitudini.

Eh sì, si chiude così lasciando sospesa questa stratificazione di generi che in realtà funziona assolutamente. Loro sono tre personalità musicali molto diverse: Mace, che naturalmente è un produttore, si occupa di elettronica; Salmo, che è il re della parola se vogliamo; e poi c'è Colapesce, che invece conosciamo come padrone del nuovo cantautorato, quindi la sua è la melodia che si mescola alle parole, quelle un po' più classiche. Perché funziona questa stratificazione che è nata prima nella mente di Mace e poi appunto è diventato questo trio e questo nuovo singolo? Perché ciascuno conserva la propria identità all'interno di una cosa che però funziona di per sé, un po' come dovrebbero essere le nostre giornate, no? Che dentro c'è di tutto, però riusciamo a infilarci e a mescolarci alle diverse attività che si alternano, come quelle che mi state scrivendo in questo momento. Al 335-699-2949 ancora buongiorno a chi sta facendo colazione, a chi va al lavoro, a chi magari ci ascolta per la prima volta in questo spazio Radio 1 Musica, che vi terrà compagnia per tutta l'estate tra le 9 e le 10 e che, come dicevo, magari prende ispirazione da quella che può essere una prima canzone. Cattive abitudini. Ci sono quelle cattive abitudini che magari vi siete detti di voler abbandonare, ci sono quelle salutari ovviamente, no? Tipo bere meno caffè, smettere di fumare, me ne vengono in mente altre 100. E quelle che sono un po' una via di mezzo tra l'abitudine salutare o poco salutare e quella invece che è del pensiero, come ad esempio concedere poco tempo a se stessi durante le vacanze. Bisognerebbe farlo di più, è sempre un bisognerebbe, perché questa vita che va di corsa da un lato ci rende più stressati, dall'altro mi viene da pensare qualche volta che un po' ci difende dal pensare realmente, no? Almeno io così la vivo ogni tanto. E c'è una bella voce, quella di Mina Okabe, che magari ci invita a godere della vita every second.

Che bella voce questa qui, quella di Mina Okabe, questa ragazza che non ha avuto confini nella sua vita, no? Lei è cresciuta tra Copenaghen, Londra, New York e Manila, e questa Every Seconds invita appunto a vivere ogni secondo, a vivere il presente senza l'ansia continua del futuro o sempre infilare le cose l'una dietro l'altra, come facciamo molto spesso nelle nostre giornate. Anzi, a proposito di andare sempre di corsa, colgo l'occasione per salutare tutti i nostri colleghi che sono in fermento in questi giorni e per tutta l'estate sarà così durante questi mesi, in cui Italia in diretta, che vi porta l'informazione 24 ore al giorno, questo sempre succede su Radio 1, ma insieme qui continuamente la mattina e la sera, appunto, i colleghi sono in fermento sempre. È una di quelle situazioni in cui l'estate vacanziera sembra lontano, ma nel senso buono, nel senso che si lavora, e allora godere forse di Every Second diventa un po' più difficile per noi stessi, pensare a noi stessi. Non avere confini è un altro modo per superare le cattive abitudini, quelle abitudini che non soltanto ci fanno sentire un po' stretti in un posto, ma anche mentalmente. Chi si occupa di musica, chi segue un percorso musicale, magari da sempre si è appassionato di musica, da quando è piccolo ha avuto un'intuizione e vedeva se stesso proiettato nel mondo in un certo modo. Non è il caso di Eric Carmen. Se io vi dico questo nome, subito vi viene in mente All By Myself con Bridget Jones che piange disperata sul divano, questo lo sappiamo. Beh, lui, Eric Carmen, in realtà ha un percorso di studi musicali molto classico, tant'è che proprio quella All By Myself è ispirata a un adagio di Rachmaninoff. Questo significa che il suo futuro doveva essere tutto tranne quello di una pop star, una rock star, ecco, se vogliamo chiamarlo così. Sicuramente è arrivato al grande successo anche superando un po' i confini che aveva dato a se stesso a proposito del genere che avrebbe interpretato. Lui è Eric Carmen e questa è I Wanna Hear It From Your Lips.

0: Sono le 9.23, state ascoltando Radio 1 Musica. Eric Carmen, I wanna hear it from your lips. Sì, voglio sentirlo dalla tua via voce, dalla verità. Non mi interessano i pettegolezzi, di questo parla questa canzone. E a proposito di verità, una cosa è certa: quando si riesce a superare la cattiva abitudine di mettere dei confini a se stessi, allora è lì che si riesce davvero a sfruttare la cultura, no? Tutto quello che si sa in termini musicali. È chiaro, Eric Carmen può prendere a piene mani dalla sua cultura musicale, avete sentito anche in un brano rock o soft rock o pop, se vogliamo, questi echi soul non possono mancare, un po' come, visto che abbiamo aperto con il nuovo singolo di Mace, Salmo e Colapesce, mescolare diverse identità musicali per dar vita a qualcosa di assolutamente nuovo e che funziona. I wanna hear it from your lips, cioè voglio sapere la verità dalle tue labbra. Io adesso pendo dalle labbra del meteo per sapere dell'arrivo del grande caldo, così almeno mi preparo psicologicamente. Subito il meteo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
15: Eurospin, la spesa intelligente.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Meteo Radio. Oggi, mercoledì 17 giugno, il tempo sul paese sarà benevolmente condizionato dall'alta pressione. Tuttavia, dopo una mattinata con cielo in prevalenza sereno, avremo lo sviluppo di nubi imponenti sia sull'area alpina che lungo l'Appennino. Da questi annuvolamenti potranno scaturire dei temporali pomeridiani, eventi che comunque si spegneranno verso il tramonto, per una serata che vedrà nuovamente condizioni di cielo prevalentemente sereno
16: meno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature elevate, ma in locale flessione sulle zone montuose. Punte di 33-35 gradi sulla pianura padana. Vento debole di direzione variabile, a prevalente regime di brezza lungo le coste e con temporanei rinforzi sui monti in occasione dei temporali pomeridiani. E mari tutti poco mossi, fatta eccezione per lo Ionio, che potrà essere localmente mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
17: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
18: Radio 1 Musica.

Ma sì, si riesce a dimenticare qualunque cosa se si sta con la persona giusta. Maria Antonietta e Colombre, questo è il loro nuovo singolo, si intitola Senza Vestiti. Come mi auguro siano quelli che sono al mare, in spiaggia magari, visto che già da qualche giorno insieme con Radio 1 Musica chiacchieriamo anche a proposito delle vostre vacanze. Io sono Barbara Venditti, come c'è Danilo Gionta in regia. Ancora una buona giornata, un percorso musicale un'oretta per dedicare

a pensieri che sono un po' ispirati dalla musica, no? Allora, Maria Antonietta e Colombre, lo sappiamo, sono legati anche nella vita, oltre che professionalmente, però prima di conoscersi ancora, anche di vedersi, incontrare nella musica, avevano un percorso affine nella propria carriera, cioè sempre il modo di guardare la vita che sia un po' senza confini, senza restrizioni nei confronti di se stessi, no? Dei pregiudizi che uno può avere nei confronti di quello che farà da grande, tra virgolette. Maria Antonietta è laureata in storia dell'arte, quindi molto probabilmente, anzi storia dell'arte medievale, molto probabilmente voleva fare altro nella vita, e più di qualche volta a me è capitato, facendo zapping, di vederla condurre dei documentari molto molto belli sul sacro femminile nell'arte medievale. Quindi immaginate, una cosa completamente diversa da quella che ha scelto dopo. Ma lo stesso Colombre, grandemente appassionato alla letteratura, ha scelto questo suo nome d'arte proprio per parlare di letteratura, perché forse l'avrete sentito, il suo nome viene dal Colombre, che è un pensiero, un'idea, un mostro immaginario o reale, pensato da Dino Buzzati in un suo racconto, un mostro che può essere visto soltanto dalla persona che ne ha paura. Quindi tutto un discorso legato alla paura e alle paure che ci portiamo dietro un po' per tutta la vita, magari anche la paura di non cambiare o di non vedere se stessi in un'altra veste. A proposito di questo, diciamo, ancora musicalmente parlando, uno degli artisti che per lungo tempo è stato veramente frainteso, secondo me, è lui, Paolo Nutini.

Era già chiaro dall'inizio, che adesso che lo riascoltiamo, Paolo Nutini, che aveva un talento incredibile. Questa Last Request è stata una delle sue prime canzoni, ma le ispirazioni in realtà arrivavano da molto più lontano. Colgo l'occasione per salutare Roger, che mi scrive al 335 699 2949 parlandomi della somiglianza

0: tra Eric Carmen e i Roxy Music, un po' di questo, no? Stiamo parlando di quelle che sono le ispirazioni che magari ti potevano portare in un'altra direzione nella vita e che invece poi ti hanno costretto a guardare un po' al fatto che magari sapevi fare anche altre cose. Paolo Nutini, per esempio, che è uscito con queste canzoni molto famose, prima su internet, poi è stato notato dal produttore dei Coldplay, poi addirittura proprio agli inizi aveva aperto i concerti dei Rolling Stones, insomma, con il secondo album arriva a canzoni ancora più da classifica, ancora più conosciute, tant'è che qualcuno inizia a conoscerlo per le canzoni che in Italia ma anche in altre parti del mondo venivano usate per le pubblicità. In realtà lui ha un background musicale pazzesco, già da quando era bambino, tutto questo merito di suo padre che l'aveva un po' spinto alla musica, ad abbracciare diverse sonorità, tra cui quelle soul, quelle funky, quelle jazz, perché pensate che Paolo Nutini è uno dei pochi ad aver collaborato con la Preservation All Jazz Band di New Orleans, che possiamo considerare il progetto più importante per la conservazione del jazz, e quindi lui non si è impedito di avere una carriera che poi lo portasse anche ad avere pezzi di classifica, ma allo stesso tempo pian piano ha fatto vedere un po' il suo talento e un po' anche quali erano le sue influenze. Mi vengono in mente pezzi incredibili poi del 2014 come Iron Sky, che ce l'ha svelato in una nuova veste. Ma mi viene in mente anche un'altra cosa che noi italiani abbiamo apprezzato particolarmente, il fatto che nel 2014 sia salito sul palco del Festival di Sanremo come super ospite, facendo un omaggio a un cantautore italiano che forse è stato tra quelli che in assoluto di più non si è dato limiti né confini, perché Paolo Nutini in quell'occasione cantò Caruso di Lucio Dalla, e lui appunto è Lucio Dalla.
1: Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte.

Non è un po' strano che la canzone probabilmente più bella mai scritta su Milano l'abbia scritta un bolognese? Eppure Lucio Dalla è anche questo, no? Come dicevo prima, chi ha veramente saputo non darsi mai limiti dallo studio della musica più classica, della musica proprio quella suonata, importante, fino ad arrivare a usare le parole con estrema, le parole mescolate alla musica veramente con estrema attenzione e estrema analisi. Lui molto spesso nelle interviste ha raccontato

A proposito del suo odio e amore per Milano, no? Capita in alcune parti del mondo, come quelle particolarmente vive, in cui ci si sente continuamente stranieri e quindi ti viene un po' voglia di fuggire e un po' invece vorresti appartenere a tutta quella vivacità. Ecco, questa era la Milano nel 1978, era anche una città ferita in quegli anni, così come più che ferito, in completa evoluzione era Lucio Dalla, perché in questo Dalla 1978 lui è esattamente, ecco, è un po'. Se lo guardo adesso mi viene in mente Dante che dice nel mezzo del cammin di nostra vita, no? Lui aveva nell'album precedente Come profondo il mar interrotto la collaborazione con Roversi che c'era stata precedentemente, e poi a quest'album del 78 sarebbe succeduto un altro album, anche quello meraviglioso, di quelli che le canzoni sono tutte belle, incredibile, che ti viene voglia di ascoltarlo da capo ogni volta, appunto il Dalla del 1980. Insomma, per cambiare bisogna qualche volta affrontare anche le trasformazioni e periodi di crisi, se vogliamo, no? Quella Milano di quegli anni lì ce lo dimostrava sicuramente, essendo una Milano molto europea, già da allora era una Milano europea. Se adesso penso all'Europa e al sound dell'Europa, ora stranamente, perché poi non è neanche proprio corretto dirlo, viene da Londra, ancora una volta, per quanto Londra non faccia parte dell'Europa dal punto di vista proprio preciso, corretto, però domina musicalmente la scena e lo farà anche in quest'estate 2006, sicuramente con la canzone che stiamo per ascoltare, perché loro sono Jungle e questa è The Wave.

questo sarà questo il suono di quest'estate 2026, ma anche un suono sicuramente che ci riporta a un groove molto anni 70, c'è poco da fare. Jungle, The Wave, londinesi che sono dei veri artisti non solo del suono, del groove, ma anche dell'immagine. Non vi azzardate a guardare il video di questa canzone perché non ne uscite più. Avete presente quel meccanismo terribile dello scrolling che qualche volta ci succede sui social? Ecco, il video di questa canzone è così, perché ci sono delle persone che ballano, ma in una maniera talmente tanto ipnotica che è come se il tempo si dilatasse.

e quindi è una di quelle soluzioni sicuramente di combinazione tra ritmo e immagine che funzionano moltissimo, sempre e comunque nell'invito anche alla riscoperta appunto un po' delle sonorità del passato, no? Quindi lì dove il soul e il funky riesce a mescolarsi con i suoni più attuali, noi riusciamo a trovare anche corrispondenze. Se poi invece ci torniamo un po' indietro a quegli anni 60, 70, 80, ecco, prima per esempio abbiamo ascoltato Lucio Dalla, era più l'influenza del momento che contava, quindi magari un po' l'asse America UK, no? E allora mi viene da pensare a lui, a Eric Clapton, che anche lui, un po' come in quel periodo di Dalla di trasformazione nel 1981, pensa a un album che ha delle forti radici anche americane, con sonorità che fanno pensare un po' agli Steely Dan.

Mamma mia, cos'è questa chitarra che diventa quasi sussurrata? Eric Clapton, I Can't Stand It, Another Ticket, album del 1981, veramente importantissimo, perché lui fa un cambiamento importante in questo caso, produce questo disco alle Bahamas, ma guarda già agli Stati Uniti, non solo per le influenze newyorkesi agli Steely Dan, ma anche perché deve organizzare una tournée di lì a pochissimo, per diverse date, che poi dovrà annullare proprio perché si trova in un periodo molto molto difficile della sua vita, un periodo che lo costringe, ecco, a dedicarsi un po' più a se stesso e alla sua salute, diciamo così, e ancora una volta a cambiare pelle, ancora una volta a evolversi per un artista che quasi magicamente non solo è sempre risorto dalle sue ceneri, ma è proprio uno di quelli che ci insegna che veramente si possono superare i propri limiti e anche cambiare tante volte e reinventarsi fino a adesso, ecco, fino ai giorni nostri. Ora, sempre restando in tema di sound europeo, londinese, se abbiamo visto come suonava Londra in questo caso,

Eric Clapton nel 1981, nel 2026 Londra suona come abbiamo sentito The Jungle. E allora a questo punto, tornando al 2014, ma sempre in tema di recupero della musica soul, mi viene in mente sicuramente John Newman con questa Love Me Again.

cosa dice questa canzone, che richiesta fa John Newman, Love Me Again, cioè voglio sapere se davvero tornerai ad amarmi. Ma sono queste domande che ci fanno impazzire, tant'è che mi viene voglia di salutarvi oggi con una canzone d'amore che parla proprio di dubbi, in questo caso esistenziali oltre che d'amore, cioè il nuovo singolo di Mannarino, John Newman. 335-699-2949, questo è il numero che continua assolutamente su WhatsApp ad essere attivo, quindi tra pochissimo Italia in diretta con Emanuela Ronzitti e Gabriele Brocani, il cuore dell'estate di Radio 1, che c'è sia la mattina fino alle 13 sia nel pomeriggio. Ma prima devo rispondere a qualcuno che mi scriveva proprio su WhatsApp dicendomi: guarda che hai detto 2006 e no, è Jungle, è 2026, 20 anni addirittura sono passati, come passa il tempo quando ci si diverte, guarda. E allora io vi do appuntamento insieme a Danilo Gionta domani mattina per un'altra ora tra le 9 e le 10 di Radio 1 Musica, e vi saluto proprio così, come vi dicevo, con il nuovo singolo di Mannarino. A domani da Barbara, ciao!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Così nel documento finale del G7 di Evian i leader parlano dell'accordo raggiunto dal presidente Trump per la riapertura dello stretto di Hormuz. Sostegno anche all'idea di una missione multinazionale guidata da Francia e Regno Unito per garantire la sicurezza della navigazione e favorire la ripresa del traffico commerciale. Nella dichiarazione finale anche un appello al cessate al fuoco immediato in Libano. Quanto al dossier Ucraina, confermato il sostegno a Kiev e il via libera a un rafforzamento delle sanzioni contro la Russia, comprese nuove misure nei settori del petrolio e del gas. In Italia ora con la cronaca, un ragazzo di 16 anni residente in provincia di Bologna è stato arrestato dalla Digos per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini iniziate nell'autunno 2025 nell'ambito del monitoraggio dei canali di estrazione suprematista hanno portato al ritrovamento di materiale jihadista e manuali per fabbricare armi. Incidente mortale sul lavoro, un operaio di 30 anni dell'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti è morto a Binasco vicino a Milano dopo essere rimasto schiacciato sotto un pilastro durante una manovra. Indagini in corso della polizia locale per accertare l'esatta dinamica dell'incidente. A Firenze sequestrate 7 sezioni del carcere di Sollicciano, 240 detenuti sono stati trasferiti in altri istituti di pena. All'origine del provvedimento le precarie condizioni igienico-sanitarie delle celle e di alcuni spazi comuni, come conferma il garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani.
4: Sollicciano è un carcere.

0: carcere in cui manca tutto, manca lo spazio. In quel carcere ci piove, d'estate un caldo torrido senza condizionatori. C'è stata anche una grossa inchiesta della ASL di qualche mese fa che ha dato la stura a tutta questa vicenda.
1: Tre sbarchi nelle ultime ore a Lampedusa per un totale di 108 persone arrivate. Tutti sono stati già trasferiti nell'hotspot dell'isola, che al momento ospita 270 migranti. Siamo al meteo con la nuova ondata di gran caldo che si avvicina. Temperature in progressivo aumento. Oggi 9 città con bollino giallo, domani 4 saranno arancioni. Sentiamo il punto con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
2: In questa giornata le temperature arriveranno anche intorno ai 35-36 gradi, per i prossimi giorni arriveranno intorno ai 37 gradi, in particolare sulle regioni settentrionali, specie sulla pianura padana, con afa anche durante la notte, dove le temperature medie notturne saranno 4 gradi.
1: E in Italia il 17% del territorio è a rischio desertificazione. Lo ricordano le Nazioni Unite nella giornata dedicata a questo fenomeno, particolarmente acuto in Africa ma diffuso in tutto il mondo, che consiste nel progressivo degrado del suolo causato sia dai cambiamenti climatici sia dal sovrasfruttamento economico. Siamo allo sport. Nella notte americana brillano le stelle del calcio mondiale, con Francia, Norvegia e Argentina trascinate dai loro bomber.
3: E pensare che qualcuno alla vigilia dubitava sulle sue condizioni, ma l'infinito Messi contro la malcapitata Algeria ha risposto nella sua lingua preferita, quella del campo. Primo gol da fuori, tap-in sul secondo, tripletta completata dai 16 metri. Come 16 sono i suoi gol mondiali, un record da condividere con Klose, almeno per il momento. Come la pulce, anche Mbappé ha risposto presente alla prima mondiale. Doppietta ad aprire e chiudere i giochi nel 3-1 al Senegal e nuovo primato in cascina. Nessuno ha segnato più di lui in maglia bleu. Un debutto assoluto da ricordare invece per Haaland, anche per il bomber del City, doppietta nel 4-1 della sua Norvegia sull'Iraq. Buona la prima anche per l'Austria, 3-1 alla debuttante Giordania, con il timbro finale dell'ex Inter e Bologna Marco Arnautovic. E tra stasera e la notte italiana si alza il sipario anche sul mondiale dell'Inghilterra, del Portogallo di Cristiano Ronaldo e dell'Uzbekistan, guidato da Fabio Cannavaro. Emanuele Granelli, GR1.
1: Proprio come al Festival dei Fiori, Roma si prepara a un evento musicale che qualcuno ha già ribattezzato Sanremo d'estate.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io.
1: Quattro serate a Piazza del Popolo dal 21 al 24 giugno, torna il Team Summer Hits in conduzione Andrea De Logu e il padrone di casa di Sanremo 2026 Carlo Conti. Un'ottantina i cantanti, molti sono stati protagonisti a febbraio dall'Ariston, come Dito nella Piaga, Bambole di Pezza, Sal da Vinci, Fedez. Alcuni dei loro brani, come è successo alla canzone di Samurai Jay, hanno scalato le classifiche diventando un'ossessione. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea l'Italia in diretta, prossimo GR alle 11.
5: L'Italia in diretta.
6: Buon mercoledì 17 giugno, sono le ore 10:05:57. Benvenuti da Emanuela Ronzitti.
7: E da Gabriele Broccani. Buongiorno Emanuela, buongiorno a tutti.
6: Buongiorno Gabriele. Allora, sono tanti gli argomenti che tratteremo oggi. In arrivo le nuove regole per chi viaggia in aereo. È stato siglato l'accordo a Bruxelles per risarcimenti sui bagagli, sui i ritardi e non solo. Parleremo di motori con un focus sulla nuova Ferrari elettrica a luce che fa discutere. Ma parleremo anche della giornata mondiale del picnic con tanti ospiti e tanti personaggi importanti oggi. Ne abbiamo uno di grande fama internazionale, Christian Marchi, ma anche un altro è un richiamo della musica mondiale italiana. Stiamo parlando, Gabriele, di?
7: Di Mario Biondi.
6: Beh, uno qualunque direi. Un saluto a tutta la squadra che viaggia insieme a noi verso queste tre ore. Arriveremo fino alle 13 insieme a Gabriele e ricordiamo il nostro numero.
7: Eh sì, il 335-699-29 949 vi serve per interagire con noi. La linea WhatsApp è sempre aperta per tutti. Laura Nerozzi in redazione con Valeriana Semeraro, Cristiana Affaitati e Claudio Urbani, e salutiamo anche la nostra regista Mimmi Micocci. In questo momento in console c'è Luciano Pecoraro.
6: E allora partiamo da una notizia di ieri sera che ha scosso tutto il mondo cattolico, politico e non solo: la scomparsa a 95 anni del cardinale Camillo Ruini. È qui con noi la collega Ilaria Menta della redazione Vaticano del GR per un ritratto di una figura di rilievo, un grande protagonista della Chiesa Cattolica. Benvenuta Ilaria.
8: E allora parliamo di Camillo Ruini, che è stata una figura centrale della Chiesa italiana negli ultimi decenni. È stato vicario del Papa per la diocesi di Roma dal 1991 al 2008 per 17 anni e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il capo dei Vescovi, al quale ha dato una direzione precisa, opposta a qualsiasi deriva relativista. Un raffinato teologo e politico, la diocesi di Roma in una nota di cordoglio gli ha reso omaggio sottolineando proprio il suo ruolo di gran tessitore dei rapporti tra Stato e Chiesa. Ruini fu un punto di riferimento dell'episcopato conservatore romagnolo, grande sostenitore della Chiesa dei valori non negoziabili, da aborto a eutanasia. Negò i funerali a George Welby, fece una battaglia senza quartiere sull'Ana Anglaro, è stato vicinissimo prima a Giovanni Paolo II, che lo ha voluto al suo fianco, poi soprattutto a Benedetto XVI, col quale condivideva fede e ragione. Poco in sintonia con Papa Francesco, guardava invece con interesse a Leone XIV. Cassio Udire ha riportato subito con la sua elezione pace e serenità nella Chiesa. Dicevamo che è stato anche un politico della fede, capace di incidere profondamente nel dibattito culturale e legislativo italiano. È stato un difensore tenace dell'identità cristiana del paese, non esitò a prendere posizioni nette sui temi etici come il riconoscimento delle unioni civili, la bioetica, la laicità dello Stato. Memorabile è stato il suo ruolo nel referendum del 2005 sulla procreazione assistita, dove promosse con efficacia l'astensione contribuendo al suo fallimento. Per molti fu proprio quello il momento che segnò l'apice della sua influenza pubblica.
6: Bene, grazie Ilaria Menta per questo ritratto. E apriamo una nuova finestra sull'attualità, Gabriele. Dopo ben 13 anni di trattative, Bruxelles ha finalmente raggiunto un accordo importante. Siamo in estate, ci si appresta a partire, siamo in tanti, insomma, che si stanno organizzando. Arrivano delle nuove regole che sono state finalmente riscritte. Per capire cosa sta cambiando, anche se non nell'immediato, ne parliamo con Sara Astorino, consulente legale di ADUC, l'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori. Benvenuta all'Italia in diretta.
9: Grazie, buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Buongiorno, allora, avvocato, quali sono le novità sui prezzi dei voli aerei e qual è il meccanismo per cui il prezzo base sale schermata dopo schermata?
9: Allora, la principale novità che interviene e che costituisce una grande novità rispetto alla prima previsione a favore dei consumatori, che risale in realtà al 2004, è la grande trasparenza dei prezzi. Da oggi, o comunque nel momento, a metà luglio, se questo accordo viene approvato, perché appunto l'approvazione definitiva arriverà a metà luglio, i consumatori, quando andranno a verificare il costo di un biglietto, dovranno avere conoscenza del costo definitivo, cioè incluso del costo del bagaglio a mano.
6: Okay.
9: Questo significa che il bagaglio a mano comunque rimane a pagamento e il prezzo lo fa la singola compagnia.
6: Sì.
9: Però si evita quel meccanismo,
6: sì,
9: che sinora
6: era avanti,
9: stato parecchio caratterizzante,
6: esatto,
9: che si chiama drip pricing, che è la pratica commerciale secondo cui il prezzo iniziale mostrato al consumatore appare basso, però man mano che
6: aggiunge
9: il consumatore
6: altri elementi,
9: aggiunge elementi,
6: esatto,
9: questi costi aumentano,
6: lievitano
9: e tra le altre cose vengono presentati come costi essenziali o comunque inevitabili, cosa che non è vera e che in qualche modo può fuorviare la concorrenza, perché se io vado su un sito convinto di pagare tot, magari tutto il resto nemmeno lo guardo.
6: Certo.
9: Non sarà più così.
6: Così,
9: fermo restando il diritto del consumatore, se non vuole bagagli a mano, di scegliere comunque una tariffa più light, diciamo.
6: Ok, poi c'è un altro tema che è finito nel mirino da tempo, lo è in realtà, riguarda il supplemento per sedersi vicino ai propri figli o a persone che hanno bisogno di assistenza. Non tutte le compagnie utilizzano una polis in questo senso di protezione. Ecco, che cosa accade adesso?
9: Nel momento in cui c'è l'approvazione definitiva viene introdotto un divieto di applicare dei costi aggiuntivi per far sedere i minori degli anni 14 accanto al proprio accompagnatore, che può anche essere un soggetto diverso dal genitore purché qualificato. È lo stesso principio

dubbio si applica anche alle persone che hanno una disabilità oppure anche in assenza di una disabilità riconosciuta una mobilità ridotta e quindi hanno il diritto di essere accompagnati, sedesse accanto al loro accompagnatore, al loro caregiver, senza che questo comporti un costo aggiuntivo. Per tutte le altre categorie il costo aggiuntivo può essere

0: aumentare la soglia del ritardo a 4-6 ore e gli indennizzi dipendono sulla base della distanza della tratta. Quindi il consumatore ha diritto ad avere 250 euro per i voli fino a 1500 km. Diventano 400 euro se il volo è tra i 1500 e i 3500 km. Arriviamo a 600 euro oltre i 3500 km. Ma le nuove norme stabiliscono che per questi voli così lunghi l'indennizzo potrebbe essere ridotto del 50% solo se il ritardo all'arrivo non supera le 4 ore e se è data la garanzia al consumatore di poter avere un volo alternativo. Laddove non ci sia questa facoltà, il consumatore ha diritto ad avere ogni 2 ore delle bevande, dell'acqua, comunque quello di cui necessita, ogni 3 ore del cibo e se il ritardo si prolunga a lungo ha diritto anche ad avere una sistemazione alberghiera.
1: Beh, viene trattato finalmente come deve essere trattato, Gabriele.
2: Sì, finalmente sì.
1: Bene, senta, se però uno ovviamente farà dei reclami poi, no? Se le cose non vanno come devono andare. Qualora appunto non ci siano attenzione riguardo a questo, che cosa si può fare? A chi ci si rivolge?
0: Allora, ci si può rivolgere all'ENAC oppure ci si può rivolgere da chi è stato acquistato il biglietto aereo o all'agenzia che l'ha venduto, a cui appunto si fa il reclamo e si chiede poi l'indennizzo, o se si è acquistato direttamente con la compagnia aerea ci si rivolge direttamente alla compagnia aerea e il rimborso e l'indennizzo sono stabiliti oltre che dal regolamento europeo del 2004 anche dalla convenzione di Montreal.
1: Ecco, ricordiamo quando entreranno in vigore queste regole.
0: Allora, se l'approvazione definitiva arriva a metà di questo, del nostro mese di luglio 2026, dovrebbero entrare in vigore a metà del 2027.
1: Okay.
0: Luglio, settembre 2027, bisogna presentare un pochino.
1: Quindi l'estate prossima saremo pronti.
0: Sì, si spera di sì.
1: grazie infinite a Sara Storino, consulente legale di ADUC, Associazione per i diritti degli utenti e consumatori.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: Etienne, i Confidence Man si sono incontrati al Kite Festival nel 2022, erano praticamente fan gli uni degli altri e poi nel 2025 hanno unito le forze per realizzare un brano insieme, ed è proprio questa canzone Brand New Me che abbiamo ascoltato proprio da queste due band insieme, appunto i Saint Etienne con i Confidence Man. Sono le 10:18, siamo sempre in diretta con Italia in Diretta qui su Rai Radio 1. Emanuela.
1: Eccoci, allora continuiamo a parlare di attualità. E mai come in questo periodo storico, Gabriele, dobbiamo stare attenti, sì, a difenderci dalle fake news. Avere come riferimento un'informazione corretta e puntuale è fondamentale, direi. E ne sa qualcosa l'Agenzia Nazionale della Stampa associata l'ANSA. Secondo il Digital News Report 2026 dell'Istituto Reuters, l'ANSA è la prima in Italia per affidabilità. E tra TV e radio, una bella notizia per noi, i TG Rai sono i primi, seguiti poi da Mediaset. E ne parliamo con il direttore dell'ANSA, Luigi Contu. Benvenuto all'Italia in Diretta.
0: Buongiorno direttore.
2: Buongiorno, bentrovati a tutti, eccoci qui.
1: Eccoci direttore, allora una bella soddisfazione insomma per la vostra testata, peraltro per voi è una riconferma considerando che la fiducia delle notizie è ai livelli più bassi in 10 anni. Ecco, ma qual è la forza della vostra affidabilità?
2: Ma ci sono vari punti secondo me che sono importanti. Il primo è che l'ANSA da sempre, da quando è nata, dal 1945, è un'agenzia rigorosamente oggettiva, non parteggia, pubblichiamo soltanto i fatti per quello che sono e non ci sono le nostre opinioni dentro, perché nel linguaggio di agenzia non c'è l'opinione, ognuno di noi ha la sua opinione, ma come certo diceva il nostro direttore Lepri storico, non dovete farla capire quando scrivete quello che leggete, che vedete, quello che succede. Credo che questo, diciamo, soprattutto poi dal momento in cui siamo arrivati all'era digitale, quindi tanti italiani hanno cominciato a leggere l'ANSA attraverso il sito, attraverso i social, sì, in un mondo molto polarizzato, molto radicalizzato, violento in alcuni momenti, violento sull'uso delle immagini, sull'uso del linguaggio, questo modo di fare di giornalismo di agenzia dell'ANSA è un modo che rassicura e mette al riparo appunto da situazioni complesse e serve a capire un po' quello che è davvero successo durante le nostre giornate così complicate.
1: Ecco, risulta poi che il 69% degli intervistati si informa, come dicevamo, attraverso l'online, seguita la televisione, poi ci sono i social media, il 44% usa Facebook come fonte di informazione. La gente insomma scrolla le notizie, ma secondo lei le scrolla in maniera vorace e non dà credito, oppure si informa altrove, oppure rimane poi focalizzato su quelle notizie?
2: Purtroppo questo fenomeno dello scrollo e del dilagare del digitale, accanto a un grande sviluppo, una grande potenzialità, porta una grande confusione, un affollamento, le persone fanno fatica a discernere quali sono le fonti. Io più volte ho sentito dire dove l'ho letto su Facebook,
1: esatto,
2: ma Facebook non è nessuno,
1: non è una fonte di informazione.
2: Chi giornalista? Io non dico che le informazioni le possano dare e le sappiano dare soltanto i giornalisti, ma quantomeno bisogna rendersi conto di chi sta scrivendo quella cosa, certo, se ne è responsabile. Noi giornalisti, le testate, tutte le testate, anche nel mondo digitale, siamo responsabili. Se sbagliamo possiamo essere denunciati penalmente e civilmente. Gli altri non sono responsabili, questo fa una grandissima differenza. Quindi comprendo che le persone si vogliano informare attraverso le piattaforme digitali, ma devono stare attenti. È come quando si va in un supermercato, non è che si prendono gli oggetti alla rinfusa, si sceglie il migliore, si capisce da dove viene, chi l'ha fatto, quanto costa, insomma bisogna saper discernere, perché purtroppo dietro una notizia si celano spesso interessi che non vanno bene, notizie artefatte, interessi di parte, e bisogna fare molta attenzione.
0: E infatti voi la fate molto di attenzione. La domanda che voglio fare al direttore Contu dell'ANSA è: l'ANSA è nota per essere sempre stata tempestiva nel dare le notizie, oggi si rischia che volendo arrivare ai primi tante volte si passa sopra il fact checking, e voi siete disposti ad arrivare secondi ma dando una notizia diciamo sicura e con,
1: sì,
0: da fonti
1: sicure. È affidabile.
2: Ha centrato proprio un punto decisivo che è forse uno dei pochi che è cambiato nel corso degli anni. Noi abbiamo cercato di fare il giornalismo con le stesse regole di sempre e tra queste c'era anche quella che c'era l'obbligo assoluto di arrivare primi. Nel momento in cui il mondo è diventato così confuso e l'informazione è così devastante in tutte le piattaforme e tante sono le notizie sbagliate, imprecise, errate, in buona e in cattiva fede, sì. Noi abbiamo pensato che fosse il momento di prenderci qualche minuto in più per la verifica e quindi ci possiamo anche permettere di arrivare secondi, ma sì. In maniera esatta, sì, dobbiamo farlo per forza.
1: Senta, altre due si evidenzia dal rapporto un altro aspetto, quello riguardo all'uso dei chatbot per le notizie, aumentato dal 7 al 10% a livello globale per le fasce di età più giovani. Ecco, l'introduzione dei chatbot nell'informazione ci preoccupa, vi preoccupa e soprattutto preoccupa i vostri, noi giornalisti, secondo lei ci preoccupa questo aspetto?
2: Certo, ci deve preoccupare, perché cosa c'è dietro un chatbot? Se c'è dietro l'intelligenza artificiale, noi non sappiamo chi ha generato quel contenuto, quali sono le fonti che ha utilizzato per generare quel contenuto, quali interessi c'è dietro quel contenuto. Per esempio, noi abbiamo applicato un nostro codice etico che impedisce ai giornalisti dell'ANSA di utilizzare l'intelligenza artificiale per creare contenuti. La possiamo utilizzare naturalmente per sostegno, per fare delle ricerche. Questo però è importante, secondo me, che i giornali, le testate con i lettori siano chiari, dicano chiaramente se dietro un contenuto, una fotografia, un'immagine è stata utilizzata l'intelligenza artificiale. Per me non va fatto assolutamente e credo che questa sia una garanzia per chi ci
1: concordo,
2: legge.
1: Concordo. Senta, un'ultima domanda. Quali sono le vostre prossime sfide? Il panorama dell'informazione è in continua trasformazione. Le vostre sfide per mantenere questi livelli alti di affidabilità? E che cosa cos'è che vi spaventa?
2: Beh, allora, ne abbiamo appena parlato, l'intelligenza artificiale è una sfida enorme, assolutamente, ed è però per noi ha delle potenzialità fantastiche. Noi stiamo lavorando a un grande progetto con l'intelligenza artificiale che unifichi tutti i nostri archivi e li renda fruibili in maniera semplice con il linguaggio naturale che vediamo in ChatGPT più in Claude. Quello sarà un grande tema perché è un archivio chiuso. Ci sono tutte le notizie che riguardano la nostra vita dal 45 oggi, tutte le fotografie, tutti i video, tutti possono restituire delle ricerche certe, dei dati certi e delle notizie certe, quindi informazione è assicurata, e quindi intelligenza artificiale, grande sfida, e poi tantissima formazione. L'altra sfida nostra è essere aggiornati e seguire questo mondo formandoci con le università, con le accademie, perché da soli non ce la possiamo fare, servono tante competenze.
1: Assolutamente, ringrazio e saluto il direttore dell'ANSA Luigi Conto per essere stato con noi, grazie molte.
0: Grazie mille, buon lavoro. E noi sulle note di Mare Mar di Luca Carboni, un brano particolarmente adatto in questo periodo, ci andiamo anche verso l'onda verde, anche qui onda verde, e tra poco poi torniamo con altri ospiti su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
4: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
3: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
4: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
3: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
4: Terme dell'Emilia Romagna.
3: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
5: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
6: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
7: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
9: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
8: E la mia ha fino a 7 posti.
9: Anche la mia.
8: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
10: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
11: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
12: Onda Verde. Viaggiare informati.
13: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 10:31 minuti. Andiamo in A4 Milano-Brescia, traffico intenso tra Monza e Cormano per chi viaggia verso Torino. Ci spostiamo in A12 Genova-Rosignano, al momento si segnala un chilometro di code tra Versilia e la diramazione Lucca-Viareggio in direzione di Rosignano. Andiamo in A10 Genova-Ventimiglia, un chilometro di code per lavori, siamo tra Orcofelline Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. In Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno al momento code tra Livorno Porto e Livorno Centro in direzione di Livorno. Ancora in Toscana, stavolta sulla Firenze Mare, rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento per l'autosole in direzione di Firenze. In chiusura vi portiamo sulla tangenziale di Napoli, code traffico intenso tra Vomero e Capodimonte in direzione della diramazione Capodichino. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 12.25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
12: In collaborazione con il CIS.

0: un classico della produzione di un grandissimo artista internazionale che era Moby, e che è Moby, questo brano che abbiamo ascoltato, appunto Natural Blues, ci riporta in diretta in questa puntata del 17 di giugno di Italia in diretta, sempre con me, Gabriele Broca, di Manuela Ronzitti, e ospiti che andiamo a pescare un po' in giro per il mondo anche.
1: Sì, tra pochissimo ne parleremo. Adesso un appello: sabato 20 giugno si celebra la giornata mondiale del rifugiato. Ricordiamo che sono oltre 117 milioni le persone nel mondo costrette a fuggire dalla propria casa a causa di guerre e violenze, insieme a UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale nacque una promessa: le persone costrette a fuggire dalla violenza hanno il diritto di cercare sicurezza e protezione, un diritto che fa la differenza tra la vita e la morte per milioni di donne, uomini, bambini e bambine. In un mondo imprevedibile tutti potremo averne bisogno. UNHCR continuerà ad essere a fianco dei rifugiati finché tutti non saranno a loro al sicuro.
0: E noi sosteniamo sempre l'UNHCR.
1: Assolutamente. E ormai l'estate alle porte, sì. manca pochissimo, qualche giorno, ma in realtà già si fa sentire, sì. Si respira una nuova energia, e di questa energia noi ne sappiamo qualcosa, perché ci sta per venire a trovare in collegamento con noi. Abbiamo un orgoglio che da anni fa ballare club di tutto il mondo, da Ibiza a Miami, firmando hit che abbiamo cantato a squarciagola. Insomma, signore e signori, di chi stiamo parlando? Di Christian Marchi. Ciao Christian, benvenuto.
2: Che meraviglia. Ciao Gabriele, ciao Gabriele. Ciao Manuela, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Beh, innanzitutto complimenti per aver suonato un disco come Moby, col quale ho avuto il piacere di condividere la console amico qualche anno fa, ed è stato incredibile. E poi consentitemi di fare i complimenti a Emanuela per come tratta i contenuti, e che dà attenzione sia al contenuto che alle persone, e non è una cosa così scontata. Io ti seguo anche sui social, Manuela, tu lo sai.
1: Grazie, troppo buono.
0: Vero,
1: ma
0: vero,
1: questo
0: confermo.
1: È anche merito di tutta la squadra che abbiamo dietro.
2: Esattamente.
1: Grazie Crista. Allora, questo è l'orario giusto per un DJ? Io ti sento pimpante. Cioè, dovrebbe essere notte fonda, in realtà sei bello arzillo, devo dire.
2: Allora, diciamo che sì, il mio bioritmo, il mio ritmo circadiano è un gas, quindi indefinito. però ci sono giorni che magari possono essere le 8 di mattina e sono arzillo, e ci sono dei giorni in cui ho bisogno di dormire 12 ore per recuperare un attimo le forze. Però tutto bene, ai 50 anni appena compiuti, dopo 35 di carriera.
0: Complimenti.
2: Grazie ragazzi.
0: Fa bene stare nella club culture. Senti, sembra che la tua energia non finisca mai, perché poi se uno ti segue sui social, tu anche dopo che sei sceso dalla console continui ad avere sempre tanta energia, fai tantissime cose, e questo immagino che sia proprio frutto dell'adrenalina naturale che accompagna la tua attività, no?
2: Assolutamente sì, naturale come l'acqua che bevo, e ovviamente non uso sostanze dopanti, inteso proprio come eccitante di nessun tipo, solo la caffeina.
0: Ecco. È un periodo tanto molto pieno di festival. In questo periodo i club ovviamente sono tutti quanti già nel pieno della loro attività, sia in Italia che nel mondo. Tu porti il tuo sound praticamente ovunque, da Dubai a Mykonos, Charm, alle Baleari, insomma dappertutto, no? E quindi ci puoi dire come si sta evolvendo la cultura della disco, della musica da ballare e degli eventi, appunto, che stanno in qualche maniera contraddistinguendo anche questo nostro, diciamo, momento storico?
2: Diciamo che in questo momento l'offerta è tanta, e i social contribuiscono fortemente, certo, a creare ovviamente molta distrazione. E di conseguenza quelli che sono i club, che ci immaginiamo tutti noi, cioè tutti coloro che non vivono la notte come me in modo intenso e diretto, credono che i club ad oggi siano ancora tutti pieni stracolmi. In realtà ci sono tante micro realtà come disco bar, predisco, bar, beach club, che offrono un'esperienza diversa da quella di un club, che alle 5-6 di pomeriggio già praticamente danno tutto quello che prima si dava in una serata, e quindi è venuto a mancare un po' il clubbers è venuto a mancare, e la generazione dei clubbers è a sopra i 40 anni, e ovviamente quelli sopra i 40 anni hanno un po' cambiato le abitudini, chi ha famiglia, chi ha una vita un po' più tranquilla, serafica e serena, e quindi vi devo dire con molta onestà che stiamo vivendo questo momento, ma proprio per questo siamo qui a parlarci, a confrontarci, e ci tengo a raccontarvi quella che sarà la mia estate tra club, festival, open air e beach club senza sosta, perché mi muoverò in continuazione ovunque. Questo è il mio quadro generale.
0: Cioè, come sempre, i DJ sono, oltre che, diciamo, degli intrattenitori nei momenti live, quando sono dietro la console in un club, poi c'è anche tutto un lavoro di studio, da studio, che tu ovviamente fai sempre con grandissimo scrupolo, soprattutto nei remix, ne hai fatti tanti, ti danno anche la possibilità poi di avere anche un seguito discografico.
2: Grazie Gabri, sì, è il mio impegno più grande, che durante la settimana, quando sto proprio in studio, faccio musica sia edita che inedita, perché poi faccio anche musica finalizzata solamente alla mia performance, ai miei, certo, DJ set. Chi mi ascolta sente al 100% un DJ set personalizzato da me, e questo fa una grande differenza.
0: Eh beh, sì, certo.
1: Ma una curiosità, come riesci a conciliare vita privata con tutto questo lavoro?
2: Ma è equilibrio, nel senso, uno trova il proprio equilibrio, e una volta che hai trovato quello riesci a bilanciare tutto, nel senso che io sono da 35 anni sulla scena, ovviamente la vita artistica è fatta di momenti di up and down, e vanno accettati, perché sono dei momenti in cui sei un po' più in hype, e dei momenti in cui magari la trend line del momento si sposta verso la scena, magari, non so, verso la musica urban, certo, piuttosto che, certo, verso altri generi, e di conseguenza può calare un po' la temperatura, e quindi bisogna essere equilibrati sotto tutti gli aspetti e curare corpo, mente, per sì, essere forti, allora, su tutti i fronti.
0: Se esiste ancora il concetto di Italo Disco, che ci ha fatto diventare famosi in tutto il mondo?
2: Sì, guarda, credo esista, e poi lo prendo anche come gancio, perché è un titolo che ci ha portato fortuna a me e The Colors, sì, 2 anni fa, perché ho fatto il remix di questo loro grandissimo successo, al quale appunto ho messo la mia firma e la firma sonora, intendo.
0: Certo. Noi sentiamo qualcosa del tuo più recente repertorio, il brano che vogliamo farvi ascoltare in questo momento di Christian Marchi.

0: Amore Tonight, Christian Marchi, ritmo e melodia mischiati insieme in quello che è un po', diciamo, il tuo marchio di fabbrica. Bravo Christian.
1: Grazie Gabri.
2: Allora Christian, so che hai lavorato tantissimo a questo progetto musicale.
1: Sì, ma è stato un lavoro veramente infinito, non voglio fare la vittima, ma veramente è stato un lavoro di mesi e mesi, perché l'ho arrangiato in 4 versioni insieme a dei bravissimi musicisti e anche parte all'orchestra, che veramente mi è costato un rene sotto tutti i punti di vista, perché veramente ho perso peso anche 6 o 7 anni di vita, quindi questo disco è un po', sarà un po'
0: un figlio, un parto.
2: Esatto.
1: Sì, un cesareo più che altro.
2: Christian, abbiamo parlato del presente, ma vorrei fare un passetto indietro. Raccontiamo ai nostri ascoltatori come hai cominciato questo tuo percorso, come è iniziato tutto.
1: Ah sì, vabbè, diciamo che la mia storia nasce dalla passione per la musica, quindi da ragazzino per me fare il DJ significava portarsi in giro un impianto stereo molto pesante, sì, e delle casse di vinili, sì, e se eri fortunato riuscivi a comprarti lavorando e facendo i primi lavoretti come facevo io. Diciamo che questa è stata la scuola che mi ha insegnato, come dire, il vero valore della gavetta, no?
2: Sì.
1: Da allora sono passati 35 anni, insomma, però quello che è, diciamo, il mio principio, ossia costruire credibilità nel tempo, è rimasto lo stesso da sempre e cerco di portarlo avanti con tanta coerenza, anzi io la parola coerenza e la parola fiducia li metterei nel mio conto corrente se potessi.
0: Certo.
2: Tu viaggi tantissimo, ovviamente percepirai le differenze nel tuo lavoro in Italia e in quello all'estero. E, quando ti trovi in Italia o all'estero, quali sono le differenze e soprattutto dove ti senti più amato? Se c'è una differenza.
1: Guarda, allora, devo dire che non c'è una grande differenza. Sono appena stato in America, ho suonato per il consolato italiano a New York in occasione della Festa della Repubblica, proprio la settimana scorsa, ed è stato pazzesco. Cioè, nel senso, la musica è quella, perché ormai la globalizzazione ha portato anche a questo. Cambia sicuramente un po' l'energia delle persone, ovviamente questo influisce parecchio, però ti devo dire che non faccio distinzione con tutta questa tra un paese o l'altro. Poi sì, ci sono, ad esempio in Italia ci sono città dove c'è maggior calore,
2: certo,
1: dove c'è maggiore empatia e partecipazione, ci sono città un po' più fredde e così
2: si percepisce, diciamo, insomma, un po'.
1: Sì, si percepisce, poi
2: però si sciolgono ballando questi... poi
1: si sciolgono ballando, che Manuela, devo dirti che onestamente in questa fase non sono proprio il pubblico non è un grande ballerino come è sempre stato l'italiano, sì, perché chi balla sopra i 40, perché gli altri tendenzialmente sono un po' fermi alla parte della content creation. Prima sì, esistevano gli artisti che erano i content creator, adesso sono tutti creator, perché ognuno cura la propria community, piccola o grande che sia,
0: sì,
1: cura la propria community o su WhatsApp o sui social, condividendo video in continuazione,
2: quindi,
1: non volendosi magari neanche un momento.
2: Sono videomaker sostanzialmente, quelli che vengono da te.
1: Sostanzialmente sì.
2: Beh, è curiosa questa cosa.
0: Molto interessante il fatto che tu comunque possa vantare anche di aver attraversato un po' tutta l'evoluzione della musica da ballo, perché insomma hai raccontato che andavi in giro con i vinili, quindi avevi sicuramente i dischi funk degli anni 70 e 80, poi hai attraversato la acid e poi ancora la techno e tutta la house, quindi è stato un viaggio che comunque ti ha sempre portato a dover anche un po' migliorare, anche un po', se vogliamo, sintetizzare il tuo suono. Qual è uno dei DJ internazionali a cui tu ti sei sempre rifatto come stile o come idea? Anche?
1: Allora, onestamente nessuno in particolare, perché sarei un ipocrita se ti dovessi dire un nome, tanto per...
0: Sì.
1: Io mi ispiro veramente a... tanti anche DJ sconosciuti,
0: meno noti, sì.
1: Cioè, o meno noti, sì, prendo ispirazione, perché ci trovo magari un punto di vista che in quel momento non è esattamente quel mio, ma mi dà quella luce che poi mi permette di vedere le cose da una prospettiva diversa, e cerco di mettere quello poi nel mio sound distintivo, perché insomma è quello che mi dà la forza di essere così longevo.
0: Eh beh, giusto.
2: Beh, sì.
0: Tra poco parliamo della tua ultima realizzazione fatta tra il Canada e l'Italia, se non sbaglio, con Solia, che è questa artista interessantissima. Però prima mi devi dire qual è stato l'incontro che per te ha significato maggiormente, cioè, oppure la collaborazione che ti ha reso particolarmente orgoglioso e dire proprio sono arrivato praticamente al top con questa collaborazione. Se non c'è, quale vorrei?
1: Ma quella che farò domani,
0: esatto. Cioè, ma aspettavo,
1: sono veramente super super orgoglioso di quello che ho fatto, e ringrazio tutti quelli che mi hanno dato sia collaborazione spontaneamente, anche spintaneamente, che a volte accade purtroppo
0: spintaneamente accade
1: e però devo dire che sono stati anni duri, di grande gavetta. Continuo a studiare, questo mi ha insegnato la vita, e non smetto mai ogni giorno della mia vita, insomma, di studiare qualcosa che mi permetta di crescere e maturare professionalmente e umanamente, soprattutto, ecco, perché è importante, fondamentale anche quel tipo di valore.
0: E allora è arrivata l'estate, tu hai dedicato proprio a questa stagione il tuo ultimo singolo, volevi, lo dici chiaramente in un'intervista, creare qualcosa che durasse, non solamente nell'arco di una stagione, una canzone dedicata proprio all'estate, sì. Proprio anche sull'attrazione, la libertà, l'euforia che si fonde insieme a tutto il resto, che insomma che diventi anche un po', diciamo, un inno estivo buono per tutte le stagioni. Quindi hai fatto questo brano Summer is Magic, quattro versioni, la versione originale, la versione club mix, e poi c'è anche una versione cinematica, con lì c'è proprio tutto un lavoro di grande struttura per la colonna sonora, e poi anche una piano in string, no? Hai fatto una reinterpretazione molto intensa ed essenziale. Raccontaci un po' perché hai voluto fare questo tipo di lavoro.
1: Ma sì, guarda, ho compiuto 50 anni e mi sono detto, io da qui in poi dovrò, perché ho fatto un po' un'analisi, no? Mi sono detto l'aspettativa di vita media è 83 anni, soprattutto per chi come me vive in pianura padana. 50 li ho già vissuti, quelli che restano sono più o meno quelli

0: 30 li dico, però di quei 33 almeno un terzo li passerò dormendo, allora voglio sfruttare al massimo tutto questo. Poi se sarò fortunato,
1: vabbè, ottima strategia,
0: non è detto che sia,
2: preventiva.
0: Diciamo che ci penso, e allora dico, guarda, in questa fase della mia vita voglio godermi ogni momento e fare quello che mi piace senza farmi proprio condizionare dai discografici o dalle major. E quindi mi sono creato la mia etichetta, che è il mio pensatoio, chiamiamolo come vogliamo, sulla quale posso sperimentare anche questo tipo di release, di produzione.
1: Giusto, la CM Music, che immagino promuova anche qualcosa di non tuo, se è interessato a produrre cose
0: Allora,
1: di
0: in
1: altri.
0: realtà, Gabri, l'ho fatta per me, semplicemente per avere un catalogo personale dove poter. Sul
1: Certo.
0: quale poter contare nel momento in cui uno cerca la mia musica, una volta che trova CM Music, trova il mio DNA praticamente.
1: Ok.
0: Poi tutte le mie ultime produzioni fatte prima, fino al 2023, sono sparse per tutte le record label e major del mondo, mezzo mondo. E un giorno magari me le riprenderò, perché no?
1: Certo, certo.
0: Però di solito i contratti.
1: Funzionava così, no? Chi ti dava, faceva un contratto, lo firmavi e poi
0: I contratti peggiori della mia vita li ho firmati con i discografici. È un dato di fatto, non è secondo Cristian, che non è un
2: No, beh.
1: Vangelo. No, non è la prima volta che sentiamo questa
2: Esatto.
1: cosa. Cristian, prendi l'agenda e dici i tuoi prossimi appuntamenti. Dai, immagino che sarà piena.
0: Allora, guarda, sì, questo weekend sarò in Calabria, sarò a Torino, poi, vabbè, Sardegna la settimana prossima, andrò in Puglia, andrò in Abruzzo, poi ci sarà Sharm el Sheikh, Palma de Mallorca, Benidorm.
1: Palma di Maiorca, che periodo sarai? Per così per sapere.
0: Agosto, la
1: Agosto.
2: Sei interessato per qualche ragione,
1: Sarò in
2: immagino.
1: zona, quindi se capita di incrociare ti vengo a sentire.
0: E allora sarai ospite, perché si tratta di mercoledì 5 agosto e sarò insieme ad
2: È
0: Anna,
2: probabile dallo sguardo.
1: Anna, sì. Bello,
2: Io
0: Anna
2: direi di sentire questo grande
1: Pepe. Sì.
2: successo dell'estate, allora.
1: E ti ringraziamo, Christian, per essere stato con noi, per averci
2: Grazie
1: portato nel tuo mondo musicale, e ti auguriamo un buon lavoro e buona estate.
2: tante. Buona
1: Grazie
2: estate, Cristian.
1: Christian
2: A
1: Marchi.
2: presto.
1: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Che va? Daikin, la soluzione a...
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama...

Stati Uniti sarà fermato nella giornata.

0: rimasto schiacciato da un pilastro durante la manovra di un mezzo. Pochi istanti, il lavoro di tutti i giorni nella ditta di raccolta dei rifiuti urbani del comune di Binasco, provincia di Milano. L'operaio aveva 30 anni. Come ogni mattina prestava servizio in viale Manzoni. Erano da poco passate le 7.30. I colleghi hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Abbiate Grasso. Poi l'eli soccorso e un'ambulanza di base. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravi. Quando il personale del 118 ha raggiunto la sede della ditta, era troppo tardi. L'area è stata posta sotto sequestro. La polizia locale sta eseguendo i rilievi per comprendere cosa sia accaduto. Al medico legale i primi esami sul corpo. Bisognerà verificare le circostanze che hanno portato al cedimento o al movimento del pilastro che ha travolto il lavoratore. Con lui era di turno un collega di 51 anni. Ora è sotto shock in ospedale. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Una fotografia che lo ritrae con attrezzatura tecnica e un silenziatore. Sono stati sequestrati questa mattina uno dei quattro indagati per omicidio nell'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90. Sono gli esiti di una perquisizione effettuata stamane dai carabinieri nell'abitazione del 65enne residente nell'Alessandrino. L'uomo, durante l'interrogatorio di qualche tempo fa, non aveva risposto alle domande. La perquisizione di oggi si fonda sulle testimonianze della ex moglie e della ex compagna. Stellantis entra nella corsa globale ai robotaxi e annuncia un'alleanza con la società britannica Wayve, che sviluppa tecnologia di guida basate sull'intelligenza artificiale, e la rete mondiale Uber. L'obiettivo è mettere in strada su larga scala veicoli autonomi capaci di operare senza conducente a partire da quest'anno a Londra, Tokyo e in altre 10 città. Oggi è la giornata mondiale contro siccità e desertificazione, particolarmente gravi in Africa, ma presenti ovunque. In Italia a rischio il 17% del suolo a causa di riscaldamento globale e sfruttamento economico. Fenomeni collegati e senza confini, come evidente anche da altri dati, quelli dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale sul clima.
2: Dati 2025 per l'Asia, ma che parlano anche a noi in una linea più ampia di tempo e spazio, per il loro impatto economico, sociale, quindi geopolitico. Così, per esempio, l'anno scorso caldo record in Giappone e Cina, e il 2026 non si annuncia migliore. Alluvioni, oltre 1.000 morti e 3 milioni di sfollati in Pakistan. Incendi devastanti quelli in Corea del Sud. Antonello Pasini, climatologo CNR.
3: Il quadro che fa l'Organizzazione Meteorologica Mondiale è assolutamente completo. Si parla di ondate di calore, di oceano pacifico estremamente caldo, di fusione dei ghiacciai, che sono estremamente importanti perché forniscono in alcune regioni che sono monsoniche, India, Pakistan e così via, l'acqua per l'agricoltura.
2: Perché quello che accade lì riguarda anche noi.
3: Esiste una globalizzazione economica, ma esiste anche una globalizzazione climatica. E quello che accade soprattutto su popolazioni fragili, di paesi fragili, può avere un influsso anche sociale di migrazioni, ma è anche una questione di tensioni internazionali.
2: Sonia Filippazzi, GR1.
1: Esame di maturità al via domani, la prima prova scritta per 527.000 ragazzi, quella di italiano, uguale a livello nazionale per tutti gli indirizzi. Uno studente su 5 intanto è a caccia delle tracce sul web. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora la linea torna all'Italia in diretta, prossimo GR alle 12. We'll be right back.

0: E alle ore 11, 6 minuti e 17 secondi il buongiorno vi arriva da Giacomo Plotzner in diretta dagli studi di Udine della RAI per il Friuli Venezia Giulia. Siamo in onda grazie a Mauro Ciccarelli che ci segue alla parte tecnica. Oggi la nostra programmazione regionale apre come di consueto con l'appuntamento di Where Will In D delle 11.09. In questi giorni un filo di lana ideale ha unito generazioni di ogni età tra i tanti comuni del Friuli Venezia Giulia in occasione della giornata mondiale del lavoro. A Maglia un'opportunità per lavorare insieme ricordando quanto il lavoro a Maglia e Uncinetto rappresenti una palestra per il cervello. Poi alle 11.20 a Valoradente apriamo la puntata con gli Oscar Green 2026, il concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa che premia le realtà capaci di innovare il settore valorizzando tradizioni ed eccellenze agroalimentari. A 10 anni dall'ultima edizione torna Udine Mirabilia, la borsa itinerante del turismo culturale e delle produzioni agroalimentari di qualità, nata per far incontrare i buyer internazionali con le imprese del territorio. A seguire le notti del vino, calendario di eventi estivi del coordinamento regionale delle città del vino del Friuli Venezia Giulia. Le cantine del nostro territorio propongono i propri vini abbinati a specialità gastronomiche, eventi quali musica, teatro, presentazioni e visite guidate. E in chiusura approfondiremo uno studio condotto dall'associazione MEC di Udine, il quale evidenzia come per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado l'intelligenza artificiale rappresenti non solo uno strumento ma qualcosa di più personale, quasi un'amica. Alle 12.30 invece è il momento dell'informazione regionale di cui la collega Maria Spezia ci dà qualche anticipazione.
1: A Trieste al Tribunale dei Minori è in calendario l'udienza di convalida di fermo e detenzione avanzata dalla Procura dei Minori per il giovane reo confesso di aver ucciso la zia, un insegnante 53enne di Sanstino di Livenza, e di averne poi occultato il cadavere. Alla base dell'omicidio i rapporti deteriorati tra la donna e la famiglia del giovane per questioni ereditarie. Per ora si esclude il coinvolgimento di terzi nel delitto. Il minore per il momento è stato affidato a una comunità per minorenni in provincia di Treviso. A Porcia è in corso all'Electrolux un'assemblea dei lavoratori in seguito all'annuncio aziendale di sospensione del taglio di oltre 1.700 dipendenti nelle sedi italiane e di revisione del piano aziendale entro 50 giorni. Già previsto il prossimo tavolo al Ministero delle Imprese per il 21 luglio, prima dello scadere dei 50 giorni ipotizzati per il nuovo piano aziendale. A Trieste, all'ospedale di Cattinara, in avvio la presentazione del bando per il terzo settore per la partecipazione ai progetti delle cosiddette case di comunità, a cui interverrà l'assessore regionale alla salute, Riccardo Riccardi.
0: E la nostra programmazione riprenderà alle 13.29 con Tandem FVG, il programma di educazione ambientale in collaborazione con ARPA, che dedica la puntata al Festival Nano Valbruna tra forum, residenze e attività per i più piccoli. Nano Valbruna trasforma le idee in progetti imprenditoriali. Alle 13.55 Traguardi, con altre due vittorie epocali da parte degli sportivi della nostra regione. Il primo oro dell'Italia in Coppa del Mondo nel doppio femminile e la vittoria di un friulano alla supermaratona dell'Etna, e ne parleremo proprio con il diretto interessato Giuseppe Montello, che ha conquistato la vetta del vulcano dopo 43 km in salita. E dalla Bulgaria la lignanese Alice Gnatta, in coppia con Clara Guerra, torna stringendo tra le mani una medaglia che segna la storia del canottaggio italiano. E chiuderemo con la testimonianza di Antonio Colamonici, l'allenatore dietro tanti successi azzurri. 14.20 con punto di domanda. In questa puntata cominciamo con il Corpo Europeo di Solidarietà, con gli esperti di Europe Direct, Eurodesk Trieste e ARCI, Servizio Civile FVG, vedremo come funzionano i progetti di mobilità e volontariato all'estero, insieme anche a due giovani che ci racconteranno la loro esperienza tra Lettonia e Francia. La seconda parte è dedicata al progetto Mitico Stellini del Liceo Stellini di Udine, un concorso di scrittura in cui gli studenti reinterpretano i grandi miti classici trasformandoli in storie contemporanee. E infine Where Will In D delle 15.15, di recente la Società Filologica Friulana pubblicato per la collana I quaderni di educazione linguistica e lingue minoritarie un volume che si intitola 10 anni del docusquele. Si tratta di un'analisi in tre fasi della storia del centro regionale di documentazione, ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana. Per ora è tutto, un caro saluto da Giacomo Plotzner e buon proseguimento di ascolto con le nostre trasmissioni.
2: Uè, o Fevelin di un programma di attualità, costume, culture e società.
1: In
3: Dei ultimi dis, un glagne di lane ideale a unì generazioni di tutti gli settati in tan comuns dal Friul Vignese e Giulia in occasione de giornate mondial dal lavor cui fiers dal Gucchià. Un fil di questa genera le tessuti insieme i destins di Keika Gucchi in Sparnicià, Sienfri, Ville Santine, Morsan, Altiliment, passant traviers di Vencion, Vignan e Volezon Arzene. E un'opportunità per lavorare insieme, ricordandosi che i studi scientifici adisin che il Gucchià e il Ferretta sono un chiam di allenamento dal Ciruviel, a stimoli la memoria, la coordinazione, la concentrazione e la creatività. Ma troppe intise in moto in Friul Vignese Giulia per queste giornate dal Gucchià che è state celebrate sabato estate e c'è movimenti al Vie Palan. E questo passetim, sai al Pardabon, tornant di mode, di più lo savarin voi su Radio Raiun, saluti Antonella Lanfrit con Marco Fornasin e Regie, in grazie di Mara Copetti che ha partecipato a una delle iniziative delle giornate mondiali dal Gucchià. Buondì e grazie per essere con noi.
4: Buondì Antonella.
3: Allora, prendi tutto, Gucchià e Facul Ferret, noi è una novità in region di Sin, no? Insomma, di solito la snone sa fasevin e lo rimandavi. Ma piuttosto, forse te è una novità che questo lavoro, come al sei nobilità, per dire così, dai studi scientifici. C'è che dici in proposito?
4: Sì, allora, in proposito dici appunto che questo tipo di attività aiutano, diciamo così, a sviluppare le funzioni cognitive del cervello. Pertanto, per fare questo tipo di attività, salute una certa tensione, una certa concentrazione, a mettere in

nota la memoria, un profilo prospettico, cioè tu hai un schema e tu hai dopo di giorno come che può essere realizzato, cioè comunque avviene in ultimo. A metti in nota la memoria breve, perché tu hai visto lì a contare i punti, a sapere i tuoi punti che tu hai, una capacità di calcolo, risolvi eventuali errori, se ti colla un punto, che tu hai di fare per risolverlo, è un lavoro di coordinamento.

0: dal vostro osservatorio, insomma, impegnate, sì, o partecipi a queste attività?
1: Allora, io con Proloco di Pioverno e vengo organizzato in diverse science, diverse laboratori di Guglie, di, io ho visto un cine comunque sì di Cerut, di Seret,
0: sì sì dipende di, ecco, dai puesti, no?
1: Di amigurumi, di tecniche senti un po' particolari, da lampi da ricama, anche il fascico, ah. Ed infatti diversi laboratori e gli hai veduto che sono ridotti in queste novità un po' orientali, un po' esotiche, il reclamo è tanto, quindi qualche viene fatto il fascico, io pensavo che venisse una manca di persone, una manciata di persone, invece sono arrivati in 15, 16, 17 di loro, no? Che insomma in un Pioverno, che è una piccola realtà, una stazione insomma di Vencion, a lei insomma un numero, no, di pochi, venuto di tutto il Friuli.
0: Addirittura.
1: E quindi l'interesse per queste attività annuali è veramente tanto, ho sempre avuto tante in che partecipava e questa è un buon segno secondo me, perché la INTA è augusta anche, e non come persone anziane, tante persone, ecco, insomma, vuol dire, forse in manco, però insomma persone adulte ma giovani, ecco.
0: E tra tante attività è anche che una di queste si è fatta in occasione della giornata mondiale dal Guglie, che ha attirato un eglan così ideale di Ville Santine, sì, fin tremai a Voleson, passante par Morsan, par Vencion, par Dignan. Ci è succeduto?
1: Allora, questa iniziativa a partire di una signora di Dignan che si chiama Giovanna, che ha proponuto la dottoressa Valentina Partegno, che ha opera desinta l'ambito dagli anziani, quindi a lavorare in diversi casi di riposo, e a far spada l'associazione SOS Famiglie di San Martino a Tiliment, e ha proponuto di fare appunto un ALC dall'ambito di questa giornata mondiale a Dignan. E invece ha disegnato tutti i suoi esclui in gran, e in tutte le realtà che collabora, hai domandato se arrivava a creare dei gruppi di persone per poter insomma proponi a queste realtà, a questi istituti, paesi, dai momenti di Guglie in pubblico, no? Perché sarebbe più corretto di giornata mondiale dal lavoro a Mae, quindi da Guglie, in pubblico.
0: In pubblico.
1: Mm-hmm. In tutto il Friuli, sai che sono già state fatte diverse attività nell'ambito di queste giornate, però in queste zone, soprattutto a nord di Udine, non mi risulta più di tanto. E io gli aderito, sono stata contattata da vice sindaca di Vencion, Corina Madrassi, che mi ha domandato se tutti noi appunto come Proloco Pioverno organizziamo attività di quel genere, dopo abbiamo creato, spostato dopo per varie vicissitudini di Pioverno, il Senato di Safinilla a Braulin, sta comune di Trasaghi, abbiamo creato il gruppo Gudin insieme a Braulin. E in questo gruppo che Tajance insomma ha avuto variazioni, cambiamenti per vari motivi, però i spinti in dur e quindi tra i vari scorsisti che vengono avuti ai laboratori e questa realtà che portiamo in avanti già di qualche anno, insomma si arrivati a avere una quarantina di persone che partecipassero. E allora sono momenti di stare insieme prima di tutto, le bielissime, perché se me di tornare come una volta in file quando li fa messa si piazzava in tassale d'un vie o tamietti dal cortile insomma d'estate, no? Magari so di un moraro o sentare sul classic clapon, no?
0: Sì.
1: Di fuori da schiasi di una volta e momenti di socializzazione quindi per combattere la solitudine. Un modo di divulgare queste attività che vendetta combattendo l'invecchiamento precoce e anche aiuti a mettere in moto un po' il cervello, insomma, a

0: lo lavora.
1: Avè soddisfazione anche perché avevo qualche lavoro le finì.
0: Assolutamente, no? E a migliorarsi anche. Sì. E anche la possibilità di vedere in quinto intergenerazionali, con la speranza sempre che anche la gioventù si appassioni.
1: Sicuro, ho vinto veramente 30 secondi. Una curiosità, sì. Io ho veduto che le botteghe di filas hanno sempre di più filas di tutti i colori. E probabilmente, stando che è un marchiata, è alimentata anche di questa passione che sta crescendo sempre di più. Sì. Dunque anche i filas che sono un grumbie di poter lavorare, no?
0: Sì, assolutamente. Si può lavorare con ogni tipo di filas. All'ambito insomma di queste iniziative che è stato proponuto il 13 giugno, il colore sarà sicuramente il celeste, il celeste dal Piliment.
1: Biel, con che colore allora la ringrazio per essere stata con noi, a Maria Copetti, un saluto a Ie e a tutti, da Antonella Lanfrit con Ugo Nicoletti ai Part Tecniche. Noi si torna a sentire domani.

0: a volo radente. Panoramiche zoomate sull'attualità della regione.
1: E alle 11:21:04 bentornati con A Volo Radente. Buongiorno da Antonia Pillosio.
2: E un buongiorno anche da parte mia, Giacomo Plotzner, in diretta dagli studi di Udine.
1: Noi invece siamo in diretta dallo studio numero 5 di Trieste per la Rai Friuli Venezia Giulia e ringrazio al mixer audio Walter Vidonis e in regia Fabio Fontanaro.
2: Un ringraziamento invece a Mauro Ciccarelli che ci segue qui da Udine alla parte tecnica.
1: Allora Giacomo, iniziamo, ma c'è una notizia, vero, che vogliamo dare?
2: Sì, esatto, grazie Antonia che l'hai ricordato, perché proprio questa mattina è venuto a mancare Carlo Ginzburg, uno storico molto importante anche per la nostra regione, quindi un omaggio alla figura di questo personaggio come storico e non solo.
1: Certo, e ci uniamo alla famiglia per questo triste momento. Allora, noi oggi apriamo la puntata parlando degli Oscar Green 2026, il concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa, che premia le realtà capaci di innovare il settore valorizzando al tempo stesso tradizioni, territorio ed eccellenze agroalimentari.
2: E poi, a 10 anni di distanza dall'ultima edizione, Udine ospiterà Mirabilia, la borsa itinerante del turismo culturale e delle produzioni agroalimentari di qualità, nata per far incontrare i buyer internazionali con le imprese del territorio. Marco Fornasin ce ne parlerà in esterna.
1: A seguire Focus sulle notti del vino, calendario di eventi estivi del coordinamento regionale delle città del vino del Friuli Venezia Giulia. Le cantine del nostro territorio propongono i propri vini abbinati a specialità gastronomiche e a eventi quale musica, teatro, presentazioni letterarie o visite guidate.
2: In chiusura affronteremo uno studio recentemente condotto dall'associazione MEC di Udine, il quale evidenzia come per i ragazzi e le ragazze delle secondarie di primo grado l'intelligenza artificiale non sia semplicemente uno strumento, ma qualcosa di più personale, da alcuni definito proprio come un'amica. Quale ruolo allora stanno assumendo queste nuove tecnologie?
1: Bene, allora iniziamo parlando degli Oscar Green 2026, questo concorso promosso da Giovani Imprese Coldiretti che premia le realtà capaci di innovare il settore agroalimentare. Con noi per saperne di più, io so che li hai ospiti.
2: Sono
1: tu, Giacomo.
2: Sono qui in studio da noi a Udine, esatto Antonia, ma presentali pure.
1: Elisabetta Tavano, segretaria di Giovani Imprese Coldiretti FVG e responsabile regionale di Oscar Green FVG, benvenuta.
3: Grazie mille, buongiorno a tutti.
1: E benvenuto Mattia Pavan, delegato regionale di Giovani Imprese Coldiretti FVG.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao.
1: Elisabetta, quando è nato l'Oscar Green e quest'anno è un anniversario importante?
3: Assolutamente sì, perché quest'anno l'Oscar Green compie ben 20 anni, quindi sono 20 anni di giovani che hanno portato nella nostra regione, ma nella nostra nazione, idee innovative, idee sostenibili, idee anche legate al territorio, ma che nel corso degli anni le abbiamo viste proprio evolversi.
1: Ecco, anche perché ricordiamo che la nostra regione è in controtendenza, vero?
3: Assolutamente, la nostra regione è in controtendenza con un più uno rispetto agli insediamenti dei giovani rispetto al resto della nazione, quindi questo per noi è un grande onore, ma è anche la dimostrazione di come una regione a vocazione agricola però sostenga i giovani che ci credono, investono e decidono di intraprendere questo percorso.
2: Ecco, un percorso che per l'appunto anche con gli Oscar Green viene in qualche modo sostenuto e valorizzato. E quali sono le categorie in cui è diviso l'Oscar Green e dove ci si può iscrivere? Perché soprattutto ricordiamo che c'è tempo fino al 29 giugno.
3: Sì, allora c'è tempo fino al 29 giugno, quindi bisogna sbrigarsi. Le categorie quest'anno sono 4. Più ci sono due premi speciali di cui parleremo dopo. Faccio una breve presentazione delle categorie, perché così insomma anche chi ci ascolta e ha piacere di partecipare al premio può capire all'interno di quale categoria iscriversi. Allora parto con Campagna Amica, che è la categoria regina, chiamiamolo, che è quella che nel corso dei 20 anni è sempre rimasta, evolvendosi al suo interno, ma che è quella che fa capo al Made in Italy. Quindi premiamo tutti quei progetti che promuovono l'agroalimentare italiano, nel nostro caso l'agroalimentare made in FVG, la filiera corta, i mercati dei contadini e che sono anche presidio dei territori più marginali e difficili, perché vanno ad accorciare la distanza tra produttori e consumatori. Seconda categoria, impresa digitale sostenibile, che è la categoria, diciamo, quella più attuale, che è stata costruita 3 anni fa. E che quindi racchiude in sé ambiente, energia, innovazione e digitalizzazione. Quindi la capacità di svolgere la propria attività in maniera sostenibile, sia da un punto di vista ambientale che tecnologico. Con un occhio di riguardo, e qua lo dico perché è una regione comunque anche questa avvocata alle aziende zootecniche, per tutte quelle aziende che si impegnano a condurre gli allevamenti tutelando il patrimonio delle diverse razze, ma anche migliorando il benessere animale. Coltiviamo Insieme, che promuove l'agricoltura sociale, quindi partnership, legame che unisce imprese, cooperative, soggetti pubblici e i diversi soggetti della filiera nell'ambito di partenariato pubblico e privato. E coinvolge anche le pubbliche amministrazioni, naturalmente deve fare da capofila un'impresa agricola. E l'ultima categoria, anche questa nata 3 anni fa, che è quella categoria che premia la capacità di visione dell'imprenditore, che è una componente fondamentale, soprattutto dei giovani imprenditori agricoli, che di visione devo dire che ne hanno veramente. E quindi all'interno di questa categoria premeremo le imprese multifunzionali che sviluppano nuovi concept di prodotto, hanno ottenuto buoni risultati finanziari nonostante l'attuale momento, contesto socio-economico non sempre favorevole, che creano nuove opportunità occupazionali e che sanno fare rete.
2: Perfetto.
1: Bene, Mattia Pavan, delegato regionale di Giovani Imprese e Coldiretti FVG, parliamo di questi nostri giovani agricoltori che possono candidarsi all'Oscar Green. Puoi darci un profilo? Chi sono questi under 35?
4: Beh, allora certamente io direi di partire da un dato. Elisabetta ha detto bene, sono aumentate dell'1% le aziende in Friuli Venezia Giulia giovani, quindi sono oggi 773, sono in continuo aumento, ok? Anche rispetto a un dato nazionale, per cui la nostra regione è assolutamente virtuosa da questo punto di vista, ok? Per cui dobbiamo essere veramente fieri di questi risultati. A livello di aziende, che cosa fanno questi giovani? Hai detto bene, Antonia. Questi giovani, in Friuli Venezia Giulia rimane sempre una regione assolutamente vocata per la cerealicoltura, ok? Quindi rimane sempre la produzione principe.

0: Ma la cosa più importante, i numeri più importanti sono quelli delle aziende che vanno a diversificare, che vanno a creare multifunzionalità. Perché? Perché purtroppo, come vediamo negli ultimi anni, la cerealicoltura, il settore dei seminativi, è in grossa difficoltà purtroppo. Quindi i giovani hanno la lungimiranza, hanno la testa, hanno le capacità, hanno le competenze, stanno avendo, le stanno costruendo anche, di creare qualcosa di nuovo. Quindi che cosa vanno a fare? Vanno a creare realtà vitivinicole, che è il secondo tipo di produzione che c'è in Friuli Venezia Giulia, vanno a fare frutticoltura, vanno a fare allevamento, ma allevamento non con il concetto di 30 anni fa, con il concetto del benessere animale, che è la prima cosa che portiamo avanti, con una specializzazione delle aziende, con una struttura più importante delle aziende, ma il valore, l'attività che notiamo, che sta diversificando, che sta portando nuova luce sui nostri territori, è quella della multifunzionalità in se stessa, quindi ristorazione, quindi agriturismo, ospitalità, agriasilo e tutti questi tipi di attività che non fanno parte, diciamo così, dell'agricoltura classica, insomma, quella che abbiamo in testa,
1: tradizionalmente concepita.
0: Esattamente, che abbiamo in testa un po' tutti, ma sono quelle attività che sono state inserite nel 2001 grazie alla legge di Coldiretti, ok? Inserita grazie a Coldiretti, insomma, dal governo dell'epoca, che ha permesso di diversificare e creare nuove realtà, nuove attività che permettono di integrare il reddito e permettono di portare nuova linfa e anche risorse sul territorio di fatto. E lo vediamo appunto tutto il territorio del Coglio come è evoluto, perché vediamo appunto le cantine, ma vediamo tutta la parte di ospitalità e di ristorazione.
1: Certo.
0: È molto forte, molto
1: sì,
0: sentita.
1: Sì, sì, che diventa
0: cosa,
1: dopo un'esperienza, diciamo, per il visitatore a 360 gradi, non turistica, permette di avere possibilità di conoscere tutte le parti della filiera e via dicendo. Per quel che riguarda però un altro elemento che è chiaramente doveroso menzionarlo, quello delle donne. Sono molte le giovani imprenditrici, anche loro inserite in questo contesto multifunzionale.
0: Abbiamo un dato, anche questo appena uscito poche settimane fa, e sappiamo per certo che la percentuale di donne imprenditrici, di fatto in Friuli Venezia Giulia giovani, sono il 27%. E dobbiamo fregiarci di questo numero obiettivamente, perché non c'è nessun altro settore che ha questi numeri obiettivamente. Uh-huh. E sono in continua crescita, perché se i giovani crescono dello 0,9%, le donne crescono del 8% annuale, ok? Quindi sul valore, insomma, assoluto. Però parliamo di numeri veramente importanti e è ovvio che c'è un'apertura, c'è un settore che sta crescendo e sta evolvendo. Queste giovani donne, queste imprenditrici agricole, anche qui sono principalmente viticoltrici, okay? Uh-huh. Vitivinicoltrici, e dopo sul settore dell'ospitalità tendenzialmente. È ovviamente un valore aggiunto a livello di giovani, oltre che giovani donne, appunto, sono persone assolutamente formate, quindi escono da istituti tecnici agrari, che è la base tendenzialmente. Ma soprattutto abbiamo una grossissima fetta di imprenditori e imprenditrici laureati nel settore agrario, quindi agronomia e tutte queste varie cose, ma abbiamo anche una grossa fetta di inseriti in agricoltura che vengono da altre specializzazioni, da facoltà umanistiche e da facoltà economiche, quindi portando all'interno nuove skills, nuove capacità all'interno del nostro settore di fatto.
2: Quindi sono proprio scelte di vita ben diciamo consapevoli, ecco, di quello che stanno facendo. E, Elisabetta Tavano, torniamo un attimo allo Oscar Green e parliamo sempre delle diverse categorie che sono pensate per valorizzare le differenti anime dell'agricoltura moderna. Quest'anno c'è una novità, sono coinvolti anche gli istituti tecnici agrari. Come?
3: Assolutamente, nel senso che quest'anno, che il premio si chiama proprio Giovani Oggi, perché poi ogni anno appunto c'è un live motive del premio, Giovani Oggi perché è stato deciso di indire un premio speciale, Scuole Oggi, Agricoltori di Domani, che è il premio riservato agli istituti tecnici e professionali agrari che si sono distinti per progetti che possono aver realizzato per tutelare il patrimonio agroalimentare e la biodiversità, l'innovazione in agricoltura e in ambito anche agroalimentare. Ma questo perché? Perché di fatto poi gli agricoltori, giovani di oggi sono i ragazzi degli istituti tecnici, quindi è proprio importante far capire ai ragazzi che ancora stanno studiando quello che è il mondo agricolo e anche fargli provare a realizzare questi progetti a scuola, perché possono anche vedersi concretizzare delle idee.
1: Idee che trovano poi concretezza anche attraverso la comunicazione, chiamiamola così, prendendola alla larga, perché c'è un altro premio molto importante.
3: C'è un altro premio molto importante, attuale anche questo da poco, che è il premio speciale nazionale Agri-Influencer, che in questo caso sono tutti premi che verranno giudicati da una giuria nazionale di esperti social media manager ed esperti digitali, e quindi il premio vuole andare a ricercare quelle imprese che promuovono le attività attraverso i moderni canali di comunicazione, ma soprattutto, diciamo, vogliono premiare quei giovani che parlano con i giovani, nel senso quei giovani che spiegano l'agricoltura ai giovani, e noi sappiamo che i giovani si parlano tra di loro, no? Quindi quale modo migliore per raccontare l'agricoltura se non tramite social e tramite ragazzi,
1: certo,
3: appunto, giovanissimi, direi, più che giovani.
2: Mattia Pavan, ecco, ricordiamo che Oscar Green non dà premi in soldi, però voi aiutate queste giovani aziende che partecipano. Come?
0: Assolutamente, direi che appunto quello che andiamo a fare è assolutamente importante per i tipi di aziende che stiamo gestendo, perché anch'io sono un giovane agricoltore di fatto e faccio vendita diretta e tutte queste cose qua. Andiamo a cercare di dare visibilità, perché ovviamente i canali social, i canali di promozione che ha Coldiretti e Campagna Amica sono molto importanti e molto impattanti a livello nazionale. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a strutturare di fatto un piccolo progetto di marketing, quindi andiamo a creare del materiale video, materiale foto, del materiale online, sito internet, un po' tutta questa parte di comunicazione che magari un giovane agricoltore appena inserito nella propria realtà, o che ha appena creato la propria realtà, fa fatica a gestire proprio i costi di questa cosa e anche non ha magari le conoscenze, le capacità per riuscire a farlo in autonomia. Quindi per chi va a partecipare, noi cerchiamo di aiutarlo, seguirlo e creare tutto questo tipo di materiale, tutto questo tipo di percorso per, insomma, creare una promozione, per creare un lancio della sua attività e dargli, insomma, un valore aggiunto, ecco.
1: Se sostenerlo nella proposta e vedere anche come poter proseguire. E questo è magari l'elemento su cui vale la pena approfondire un attimo in questi ultimi minuti, perché abbiamo tracciato un po' i profili e delle persone, degli agricoltori, delle persone, insomma, interessate anche a partecipare al concorso, anche il contesto è emerso in maniera magari non diretta, però abbiamo visto dove siamo inseriti. Quindi Tavano, è una domandona che solitamente, diciamo, ecco, non la si fa alla fine, ma qual è il futuro del mondo agricolo e come anche ci si approccia ad osservare il futuro dello stesso?
3: Allora, io credo che il futuro del mondo agricolo sia positivo e roseo per la forza e per la volontà dei giovani imprenditori che hanno capito e hanno la consapevolezza che per approcciarsi in maniera imprenditoriale e per essere il motore della crescita del comparto devono essere formati, quindi aver fatto formazione, avere visione, avere le idee chiare e fare rete. Quindi credo che alla luce di questo il futuro può essere positivo, e col premio ogni anno noi andiamo a dimostrare quelle che sono le capacità, eh sì, le idee, ma è la forza di volontà, perché io li vedo e i ragazzi hanno grinta e voglia di fare.
2: Ecco, Mattia Pavan, abbiamo un minutino, proprio come un telegramma, un esempio di qualcuno che ha vinto il premio negli anni passati, ecco, cosa ha fatto di nuovo?
0: Allora, un esempio proprio lampante che sono andato a trovarli poco tempo fa, di un'azienda nata 2 anni fa di fatto, per cui un'azienda di prima generazione, la chiamiamo così, sì, in agricoltori, è quella dei ragazzi di Malga Polpazza, ok? Sono Simone e Giacomo, sono dei ragazzi giovanissimi, sono più piccoli di me, sono del 2001, quindi sono veramente giovani, che di fatto non venivano dal mondo agricolo, minimamente, hanno semplicemente fatto un istituto agrario e dopo sono andati a lavorare per il conto loro, di fatto. e hanno deciso di creare una realtà multifunzionale. Quindi sono messi ad allevare pecore, capre, vacche, ok, proprio mucche da latte, e hanno preso in gestione una malga, la malga polpazza, e da veramente da zero, da meno uno direi quasi, hanno creato una realtà che sta funzionando e sta funzionando bene. Partecipano ai mercati di Coldiretti di Campagna Amica,

0: fanno ospitalità, fanno ristorazione sui maghi, hanno appena aperto questa stagione, fanno allevamento, fanno formaggio, fanno di tutto e di più. E loro sono veramente un esempio lampante di quello che l'agricoltura ha da dare e ha ancora da poter dare. Per quanto, appunto, magari all'occhio delle persone sia un settore vecchio, c'è un mondo da poter scoprire, un mondo da poter creare. Basta impegno, lavoro H24 obiettivamente, però c'è tanto da costruire. Un'altra azienda che mi viene in mente di qualche anno fa è quella dei Borgo Decimo. Anche lui si è lanciato nel mondo della birra, un mondo assolutamente nuovo, una nuova apertura anche per il settore agricolo. E anche lui è partito da zero e ha creato tutto quello che sta facendo. Quindi ospitalità, produzione, ristorazione, tutte queste cose qua. E ce ne sono veramente tanti.
1: Molti, immagino,
0: regione.
1: Saranno gli esempi. Bene, allora intanto ricordiamo la data, perché il 29 giugno la possibilità di candidarsi, il sito su cui farlo prima di salutarsi.
2: coldirettigiovaniimpresa.it o pagina Instagram coldirettigiovaniimpresa Friuli Venezia Giulia.
3: Allora buon lavoro a tutti. E ci sentiremo magari più avanti, così conosceremo i vincitori dell'Oscar Green 2026. E ora un po' di musica.

0: you're bound to have no kiss, did you? Get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: E con questa canzone, diciamo molto particolare, di Dean Martin, ci colleghiamo con Marco Fornasin. Ciao Marco, dove sei oggi?
2: Buongiorno Antonio, buongiorno Giacomo, un caro saluto a tutte le persone all'ascolto. Oggi l'hai detto tu, abbiamo ascoltato Mambo Italiano di Dean Martin, è una delle canzoni classiche che siamo soliti ascoltare quando si parla dell'Italia, dello stile italiano, del cibo italiano, soprattutto visto da fuori o in un servizio di telegiornale un po' così, un po' piacione. Pensavo che questa potesse essere un'ottima canzone per iniziare, perché oggi sono venuto alla Fiera di Udine, nello specifico al Padiglione 6, dove si sta tenendo la Borsa Internazionale Mirabilia, che come al solito non sarò io a spiegarvi che cos'è, di cosa si tratta. Vi dico solo che è una borsa itinerante del turismo culturale e delle produzioni agroalimentari di qualità. Non so se sentite sotto di me un po' di brusio, ma è perché c'è molta gente, quindi direi che sta funzionando, però appunto non sarò io a presentarvela. Partiamo con la mia prima ospite, che è Barbara Nicoletti, vice direttore TEF, società consortile della Camera di Commercio, che saluto e ringrazio per essere con noi. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
2: Allora, un po' ho detto che cos'è, però ce lo spieghi meglio lei. Partiamo dalle cose facili, quindi. Che cos'è Mirabilia?
3: Mirabilia è un'associazione nazionale di camere di commercio, nel dettaglio sono 23 camere di commercio, è un progetto nato nel 2012 che vede le camere di commercio unite in un'esplorazione dei territori con siti UNESCO e che ha raccolto praticamente la borsa del turismo culturali e poi si è aggiunta anche delle produzioni agroalimentari di qualità. Tutte queste camere di commercio hanno un unico obiettivo, che è quello della valorizzazione dei territori, dei flussi turistici e ovviamente anche l'agroalimentare di qualità.
2: Allora, ho detto, sono stato vago, ho detto che c'è molta gente qui al Padiglione 6, qui alla Fiera di Udine, però cerchiamo un po' di spiegare alla gente a casa di quanta gente

0: esattamente stiamo parlando, insomma, per spiegare un po' come sta andando, diamo un po' di numeri.
1: Allora, si tratta di un B2B tra operatori del food e del turismo. Stiamo parlando di agendamenti prefissati, per cui tutte le imprese che sono qui oggi al padiglione 6 hanno un agendamento con i buyer stranieri. Quindi stiamo parlando nel complesso di circa 1200 agendamenti di food e 1300 di turismo prefissati nei giorni scorsi, quindi davvero davvero tanta gente, davvero tanti incontri commerciali, speriamo produttivi per tutti, e stiamo parlando comunque di 300 imprese e 100 buyer all'incirca. Ci sono buyer che provengono da molti paesi, e tanti anche paesi, diciamo, non soliti, cioè oltre alla Germania, alla Francia, troviamo anche il Sudafrica, la Gran Bretagna, l'Armenia, alcuni buyer del food dall'Azerbaigian, dalla Corea del Sud, dall'Uzbekistan. Per cui stiamo parlando veramente di paesi non noti, però voglio dire, comunque a livello internazionale il successo è davvero, davvero qui all'interno del padiglione 6.
0: Allora, la giornata di oggi è dedicata principalmente agli incontri di cui insomma ci ha parlato adesso. Ieri invece cosa è successo?
1: Ieri abbiamo inaugurato con il convegno inaugurale, abbiamo aperto questa edizione di Mirabilia con diciamo delle tematiche molto, molto vicine a quello che è il patrimonio UNESCO, la cucina, patrimonio immateriale dell'umanità e l'innovazione tecnologica, tre tematiche assolutamente importanti e che comunque ormai sono coese tra di loro per il successo ovviamente di tutto quello che ruota attorno a questi elementi. Abbiamo avuto degli ospiti sia collegati che in presenza, dove si è parlato appunto di patrimonio culturale, della competitività e del valore nel mondo proprio sia del turismo culturale che delle produzioni agroalimentari. Abbiamo parlato di soft power, del Made in Italy, abbiamo avuto un collegamento anche con Matteo Zoppas e altri interventi molto interessanti. Il convegno è stato davvero un momento per tutti per raccogliere anche alcuni dati e parlare anche di quelle che sono le esperienze tradizionali, patrimonio appunto anche questo di quello che è il valore della tradizione del territorio. Abbiamo parlato degli scarpezza, abbiamo parlato di elementi veramente tipici della nostra regione, perché se sono progetti antichi, oggi come oggi trovano un valore aggiunto nelle produzioni locali che ancora oggi hanno un grandissimo valore nel mondo.
0: Allora, faccio una domanda a tradimento, ma secondo me dovrebbe sapere la risposta. Ieri so che c'è stato anche, come dire, un passaggio di consegne tra l'edizione dell'anno scorso, questa edizione e l'edizione del prossimo anno. Se qualcuno fosse all'ascolto, magari qualcuno di qualche azienda locale, e dicesse ma è interessante questo evento, vorrei saperne di più, vorrei partecipare magari l'anno prossimo, dove si terrà l'anno prossimo e come fare a partecipare? Poi immagino che se ne riparlerà con calma, ma cosa vi aspetta per il 2027?
1: Allora sì, c'è stato un passaggio di consegne, nel senso che il presidente di Catanzaro, che era l'edizione 2025, ha fatto il passaggio di consegne al presidente della Camera di Commercio Pordenone Udine, Giovanni da Pozzo, che a sua volta ha annunciato la prossima edizione di Mirabilia che si terrà a Bari, e quindi alla presidente Luciana Di Bisceglie. Quindi diciamo che abbiamo già i contatti con la Camera di Commercio di Bari, perché ci hanno chiesto delle informazioni in tal senso, proprio perché sono rimasti molto entusiasti di questa edizione aperta davvero a buyer, sell, presidenti e segretari in un unico ambiente che ha visto coesi partecipanti di varia natura, e quindi siamo già in contatto per la prossima edizione per dare degli input, miglioramenti, idee e quant'altro per ospitare tutti i seller italiani.
0: Perfetto, allora io ringrazio Barbara Nicoletti, vice direttore di TEF, Società Consortile della Camera di Commercio, che ci ha introdotto a questo convegno, grazie mille.
1: Grazie a tutti e buon ascolto.
0: Adesso andiamo avanti però, perché ho altri ospiti con me che ci raccontano il punto di vista appunto delle aziende, no? di queste realtà che sono qui presenti. Abbiamo parlato molto di food, di eccellenze del territorio.

0: Quando si parla di eccellenza del territorio, una delle prime è il prosciutto di San Daniele. Allora io vi presento il nostro secondo ospite, che è Marco Alberti, quinta generazione di un prosciuttificio a San Daniele. Allora intanto buongiorno Marco, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a tutti, grazie a voi per la richiesta.
0: Allora, come sta andando questa edizione? Siete un habitué? È la prima volta? Se siete abituati a questi eventi, come sta andando anche magari rispetto alle altre edizioni?
1: Allora, possiamo dire di essere abbastanza abitué, questa è la terza edizione. La prima è stata addirittura alle Isole Lipari in Sicilia, quindi abbiamo fatto una bella trasferta. Ci siamo trovati bene, siamo tornati a Perugia. L'anno scorso per motivi prettamente di lavoro non siamo riusciti a partecipare a Catanzaro, quest'anno invece giocavamo in casa. Siamo a 20 minuti da Udine, quindi dovevamo esserci. La peculiarità della nostra azienda è che siamo presenti sia con la parte del turismo, sia con la parte del food, perché noi offriamo sia le visite guidate in azienda, sia la parte di vendita del prodotto, quindi è proprio una manifestazione centrata sui nostri obiettivi. È molto diversa anche rispetto a delle fiere più grandi che siamo abituati a fare negli anni, però questa qua è molto più specifica dal nostro punto di vista per trovare una connessione vera. C'è un'affluenza giusta, programmata, c'è il tempo per parlare bene con le persone e quindi c'è un interesse sicuramente molto più forte.
0: A livello sia di cibo che di turismo, quali sono i mercati con cui è più facile lavorare quando si parla di prosciutto di San Daniele? Quali sono invece i mercati che vanno ancora esplorati?
1: Allora, sicuramente noi lavoriamo molto con l'Europa, soprattutto con l'Austria e la Germania che sono vicine a noi, anche con la Francia, un mercato molto interessante. Si sta espandendo molto l'Est Europa e il Nord Europa, perché gradualmente assaggiano il prodotto, lo capiscono la differenza tra un prodotto artigianale e uno un po' più industriale, e quindi lavoriamo sempre di più con la fase di vendita in Europa e nei limitrofi. Invece, molto interessante il trend turistico, anche promosso molto bene dalla regione ultimamente, che sta portando un'affluenza importante in Friuli, non solo dall'Europa ma anche e soprattutto da fuori. Abbiamo tantissimi clienti americani, tantissimi clienti che arrivano dall'Asia, e anche appunto, come diceva prima la Barbara, dal Sudafrica. Abbiamo trovato dei contatti molto particolari, molto interessanti, da stati di cui non avremmo neanche mai immaginato che potessero arrivare queste persone, e trovarli qua tutti assieme a Udine a parlarci direttamente è stato veramente stimolante da entrambe le parti, perché per noi è stata una scoperta, ma anche per loro, che magari hanno solo sentito parlare perché è un brand famoso in tutto il mondo, quello del prosciutto di San Daniele, però poterlo assaggiare e vedere da vicino come lavorano i produttori fa tutta la differenza del mondo.
0: Una piccolissima curiosità per chiudere, ci hai detto, quinta generazione di un prosciuttificio a San Daniele, quanti anni sono cinque generazioni?
1: Quest'anno è esattamente 120, faremo un anniversario importante, faremo diversi eventi per festeggiarlo, siamo una delle realtà più storiche del territorio e quindi ne andiamo molto orgogliosi.
0: Bene, grazie mille anche a Marco Alberti che ci ha presentato la realtà food qui a questa fiera. Concludiamo però con la realtà del turismo, perché ho con me Fabiana Bon, proprietaria di un albergo e consigliere camerale di un albergo a Palmanova. Come sta andando questa fiera per voi? E la stessa domanda che ho fatto a Marco prima, quali sono, come dire, i mercati che funzionano di più? Quali sono i mercati a cui vi state aprendo?
2: Allora, sta andando bene, io non me l'ha chiesto ma io glielo dico, è la undicesima edizione a cui partecipo.
0: Ne approfitto, volevo dirlo, poi mi sono dimenticato, questa è la 14ª edizione, si torna a Udine dopo 10 anni.
2: Esatto, io da lì ho iniziato questa non è l'ultima ovviamente, da qui continuo. Quindi l'ho sempre ritenuta una fiera molto importante, perché il target è il target giusto di Tour Operator per la nostra regione, cioè un target di Tour Operator non che cercano ovviamente le destinazioni grandi e più conosciute, ma che cercano un turismo diverso, un turismo esperienziale. Quindi diciamo, giochiamo in casa, ecco, quella nostra offerta è quella giusta per tutta la regione, non solamente per i siti UNESCO, come può essere il titolo della borsa di Mirabilia. Ed è per questo che con grosso piacere ho visto che c'erano anche altri colleghi di realtà che non sono legate al sito UNESCO, ma che arrivano un po' da tutta la regione, perché, ripeto, è un'occasione per tutti questo.
0: Come sta cambiando, come si sta sviluppando il turismo a Palmanova nello specifico?
2: Allora, a Palmanova c'è stato veramente un cambio radicale negli ultimi anni con il cicloturismo, ma anche con richieste, cioè tanta gente che viene, che vi soggiorna.

0: Interna. Noi, diciamo, essendo anche all'uscita dell'autostrada, abbiamo anche un po' di turismo di passaggio, chi si sposta da una nazione all'altra, però anche, ripeto, è la quantità, ecco, che fa la differenza, perché veramente adesso c'è tanta gente con l'Alpe Adria, passa proprio attraverso la piazza di Palmanova e di conseguenza si sono un po' obbligati a passare, ma ce ne sono tantissimi, ma anche richieste poi per gruppi di cicloturisti che arrivano col bus, al traino, anche tutto il furgoncino per portare le biciclette, perché sono sia anziani che giovani, biciclette elettriche, e questo d'estate veramente fa la differenza, e adesso tutta l'estate, perché mentre una volta magari a metà luglio si fermava e fino a fine agosto non c'era più nessuno, adesso anche invece tutto il periodo estivo che in qualche modo le biciclette arrivano, quindi è un'ottima, questa è stata proprio una scelta vincente, questa ciclovia.
1: Ci sono dei mercati curiosi a cui magari vi state aprendo proprio in questa edizione?
0: Allora, il mercato, sono tutti curiosi quelli più lontani, perché ci accorgiamo che c'è un interesse nel senso che ok, i clienti chiedono Venezia, però oltre a queste posti over tourism, dove c'è solo over tourism, e trascorrere un paio di giorni invece a 100 km da lì, quindi nel mio caso, insomma, parlando di Palmanova, è una figlia di Venezia, quindi giochiamo anche lì, giochiamo un po' in casa, vedo che proprio gli si illuminano gli occhi per poter fare delle scelte anche diverse, che non siano sempre le stesse, perché anche i loro clienti, quindi chi richiede a loro, ha diverse esigenze, quindi più sono lontani, più hanno sempre le stesse richieste, più sono anche aperti a queste nuove realtà per cambiare, perché c'è la necessità per tutti un po' anche di rallentare, perché Venezia è Venezia, senza nulla togliere ovviamente, però
1: Palmanova è Palmanova. E allora siamo arrivati in chiusura, io ringrazio i miei tre ospiti, quindi Barbara Nicoletti, Marco Alberti e Fabiana Bon, per essere stati con noi, e dal padiglione numero 6 dalla borsa itinerante del turismo culturale Mirabilia vi saluto e restituisco la linea allo studio.

0: 11:58:09 ed eccoci di nuovo in studio, Giacomo, e voltiamo pagina e parliamo delle notti del vino, anticipando un ricco calendario di questi eventi estivi del coordinamento regionale delle città del vino del Friuli Venezia Giulia. Allora, abbiamo con noi Tiziano Venturini, benvenuto a Volo Radente.
1: Buongiorno a tutti.
0: Venturini, coordinatore regionale e vicepresidente nazionale delle città del vino. E benvenuta anche al sindaco di Prepotto, Maria Clara Forti. Benvenuta.
2: Buongiorno.
0: Perché Prepotto sarà il borgo che ospiterà la prima

0: prima notte del vino domenica 21 giugno. Tiziano Venturini, allora ricordiamo come è nato le notti del vino e quanti comuni coinvolge. C'è tutta la regione, vero?
1: Certamente. L'evento nasce proprio in Friuli Venezia Giulia due anni fa, 2024. Il coordinamento regionale ha ritenuto che Città del Vino avesse tutti i requisiti per fare la propria promozione dei propri territori, dei propri prodotti attraverso un evento importante nel periodo estivo. E nascono così le notti del vino, quindi nascono nella nostra regione per volontà del coordinamento regionale, nasce questo nome, il logo accattivante. Partiamo con l'adesione di 26 comuni in Friuli Venezia Giulia. Teniamo presente che in regione siamo oggi 43 comuni e 7 proloco che fanno parte di questa grande associazione, questa grande famiglia. Questa iniziativa, che è andata benissimo nel 2024, è stata guardata con molta attenzione all'Associazione Nazionale, che conta oltre 500 comuni a livello nazionale, tant'è che nel 2025, l'anno scorso, abbiamo consentito che le Notti del Vino diventassero un evento di carattere nazionale. L'anno scorso oltre 150 comuni di tutta Italia hanno aderito alle Notti del Vino, quindi dalla Sicilia fino alla Valle d'Aosta. E quindi un evento importante che ha portato l'anno scorso oltre 75.000 visitatori a livello nazionale e oltre 1.500 cantine a promuovere i propri prodotti e i propri territori. Nella regione l'anno scorso siamo cresciuti, l'anno precedente dicevo 26 comuni, l'anno scorso ben 35 con 38 eventi complessivi. Anche noi abbiamo portato numeri importanti, circa oltre 300 cantine, un centinaio di ristoratori che hanno abbinato i propri prodotti al vino e circa 10.000 visitatori, quindi un'iniziativa che sta crescendo e che, insomma, i numeri ci danno ragione per questo azzardo, oserei dire, che abbiamo fatto due anni fa, ma che ci dà ragione.
2: Sta dando i risultati, certo, e perché ricordiamolo un po' anche qual è l'anima, com'è costituito, com'è strutturato la Notte del Vino, perché è economia, storia, tradizione, socialità e turismo messi tutti insieme rispetto alla proposta per l'appunto del vino. Ma come si articolano questi diversi momenti culturali e dove si può trovare tutto il programma?
1: Ecco, per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, ma poi c'è la stessa cosa, possiamo vedere a livello nazionale. Allora, quando si tengono? Si tengono dal 21 giugno fino al 23 settembre, solstizio equinozio, questa è la ragione di queste due date, quindi nei tre mesi estivi la possibilità di proporre i propri prodotti nei borghi storici, nelle piazze, nelle ville padronali e nelle cantine. L'obiettivo qual è? Portare la qualità dei prodotti che abbiamo, eccellenti, su tutto il territorio regionale e nazionale, fornendo accoglienza ma anche intrattenimento. Di qui c'è l'elemento, diciamo, di carattere culturale, quindi ogni evento, ogni comune sostanzialmente in libertà propone delle visite guidate piuttosto che delle presentazioni di libri, a parte intrattenimenti musicali. Questo è offrire sostanzialmente ciò che di meglio quel comune, quel territorio può dare a un visitatore, che potrebbe essere un visitatore locale, ma spesso sono enoturisti che arrivano anche da fuori regione, o turisti che stanno facendo le vacanze nella regione, in particolare al mare, e che nelle serate cercano il fresco nei territori del vino, vicino, diciamo, alla zona collinare della nostra regione.
0: Ecco, Maria Clara Forti, sindaca di Prepotto. Questo borgo è dove si trova ed è il primo che inizia con le notti. E qual è il vino tipico?
3: Ecco, grazie per l'opportunità, ringrazio anche Tiziano Venturini per tutta la sua attività di promozione, grazie a Città del Vino che fa della nostra regione. Allora, Prepoto si trova in provincia di Udine, nella parte più orientale del territorio nazionale. È un territorio ricco di storia, testimoniata dalla presenza di borghi rurali disseminati lungo la valle dello Iudrio, che costeggia tutto il nostro territorio e lo divide per un bel tratto dalla Slovenia e per il tratto finale dal comune di Dolegna del Colio. Su questi versanti, che conservano ancora delle caratteristiche incontaminate e di natura intatta, ci troviamo anche 13 bellissime chiesette votive che fanno parte sempre dei percorsi di promozione territoriale che perseguiamo a fianco delle nostre attività produttive. Sono dei bellissimi dei posti, devo dire, di grande pregio, risalgono al 1200-1300, quindi questo per dare un'idea di Prepoto come luogo anche di cultura, dall'architettura particolarmente pregiata. A Prepoto poi c'è il santuario di Castelmonte, non tutti sanno che ricade sotto il comune di Prepoto ed è conosciuto comunque in regione, da fuori regione, in tutta l'Alta Italia, ed è il santuario del Friuli per eccellenza. E, Prepoto,
2: Integrare anche rispetto alla proposta, domenica 21 giugno sarà il giorno che vede l'iniziativa svolgersi nel vostro comune. Diciamo un po', perché il contesto è, per chi lo conosce, sicuramente molto suggestivo e richiama, no, quella voglia anche di condivisione che è un po' la mission dell'iniziativa. Entriamo però dentro, adesso vediamo cosa avete proposto voi all'interno di questa giornata in relazione anche a quello che evidenziava all'inizio Antonio, cioè lo schioppettino.
3: Allora, Prepoto, come dicevo, è la culla dello schioppettino. Prepoto è la terra dello schioppettino di Prepoto, di questo vino prodotto dalle uve schioppettino, prodotte secondo disciplinare, che diventano schioppettino di Prepoto. Quindi parliamo di due vini sostanzialmente differenti e che rendono Prepoto l'unico paese in cui, è l'unica zona in cui può essere prodotto questo schioppettino. Quindi tutta la nostra attività amministrativa è volta a valorizzare questo re di vini, fra i vini rossi. È il nostro fiore all'occhiello e quindi con orgoglio cerchiamo di portarlo avanti, di farlo conoscere sempre di più, pur essendo già molto apprezzato a livello internazionale. Noi abbiamo deciso di offrire quest'anno, fra gli eventi delle Notti del Vino, il concerto che solitamente facevamo a Castelmonte sul piazzale, un concerto di musica classica. E appunto, visto che il primo giorno previsto per gli eventi era l'inizio dell'estate, il 21 di giugno, abbiamo proposto di celebrarlo appunto con un bel concerto di musica classica con l'Orchestra Giovanile e Filarmonica del Friuli Venezia Giulia, accompagnata dai giovani poeti del Friuli Venezia Giulia, che sono il circolo degli incastrati e passi di inchiostro. Sono ragazzi giovani a cui abbiamo voluto dare spazio perché lo meritano, sono dei poeti in erba circa 20 anni, che però si sono già imposti in ambito nazionale e fra un paio di giorni saranno addirittura a Vienna a presentare le loro poesie. Quindi sarà un connubio fra musica, poesia e che poi confluirà appunto in un calice di schioppettino di Prepoto che offriremo in collaborazione con l'Associazione Produttori dello Schioppettino di Prepoto, e brinderemo a questo grande evento delle città del vino. Sarà un brindisi ben augurale per il proseguo.

0: Ecco, abbiamo pochi minuti prima di esaurire questo tema. Tiziano Venturini, c'è un'altra cosa importante delle Notti del Vino. C'è un coinvolgimento dell'Università di Udine. Come e perché?
1: Allora, innanzitutto noi siamo una rete e abbiamo fra le nostre priorità quello di fare rete. Ci sono altri soggetti, li voglio citare prima di parlare dell'università, che è una novità di quest'anno, la collaborazione fortissima con le Pro Loco. Ogni evento è supportato dal volontariato locale, in genere dalle Pro Loco, tant'è che alcuni anni fa proprio in Friuli Venezia Giulia è stato siglato un accordo di collaborazione fra le Pro Loco nazionali e Città del Vino nazionale. Non solo, c'è la collaborazione con tutti i produttori del territorio regionale, con Unidoc in testa, che è il consorzio delle DOC regionali. Una collaborazione iniziata l'anno scorso per migliorare la qualità culturale dell'evento, la collaborazione con ERF, l'ente regionale teatrale, che quest'anno viene confermata, ma poi c'è la novità di quest'anno, una collaborazione con l'Università degli Studi di Udine, col Dipartimento di Scienze, Economia e Statistica, con un questionario che l'Università ha predisposto per tutti i visitatori delle Notti del Vino, sulla quarantina, non l'ho detto prima, di eventi che si svolgeranno sul territorio regionale. Questo per raccogliere informazioni utili affinché noi possiamo migliorare questo evento, quindi conoscere i nostri visitatori chi sono e da dove arrivano, le loro caratteristiche, il perché sono venuti a farci visita,
2: certo,
1: così con l'obiettivo appunto di migliorare insomma l'evento e chiaramente essere promotori dell'enoturismo nella nostra regione.
2: Grazie, grazie molte Tiziano Venturini, ringraziamo anche la sindaca Maria Clara Forti per essere stati con noi. Buone notti del vino per tutta l'estate, per tutti i territori della nostra regione. Ci salutiamo, facciamo una pausa musicale prima di avvicinarci alla parte finale della trasmissione.
3: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it.

0: Project.
1: E con questo brano tecnologico noi cerchiamo di chiudere la trasmissione parlando su un tema molto particolare, vero Giacomo?
2: Sì Antonio, allora c'è stata recentemente un'indagine condotta da un'associazione di Udine, l'associazione MEC,

0: quello che si fa online, si fa con la tecnologia, quindi facilitare. C'è tutta una schiera di educatori, di persone che si occupano di questo. Noi vorremmo partire da un'indagine che è stata recentemente fatta proprio da loro per capire il rapporto che c'è tra gli studenti, soprattutto gli studenti della secondaria di primo grado, quindi quelli delle medie, per capire, insomma. E l'indagine evidenzia, diciamo, in maniera importante quanto per alcuni di loro l'intelligenza artificiale rappresenta addirittura un'amica, così viene detto. Tu, ad esempio, Antonia, che rapporto hai con l'intelligenza artificiale?
1: Ma devo dire, la uso poco, sì, confesserò questa mia così scelta personale. Diciamo che ogni tanto mi serve, perché l'intelligenza artificiale fa anche dei riassunti. Quando per esempio ci sono dei documenti anche complessi, noi possiamo chiedere all'intelligenza artificiale, per motivi così di praticità, di avere dei riassunti e delle cose. Però io sono convinta che sono più i ragazzi, cioè i giovanissimi, quelli che ormai anche a scuola, no, la usano tantissimo. Anche tu ti sei fatto questa idea?
0: Ma sì, appunto, si aiutano, la usano per aiutarsi a fare i compiti o per lo studio in generale, ed era appunto interessante capire. È evidente che io e te, Antonia, stiamo cercando di raggiungere l'ospite, perché adesso non stiamo riuscendo a recuperarlo e quindi stiamo un po' anticipando quella che sarà la tematica. Ma ti posso intanto dire, senza ovviamente rilevare troppo, che ben il 51% dei ragazzi quello che utilizza l'intelligenza artificiale proprio per chiedere consigli personali, mentre uno su tre arriva a considerarla proprio come una sorta di amica digitale, come dicevamo all'inizio. E questo è un cambiamento profondo, ci restituisce proprio quanto ci sia un cambiamento nel modo di relazionarsi alla tecnologia e a questi strumenti da parte degli adolescenti, che va oltre quindi la dimensione scolastica.
1: E adesso appunto scopriremo di più con Giacomo Trevisan, coordinatore dell'associazione MEC, che salutiamo. Benvenuto a Volo Radente.
2: Buongiorno, salve, grazie per l'invito.
1: Ecco,
0: sì, stavamo giusto un po' anticipando, Antonia, mentre la cercavamo, perché qualche dato l'abbiamo dato, ma andando dritti al punto, qual è il quesito che vi siete posti quando vi siete approcciati a quest'indagine?
2: Diciamo che noi avevamo due temi che ci interessavano molto. E fanno parte un po' anche la nostra base di lavoro, cioè osservare come i media digitali influiscono nel processo di crescita educativo dei ragazzi e anche capire che strategie per accompagnarli. E i due temi erano questi: uno era capire quanto, a che punto siamo con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale tra i più giovani, quindi parliamo proprio di scuole medie, ultimi anni delle elementari. E il secondo quesito era chiederci non solo l'utilizzo in generale, ma quanto questo utilizzo sta entrando nell'area affettiva, quindi nell'area delle relazioni, dell'amicizia di questi ragazzi.
1: Che è un po' anche un pericolo, vero Giacomo Trevisan?
2: Esattamente, questo è un tema su cui, allora, prima di chiamarlo proprio pericolo, sicuramente la chiameremo un'attenzione importante, perché è una novità. Ci sono dei dati nazionali, per esempio facciamo riferimento alla ricerca di Save the Children, l'Atlante, ecco, che loro fanno annualmente, che già mettevano in luce come tra i giovani, soprattutto adolescenti, quindi magari un po' più grandi, il ricorso all'intelligenza artificiale per un supporto psicologico, per chiedere consigli anche su questioni molto personali che riguardano l'affetto, l'amicizia, oltre che la salute, era qualcosa che si sta diffondendo molto rapidamente. Parliamo quasi della metà degli studenti adolescenti, questo emergeva da questo report. Ci siamo chiesti allora, ma quando comincia? Non è che sta iniziando ancora prima questo utilizzo dell'intelligenza artificiale? E quindi le due domande importanti che abbiamo posto ai ragazzi fin dalla prima media, ma come sapete già l'anno scorso con le elementari avevano cominciato a sondare queste cose, era da un lato quanti la utilizzano, e ormai siamo in prima media al 90% di studenti che la utilizzano settimanalmente per chiedere informazioni su tutti gli aspetti un po' della loro vita, da quelli più semplici a quelli più personali. E poi l'altra domanda è stata, ma hai l'impressione che questa intelligenza artificiale sia un

0: come un amico o un'amica per te, ed ecco che qui uno studente su tre ha risposto di sì, e questo è un segnale molto importante, cioè che c'è il rischio a cui fare attenzione che si crei una confusione tra quella che è una relazione vera, umana, e quello che è una sua imitazione. Questo rischio naturalmente c'è se non c'è un accompagnamento, se non c'è un momento come avveniva in classe, in cui invece si poneva semplicemente la domanda, e già solo porre la domanda spingeva ragazzi e ragazze a osservare le differenze, a metterci la testa e quindi non scivolare un po' passivamente senza accorgersene in questa confusione tra quello che è un reale supporto che una persona può darti con tutte le difficoltà di interfacciarsi a una persona esterna, col suo carattere, ma anche con la sua onestà, magari di dirti le cose come sono, e invece la differenza con l'intelligenza artificiale che appare sempre gentile, che magari ci dà sempre ragione, che è più facile ma non ha in realtà quel legame reale, emotivo, affettivo e anche di cura che solo un umano che tiene a noi può darci.
1: Incredibile, effettivamente, sì, pensandoci bene, così gentile, così accondiscendente, ha dei bei modi di rispondere alle nostre domande, quindi forse, cioè, senza forse, questo è sicuramente un elemento che fa sì che venga confusa, perché usare il termine confondere è corretto, con un'amica, con una consigliera, che invece è quello che si fa con tre esseri umani viventi, diciamo così. E quindi la domanda era: quali sono le accortezze da adottare? Ma i primi consigli, insomma, lei ci ha già accennato come l'accompagnamento in prima battuta sia quello predominante. Le chiedo se c'è altro che possiamo fare, e mi faceva curiosità anche sapere se c'è una domanda o degli esempi proprio di domande che vengono fatte all'intelligenza artificiale da parte di quelli che la considerano un'amica.
0: Ecco, allora parto dalla prima cosa, da questa seconda cosa. Cosa viene chiesto all'intelligenza artificiale? Allora, i ragazzi chiedono cose sempre più quotidiane, perché diventa un po' l'abitudine anche per noi adulti, lo sta diventando. La prima cosa che mi viene in mente è: che tempo c'è domani? Oppure cosa metto oggi? Cosa ne pensi di questa cosa, di questa notizia di cronaca? Prima magari si andava su Google o si chiedeva a una persona, adesso ce l'ho lì, è sul cellulare, chiedo magari anche le previsioni del tempo. Lo cito perché una ragazzina mi ha detto, sì, poi mi ha dato l'informazione sbagliata, perché l'intelligenza artificiale non è fatta per quello, ma il mio primo sito è stato di usare quella, no? Cioè, quindi cerchiamo di usarlo per tutti, per tutto. Altre cose proprio sui vestiti per i ragazzi, no? Sulla moda, l'abbinamento, un consiglio, come ti sembro, mi faccio la foto, lo mostro all'intelligenza artificiale, un consiglio su come mi vesto. Però da qui si va facilmente a cose più importanti, per esempio faccio lo screenshot di una conversazione su WhatsApp, la mia amica mi ha detto così, cosa le rispondo? Questo ragazzo mi risponde così, non so cosa rispondergli, ho paura di fare una brutta figura, dimmi tu cosa rispondere in chat a questo ragazzo che mi piace o a questa ragazza. Quindi entriamo in cose più delicate, oppure io ho una paura, una preoccupazione sul mio aspetto, sull'alimentazione, e non ne parlo con i miei genitori perché poi si preoccupano, oppure mi sento giudicato, l'intelligenza artificiale non mi giudica, ed ecco che quindi si apre la possibilità di chiedere anche cose più profonde. Una ragazzina di prima media mi diceva, per me è un supporto psicologico, perché quando non sto bene, mi sento sola, mi sento un po' così, lì io posso esprimerlo, posso raccontarlo, cioè, e ho delle risposte. No? Mm-hmm. Quindi queste sono tante delle cose, quindi un po' quando si entra in abitudine, veramente a quel punto si rischia di confidare cose molto personali, ma a parte confidare, anche affidarsi a delle risposte che sono però ovviamente possono essere anche svianti e non adatte a quello che veramente ci serve. Certo. Allora qui la domanda sui consigli, cosa si può consigliare? Allora innanzitutto ci rivolgiamo anche ai genitori, ricordare i limiti di età, l'intelligenza artificiale non andrebbe utilizzata in autonomia prima dei 13 anni, e questo vuol dire monitorare anche, perché ormai ce l'hanno dappertutto, se ho un cellulare, se ho WhatsApp è lì, no? Quindi anche parlarne con i ragazzi, guardate che questo strumento va usato insieme a noi o va usato con la nostra supervisione, guardare un attimo anche le chat che vengono fatte con questa. E su questo l'altra cosa molto importante è, discutendo con i ragazzi, passare un messaggio che deve essere molto chiaro: questo è uno strumento, è una macchina, è un programma, non è una persona, questo è qualcosa che serve ad aiutarci a risolvere alcune difficoltà, alcuni problemi, non deve diventare

0: fare invece qualcosa che ci aiuta a relazionarci, ad aiutarci quando ci sentiamo soli. Su questo spingere molto sul fare esperienza relazionale, perché questo è un rischio che ci dicono anche alcune ricerche che cominciano ad esserci, rischia di essere un rifugio, ma se io mi rifugio perché è più facile in questo tipo di relazioni, si crea un circolo vizioso in cui sempre meno sarò disponibile ad affrontare le relazioni vere con la loro complessità, con la loro ricchezza, ma che viene chiamato l'attrito anche relazionale, no? Richiede un impegno relazionarsi con le persone vere. Se io tolgo questa abitudine o questa gioia, questa bellezza anche di superare quello scoglio di fatica, di relazionarci realmente tra esseri umani, si rischia, no, che ci sia un po' il rifugio, si perdono competenze relazionali.
1: Assolutamente. Ascolti Trevisan, siamo in chiusura, però insieme a tutte le accortezze e suggerimenti c'è anche la divulgazione. C'è un progetto che si chiama Homo Sapiens Digitas, che si propone proprio questo, di fare opera di avvicinamento, approfondimento, ma anche informazione, educazione su queste tematiche. Ieri è cominciato tutto in Corte Morpurgo con il vasto tema delle fake news. Quando saranno i prossimi due appuntamenti, proprio prima di salutarci?
0: Allora, martedì prossimo c'è il secondo appuntamento, che proprio sul tema dell'educazione e del benessere dei più giovani, si intitola Crescere con l'IA, e avremo con noi Marco Gui, professore dell'Università, sociologo dell'Università Bicocca di Milano, con cui collaboriamo da tempo insieme al nostro presidente Marco Grollo e alla collega Michela Miniker, quindi questo incontro sarà perfetto per toccare proprio i temi che abbiamo cominciato oggi a condividere. E il terzo appuntamento sarà il martedì successivo, il 30 giugno, e lì ci apriremo a una visione un po' più ampia sull'impatto ambientale, ma anche geopolitico, di questa corsa a queste intelligenze sempre più performanti, sempre più potenti.
1: Sì. Benissimo. Grazie molte. Salutiamo e ringraziamo Giacomo Trevisan, coordinatore dell'Associazione MEC. Arrivederci e buon lavoro.
0: Arrivederci, grazie a voi, buona giornata.
2: Allora Giacomo, il tempo è volato, noi ringraziamo i nostri colleghi a Trieste, al mixer audio Walter Vidonis, in regia Stefania De Maria.
1: Mauro Ciccarelli, un caro saluto dall'altra parte del vetro, anche lui in regia, no, scherzavo, la parte tecnica.
2: Bene, allora potete riascoltarci su Rai Play Sound.
1: A mercoledì prossimo, ultima puntata Antoni anche per questa stagione, quindi teniamo duro ancora per un mercoledì.
2: Certo, e allora ciao a tutti e un po' di musica prima del GR.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Attesa al Tribunale dei Minori di Trieste per l'udienza di convalida del fermo del 17enne che a San Stino di Livenza ha ucciso la zia a coltellate. L'avvertenza Electrolux questa mattina, assemblea nello stabilimento di Porcia dopo il congelamento degli esuberi, domani un corteo fino a Pordenone.
2: Il Caffè smentisce il quotidiano La Stampa che questa mattina ha annunciato la quotazione in borsa della società. Quando sarà? Lo annunceremo, così l'annuncio aziendale.
1: 6 milioni di euro di fondi europei per il progetto Nuova Impresa di Formindustria, la realtà che dal 1991 opera nel campo della formazione professionale.
2: Spesso non hanno ancora fatto l'esame di fine corso per saldatori, ma hanno già pronto un posto di lavoro. Abbiamo visitato l'istituto ENFAP di Monfalcone.
1: Le mamme che lavorano non compromettono il benessere dei figli, anzi nei contesti più fragili i bambini crescono meglio, lo dice una ricerca dell'Università di Trieste e dell'americana Berkeley.
2: La scomparsa dello storico Carlo Ginzburg, noto per le sue ricerche sui benandanti che nel Friuli del Cinquecento con rituali misteriosi proteggevano i raccolti.
1: Il Palestinian Circus School si è esibito a Udine proponendo il circo come strumento di riflessione sulla condizione dei rifugiati e sul desiderio universale di libertà. Le 12.31 ancora buongiorno da Alessandra Zigaine e Maria Spezia. In apertura l'udienza al Tribunale dei Minori di Trieste per la convalida del fermo del giovane di 17 anni che a San Stino di Livenza ha ucciso a coltellate la zia Chiara Guerra di 53 anni per poi buttare il suo corpo nel fiume.
3: È iniziata alle 12.10 l'udienza di convalida del fermo del 17enne che ha confessato l'omicidio della zia Chiara Guerra, avvenuto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane è arrivato al tribunale di Trieste direttamente da una struttura protetta di Treviso, accompagnato dalla polizia penitenziaria. Ieri il ritrovamento del corpo dell'insegnante 53enne rinvenuto a San Stino di Livenza in un canale dopo alcuni giorni di ricerche. Ha trovato così riscontro la confessione del nipote che aveva riferito di aver abbandonato il cadavere in acqua in un punto distante 8 km, luogo dal quale sarebbe poi stato trascinato dalla corrente. L'ispezione medico-legale ha appurato la presenza di numerose coltellate sul corpo di Chiara Guerra, inoltre sono state rilevate bruciature. Il 17enne ha il diritto di non rispondere alle domande dell'accusa in questa fase. Al di là della confessione, il quadro probatorio appare piuttosto solido e in questo momento include immagini di videosorveglianza, celle telefoniche e macchie di sangue, ancora da definire il movente. Secondo l'ANSA, nella lunga confessione il giovane ha parlato di un rimprovero della zia come causa scatenante della furia omicida. Un diverbio, sempre secondo il suo racconto, giunto al culmine di gravi screzi familiari per la gestione del ricco patrimonio immobiliare degli altri beni del nonno del ragazzo, ospiti di una casa di cura. Trieste, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E ora andiamo a Porcia, dove questa mattina si è tenuta una nuova assemblea dei lavoratori Electrolux dopo l'incontro a Roma che ha solo congelato i 1700 esuberi annunciati dall'azienda.
4: Domani è il giorno della grande mobilitazione, non soltanto dei lavoratori dello stabilimento Electrolux di Porcia, ma di un'intera città, Pordenone, a cui gli stessi lavoratori chiedono sostegno. Simonetta Chiarotto, FIOM CGL.
5: È chiaro che quando tu fai un'iniziativa per la città diventa poi un'iniziativa a livello nazionale. Elettro non è solo questo comune, questa provincia, ma è tutta quanta l'Italia. Tutti quelli che vogliono partecipare ci servono, perché oggi abbiamo fatto questo piccolo passo, perché è solo un piccolo passo, solo perché tutti quanti hanno visto questa iniziativa come un'iniziativa dei cittadini.
4: Tra i 1700 esuberi annunciati a livello nazionale in un piano industriale che l'incontro al Ministero di due giorni fa ha per ora sospeso, ci sono famiglie intere, un popolo che ha scelto il giallo di una speranza che non deve spegnersi.
6: Siamo tante famiglie, siamo tanti mariti e mogli che lavoriamo in questo

0: nostra azienda e non è facile perdere il lavoro in due. A me ci sta anche mio figlio che lavora qui.
1: Io sono residuo dalla Sassoli Group. Sono stato assunto nel 2020 dopo essere stato licenziato dall'altro lato e mi ritrovo a vivere la stessa situazione con Electrolux. Speriamo che vada bene e che ce la mandi buona.
2: Lo sciopero domani partirà dal piazzale dello stabilimento alle 9, raggiungerà Viale Grigoletti fino in Piazza del Popolo a Pordenone, dove alle 11 una delegazione sindacale è attesa dal prefetto La Stella. Roberto Zami, Wilm.
3: La manifestazione è proprio propedeutica a fare in modo che quegli incontri possano produrre un'alternativa agli esuberi, che significa per noi il mantenimento dell'occupazione, un'alternativa allo spostamento di alcune produzioni, che per noi significa progetti di sviluppo, progetti che siano in grado di creare delle prospettive occupazionali di mantenimento del sito industriale diverse.
2: Porcia, Sebastiano Franco, DGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Potrebbe essere il surriscaldamento di una power bank, una batteria di riserva, la causa dell'incendio che ieri sera ha distrutto un appartamento a Muggia in una palazzina di Via dei Meccanici, rendendo necessaria l'evacuazione dello stabile, evacuazione temporanea. Il rogo si è sviluppato al terzo piano dell'edificio e al momento dell'arrivo delle squadre di soccorso aveva già interessato un intero appartamento. Determinante così l'intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato per circoscrivere le fiamme e impedire che raggiungessero gli altri appartamenti. Sul posto sono stati impiegati mezzi e personale provenienti sia dal distaccamento di Muggia sia dalla sede centrale di Trieste. Durante l'emergenza il personale sanitario ha visitato gli abitanti della palazzina e due persone sono state accompagnate in ospedale per avere respirato i prodotti della combustione.
5: Questa mattina il quotidiano nazionale La Stampa ha annunciato l'imminente quotazione in borsa dell'azienda triestina Illy Caffè, ma la notizia è stata smentita da una nota scritta firmata dall'amministratore delegato Cristina Scocchia. Come già comunicato in passato, si legge nella nota, la quotazione in borsa è un'opzione strategica che la società ha sempre tenuto in considerazione, un evento unico nella storia di un'azienda, la cui realizzazione dipende però da molteplici fattori, alcuni dei quali al di fuori del controllo della società stessa. Se e quando decideremo di intraprendere questo percorso, lo annunceremo al mercato, ha concluso Scocchia nella nota.
4: È stato bloccato in modo definitivo il progetto per delle mega pale eoliche sul monte Craguenza, al confine tra Pulfero e Torreano. Questo a seguito del decreto firmato dal presidente della regione Fedriga, che individua i biotopi del monte Craguenza al confine tra Pulfero e Torreano e quello del monte Ioannaz nei territori di Torreano e Faedis. Questo comporta il divieto assoluto di nuove edificazioni. Il progetto di installazione di pale eoliche, denominato Pulfar, prevedeva la realizzazione di 4 pale alte circa 200 metri con una potenza teorica di 28,3 megawatt e un impianto di accumulo nella zona industriale di Cividale. Per questo la società dell'imprenditore calabrese Leonardo Sblendido, ponente Green Power, promotrice del progetto, nonostante la dotazione di un capitale sociale irrisorio, avrebbe previsto un investimento di circa 65 milioni di euro. Contro il progetto si erano mobilitati 15 sindaci dei comuni del Natisone e del Torre. La redazione del progetto di biotopo è stato affidata a un team di esperti e docenti universitari anche di nazionalità slovena.
5: Sono le 12.38, passiamo al meteo, il cielo è sereno sulla costa, da poco nuvoloso sui monti e in pianura. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 24,5 gradi, il mare è quasi calmo con temperatura di 23,5 gradi, a Gorizia 26,5 gradi, a Udine 26, a Pordenone 24,5 gradi, in area montana Tolmezzo 24, Forni di Sopra 23 gradi, Piancavallo 18,5 gradi, Tarvisio 20, Sappada 18,5 gradi, in quota su Monte Lussari 17 gradi, su Monte Zoncolan 16,5 gradi, sulla costa Lignano 25 gradi, a Grado 23,5 gradi, la temperatura del mare è di 24 gradi in entrambe le località.
4: Le previsioni: nelle prossime ore avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana, dove sarà possibile qualche locale rovescio o temporale. I venti saranno di brezza.
5: Sono stati stanziati 6 milioni di euro di fondi europei per il progetto

0: nuova impresa FVG di Formindustria, realtà che dal 1991 opera nel campo della formazione. Il commento del presidente di Formindustria, Massimiliano Ciarrocchi.
1: Presidente, è importante questa iniziativa perché va in quella direzione di cui sappiamo avere molto bisogno nell'imprenditoria anche del Friuli Venezia Giulia, quindi cercare di guardare al futuro.
2: Assolutamente sì. Noi abbiamo come obbligo quello di favorire in tutti i modi la nascita di nuove imprese che vadano nelle direzioni di sviluppo che sono quelle attuali, l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione, il life science, l'elettronica, tutto questo è necessario. Lo scopo di questo bando che la Regione ha presentato aumentandone anche la disponibilità finanziaria è far sì che tutto il sistema della ricerca del Friuli Venezia Giulia, penso a SISA, le tre università, i centri di ricerca, i poli tecnologici, con l'insieme delle associazioni di categoria e soprattutto con tutti gli enti di formazione del Friuli Venezia Giulia, si mettono assieme, condividono un percorso che aiuti i giovani, che siano studenti, che siano inoccupati, che siano anche lavoratori che decidono di, con una scelta coraggiosa, di intraprendere una nuova strada, li aiutino a passare dall'idea alla creazione di un'impresa. Per cui è un percorso con 8 programmi operativi dove operano tutti quanti e aiutano a costruire un'impresa, a fare un business plan, a fare dei corsi di formazione, a portarli a vedere, a visitare altre realtà in Italia, in Europa, anche nel mondo, centri di eccellenza, incubatori, proprio per far sì che siamo in grado di favorire nascita di nuove imprese, perché ce n'è un bisogno assoluto.
1: Voi ce la mettete tutta, facciamo un nodo al fazzoletto, mi dica lei tra quanto, ci vediamo e vediamo com'è andata.
2: Guardi, noi faremo dei monitoraggi ovviamente semestrali, però diciamo che oggi partiamo, tra un anno sono sicuro che porteremo a casa i primi risultati.
1: Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Spesso vissuta come una scelta di serie B, la formazione professionale è in realtà un volano efficace per il futuro dei giovani. A Monfalcone è attivo l'istituto ENFAP, in cui gli allievi del terzo anno saldo carpentieri, a ridosso dell'esame di fine corso, per la maggior parte hanno già un percorso professionale aperto.
3: Una realtà poco conosciuta, sottovalutata o accompagnata da pregiudizi, quella della formazione professionale, ma che rappresenta una concreta opportunità di crescita occupazionale ed educativa per moltissimi giovani. Non solo una scuola, ma una palestra di vita dove il talento incontra la concretezza. Siamo a Monfalcone, presso l'istituto ENFAP di Via Timavo, dove l'anno formativo sta volgendo al termine. Qui, tra officine e laboratori, il paradigma scolastico si ribalta. Si impara facendo. Per molti ragazzi questo istituto ha rappresentato l'ancora di salvezza dopo un percorso scolastico tradizionale interrotto, vissuto con frustrazione. Le storie che incontriamo tra questi corridoi sono molte. Giovani che arrivano da contesti di fragilità, minori stranieri non accompagnati, che costruiscono qui la loro integrazione e ragazzi che, delusi dai banchi di scuola, hanno ritrovato tra un macchinario e l'altro la fiducia in se stessi. Sono molte le porte che apre la formazione professionale. I programmi infatti sono studiati in stretta sinergia con il tessuto industriale. Abbiamo incontrato gli studenti del terzo anno del corso Saldo Carpentiere che a breve affronteranno l'esame di qualifica e abbiamo vissuto con loro le ultime fasi di preparazione all'esame. Molti di loro, grazie agli stage offerti dalla scuola, hanno già un contratto che li attende. In un mondo che cambia rapidamente, all'ENFAP di Monfalcone questi ragazzi non stanno solo imparando un mestiere, stanno costruendo un'identità, scoprendo capacità che non pensavano di avere e soprattutto conquistando una nuova prospettiva sul futuro.
4: Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Il lavoro delle mamme non compromette il benessere dei figli, anzi, nei contesti socio-economici più fragili, l'occupazione materna tende più frequentemente ad avere effetti positivi. Lo dimostra una ricerca dell'Università di Trieste condotta in collaborazione con l'Università statunitense di Berkeley.
6: A casa, rinunciando a carriera e indipendenza economica, per seguire i figli nella crescita, nella credenza che il lavoro della mamma possa nuocere al loro sviluppo. Niente di più falso, in 8 casi su 10 l'occupazione lavorativa materna non solo non ostacola, ma addirittura può favorire una crescita sana della prole. Lo dimostra una ricerca internazionale dell'Università di Trieste e dell'Università di Berkeley in California. Ne è coautrice Maria Lobue, docente di microeconomia ed economia dello sviluppo all'Ateneo.

0: Giuliano.
1: Non conta tanto se una madre lavori oppure no, ma contano piuttosto le condizioni nelle quali i figli crescono, ma anche le condizioni nelle quali le madri lavorano. In generale, flessibilità del lavoro e anche qualità del lavoro sembrano appunto premiare. Sicuramente l'offerta di servizi per l'infanzia aiuta nel supportare anche la flessibilità e la gestione degli orari delle madri, ma anche sotto il profilo, diciamo, del contesto sociale.
0: Cosa insegna questa ricerca a un paese come il nostro, dove l'occupazione femminile è storicamente bassa?
1: Aumentare l'occupazione femminile, inclusa l'occupazione materna, non è uno statement femminista, non è solo una questione di pari opportunità, ma è anche una necessità economica di crescita e sostenibilità.
0: Resta però uno stigma sociale nei confronti delle mamme lavoratrici.
1: Un dato sorprendente riguarda la percentuale di intervistati e intervistate in Italia che si sono mostrate in accordo o fortemente d'accordo con l'affermazione secondo la quale i figli in età prescolare possano soffrire quando la madre lavora. Circa il 52,7% degli italiani intervistati si è mostrato d'accordo, contro il 30% di Germania e Francia, il 25% della Spagna o l'8% della Danimarca.
0: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
2: È morto a 87 anni lo storico Carlo Ginzburg, noto soprattutto per le sue ricerche sulla stregoneria e le credenze locali, maestro della microstoria. In questo senso fu il primo a studiare, con un lavoro del 1966, la tradizione dei benandanti, una sorta di sciamani del Friuli del Cinquecento, che con rituali misteriosi proteggevano i raccolti. 10 anni dopo, Ginzburg scoprì e raccontò anche la storia di Menocchio, mugnaio del Friuli, sempre del Cinquecento, che fu processato e condannato dall'Inquisizione per eresia.
3: Sarab è lo spettacolo del Palestinian Circus School, un evento che ieri sera ha proposto a Udine il circo come strumento di racconto, resistenza e riflessione sulla condizione dei rifugiati e sul desiderio universale di libertà e dignità.
4: A testa in su o a testa in giù? Precari, instabili, appesi al palo cinese, ai tessuti aerei, alle funi, con un peso sulle spalle, al suono di un allarme. Al Festival Termina, in Parco Moretti, ieri sera il racconto della condizione dei rifugiati, del desiderio universale di libertà e dignità, attraverso il teatro circo della Palestinian Circus School di Ramallah. Evocativo fin dal nome lo spettacolo. Sarab significa miraggio. Mohamed Nasser. È un po' come nel deserto, da lontano vedi l'acqua e speri, ma non sai se quella speranza è reale. Così è la vita dei rifugiati. Dopo Udine e Bologna, l'unica altra tappa italiana del tour europeo. Da quasi 20 anni la Palestinian Circus School porta avanti valori di creatività e inclusività, offrendo ai giovani palestinesi uno spazio di libertà espressiva e collaborando con programmi di riabilitazione. Il circo è qualcosa di unico, di diverso. Ogni giorno provi qualcosa di nuovo, un giorno giocoleria, un altro trampolino, un altro acrobatica. C'è bisogno di artisti in Palestina. Andare in giro e vedere dopo gli spettacoli il sorriso dei bambini ci dà l'energia per andare avanti. Spettacolo reso possibile, a partire dai visti d'ingresso degli artisti in Europa, da una rete di festival, alleanza culturale tra Italia, Croazia, Slovenia e Paesi Bassi. Dopo Sarab, l'occasione per un momento di riflessione. Dopo questo tour torneremo in Palestina e attraverseremo lo stesso processo di umiliazione e sofferenza. E arrivati al confine ci chiederemo: avremo fatto abbastanza? Hanno colto il messaggio? Cambierà qualcosa? Il pubblico era contento, speriamo di aver condiviso un pensiero che apre gli orizzonti mentali sulla situazione dei rifugiati. Terminal continua fino al 21 giugno con spettacoli di circo, danza, laboratori creativi dedicati ai più piccoli e il Parco Moretti trasformato in una grande pista da ballo sotto le stelle. Udine, Lillo Montalto-Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: E a proposito della crisi Electrolux, domani alle 22:20 va in onda su Rai Storia il documentario dal titolo Cavalcando la Tigre, vita di Lino Zanussi, cioè il fondatore della Zanussi, un sogno nato in un forno a legna e diventato realtà nelle cucine di tutto il mondo, anche se all'inizio Lino Zanussi non sa come realizzarlo. Sa però che la legna non ha futuro e che il progresso va inseguito e che la modernità passa ormai dal gas. Accetta così una promessa impossibile: produrre 1.000 cucine al giorno. La Zanussi diventa così il centro del miracolo economico di Pordenone, ma non solo. solo, anche del miracolo economico italiano, un racconto che

0: intreccia quello di un'Italia che si trasforma e che passa dai campi alle fabbriche e dalla mezzadria al salario fisso. Domani dunque su Rai Storia alle 22:20. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Maria Spezia, in regia per la parte tecnica Walter Vidonis e Marco Ferrito. Ha collaborato invece in segreteria Matteo Bazzi. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: Si sa che la ciliegia, cioè, è un prodotto che matura abbastanza in fretta ed esaurisce la sua stagionalità.
4: A proposito appunto di varietà, e con Bazzana io andrei a parlare proprio di questo. Ecco, quante varietà di ciliegia abbiamo in Italia e qual è la caratteristica della ciliegia di Viconovo, e se dobbiamo, o del ferrarese, e se dobbiamo temere la concorrenza?
5: Ma la ciliegia è sicuramente un'eccellenza della produzione italiana, di varietà ce ne sono centinaia, poi se andiamo a vedere quelle che vanno per la maggiore dal punto di vista della commercializzazione, sono circa una cinquantina di varietà, di cui alcune, come ad esempio la Ferrovia che veniva citata, sono varietà storiche, altre sono più recenti, che sono state selezionate per delle caratteristiche particolari, come ad esempio il fatto di essere autofertili, ovvero sia c'è l'autoimpollinazione del fiore, in modo tale che c'è una maggiore legagione e quindi ci sono più frutti sulla pianta, il che appunto consente a chi le coltiva di poterle raccogliere in maniera più efficace e di poter avere appunto un raccolto più importante e più interessante. Dal punto di vista dei prezzi vi contraddico un po', perché nonostante
4: noi quello che vediamo qui da noi, vero?
6: Sì,
4: perché frequentiamo supermercati e frutterie
6: all'inizio stagione, sì, in effetti.
5: All'inizio della stagione ci sono stati dei problemi, soprattutto in Puglia, che è la principale regione che produce ciliegie in Italia. Su quelle precoci, fra gelate, piogge e grandinate, ci sono state appunto una riduzione dell'offerta all'inizio, però andando avanti nella stagione c'è stata una ripresa con le varietà appunto di medio periodo e più tardive, e oggi abbiamo soprattutto il prezzo che viene corrisposto ai produttori è circa il 25% in meno dello stesso periodo dell'anno scorso. Quindi possiamo dire che mediamente ci sono più ciliegie dell'anno scorso, e quindi il prezzo è comunque un prezzo inferiore a quello del 2025.
6: Sì.
5: E questa credo che possa essere una buona notizia, ovviamente, per chi li deve acquistare. I produttori magari non sono molto contenti, però ci sono appunto queste manifestazioni, come ad esempio quella di Viconovo, che ci consentono di poter fare la vendita diretta e quindi di avere una maggiore soddisfazione per il produttore, perché riesce a vendere direttamente al consumatore il suo prodotto d'eccellenza.
4: E invece io la curiosità che mi è venuta da fare, insomma, Laura Boselli, questa domanda. La vostra passione per il territorio si esprime prima di tutto a tavola. La ciliegia però voi non la consumate solo come dolce, ma in realtà arricchisce tante pietanze. Quali?
3: Assolutamente sì, cioè praticamente noi abbiamo un menù dove almeno ogni piatto, quindi fra i primi, fra i secondi e i dolci, c'è sempre qualcosa a base di ciliegia. Per esempio, fra i primi abbiamo un risotto alla ciliegia con guanciale, che è veramente una specialità da trovare. Poi anche le nostre cuoche si sono specializzate in cappellacci in salsa di ciliegia pure e guanciale. Fra i secondi quest'anno prepareranno l'arista al forno, sempre con salsa di ciliegia. Fra i dolci, una novità assoluta di quest'anno, si sono proprio messe a sperimentare e hanno portato a termine la produzione della tenerina alla ciliegia, che è una novità. Noi in genere conosciamo la tenerina ferrarese, che è al cioccolato, e adesso praticamente hanno creato questa riduzione di ciliegia insieme alla cioccolata ed è venuto fuori, ne ho assaggiato un pezzetto, era veramente gradevole, insomma. Quindi cioè tutti gli anni, ecco, loro si mettono loro si mettono nei fornelli e sperimentano proprio delle ricette nuove.
4: Diamo appuntamento per la sagra. Da quando parte?
3: Allora, inizia il giorno 19, però non è proprio sagra della ciliegia ancora, c'è una

0: l'attività, si chiama talent show per iniziare un po' per introdurre l'attività. E invece il 19, il 20 e il 21 è proprio sagra della ciliegia. Eccola. Quindi lì, tra l'altro, ecco, se si vuole venire bisogna un po' prenotare perché c'è parecchia richiesta.
1: Beh,
0: e quindi bisogna organizzarsi.
2: Area verde parrocchiale vicino a un campo sportivo in via Bertolda, esatto. 11, Viconovo, Ferrara, a partire dalle 19.45, tanti eventi, ovviamente la ciliegia protagonista. Grazie mille ovviamente sia a Laura Boselli e anche a Lorenzo Bazzana, responsabile economico della Coldiretti. Grazie ad entrambi e viva la ciliegia. E noi fatemi anche un po' di fame. Noi vi salutiamo sull'ultimo brano di oggi. Ne vediamo appuntamento domani, sempre alle 10.05. Grazie a tutto il nostro gruppo. Ci ascoltiamo Marco Mengoni insieme a Elodie con Pazza Musica. Pazza Musica da Gabriele Broccani e Emanuela
1: Ronzitti.
2: Arrivederci, a domani. Sentirci a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
2: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
0: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce è senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
5: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: G7 di Evian, Iran, Ucraina. Nel documento finale, Papa Leone plaude all'accordo, lavoro di dialogo, nuovo appello per la pace a Kiev. Alcuni media pubblicano il memorandum nei 14 articoli: nucleare, stop ostilità su tutti i fronti e asset strategici. Teheran precisa, bozza inesatta. In Libano ancora fuoco tra Israele e Hezbollah. Ripende il traffico nello stretto di Hormuz, scende il prezzo del petrolio. Nostra intervista sui flussi del greggio all'analista Gian Claudio Torlizzi. Cecchini di Sarajevo, nuove perquisizioni dei PM di Milano, sequestrato materiale significativo a un indagato. Addio allo storico Carlo Ginzburg, aveva 87 anni, teorico della microstoria, innovatore, studioso eclettico, i suoi testi tradotti in 30 lingue. Notte prima degli esami, 520.000 studenti alla maturità, domani prima prova tra Tototracce, novità e riti. Weekend del solstizio, in arrivo ondata di calore eccezionale, temperature fino a 40 gradi nel centro Italia e nelle grandi città. Calcio mondiali, dopo le magie di Mbappé e Messi, occhi puntati su Cristiano Ronaldo, ultimo dei big atteso all'esordio. A Dallas va in scena Inghilterra-Croazia, derby europeo tra tifoserie turbolente. Buongiorno Vanessa Giovagnoli, Evian in Francia, terzo e ultimo giorno del G7 che si compatta sull'Ucraina e sul conflitto in Iran. L'inviato.
4: Donald Trump entra per ultimo nella sala riunioni dove si discute della crescita economica e saluta i presenti con un «Salve, sono io il boss». Parole accolte con un sorriso dagli altri leader, mentre il presidente degli Stati Uniti si siede tra il britannico Starmer e il francese Macron. Sul piano pratico, i leader del G7, soprattutto gli europei, sono comunque soddisfatti per le conclusioni del vertice, perché viene sottoscritto da tutti l'impegno ad aumentare il sostegno all'Ucraina con una maggiore fornitura di armi, soprattutto per la difesa aerea, e con più sanzioni sul petrolio e il gas russo per convincere il Cremlino a chiudere la guerra. Pieno sostegno poi all'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che verrà firmato in Svizzera sul lago di Lucerna. Tra i punti dell'intesa, assicura Trump, la libera navigazione nello stretto di Hormuz senza pedaggi per le petroliere e il no all'Iran sullo sviluppo dell'arma nucleare. Da Evian, Gavino Moretti, GR1.
3: Apprezzamento per l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran da parte del segretario della NATO Rutte, che ha definito anche lo sblocco di Hormuz un enorme passo avanti. Rutte ha poi precisato: gli Stati Uniti non abbandonano la NATO, gli alleati europei e il Canada sono pronti e disposti a fare di più. E veniamo all'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Come abbiamo sentito, ci sono particolari del testo. Oltre al nucleare Hormuz, è prevista la fine delle ostilità su tutti i fronti, viene affrontata anche la questione degli asset strategici. Allora la linea alla corrispondente da Istanbul.
5: Lo stretto di Hormuz resta il centro di gravità permanente della crisi. L'America ha revocato il blocco navale imposto da 2 mesi sui porti della Repubblica Islamica e nella notte 3 superpetrolieri iraniani hanno attraversato le acque di Hormuz con un carico complessivo di circa 5 milioni di barili di greggio. Bloomberg e Al-Arabi rivela nel testo dei punti dell'accordo sul nucleare, Hormuz e sanzioni, incluso un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e gli asset congelati dell'Iran. Ma l'agenzia Tasnim smentisce e dice che la bozza diffusa è inesatta. Intanto Teheran chiama Beirut. Le due guerre sono strettamente legate. Per il ministro degli esteri iraniano Araghchi, gli attacchi israeliani contro il Libano devono cessare perché sono una violazione del memorandum d'intesa. Lo ribadisce all'omologo russo Lavrov in una conversazione telefonica. Poi chiede il ritiro immediato di Israele dal sud del paese dei cedri. Nell'intesa però i grandi assenti sono i diritti umani. A Teheran non si ferma la macchina della morte. Continuano le esecuzioni dei leader delle proteste di massa di gennaio scorso che hanno fatto tremare il regime degli Ayatollah. Da Istanbul, Anna Mazzoni.

0: GR1.
1: E dunque, questione cruciale per la tenuta dell'intesa, l'abbiamo sentito, in Libano, ancora raid delle forze israeliane, mentre in Cisgiordania ci sono stati nuovi attacchi dei coloni. La corrispondente.
2: L'attacco in piena notte, i coloni si sono avvicinati alle moschee in due villaggi a nord di Ramallah in Cisgiordania. Hanno dato fuoco all'ingresso, poi i muri imbrattati con slogan razzisti che incitano all'odio. Non è mancato uno scontro con gli abitanti dei villaggi che hanno cercato di fermare i coloni, solo dopo sono arrivate le forze israeliane per disperderli. In un altro villaggio proprio i militari israeliani questa mattina hanno sparato proiettili di gomma contro palestinesi che manifestavano contro un insediamento illegale. La violenza dei coloni da quasi 3 anni segna la quotidianità di molti villaggi in Cisgiordania senza un reale ed efficace intervento da parte delle forze israeliane. Ad alimentare anche la difesa degli insediamenti illegali sono anche esponenti del governo israeliano come quelli di estrema destra Smotrich e Ben-Gvir. Sul fronte libanese invece anche oggi Israele con dei raid mirati ha colpito alcune zone del sud del paese. Attacchi che secondo l'esercito israeliano servono per eliminare delle minacce dirette. Ma resta la tensione anche in previsione della firma dell'intesa venerdì tra Stati Uniti e Iran. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: E il Papa ha espresso soddisfazione per l'accordo tra Iran e Stati Uniti, un risultato incoraggiante, ha sottolineato al termine dell'udienza generale, un paziente lavoro di dialogo e di negoziazione. Poi Leone XIV ha lanciato un nuovo appello per l'Ucraina.
3: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
1: E sul terreno ci sono ancora attacchi incrociati, raid russi in diverse aree dell'Ucraina, almeno 8 morti e 25 feriti. Mosca dichiara di avanzare sul campo e di avere preso il controllo della città di Kutskova nel Donetsk. Kiev continua a colpire infrastrutture energetiche russe. L'ultimo attacco con droni nella città portuale di Novosorosk, importante hub sul Mar Nero. Di Ucraina e Iran, l'abbiamo detto, si parla al G7, a cui sta partecipando per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. In diretta la nostra inviata Federica Ionta.
4: Sì, siamo in attesa di trasferirci nell'hotel dei leader dove Giorgia Meloni terrà fra circa 2 ore una conferenza stampa per la fine dei lavori. Questa mattina lavori concentrati sul tema dell'intelligenza artificiale. La Premier al tavolo dei 7 ha ribadito che è necessario lavorare per una tecnologia centrata sull'uomo e lanciato un altro spunto di riflessione sul tema del vero e del verosimile, della distinzione di ciò che è vero da ciò che è creato artificialmente. Ieri lo ricordavate sul tavolo il dossier Ucraina. Mosca non può chiedere nella trattativa territori che non ha ottenuto militarmente, la linea di Giorgia Meloni, che ha auspicato un confronto fra Putin e Zelensky come obiettivo. Bene l'accordo in Medio Oriente, sia l'inizio per una pacificazione in tutta la regione, il pensiero della Premier. E ieri c'è stato l'atteso riavvicinamento con Donald Trump, un utile momento di confronto a margine dei lavori con uno scambio anche di battute scherzose. Siamo sempre stati amici, le parole della Presidente del Consiglio. Da Evian con Massimiliano Savino, linea allo studio.
1: E fondamentali sono le conseguenze economiche delle guerre, in particolare l'impatto sui costi dell'energia. La riapertura dello stretto di Hormuz fa scendere il prezzo del petrolio, $76 quello americano, $78 quello europeo. Tuttavia il prezzo non ha mai toccato i livelli temuti a inizio conflitto. Sulla piena ripresa dei flussi però resta niente. Abbiamo sentito l'analista Gian Claudio Torlizzi.
5: Chiaro che la ripartenza dei flussi sarà molto lenta e sarà legata a una scorta diretta da parte della marina americana. Poi bisognerà capire se una volta usciti dallo stretto gli armatori saranno disposti a rientrarvi una volta che hanno consegnato la merce.
6: La chiusura di Hormuz ha fatto sì che il petrolio trovasse altre rotte?
5: Sì, paesi come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi hanno intrapreso e stanno intraprendendo investimenti importanti sulla rete infrastrutturale per bypassare Hormuz, e questo indica una bassa fiducia su un ripristino totale dei flussi.
6: Come mai i prezzi del greggio non hanno raggiunto i livelli che si temevano all'inizio del conflitto? Si è parlato anche di $200-300 al barile.
5: Per 3 ragioni. Il primo, il rilascio delle scorte strategiche da parte degli Stati Uniti. Il secondo, per il lockdown energetico da parte della Cina. E 3

0: e per la distruzione di domanda da parte dei paesi asiatici come il Pakistan, come l'Indonesia, come l'India.
1: I prezzi secondo lei torneranno a livello pre-guerra?
0: Potrebbero tornare a livello pre-guerra perché al momento siamo in una situazione di consumi peggiori. In questa fase questo è l'elemento che sta spingendo al ribasso i prezzi.
1: Francesca Capannolo, GR1.
2: Sono le 13:10 su Radio 1, siamo al confronto politico tra i partiti che vede al centro il tema dei migranti dopo il via libera ieri al decreto di rimpatri volontari. Questa mattina intanto stralciate 4 norme dal decreto accise che ora dovrà tornare al Senato.
3: Per Fratelli d'Italia il decreto rimpatri volontari è un tassello fondamentale della politica sull'immigrazione del governo. Carlo Fidanza.
4: Con il nuovo regolamento sui rimpatri avremo rimpatri più efficaci, decisioni valide per tutti i paesi europei.
3: Un punto di equilibrio tra legalità, diritti e sicurezza per Forza Italia, che parla di coerenza con il lavoro svolto dal ministro degli esteri Tajani. Soddisfatta anche la Lega, alle prese intanto con una riorganizzazione interna su cui Matteo Salvini spiega lo statuto non cambia e il partito avrà una cabina di regia. Dall'opposizione PD 5 Stelle AVS parlano di gestione dei migranti disastrosa. Centrosinistra l'attacco dell'esecutivo anche sul DL accise dopo l'ok della Camera allo straccio di 4 norme considerate estranee al provvedimento. Decisione arrivata dopo un'interlocuzione tra governo e Quirinale. Sciatteria surreale accusano i 5 Stelle. Intanto lavoro in corso per l'Alleanza Progressista con Maria Elena Boschi, Italia Viva, che minimizza l'assenza di Renzi dalla foto dei leader.
5: È normale che i leader dei partiti di sinistra della coalizione di centrosinistra possano vedersi, perché sicuramente hanno molti più punti in comune rispetto a noi, che abbiamo una proposta più riformista, che però possono portare a individuare un programma comune.
3: Alessandra Allegra, GR1.
2: La cronaca con una novità nell'inchiesta della Procura di Milano sugli italiani che durante la guerra nella ex Jugoslavia avrebbero pagato decine di milioni di lire per uccidere civili a Sarajevo.
6: Un silenziatore, c'è una foto di lui accanto a un'attrezzatura tecnica, immagine giudicata dagli investigatori significativa. È l'esito di una perquisizione nella casa di uno dei 4 indagati con l'accusa di aver pagato per uccidere civili dalle alture sopra Sarajevo durante la guerra nella ex Jugoslavia. 64 anni, vive nella provincia di Alessandria. L'accertamento è partito da quanto avevano raccontato la ex moglie e la ex compagna. Quest'ultima aveva riferito che l'uomo, dopo aver visto un film di guerra, si era svegliato di soprassalto nella notte e le aveva detto che in passato aveva sparato ai musulmani assediati nella capitale bosniaca. Le aveva parlato del silenziatore, di una foto usata come lascia passare, dove aveva anche segnato le sue vittime. Sentito dai pubblici ministeri, non aveva risposto alle domande. Intervistato in precedenza, aveva ammesso di aver preso parte ai combattimenti, ma in una formazione paramilitare serba. Si è inventato tutto, aveva poi dichiarato la sua avvocata dopo la convocazione dei magistrati. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Udienza di convalida del fermo del 17enne accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere della zia Chiara Guerra a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia.
7: È ancora in corso l'udienza di convalida del fermo del minorenne di 17 anni che ha confessato l'omicidio di sua zia. Oltre le 20 coltellate, anche il tentativo di bruciarne il corpo. È quanto emerso dalle ispezioni sul cadavere di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote di 17, che l'ha poi gettata nel Malghera, il canale che attraversa San Stino di Livenza. Ieri la vittima è stata ritrovata in un vicino corso d'acqua. Testimoni hanno raccontato di frequenti litigi fra la donna e suo fratello, il padre del ragazzo, per il patrimonio di famiglia, compresa la tenuta di 5.000 metri quadri, dove prima abitavano anche i genitori di Chiara, ora in una casa di riposo. Anche il nipote vive nella stessa proprietà con la mamma e il papà, ma in una villetta più piccola. Per adesso gli inquirenti ipotizzano che il minorenne abbia agito da solo, anche sulla base dei video delle telecamere che lo inquadrano in uscita dalla casa di famiglia con una carriola coperta da un telo dove aveva nascosto il corpo della zia. Simona Decina, GR1.
2: Incidente mortale sul lavoro a Binasco, alle porte di Milano. Un operaio di 30 anni, dipendente di un'azienda di raccolta dei rifiuti, è deceduto dopo essere rimasto schiacciato da un pilastro durante una manovra. In corso indagini per accertare la dinamica dell'incidente. Arrestata a Bologna un 16enne per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nell'abitazione e nel telefono del minore sono stati trovati simboli ricordati.

conducibili all'ideologia sia suprematista sia jihadista, manuali per la fabbricazione di armi e ordigni artigianali. Il ragazzo è stato trasferito in una comunità di prima accoglienza ad Ancona.

0: Di microstoria, dal grande evento agli effetti su uomini e donne che ne sono coinvolti. Nato nel 39 a Torino, la primissima infanzia in Abruzzo con i genitori al confino, Leone e Natalia Ginzburg, da quelle storie ascoltate da bambino diceva di aver sviluppato l'interesse per la cultura popolare, trasformando lo storico in un investigatore di eventi sulle tracce dei grandi dipinti di Piero della Francesca o del Sabba e i processi di stregoneria, ma anche il processo Calabresi che aveva condannato Adriano Sofri, con il quale aveva studiato alla Normale di Pisa. Ginzburg, docente a Bologna ma anche ad Harvard, Yale, Princeton, e i suoi saggi tradotti in 20 lingue.
1: Mi pare che nel mondo di oggi ci sia una insistenza, una richiesta pressante di capire tutto e subito. Bisogna invece far valere la fecondità dello sguardo di chi è fuori e capisce più profondamente i meccanismi della realtà.
0: Miriam Mauti, GR1.
2: Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri sera a 95 anni. Si svolgeranno domani alle 16:30 nella Basilica di San Pietro, aperta la Camera Ardente al Pontificio Seminario Romano Minore. Ruini è stato presidente della CEI, figura di riferimento dei conservatori ed espressione della Chiesa dei valori non negoziabili, dall'eutanasia alla fecondazione assistita. Siamo ora all'esame di maturità che parte domani, c'è la prima prova per oltre 500.000 studenti tra novità, tototracce e riti scaramantici.
3: Dal cornetto napoletano fino ai portafortuna, tra gli oltre 500.000 studenti che domani affronteranno la prima prova scritta della maturità c'è anche chi si affida alla scaramanzia, ma per il 58% degli studenti l'esame è una tappa significativa della propria crescita, secondo uno studio del Censis, e per oltre 62% dei diplomati tra i 18 e i 24 anni è un passaggio all'età adulta. Tante le novità di quest'anno, a partire dalla denominazione: non si chiamerà più esame di Stato ma maturità, e centrale sarà la valutazione del grado di autonomia e responsabilità raggiunto dagli studenti al termine del percorso di studi. Chi non accetterà il voto dello scritto e farà scena muta all'orale sarà bocciato. Altra novità riguarda le commissioni, che passeranno da 7 a 5 membri, e intanto domani per il tema di italiano gli studenti sceglieranno una tra le 7 proposte, e sul web impazza il tototracce tra i più quotati: D'Annunzio e gli 80 anni della Repubblica. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Il meteo: temperature in salita, malgrado qualche temporale e instabilità a ridosso dei rilievi, gran caldo su tutto il paese.
4: Mancano ancora 4 giorni all'inizio dell'estate, ma è in arrivo quella che può essere considerata la prima vera ondata di calore stagionale. Per effetto dell'anticiclone africano, previsti nel fine settimana picchi di temperatura che potranno avvicinarsi ai 40 gradi. Domani bollino arancione per rischi legati all'afa a Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Bollino giallo in altre 12 città. Maggiore Stefania De Angelis, Aeronautica Militare.
5: Un promontorio africano porta sia bel tempo ma anche aria molto calda, in particolare sulla Toscana, il Lazio, ancora nell'area interna della Sardegna. Da domani verranno interessate un po' tutte le regioni tirreniche, con temperature che andranno oltre i 35-37 gradi, soprattutto nelle grandi città. È un'ondata di calore che è destinata a proseguire nel weekend, ma probabilmente anche per la settimana prossima.
4: Caldo di giorno dunque, ma anche dopo il tramonto, con le cosiddette notti tropicali, che renderanno più difficile il sonno, in special modo nei grandi centri urbani come Milano e Roma, dove le minime saranno abbondantemente sopra i 20 gradi. Daniele Morgera, GR1.
2: La musica, con l'atteso ritorno di Lewis Capaldi, una delle voci più amate del pop britannico. Il cantatore di Glasgow che tre anni fa aveva preso una pausa dalle scene per motivi di salute legati alla sindrome di Tourette si esibirà questa sera a Milano, unica data italiana. Il concerto nell'arena di Raw per la rassegna Fiera Milano Live. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Nicole Ramadori, regia Patrizio Gotti e Massimo Vasciaveo. Tra poco lo sport, il meteo e il mangiadischi. Da tutti noi buona giornata.
6: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24.

0: Info su Ail.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
5: GR1 Sport.
6: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Iniziamo dal calcio, dai mondiali ovviamente. Quattro partite si concluderà la prima giornata della fase a gironi. Brillano le grandi stelle, le meraviglie di Mbappé e Messi fanno il giro del mondo e gli occhi ora sono tutti su chi può rispondere loro, ovvero Cristiano Ronaldo col suo Portogallo, il più atteso dei pochi esordi in programma ormai rimasti.
7: Sul palcoscenico mondiale è arrivato il momento del debutto iridato assoluto sia per Fabio Cannavaro da CT sia per il suo Uzbekistan. 36 anni dopo l'indipendenza e dopo 7 tentativi andati a vuoto, i lupi bianchi dell'ex Repubblica Sovietica dell'Asia Centrale sono riusciti a approdare alla fase finale della Coppa del Mondo. Appuntamento alle 4 della notte italiana a Città del Messico con la Colombia. Nello stesso gruppo K, prima alle 19 a Houston, inizia l'ultima avventura mondiale di Cristiano Ronaldo, 41 anni compiuti a febbraio. Col suo Portogallo CR7 troverà la Repubblica Democratica del Congo, che ai mondiali partecipò in Germania nel 1974, scrivendo tra l'altro un paragrafo dell'infinito romanzo del calcio nella partita col Brasile, ma questa è una storia a parte. All'epoca, per volere del generale Mobutu, che aveva preso il potere con un colpo di stato, il paese si chiamava Zaire. Poi nel 1997, con la destituzione del dittatore, la nazione subsahariana tornò a essere Repubblica Democratica del Congo. I mondiali di calcio servono anche a questo, a ripassare storia e geopolitica. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Nico Forletta, GR1.
6: E manca all'appello anche il gruppo L, c'è Panama Ghana all'1 di notte, italiane prima alle 22, le due favorite del raggruppamento, una delle partite di maggior livello dell'intera fase a gironi. A Dallas c'è Inghilterra-Croazia, attesa per i big in campo e qualche preoccupazione per l'ordine pubblico.
8: Sfilano alla Texana cavalli e carrozza, numerosissimi e colorati i croati che hanno invaso pacificamente per ora il centro di Dallas. Il sole basso ma ancora caldo contribuisce ancora di più all'atmosfera un po' western, ma si spera che la sfida all'OK Corral sia solo quella calcistica nello stadio di Arlington. Il clima resta di festa nell'incrocio pericoloso tra due delle tifoserie più temute d'Europa. Ben spilla birre nel suo pub sulla Commerce Street e osserva dalle ampie vetrate. Sì, c'è più polizia in giro rispetto al solito, sorvegliano in modo discreto, ma devo anche dirti che ieri sera inglesi e croati hanno visto insieme la partita qui da noi e non abbiamo avuto alcun problema. Con i tre leoni sulla maglia, David da Manchester rivela le sue speranze calcistiche e non solo. Mi auguro che inglesi e croati si comportino come gli scozzesi, che sono sempre molto corretti. Sì, è il momento giusto per riportare il calcio a casa. Thomas Tuchel è un grande allenatore, andremo molto avanti. Calottina da pallanuoto a scacchi di ordinanza. Neno, assieme a suo figlio, arriva da Osijek, profondo est della Croazia. Il calcio non è politica, non è razzismo. Poi basta un nome e il loro volto si illumina.
9: Luka Modric.
10: È il professore.
8: Dalla scollaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Guido Ardone, GR1.
6: E la nazionale italiana alla finestra dei mondiali in attesa dell'imminente rifondazione, date e sedi dei prossimi impegni in casa di Nations League. Italia-Belgio del 25 settembre si giocherà a Roma. Turchia il 5 ottobre invece a Bologna. Per il mercato sfuma definitivamente l'ipotesi Italia per Bernardo Silva, è ufficiale al Real Madrid. Pallavolo a Pasig City nelle Filippine, seconda settimana, quinta partita di Nations League per le azzurre di Velasco, arriva una quarta vittoria netta nella competizione a farne le spese la Repubblica Ceca, 3-7-0. Infine il tennis, Lorenzo Sonego ripescato per il forfè di Kyrgios, tra poco in campo sull'erba di Halle in Germania, avversario l'americano Shelton, in palio gli ottavi di finale. Tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
11: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Cielo che torna sgombro da nubi su gran parte del territorio in serata. Domani il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine, con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile, con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio, che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
12: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
13: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.
14: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: con un po' di fatica e stanchezza ricomincia Tandem FVG. Un buongiorno e ben ritrovati. Io sono Tania Marmai in compagnia anche di
1: Paolo Federigo. Ciao Tania, beh dai, vediamo
0: sono
1: le cime,
0: arrivati,
1: ce
0: sì.
1: L'abbiamo quasi fatta, ce l'abbiamo quasi fatta.
0: E ci ha raggiunto l'ospite della puntata di oggi che ci aiuta a fare questo ultimo tratto, ovvero Stefano Cercelletta, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno, grazie per avermi con voi.
0: Ecco, dove stiamo andando? Dove ci stai portando?
2: Nel cuore delle Alpi Giulie siamo, in mezzo alla Val Canale, Canal del Ferro, cioè a Valbruna.
0: Perché? Perché tra il 12 e il 18 luglio si svolgerà appunto nella nostra regione il Festival Nano Valbruna. Di cosa si tratta? Presentiamolo a chi non lo conosce.
2: Bellissima domanda. È un festival, più che un festival, è un insieme di giovani, di formazione, divulgazione, che si svolge da 6 anni a questa parte. Queste giornate appunto noi con questo gruppo di ragazzi facciamo diversi percorsi formativi che si concentrano sulla rigenerazione e sulla sostenibilità. Tra l'altro il motto di quest'anno appunto è immaginare per rigenerare.
3: Si collega alla sede, perché noi abbiamo fatto gli ultimi metri di slivello più pesante, diciamolo, per fortuna c'eri tu ad aiutarci. Siamo arrivati in un'ex polveriera nella zona di Valbruna, quindi zona particolare. Che cos'era? Era un'area militare, oggi
2: esatto,
3: sede per un festival.
2: Un posto simbolico, perché rappresenta appunto la trasformazione che vogliamo insomma rappresentare anche noi. Era un ex polveriera, quindi dove si mettevano le munizioni, oggi riqualificata grazie alla famiglia Del Bianco che ci ospita, che gestisce il Kill Alpine Resort. E tra l'altro sono rimaste appunto le 2 vecchie strutture dove si tenevano le munizioni, dove noi al nostro interno ora facciamo un festival per i giovani.
3: Bene, non più munizioni ma idee.
0: Esatto,
3: idee nuove.
0: L'immaginazione, la forza dell'immaginazione. Tra l'altro ci sono un sacco di questi luoghi nelle nostre valli, di questi luoghi un po' abbandonati,
3: sì.
0: Anche che prima erano appunto zone militari. Immaginare per rigenerare, mi immagino un sacco di possibili sviluppi. Dacci un po' una panoramica di cosa succederà.
2: Allora, ci sono 3 percorsi formativi che ci caratterizzano in questa settimana, che sono Byte Award, Byte Academy e Frame the Change. Partendo dai 2 che risuonano un po' più di montagna, sono i 2 percorsi di Byte. Sono percorsi che riguardano l'imprenditoria, cioè noi cerchiamo di far avvicinare i giovani all'imprenditoria e lo facciamo in maniera sotto un'ottica di sostenibilità. E questi 2 percorsi hanno 2 livelli diversi, cioè Byte Academy, che è un percorso di livello base, diciamo più semplice, rivolto a ragazzi da 18 a 25, 27 anni più o meno, quindi che finiscono le superiori, sono in triennale all'università, no, non ho mai sentito parlare di imprenditoria perché di solito non è una materia che si fa a scuola.
0: Vero, vero.
2: Però sono incuriositi e ritengono, come noi, che sia comunque un modo per dare un impatto, per dare un impatto sul territorio e se lo fai bene in maniera positiva.
3: Scusa Stefano, imprenditoria legata alla sostenibilità, quindi sempre
2: esatto.
3: Con un occhio all'ambiente.
2: Esatto, infatti in questo corso loro sono calati comunque nel territorio, infatti noi cerchiamo di farli, di dare degli esempi di appunto come si fa imprenditoria anche in aree interne, come la fanno gli imprenditori locali e come si può migliorare quello che appunto viene fatto al giorno d'oggi. È un percorso, come dicevo, che prevede dei ragazzi che sono alle prime armi, mentre Byte Award è una cosa un po' diversa perché più che un percorso formativo è un contest vero e proprio, cioè dove noi prendiamo ragazzi che magari sono dei dottorandi, quindi alla fine del loro percorso di studio universitario sono già ricercatori, hanno dei progetti di ricerca e che si stanno appunto cercando di staccare dal mondo universitario e entrare nel mondo industriale e imprenditoriale. Quindi noi andiamo a selezionare più che il ragazzo, in questo caso selezioniamo il progetto di ricerca, quindi prendiamo i migliori. Questo tra l'altro è un format storico nostro perché è da 4 anni che lo facciamo. Ogni anno abbiamo circa 50 di progetti che dobbiamo selezionare, ne prendiamo 10, dai migliori 10 vengono 2 persone per squadra, loro faranno 3-4 giorni di formazione molto intensa perché loro partono, come tra l'altro anche in Byte Academy, dalle 9 di mattina e finiscono alle 5 di pomeriggio più o meno. E in questo percorso noi cerchiamo di fare delle lezioni molto tecniche su come entrare nel mondo, diciamo, industriale, imprenditoriale e uscire dal mondo universitario. Non entro nel dettaglio anche perché qua siamo su tematiche
0: sì.
2: Molto avanzate che escono fuori dalle mie competenze. E alla fine dovranno esporre il loro progetto di ricerca, anche grazie alle lezioni che hanno svolto i giorni precedenti, davanti a una giuria di industriali, di imprenditori regionali e anche di esperti. e il migliore vincerà 2000 euro da poter investire nella propria diciamo startup, anche se non è una startup ma è un'idea imprenditoriale. E la cosa bella appunto è che il premio vero e proprio in realtà non è il 2000 euro di cui parlavamo prima, ma è un po' il percorso che questi ragazzi svolgono, il fatto che sono stati selezionati e possono fare questa esperienza molto immersiva, e è un momento di crescita importante, e sia nel caso di Byte Awards sia nel caso di Byte Academy è un momento molto forte che ti fa capire questa è la mia strada o questa non è la mia strada, quindi è un momento anche dove bisogna prendere delle scelte, dove gli si fa capire che è il momento di prendere delle scelte, anche perché questo mondo non è un mondo che perdona, sappiamo che le startup o comunque i progetti di successo sono circa forse l'1% di tutti quelli che partono, quindi c'è molta competizione. E finiamo con l'ultimo percorso formativo, ricordo che sono tutti i percorsi che si svolgono in contemporanea in questo luogo, che è Frame the Change. Frame the Change è una cosa un po' diversa perché si concentra su, diciamo, dei creativi. Infatti noi andiamo a selezionare dei ragazzi anche in collaborazione col DAMS di Udine, ragazzi che hanno un background di cinematografia in generale o comunque sono interessati da queste tematiche e hanno una settimana per creare un cortometraggio sul territorio che ci circonda. A fine della settimana appunto esporranno i cortometraggi e anche in questo caso verrà scelto il migliore, non c'è proprio un clima competitivo in questo caso perché ogni gruppo che riesce a creare un corto comunque ha il vantaggio che poi questo corto noi lo portiamo in giro ad altri festival, lo mostriamo in altri contesti ed è un modo anche per restituire qualcosa al territorio, quindi è un modo per far conoscere il territorio di Valbruna e della Val Canale anche al resto d'Italia. Infatti siamo andati a Napoli e in altri posti, in altri festival a mostrarlo.
3: Senti, festival a Valbruna, c'è tempo per questi ragazzi per un po' immergersi anche nella natura che li circonda? Non so, una capatina al Grego che ce l'avete lì sopra si fa? Cioè allora, mangiano il fricco alla fine, cioè,
2: per mangiare mangiano, hanno tempo okay. Per mangiare,
3: cioè, dopo 10 ore di
0: esatto, tutto quello
3: ci
0: che
3: mangeranno
0: lavorano.
3: Un po' di robe del posto
2: diciamo che alla fine di ogni giornata hanno un momento a cui noi teniamo molto, che chiamiamo meeting with, che è un momento dove appunto si fa conoscenza, ci cerca di mescolarsi tra ragazzi, ed è il momento forse anche il più informale, ma uno dei più importanti, in quanto si va a creare quella sorta di comunità che normalmente non si crea in contesti simili, perché quando tu fai una residenza e vivi per una settimana con altre persone, alla fine della settimana tu esci con delle amicizie, non delle conoscenze. Quindi raggiungi appunto dei livelli di networking, come si dice in inglese, e molto profondi, e tanto che si sviluppano nuove opportunità lavorative e nuove occasioni di carriera, si fanno comunque dei passi importanti per tutti i ragazzi.
0: Stavo pensando a tutte queste parole inglesi che sì, ormai sono oggigiorno le sentiamo, ma in realtà non sono a caso, cioè l'identità di questo festival comunque è molto internazionale, mi sembra, anche guardando il sito, come le cose che proponete. A chi vi ispirate?
2: Allora, diciamo che il nostro nome dà un'idea di dove siamo nati, cioè dal nome Nano, e quindi da uno spunto che è il Festival Nano Gagliato, che è sempre un altro festival che è nato in un'area interna della Calabria in questo caso, e ci ha fatto capire che è possibile creare dei festival in delle aree interne, che non è scontato, e anzi ha dei vantaggi, noi siamo in contatto con la natura, riusciamo a tenere insomma i ragazzi in maniera più unita, in una comunità più stretta, riusciamo a vedere gli effetti in maniera diretta del cambiamento climatico in base al territorio che ci circonda, non a caso siamo sotto il ghiacciaio del Montasio, che è uno degli ultimi ghiacciai rimasti, e come diciamo, se guardiamo a guardare in avanti come punto di ispirazione, personalmente almeno, parlando per me più che per il gruppo, l'European Forum Albach, che è appunto un festival internazionale che si svolge in Austria. Quest'anno, dopo 6 anni, ne abbiamo fatto dei passi in avanti, quindi abbiamo avuto anche noi tante soddisfazioni, tanto che abbiamo raggiunto l'ONU un paio di volte, siamo stati invitati all'MSME Day, che è diciamo la riunione delle piccole e medie imprese che si fa alle Nazioni Unite, siamo andati prima una volta a New York e poi a Ginevra l'anno dopo, e siamo andati con tra l'altro i ragazzi che erano stati i primi 3 classificati del percorso di Byte Award, quindi anche per loro una bella occasione.
3: C'è un momento dedicato anche ai bambini.
2: Esatto.
3: Di cosa si tratta, come si sviluppa e chi è aperto? Cioè, ci possiamo andare tutti?
2: Allora, questo momento era quello, anche questo è un format storico nostro che si è chiamato sempre Nanopicciole, da quest'anno si chiama Discovery Lab, ma la sostanza è sempre quella, cioè sono dei laboratori per bambini che vogliono cercare di avvicinare le nuove generazioni alle materie STEM.
3: STEM traduciamo perché magari qualcuno si spaventa a casa.
2: Materie scientifiche.
3: Okay.
2: E tra l'altro il tema di quest'anno è il tempo e noi cerchiamo di far capire a questi ragazzi, a questi bambini, come si può diciamo prendere atto del tempo che passa e come si può cercare di calcolarlo sia attraverso la creazione di materiali, cioè fargli capire quanto tempo alcuni materiali ci mettono a crearsi o a decomporsi nel caso della plastica, che sono due tematiche comunque molto importanti. Dura una giornata, dalla mattina fino a tutto il pomeriggio, in cui noi ci prendiamo cura dei ragazzi, e lo facciamo con un gruppo tra l'altro molto affiatato di nostri volontari, che sono tutti ricercatori universitari o dottorandi che mangiano materie STEM dalla mattina alla sera, insomma è il loro pane quotidiano, ed è un momento per noi per restituire qualcosa al territorio, per restituire qualcosa alle nuovissime generazioni e per portare avanti un po' anche diciamo la nostra legacy come ragazzi appassionati di queste tematiche. Sono ancora aperte le iscrizioni e quindi è possibile iscriversi, lo saranno fino a fine mese. I bambini a cui ci rivolgiamo sono dai 6 ai 14 anni.
3: Quindi bambini e ragazzi, quindi
0: sì,
3: è una fascia ampia.

0: piace, mi piace, mi piace.
1: Noi stiamo parlando con Stefano Cercelletta del Festival Nano Valbruna, che a luglio appunto prenderà, si svolgerà nelle nostre valli. Torniamo un attimo al tema, immaginare per rigenerare. Non so se è una domanda troppo ampia, perché ovviamente non avete ancora visto magari tutti i progetti, state finendo di selezionare, ma cosa vi aspettate nel concreto? Quali sono le idee che vorreste vedere proposte?
2: Allora, diciamo che, come posso dirti anche storicamente, è una tematica che sta molto a cuore a tutti noi, dai volontari a tutti i ragazzi che vengono anche ai vari corsi, in quanto per noi parlare di sostenibilità e di rigenerazione non è un qualcosa di astratto, ma è un qualcosa di molto concreto che si ripercuote poi nelle nostre scelte future, nelle nostre scelte lavorative e in tutto quello che ci riguarda, insomma, ci permea in maniera totalizzante. E io, come ogni anno, non mi faccio particolari aspettative sui progetti e non voglio neanche spoilerare. Io ho già visto alcuni progetti, ma non voglio dire niente.
3: Speravo, ma qualcosa puoi dire, dai, puoi dire, dai. Di qualcosa, avanti.
2: Posso dire qualcosa, sì, di progetti qualcosa, che, sì, che sono stati gli anni scorsi, che sono stati molto carini. E, per esempio, un progetto che prevedeva il riciclaggio di mozziconi di sigarette in materiali per imbottitura, da cuscini a cappotti, oppure la conversione della CO2 in etanolo, e quindi era tutto un sistema, tra l'altro brevettato, per fare questa conversione e produrre appunto vini o altre sostanze, insomma.
1: Molta creatività.
3: Quali sono le reazioni dei giovani che partecipano al vostro festival? Questa è una domanda da tandem proprio, sì. Cioè, quelli che vengono al vostro festival, come vivono questi temi? Cioè, non è scontato che uno dai 18 ai 35 anni decide di andare in mezzo alle valli e Valbruna per ragionare su questi temi.
2: Ma infatti, per tutti i ragazzi di solito questa è un'esperienza unica, non hanno precedenti a cui fare riferimento, quindi arrivano senza aspettative, facendo un po' un salto nel vuoto, anche perché sanno che dovranno andare una settimana in un posto di cui non avranno mai sentito parlare. Non sapranno cosa si troveranno davanti, anche perché non è il classico festival, è appunto una residenza per loro, è un'esperienza molto più immersiva. E quindi fanno quel salto nel vuoto, all'inizio li vedo che sono molto spaventati, insomma, o comunque molto timidi anche, fanno fatica a rapportarsi con gli altri ragazzi. Però
3: scusa,
2: alla fine,
3: tra l'altro, quanti sono? Cioè, non abbiamo detto i numeri. Quanti...
2: Bella domanda, in realtà sono circa 20 di Byte Award, 10 di Byte Academy, altri 10 più o meno di Frame the Change. Okay. Quindi siamo una quarantina, più tutti i volontari che lavorano durante il festival, aggiungi altre 30 persone, più i ragazzi del direttivo.
3: Siamo
2: quasi un centinaio al giorno, tutti i giorni, per una settimana. E alla fine escono che sono cambiati completamente, cioè proprio parlano senza problemi con tutti. Tra l'altro è bello vedere come si mescolano i vari gruppi, cioè quindi vedi ragazzi che fanno i cortometraggi che parlano con magari giovani imprenditori o giovani aspiranti imprenditori, o un ricercatore che parla con un ragazzo che vorrebbe fare ricercatore, insomma si vede un po' di tutto. Tra l'altro ho visto anche ragazzi trovare lavoro dentro il nostro festival.
1: Immagino, si creano tante connessioni,
2: tante
1: o anche opportunità.
2: Esatto, questa è l'atmosfera che si respira, spero di riuscire a trasmetterla al meglio possibile.
1: A me ricorda appunto a questo atteggiamento, ritorno su queste cose un po' più internazionali, però fate quel link che un po' manca, siamo un po' carenti in Italia, tra appunto il mondo accademico e il mondo imprenditoriale, quindi è bello dare l'opportunità di mettere proprio le mani in pasta.
2: Esatto, questo è un nostro mantra, è una cosa di cui ci siamo accorti anche noi ed è il motivo per cui sono nati, tra l'altro, i percorsi formativi di Byte sono nati proprio con questa mentalità. Noi crediamo appunto che ci sia questa mancanza a livello italiano, specialmente a livello italiano, forse anche a livello europeo se vogliamo. Gli americani sono un po' più bravi di noi in questo, se dobbiamo dirlo, e per una settimana noi cerchiamo di colmare questo buco.
1: La provenienza di chi si iscrive, sono tutti della regione o anche da fuori?
2: La maggior parte sono da fuori, quindi è un bel modo anche per far conoscere la regione a chi non è della regione, quindi specialmente un'area come Valbruna, che forse non è tra le più conosciute, diciamo, di tutti i posti del Friuli Venezia Giulia. Sono contento che tra l'altro negli ultimi anni il Friuli Venezia Giulia sta prendendo piede, insomma, a livello turistico, e noi cerchiamo di fare la nostra parte, dargli anche, diciamo, un'altra ottica oltre al turismo di massa, ma anche far scoprire delle aree interne che solitamente non sono visitate.
3: E la Ciclavia Alpe Adria, in questo caso, anche all'interno di un festival che parla di sostenibilità, è un buon esempio che ha portato anche tanto alla valle, perché ricordiamo, esatto, non abbiamo fatto solo fatica per arrivarci, ma ce la siamo gustata a pieno. C'è una festa finale?
2: Esatto, il 18 è un momento, se vogliamo, più aperto a tutti, dove noi facciamo musica, mangiamo.
3: Possiamo venire anche noi.
2: Tutti, anche voi.
1: Ormai siamo arrivati fin qua.
3: Possiamo rimanere.
2: Arrivate fino a qua, fate l'ultimo pezzo fuori dalla ciclovia Alpe Adria, andando in fondo alla Val Sizera, e trovate appunto il festival, dove ci sarà questa festa l'ultima giornata. Faremo anche uno spettacolo teatrale dentro le polveriere. Faremo anche delle local experience, che quindi delle esperienze di turismo sostenibile con delle guide locali.
3: Ah, fantastico.
1: Prima a una certa hai nominato questa esperienza di parlare anche con i locali, i locals. Sì. Quanto è importante interfacciarsi anche con loro?
2: È fondamentale. Noi comunque siamo ospiti a casa loro, perché ci sono persone che vivono questo territorio tutti i giorni, tutto l'anno, e io provo grandissimo rispetto e forse anche un po' di invidia per le persone che vivono in posti, in questa casa Valbruna, che è un posto che è nel mio cuore da sempre. E noi collaboriamo con loro sotto tanti livelli, dai bambini, per farti un esempio, questi bambini che sono un centinaio che vengono ogni anno a fare Discovery Lab sono principalmente della Val Canale, quindi della zona, quindi è un modo bellissimo per entrare in contatto con le famiglie. Le local experience, quindi queste esperienze di turismo, sono esperienze fatte in collaborazione con guide locali che conoscono il territorio e quindi sanno fartelo apprezzare sotto dei punti di vista magari diversi a quelli che ti aspettavi. E anche nel quotidiano, comunque, ogni esperienza che noi facciamo, se noi siamo riusciti a portare il festival da 6 anni a questa parte a Valbruna, è anche perché abbiamo trovato una sorta di collaborazione con la comunità, che altrimenti era impossibile continuare.
3: Nano Valbruna Festival dal 12 al 18 luglio, ci dai qualche indicazione dove possiamo trovare il programma, sito internet, eccetera?
2: Allora, per iscriversi come volontari o per iscrivere i propri bambini a Discovery Lab o per sapere di più sul festival, sulla giornata finale, trovate tutto su nanovalbruna.com o sui nostri canali social, Instagram e Facebook, sempre Nano Valbruna.
1: Perfetto.
3: Abbiamo tutto.
1: E quale sarà la hit musicale della festa?
2: Non si sa ancora.
1: Non si sa.
2: Siamo in fase di sviluppo.
1: Ok, però ce n'è una. Si crea.
2: Ogni anno c'è una hit musicale. Dobbiamo solo capire qual è quest'anno.
1: E quella dell'anno scorso qual era?
2: Sono balli di gruppo, karaoke. Di solito è karaoke. Chi canta karaoke meglio fa l'hit del festival.
3: Vince il frico.
1: Ci teniamo. Ok. Noi ringraziamo Stefano Cercelletta per essere stato con noi e anche per aver scoperto di più di questo festival che compie 6 anni quest'anno, un festival che però sta crescendo tantissimo, Festival Nano Valbruna. Grazie mille.
2: Grazie a voi.

0: medaglie olimpiche, ora appunto è alla guida dell'Italia e ha già raccolto in così poco tempo alla recente Coppa del Mondo, come dicevamo a Plovdiv, ha raggiunto l'obiettivo di 5 medaglie, tra cui 3 ori. E cosa c'è dietro questi successi?
1: Questi risultati sono importanti, ma non per le medaglie che abbiamo raccolto, sono importanti per il lavoro che abbiamo fatto.
0: Certamente, certamente.
1: Questa è una tappa di Coppa del Mondo, sicuramente non erano presenti tutte le nazioni, anzi molte di quelle più forti non erano presenti. Il mio obiettivo era capire se la preparazione che avevano fatto finora era sufficiente per permettere agli atleti di applicare al meglio la loro strategia a gara. Mm-hmm. Per la maggior parte degli atleti così è stato. Quindi mi ritengo di stare a buon punto nel termine di preparazione. Però voglio chiarire una cosa, che è il concetto base dello sport olimpico. Nello sport olimpico praticamente la preparazione dura 4 anni in virtù dei giochi olimpici. Tutto è in funzione dei giochi olimpici. Mm-hmm. Quello che stiamo facendo adesso è costruire la squadra che si presenterà a Los Angeles.
0: Nel 2028, ricordiamo.
1: Nel 2028. E quindi praticamente questo, i campionati del mondo, i campionati europei, le coppe del mondo sono per me un laboratorio, certo, nel quale capire quali sono le problematiche sulle quali lavorare. Perché un problema per essere risolto deve essere compreso.
0: Chiaro.
1: Poi adesso abbiamo una squadra maschile e femminile che l'obiettivo principale è quello di rinnovarla, perché mm-hmm. la maggior parte di loro sono avanti negli anni, dietro abbiamo non moltissimo, soprattutto nel settore femminile, e ho davanti questi 2 anni per poter cercare, oltre a finire di specializzare i più anziani, e a ritrovare nella categoria dei giovani degli ottimi supporti per integrarli in squadra. Questa Coppa del Mondo per me è stata un'ottima Coppa del Mondo, ma non per le medaglie, perché quelle non le conto, perché praticamente gli atleti possono essere misurati soltanto emotivamente, soltanto, certo, nelle gare. Per poter fare delle valutazioni ho bisogno di queste gare. E in queste gare i nostri atleti si sono comportati tutti magnificamente. Ci sono state alcune problematiche, ma è ben venga che praticamente sono presentate, perché abbiamo un modo di tirarle fuori, analizzarle e risolverle.
0: Sentite la pacatezza e la lucidità del ragionamento di Antonio Colamonici nel momento in cui si parla effettivamente di un lavoro proiettato a quello che è l'obiettivo di Los Angeles, dicevamo appunto le Olimpiadi nel 2028, e sicuramente la serietà è quello che determina poi i risultati migliori anche in giovane età. A chi mi riferisco? Mi riferisco ad Alice Gnatta, classe 2003, che scopre il canottaggio da bambina, addirittura alle elementari. E come l'hai scoperto questo sport, Alice?
2: Attraverso un progetto con la scuola è venuta la mia prima società, il Circolo Canottieri Lignano, alle scuole elementari, a farmi provare il remorgometro, che è l'attrezzo che noi utilizziamo quando non usciamo in acqua sulle barche. E okay, abbiamo fatto delle piccole prove e alla fine di queste prove una piccola gara, sono arrivato terza, per me è una cosa bellissima e ho pensato di incominciare il canottaggio, anche perché avevo appena mollato danza classica e volevo cambiare completamente.
0: Beh sì, l'hai fatto effettivamente. Tu vieni da Lignano, quindi il mare ce l'hai a portata di mano, ma attualmente dove ti alleni?
2: Attualmente io sono tesserata con le fiamme gialle, quindi a Sabaudia, è la nostra caserma, e quando sono a casa invece mi alleno al Circolo Canottieri Saturnia.
0: Ok, il passaggio alle fiamme gialle è avvenuto alla fine del 2023, quindi un sodalizio che dura ormai da più di 2 anni e ha certificato il tuo definitivo approdo al professionismo. Ma alla luce di questo risultato, quali sono le tue emozioni?
2: Sono sicuramente molto soddisfatta della gara che abbiamo fatto, non tanto per il risultato, che sicuramente ha fatto molto piacere, ma per come abbiamo gestito tutta quanta la gara, perché entrambe, sia io che la mia compagna Clara,
0: sì, ricordiamo appunto una vittoria da dividere al 50% con Clara Guerra, che era con te appunto impegnata in questa lotta in cui avete, raccontiamo, l'avete superato sia gli Stati Uniti che la Cina. Ok.
2: è stata una gara molto bella.

0: bella per come l'abbiamo gestita, perché entrambe stavamo bene fisicamente e entrambe siamo state in grado e abbiamo avuto la lucidità di mantenere la calma e la tranquillità nonostante sapevamo che ci potevamo giocare una medaglia, che non è scontato perché certe volte le emozioni possono giocare tutti scherzi.
1: Assolutamente sì. E allora io ti chiedo, a 500 metri dalla fine cosa passa per la testa? È il dolore, è il calcolo o si ripete costantemente tieni duro, tieni duro, tieni duro?
0: Dipende da come stai. In questo caso, agli ultimi 500 metri, Clara mi ha sussurrato che ce la potevamo fare e questo mi ha dato ancora più la grinta di spingere, anche perché appunto, come ho detto prima, stavamo entrambe molto bene fisicamente e da parte mia potevamo andare avanti altri 500 metri.
1: E nel momento in cui appunto ci si prepara per queste gare, cosa si potenzia? Le gambe, la schiena, addirittura i polmoni?
0: Sì, il canottaggio è uno sport completo e devono esserlo anche i nostri allenamenti. Infatti abbiamo una buona quantità giornaliera di aerobico, ma facciamo anche pesi, quindi potenziamento muscolare e anche delle tirate massimali in cui appunto alleniamo anche la gestione della gara. Quindi è uno sport completissimo e infatti gli allenamenti sono anche lunghi perché ci sono molte cose da allenare.
1: Allora io chiedo in chiusura ad Antonio Colamonici quali sono i prossimi appuntamenti per il canottaggio azzurro.
2: Il prossimo appuntamento è un premio che abbiamo dato a tutti i nostri atleti perché stanno lavorando bene, che è la Royal Regatta di Ellie che si fa in Inghilterra, dove ci hanno gentilmente ospitati, gareggeremo in 8 maschile e 8 femminile, e 2 senza femminile e 4 di coppia naturalmente, che cambia del mondo in carica. Questo è un evento molto particolare, un evento storico molto apprezzato dai ragazzi, e subito dopo questa gara ci toccherà partecipare ai campionati europei che si svolgeranno a Varese.
1: Sì.
2: Che saranno delle gare estremamente competitive, anche perché dopo 20 giorni si parte per Amsterdam dove ci saranno i campionati del mondo, quindi Varese è la prova generale per i campionati del mondo di Amsterdam.
1: Bene, una serie di appuntamenti abbastanza serrati tra riconoscimenti per l'impegno già in qualche modo messo in pratica, ma veramente il punto rimane fermo nel momento in cui si parla delle prossime competizioni. E per lei tornare direttore tecnico, diciamo, dell'Italia lo scorso anno nel 2025 di ritorno dalla Romania è stato più difficile o più emozionante?
2: È stato molto difficile perché ho fatto una scelta importante, mi sono lasciato alle spalle una delle nazionali più forti al mondo che avevo costruito in 10 anni di lavoro, però era tempo di tornare a casa perché negli ultimi 8 anni ero stato con mio figlio solo 4 anni, quindi esiste un punto nella vita di una persona in cui bisogna dare delle priorità. In questo momento, anche se il canottaggio è sicuramente una parte importante della mia vita, ma in ordine gerarchico viene dopo la mia famiglia.
1: Queste sono le considerazioni di un uomo e non solo di un allenatore. Ringraziamo Antonio Colamonici per essere stato con noi e Alice Gnatta per averci spiegato cosa si nasconde dietro un successo azzurro del canottaggio. Grazie ad entrambi e ovviamente continuiamo a tenervi d'occhio e in bocca al lupo per tutti gli appuntamenti futuri.
2: Grazie.

0: E adesso, da un'impresa collettiva come quella degli azzurri impegnati con il canottaggio, andiamo a quella che invece è la vicenda di un singolo. Di che si tratta? Si tratta della gara disputata da un nostro corregionale, di cui vi dirò il nome e diciamo il curriculum sportivo tra un po', perché prima vi anticipo di che si tratta. Immaginatevi una maratona della durata canonica 43 chilometri, ma è l'unica cosa di tradizionale, perché questa si tratta della super maratona dell'Etna, una delle gare più estreme immaginabili, che portano da 0 metri sul livello del mare a 3000 metri d'altitudine, dal blu del mare alla lava dell'Etna. Pensate che la partenza e l'arrivo si vedono a vicenda, perché dal mare è possibile vedere la vetta dell'Etna e dalla cima del vulcano si può guardare giù al punto da cui si è partiti. È una gara estenuante, e chi è arrivato primo? È arrivato primo Giuseppe Montello, un nostro corregionale, il cui nome a qualcuno sicuramente risulterà noto, perché è un biatleta olimpico che ha abbandonato dapprima la carabina per passare allo sci di fondo e poi ha in qualche modo lasciato anche questa passione per dedicarsi alla maratona. Allora, benvenuto Giuseppe Montello.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Io ho riassunto così rapidamente, ma c'è da dire che appunto partito da Forni a Voltri hai conquistato prima con i colori della nazionale ottimi risultati anche ai giochi olimpici invernali, per esempio nel 2018 a Pyeongchang, proprio come biatleta. Dopodiché hai lasciato perdere, dicevamo, il poligono e la carabina nel 2021 per dedicarti esclusivamente allo sci di fondo. Hai continuato a competere a livello nazionale ed internazionale, peraltro vincendo il titolo italiano di fondo nel 2025, quindi lo scorso anno, e adesso ti ha preso così. Dici, partecipo a una maratona, ma non a una qualsiasi, e la vinco. Raccontaci un po' com'è nata questa scelta.
1: Ma diciamo che adesso, da quando ho finito definitivamente la carriera da atleta degli sport invernali, ho intrapreso quella da tecnico, d'estate ho fatto qualche garetta di corsa, ma mai così lunga come la maratona, anzi al massimo forse neanche la metà. E questa idea mi è un po' venuta dal fatto un po' che mia sorella da quest'anno lavora, fa la stagione giù in Sicilia, e quindi era un'occasione per andare a trovare.
0: Sei andato giù a piedi tu? Tu sei andato giù correndo?
1: Sì, più o meno.
0: Okay.
1: Ed oltre a questo, insomma, sapevo già di questa maratona perché l'organizza un signore che purtroppo adesso non c'è più, che è Mariano Malfitana, che è stato l'inventore di questa maratona.
0: Ed è la persona a cui hai dedicato la tua vittoria.
1: Esatto, esatto.
0: Okay.
1: Esatto, lui è siciliano, per anni ha allenato i ragazzi di Tarvisio, è stato un grande uomo di sport, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, ed è stata ancora una motivazione in più, insomma, per partecipare a questa bellissima gara e provare a fare il massimo.
0: Ok, raccontiamo che per aderire, per partecipare a questa gara c'è un numero chiuso, si può partecipare al massimo in 500 runner. E per farvi capire la durezza di questa prova, al traguardo ne arriva solo il 30%. Ok, tra questo 30% ha primeggiato il nostro Giuseppe Montello. Raccontaci un po' questa gara, perché c'è una parte su asfalto, una parte su sterrato, una parte sulla sabbia, fino appunto a salire fino in cima all'Etna, quindi lo sterrato, la lava, la pietra. Che difficoltà hai trovato maggiormente?
1: Beh, intanto parto dicendo che questi numeri onestamente non li sapevo, forse
0: ecco,
1: anche per fortuna.
0: Vedi?
1: più tranquillo. Beh, come dicevi prima, insomma, la cosa fantastica di questa gara è che si parte proprio in spiaggia. Alla partenza vedi il vulcano a montagna, come la chiamano i locali.
0: Sì.
1: E la prima cosa che pensi è: cavolo, sto giro
0: è dura, stavolta è dura.
1: Forse non l'ho calcolata proprio giusta, stavolta è proprio dura, no? E il tracciato si compone di 33 km di asfalto,
0: mm-hmm,
1: sempre in salita, a parte veramente di discesa ci saranno 300 metri su 43 km.
0: Ecco, quindi
1: hai questi 33 km in asfalto dove si arriva fino a Lingua Grossa, che sono i primi 15, che insomma i primi 10 km salgono di 400 metri,
0: mm-hmm,
1: e poi dal 15esimo chilometro in poi si inizia a salire veramente.
0: Tiri su,
1: gli ultimi 2 chilometri in asfalto sono proprio già tosti, con pendenze tra il 14 e il 16%, e poi però si inizia lo sterrato a Piano Provenzana, dove non è più possibile proseguire neanche in macchina, che finisce proprio l'asfalto, inizia questa strada sterrata che è durissima, perché gli ultimi 10 chilometri salgono di 1000 metri di dislivello.
0: Cavoli, sì sì.
1: E in più, una cosa che noi non siamo tanto abituati, non sei su un sentiero battuto, ma sei su questa strada abbastanza battuta, che però è fatta di sabbia lavica.
0: Certo, infatti, quindi
1: è veramente tosto.
0: Sono pietre, peraltro, che si sfaldano e in qualche modo cedono sotto i passi dei maratoneti,
1: esatto,
0: no? Ma due aspetti, secondo me, fanno anche la differenza. Il caldo, e ti chiedo se faceva caldo, perché la gara l'hai disputata 4 giorni fa, e soprattutto a mano che sali, perché arrivare fino a 3000 metri significa avere l'aria progressivamente più rarefatta. Tu hai in qualche modo notato una differenza in questo senso? Hai avuto senso di affaticamento, sensazioni appunto di maggiore difficoltà, o non l'hai percepito?
1: No, beh, dico la verità, sono stato, secondo me, io fortunato, perché nella sfortuna che tanti hanno detto di aver trovato una giornata ventosa,
0: mm-hmm,
1: per me è stata in realtà una fortuna, perché mi ha fatto patire un po' meno il caldo.
0: Ok.
1: Siamo partiti alle 7:30 con più o meno 23 gradi e poi in certi punti, veramente salendo sull'asfalto così, il sole scalda bene. E poi sì, man mano che si sale è sempre più fresco, tanto che secondo me da stare anche un po' attenti. Io non l'ho fatto, ma consiglierei quasi di mettere un giacchettino, perché poi su il vento è veramente freddo, si arriva su che ci sono ancora lingue di neve, così per rendere un po' l'idea.
0: Certo.
1: E un po' si sente anche la quota, soprattutto sopra i 2-3, 2-4, insomma si sente che la fatica aumenta un po', perché hai già fatto 35-36 chilometri, ma anche appunto perché l'aumento di quota ti fa percepire di più la fatica.
0: Bene, tu hai chiuso con un tempo fantastico, 3 ore 42 minuti 51 secondi, distaccando di quasi 11 minuti il secondo arrivato e addirittura 23 minuti il terzo. Che emozioni hai provato tagliando quel traguardo? A cosa hai pensato?
1: Ma è stata veramente un'emozione forte e particolare, appunto un po' perché sono uscito dalla mia zona di comfort. Noi anche da atleta, anche quando facevo l'atleta, sei sempre abituato a preparare e fare gare che conosci le dinamiche, conosci le sensazioni che avrai durante la gara, no? E invece per me una gara così lunga è stata proprio una scoperta, quindi insomma arrivare su così bene mi ha dato una soddisfazione grandissima, e secondo me la mia forza in quella gara lì è stata rispettare il piano che mi ero fatto, è quello che predico sempre ai miei ragazzi, no? La gestione, che sembra una cosa banale, ma io dopo 10 chilometri ero distanziato di 4 minuti dalla testa della gara, però sapevo benissimo che la parte dura veniva dopo, no? Quindi io secondo me mi sono proprio divertito, è stata un'emozione perché l'ho gestita proprio bene, e quello mi ha aiutato sia a fare un bel tempo, insomma, sia a vivermela bene, perché ho visto tanti, quando poi su non hai energie, ma ti mancano ancora 1000 metri di dislivello, diventa proprio impegnativo.
0: Caspita, ha voglia, senti, la tua serenità mi è di conforto, perché io solo a pensare alla tua prova vado in riserva di energie, ma la tua serenità è rassicurante e soprattutto ha una funzione motivazionale, credo, per tutti i nostri ascoltatori in questo momento che stanno seguendo la tua storia. A chi è lì indeciso se affrontare o meno una prova, cosa diresti?
1: Sicuramente di farlo, ma specialmente se decidete di far gare così impegnative, di prepararsi adeguatamente, che non è detto che bisogna prepararsi per forza per fare un tempo, anzi secondo me chi arriva in cima di una gara così è già uno che deve ritenersi un vincitore, perché comunque è proprio una sfida fare tutti quei chilometri con quel dislivello. L'unica cosa è che per viversi una bella giornata bisogna essere adeguatamente preparati.
0: Certo.
1: Quello è secondo me il consiglio.
0: Guarda, noi facciamo tesoro delle tue parole e ti esprimiamo tutto, veramente il nostro entusiasmo per l'impresa che sei riuscito a compiere. Hai inciso il nome di Giuseppe Montello, proveniente da Forni a Voltri, Friuli Venezia Giulia, lassù in cima all'Etna. Questo è indiscutibile, ti facciamo veramente i migliori complimenti. Con le tue parole, con la tua testimonianza, siamo arrivati al termine di questa puntata, quindi grazie Giuseppe.
1: Grazie a voi. L'ultima cosa, ci tengo proprio a ringraziare, certo, l'organizzazione di Etna Trail, perché è una gara, è un contesto che ti fa stare bene, tutto è fatto nel modo giusto e non è al centro per forza la competizione, ma è una gara che veramente consiglierei a tutti, anche i non agonisti, ecco.
0: Cari ascoltatori, raccogliete questo suggerimento del nostro Giuseppe Montello e chiudiamo questa puntata, io direi, proprio citando Pierre de Coubertin, che è stato il fondatore dei giochi olimpici moderni, che ha detto una frase che ben si adatta proprio alla vittoria di Giuseppe: lo sport cerca la paura per dominarla, la fatica per trionfarne, la difficoltà per vincerla. E devo dire che Giuseppe Montello ce l'ha dimostrato, quindi grazie ancora a Giuseppe. Grazie ad Eugenio Giuffrida, il mio compagno di squadra di oggi impegnato alla parte tecnica, grazie a voi per essere rimasti all'ascolto. Da Federica Ovan, un buon pomeriggio.

0: quale strada devo prendere?
1: Dipende da dove vuoi andare. Punto di domanda. Dubbi, domande e curiosità per capire il mondo di oggi.
2: Iniziamo questa nuova puntata di Punto di Domanda. Un saluto da Riccardo Cicconetti
3: e Sara Segantini.
2: E salutiamo e ringraziamo subito la parte tecnica Roberto Cavallari e in regia Federica Ovan. Allora Sara, ci stiamo avvicinando all'estate. Qualcuno anche...
3: Diciamo che le temperature dicono diversamente, dicono che siamo oltre l'estate.
2: Siamo già
3: però...
2: oltre, dici. In effetti, questo è vero, ma insomma fine dell'anno scolastico e ci si avvia anche a programmare l'estate, che cosa fare nei prossimi mesi, perché insomma per evitare di chiudersi in casa con i social o stare online, noi vogliamo anche offrire delle alternative per i prossimi mesi e tra l'altro non solo, perché in realtà sono alternative che ci possono accompagnare durante tutto l'anno.
3: E ce ne sono davvero tantissime. Noi parliamo proprio di partire, parliamo della mobilità legata al corpo europeo di solidarietà e qui in studio Riccardo abbiamo Mattia Vinzi, funzionario direttivo di Europe Direct Trieste Eurodesk Italia. Difficilissimo l'ordine delle parole, magari l'ho cannato, mi puoi correggere?
4: No, è molto corretto, benissimo, grazie, buongiorno a tutti.
3: E puoi anche completare, abbiamo
4: sì,
3: detto un incarico difficile.
4: Certo,
3: vai,
4: e
3: vai,
4: appunto
3: vai.
4: Lavoro nel comune di Trieste presso il servizio informazione istituzionale Open Government, ufficio comunicazione.
2: Questo. Perfetto, grazie bravissimo. Mattia, abbiamo anche Ilaria Santostefano di Arci Servizio Civile FVG, ciao Ilaria.
5: Buongiorno.
2: E ci spiegheranno appunto quali sono le opportunità di mobilità legate al Corpo Europeo di Solidarietà e in collegamento abbiamo anche due persone che hanno fatto diverse esperienze, ci porteranno proprio il loro racconto. Chiara Loiacono, buongiorno, buon pomeriggio Chiara.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Ci parla dalla Francia e dopo ci dirai dove sei, che cosa hai fatto in questi mesi e poi anche Enrico Armenia, buon pomeriggio Enrico.
7: Ciao, buongiorno a tutti quanti.
2: E attualmente lavora presso il centro Eurodesk di Gorizia, ma ha fatto anche lui diverse esperienze di volontariato che ci racconterà.
3: Andiamo direttamente sul punto e Mattia Vinzi, io ti chiedo, chiedendoti esattamente cosa si intende con Corpo Europeo di Solidarietà, quali esperienze di mobilità si trovano all'interno di questo grande cappello?
4: Allora, certo, questa è una bellissima opportunità che l'Unione Europea offre da 30 anni a tutti i giovani dai 18 ai 30 anni. È possibile partecipare appunto in questa fascia di età, ma è già possibile registrarsi e quindi accedere alle informazioni a partire dai 17 anni. Tutte le informazioni sono assolutamente gratuite e si trovano sul portale europeo di giovani. Questo è il canale ufficiale. Ma di cosa si parla? Si parla di esperienze individuali o di gruppo di volontariato principalmente all'estero. Ma il focus, direi che il pezzo forte sono proprio le esperienze individuali di lungo periodo. Questo vuol dire dai 2 ai 12 mesi. Sì. Tendenzialmente ancora qui diamo tanti numeri, ma solitamente è bene scegliere un'esperienza di ampio respiro, quindi parliamo tra i 6, 7, 10 mesi, 12 mm-hmm. mesi, perché tendenzialmente appunto si fa una volta sola nella vita. Ci sono anche altre possibilità con altri programmi, altre cose, ma sono un po' più complicate. Quindi il focus è per i giovani 18-30 anni, un'esperienza di lungo termine all'estero.
2: Volontariato all'estero, ma dove si va? Quali sono le mete? Si può andare in tutta Europa?
4: Esattamente, quindi principalmente sono i 27 paesi dell'Unione Europea, se volete li elenchiamo tutti, ma spero che...
2: Invitiamo gli ascoltatori ad andare a controllare la lista.
4: E poi ci sono anche dei paesi partner, ad esempio Islanda, Norvegia, Liechtenstein o anche alcuni paesi limitrofi e poi altri paesi che hanno delle convenzioni che rientrano nel programma, quindi praticamente ovunque.
2: Sì.
3: Ah, quindi dice anche questi delle convenzioni in altri continenti,
4: sì.
3: Cioè possiamo andare in America, in Oceania, in Africa, in Asia?
4: Esattamente, questo sia con il Corpo Europeo di Solidarietà, ma anche con i progetti di cooperazione. Questa però è un'altra cosa, magari si potrà approfondire, io suggerisco, in un altro momento.
2: Ma parliamo appunto di volontariato, di che attività parliamo effettivamente?
4: Certo, allora, si parla del mondo del terzo settore, quindi del volontariato, principalmente quello che noi abbiamo visto con la nostra esperienza sono i settori del mondo sociale, culturale, artistico, ambientale o del mondo dello sport. è importante però ricordare che sono attività a tempo pieno, quindi vuol dire 30-38 ore di lavoro, di impiego alla settimana. I giovani volontari hanno comunque 2 giorni liberi consecutivi alla settimana liberi e raccolgono, diciamo, anche 2 giorni liberi al mese, che solitamente si mette d'accordo e si possono raccogliere e mettere appunto a frutto.
2: Durante questa esperienza, Ilaria Santo Stefano, invece ARCI Servizio Civile FVG, in che modo supporta appunto anche questi progetti di mobilità?
0: Allora, ARCI Servizio Civile Friuli Venezia Giulia è un ente di supporto e un'organizzazione di invio. Quindi, tendenzialmente, quando ci sono questi ragazzi che hanno indagato, hanno scoperto, hanno dei desideri, hanno già individuato dei progetti a cui vogliono partecipare, ci contattano e quindi noi siamo un ente che fa da tramite.
2: Sì.
0: Con chi poi li riceverà. E siamo in un qualche modo la loro ancora. In caso di qualsiasi necessità, sanno che c'è un ente di supporto. Ecco.
3: Quindi anche durante tutto il periodo e il percorso che fanno con voi possono sempre contattarvi e succede spesso, fra l'altro, questo?
0: Esatto, possono sempre contattarci anche poi alla fine.
3: Okay.
0: Si chiede sempre c'è sempre un piccolo momento di debriefing di tutta l'esperienza e sì, noi siamo sempre reperibili. E per fortuna non succede spesso, nel senso che le esperienze sono per lo più positive, quindi ecco.
2: E riguardo anche al tipo di esperienze, più mesi, anche destinazioni diverse, che cosa seguite voi?
0: Allora, come periodo, sempre dai 2 ai 12 mesi, e le destinazioni possono essere
2: anche
0: ovunque.
2: E come fare anche per iscriversi, Mattia, se qualcuno appunto volesse partire, anche cercare qualcosa che possa interessarlo, cosa deve fare?
4: Allora, è molto semplice, già citavo prima Portale Europeo di Giovani, questo è il canale ufficiale, il canale principale. I giovani possono registrarsi al compimento del 17° anno di età e devono inserire i propri dati, creare un account e poi possono anche inserire i propri desiderata, quindi le mete e anche il periodo di tempo durante il quale i giovani sono disponibili. In questa maniera, rispondendo a questo sondaggio, gli enti di accoglienza poi ricevono delle mail, delle comunicazioni e quindi hanno, diciamo, evidenza dei giovani che vogliono partecipare. A questo punto saranno gli enti di accoglienza a scrivere direttamente, a contattare direttamente i giovani. Quindi, se io ho scelto di fare un'esperienza in Portogallo di 8 mesi a partire da luglio e nel mondo
2: dello sport, visto che l'hai citato,
4: benissimo, sarà un ente portoghese a scrivermi, a contattarmi. C'è anche un'app che si può scaricare, quindi è molto molto pratico, quindi si ha tutto in mano.
3: E Ilaria Santo Stefano, si parla molto del valore di queste esperienze, ma tu che tocchi davvero con mano la realtà dei fatti, quali sono secondo te le cose che più arricchiscono appunto i giovani, le giovani che partono?
0: Allora, tendenzialmente tutti quei valori di solidarietà e poi che vanno a toccare diverse tematiche sociali. Molti progetti vanno anche a lavorare con i bambini, con i ragazzi oppure con persone che possono avere diverse necessità, ma ci sono anche dei progetti che magari sono più ambientali, quindi diciamo che tendenzialmente tutto il mondo solidale e poi si trova sempre l'ambito più giusto per il ragazzo e per l'ente.
2: Anche nel percorso magari di studi che sta facendo. E questo è il caso, ad esempio, di Chiara Lo Iacono. Allora, Chiara, torniamo da te. Intanto, da dove ci parli? Dove sei esattamente?
5: Mi trovo ancora in Francia, sono gli ultimi giorni qui del mio servizio civile europeo.
2: In Francia dove, scusa?
5: Un saluto a tutti da Egletton.
2: Egletton, che forse non tanti conoscono.
5: Esatto, al centro della Francia, nel dipartimento della Corrèze, nella regione della Nuova Aquitana. Diciamo che è un po' a 2 ore e mezza da Bordeaux. Ecco.
2: Ma tu stai terminando il tuo semestre, dove sei stata, in che ente hai svolto questi 6 mesi e di che cosa ti sei occupata?
5: Io ho avuto l'opportunità di fare un'esperienza all'interno di un collegio, quindi parliamo di una scuola media. Uh-huh. Ho lavorato con ragazzi dagli 11 fino ai 14 anni e ho avuto anche modo di interfacciarmi a lavorare con il dispositivo LIS, che praticamente consiste in classi differenziate per ragazzi con disturbi, problemi di apprendimento. Quindi durante questi mesi ho lavorato sia con il corso normale che appunto con questi ragazzi con esigenze speciali, ed è stato veramente molto formativo.
3: Quali sono stati i momenti che più ti sono rimasti nel cuore?
5: Ma innanzitutto l'arrivo qui, perché diciamo che essendo un paesino di campagna le aspettative erano diverse ovviamente rispetto a quelle di una grande città. Però qui c'è un ambiente super accogliente, le persone sono molto disponibili, è una Francia diversa perché ovviamente è una Francia più rurale, però questo appunto posso dire che forse è uno dei ricordi più belli che io ho, l'accoglienza e il sorriso con cui le persone qui ti danno il benvenuto. E poi un altro momento per me molto, molto significativo è stato i vari atelier che io ho fatto con i ragazzi sono sempre stati molto partecipativi, sempre inclusivi, e questa è una bella cosa, cioè significa appunto che ha portato qualcosa a loro, ma ha portato anche qualcosa a me, c'è stato questo scambio reciproco che si è visto.
2: Bellissimo questo racconto, ma visto che sicuramente quando uno deve partire fa anche tanti pensieri logistici, un po' pratici, come sarà a trovare l'alloggio, sarà facile, difficile, per te com'è stata, com'è andata l'organizzazione da questo punto di vista?
5: Io sotto questo punto di vista sono stata molto fortunata perché appunto la mia organizzazione di qui, l'organizzazione che mi ha accolto, aveva già previsto tutto, quindi per chi magari volesse in futuro fare un volontariato qui posso dire che le cose sono abbastanza semplici, sia per Arci che mi ha aiutato nella parte iniziale della prepartenza, che qui con l'associazione appunto di accoglienza che mi ha fornito tutte le cose di cui avevo bisogno. Sono stati loro che si sono occupati di trovarmi un alloggio, sono stati loro che hanno preso contatti con la Mairie, perché appunto sono loro che si occupano di fornirmi questa stanza in una residenza universitaria in questa piccola città. Quindi sotto questo punto di vista sono stata molto fortunata.
2: Facile.
3: Da questo punto di vista invece vogliamo avere anche l'esperienza di Enrico Armenia. Tu Enrico sei stato fino in Lituania, un paese che forse noi dall'Italia tendenzialmente conosciamo anche molto poco. Com'è stato e perché proprio quella destinazione?
7: Certo, guarda, allora la mia esperienza è stata molti anni fa, ormai sono passati 5, e anche io ho vissuto una città veramente piccola, rurale, remota al confine con la Lettonia, che si chiama Skuodas. E, non lo so, a me ha sempre affascinato i paesi nordici e anche dell'est, e in quel momento stavano cercando un volontario italiano di una nazionalità, della nostra nazionalità, e cercavano un volontario che si occupasse di fotografia, videomaking e un po' di comunicazione digitale, e il fatto sta che applicai e venni preso. E quindi... un po' all'avventura, ecco.
3: e di cosa, appunto, tu hai lavorato in una biblioteca, però hai avuto anche delle esperienze un po' particolari, no? Hai passato del tempo addirittura col presidente della Lituania, ma come è possibile? Dove l'hai incontrato?
7: E, oltre alle ore lavorative ho intrapreso un viaggio insieme a un mio collega lituano in bicicletta. Ho avuto l'opportunità di viaggiare più o meno tutta la Lituania in bicicletta. E nell'estate del 2021, e per puro caso, incontrai il presidente con la sua famiglia, era il suo giorno libero, e abbiamo viaggiato insieme. E ci siamo fermati, abbiamo scambiato qualche parola, ho anche imparato il lituano, dunque parlavo un po' di lituano e inglese. E quando gli dissi, guarda che io sono italiano, e il presidente si è illuminato, wow, un italiano volontario che parla anche lituano, andiamo a farci un giro. E ho viaggiato un tipo 10 minuti in bicicletta. Beh, perché anche lui è appassionato.
2: Succede anche questo, allora, durante questo, questi programmi. Tu, tra l'altro, Enrico, hai avuto veramente tantissime esperienze, perché al di fuori anche di questi programmi, però hai vissuto in Australia, Nuova Zelanda, sì, in Danimarca, hai usufruito anche del programma Erasmus per giovani imprenditori in Portogallo.
7: Sì,
2: ma quindi perché consiglieresti di partire per fare queste esperienze? Cosa diresti a chi deve ancora iniziare?
7: Certo, allora partire ci vuole tanto coraggio, partire indifferente da dove qualsiasi meta, o andare dall'altra parte del mondo, in Nuova Zelanda o in Francia per esempio. E, è un'esperienza da fare una volta nella vita. Soprattutto il Corpo Europeo di Solidarietà secondo me è una grandissima opportunità, anche perché non sei mai da solo o da sola. E vai, trovate un progetto di volontariato
3: e partite.
7: E partite, sì.
3: Chiara Lo Iacono, invece, tu hai qualche consiglio da dare a chi magari fa questa esperienza per la prima volta? Quindi partire, non dico per un anno, ma anche solo per 2, 4, 6 mesi, non è proprio una sciocchezza per chi non l'ha mai fatto?
5: No, non è una sciocchezza, però io mi sento proprio di rinnovare lo stesso consiglio, cioè di fare la valigia, partire, perché è un'esperienza che indubbiamente ti porterà qualcosa, ed è un'esperienza che ti formerà, ti cambierà, avrà un impatto positivo su di te. Quindi è normale avere magari i primi timori, il timore della lingua, oppure il fatto di non di aver paura di non potersi adattare in un contesto che magari è completamente diverso da quello da cui noi siamo abituati. Però è un'esperienza che fortifica e che soprattutto ti lascia appunto dei dispositivi da mettere poi in gioco in futuro, anche da un punto di vista lavorativo.
2: Quindi una cosa che poi si può sfruttare anche in futuro, Mattia Vinzi, anche perché magari non è così facile decidere di prendersi anche un anno, 12 mesi per partire.
4: No. Ma sì,
5: esatto,
4: certo.
5: Esatto.
4: Effettivamente, guarda, qualche tempo fa addirittura dei ragazzi si sono licenziati nel lavoro per fare questo tipo di esperienza, sì, perché questo davvero ti apre molte strade nuove. E anche proprio perché ti dà la possibilità di conoscere cose nuove, ambienti nuovi, e quindi allargare il tuo orizzonte, certo, poi trovare altre opportunità.
3: Ribaltare prospettiva.
2: Certo, questo per esempio anche Chiara, nella tua carriera anche scolastica, diciamo, tu ti sei laureata in relazioni internazionali, quindi questo l'hai visto anche come un passaggio nell'attesa di trovare anche un lavoro in ambito internazionale?
5: Esattamente sì, ma mi riaggancio anche a quanto è stato detto prima. Io pure prima di venire qui avevo un lavoro e ho deciso di licenziarmi per fare questo tipo di esperienza, proprio perché ti apre tante nuove opportunità. Per esempio io qui al collegio in cui mi trovo stiamo facendo fatica a separarci e loro stanno cercando in tutti i modi di trovare qualcosa qui anche all'interno del collegio, per esempio, per tenermi anche l'anno prossimo, ovviamente non da volontaria. Quindi queste sono belle cose, perché ovviamente tu non sai mai quello che ti aspetta e quello che ti riserva il futuro, però di certo appunto se si crea un legame di fiducia reciproco può essere che la collaborazione continui anche sotto altri ambiti.
2: Certo, poi si possono aprire diverse opportunità. Tra l'altro adesso sì, abbiamo ascoltato due testimonianze, ma Mattia, state facendo anche un lavoro di raccolta delle varie esperienze.
4: Sì, certamente, appunto, per continuare a parlare di mobilità e per invogliare i ragazzi a partire per qualunque posto, stiamo raccogliendo le testimonianze in un brevissimo video, massimo di 60 secondi, quindi formato social. La campagna si chiama Parti con l'Europa. Troviamo tutte le informazioni sul nostro sito, sul sito del Comune di Trieste, quindi europedirect.trieste.it, e l'obiettivo è quello di coinvolgere altri ragazzi, non solo per chi ha già fatto l'esperienza, ma anche per chi non l'ha ancora fatta e vorrebbe partire, magari ha dei dubbi.
2: Certo.
4: Quindi condividerli.
3: E quindi noi
4: me...
3: vi invitiamo, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, a seguirvi. Noi vi seguiremo. Grazie intanto per essere stati qui con noi, a Mattia Vinzi, Ilaria Santostefano, Chiara Lo Iacono ed Enrico Armenia. Noi torniamo prestissimo per tante nuove avventure, ma prima un po' di musica con Manu Chao.
8: Salida del vuelo con destino alla

0: E torniamo qui in diretta dagli studi Rai di Trieste con Punto di Domanda. Abbiamo parlato di prospettive e possibilità per l'estate, ma prima, ahimè, gli esami di maturità che iniziano proprio domani e non si chiamano più esami di Stato, tornano a chiamarsi maturità e si inizia giovedì, non mercoledì.
1: Sì, un cambio di programma quest'anno.
0: Che ci ha fatto cambiare anche noi il programma perché volevamo parlare delle...
1: Ma... Catturare i ragazzi appena usciti dalla prima prova, ma niente, dobbiamo aspettare perché insomma domani più di 500.000 studenti saranno alle prese con questa prima prova e poi di conseguenza le altre, e domani quindi saranno chiamati a scrivere.
0: Tutti pronti a scrivere.
1: Tutti pronti a scrivere, ma chi è stato decisamente pronto a scrivere sono i partecipanti del concorso mitico Stellini, che noi adesso presentiamo con le nostre ospiti, un progetto che invita studentesse e studenti a confrontarsi con i grandi racconti della tradizione classica, trasformandoli in storie contemporanee, ideato dalla professoressa del Liceo Stellini di Udine, Monica Del Fabbro, e dedicato al grecista Ezio Pellitzer. E noi in collegamento abbiamo proprio la professoressa Monica Del Fabbro. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi e grazie dell'interesse per questo concorso.
1: Grazie, grazie per essere con noi. E abbiamo anche le due studentesse del Liceo Classico Stellini di Udine, vincitrici dell'edizione di quest'anno, Anna Passoni. Ciao Anna.
3: Buongiorno.
1: Ed Hélène Mainardis. Ciao Hélène.
4: Buongiorno.
0: Io partirei subito, Riccardo, chiedendo alla professoressa Del Fabbro di questa seconda edizione, che ci fa interpretare il presente con la chiave però dei miti classici che sono davvero immortali. Perché questo sguardo e quali sono gli obiettivi, professoressa Del Fabbro?
2: Sì, allora in realtà è stata già la terza edizione, la prima diciamo è nata un po' in sordina ed è nata proprio da un'idea della professoressa Chiara Alberti e da me di trovare un luogo perché i ragazzi potessero diciamo mettere in luce questa loro passione che continua a esserci per i miti classici. Avevamo visto che era una delle ragioni per cui i ragazzi si iscrivevano al liceo classico, no? La passione per il mito, i miti Ettore, Achille, che avevano studiato alle Odisseo, che avevano studiato alle medie, e che poi un po' veniva passione così delusa per che era sormontata dallo studio del greco e del latino, che metteva un po' i miti così forse ai margini. Sì. E allora abbiamo pensato a questo concorso in cui loro potessero sfogare la loro creatività scegliendo un mito a loro congeniale. I miti hanno questo di bello, che non hanno una versione definitiva. Già gli antichi si divertivano a contaminarli, a cambiarli, a modificarli, e quindi questa struttura mobile proprio si presta, secondo noi, a dar luogo perché loro realizzino questo, la creatività, il desiderio di mettere fuori le loro passioni, i loro desideri, anche il loro sguardo sul mondo contemporaneo, perché tanti hanno attualizzato il mito. Sì. Parlando dei temi, come sappiamo, insomma, dell'esilio, della migrazione, della violenza sulle donne. Quindi è stata veramente, i risultati sono stati veramente sorprendenti.
1: E poi ricordavamo che il concorso è dedicato al grecista Ezio Pellitzer. Che cosa significa quindi per voi, anche per gli studenti, portare avanti la sua eredità?
2: Certo, dalla seconda edizione ha preso dei contatti con noi Federico Spoletti e anche Maria Giulia Pettigiani, che sono gli eredi del professor Ezio Pellitzer, che volevano dedicare a lui qualcosa o donare dei fondi, dei premi per degli studenti meritevoli. E io ho pensato proprio di utilizzare questo concorso, anche perché il professor Ezio Pellitzer, che è stato professore di lingua e letteratura greca all'Università di Trieste, ma esperto di miti, appunto, di fama mondiale, creatore del primo dizionario mitologico online, il Demgol, credo che il professore avrebbe molto apprezzato questo concorso, e quindi c'è stato proprio il desiderio di dedicarlo a lui, e sono gli eredi proprio che permettono i premi che i ragazzi poi vincono, che sono dei buoni libri.
0: Fra l'altro, oltre ai premi, c'è anche il viaggio di premiazione che quest'anno si è svolto a Londra presso l'Istituto Italiano di Cultura, un'odissea, un viaggio. Certo. Ce lo racconta, professoressa Del Fabbro?
2: Sì, è stato bellissimo. La fucina di idee che questo Federico Spoletti ha permesso di organizzare questo incontro, questa serata all'Istituto Italiano di Cultura a Londra, ed è stata un'occasione bellissima. I ragazzi ragazzi sono stati i veri protagonisti della serata, alla presenza del professore scrittore Nicola Gardini, che in quella sede presentava il suo libro L'Odissea, il più bel romanzo del mondo, ma anche lui era messo in coda ai ragazzi, è stato, li ha ascoltati, li ha apprezzati, addirittura un attore di teatro ha letto i due racconti delle ragazze che abbiamo qui ospiti, ed è stato veramente emozionante.
1: Immaginiamo. Allora andiamo a scoprire qualcosa in più su questi racconti. Anna Passoni, iniziamo con te, e il titolo del tuo racconto è Anche a Cartagine prende il wifi. Tu sei partita dall'Eneide, però su che cosa ti sei concentrata, su che aspetto di questo mito?
3: Beh, mi sono concentrata su un episodio in particolare, che era l'ultimo incontro tra Enea e Didone. E infatti, mentre valutavo quale mito prendere in considerazione per il concorso, ero anche in dubbio, perché non sapevo se poteva essere effettivamente considerato un mito, perché comunque rientra in realtà in un'opera più grande, che appunto è l'Eneide. Però alla fine comunque, essendo che i miti su Enea ce ne sono numerosi e anche molto diversi in tutta la nostra penisola, alla fine l'ho comunque considerato come se fosse un mito, e ho preso il singolo episodio appunto tra l'incontro tra Enea e Didone.
0: E Anna, per la tua Didone ti sei ispirata anche ad altre figure di riferimento, oltre che appunto quella mitologica?
3: Beh, certamente, perché ho sicuramente cambiato l'immagine di Didone, perché non volevo farla percepire come una persona che è stata sconfitta per certi versi, a perdente nella relazione con Enea, ma appunto prendendo in riferimento soprattutto le protagoniste dei romanzi di Jane Austen, ho cercato di riformulare il personaggio di Didone, trasformandola in un'eroina indipendente, che anche nel momento in cui viene abbandonata da Enea indubbiamente soffre per amore, però riesce comunque quantomeno cerca di andare avanti.
1: Anche perché la tua Didone è una manager aziendale, giusto? L'ha portata ai giorni d'oggi con Enea, che cambia lavoro e abbandona quindi il posto di lavoro e anche la relazione che hanno avuto in quei mesi. Allora, noi leggeremo l'ultimo passaggio proprio del tuo testo e poi lo commentiamo insieme, ok? Allora, leggiamo l'ultimo passo. Nonostante le mie parole sembrino smuovere qualcosa in lui, Enea non risponde, permettendo al silenzio di invadere il mio studio. «Ho preso la mia decisione», dice incamminandosi verso l'uscita. «Detto ciò, esce dal mio ufficio per non ritornarci mai più. Io invece mi lascio ricadere sulla poltrona imbottita della mia scrivania. Un pensiero improvviso mi attraversa la mente. Apro il cassetto alla mia destra per ispezionarne il contenuto. Un oggetto scintillante, un coltellino, cattura la mia attenzione. Lo sollevo e trafiggo il mio cellulare. Del messaggio e di Enea non ne voglio più sapere, voglio fuggire il più lontano possibile. Ma dove? Per non essere trovata. In fondo, anche a Cartagine prende il wifi. E così si ritorna al titolo, anche a Cartagine prende il wifi, perciò Didone in questo caso uccide la sua realtà virtuale, uccide il suo telefono? Come mai?
3: Diciamo che in questo caso volevo dare appunto una sorta di lieto fine alla mia eroina, soprattutto perché fin da quando ho cominciato a scrivere il testo sapevo che di non volere un finale tragico, come invece è ovviamente nell'opera originale, quindi Didone non doveva morire, quindi alla fine quello che lei effettivamente uccide è la fama, diciamo, è la consapevolezza che indubbiamente questa situazione avrebbe causato dei pettegolezzi, delle dicerie, e quindi lei vuole allontanarsi da tutta questa realtà che indubbiamente nell'epoca moderna fa pensare immediatamente ai social.
1: Eh sì.
3: e per farlo appunto
1: fa questo gesto molto forte. Beh, complimenti sicuramente anche per la creatività.
0: Si ricorda anche appunto che è sempre più flebile la differenza tra vita sociale e vita digitale. Quindi grazie davvero Anna Passoni per questo racconto, complimenti ancora. E noi passiamo a Sì, più uomo di chi si scorda della storia con Hélène Mainardis. Buongiorno di nuovo Hélène.
4: Buongiorno.
0: Tu sei appena tornata da un semestre a Bordeaux e hai reinterpretato La fuga di Enea da Troia, rimmaginando quel 15 agosto del 2021 in Afghanistan, le immagini che ancora ricordiamo. Io non faccio spoiler, ti chiedo perché. Perché quel momento di partenza? Perché l'Afghanistan? Perché proprio quel 15 di agosto?
4: Perché mi ricordo di aver visto al telegiornale la foto di un uomo in fuga proprio da Teheran, che portava
0: da Kabul?
4: da Kabul, grazie, che portava il padre sulle spalle. Al telegiornale abbiamo fatto questa comparazione con Enea, e a me ha immediatamente appunto ricordato questo mito, e anche il messaggio di Eleneide è soltanto quella di una fuga da una realtà di guerra che poi porta a un futuro prosperoso, perché appunto Enea si trova a essere il fondatore dell'impero romano. Mm-hmm. E mi è sembrato abbastanza forte il contrasto invece col giorno d'oggi, dove magari si serve in un posto dove sono delle possibilità più grandi, però si trovano delle difficoltà secondo me altrettanto dure per chi è costretto a scappare dal proprio paese.
0: Hélène, noi siamo rimasti davvero colpiti dalla crudezza e anche dalla veridicità che esprimono le tue parole, che adesso leggeremo anche un estratto del tuo testo, e ci chiedevamo il discorso di Samira quando parla e dice a Mohamed quello che troverà in Italia, che non è l'illusione che si aspetta. Come hai costruito questo passaggio? Hai parlato con qualcuno? Come hai costruito veramente questa narrazione?
4: Non ho parlato con nessuno, però diciamo che io sono una persona che osserva molto e che spesso quando vede delle cose che la turbano ci rimugina sopra, si informa, magari legge dei libri sul tema, e quindi io ho messo insieme queste mie conoscenze per costruire questo discorso profetico.
1: E allora noi adesso sentiamo un passaggio di questo testo di Hélène, da Sì, più uomo di chi si scorda della storia. Queste sono le parole di Samira.
0: Tu credi che lo farai posando la tua testa su un cuscino in una terra lontana ma ormai familiare, dicendo sono in pace. Ti sbagli, la tua guerra non finirà con la fuga, si farà più sottile, più gelida, silenziosa. Ti daranno un documento, non un'identità. Ti faranno sedere, non ti faranno parlare. Ti daranno forse lavoro, ma mai il diritto di sbagliare. E Tariq crescerà bene, perché figlio tuo e ha occhi buoni, ma anche lui avrà due lingue, una per sognare e una per difendersi. E infine, ricordami. Non lasciarmi affondare con Kabul, non lasciarmi marcire nei ricordi come una cicatrice. Portami nel tuo cuore non come una ferita, ma come una lanterna. Vai ora, amore mio, non voltarti, non cercare giustizia tra gli uomini. Costruisci un regno piccolo, invisibile, in cui almeno Tariq potrà respirare senza paura. Queste alcune delle parole di questo testo che invito tutti e tutti a leggere. Noi siamo in chiusura di puntata, ti chiedo veramente in due parole, Hélène, e Dio non rispose, la conclusione del tuo testo, una chiusura fortissima, dove troviamo la speranza?
4: La speranza la troviamo nei rapporti con le persone a cui vogliamo bene e nei nostri amici, nei nostri familiari.
1: Grazie mille, complimenti ancora ad Hélène Mainardis e Anna Passoni per il concorso Mitico Stellini. Grazie mille anche alla professoressa Monica Del Fabbro per portare avanti
4: Grazie.
1: Questa bellissima iniziativa. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, ci sentiamo il prossimo mercoledì. Grazie a Roberto Cavallari alla parte tecnica e Federica Ovan in regia, e un saluto da Riccardo Ciconetti.
0: Prima in bocca al lupo per la maturità.
1: Ah sì, no,
0: mi raccomando.
1: Ci mancherebbe. A tutti gli studenti e studentesse in bocca al lupo.
0: Buona scrittura.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Conclusa da poco al Tribunale dei Minori di Trieste l'udienza di convalida del fermo del giovane di 17 anni che ha confessato di aver ucciso a coltellate la zia Chiara Guerra di 53 anni a San Stino di Livenza e di aver poi gettato il corpo nel fiume. L'indagato ha risposto alle domande della procura, la convalida del fermo potrebbe arrivare in giornata. L'avvertenza Electrolux questa mattina: assemblea nello stabilimento di Porcia dopo il congelamento degli esuberi, domani un corteo fino a Pordenone. Il Caffè smentisce il quotidiano La Stampa che ha annunciato la quotazione in borsa della società. Quando sarà, lo annunceremo. A Trieste si è parlato del futuro dell'acqua e del servizio idrico in un incontro promosso da Cegas APS AMGA nel nuovissimo centro di formazione in via Svevo di fronte al gasometro. Spesso non hanno ancora fatto l'esame di fine corso per saldatori e già hanno pronto un posto di lavoro. Abbiamo visitato l'istituto ENFAP di Monfalcone. Le 15:01, buon pomeriggio da Giorgio Bearz. Si è appena conclusa dunque al Tribunale dei Minori di Trieste l'udienza di convalida del fermo del giovane di 17 anni che ha confessato di aver ucciso a coltellate la zia Chiara Guerra di 53 anni a San Stino di Livenza e di aver poi gettato il corpo nel fiume, corpo che è stato rinvenuto ieri. L'indagato ha risposto alle domande della procura. La convalida del fermo potrebbe arrivare in giornata.
2: È durata un'ora e mezza l'udienza di convalida del fermo del 17enne che ha confessato l'omicidio della zia Chiara Guerra avvenuto a San Stino di Livenza in provincia di Venezia la settimana scorsa. All'uscita il procuratore Carlo Sciavicco ha detto che il giovane ha risposto alle sue domande. Una decisione sulla convalida è attesa a breve. Il ragazzo è arrivato al tribunale di Trieste direttamente da una struttura protetta di Treviso, sull'avambraccio destro un gesso, conseguenza di un ferimento forse legato al delitto stesso. Ieri il rinvenimento del corpo della donna a San Stino in un canale dopo alcuni giorni di ricerche ha trovato così un riscontro la confessione del nipote che aveva riferito di aver abbandonato il cadavere in acqua in un punto distante 8 chilometri, luogo dal quale sarebbe poi stato trascinato dalla corrente. L'ispezione del medico legale ha appurato la presenza di numerose coltellate sul corpo dell'insegnante di 53 anni, sono state rilevate anche bruciature. Al di là della confessione il quadro probatorio appare piuttosto solido, include immagini di sorveglianza, celle telefoniche, macchie di sangue ancora da definire. Il movente, secondo l'ANSA, nella sua lunga confessione il giovane ha parlato di un rimprovero della zia come causa scatenante della furia, un diverbio giunto al culmine, discrezi familiari per la gestione del ricco patrimonio dei nonni del ragazzo nonché genitori della vittima. I due anziani sono ospiti di una casa di cura. L'udienza si è svolta nel tribunale dei minorenni di Trieste perché San Stino, pur essendo in Veneto, ricade nell'area sotto la competenza del tribunale di Pordenone e di conseguenza i reati commessi da chi ha meno di 18 anni fanno riferimento al capoluogo regionale Trieste, appunto. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Ancora cronaca, sarebbe stato un powerbank surriscaldato, secondo le prime ipotesi, la causa dell'incendio che ieri sera ha distrutto un appartamento a Muggia in una palazzina di via dei Meccanici, rendendo necessaria l'evacuazione dello stabile. Il rogo si era sviluppato poco prima delle 22 al terzo piano dell'edificio e, al momento dell'arrivo delle squadre di soccorso, aveva già interessato un intero appartamento. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per circoscrivere le fiamme e impedire così che raggiungessero gli altri alloggi. Sul posto sono stati impiegati mezzi e personale provenienti sia dal distaccamento di Muggia sia dalla sede centrale di Trieste. Nel corso dell'emergenza il personale sanitario ha visitato gli abitanti della palazzina. Due persone sono state accompagnate in ospedale per aver respirato i prodotti della combustione. A Porcia questa mattina si è tenuta una nuova assemblea dei lavoratori dopo l'incontro a Roma.

0: che ha solo congelato per Electrolux i 1700 esuberi annunciati dal gruppo.
1: Domani è il giorno della grande mobilitazione, non soltanto dei lavoratori dello stabilimento Electrolux di Porcia, ma di un'intera città, Pordenone, a cui gli stessi lavoratori chiedono sostegno. Simonetta Chiarotto, FIOM CGL.
2: È chiaro che quando tu fai un'iniziativa per la città diventa poi un'iniziativa a livello nazionale. Electrolux non è solo questo comune, questa provincia, ma è tutta quanta l'Italia. Tutti quelli che vogliono partecipare ci servono, perché oggi abbiamo fatto questo piccolo passo, perché è solo un piccolo passo, solo perché tutti quanti hanno visto questa iniziativa come un'iniziativa dei cittadini.
1: Tra i 1700 esuberi annunciati a livello nazionale in un piano industriale che l'incontro al Ministero di due giorni fa ha per ora sospeso, ci sono famiglie intere, un popolo che ha scelto il giallo di una speranza che non deve spegnersi.
3: Siamo tante famiglie, siamo tanti mariti e mogli che lavoriamo in questa azienda e non è facile perdere il lavoro in due. A me ci sta anche mio figlio che lavora qui.
4: Io sono residuo dalla Sassoli Group. Sono stato assunto nel 2020 dopo essere stato licenziato dall'altro lato e mi ritrovo a vivere la stessa situazione con Electrolux. Speriamo che vada bene e che Dio ce la mandi buona.
1: Lo sciopero domani partirà dal piazzale dello stabilimento alle 9, raggiungerà Viale Grigoletti fino in Piazza del Popolo a Pordenone, dove alle 11 una delegazione sindacale è attesa dal prefetto La Stella. Roberto Zami, Wilm.
5: La manifestazione è proprio propedeutica a fare in modo che quegli incontri possano produrre un'alternativa agli esuberi, che significa per noi il mantenimento dell'occupazione, un'alternativa allo spostamento di alcune produzioni, che per noi significa progetti di sviluppo, progetti che siano in grado di creare delle prospettive occupazionali di mantenimento del sito industriale diverse.
1: Porcia, Sebastiano Franco, DGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Il quotidiano La Stampa ha annunciato l'imminente quotazione in borsa della triestina Illy Caffè, ma la notizia è stata smentita da una nota dello stesso amministratore delegato Cristina Scocchia. Come già comunicato in passato, si legge nella nota di Illy Caffè, la quotazione in borsa è un'opzione strategica che la società ha sempre tenuto in considerazione. Un evento unico nella storia di un'azienda, la cui realizzazione dipende però da molteplici fattori, alcuni dei quali che sono al di fuori del controllo della società stessa. Se e quando decideremo di intraprendere questo percorso, chiude la nota di Illy Caffè, lo annunceremo al mercato. Ed ora le condizioni del meteo. Il cielo è sereno sulla costa, da poco nuvoloso a nuvoloso su monti e pianura. Queste le temperature registrate alle 14. A Trieste 24,5 gradi, il mare è quasi calmo con temperatura di 23 gradi. A Gorizia 28 gradi e 5 decimi, a Udine e Pordenone 28 gradi. A Tolmezzo 25, a Forni di Sopra 24,5 gradi, a Tarvisio 24, a Piancavallo 20 gradi e 5 decimi, a Sappada 20 gradi. Sul Monte Zoncolan e sul Monte Lussari 18 gradi e sulla costa a Lignano e Grado 26 gradi, con temperatura del mare che è di 24 gradi in entrambe le località. E queste le previsioni dell'ARPA. Stasera avremo cielo poco nuvoloso su pianura e costa, variabile in montagna, con qualche rovescio e temporale che potrebbe interessare localmente anche l'alta pianura. Per domani al mattino si prevede cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio maggiore nuvolosità, specie sulla zona montana, dove saranno possibili locali rovesci o temporali, con temperature massime sopra la media del periodo. A Trieste si è parlato oggi del futuro dell'acqua e del servizio idrico in un incontro promosso da CEGAS APS AMGA nel nuovissimo centro di formazione in via Svevo di fronte al gasometro.
6: Dall'acquedotto alle reti di distribuzione, dagli investimenti alle sfide poste dai cambiamenti climatici. Al centro dell'incontro promosso da CEGAS APS AMGA nel nuovissimo centro di formazione in via Svevo di fronte al gasometro c'è il rinnovo della concessione per i servizi idrici in mano ad CEGAS da 30 anni. Manca un anno e mezzo alla scadenza e Regione ed Ausir stanno ragionando sul nuovo affidamento e sulle modalità con cui verrà assegnata la gestione successiva. Si avvia era una gara per l'affidamento di un servizio integrato. Come ha spiegato l'assessore Scoccimarro, il progetto è di riunire in un unico gestore regionale i rifiuti e l'acqua per ottimizzare i costi di gestione. A Trieste però la rete idrica è privata e dunque chi vincerà dovrà comprarla al costo di 180 milioni di euro. Potrebbe provarci anche la regione stessa, ma secondo l'assessore il costo finale in bolletta non cambierebbe per i cittadini. I triestini, a fronte di un servizio di ottima qualità, pagano una delle bollette dell'acqua

0: acqua più salate d'Italia. C'è un margine per ridurre le tariffe nei prossimi anni? Carlo Andriolo, amministratore delegato di Acegas APS AMGA.
1: Un primo fattore è la conformazione morfologica della città, che è una città in salita, l'acqua viene presa dai pozzi a livello del mare, viene pompata e portata a casa di tutti, e questo ha un costo non indifferente e rispecchia anche gli investimenti che sono stati fatti in questi anni. Noi abbiamo un'attenzione spinta verso l'efficienza. La tariffa non è una cosa di fondo che decidiamo noi, deriva da metodologie, algoritmi dei regolatori, che quindi definiscono quella che deve essere la tariffa di questo servizio. Noi lavoriamo al meglio per cercare di contenerla e se possibile anche di ottimizzarla nel lungo periodo.
0: Oltre ai tecnici ed esperti di settore, rappresenta l'evento anche il sindaco di piazza, che ha ripercorso le tappe storiche dell'acquedotto triestino. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Spesso vissuta come una scelta di serie B, la formazione professionale è in realtà un volano efficace per il futuro dei giovani. A Monfalcone è attivo l'istituto ENFAP, in cui gli allievi del terzo anno, saldo carpentiere, a ridosso dell'esame di fine corso, per la maggior parte hanno già un percorso professionale aperto.
3: Una realtà poco conosciuta, sottovalutata o accompagnata da pregiudizi, quella della formazione professionale, ma che rappresenta una concreta opportunità di crescita occupazionale ed educativa per moltissimi giovani. Non solo una scuola, ma una palestra di vita dove il talento incontra la concretezza. Siamo a Monfalcone, presso l'istituto ENFAP di Via Timavo, dove l'anno formativo sta volgendo al termine. Qui, tra officine e laboratori, il paradigma scolastico si ribalta. Si impara facendo. Per molti ragazzi questo istituto ha rappresentato l'ancora di salvezza dopo un percorso scolastico tradizionale interrotto, vissuto con frustrazione. Le storie che incontriamo tra questi corridoi sono molte. Giovani che arrivano da contesti di fragilità, minori stranieri non accompagnati, che costruiscono qui la loro integrazione, e ragazzi che, delusi dai banchi di scuola, hanno ritrovato tra un macchinario e l'altro la fiducia in se stessi. Sono molte le porte che apre la formazione professionale. I programmi infatti sono studiati in stretta sinergia con il tessuto industriale. Abbiamo incontrato gli studenti del terzo anno del corso Saldo Carpentiere, che a breve affronteranno l'esame di qualifica, e abbiamo vissuto con loro le ultime fasi di preparazione all'esame. Molti di loro, grazie agli stage offerti dalla scuola, hanno già un contratto che li attende. In un mondo che cambia rapidamente, all'ENFAP di Monfalcone questi ragazzi non stanno solo imparando un mestiere, stanno costruendo un'identità, scoprendo capacità che non pensavano di avere e soprattutto conquistando una nuova prospettiva sul futuro.
4: Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il lavoro delle mamme non compromette il benessere dei figli, anzi nei contesti socio-economici più fragili l'occupazione materna tende più frequentemente ad avere effetti positivi. Lo dimostra una ricerca dell'Università di Trieste e dell'Università statunitense di Berkeley.
5: A casa, rinunciando a carriera e indipendenza economica per seguire i figli nella crescita, nella credenza che il lavoro della mamma possa nuocere al loro sviluppo. Niente di più falso: in 8 casi su 10 l'occupazione lavorativa materna non solo non ostacola, ma addirittura può favorire una crescita sana della prole. Lo dimostra una ricerca internazionale dell'Università di Trieste e dell'Università di Berkeley in California. Ne è coautrice Maria Lobue, docente di microeconomia ed economia dello sviluppo all'Ateneo Giuliano.
6: Non conta tanto se una madre lavora oppure no, ma contano piuttosto le condizioni nelle quali i figli crescono, ma anche le condizioni nelle quali le madri lavorano. In generale, flessibilità del lavoro e anche qualità del lavoro sembrano appunto premiare. Sicuramente l'offerta di servizi per l'infanzia aiuta nel supportare anche la flessibilità e la gestione degli orari delle madri, ma anche sotto il profilo, diciamo, del contesto sociale.
5: Cosa insegna questa ricerca a un paese come il nostro, dove l'occupazione femminile è storicamente bassa?
6: Aumentare l'occupazione femminile, inclusa l'occupazione materna, non è uno statement femminista, non è solo una questione di pari opportunità, ma è anche una necessità economica di crescita e sostenibilità.
5: Resta però uno stigma sociale nei confronti delle mamme lavoratrici.
6: Un dato sorprendente riguarda la percentuale di intervistati e intervistate in Italia che si sono mostrate in accordo o fortemente d'accordo con l'affermazione secondo la quale i figli in età prescolare possono soffrire quando la madre lavora. lavora. Circa il 52,7% degli italiani intervistati si è mostrato d'accordo, contro il 30% di Germania e Francia, il 25% della Spagna o l'8% della Danimarca.
5: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: È morto a 87 anni lo storico Carlo Ginzburg, noto soprattutto per le sue ricerche sulla stregoneria e le credenze locali, maestro della microstoria. In questo senso fu il primo a studiare, con un lavoro del 66, la tradizione dei benandanti, sorta di sciamani del Friuli del 500 che, con rituali misteriosi, proteggevano i raccolti. 10 anni dopo scoprì e raccontò anche la storia di Menocchio, mugnaio del Friuli, sempre del 500, processato e condannato dall'Inquisizione per eresia. E prima di chiudere, una notizia di sport: pallanuoto, in gara 2 della semifinale playoff per il quinto posto di Serie A1 maschile, che porta poi direttamente a una Coppa Europea, Trieste affronterà oggi in trasferta la Roma Visnova. Si giocherà nella piscina di Monte Rotondo con inizio alle 19:30 e Trieste ha vinto gara 1. È tutto per questa edizione del Giornale Radio, che è stata redatta e condotta da Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari e di Walter Vidonis. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Prossimo appuntamento con IGR alle 18:30. Grazie dell'attenzione e buon pomeriggio.
7: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ue o Fevelin di un programma di attualità, costum, culture e società.
1: Di Rissint, le società filologiche furlane, e ha pubblicato per Golaine i quaderni di educazione linguistica e lingue minoritarie, un volume dal titolo 10 anni del docusquele. Si tratta di un'analisi in tre fasi de storie dal Centro Regionale di Documentazione, Ricerche e Sperimentazione Didattiche per Scuole Furlane che ha curato Ada Bier. Mandi a duccia de bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fevelin di un programma fatto de sede Rai di Udin e Dut par Furlan, che potesse ascoltare chiaramente sulle frequenze di Radio 1 Rai, sovesvo e anche in streaming internet alle direzioni www.sedefvg.rai.it. E poi dopo, se vuoi di tornare a ascoltare i podcast, venga a stare le registrazioni dai nostri programmi o potete là sulle piattaforme di Rai Play Sound. Le regie dal programma è di Giacomo Plotzner, co saluti e co ringrazi, e o saluti o ringrazi anche gli ospiti che sono dos ospiti da puntate di voi e che sono appunto le curatore dal volume 10 anni dal docusquele che è Ada Bier. Mandi, bundi.
2: Buondì Enrico e buondì a Dulce, grazie per l'invito.
1: Ma naturalmente una grande e importante opera e lavoro lo ha sempre fatto anche segretario organizzativo dal docusquele Antonella Autogalli. Mandi, buondì.
2: Buondì a Dulce e ascoltador.
1: Allora, dunque, Ada Bier, è stato un lavoro d'un'invia qualche mese che l'ha partato a Buri Furchist Volume, che di fatto è un po' una summa di che è stato un po' un lavoro che sta durando Design e che non si è mai fermato, tra l'altro, di Design in ca.
2: Esatto. Questo design, la preparazione dal volume, le hai portate in denanda a partire di disin di ottobre finta dicembre e dopo insomma gli ultimi rifini duri disin li svin fatti di appargenar, ma all'estate disin una biele avventure perché mi ha permesso disin di metti d'ondia un po' tutti toccus di quest puzzle durate dei science dalla vita, dalla storia, dal docusquele di quest springs dei science. E come che può dare svio di le int il volumut, e è stata una storia pardabon intense e interessante.
1: Tra l'altro, Antonella Autogalli, tachiste part, le prime parti sono ridotte a livello storico e vengono anche ricordate le esperienze di formazione e ricerche che vengono impartate sin denante de bande di insegnanti e istituzioni locali. È stato un lavoro a cui ho vestato da ora un lavoro in maniera precisa, no Antonella?
3: Sì, ho vincito chiaramente di eredità un'esperienza, una storia pardabon di livello di portale ai DDV e di rendile disponibile a un monte di scuole furlane che stava spietante di

0: è un punto di riferimento. A tale spietante di avere la possibilità di poter contare su materiali, di poter contare su formazione, di poter contare su un dialogo continui per crescere insieme. E io sono per davon incredule che se d'India è già passato dei signs, che sono stati dei signs di crescite continue, di nuovis, di sviluppi, anche tecnologics continui. Dunque, è stata per davon una bella avventura.
1: Che tra l'altro, Antonella, sono la zia di Burida quasi, chi di signs a chi, no? Addirittura passando anche il Covid.
0: Sicuro, sì. Perché li dice? A me mi sembra anche impossibile.
1: Allora, Adabir, tutto ha smettuto ad un cinchiapitui, se non sbagli, no?
2: Esatto. Sono cinchiapitui, lì che in pratica si conte un pochettino la storia dal docuscuole, ma partint, appunto, come che ovesse ricordato Modenam, partint di c'è cagliere prima dal docuscuole, dunque contando un po' la storia, facendo un sunto, di ciò che era succeduto prima delle condizioni scampo artate.
1: Disin da scuola e seconda guerra mondiale in ca, insomma, più o meno.
2: Esatto. Perciò bisogna ricordare che le prime esperienze di formazione dei docenti, portate in denan proprio in filologiche, a risalin all'anno scolastico 1949-50. Dunque è una storia che va a far da buon tanto in da ora.
1: Sì.
2: Dunque, in pratica, dal primo capitolo si conta il pre, tutte le carriere prime della nascita ufficiale del docuscuole.
1: Sì.
2: E dopo, appunto, sono i tre capitoli centrali lì che si presentano, appunto, le tre fasi de storie di science di docuscuole. Dunque, la prima fase, che è stata la fase proprio letteralmente dal boom del docuscuole, una esplosione di iniziative, progetti, pubblicazioni e via in denante. Dopo è stata la fase del Covid, lì che non si è fermato nulla, ma si è dovuto ripensare cioè, che si faceva in una clave differente,
1: sì,
2: per poter continuare a portare in denante tutte le iniziative. E poi la terza parte, dal capitolo 4, è conta praticamente la fase attuale, che è una fase lì che si è tornata vicino alla normalità, dunque alle attività si impresince, viene denato, ma senza perdere il valore extra che viene dato dalla parte anche online, tanto è vero che in BDV tanti iniziativi dal docuscuole, soprattutto mi riferisco alla parte di formazione, e vengono portati in denanti in maniera blended, dunque in parte in presince e in parte in linee. E poi si siede con un quinto capitolo, lì che si fa un po' una riflessione sul presente e guardando un po' all'avvenire, dunque facendo un po' un bilancio. Ecco,
1: io vi voglio domandare anche Antonella Ottogali, tra l'altro insegnante, esperta di lingue, storia e letteratura furlane, che coordina e promuove appunto l'insegnamento a marilingue in tescuelis. Ecco, Antonella, c'è motivo al cambiato in case di science anche dal progetto Cuscuele, dut secondo te le par dall'insegnamento in tescuele furlane e a c'è ponzino rivazue?
0: Allora, bellissime domande, perché che ho sintropite in un momento di passaggio cruciale, tal senso che quando ho vinto a casa dei science path, agli squelis, era attiva una generazione di insegnanti che assintivano il furlan come una marilingue pardabon e l'aveva importato a scuole in maniera dal tut naturale. Ancemò prima che venisse pur una legge, no? Che naturalmente è portata a ponte in la lingua furlane tesquelis in maniere concrete. E planca planc in case dei science, queste insegnanti sono la spura, sono la intenzione e sono state sostituite di una nuova generazione che è una generazione un'evore curiosa, che è pronte anche da un punto di vista metodologico, didattico, a portare la lingua furlane dentro le scuole in maniera nuova, ma che però è sint la lingua come una seconda lingua. E questo è un po' il problema, no? Che ho vinto di fronte a, sono ridotto e lo vivino anche dai nostri scorsi di formazione. Ho vinto a casa proprio di Kistan, per esempio, un corso di formazione in modalità blended, metti in tadun, sedi online che la presince, perché che si sin rindus cont in questi ultimi anni che dome l'online non basta proprio per questo problema che ho vinto nel ditte.
1: Ecco, questo è un aspetto importante che approfondiamo dopo un minuto di musica e torniamo per Fevelanti Moda e Designs al Docu Scuole.

Is glaciadis finta e ze noi. O sinte panze dei sbrondolons, di prei impegne magari bregons. In curti visi, se notus mandami, torne chi a mancun par soterami.

0: dopo due dis.
1: Una puntata vuoi dedicare a Fèvelin Apont dal volume 10 anni dal docuscuole all'interno di Golain i quaderni di educazione linguistica e lingue minoritarie che l'estate burit fur di Rissin da Società Filologiche Furnane e che l'estate curata di Ada Bier. Ostin Fèvelin propite con Ada Bier con saluti in Timoca e al telefono insieme anche a Antonella Ottogalli, segretaria organizzativa del docuscuole. Tu dicevi Antonella che Apont il discorso dal online vuoi non basta più rispetto anche alle nuove forme di pan di anche questo metodo?
2: Sì, in una fase come che lo dicevi proprio di passaggio, c'è un po' sperimentante, no? C'è molto portà la nuova generazione anche dai insegnanti a crodite le loro possibilità di portare in denante l'insegnamento della lingua furlane a scuole. È un momento du là che insegnanti hanno pardabon c'è tan materiale editoriale di poter dopra e anche di grandissime qualità. È un momento du là che anche da un punto di vista dalla formazione è importante portare in devante dai corsi magari non tanto lunghi come che si faceva un tempo, no? Qualche anno fa, dai corsi, però in maniera continua per approfondire la lingua e sono ridotte, partita dalle occasioni concrete di fevelale, perché si rende in conto che partanza di loro questo, no? il problema principale, non si sente di marilingue furlane e dunque bisogna in qualche maniera.
1: Tra l'altro Ada Bier tal volume che tu hai curato Pont Pai di Sainz dal docuscuole si fevele anche dal stat in di voi dal furlan in ta scuole e le criticità normativi che sono da ur.
3: Sì, la mari che mi viene resa di le criticità tale il fatto alle leate hai opzionalità, no, dal furlan che appunto al resto un

0: ufierte a Sielte, che i genitors dai Arles e de Sarlevis han di Sielgi per i loro figli all'atto di iscrizione a scuole. Quindi non si tratta di una offerta curricolare di default, ma ha di essi Sielte. Dunque, è chiaro che questo porta con sé tutta una serie di problemi, perché se la famiglia non conosce, non è particolarmente sensibile al tema, o c'è, non si elce il furlan, questo di una banda. E poi, di che altre, sono anche criticità di un punto di vista logistico, nel senso che non in tutti gli scuelis, che si chiama in quel territorio furlanofon, il furlan al ven sempre ufierta. E dunque anche qui è un problema, perché Arles, che avresti il diritto di poter frequentare le lezioni di furlan, in realtà dopo non lo fanno, perché appunto per motivi logistics non si arriva a garantire le offerte.
1: Certo, ma di fatto l'analisi che tu fai, anche le conclusioni, correggimi se sbagli, ha da tutti gli sfuri il fatto che rispetto ai primi sensi dal docu scuole e da situazione come Santiago Atris fotografato come in DDV, hai proprio le necessità, le urgenze di un intervento che sia di coordinato e che ledi a consolidare queste competenze linguistiche dai insegnanti. Esatto. E che valorizza anche queste formazioni specialistiche, probabilmente o vin derivanti mo a fa quel passuta lì, no? Dice che hai capito le int un po' il tuo esatto. Test, insomma, Ada.
0: Sì, sì, sì, in linea anche con ciò che riserva con Modenante Antonella, sì, è assolutamente importante di una banda, cioè continuare portando avanti il lavoro sulla formazione. In particolare insisti presta speciale attenzione alla formazione linguistica dai docenti, come che dice Antonella. E poi si arriva in qualche maniera a valorizzare la formazione e le competenze di questi docenti, perché che come alle per i docenti che hanno gusto di insegnare furlan, hanno la possibilità di entrare nelle liste regionali dei docenti con competenze riconosciute per l'insegnamento delle lingue furlane, ma i requisiti di accesso di zin sono un evore variegato e non si va a verificare in maniera dettagliata effettivamente le competenze che sono sia dal punto di vista linguistico e sia dal punto di vista didattico. Sì, dunque questo chiaramente ha implicazioni dopo su ciò che effettivamente avviene portato in denanti in classe, no? Se a questo o giuntin il fatto che non esistin DAS, al manco che lo sapete io, non esistin DAS di monitoraggio sistematico di ciò che avviene fatto in classe, non vi risultas di test, di prove sufficienti che a fase di ciò che viene fatto in classe, non è possibile fare un bilancio specifico di situazione. Ecco,
1: ecco in tal volume Antonella Ada è affevelata anche di un riassunto, dice che è stato un po' anche il progetto da scuola di Avost, che sai che tu hai seguito in particolare di Dongie. Ecco, alla fine è stato anche un appuntamento itinerante, perché dal 22 ad esempio si è fatto lì ad Aplis di Davar, c'è rappresentato queste formazioni in presenza.
2: Ma all'estate per un momento un evore importante. Mi visi anzemo le prime edizioni dove che ho provato a proponi queste formazioni in presenza per 3D in maniera residenziale, no? In un paese bellissimo come Aplis di Davar, provin a proponi queste robe. E tal gir di pox dis ovevin 120 iscritti e ovevin dome 100 post a disposizione, no? Ecco, e a son stas eins un evore importante di crescite proprio, no? Dalla comunità, da insegnanza di lingue furlane, proprio in quel look, in quel post. Dopo Dutkest chiaramente all'estate fermata dai eins dal Covid,
1: certo.
2: E cumò proprio pai dei science, dopo eins dulà che Dutkast, la scuola di Avos non si è mai fermata, perché dopo si inlassa torpa al territorio, vi fate riunioni che ha tra la nostra sede.

0: fatto l'online, ho vinto fatto per da bondi tut, però di chi stanno avevo in intenzione proprio per festeggiare i Day Science di tornare proprio te a Aplis e proponi anche mo la formazione come che ho fatto un tempo in 3D.
1: Bene, allora, ho esaurito nel team, però io invito tutti a informarsi a Ciril Bielvulump che ha curato appunto Ada Beer sui designs dal docusquele. O ringrazio per essere stati con noi sia ad Ada Beer, curatore del volume, e Antonella Ottogali, segretaria organizzativa del docusquele. Grazie anche a Dario Nardini per il mixer audio. Non altri sottolinea sentisi, sia di domande binore che anche dopo di misdì. Mandi a tutti.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Ci sei, eccola Milena. Ciao, benvenuta. Benvenuta all'Estate in Onda.
2: Buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio a te.
1: Allora, Davide, noi rientriamo, diciamo, parlando appunto della tua attività. Oltre 10 anni di attività, voglio dare un po' di numeri ai nostri ascoltatori di Radio 1. Più di 1000 cani salvati, più di 200 cani salvati, 500 cani sei riuscito a far adottare in Europa, quindi numeri incredibili. E poi tantissime decine di missioni di soccorso che hai realizzato in tutti questi anni in Cina e tantissimi volontari che ti danno supporto, una mano concreta. Tra l'altro tu sei in partenza perché adesso c'è purtroppo il festival di Yulin, quindi se non erro parti proprio domani per la Cina. E anche
4: sì,
1: cos'è
4: parto
1: questo
4: proprio
1: festival?
4: domani. Sì, purtroppo si chiama festival, non capisco cosa c'è da festeggiare perché sono povere anime che vengono trucidate per poi essere mangiate. Noi partiamo, siamo in partenza, partiamo domani e il nostro obiettivo è intervenire prima del festival di Yulin per far sì che poi i cani non vengano uccisi al festival. Dunque, la missione, come ogni anno, salviamo cani sia all'interno delle slaughterhouse, che sono questi macelli che ricordano molto i wet market, oppure fortunatamente se riusciamo a bloccare dei camion, e lì è un punto interrogativo su quanti cani possiamo trovare all'interno di questi camion, e sono numeri infiniti.
3: Insomma, fate un'attività di salvataggio meravigliosa e spesso poi riuscite a salvare tanti animali e questo vi fa onore. Senti, Davide, ma cosa si prova nel momento in cui entri in questi mercati e incroci lo sguardo di questi animali? Cosa
4: Beh,
3: provi?
4: io dico, questa è la parte più dura della nostra missione. Noi quando entriamo all'interno, delle slaughterhouse o dei mercati, abbiamo già un numero di cani da prendere perché c'è tutto un equip medico, abbiamo dei farmaci, abbiamo per un numero, finito di cani e purtroppo a volte ci capita di lasciare dei cani indietro perché purtroppo non possiamo salvargli tutti, e questa è la parte più dura del nostro lavoro. C'è tanta frustrazione e impotenza davanti a questi numeri. Noi
1: Davide, io ti
4: cerchiamo
1: volevo
4: di
1: chiedere una
4: essere.
1: cosa. Allora, perché purtroppo c'è una cruda realtà, no? Ma molti di questi cani hanno ancora il collare perché vengono rubati addirittura dalle famiglie delle popolazioni cinesi, insomma.
4: Sì, esatto, è la verità. I cani che prendiamo noi, molti cani sono di razza, a volte troviamo cani che hanno il collare, e questo perché non ci sono allevamenti di cani. I cani sono presi per strada, cani randagi, o molto spesso rubati alle famiglie, dunque narcotizzati, rubati. Un cane che magari una settimana prima dormiva su un divano di casa, si ritrova al festival di Yulin, oltre senza la famiglia, ma poi a vedere scene
3: Però
4: molto dure.
3: queste storie poi alla fine, grazie a te e grazie agli altri volontari, hanno un lieto fine. Quindi noi vogliamo sottolineare anche

0: il bello della tua attività, che è la cosa che più ci preme, perché poi raccontare il bello non dà speranza. E allora ti va di raccontare a noi e ai nostri ascoltatori qual è il percorso poi per curare questi animali e per portarli in salvo in Europa, proprio da un punto di vista concreto?
1: Partendo da quando noi li salviamo, come abbiamo salvato poi Life, che Life era è un levriero, un cane di sicuramente di una famiglia, anche perché lui era sterilizzato. Noi quando salviamo cani come Life all'interno delle slaughterhouse li trasportiamo nel nord. Noi nel nord abbiamo costruito un rifugio, ospedale, dove i cani vengono curati, ripristinati sia fisicamente che psicologicamente, dopodiché vengono poi proposti a degli adottanti in Europa, Francia, Germania, Italia, Svizzera, e poi fanno questo lungo viaggio, un viaggio, l'ultimo viaggio, dove poi arrivano dalle loro amorevoli famiglie. È un iter che dura circa dai 6 mesi a un anno da quando noi li salviamo, però poi, come dicevamo prima, la storia termina a lieto fine.
2: Questo è un messaggio bellissimo di speranza che ci stai dando qui ai microfoni di Radio 1, all'Estate in Onda. Anzi, se volete scriveteci al 335-699-2949, presentateci anche i vostri quattro zampe. E ho una domanda per Milena, perché tu hai adottato appunto Life grazie a Davide, quindi l'hai salvata. Ci racconti un po' l'emozione di quando l'hai incontrata per la prima volta?
3: Allora, sì, è una cosa, è stata inaspettata, non c'era in programma di adottare un cane, ma è stato proprio un amore a prima vista. Aveva uno sguardo come se io lo conoscessi già, come se lui doveva entrare per forza a fare parte della mia vita, come se mancasse proprio nella nostra famiglia. E dal primo momento che è entrato non è mai più uscito e ci ha regalato un sacco di emozioni positive nonostante quello che ha dovuto passare. È un cane equilibrato, simpatico e anche buffo in alcuni momenti, nonostante sia un cane molto elegante come levriero, ma ci porta sorrisi in continuazione anche nei momenti più difficili.
2: Milena, Davide, restate ancora con noi, ascoltiamo un po' di musica e poi continuiamo a parlare. Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera su Radio 1? Stare con

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera qui su Radio 1? Questa sera cosa farò? Non lo so, so che adesso sono in diretta qui su Radio 1 con l'estate in onda e collegati con noi ci sono Davide Acito, volontario animalista che lotta e si batte per i diritti degli animali, e Milena, un adottante che grazie a Davide ha adottato un bellissimo cagnolino di nome Life. Milena, in poche parole...
2: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
3: Buon pomeriggio da Andrei Marusic al microfono dagli studi Rai di Trieste per questa edizione quotidiana del giornale radio della Venezia Giulia, alla parte tecnica e regia Roberto Cavallari. Le notizie di oggi: al Tribunale dei Minori di Trieste, competente anche per il Veneto orientale, si è conclusa l'udienza di convalida per il 17enne che ha ucciso la zia a San Stino di Livenza. Il giovane ha parlato. Nuova impresa in Friuli Venezia Giulia, in arrivo 6 milioni di euro. Illi, la quotazione resta un'opzione ma nessuna decisione. Dunque, oggi presso il Tribunale dei Minori di Trieste l'udienza di convalida del fermo del giovane di 17 anni che a San Stino di Livenza ha ucciso a coltellate la zia Chiara Guerra di 53 anni e poi ha buttato il suo corpo nel fiume. L'indagato ha risposto alle domande della procura e si attende forse già in giornata una decisione sulla convalida del fermo.
4: È durata un'ora e mezza l'udienza di convalida del fermo del 17enne che ha confessato l'omicidio della zia Chiara Guerra avvenuto a San Stino di Livenza in provincia di Venezia la settimana scorsa. All'uscita il procuratore Carlo Sciavicco ha detto che il giovane ha risposto alle sue domande. Una decisione sulla convalida è attesa a breve. Il ragazzo è arrivato al tribunale di Trieste direttamente da una struttura protetta di Treviso, sull'avambraccio destro un gesso, conseguenza di un ferimento forse legato al delitto stesso. Ieri il rinvenimento del corpo della donna a San Stino in un canale dopo alcuni giorni di ricerche ha trovato così un riscontro la confessione del nipote, che aveva riferito di aver abbandonato il cadavere in acqua in un punto distante 8 chilometri, luogo dal quale sarebbe poi stato trascinato dalla corrente. L'ispezione del medico legale ha appurato la presenza di numerose coltellate sul corpo dell'insegnante di 53 anni, sono state rilevate anche bruciature. Al di là della confessione, il quadro probatorio appare piuttosto solido, include immagini di sorveglianza, celle telefoniche, macchie di sangue, ancora da definire il movente. Secondo l'ANSA, nella sua lunga confessione, il giovane ha parlato di un rimprovero della zia come causa scatenante della furia, un diverbio giunto al culmine, disprezzi familiari per la gestione del ricco patrimonio dei nonni del ragazzo, nonché genitori della vittima. I due anziani sono ospiti di una casa di cura. L'udienza si è svolta nel Tribunale dei Minorenni di Trieste perché San Stino, pur essendo in Veneto, ricade nell'area sotto la competenza del Tribunale di Pordenone e di conseguenza i reati commessi da chi ha meno di 18 anni fanno riferimento al capoluogo regionale Trieste, appunto. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Sono stati stanziati 6 milioni di euro di fondi europei per il progetto Nuova Impresa FVG di Formindustria, la realtà che dal 1991 opera nel campo della formazione. Ascoltiamo il presidente di Formindustria, Massimiliano Ciarrocchi.
5: Presidente, è importante questa iniziativa perché va in quella direzione di cui sappiamo avere molto bisogno nell'imprenditoria anche del Friuli Venezia Giulia, quindi cercare di guardare al futuro.
6: Assolutamente sì. Noi abbiamo come obbligo quello di favorire in tutti i modi la nascita di nuove imprese che vadano nelle direzioni di sviluppo che sono quelle attuali, l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione, il life science, l'elettronica, tutto questo è necessario. Lo scopo di questo bando, che la Regione ha presentato aumentandone anche la disponibilità finanziaria, è far sì che tutto il sistema della ricerca del Friuli Venezia Giulia, penso a SISA, le tre università, i centri di ricerca, i poli tecnologici, con l'insieme delle associazioni di categoria e soprattutto con tutti gli enti di formazione del Friuli Venezia Giulia, si mettono assieme, condividono un percorso che aiuti i giovani, che siano studenti, che siano inoccupati, che siano anche lavoratori che decidono di, con una scelta coraggiosa, di intraprendere una nuova strada, li aiutino a passare

0: dall'idea alla creazione di un'impresa, per cui è un percorso con 8 programmi operativi dove operano tutti quanti e aiutano a costruire un'impresa, a fare un business plan, a fare dei corsi di formazione, a portarli a vedere, a visitare altre realtà in Italia, in Europa, anche nel mondo, centri di eccellenza, incubatori, proprio per far sì che siamo in grado di favorire nascita di nuove imprese, perché ce n'è un bisogno assoluto.
1: Voi ce la mettete tutta, facciamo un nodo al fazzoletto, mi dica lei tra quanto, ci vediamo e vediamo com'è andata.
0: Guardi, noi faremo dei monitoraggi ovviamente semestrali, però diciamo che oggi partiamo, tra un anno sono sicuro che porteremo a casa i primi risultati.
1: Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E potrebbe essere imminente la quotazione in borsa della Triestina Illy Caffè, ma la notizia è stata smentita da una nota dell'amministratore delegato Cristina Scocchi. Come già comunicato in passato, si legge nella nota, la quotazione in borsa è un'opzione strategica che la società ha sempre tenuto in considerazione. Un evento unico nella storia di un'azienda, la cui realizzazione dipende però da molteplici fattori, alcuni dei quali al di fuori del controllo della società stessa. Se e quando decideremo di intraprendere questo percorso, lo annunceremo al mercato, così ha scritto la D. Scocchi. Spesso vissuta come una scelta di serie B, la formazione professionale è in realtà un volano efficace per il futuro dei giovani. A Monfalcone è attivo l'istituto ENFAP, in cui gli allievi del terzo anno saldo carpentiere, a ridosso dell'esame di fine corso, per la maggior parte hanno già un percorso professionale aperto.
3: Una realtà poco conosciuta, sottovalutata o accompagnata da pregiudizi, la formazione professionale è in realtà un motore silenzioso che rappresenta una concreta opportunità di crescita occupazionale ed educativa per il futuro dei nostri giovani. Siamo a Monfalcone, presso l'istituto ENFAP di Via Timavo, dove l'anno formativo sta volgendo al termine. Qui tra officine e laboratori il paradigma scolastico si ribalta, si impara facendo. La scorsa settimana è stato presentato a Roma il rapporto sulla formazione professionale sistema duale e sono emersi dati importanti. Come ci racconta Laura Sguassero, coordinatrice dell'Istituto ENFAP di Monfalcone.
4: Da questo rapporto emerge che il fabbisogno delle imprese è di oltre 50.000 lavoratori nel nostro settore, di cui solo il 20% è coperto dagli allievi. Quindi abbiamo una difficoltà a raggiungere gli allievi.
3: Per molti ragazzi questo istituto ha rappresentato l'ancora di salvezza dopo un percorso scolastico tradizionale interrotto o vissuto con frustrazione. Le storie che incontriamo tra questi corridoi sono molte: giovani che arrivano da contesti di fragilità, minori stranieri non accompagnati che costruiscono qui la loro integrazione e ragazzi che, delusi dai banchi di scuola, hanno ritrovato tra un macchinario e l'altro la fiducia in se stessi. Sono molte le porte che apre la formazione professionale. I programmi infatti sono studiati in stretta sinergia con il tessuto industriale. Abbiamo incontrato gli studenti del terzo anno del corso Saldo Carpentiere, che a breve affronteranno la prova finale, e abbiamo vissuto con loro le ultime fasi di preparazione all'esame. A inizio corso erano molto numerosi, una ventina circa, ma ultimeranno gli studi solo in 7, tutti stranieri. A breve potranno scegliere se continuare a studiare reinserendosi nel circuito della scuola pubblica o iniziare subito il loro percorso nel mondo del lavoro. Molti di loro hanno già un contratto che li attende, perché grazie alla scuola hanno potuto svolgere un periodo di tirocinio e ora l'azienda che li ha ospitati li vuole assumere.
5: Quando esco da qua ho opportunità di trovare subito il lavoro.
3: In un mondo che cambia rapidamente, all'ENFAP di Monfalcone i ragazzi non stanno solo imparando un mestiere, ma si stanno costruendo un'identità, scoprendo capacità che non pensavano di avere e soprattutto conquistando una nuova prospettiva sul futuro. Monfalcone, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il Friuli Venezia Giulia è anche una delle regioni italiane dove è più alto il numero di persone che hanno lasciato scritto a quali trattamenti sanitari non vogliono essere sottoposte nel caso non fossero nelle condizioni di decidere. Sono le cosiddette DAT, le DAT, le disposizioni anticipate di trattamento, l'analisi dell'associazione Luca Coscioni.
6: A 8 anni dall'entrata in vigore della legge in Friuli Venezia Giulia, una persona ogni 144 ha scelto di mettere nero su bianco le sue volontà sui trattamenti sanitari che vorrebbe o non vorrebbe ricevere se dovesse trovarsi un giorno nella condizione di non poter decidere. Si tratta di un dato che colloca la regione fra quelle nelle quali l'opportunità di sottoscrivere il cosiddetto testamento biologico è stata maggiormente sfruttata. L'ottava nella classifica nazionale guidata dal Trentino Alto Adige, dove le DAT, disposizioni anticipate di trattamento, sono una ogni 93 abitanti, mentre la media italiana è di una ogni 166. I dati aggiornati a dicembre del 2025 sono quelli che l'osservatorio dell'Associazione Luca Coscioni ha raccolto fra i comuni, ai quali spetta il compito di riceverle. A queste si aggiungono le DAT depositate a notai, strutture sanitarie e uffici consolari, per le quali non esistono però dati pubblici disponibili. Fra i capoluoghi della regione in testa Pordenone, 29esima nella classifica nazionale con una DAT ogni 137 abitanti. Seguono Udine, Gorizia e Trieste. Per quanto riguarda la conoscenza delle disposizioni anticipate di trattamento, commentano Filomena Gallo e Marco Cappato, segretaria e tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, la situazione sta finalmente migliorando, anche se troppo lentamente, grazie esclusivamente all'attività di organizzazioni e singole persone che non si rassegnano all'ignoranza imposta dallo Stato italiano. I risultati ottenuti ci spingono a insistere con ancora più determinazione. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il lavoro delle mamme non compromette il benessere dei figli, anzi nei contesti socio-economici più fragili l'occupazione materna tende più frequentemente ad avere effetti positivi. Lo dimostra una ricerca dell'Università di Trieste e dell'Università statunitense di Berkeley.
7: A casa, rinunciando a carriera e indipendenza economica per seguire i figli nella crescita, nella credenza che il lavoro della mamma possa nuocere al loro sviluppo. Niente di più falso, in 8 casi su 10 l'occupazione lavorativa materna non solo non ostacola, ma addirittura può favorire una crescita sana della prole. Lo dimostra una ricerca internazionale dell'Università di Trieste e dell'Università di Berkeley in California. Ne è coautrice Maria Lobue, docente di microeconomia ed economia dello sviluppo all'Ateneo Giuliano.
8: Non conta tanto se una madre lavora oppure no, ma contano piuttosto le condizioni nelle quali i figli crescono, ma anche le condizioni nelle quali le madri lavorano. In generale, flessibilità del lavoro e anche qualità del lavoro sembrano appunto premiare. Sicuramente l'offerta di servizi per l'infanzia aiuta nel supportare anche la flessibilità e la gestione degli orari delle madri, ma anche sotto il profilo, diciamo, del contesto sociale.
7: Cosa insegna questa ricerca a un paese come il nostro, dove l'occupazione femminile è storicamente bassa?
8: Aumentare l'occupazione femminile, inclusa l'occupazione materna, non è uno statement femminista, non è solo una questione di pari opportunità, ma è anche una necessità economica di crescita e sostenibilità.
7: Resta però uno stigma sociale nei confronti delle mamme lavoratrici.
8: Un dato sorprendente riguarda la percentuale di intervistati e intervistate in Italia che si sono mostrate in accordo o fortemente d'accordo con l'affermazione secondo la quale i figli in età prescolare possono soffrire quando la madre lavora. Circa il 52,7% degli italiani intervistati si è mostrato d'accordo, contro il 30% di Germania e Francia, il 25% della Spagna o l'8% della Danimarca.
7: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: L'ora della Venezia Giulia continua tra poco con la consueta rubrica Sconfinamenti. Ospite Stefano Corso per scoprire chi è Kufter, ovvero la particolare e avventurosa storia di Carlo Corretti, triestino redentista e perseguitato dall'Austria-Ungheria con lobby della fotografia, costretto ad emigrare a Roma all'inizio del Novecento. E prima dei saluti, i centri estivi. Per ovviare alla chiusura estiva delle scuole, alcuni datori di lavoro offrono ai figli dei dipendenti servizi di welfare totalmente gratuiti all'interno dell'azienda stessa. Un esempio a Trieste. Sarà questo l'ultimo servizio di oggi e la parte tecnica ha collaborato Roberto Cavallari.
9: Fornire servizi di welfare ai dipendenti con figli è un vantaggio per l'azienda grazie agli incentivi fiscali che rendono deducibili i costi e anche per il lavoratore è un vantaggio perché spesso il valore del servizio ricevuto è più alto dell'aumento di stipendio al netto delle tasse, senza contare che è dimostrato che semplificare la vita ai dipendenti ne aumenta la produttività. Rientra in questa logica il centro estivo aziendale che Allianz offre ai figli dei dipendenti da ormai 10 anni. Il vociare del terzo piano della sede di Trieste si sente lungo tutto il corridoio che ospita fino a 40 bambini delle elementari. Al di là del vetro ci sono mamma o papà impegnati a lavorare, come Paolo Losi che ha 3 figli.
10: Sono un veterano di questo servizio. Tra tutte le iniziative che Allianz organizza per le famiglie, onestamente questa è una delle più apprezzate dai genitori, perché al di là del fatto che sia molto comodo, molto pratico, sia a noi genitori piace poter lavorare stando vicino ai nostri bambini, ma anche i bambini stessi sono proprio entusiasti del partecipare. Ecco.
9: A seguire i bambini in tante attività diverse per tutto il giorno ci sono degli educatori qualificati. Genitori e bambini si ritrovano poi a pranzare assieme al circolo aziendale oppure nei ristoranti del quartiere. Caterina Cavicchi ha qui due figli.
11: Soprattutto adesso che i centri estivi cominciano via via ogni anno ad aumentare come costi, quindi sicuramente è un grosso

risparmio per noi, oltre che appunto a livello organizzativo, quindi trovare, cercare centri estivi, organizzarsi per portarli, andarli a prendere, quindi super comodo, loro sono felici, si divertono, quindi meglio di così.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Campanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Roberto Cavallari alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Ci sono fotografie che raccontano un luogo, un'epoca o un volto, e poi ci sono fotografie che a distanza di oltre un secolo diventano esse stesse un mistero da decifrare. È proprio da uno di questi misteri che nasce la storia che racconteremo oggi a Sconfinamenti. Il protagonista è Carlo Coretti, triestino, nato nel 1873, quando la città apparteneva ancora all'impero austro-ungarico. Fotografo appassionato e raffinato, sperimentatore della stereoscopia, una tecnica capace di restituire alle immagini un sorprendente effetto tridimensionale. A guidarci in questo viaggio sarà il fotografo, autore e storico della fotografia Stefano Corso, che dal ritrovamento dell'archivio ha sviluppato un lungo percorso di ricerca culminato nel libro Chi è Kufter, pubblicato da Castelvecchi. Un'opera a metà tra indagine storica, racconto e riflessione sul potere delle immagini, nata da una semplice domanda che si è trasformata in una vera e propria avventura della memoria. Diamo il benvenuto a Sconfinamenti a Stefano Corso.
1: Grazie, buonasera.
0: Buonasera, benvenuto a Sconfinamenti. Allora, partiamo da lei, una breve biografia, raccontiamo chi è Stefano Corso. Lei vive e lavora tra Roma e Berlino, autore storico della fotografia, no?
1: Sì, io sono romano, nasco a Roma, come si capirà anche dal mio accento, poi scopriremo perché mi appassiona così tanto Trieste. Mi laureo in giurisprudenza e poi decido che la mia vita deve essere quella di fotografo, di occuparmi di fotografia a 360 gradi, quindi non solo come autore ma anche come storico e come ricercatore di fotografia.
0: E quindi a un certo punto lei, partiamo adesso da, dopo aver fatto la presentazione di chi è lei, partiamo la presentazione di chi è Carlo Coretti, perché a un certo punto, per chi non ha letto il suo libro, è suddiviso in due parti, no? Si parla prima di da una parte chi è Coretti, chi è, e dall'altra parte come siete arrivati lei, non solo lei, adesso senza anticipare molto, a trovare queste sue fotografie, no? Quindi Carlo Coretti nasce a Trieste nel 1873 e muore a Roma nel 1934. Chi era Carlo Coretti? Figura poco conosciuta anche qui a Trieste, obiettivamente.
1: Sì, Coretti era un triestino e rientra nel gruppo con gioventù di quelli che vengono chiamati il movimento dei petardisti. Lui nasce nel 73 e a 17 anni viene imprigionato perché lanciava petardi contro simboli dell'impero austro-ungarico. E quindi a solo 17 anni si fa 3 anni di prigione, di carcere duro nella fortezza di Gradisca
0: di Sonza, no? Certo.
1: Sì. E là comincia a accusare un

0: di malanni, polmoniti e altre infezioni polmonari, quindi esce poi da questa esperienza molto provato, però lui comunque continua a essere per tutta la sua vita un irredento, un triestino irredento. Dopo Trieste si sposta a Fiume, dove lavora nell'impresa Conigli che faceva base ad Abbazia, e poi a inizio secolo si sposta a Roma. A Roma fa un normalissimo lavoro da impiegato, però comincia a coltivare questa passione per la fotografia.
1: E che non ce l'aveva prima, è una cosa che inizia...
0: Ho trovato informazioni che aveva collaborato con un fotografo a Fiume, però prima di quel momento non ho trovato traccia di sue immagini o di suoi lavori. E quindi poi si trasferisce a Roma, comincia a lavorare con un normale impiego di banca, e però continua a coltivare tutte quante le sue passioni rispetto all'Italia, a Trieste, e comincia a entrare nell'ambiente dei triestini che vivevano a Roma, tra cui Dante Vaglieri, che è il direttore e autore degli scavi di Ostia Antica, anche lui di triestino. Comincia a entrare in contatto con altre personalità molto importanti come Eugenio De Angeli Popovic, Garibaldino, anche lui a Roma, nonché console del Montenegro, e con tutte quante le altre persone che gravitavano a Roma. E là comincia a sviluppare la sua passione per la fotografia, che non è fotografia normale, tradizionale, ma
1: esatto.
0: È stereoscopia.
1: Stereoscopia, ecco,
0: vuol dire
1: raccontiamo
0: che lui
1: cos'è.
0: Praticamente è una macchina con due obiettivi, e l'obiettivo di destra prende quello che vede l'occhio destro e l'obiettivo di sinistra prende quello che vede l'occhio sinistra. Quando queste due immagini, che hanno un piccolo difetto di parallasse, vengono poi ricostruite tramite un visore, l'effetto è quello della tridimensionalità, come tutti quanti più o meno la conosciamo, anche se nell'epoca non si è mai diffusa tantissimo.
1: Appunto, questo tipo di fotografia non si è più diffusa, poi poteva essere un qualcosa di estremamente innovativo, però era difficile.
0: Sì, lo sta utilizzando adesso Meta con i suoi visori di realtà virtuale, è lo stesso principio. Quando c'erano i film, che quando eravamo più giovani facevano i film in tre dimensioni.
1: È vero, con gli occhialini,
0: però,
1: no? Quelli...
0: Sì, al principio è lo stesso, un occhio vede quello che vedeva l'obiettivo di quell'occhio e l'altro quello corrispondente, però visti nell'insieme con un visore che permette di ricostruire al singolo occhio la visione di quell'occhio, l'effetto è strabiliante, e praticamente vedi tutto su diversi livelli, su più piani.
1: Però non era facile da vedere, cioè, perché bisognava avere non è che si poteva guardare una fotografia e basta, bisognava avere uno strumento particolare, no?
0: Sì, bisognava avere un semplice visore. Normalmente le foto tridimensionali erano stampate su carta, venivano messe su un piccolo visore e di lì poi viste in tre dimensioni, oppure venivano stampate su vetro, inserite in una macchina, che ovviamente sono solo due lenti che ingrandiscono, e lì venivano viste poi in tre dimensioni. Non era impossibile, ma ovviamente non è una fruizione immediata, però le foto potevano anche essere viste
1: normalmente.
0: Sì. Credo che lei l'abbia conosciute le foto, vedendole viste come non tridimensionali, come foto normali, insomma.
1: E lui è da Roma, irredentista italiano, filo italiano, comincia a visitare tutta l'Italia, no? Fa tipo come paese promessa, terra promessa, e dalle Alpi alla Sicilia, no? E fa un sacco di foto.
0: Sì, allora il suo archivio al momento ricostruito conta più di 7.000 immagini. E lui tra il 1907 e il 1934, poi quando muore, racconta tutta l'Italia, o come diceva lui, le bellezze d'Italia, veramente dalla Val d'Aosta fino alla Sicilia. La sua opera non sono foto di famiglia, sono foto dove lui racconta il paese di cui avrebbe voluto far parte prima che diventasse poi italiana a Trieste, ma che comunque aspirava, cognava, e quindi anche il suo trasferimento a Roma va visto in questa ottica, lasciando sempre comunque un pezzo di cuore poi a Trieste.
1: Che comunque lui è rimasto un po' deluso dopo lì, la fine della prima guerra mondiale, l'annessione di Trieste, della Venezia Giulia, no? Aveva avuto un per causa
0: sì,
1: del
0: non era
1: fascismo
0: e tutta quanta la sua attività politica quando poi dopo il 1921, perché lui comunque fece degli scatti per esempio durante la reggenza del Karnarovi d'Annunzio a Fiume. Lui era lì in quei giorni e ci sono foto che raccontano quei giorni dal suo archivio. E poi dopo nelle sue lettere, perché comunque tutta la quanta la sua vita l'abbiamo ricostruita anche tramite corrispondenze, lettere che sono lì a Trieste, si vede che comunque lui è deluso dico la piega che sta prendendo Trieste. Trieste non era quello che era diventata quello che lui avrebbe voluto essere e che per cui aveva combattuto per tutta la vita. Lui consideri che era un liberale mazziniano con conoscenze nel mondo della massoneria, e quindi comunque il Trieste sotto il fascismo non è più la sua Trieste. Quindi quello che comincia a fare è comincia a dedicarsi ai nuovi territori italiani, e dal 24-25 in poi tutte quante le sue foto sono dedicate a tutto quanto l'arco alpino italiano.
1: Quindi Trentino, Alto Adige,
0: Trentino, Veneto, Friuli, e fino ad arrivare anche alla Val d'Aosta, ovviamente. E racconta tutte quante piccoli paesi, piccole realtà, i resti della prima guerra mondiale di quel periodo.
1: Adesso veniamo a voi, a lei, perché non è stato da solo, no? Ad aver ritrovato questo archivio. Come l'avete trovato? Come è arrivato in vostre mani?
0: Allora,
1: anche questo è qualcosa di stupefacente, di particolare, diciamo così, dai.
0: Ma credo che l'archivio abbia dovuto venire nelle nostre mani.
1: Sì, esatto.
0: Le congiunzioni che si sono avvenute. Io praticamente ho deciso che devo comprarmi una macchina fotografica vintage storica, e quindi vado da una persona che vendeva macchine fotografiche, anzi lui normalmente le affittava per il cinema. Dovevi fare un film degli anni 20, lui ti affittava le macchine di quel periodo. E questa persona è un pezzo di storia della fotografia romana, perché comunque lavorava in un negozio storico di fotografia a Roma, e ci diventa amico, quindi ogni tanto quando avevo tempo andavo da questa persona e chiacchieravo con lui di fotografia, di storia della fotografia, di tutte le sue conoscenze, le sue esperienze, finché un giorno mi mostra delle cassette e mi racconta che lui nel negozio c'aveva un sacco di queste cassette che erano vetrini, tra l'altro negativi, quindi anche difficile poi da vedere, in vetro, e lui stava lasciando la sua attività, quindi stava vendendo sia tutta quanta la sua collezione di macchine che anche i negativi. Io ovviamente ero interessato, non so, mi ha fatto vedere le foto e mi avevano incuriosito, avevo deciso che dovevo per forza avere quei negativi, ma la condizione è che lui mi avrebbe dovuto vendere anche tutto il negozio, cosa che per me era abbastanza impossibile. Quindi poi alla fine, dopo una lunga trattativa, anche probabilmente anche per amicizia, riesco a portarmi a casa queste scatole. Sono una trentina di cassetti di legno con tutte immagini negative su vetro piccoline. E là cominciamo a fare un lavoro, cercare di capire che cosa avevamo sotto mano. Io ho visto solo 4-5 foto di tutto quell'archivio.
1: Non avete capito subito che si trattava dei 7.000 negativi?
0: Avevamo capito che si trattava di 7.000 negativi, ma non sapevamo che cosa contenessero bene, non sapevamo se era una raccolta di più fotografi, se era tutto frutto di un'unica mano. Quindi quello
1: non sapevate niente praticamente?
0: Nulla, neanche l'autore, niente. Quindi quello che cominciamo a fare è, cominciamo prima di tutto a digitalizzarli, quindi portarli in digitale e in positivo, e cominciamo a guardare. E così, da occhio più o meno esperto che possiamo avere, perché il gruppo di fotografi era un gruppo di studiosi, era formato anche da fotografi, cominciamo a vedere che più o meno è sempre la stessa mano che fotografa, cominciamo a vedere che le annotazioni sono più o meno sempre della stessa calligrafia, perché tra le due foto delle due occhi e in mezzo c'è uno spazio dove normalmente si annotavano informazioni da parte dell'autore. E cominciamo a cercare di capire cos'è che apre in mano. Quindi dopo la digitalizzazione cominciamo a cercare di capire.
1: Un lavoro lunghissimo, già questo immagino, no?
0: Sì, consideri che noi l'archivio l'abbiamo acquisito esattamente 10 anni fa. E ancora ci stiamo lavorando sopra.
1: Chiaro. Insomma, prego.
0: No, e quindi a un certo punto, per un'intuizione, andiamo a parlare con una storica della fotografia per farci dare anche una mano per capire, per orientarci in base anche alla sua esperienza. Siccome in questo archivio erano presenti foto dell'Expo del 1911 di Roma, lei aveva appena finito una ricerca proprio sull'Expo del 1911 e ci disse: perché non indagate un po' su questo Carlo Coretti? Che secondo me potrebbe essere, perché Palazzo Braschi qua a Roma ha una cassetta di stereoscopie attribuita a Carlo Coretti, proprio dell'Expo del 1911.
1: Io a questo punto la fermerei un attimo, mettiamo un po' di suspense, facciamo una breve pausa musicale e poi ripartiamo appunto dall'indizio dell'Expo del 1911 a Roma per parlare appunto di Carlo Coretti.
2: In tutti i miei pensieri, di sempre un ieri, insiste uno che ha voglia di cantare come un valzer che ti fa girare la testa, come una musica ostinata, sentita e mai scordata, Trieste. Un vento all'improvviso che ti bacia forte in viso,

0: E non ci poteva essere stacco migliore se non la canzone di Sergio Endrigo, che Endrigo aveva dedicato alla città di Trieste, appunto dal titolo Trieste, per ritornare a parlare appunto di un triestino, Carlo Coretti, e di un triestino però con un romano, Stefano Corso, fotografo, autore, storico della fotografia, e che ci stava raccontando come ha ritrovato l'archivio appunto di Carlo Coretti. Siamo arrivati all'indizio dell'Expo 1911 a Roma. E poi voi avete iniziato subito a battere questa strada, insomma.
1: Sì, perché era l'unico indizio che avevamo possibile, perché veramente quando uno si trova tutta questa mare di fotografie comincia a immaginare che potrebbe essere una mano unica, però beh, capire
0: chiaro,
1: qual è la mano.
0: Esatto, è giusto.
1: Tramite questo indizio, che comunque c'era questa concorrenza di immagini tra la collezione che hanno al Palazzo Blaschetti a Roma e quei negativi che abbiamo noi, abbiamo scoperto che prima di tutto alcuni coincidevano, quindi il Palazzo Blaschi aveva i positivi dei nostri negativi. E secondo, abbiamo cominciato a cercare notizie su questo Carlo Coretti, in maniera molto banale, cercando su Google. Quindi venivano fuori, specialmente Google Libri aiutava molto, ed è venuto fuori un sacco di materiale. E molte volte corrispondevano proprio a quello che veniva raccontato. La prima cosa che trovammo, che ci diede un altro forte indizio, è che su un giornale di Genova c'era scritto nel 1921 che era stata data l'autorizzazione a un certo Carlo Coretti per fotografare il Museo di Storia Naturale di Genova. E noi infatti avevamo nell'archivio delle foto del 1921 del Museo di Storia Naturale di Genova. Quindi comunque quello è stato già un secondo indizio. E poi abbiamo cominciato a scoprire, a trovare che molti degli archivi triestini e il Museo di Storia Patria a Trieste hanno una fitta corrispondenza di Carlo Coretti con Eugenio Popovic. E da queste lettere emerge in maniera ultra precisa i tempi dei luoghi dove stava, scriveva in un posto e effettivamente in quel posto c'erano quelle foto in quei giorni, e raccontava qualcosa di qualche pellegrinaggio patriottico che aveva fatto, e noi avevamo delle foto in quei giorni, e in quelle foto magari compariva anche lo stesso Eugenio Popovic. Quindi a un certo punto ci convinciamo che sicuramente l'archivio è di Carlo Coretti. La grafia, vediamo anche delle lettere, che comunque coincide. E a quel punto abbiamo una direzione precisa per ricostruire la vita di una persona che effettivamente, dopo la sua morte, non solo il suo archivio era stato dimenticato, ma anche lui era scomparso poi dalla storia.
0: Non c'è stato proprio... nessuno l'ha ricordato dopo, anche da un punto di vista, non so, a Trieste infatti è rimasto abbastanza... e ignoto, diciamo così, ma neanche per la fotografia, nel mondo della fotografia, mi viene da chiedere.
1: Allora, il museo, la fototeca di Trieste ha alcune sue immagini, e alcune per esempio non erano attribuite a lui, le abbiamo fatte attribuire, ma lui quando va sul piccolo ci stanno un sacco di articoli su di lui. Soprattutto quando muore nel 1934 c'è un lungo articolo di tre colonne scritto molto probabilmente da Silvio Benco, che era un suo caro amico. Sì. Tra l'altro, per la questione dei petardi, Silvio Benco se l'era vista anche lui brutta, perché molto probabilmente era in qualche maniera o a conoscenza o implicato.
0: Addirittura.
1: E quindi c'è tutta anche una fitta corrispondenza tra Silvio Benco e Carlo Coretti mentre lui sta nel 1890 in carcere.
0: A questo punto arrivi... sì, no, prego, prego.
1: E quindi no, vengono scritte tante cose, soprattutto lui si lamenta che quando va ai funerali di Popovic a Trieste nel 31, nessuno si ricordava più di lui.
0: Nemo profeti in patria, mi verrebbe da dire. Però a questo punto della situazione mi verrebbe da chiedere chi è Kufta. C'è la domanda... E la domanda successiva è: lei ha fatto un libro, e chi è Kufter, e spieghiamo un po' da dove arriva questo titolo, che anche questa è una storia molto simpatica, molto curiosa, diciamo così, no?
1: Sì, No, ma allora, soprattutto tutta questa parte noi a un certo punto stavamo facendo le ricerche. Nel 2020 arriva il Covid.
0: Ah no, a proposito, lei sta dicendo noi, però facciamo anche i nomi, giustamente, ne diamo merito anche
1: sì,
0: agli altri.
1: Le altre persone del gruppo di lavoro sono Rina Ciampolillo e Tiziana Gagliardini.
0: Ok, quindi eravate in tre.
1: A cui si è aggiunto poi tra l'altro un triestino, Massimo Sgambati, che è un professore storico di Trieste, che è stato un po' il mio ambasciatore, il mio cicerone, soprattutto per quello che riguarda le questioni.
0: Insomma, arriva il Covid
1: E noi non potevamo più accedere ai vari archivi per studio e volevamo in qualche maniera però cercare di far conoscere questo archivio. Quindi quello che facciamo è cominciamo prima di tutto a pubblicare su Instagram, Facebook e Twitter delle immagini completamente anonime, dove non si sapeva né chi c'era dietro queste immagini né l'autore di queste immagini, ma era un fantomatico triestino nato a inizio secolo dove raccontava in prima persona con pezzi della sua vita queste immagini che mostrava. E nel giro di poco tempo, anche grazie a un articolo che uscì in quell'epoca su Repubblica, e raggiunse i vari canali, raggiunsero intorno agli 8-9 mila follower di gente che comunque si era interessata a queste foto che emergevano nel passato senza sapere nulla. E la cosa divertente è che lui, scrivendo in prima persona, con un linguaggio anche un po' forbito di inizio secolo, le persone quando scrivevano a lui gli scrivevano con lo stesso linguaggio. In un mondo dei social tutti quanti si tende a darsi del tu, invece lì c'era rispetto per l'anzianità, ultra-anzianità.
0: Esatto, sì, c'era questa cosa particolare di lui, che questo Kufter che scriveva dove mi trovo oggi, no? Dove avete idea di dove...
1: E la cosa buffa è che ormai se uno fa una ricerca su internet molti pensano che Kufter era il suo soprannome in vita. Cosa che effettivamente non era, perché Kufter è una cosa che abbiamo inventato noi per la ricerca. Nel senso che noi avevamo tanti misteri in questa ricerca, il primo mistero era il nome del fotografo, e avevamo poi questo grosso mistero di questa statua enorme, durante un pellegrinaggio probabilmente patriottico, dove c'era quest'uomo con un cappello che sembrava un cappello della... simile al cappello del generale Custer, e con uno spadone e con tutti quanti bandiere intorno.
0: Dove ci stiamo trovando?
1: Stiamo trovando a Pieve di Cadore. Ma lo scoprimmo dopo questo che era Pieve di Cadore, perché noi non sapevamo dove fosse questa strada, questa statua e chi fosse la persona rappresentata. E ovviamente questa statua non esiste più, perché poi durante la prima guerra mondiale è stata distrutta dagli austriaci. Però divenne per noi il simbolo di tutti quanti i misteri di questa ricerca. Noi ci dicevamo, se noi riusciamo a capire dove si trova questa statua e cosa rappresenta questa statua, ovviamente riusciamo a capire anche tutto il resto, che era diventato un po' il nostro gioco. E siccome erano un momento, questa ricerca è stata basata soprattutto sul divertimento tra amici, nessuno ci finanziava, è stato comunque tutto quanto nottate passate magari anche in chat a distanza, ognuno a casa sua a scoprire cose. In quel tempo stavamo leggendo anche dei testi antichi, dove nei testi del 600 la S veniva come grafia, sembrava molto
0: è vero.
1: E quindi per noi Custer o Custer diventò Kufter.
0: Ho capito, sì.
1: E giocammo con questo
0: un equivoco,
1: Kufter.
0: Sì.
1: Quindi quando poi abbiamo dovuto trovare un nome di fantasia per dare a questo progetto social, abbiamo detto usiamo questo Kufter, non pensavamo che sarebbe diventato poi così popolare.
0: Ha avuto un bel successo, è stato impattante da un punto di vista comunicativo, diciamo così, no?
1: Sì, però Carlo Coretti non sa niente di questo.
0: Carlo Coretti.
1: e quindi poi nello stesso periodo ho cominciato a buttare giù degli appunti, perché siccome la ricerca era stata talmente interessante, talmente emozionante, talmente folle anche, aveva saldato anche delle amicizie, cioè ha fatto conoscere anche delle persone nuove, affetti nuovi. Avevo cominciato a buttare giù un racconto di questa ricerca. Questo racconto poi mi sono accorto che è diventato un romanzo che ho mandato a Castelvecchi e che mi ha pubblicato. E il romanzo è in qualche maniera ragionato come un giallo storico. dove un capitolo è un fotografo o un gruppo di ricerca romano che va alla ricerca dell'autore di queste foto, e un capitolo dopo è la vita di questo autore. E in qualche maniera ogni volta i capitoli entravano dei punti di contatti fino alla scoperta di chi è effettivamente questo Kufter.
0: È chiaro, quindi tutto è nato da un equivoco, da una foto misteriosa e interessante.
1: Io ovviamente non vi dico chi è la persona rappresentata della statua, dovete leggere il libro.
0: È chiaro, bisogna leggere il libro, chiaramente. Il libro che è un romanzo ibrido, diciamo così, no? Appunto un capitolo che è il diario appunto della ricerca, come diceva lei, delle indagini fotografiche, dall'altra parte si racconta chi era Carlo Coletti.
1: Sì, infatti è anche un po' autobiografico, è come se fosse un fotografo di oggi che si confronta con un fotografo del passato. Quindi è un romanzo che tratta principalmente di fotografia, di storia, di Roma e anche di Trieste, ovviamente.
0: Bene, adesso facciamo la seconda pausa musicale e poi rientriamo per l'ultima parte di Sconfinamenti assieme a Stefano Corso.

0: Terza e ultima parte di Sconfinamenti, siamo in collegamento telefonico con il fotografo, autore e storico della fotografia, Stefano Corso, in diretta da Roma. Abbiamo parlato nella prima parte di chi era Carlo Coretti, dell'archivio, di come lui è arrivato, Stefano Corso, in possesso dell'archivio di questo triestino trasferitosi redentista, trasferitosi a Roma. E ora toccherei l'argomento della fase attuale, perché il progetto su Coretti è ancora in fase di sviluppo, no? State ancora lavorando in, appunto, come stava dicendo prima, catalogazione, studio dell'archivio. Com'è la situazione? Qual è il prossimo passo?
1: Allora, l'archivio si può considerare catalogato quasi nella sua totalità. Abbiamo riconosciuto quasi tutti i luoghi, abbiamo datato tutte quante le foto, sia grazie a elementi visivi che grazie anche alle sue corrispondenze, che alla comparazione con altro materiale storico. Sono rimaste circa 170 foto, di cui non abbiamo la minima idea di dove possa averle scattate, ma si tratta per lo più di panorami o di strutture che non esistono più, quindi comunque è complesso rintracciarle, però ancora per molte non disperiamo. E quello che stiamo cercando di fare adesso è, visto che siamo riusciti a riportare in vita, tra virgolette, una persona dimenticata, stiamo investendo su un progetto mostra. Ci piacerebbe fare una mostra antologica su Carlo Coretti e farlo conoscere al grande pubblico, anche perché in una delle sue lettere degli anni 20 lui lamentava che era disperato perché probabilmente il suo enorme archivio sarebbe andato disperso.
0: Ah, lui già presagiva questo?
1: Sì, perché comunque un archivio di vetro nel tempo e quando abbiamo letto questa sua lettera ci siamo veramente molto emozionati, perché effettivamente non era disperso, ce l'amo noi e stavamo cercando in qualche maniera di valorizzarlo. E devo dire che comunque sopravvivere, quello che mi è sempre piaciuto di questa storia è guardare da fotografo un'Italia che non c'è più con gli occhi di un altro fotografo, di un'altra epoca, immaginare il perché di uno scatto, vedere comparire volti, persone, luoghi che non esistono più, fermati in un frammento di tempo. E il nostro entusiasmo è quello anche cercare di condividere questa passione, questa curiosità anche con un pubblico più vasto, perché ovviamente sui social abbiamo messo una piccola parte di tutto quanto il suo lavoro.
0: I social sono attivi ancora?
1: Sì, sono ancora attivi, ma non vengono più aggiunte foto.
0: Ah, ok. E ricordiamo che si chiamano sempre Chi è Kuftar, no?
1: Sì, chi è
0: su Facebook,
1: Instagram. X che su Instagram, su Facebook.
0: Okay.
1: Però non vengono più aggiunte foto perché comunque non volevamo pubblicare grossa parte dell'archivio a disposizione del pubblico senza che comunque in qualche maniera avessimo fatto un lavoro scientifico più completo a riguardo. Quella parte è servita per farlo conoscere, ma

0: momento è ferma. Ogni tanto pubblichiamo qualche storia su Instagram per tenere un po' viva l'attenzione. In più su Substack c'è un canale dove lui in prima persona, ovviamente sempre io dietro, scrive un suo diario plausibile ma immaginifico, dove racconta pezzi della sua vita, la sua storia, quindi è passato dalla parte visiva della fotografia a una parte più scritta, letteraria. Eppure là si chiama Samson, chiamano il diario di Carlo Coretti, lo trovate su Substack se siete interessati.
1: Che è appunto appassionato.
0: E quello che stiamo adesso facendo, dopo aver completato la valorizzazione, stiamo lavorando con anche con enti statali, soprattutto stiamo cercando di fare attribuire immagini di Carlo Coretti a organi, strutture, archivi, musei che le detengono senza sapere di
1: averla,
0: no? O lo attribuiscono a qualcun altro, perché probabilmente molte volte è scritto il nome dello stampatore e non lo attribuiscono a Carlo Coretti, ma lo attribuiscono allo stampatore o alle persone che distribuivano le sue foto, le foto di Coretti per suo conto, insomma.
1: Tutto questo a Roma, in giro per l'Italia o anche a Trieste, non so.
0: Stiamo cercando spazi e finanziamenti per poter far conoscere Carlo Coretti a un grande pubblico. Chissà che magari anche questa trasmissione non ci contatti qualcuno per questo. Comunque abbiamo ormai contatti abbastanza stretti con sia la Fototeca di Trieste che con il CCT a Roma, che con tante altre musei di cui adesso non posso parlare perché ancora non c'è niente di pubblico.
1: Comunque la risposta da parte di Trieste, appunto gli sedi istituzionali ma anche culturali, diciamo così, c'è stata,
0: c'è feedback? Stata, abbiamo un ottimo rapporto con la dottoressa Colecchia della Fototeca di Trieste, che ci ha supportato molto sia in fase di ricerca, che anche abbiamo fatto anche una presentazione a Trieste nel 2022 presso il Palazzo della Fototeca. E è uscito qualche articolo di giornale anche sul Piccolo e su altri giornali di Trieste, e comunque c'è molti triestini sanno chi è Carlo Coretti. Ovviamente per fare una mostra o per sviluppare un progetto noi siamo partiti veramente con 0 euro.
1: Con 0 in tutto, voi non sapevate neanche, cioè partevate proprio da 0 senza sapere chi fosse, di chi fosse il materiale. Veramente una storia curiosa, una storia anche fantastica in un certo senso, proprio da film quasi.
0: E poi comunque abbiamo sempre tutto improntato sulla pazienza.
1: Senza aver fretta, un po' alla volta, in 3-4 siete riusciti a ricreare questo puzzle, diciamo così.
0: Volevo solo aggiungere una cosa, che è un'altra curiosità, che dopo che è uscito il libro mi arriva un messaggio sul telefono da parte di qualcuno e scopro essere i discendenti di Coretti.
1: Quindi ci sono discendenti, perché lui aveva anche
0: ci sono
1: figlio,
0: discendenti, avevano letto il libro, ho scoperto che vivevano a 1 chilometro da casa mia qui a Roma, tra l'altro. E continuavano a frequentare gli stessi luoghi di villeggiatura che aveva frequentato Carlo Coretti nella sua epoca, senza saperlo. E una discendente adesso vive in Sicilia, in uno dei posti, perché lui fece un lungo viaggio in Sicilia nel 1925, la raccontò tramite quasi 800
1: tantissime foto. Infatti mi ricordo che c'era un grande catalogo.
0: E questa la famiglia di Coretti adesso è diventata la nostra famiglia, perché sono persone con cui ci sentiamo abitualmente, abbiamo instaurato un rapporto di affetto e di amicizia, e di fatto dividiamo quasi un parente in comune, perché per noi negli anni è diventato quasi lo zio Carlo Coretti.
1: Interessante. Loro hanno ancora dei rapporti con la città
0: Trieste? No, hanno più rapporti con Trieste, però hanno conservato la sua macchina fotografica.
1: C'è ancora la macchina
0: fotografica?
1: Potrebbe
0: essere utile, in vista di una
1: di un museo mostra, sì. Che ricordiamo cos'era?
0: Hanno conservato alcuni positivi, che comunque abbiamo anche quelli acquisito e catalogato.
1: per gli esperti del settore, ricordiamo che macchina fotografica utilizzava.
0: Allora, lui non era uno stereoscopista, ma lui si diceva essere un veroscopista. Usava una macchina che era una Veroscope Richard, una macchina francese, mentre una scatoletta di metallo con due obiettivi è abbastanza pesante. E sfido chiunque a quest'epoca a fare foto che faceva lui con quella macchina.
1: E lui se la portava dietro per tutta l'Italia con i mezzi. Sì. Che, insomma. Bene, io direi a questo punto siamo giunti alla conclusione della nostra puntata di Sconfinamenti. Ringraziamo Stefano Corso per essere stato con noi, una bella puntata in cui molto abbiamo raccontato questa storia di Carlo Coretti. Grazie ancora Stefano Corso per essere stato con noi.
0: Io la ringrazio, ringrazio a tutti.
1: E quindi niente, siamo arrivati alla fine di Sconfinamenti, i nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Roberto Cavallari alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Tanti che hanno lavorato con Franco Battiato, da Morgan, Simone Cristicchi, che porta avanti anche uno spettacolo dedicato a Battiato, e mi viene in mente soprattutto Yuri Kamisaska, che di Battiato è stato coautore, è stato amico, addirittura viveva accanto alla casa di Battiato a Milo. Federico, allora, cos'è questo Traiettorie impercettibili?
2: Ma diciamo che è appunto un lavoro di rivisitazione, in alcuni casi anche, insomma, anche radicale, perché comunque è una trasposizione in chiave prima di tutto strumentale, no? di alcuni dei grandi capolavori di Battiato, che per me è sempre stato, diciamo, il riferimento più alto in assoluto per quello che riguarda tutta la mia crescita artistica, ma anche personale. E quindi in qualche modo è come questo disco il frutto di un'esigenza, no? Che era quella proprio di fare qualcosa per sentirmi, per manifestare la mia gratitudine prima di tutto, ma anche per il fatto che non avendo mai avuto la fortuna e l'onore di incontrarlo personalmente, è come se avessi un conto in sospeso, no? Come se avessi bisogno di presentarmi veramente con questo lavoro, che appunto è un po' una dichiarazione d'amore, di devozione, di gratitudine, un modo per conoscerlo ancora meglio.
1: Senti Federico, tra l'altro tu hai cominciato con la musica molto, sei anni.
3: È molto giovane ancora adesso, pensa un po'.
1: A sei anni. E cos'è che ti ha travolto e ti ha portato a sé, quindi alla musica?
2: Ma allora, in realtà il mio primissimo input con la musica, in casa mia si è sempre respirata tantissima musica di ogni genere, dalla musica antica e barocca fino al rock degli anni 70.
1: Quindi anche Bon Jovi, che sentivamo poco fa.
2: Magari si fermava un po' prima i dischi di mio babbo, ecco. e quindi a un certo punto mi sono innamorato di Fabrizio De André, diciamo che rimanendo sempre nella musica italiana, quello è stato il mio primo amore, e avevo davvero 5 anni, per cui ho sentito il bisogno di imparare a suonare la chitarra, perché volevo imparare a suonare tutte le canzoni di André. Questo è stato il primo input, e poi per diversi anni appunto ho suonato la chitarra, scrivevo canzoni, finché non ho deciso di intraprendere il percorso un pochino più accademico del conservatorio, dove invece ho deciso di buttarmi sul violino, che poi devo dire è diventato il mio amore, amore e odio, perché poi il violino è uno strumento controverso,
3: è
1: uno strumento anche complicato. L'approccio, no? Immagino
2: sì, richiede una dedizione quotidiana, che però è meravigliosa, è proprio un atto di cura, per citare
3: d'amore,
2: sempre
3: sì, è di cura.
1: Tornando a Battiato, infatti. Certo. Senti, sì. Battiato coniuga poi diverse cose da un punto di vista musicale, uno straordinaria contaminazione musicale tra l'avanguardia, la ricerca, la produzione pop, e poi tra l'altro una ricerca spirituale, una diversa tentazione verso altri mondi, parlavamo di altri mondi, e anche di un'ascesa spirituale. E da quel punto di vista è un unicum, davvero un personaggio unico. Io sono un fedele fan, devoto a Franco Battiato, per cui insomma, capisci, ecco. Tu, certo. Parallelamente a questo, e ne parleremo ancora, sei anche il violinista per Ludovico Einaudi, se non sbaglio.
2: Esatto, sì, ormai da metà della mia vita, perché sono 17 anni.
1: Da 17 anni.
2: Da 17 anni, tuttora, cioè in questo momento siamo in tour, abbiamo ripreso da poco, iniziando con la Spagna il tour estivo, e questa devo dire che appunto, nonostante si prosegua da quando davvero ero quasi un bambino, sono un ragazzino, e continua ad essere l'esperienza che a livello formativo mi sta dando davvero
1: cose
2: tantissimo, cose molto importanti, oltre a un bellissimo rapporto umano, ma soprattutto cose, diciamo un imparare continuo, no? È anche il fatto di avere la fortuna di girare il mondo in continuazione. Mi sento molto fortunato, quello sì.
1: Girare il mondo suonando, poi non è che
2: suonando, esatto.
1: L'ombra della luce, gli uccelli, voglio vederti danzare, che sentiremo tra poco, in cui appare chiamare anche il maestro, anche se non voleva essere chiamato maestro.
3: Sì.
1: Non voleva, esatto. Guai a chiamarlo maestro. La cura, il re del mondo. Una cosa che all'interno di questa è la sequenza, la tracklist del tuo album Traiettorie Impercettibili, ma una cosa che a me colpisce straordinariamente di Battiato, oltre a questa ricerca, oltre ad aver lavorato con Stockhausen, insomma con nomi assolutamente altisonanti della musica contemporanea, abbinava a questa sua ricerca spirituale molto rigorosa e molto intensa una straordinaria ironia.
2: Esatto,
1: raccontava
2: sì,
1: tante barzellette Battiato.
2: Che non è neanche nota ai più, no?
1: No, infatti, lo vedono tutti come un maestro molto serio, molto rigoroso, molto preso dalla sua parte.
2: Esatto, sì. E invece è una cosa meravigliosa questa, perché dimostra proprio quanto umano fosse, no? Alla fine, e alimenta, devo dire, un pochino il mio rimpianto di non averlo,
1: di non averlo mai,
2: mai
1: approcciato.
2: Incontrato. Però ho seguito tantissime interviste, testimonianze di amici, di chi ci ha lavorato, degli stessi ospiti che ho l'onore di avere in questo album.
3: Che sono tanti. Sono tanti, importanti.
1: Infatti, come li hai coinvolti? È stato facile attirarli a te?
2: Ma sì, diciamo ogni incontro è una storia un po' a sé, però devo dire di sì, e li ringrazio tutti immensamente.
3: Diciamo Morgan, Cristicchi ad esempio.
2: Esatto, con Morgan c'è una collaborazione ormai da diversi anni, siamo saliti spesso sullo stesso palco, sempre omaggiando Battiato, e quindi mi sembrava naturale coinvolgerlo. Soprattutto nel brano che
1: poi, tra l'altro, c'è Morgan, c'è anche nella versione originale di Battiato.
3: Vero.
2: Esatto.
1: My Town. E adesso ti faccio salire un filo di invidia, Federico. Io sono intervistato diverse volte Battiato, l'ultima volta ero a casa sua
2: wow,
1: a Milo, e devo dire che era non avrei finito l'intervista, avrei continuato a parlarci.
3: Come quello che dicevamo ieri, spingitori di
1: intervistatori fuori dalla porta.
3: Lo posso capire, però, quando c'hai un tuo idolo le mani.
1: O sei paralizzato,
3: esatto,
1: oppure se cominci a parlare e non smetti più. E Battiato era uno di quelli con cui non si voleva più smettere di parlare, ma di parlare di tutto, perché poi con lui si parla dalle barzellette alla fisica quantistica, alla ricerca dei tibetani, a tutta una serie di cose. Cos'è la cosa che più
2: è qui?
3: Vedi?
1: Immagino, anch'io invidio me stesso per averlo fatto. E qual è la canzone che però il brano che per qualche verso tu proprio senti tua e che avresti magari voluto suonare con Franco Battiato?
2: Beh, guarda, è sempre una domanda difficilissima, però
1: immagino, ma non siamo qua a rendere le cose facili,
2: però,
1: Federico.
2: Hai ragione, no, però in realtà se dovessi selezionare un brano che è proprio in qualche modo racchiude quasi tutti gli altri, no? Ed è proprio, e forse questa è L'ombra della luce, che per me ha una potenza
1: un testo fantastico, quasi, tra l'altro
2: un testo fantastico, ma poi legato ad una melodia e ad un modo soprattutto di usare la sua voce, perché poi per me uno dei punti forti della sua musica è sempre stata la voce stessa di Battiato, che era uno strumento musicale, no? Quindi tutti questi elementi messi insieme fanno in quel brano un momento che veramente ti porta altrove, per quello dico che racchiude un po' tutta la sua poetica, perché in qualche modo è veramente una meditazione quel brano lì,
1: infatti non
2: senti
1: a caso
2: il contatto con quello che lui cercava, no? Ed è meraviglioso.
1: Allora, con noi c'è stato Federico Mecozzi.
3: Grazie.
1: Il violinista, strumentista e via dicendo, giovane talento, giovane si fa
3: 34
1: insomma,
3: anni,
1: visto che
3: giovane,
1: poi,
3: giovane.
1: Però
3: con
1: ha
3: una carriera
1: invidiabile.
3: Però è giovane, giovanissimo.
1: Il suo nuovo album, Traiettorie Impercettibili, leggo, un viaggio personale profondamente sentito nell'universo musicale di Franco Battiato. Allora, noi prima del GR1 ci andiamo a sentire un brano, uno dei tuoi, delle tue reinterpretazioni all'interno di questo lavoro, che sente alla fine anche la voce di Franco Battiato.
3: Bene.
1: Grazie Federico.
3: Ciao, grazie mille.
2: Grazie a voi.
1: E questa è Voglio vederti danzare, ma nella versione appunto di Federico Mecozzi. Non pensate di poterla ballare, è un'altra storia, un altro percorso, un altro universo. Questa è l'Italia in diretta, ci risentiamo dopo il GR1.

Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7.

0: Sì, è il momento delle conferenze stampa finali, in questo momento sta parlando il presidente francese, non è Macron che ha la presidenza di turno del G7 e Macron ha detto questa volta di nuovo il G7, i sette paesi più industrializzati sono di nuovo mobilitati a fianco dell'Ucraina, questo perché il documento finale da tutti e sette firmato prevede un aumento del sostegno militare a Kiev soprattutto per quanto riguarda la difesa aerea e poi si prevede anche un possibile aumento delle sanzioni sul petrolio e il gas russo, questo sempre per aumentare le pressioni sul Cremlino, convincere il presidente russo Putin a fermare la guerra contro l'Ucraina. Poi c'è l'altro punto, la situazione in Medio Oriente, ne ha parlato a lungo il presidente americano Trump, che ha detto è stato un ottimo vertice questo del G7, gli alleati mi chiedevano di come liberare lo stretto di Hormuz, questo farà parte dell'accordo che aveva firmato venerdì in Svizzera, la libera circolazione nello stretto senza pedaggi. E poi altro punto dell'intesa con l'Iran, Teheran non avrà l'arma nucleare, per ora da evitare. Lì nello studio.
1: Al G7 Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per il via libera dell'Europarlamento alle nuove norme sui rimpatri dei cittadini extracomunitari irregolari. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, ha sottolineato la Premier, perché la nostra bussola è chiara, a rispettare il programma votato dai cittadini. Non ci fermeremo, andremo avanti. Quindi Giorgia Meloni è tornata anche sulla relazione tra Roma e Washington.
2: Non ci sono mai stati momenti di, come posso dire, frizione o di divergenza, quindi ho trovato che complessivamente ci fosse la voglia di lavorare insieme, che è la cosa importante, ecco, credo, e non è sempre scontato, insomma, tanto fra di noi quanto con Giappone, Stati Uniti, Canada, insomma, c'era un buon clima.
1: È il tema dei migranti insieme alla legge elettorale al centro del dibattito fra i partiti.
3: Il via libera della Camera sul decreto rimpatri avvenuto ieri a Montecitorio e l'approvazione oggi a Strasburgo del nuovo regolamento europeo segnano un passaggio politico di portata storica per Fratelli d'Italia. Soddisfazione anche dalla Lega che dice la sicurezza nazionale è una priorità di tutta l'Unione Europea. Per Forza Italia ha trovato un punto di equilibrio tra legalità, diritti e sicurezza e sulla riforma elettorale il vicepremier Tajani spiega non ci sono le preferenze, il testo presentato da le forze di centrodestra non le prevede, quindi si va in questa direzione. Dall'opposizione PD 5 Stelle AVS parlano di gestione dei migranti disastrosa, il PD va all'attacco anche della legge elettorale che non è una priorità, soprattutto quando ci sono 6 milioni di italiani che non si curano. Il centrosinistra contro l'esecutivo anche sul DL accise, dopo l'ok della Camera allo stralcio di 4 norme considerate estranee al provvedimento. Sciatteria surreale accusano i 5 Stelle. Intanto, dopo la foto di ieri dei leader di PD AVS 5 Stelle, Giuseppe Conte torna sul campo largo e dice farò di tutto perché questo progetto progressista mantenga coerenza e concretezza. Alessandro Allegra, GR1.
1: Treni alta velocità in tilt, circolazione sospesa da stamattina sulla linea Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico alla linea elettrica. I tecnici di RFI sono al lavoro per garantire il ripristino della piena funzionalità della linea, ha sottolineato in una nota il gruppo FS. Diversi convogli hanno subito ritardi fino a 3 ore, limitazioni di percorso e cancellazioni con ripercussioni anche sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Il Lussemburgo introduce il diritto all'aborto nella propria Costituzione, il secondo Stato al mondo dopo la Francia a formalizzare l'inserimento nella Carta fondamentale della libertà di ricorrere alla interruzione volontaria di gravidanza secondo modalità stabilite dalla legge. Il via libero definitivo del Parlamento è arrivato con ampia maggioranza. Il principe Harry, figlio minore di Re Carlo, porterà i suoi 2 figli nel Regno Unito il mese prossimo. Non succedeva da anni, il duca di Sussex vive con la sua famiglia negli Stati Uniti dal 2020 e i rapporti con il padre e il fratello William si sono progressivamente deteriorati. Harry ha incontrato Carlo lo scorso settembre e dopo quasi 2 anni l'occasione per tornare in Gran Bretagna legato agli Invictus Games, evento sportivo per i militari feriti da lui fondato. E noi ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, buon ascolto.
4: L'Italia in diretta.
5: Eccoci qua di nuovo con voi, 17:05 minuti, Germano Abbezzolari
6: e Claudio De Tommasi, pieno di fogli come al solito a quest'ora.
5: Ti sento che scartabelli che ti muovi. Cerco di ritrovare.

0: fare quello che stiamo
1: allora,
0: per
1: non servono
0: fare.
1: Servono fogli per 335-699-2949 per scriverci e per mandarci i vocali WhatsApp e anche per ricordare la nostra squadra: Morena Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, alla regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica Fabio Cardinali e Gennaro Strazzullo.
0: Ne approfittiamo anche per dire che oggi non arriveremo fino alle 19, no?
1: No, come, un po' prima.
0: Un po' prima perché? Perché ci sono, ci inchiniamo i mondiali di calcio.
1: Assolutamente, ne parleremo in un'altra veste.
0: In un'altra veste, con alcuni personaggi che stanno cominciando a emergere, però, tipo il portiere delle isole Capoverde.
1: E un altro che si conferma alla grande, sempre uno dei più forti, certo, se non il più forte del mondo. Ne parleremo mondo. Con il nostro
0: ne parleremo più
1: ospite
0: avanti.
1: Fra poco.
0: Ma intanto la musica arriva dall'Inghilterra, si chiama Mick, lei che fa del suo anticonformismo un po' la sua bandiera, il suo senso di esistere, almeno musicalmente, un pop punk con una manifestazione nel tentativo di trasformare la propria, anche la sua vulnerabilità in un punto di forza. Si chiama Beautiful Freaks e lei è Mick.

0: E lei si chiama Mick e si rivolge soprattutto al suo pubblico, evidentemente un pubblico molto eterogeneo, in cerca di conferme anche in questo mondo che non sempre eterogeneo è. Magari conforme a volte, ma dipende.
1: Oggi mi sei stato criptico, non l'ho proprio capita
0: non
1: tantissimo.
0: Neanche poi... io, però me la capirò.
1: Poi mi fai il sottotitolo. Adesso uno spazio che vogliamo dedicare ai consigli di lettura, visto che stiamo andando verso l'estate, quasi estate, le temperature quello sembrano dire, quindi qualche cosa anche di leggero da mettere magari sotto l'ombrellone. E allora dal 23 giugno è in libreria La portinaia del 17, I segreti del Vieux Molin, spero che di averlo pronunciato bene, per Fazzi Editore. Benvenuta Emma Cortesi, l'autrice, ciao.
2: Buon pomeriggio, grazie mille per l'invito.
1: Dico ciao, lo spiego subito perché sei giovanissima.
2: Ho 25 anni, sì.
1: Ecco, quindi non riesco proprio a darti del lei, mi dispiace, quindi mi sono presa autonomamente questa libertà. È il tuo primo titolo di una serie mystery che però già promette dei sequel, è ambientata a Parigi. Raccontaci un po' quello
2: esatto.
1: Che si può dire senza spoilerare. Ovviamente.
2: Assolutamente senza spoiler. Allora, La portinaia del 17 appunto è il mio romanzo d'esordio, ringrazio tantissimo Fazzi per la disponibilità nella pubblicazione. È una storia, un giallo classico, una storia di misteri, di famiglie, di amici, tutto svolto all'interno di un condominio di Montmartre. Ho scelto questa ambientazione un po' appunto per il sapore artistico di questo quartiere, perché amo follemente Parigi. E la storia si svolge intorno a due protagonisti principali, Berthe e Antoine, una portinaia di 70 anni e un ex commissario di polizia in pensione, che si ritrovano invischiati in questa indagine appunto condominiale, quindi cercano di svicolarsi tra i vari inquilini e tra i loro segreti per trovare la soluzione di un mistero che non si aspettavano assolutamente.
1: Che poi nel condominio ci sono proprio storicamente, anche fisicamente, dei grandi rancori, dei dissidi, anche nella
0: che
1: vita
0: esplodono
1: normale.
0: Esplodono nelle riunioni di condominio.
1: Sì, mamma mia, ci sono stati anche dei casi gravissimi,
0: esatto.
1: Purtroppi. Tu dicevi Montmartre perché ami Parigi, poi Montmartre è veramente un posto bello e anche magico. Tu sei così giovane, un giallo che è un genere letterario un po' di tempo fa soprattutto.
0: Però...
1: e tu
0: sta vivendo un momento
1: esatto, sta vivendo proprio quello, volevo dire, un revival. E tu ti sei ispirata, adesso la portinaia di una certa età, c'è dietro una Miss Marple anche, ti sei ispirata a queste persone, a questi personaggi.
2: Onoratissima di questo paragone, io sono una grandissima fan di Agatha Christie, quindi sicuramente l'idea per il romanzo è nata da tutto quello che ho letto di lei, soprattutto anche dalla sua storia personale che mi ha sempre incuriosito molto.
1: E poi non tutti la conoscono.
2: Esatto,
1: ci sono anche dei vuoti, dei
2: buchi. Un personaggio particolare, sì, ho cercato di ispirarmi a lei sia nella vita privata sia poi in quelli che sono stati i suoi romanzi più famosi, e questa passione mi ha portato un giorno a cercare di scrivere qualcosa che fosse mio, ispirato a lei sicuramente, ma che fosse mio.
1: Tu in quale dei personaggi del tuo libro ti ritrovi?
2: Sicuramente
1: o sei più legata anche?
2: Sono legatissima sia a Bert che a Antoine, e mi piace pensare che ci sia una parte di me in entrambi, magari Bert un po' più curiosa, più guidata dall'istinto, mentre Antoine più razionale, che tende a fare un passo indietro e ad analizzare meglio le situazioni. Quindi è come se fossero un po' il cuore e la testa delle indagini, e senza uno dei due non potrebbe andare avanti.
0: Senti, ma Montmartre, appunto, a Parigi dici che ami alla follia, ma hai fatto un'esplorazione, cioè ti sei mossa per i vicoli, magari esiste davvero
2: assolutamente
0: la Rue du Sol, non so.
2: La via esiste veramente, ho preso ispirazione da una via reale di Montmartre, ovviamente poi modificandola per adattarla alla storia e al romanzo in sé, e come quartiere, appena ho dovuto scegliere l'ambientazione per il libro, è stata una decisione facilissima, perché è un quartiere che si presta perfettamente al tipo di storia che avevo intenzione di raccontare.
1: Oltre Agatha Christie, chi altro ti piace, anche magari di generi diversi?
2: Ma io purtroppo sono un amante delle abitudini e quindi tendo sempre a ricadere negli stessi generi, assolutamente come autori italiani Carrisi e Camilleri sono i miei due mostri sacri da cui prendo sicuramente ispirazione, però se poi vogliamo parlare anche di narrativa europea mi sono sempre appassionata dei romanzi di Wolf Dorn, che è un thrillerista tedesco.
1: Ho capito. Senti, tu appunto dicevamo sei così giovane, no? 25 anni. Come ti sei approcciata? Perché non è così scontato, non è così facile farsi pubblicare in generale da Fazzi, che è un grande editore. Insomma, come sei arrivata a questo e quando hai capito che comunque ce la potevi fare?
2: Ma che ce la potessi fare non l'ho ancora realizzato del tutto, non ci sono ancora arrivata a quel momento. Diciamo che finita la scrittura del manoscritto, un po' anche con l'appoggio dei miei genitori che mi hanno spinto ad inviarlo alle varie case editrici, appena è arrivata la risposta positiva di Fazzi ho cercato di cogliere subito il momento e buttarmi un po' in questa esperienza con loro.
1: E prossimamente, visto che pensi già al sequel, già ci vuoi dire qualche cosa o è veramente troppo presto, visto che il libro esce il 23 e ancora non è uscito?
2: Allora, non so quanto effettivamente io possa dire, ma magari un piccolo spoiler posso lasciarlo.
1: Brava.
2: Sicuramente è una serie, sto lavorando al sequel, al secondo, e la storia continuerà. Bert e Antoine hanno ancora tantissimo da raccontare e un sacco di misteri da risolvere che per adesso sono solo nella mia mente, ma spero poi arriveranno anche ai lettori.
1: Se Fazzi ti viene da qualcuno dei Fazzi, vengono a sgridarti per lo spoiler, mandali da noi, mandali da me, perché è colpa mia.
2: Perfetto, perché sono un po' preoccupata.
1: È tutta colpa mia, sono una pessima persona. Ti ringrazio tantissimo, Emma Cortesi.
2: Grazie a
1: in
2: voi.
1: Bocca al lupo, perché dal 23 giugno in libreria la tua Portinaia del 17 per Fazzi Editore. Buona estate.
2: Grazie mille, buon pomeriggio.
0: Io immagino che questa canzone che stiamo per ascoltare la ricordino, magari la canteranno in tanti. 1979. Vince il Festival Bar, risulta essere il brano più venduto dell'intero 1979 e continua a rappresentare il grande cambiamento nell'epopea musicale di Alan Sorrenti, che partì con un periodo di estrema sperimentazione tra progressive, vocalità intense e diverse,
1: per arrivare
0: al pop, quello più puro, più classico e più di successo. Si chiama lui Alan Sorrenti e questa è Tu sei l'unica donna per me.
1: Anche io, no?
0: E come no? E chi altro?

0: Insomma, i figli delle stelle, tu sei l'unica donna per te, per me, anzi per te.
1: Tu sei l'unica donna per te, però non è male.
0: Non è male, infatti. E lui è Alan Sorrenti.
1: Allora, stavamo parlando del fatto che abbiamo i nostri consigli di lettura a quest'ora e adesso vi proponiamo Gli ultimi campioni, il libro di Luigi Garlando, firma storica della Gazzetta dello Sport, che è in libreria per UTET. Ben trovato!
2: Grazie, grazie, buongiorno a voi.
1: Allora, ovviamente parliamo di calcio, perché gli ultimi campioni del mondo azzurri del mondo sono quelli dei mondiali.
0: È un ricordo lontanissimo.
1: Adesso avremo modo anche di intristirci tutti insieme per l'attualità, ma intanto partiamo da allora, da quel momento incredibile che non ci si aspettava, no? Perché si era arrivati, e tu lo racconti nel libro, con tutto un altro mood.
2: Assolutamente, era stata un'estate di grandi polemiche, grandi veleni, calciopoli. Mai una squadra in un mondiale era partita da una distanza così ampia dal traguardo, dal sogno. Anzi, il libro comincia proprio dal 22 maggio, quando la squadra si ritrova a Coverciano, arriva il commissario della federazione, perché c'era una federazione, quindi saltata in aria, commissariata, e bisognava decidere se andare, non se vincere,
1: certo,
2: o perdere. E arriva Guido Rossi, il commissario, tutto vestito di bianco come l'uomo del monte, e dice sì, e partiamo tutti.
1: Perché ovviamente parliamo i fantasmi, no, dello scandalo Calciopoli, sì. Tutti intristiti, incupiti, anche preoccupati, lo stesso Lippi, no? Il CT, Marcello Lippi.
2: No, appunto, cioè i cardini di quella nazionale, Lippi è l'allenatore, Cannavaro il capitano, che era coinvolto proprio perché è juventino,
1: esatto.
2: Buffon, che aveva anche un'altra inchiesta su scommesse illeciti, quindi i cardini di quella nazionale erano minati dal sospetto, e anche l'opinione pubblica diceva: stiamo a casa, flagelliamoci, non andiamo a fare figure.
1: Sì, no, c'era molto malanimo anche. Poi proprio l'ultimo si era fatto male.
2: Esatto, c'era Totti che era reduce da un'operazione gravissima, quindi anche quello, insomma, l'atmosfera era veramente deteriore, nessuno pensava, però è l'ingrediente tipico del romanzo, no? Quando l'eroe parte lontano dal sogno, e il romanzo funziona, insomma.
1: Infatti tu nel libro poi porti piano piano l'evoluzione di quella squadra, anche dell'anima dei calciatori di tutta una nazione che stava lì a guardarli, che
2: sì,
1: arrivano sempre più a crederci.
2: Sì, e c'è una frase secondo me chiave di Rino Gattuso, che è un po' l'anima forte di questa nazionale, che a posteriori poi disse: senza Calciopoli, senza gli scandali, non avremmo vinto. Quindi quello che era il nostro limite ha poi compattato il gruppo, ha messo una grinta di rivincita.
1: Poi erano
2: è stata
1: tipo
2: la
1: in una
2: morta.
1: Bolla loro, no? Per proprio
2: bravo,
1: tirare
2: bravo,
1: fuori tutto quello che c'era.
0: Si isolarono completamente.
1: Esatto, me lo ricordo.
2: Esatto,
1: ma è una bella lettura quella di Gattuso.
2: Sì, sì, poi anche quella. Assolutamente, e poi anche, sai, quel ritiro che trovarono, che era una specie di alberghetto, no, lontano dal lusso, gestito da una famiglia canabrese, e quindi che parlavano in dialetto.
0: E quindi Gattuso si sentiva a casa.
2: Parlavano in dialetto, gli Acquinto lo stesso, Berrotta lo stesso, avevano bisogno di una casa, non di un albergo, per curarsi un po' le ferite, e anche quell'elemento è stato importante.
0: Citavi poco fa Cannavaro, che si ritrova invece in questi mondiali come allenatore.
1: È vero.
2: Sì, è vero, è il nostro sopravvissuto.
0: L'unico.
2: Esatto, perché poi Ancelotti ha fatto fatica, e Montella ha perso, e oggi proprio sulla Gazzetta scrivevo che dopo 17 partite ha segnato finalmente un giocatore di Serie A, cioè hanno segnato ad oggi 18 campionati, e noi non esistevamo né come nazionale né come campionato.
1: Mamma mia, che tristezza.
0: Non è un dato confortante,
1: no,
0: però
1: allora,
0: questo.
1: Facciamo un po' di...
2: Allora leggete il libro che vi consolate.
1: Esatto, anche perché venendo all'attualità, purtroppo, 3 mondiali senza l'Italia, Russia, Qatar e appunto Stati Uniti. Certo, 20 anni fa nessuno dopo quella vittoria avrebbe pensato che questo sarebbe stata la realtà,
2: no,
1: appunto 20 anni dopo. Ci sono adesso dei cambiamenti, no? Imminenti, il 22 si decide la presidenza della FIGC.
2: Sì, però vediamo.
1: Quale può essere la soluzione? Lo chiedo proprio a Luigi Garlando, al di là dell'autore del libro, proprio
0: del momento di crisi profonda del calcio
1: italiano.
0: Cosa
1: c'è da fare?
2: Sì, però è già comunque una scelta. Io mi aspettavo, cioè avrei voluto, poi so che era impossibile, un uomo di calcio che guidasse la rivoluzione. In Germania erano nello stesso nostro stato nel 2000. Hanno detto ribaltiamo tutto, hanno dato le chiavi a Birov, un giocatore come potrebbe essere oggi Maldini, hanno fatto un programma serio sportivo, hanno aperto 10 centri federali, noi abbiamo il solo Coverciano da una vita e 10 anni dopo siamo diventati vice campioni del mondo e poi campioni del mondo. Ecco, io non lo vedo continuo balzer di poltrone, di scelte politiche. Si dice che potrebbe essere Mancini, no? Il candidato forte scelto da Malagò.
1: Sì.
2: Stesso circolo Aniene, insomma non mi sembra che nasca con un grande spirito rivoluzionario questo rinascimento azzurro.
1: Speriamo bene, perché insomma avere 3 mondiali già senza Italia fa un certo effetto.
0: Sì, ma anche l'assoluta assenza nelle coppie, sì, nelle coppe intercontinentali, per club, cioè è drammatica la situazione.
1: Mentre...
2: Quelle. Io ho una figlia del 2010, quindi è la prima generazione storica di italiani che
1: certo.
2: diventa maggiorenne senza aver
1: mai visto. Che brutto,
2: non
1: mamma
2: c'è mai stata una generazione
1: che
2: così
1: brutto.
2: Prima la patente del mondiale
1: in 30 secondi, perché adesso è proprio strettissima attualità. Ieri Messi, come si dice, ne ha fatti 3, adesso arriva fra poco, subito dopo noi c'è la partita col Portogallo, CR7 come replica secondo Luigi Garlando.
2: Sì, e prima ci sono stati, come si chiama, Mbappé e Allan, che
1: sì,
2: ne
1: ma io dico
2: testa.
1: Le due grosse icone di quella epoca, cioè Messi e Ronaldo, da sempre si dice chi è più forte,
2: sì,
1: no?
2: Sì. E anche l'ultimo duello, perché insomma
1: capito,
2: si viene eterni al mondiale.
1: È il tuo prossimo libro, do questo spunto. Messi
2: no, mi aspetto una grande risposta, almeno un paio di gol Cristiano li farà, dai.
1: Non può fare diversamente. grazie mille
2: no, grazie a
1: Luigi,
2: voi.
1: Garlando, grazie. Autore Gli ultimi campioni e firma storica della Gazzetta dello Sport, è in libreria per Utet. Ciao e grazie ancora.
0: Ciao Luigi Garlando.
2: Ciao.
0: Allora, a questo punto arriva il meteo,
1: yes.
0: Quindi ci fermiamo per qualche minuto, ma torniamo subito dopo ancora con voi, l'Italia in diretta.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Cielo che torna sgombro da nubi su gran parte del territorio in serata. Domani il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile, con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio, che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
8: L'Italia in diretta.

0: La scritta insieme a Dardust ed è Elisa, il suo nuovo singolo, una serie di considerazioni su quello che l'amore è, non a caso è il titolo, l'amore è, per cui insomma non ci sono dubbi su questo, l'amore è penso, fondamentalmente per Elisa. Amore e libertà e rispetto, insomma su questo ci siamo.
1: Ci siamo,
0: ci possiamo stare. Sono le 17.34 e 40 secondi, questa è Radio 1 e l'Italia in diretta per questo pomeriggio. Germana Brizzolari,
1: Claudio De Tommasi e invece collegata da Milano c'è Chiara Rancati della nostra redazione economica che ci racconta un po' come ha chiuso la borsa. Ciao Chiara.
2: Buon pomeriggio a voi. È stata una chiusura debole per le borse europee. Gli operatori di mercato non sembrano tanto convinti di questo ritorno alla normalità nel quadrante medio orientale. Milano è quella che finisce meglio, più 0,2%. Sono positive ma con un po' più di cautela. Anche Londra e Francoforte negativa invece, meno 0,16%. La borsa di Parigi. Le grandi protagoniste a Milano sono sempre le banche. Unicredit che ieri aveva fatto un più 4%, oggi di nuovo chiude in rialzo di oltre il 2%. Molto bene anche Banco BPM, più 2,45%, nonostante non ci siano novità, non sia arrivato il rilancio che qualcuno si aspettava sul fronte Montepaschi. Ed è un'apertura contrastata anche per Wall Street, è positivo l'indice Dow Jones, negativo invece il Nasdaq. Negli Stati Uniti si aspetta la prima decisione di politica monetaria della Federal Reserve con la nuova presidenza di Kevin Warsh, arriverà questa sera, sarà tarda serata in Europa, ore 8 invece, orario americano. Linea a voi.
1: Grazie a Chiara Rancati e continuiamo a parlare di economia e di investimenti e lo facciamo con il professor Fabio Fortuna, appunto economista e rettore dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Buon pomeriggio.
3: Già a voi e grazie dell'invito.
1: Allora, parliamo del BTP Italia Sì, che ha avuto un exploit notevole appena uscito. Fino a oggi si calcola che abbia raccolto ordini per 5 miliardi e mezzo. Professore, ci spieghi un po' le caratteristiche principali di questo titolo pubblico?
3: Forse oggi supereremo anche i 6 miliardi, quindi indubbiamente...
1: Sono stata conservativa.
3: Lo strumento, sì, vediamo a fine giornata. Lo strumento è interessante per i risparmiatori perché è un titolo di Stato che ha una durata di 5 anni, ma ciò non vuol dire che non può essere venduto in caso di necessità, perché i titoli di Stato... possono essere venduti con facilità, sono quotati nella borsa valori, al mercato certo. Telematico obbligazionario, quindi se io avessi necessità posso anche smobilizzarli. Quindi 5 anni la durata, taglio minimo 1000 euro, quindi accessibile a tutti, è un titolo adatto ai risparmiatori per questo motivo. Ha decedole semestrali, quindi interessi semestrali che vengono accreditati sul conto corrente e che presentano un tasso fisso, l'1,6%, a cui si aggiunge qualcosa che deriva dalla considerazione dell'inflazione. Un titolo, si dice in gergo tecnico, indicizzato, ciò vuol dire che la cedola si adegua e il rendimento si adegua a seconda del ritmo di inflazione. Quindi se io ho paura dell'inflazione, ho paura che salga tanto, posso investire in questo titolo perché mi copre dai rischi dell'inflazione.
1: Quindi oltre al rendimento di cui parlava c'è anche questa copertura dell'inflazione, quindi il rendimento effettivo è maggiore.
3: E diciamo il rendimento lordo, perché bisogna poi togliere le ritenute certo. Fiscali, le imposte
1: sì,
3: del
1: sì,
3: 12,50.
1: No, intendevo totale certo. Al netto ovviamente certo. Della, parte, certo. Della parte fiscale. Tra l'altro, come accennava lei, no? Dura 5 anni, uno lo sì. Può vendere prima eventualmente, ma se lo tiene fino alla scadenza naturale ha un virgolette premio.
3: Un premio di fedeltà allo 0,6%, sì.
1: Non fa far ridere la frase, sì. Non è che non
3: no,
1: è proprio...
3: Esatto, fa ridere, però è un premio fedeltà perché te lo do se tieni il titolo per tutti e 5 gli anni fino alla scadenza, perché lo devi prendere in sede di emissione.
1: È entrata
3: quindi,
1: qualche cosa dai
3: sì, c'è qualcosa,
1: di un telefonino.
3: C'è beh, abbiamo un po' d'allegria, siamo in estate, quindi. E dicevo che se lo tieni fino alla fine prendi il premio fedeltà, altrimenti no. Se l'hai preso in emissione, perché se io compro questo titolo che è sul mercato dopo 2 anni non prendo il premio.
1: Eh beh certo, perché chi l'ha preso in emissione la fedeltà è ab origine, ecco diciamo
3: per
1: un po'
3: l'emissione,
1: così.
3: L'emissione, altre due precisazioni, non bisogna pagare commissioni, e questa è un'altra cosa importante,
1: certo.
3: Se sono acquistare presso la banca, presso la posta o col servizio home banking, possiamo farlo anche direttamente.
1: Tra l'altro perché è nato questo titolo? No, perché lo ha detto anche il ministro Giorgetti. di riportare il debito nelle mani degli italiani.
3: Il debito pubblico. Certo, perché gli italiani sono dei grandi risparmiatori. Se noi pensiamo che hanno sui conti correnti, l'ultimo dato ABI, 1860 miliardi e li tengono lì con rendimenti che le banche non sono brillanti quando devono pagare gli interessi, sono brillanti quando li devono prendere sui prestiti, e il rendimento medio è lo 0,28%.
1: Ridiamo la misura effettiva, perché è un numero che fa abbastanza tremare i polsi.
3: Sì. 1860 miliardi hanno sui conti correnti, sì,
1: che messi a rendimento appunto aiuterebbero anche l'economia, insomma, a volare, eccetera.
3: È vero che gli italiani sono prudenti, ma scegliendo le forme di investimento senza rischio, i titoli di Stato lo sono, che offrono comunque dei rendimenti migliori
1: e con grande liquidità,
3: vale la pena prendere in considerazione.
1: Ovviamente questo ci porta un po' alla grande divisione, no? Tra gli investimenti come questi, come le obbligazioni e le azioni di contro, no?
3: Assolutamente, i titoli del debito pubblico, i titoli di Stato hanno questa caratteristica di essere liberi dal rischio, perché lo Stato non tradirà mai. Se vi ricordate che in qualche caso si era fatta l'ipotesi, ma poi all'improvviso lo Stato potrebbe congelare perché non riesce a rimborsare. Sono ipotesi che non dovrebbero nemmeno circolare. Quindi invece l'azione è una quota parte del capitale di una società per azioni. Quali diritti dà? Dà il diritto di essere un comproprietario. Io con un'azione sono comproprietario e poi ho diritto a prendermi una parte degli utili, cosiddetto dividendo, nel caso in cui la società chiuda in utile e distribuisca l'utile, perché non è detto. Quindi, mentre le obbligazioni, questa grande categoria che comprende anche i titoli pubblici di cui stiamo parlando, hanno un certo grado di tranquillità e colui che investe non deve preoccuparsi, scegliendo bene naturalmente, con le azioni il rischio è sempre presente.
1: Infatti la parola chiave in tutto questo è proprio
3: nell'ambito di una diversificazione degli investimenti, che è l'unico modo per cercare in tempi difficili come questi di avere dei risultati favorevoli.
1: Due parole chiave, quelle che ha detto lei stesso: rischio, ovviamente nell'obbligazione, soprattutto un titolo pubblico, il rischio praticamente è zero, azione ovviamente ha di più. Quindi sì, la sentiamo, lei non mi sente? Dicevo, la grande differenza è basata sul rischio. Mi sa che ho sentito un click, è caduta la linea con il professor Fabio Fortuna. Comunque eravamo concluso, era una considerazione la mia, che appunto dicevo che la grande differenza tra questi investimenti era sul rischio, e abbiamo l'ha spiegata molto bene il nostro professor Fabio Fortuna, economista e rettore dell'Università degli Studi di Niccolò Cusano.
0: E con la musica torniamo al 1977, un brano scritto in metropolitana. Si stava a Berlino e si viaggiava nella S-Bahn, che poi è una linea metro che va verso l'esterno, verso la periferia di Berlino. Ovviamente era la Berlino ancora quella divisa in due dal muro, perché stiamo parlando del 1977. Protagonista, se voi conoscete solo questa canzone, non sapete chi è davvero colui che è protagonista, ovvero Iggy Pop. La sua canzone, scritta insieme a David Bowie, si chiamava The Passenger ed era appunto il 1977.

0: sente, si sente anche la voce di David Bowie, mia cara sì, Germana, si sente il la la la la la, è il suo. Erano i hip hop insieme a David Bowie per questo album che era intitolato, bello il titolo, Last for Life, affamato di vita. E il brano era The Passenger, un famosissimo brano.
1: Cambiamo tema rispetto a questa musica, ma rimaniamo in termini economici, perché una indagine di Focus ha evidenziato come esistano lavori pagati molto, ma poco ambiti. Fra questi, per esempio, operare su una piattaforma offshore, oppure fare immersioni in profondità, essere un tecnico per interventi nucleari, quindi sono ovviamente dei mestieri con condizioni di vita estreme. Noi vogliamo parlare un po' di lavoro in senso più, insomma, di senso lato, con Margherita Rojatti, direttrice associazione ADAPT, associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulla relazione industriali. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
1: Allora, ho detto alcuni di questi lavori pagati molto ma poco ambiti, invece quali sono secondo la vostra esperienza quelli più ricercati?
2: Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che la ricerca che avete menzionato è stata condotta nell'ambito degli Stati Uniti, che ha sicuramente delle dinamiche occupazionali un pochino diverse, certo, da quelle che registriamo in Italia e in Europa. È un articolo che appunto si basa su lavori molto ben pagati, molto ben remunerati, che però pare si faccia difficoltà a riempire, diciamo, con dei lavoratori. Però dobbiamo pensare che non è forse un paradosso, perché se il mercato del lavoro, e questo vale anche per il nostro contesto, funzionasse soltanto attraverso il meccanismo del salario, quei lavori dovrebbero risultare particolarmente attrattivi e avere una domanda elevatissima da parte, certo, di lavoratrici e lavoratori.
1: E invece
2: non è così. Questo ci ricorda che il lavoro non è soltanto una questione economica. Non a caso uno dei principi peraltro fondativi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, formulato già nel 1944, ci dice che il lavoro non è una merce. Ed è una formula che ancora oggi conserva una straordinaria attualità, perché ci ricorda che il lavoro può essere valutato e persino misurato nella sua attrattività e capacità di generare soddisfazione attraverso componenti oggettive come sicuramente la retribuzione, ed in Italia abbiamo anche un tema di retribuzioni un po' stagnanti, ma anche la stabilità contrattuale, gli orari, la sicurezza, ed è un tema che emerge molto nella ricerca che avete menzionato, ma anche in misura crescente attraverso dimensioni che possiamo chiamare soggettive, come il senso attribuito al proprio lavoro, il riconoscimento per il proprio lavoro, l'autonomia, la qualità delle relazioni. Ci sono professioni menzionate nella ricerca come operatori di piattaforme petrolifere offshore in cui non c'è la relazione umana, certo, il benessere psicologico, la possibilità di costruire progetti
1: ma
2: di
1: anche
2: vita.
1: Anche banalmente i turni, i trasferimenti, temperature elevate o troppo basse, perché insomma quello che compone la qualità della vita, nella quale ovviamente si inserisce il lavoro, è uno spettro ampio. Per venire in Italia, no, questa era una ricerca, sì, come diceva giustamente lei, americana. I controllori di volo, ad esempio, no, che sono dei lavori molto ben pagati, ma è enormemente stressante, perché la tua, sì, decisione quasi in tempo reale, forse in tempo reale, incide sulla sicurezza di centinaia di persone. C'è una buona domanda e una scarsa, invece, al contrario, c'è una buona offerta e una scarsa domanda, o no?
2: Allora, da questo punto di vista forse dovremmo ragionare anche in ottica di genere, perché è sicuramente un lavoro attrattivo dal punto di vista delle possibilità di carriera e anche del riconoscimento dello status. Un controllore di volo, comunque un pilota, chi ha queste responsabilità gode anche di uno status in termini di riconoscimento. Però quello che incide lato domanda, quindi facciamo fatica a coprire le vacanze in queste professioni, è il tema proprio degli orari, che vengono descritti come antisociali, cioè difficile conciliare vita privata e vita professionale all'interno di queste professioni. Inoltre c'è il tema che lei ha menzionato, che è quello proprio del benessere psicofisico, tanto stress, diciamo l'elevata concentrazione richiesta per tempi prolungati, la necessità di prendere decisioni che incidono sulla sicurezza propria e altrui, incide su una sfera di benessere che ad oggi sempre più anche, diciamo, le società, le aziende più lungimiranti cercano di gestire in ottica di prevenzione di quelli che chiamiamo rischi psicosociali, quindi trovando anche delle misure di prevenzione e anche di supporto ai lavoratrici e lavoratori, in modo tale da consentire di svolgere al meglio la propria professione in un contesto di qualità e di soddisfazione lavorativa. Quindi questo vale anche sul tema, ho visto, dei trasporti, quindi trasporti di lunga tratta.
1: Sì,
2: è vero,
1: certo, sì, autisti di lunghe tratte.
2: Esatto.
1: Dottoressa Rojatti, cosa cercano oggi i giovani nel lavoro?
2: Questa è una domanda interessantissima a cui proviamo a rispondere anche quotidianamente per le nostre attività. Cercano sicuramente flessibilità dal punto di vista organizzativo degli orari, ad esempio la possibilità di ricorrere a smart working o comunque lavoro anche da remoto per quote significative del proprio lavoro, ma anche possibilità chiare di crescita professionale, quindi prospettive di carriera chiare e diciamo lineari, non circolari, possibilità di continuare a formarsi, quindi opportunità di apprendimento continuo, di qualificazione e anche riqualificazione, e ambienti di lavoro anche bilanciati dal punto di vista delle quote di genere, sia dal punto di vista della retribuzione, ma proprio delle anche relazioni sociali all'interno dell'ambiente lavorativo, oltre chiaramente anche al tema della retribuzione. Chiaro.
1: Ovviamente, diciamo, e così concludiamo e la salutiamo, che la cosa più bella è svolgere un lavoro che piace, arrivare fischiettando. Un po' come i sette nani, che pure facevano un lavoro che non
0: andiamo
1: viene.
0: Andiamo a lavorare.
1: Esatto. Quello sicuramente è l'obiettivo.
2: Che si attribuisce al lavoro.
1: Esatto,
2: certo.
1: Assolutamente. Dottoressa Margherita Rojatti, direttrice ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del Lavoro e sulle Relazioni Industriali, grazie mille di essere stata con noi e aver fatto un po' di chiarezza su queste tematiche.
2: Grazie a voi, buona continuazione.
1: Buona giornata.
0: E questa è l'Italia in diretta, stiamo arrivando al momento del GR1, quello delle 18, e ci arriviamo con la musica della regina. Chi è la regina?
1: Lo so anch'io, Beyoncé.
0: Eh sì, Queen Bee, no, ormai famosa, quella che ha vinto, la cantante che ha vinto più Oscar della musica, i Grammy Awards, non c'è paragone con nessuno, forse neanche con Taylor Swift, che pure insomma è là che combatte.
1: Attenzione.
0: Questo è un brano di qualche tempo fa, 2024, della sua rivendicazione assoluta, che anche per lei, visto che è nata a Houston, in Texas, il country è importante, e ricordava che il papà la portava a vedere il rodeo, non è un caso, e l'ispirazione è proprio quello, la country music americana, si chiama Texas Hold'em, lei è Beyoncé, subito dopo il GR1 e poi ancora qui con
1: torniamo
0: noi.
1: Torniamo noi, eh?

0: take it to the flow now. Ooh.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radio cronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
9: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
8: E la mia ha fino a 7 posti.
9: Anche la mia.
8: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura una notizia di cronaca: la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul caso Garlasco, è ricoverata in ospedale. Tutti gli aggiornamenti con Simone Zazzera, che mi ha raggiunto in studio.
4: Sì, è stato proprio l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, a confermare

0: Intossicazione da farmaci, la donna è stata sottoposta a una lavanda gastrica, è ancora in osservazione, probabilmente sedata, ma non sarebbe più in pericolo di vita. Con lei ci sono il figlio Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, che dopo la chiusura delle indagini è ora in attesa della decisione sul suo eventuale rinvio a giudizio. E c'è anche il marito, Giuseppe, che da giorni era preoccupato proprio per le condizioni della moglie. È sempre su internet a guardare quell'onda di fango che ci è venuta addosso, ha detto ad alcuni colleghi. Il riferimento non è tanto alle accuse contro il figlio quanto ai commenti carichi di offese ricevuti via social.
1: E noi adesso andiamo all'estero, al G7 di Evian, al centro l'accordo Stati Uniti, Iran e l'Ucraina, stasera la conclusione con una cena nella reggia di Versailles.
2: Ce G7 ha permis...
3: Il padrone di casa, Emmanuel Macron, loda i risultati sull'Ucraina, un G7 nuovamente mobilitato al fianco di Kiev, unito nel voler aumentare la pressione sulla Russia. Poi elogia l'accordo fra Iran e Stati Uniti, sottolineando che un'iniziativa europea con 20 paesi è pronta a giocare un ruolo importante per facilitare la ripresa del traffico attraverso Hormuz. A Macron fa eco Trump. Il G7 è stato un grande successo, esulta su Truth il capo della Casa Bianca, dopo aver tenuto un punto stampa in cui ha parlato del memorandum con Tehran, l'ha definito solido eppure non definitivo, un muro contro il nucleare, mentre quello di Obama era stupido, ha detto, tornando ad avvertire l'Iran: se non si comporterà bene, torneremo a bombardarlo. Dal Medio Oriente arrivano segnali di fiducia, 3 petroliere iraniane hanno attraversato lo stretto, oltrepassando il blocco navale statunitense, e l'Italia annuncia la riapertura dell'ambasciata a Teheran venerdì, giorno in cui è prevista la firma del memorandum in Svizzera, anche se poco fa Axios ha riferito che si starebbe valutando di siglare il testo da remoto già oggi, anziché di persona fra 2 giorni. Valeria Fraschetti, GR1.
1: E al G7 la premier Giorgia Meloni rivendica il buon rapporto con gli Stati Uniti e l'unità dell'Occidente.
4: G7 compatto, cosa non scontata con Trump, rapporto immutato e più di un'occasione di confronto. L'accordo fra Stati Uniti e Iran ha dato il via a un vertice positivo per Giorgia Meloni, che a Evian conferma l'Italia è pronta a fare la sua parte coi cacciamine nello stretto di Hormuz, ma prima di portare la richiesta in Parlamento bisogna definire il quadro della missione. Decisivi saranno i prossimi 60 giorni. Domani a Bruxelles riprenderà la discussione sull'Ucraina e sul delegato. La premier non si sbilancia sul nome, ma anticipa potrebbe essere di un paese medio piccolo. Quanto al rapporto con Trump, abbiamo affrontato temi seri, abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato, dice la presidente del Consiglio.
5: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa.
4: La politica interna nell'incontro coi giornalisti non è aritmetica, non è alchimia. Avverte Giorgia Meloni, che rivendica la legge sul femminicidio e così parla di futuro nazionale.
5: Vedo una certa funzionalità per la sinistra in questo.
4: Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: Resta valida la carta d'identità cartacea. Il Consiglio dei Ministri ha infatti cancellato il termine del 3 agosto e deciso che il documento potrà essere utilizzato fino alla sua naturale scadenza per agevolare il passaggio a quella elettronica. La carta prorogata però non sarà valida per l'espatrio. Giornata di disagi per chi viaggia in treno, un guasto stamattina sulla linea elettrica dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza ha provocato cancellazioni e ritardi di diverse ore. La circolazione è in graduale ripresa. L'estate accelera, arriva il caldo su gran parte del paese con picchi intorno ai 40 gradi. Scatta il bollino arancione a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Oggi residua instabilità. Le previsioni con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
6: Nubi in aumento, a ridosso dei rilievi sia delle Alpi che dell'Appennino, con temporali che si attenueranno nel corso della serata per poi riportare bel tempo. Le temperature sono in aumento già a partire da oggi sulle regioni del nord-ovest, Toscana, Lazio e Sardegna in particolare, ma da domani aumenteranno un po' su tutte le regioni che affacciano sul Tirreno, con la presenza di un'ondata di calore, quindi punte nelle grandi città oltre i 37 gradi e caldo anche durante la notte con minime oltre 24 gradi.
1: È tutto per questa edizione, la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto.
7: L'Italia in diretta.
1: Eccoci di nuovo qui con voi, l'ultima mezz'oretta scarsa, anzi 20 minuti e poco più. Germana Brizzolari
2: e Claudio Tommasi con il calcio, i mondiali di calcio che incombono.
1: Incombono piacevolmente, ma insomma, certo. Noi che pensiamo che l'Italia

0: Italia non c'è, non siamo così felici. In redazione Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, in regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica Fabio Cardinali e Gennaro Strazzullo. Ci sono un po' di messaggi che sono arrivati al nostro numero 335 699 2949. La cosa molto carina, Marco da Melso, che è in automobile, dice: volevo far sapere da parte mia al CIS Viaggiare Informati, sì, che più che viaggiare informati, con questa canicola stiamo viaggiando infornati. Molto
1: mi
0: carina.
1: Sembra molto divertente. Invece una considerazione tra musica, tempo che passa e imparare l'inglese, arriva da Sandra di Trieste, che scrive: 1971, ero ancora piccola, ma nel jukebox mettevo sempre Tweedledee e Tweedledum degli scozzesi Middle of the Road. Così ho cominciato a imparare l'inglese.
0: Sì, anche solamente per dire sì, tutto questo senza impicciarsi la lingua. Un po' di musica e poi pronti, caldi, che abbiamo un ospite assolutamente imperdibile.
1: È il nuovo singolo dei Colors. Stash ha dichiarato che è un singolo per coloro che amano la musica senza alcun intervento elettronico di intelligenza artificiale, di algoritmi.
0: Puro.
1: Puramente suonato, con un'icona che è indiscutibile, sono i Rolling Stones, che in questo caso stanno a significare la pura, vera, assoluta libertà. Sono i Colors.

0: E se c'è qualcosa che ci potrebbe inevitabilmente separare è il fatto se ti piacciono o no i Rolling Stones? Così?
1: Non lo so, perché ho paura adesso a rispondere.
0: Allora, gli Stash, però, quel Stash dei Colors domanda proprio questo. Rolling Stones è il loro ultimo singolo.
1: E allora, siamo venuti al momento del nostro ospite famoso. Come detto, a quest'ora sarà sempre con noi uno dei nostri autori, Moreno Amantini. Ciao, Moreno.
2: Ciao, Moreno. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Stavo dicendo Momo, lo posso dire.
2: Lo puoi dire.
1: Va bene. E chi ci hai portato di bello?
2: Ragazzoli, oggi ciccia grossa, come dico io, perché quando si parla del mondo dello spettacolo,

0: spettacolo si parla sempre, no, di personaggi televisivi, di attori, ma in realtà c'è chi sta dietro, no, chi indirizza questi personaggi a diventare dei veri e propri talent. E vi ho portato la gente dello spettacolo forse più importante che abbiamo in Italia, ha scritto anche un libro, L'Uragano, Sole, Fulmini e Saette, edizioni PM, che devo dire è diventato un po' uno tsunami, è che è vero, ed è con noi Lucio Presta, buon pomeriggio.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito, Lucio, grazie veramente.
2: Ma figurati, ci mancherebbe.
1: Lo diceva Moreno, ovviamente sei veramente conosciuto da tutti e sei quello che ci può raccontare tanta tanta ciccia, no? Tu sei l'agente dello spettacolo più importante d'Italia, ma cosa ti ha spinto a volerti raccontare poi in un libro? Perché?
2: Guarda, io ne avevo fatto uno precedentemente che parlava dal giorno in cui sono nato fino al giorno in cui entro nell'ufficio di Mario Maffucci, che era che è stato un grande capostruttura della RAI, e divento Lucio Presta da un punto di vista professionale. E poi volevo, come dire, siccome gli anni passano e tra un po' ci si ricoglionisce e non si ricorderà,
1: sei
2: nulla,
1: giovane.
2: Lucio,
1: sì, possiamo dire
2: voluto...
1: quanti anni hai, dai, scusa.
2: Ho 66 anni, quindi ti assicuro che
1: poi
2: sono
1: è un passato
2: tanti,
1: da ballerino
2: tanti.
1: Quindi non invecchi mai, lascia
2: sì,
1: stare.
2: Ma, sai, sono 40 anni di cose. La cosa bella è che mi ricordo molto le cose di 40 anni fa e mi ricordo quello che è successo ieri.
1: Questo è un grande classico.
2: No, ma questo è il classico del segnale della vecchiaia.
0: Ai, ai, ai.
1: Aiuto, siamo tutti messi male.
3: Senti Lucio, questo tuo libro lo presenterai anche al Passaggi Festival di Fano, tra l'altro noi siamo anche media partner per quel che riguarda questo.
2: Vado il 24, domani sono a Marotta con Marino Bartoletti e poi farò Fano.
3: Ma cosa ti aspetti da questo incontro, da questi incontri in questi festival con il pubblico diretto, poi, no?
2: Sì, ho fatto tantissimi, fammi vivere un momento di egocentrismo. E ha venduto uno sproposito, quindi devo dire che insomma c'era tanta
1: perché
2: curiosità,
1: perché le persone vogliono vedere il dietro le quinte,
0: vogliono
1: cosa
0: sapere,
1: c'è,
0: vogliono conoscere, esatto.
2: Probabilmente sì, però attenzione, perché non è un libro di pettegolezzi o un libro di, è un libro d'amore, di una storia bellissima di lavoro di una persona che insomma sogna di diventare qualcosa, di diventare qualcuno nel suo piccolo, ha delle così dei desideri e compagnia, che comincia a ballare, che incontra professionisti straordinari, registi, scenografi, costumisti. Io ho avuto la fortuna di lavorare con i più grandi della televisione. E poi diventa manager di artisti straordinari con i quali ho fatto delle cose che resteranno per mia fortuna anche dopo di noi, e questo insomma è un bellissimo libro di, lo dico senza presunzione perché non vorrei che sembrasse un atto di protervia, ma c'è dentro la storia della televisione degli ultimi 40 anni.
0: È vero, no, io devo dire che il libro l'ho letto ed è molto bello, ma è molto molto interessante perché veramente si fa un viaggio proprio nella storia della nostra televisione. Però Lucio, una domanda che io volevo farti è questo, cioè il tuo è un lavoro non sempre facilissimo, perché poi essere a contatto con artisti che a volte sono un po'
2: sono fragili, complicati.
0: Se dovessi fare oggi,
2: se fossero normali non potrebbero fare quel
3: questo
2: lavoro,
3: mestiere. Non sarebbero artisti,
0: ma se dovessi fare un bilancio oggi nel bene e nel male, un bilancio che fai, com'è, positivo, negativo, 50-50?
2: Assolutamente positivo, degli artisti straordinari, ho lavorato con degli artisti straordinari, ho fatto cose bellissime, ho detto cose che resteranno al di là. Tu pensa solo a tutte le produzioni che ho fatto con Roberto, con Zalone, sì, e, cioè, con Paolo, con Amedeo, con Amadeus, con Bonolis, con la Clerici, con Marco Liorni adesso, con
1: Benigni.
2: Sì, appunto, esatto.
1: Roberto, come dice la Lore.
2: ho fatto cose straordinarie che resteranno nella storia della televisione, cioè portare

0: portare la Divina Commedia su Rai 1, portare la Costituzione, cioè, Dieci Comandamenti, Pietro, Il Sogno, Il Documento di Ventotene, adesso tra pochissimo La Vita di Francesco, di San Francesco, cioè abbiamo fatto qualunque cosa, abbiamo iniziato con Paolo i pacchi quando nessuno ci credeva, abbiamo, come dire, cominciato a far vivere la crisi di Striscia, lì è cominciata la crisi di Striscia che adesso, come dire, non c'è più. Se qualcuno ci avesse detto nel 2004, nel 2005 che un giorno Striscia sarebbe morta per mano di Affari Tuoi, ci saremmo messi a ridere. È accaduto.
1: È vero. Senti, voglio giocare un po' con te con il titolo del tuo libro, no? L'uragano, sole, fulmini e saette. Allora, dici almeno un momento di sole, uno di fulmini e uno di saette.
0: Di sole tutti i successi assolutamente che abbiamo avuto, che ho contribuito a costruire, 10 Sanremo straordinari senza sbagliarne uno,
2: vero.
0: Rivoluzionandoli, io lo dico veramente, non vorrei che sembrasse un atto di presunzione, ma 10 Sanremo straordinari, fatti con ospiti straordinari, con idee, con cambiamenti, con artisti che sono venuti per la prima volta. Abbiamo, come dire, cambiato Sanremo, è arrivata la musica giovane, è arrivato tutta una serie di situazioni che ancora oggi rimarranno da adesso in poi per sempre, dal 2005 in poi è cambiato tutto. E fulmini, un paio di fulmini ci sono, perché ci sono delle cose che mi hanno, come dire, addolorato profondamente e quindi sono stati dei fulmini che mi hanno colpiti, dei fulmini a ciel sereno,
2: sì.
0: E delle saette, perché poi sono un calabrese, tu lo sai, calabresi, poi sono un calabrese salesiano.
2: Ah.
0: I salesiani sono persone straordinarie. Prima si vendicano e poi perdonano sempre.
2: Ecco.
1: Allora, per sapere quali fulmini, a quali fulmini fa riferimento Prestalo, dobbiamo leggere il libro assolutamente.
2: Sì,
1: così,
0: mi sembra il minimo, aiutatemi, aiutatemi a vendermi
1: spoiler.
0: Qualche altra copia.
2: No, ma sicuramente di copie ne venderai ancora. Senti, Lucio, io però c'è una domanda che non posso farti, anche perché se ne è parlato tantissimo anche sui social, è stato un po' argomento di discussione, no? C'è stato un tuo scontro, se vogliamo, un po' mediatico con la moglie di Paolo, no? Bonolis, e poi è seguita una rottura con lo stesso Bonolis. Possiamo dare a Sonia, tra virgolette, mettiamola proprio tra virgolette, la colpa di questa rottura, o proprio magari invece alla fine bisognava chiudere un rapporto professionale?
0: No, io credo che sempre e solo esclusivamente la responsabilità è tutta sua.
2: Okay,
0: è tutta sua, proprio lo posso.
2: No, ma era importante sentirlo dire.
0: Ci posso andare al tribunale dell'AIA con quello.
3: È proprio sicuro di vincere.
0: Assolutamente sì.
1: E
0: i
1: dettagli si leggono nel libro.
2: Sì.
3: Lucio Presta, chi è in Italia il personaggio di questi ovviamente straordinari personaggi che hai citato che più di tutti deve dire grazie al tuo lavoro?
0: No, sono io che devo dire grazie a loro. Grazie al loro talento ho potuto costruire insieme a loro, insieme ai gruppi di lavoro, perché il mio mestiere, la cosa che non amo io praticamente sono i contratti, anche se poi con Paolo ho fatto il contratto più importante della storia della televisione, forse europea. Però io, a me piace costruire un programma, costruire un'idea, suggerire una strada, lavorare a costruire un gruppo autorale, a prendere un regista particolare, prendere giovani autori. Ho fatto tanti mestieri perché venivo dall'esperienza della danza e lì ho conosciuto tutti veramente e ho imparato moltissimo.
2: Certo.
0: Io devo dire grazie a tutti i registi, ai Trapani, ai costumisti, ai Sabatelli, agli scenografi, ai Castelli.
1: Si impara, cioè, tanto guardando.
2: Poi sta facendo dei nomi che hanno fatto la storia della televisione.
0: La televisione funziona così: prima la fai,
2: esatto.
0: Il giorno dopo la guardi, se è venuta male e comincia a cercare di aggiustarla.
1: Guarda, mi stai
0: la
1: proprio aprendo,
0: che ho fatto io.

0: La domanda che ho qui da prima, perché chi meglio di te può dirci che cos'è il talento e come si riconosce? Perché è questa la discriminante.
1: La televisione che ho fatto io, prima si pensava, poi si scriveva, poi si provava e poi si andava in onda. E quindi è tutta un'altra cosa. Adesso, prima era un punto d'arrivo, adesso è diventato un punto di partenza la televisione. Vanno prima in televisione per farsi conoscere, poi cominciano una carriera, così non c'è più la meritocrazia. C'è Corrado, ci ha messo una vita, Baudo ha costruito la sua carriera con tanta fatica, non c'è più la TV dei ragazzi che era una fucina di talenti, che ha costruito i Frizzi, i Bonolis, i Conti, tutta quella gente. Oggi c'è una vergogna.
2: Ecco, cominciare, scusa Lucio, per esempio dei personaggi che
1: alle 22 è una vergogna.
2: Dei personaggi che per esempio emergono dai social e poi vengono, no, traslati in televisione. Ecco.
1: Ma lascia perdere, ecco.
2: era questo. Volevo proprio sentire questo.
1: Cambiamo proprio discorso. Dimmene uno.
2: Non viene nessun nome in testa. Difficilmente, durano da Natale a Santo Stefano.
1: Guarda, l'unica persona che ha fatto podcast e compagnia e in televisione sta funzionando, ha funzionato, è Gazzoli.
2: È vero.
1: Tutto il resto è niente.
2: Verissimo. Vero.
0: Ma il talento, come lo individui e si costruisce anche un po',
1: talento,
0: o è innato?
1: Il talento è un profumo. Ce l'hai addosso, lo senti, è qualcosa che si materializza, è impalpabile, è qualcosa di straordinario, ti travolge, ti arriva, lo vedi che lo stai incontrando, perché quando guardi quella persona ti vengono in mente delle idee. Se vedi uno senza talento non ti viene in mente nulla.
0: È una scarica emotiva.
3: Allora,
0: Lucio
3: Presta qui con noi, un'ultima domanda prima di chiudere. C'è qualcuno tra i tuoi amici più cari che leggendo il libro ti ha poi detto: Alù, ma chi te l'ha fatto fa?
1: Soltanto i miei figli, per loro.
0: Sempre così. Grazie mille.
1: Gli altri non credo che si possano permettere di dirlo.
0: No, ma poi, siccome si capisce tanto di quello che appare, poi perché c'è tutto il dietro, quindi è molto interessante. Come dici tu, è un po' ripercorrere la storia da un altro punto di vista, la storia della televisione e dei tanti personaggi di cui abbiamo parlato. Grazie mille, Lucio Presta, per essere stato
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie a voi, grazie, buon Lucio. Lavoro.
0: Autore del
1: bocca
0: libro,
1: al lupo per tutto.
0: Viva il lupo, e anche
2: sempre
0: a te, e autore del libro L'Uragano, Sole, Fulmini e Saette, edizione PM, che sarà presentato anche al Passaggi Festival di Fano, Radio 1 è media partner, il 24 giugno. Grazie Morena Mantini di essere
2: stata con
0: noi.
2: Grazie a voi ragazzi, ci sentiamo prossimamente.
0: Sì, assolutamente. Domani no, perché non sei qui in diretta con noi, ma invece venerdì sì. E noi siamo i saluti, mio
3: siamo
0: caro
3: i saluti.
0: Tommasi.
3: Ringraziamo tutta la nostra squadra, bellissima, fortissima, a cominciare da Morena Mantini qui con noi, non potevamo evitare di iniziare con lui, e poi ovviamente ci sono Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi alla regia, Leonardo Padanè, e c'è il nostro Fabio Cardinale qui alla parte tecnica, e Germania Brizzolato.
0: Germania, mi è uscito. Sì, è la gran moda. Grazie di essere stati con noi, adesso ci salutiamo e diamo la linea allo sport, come abbiamo detto, perché ci sono i mondiali di calcio, e quindi lasciamo la linea alla partita di oggi che riguarda il Portogallo e non mi ricordo più con chi, ma lo scopriremo.
3: Il Congo,
0: bellissimo.
3: Allora,
0: grazie.
3: Ci salutiamo con Selena Gomez, appuntamento domani alle 16 qui con l'Italia in diretta al pomeriggio.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:27 minuti. Partiamo dalla capitale. Grande raccordo anulare, coda tratti tra Selva Candida e via Salaria, coda tratti anche tra via Prenestina e la Bufalotta. Diramazione Roma Sud, code tra Torre Nova e il grande raccordo anulare. Ricordiamo che nella capitale si è scatenato un violento temporale che sta continuando in alcune zone della città. Sulla 1 la Milano-Bologna, code per incidente tra Piacenza Nord e la A21 in direzione di Bologna, e ancora sulla Milano-Bologna coda tratti tra Modena Sud e Parma in direzione di Milano, e poi sulla A12 abbiamo coda tratti per 5 km per un veicolo in avaria tra la diramazione per Lucca e Massa in direzione di Genova. Sulla A14 rallentamenti per un veicolo in avaria tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, code per incidente tra Cesena e Cesena Nord. Ancora rallentamenti per un incendio tra l'allacciamento con la A25 e Pescara. Lasciamo la A14, chiudiamo con la 1, la Firenze-Roma. Ci sono code tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione della capitale. Per il momento è davvero tutto da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
4: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: Conclusa al Tribunale dei Minori di Trieste l'udienza di convalida del fermo del giovane di 17 anni che ha confessato di aver ucciso a coltellate la zia Chiara Guerra di 53 anni a San Stino di Livenza e di aver poi buttato il suo corpo nel fiume. L'indagato ha risposto alle domande della procura.
6: L'incendio in un appartamento a Muggia, forse causato dal surriscaldamento di un dispositivo elettronico. Due persone sono finite in ospedale per aver inalato del fumo.
5: Assemblea dei lavoratori di Electrolux che chiamano a raccolta la città in vista dello sciopero e della manifestazione di domani.
6: All'Enfap di Monfalcone si conclude il corso di formazione per saldatori carpentieri. Per i diplomati sono pronti già i contratti di lavoro.
5: La condizione dei rifugiati rappresentata in uno spettacolo di teatro circo al Parco Moretti di Udine. Protagonista la Palestinian Circus School di Ramallah.
6: Le 18:31 minuti, buonasera da Giorgio Beals e Andrei Marussici in studio a condurre insieme questa quarta e ultima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 17 giugno. Conclusa dunque al Tribunale dei Minori di Trieste l'udienza di convalida del fermo del giovane di 17 anni che ha confessato di aver ucciso a coltellate la zia Chiara Guerra di 53 anni a San Stino di Livenza e di aver poi gettato il corpo nel fiume. Il corpo è stato poi rinvenuto ieri. L'indagato ha risposto alle domande della procura.
7: È durata un'ora e mezza l'udienza di convalida del fermo del 17enne che ha confessato l'omicidio della zia Chiara Guerra avvenuto a San Stino di Livenza in provincia di Venezia la settimana scorsa. All'uscita il procuratore Carlo Sciavicco ha detto che il giovane ha risposto alle sue domande. Una decisione sulla convalida è attesa a breve. Il ragazzo è arrivato al tribunale di Trieste direttamente da una struttura protetta di Treviso. Sull'avambraccio destro un gesso, conseguenza di un ferimento forse legato al delitto stesso. Ieri il rinvenimento del corpo della donna a San Stino bambino in un canale dopo alcuni giorni di ricerche. Ha trovato così un riscontro la confessione del nipote, che aveva riferito di aver abbandonato il cadavere in acqua in un punto distante 8 chilometri, luogo dal quale sarebbe poi stato trascinato dalla corrente. L'ispezione del medico legale ha appurato la presenza di numerose coltellate sul corpo dell'insegnante di 53 anni. Sono state rilevate anche bruciature. Al di là della confessione, il quadro probatorio appare piuttosto solido, include immagini di sorveglianza, celle telefoniche, macchie di sangue, ancora da definire il movente. Secondo l'ANSA, nella sua lunga confessione, il giovane ha parlato di un rimprovero della zia come causa scatenante della furia, un diverbio giunto al culmine, disprezzi familiari per la gestione del ricco patrimonio dei nonni del ragazzo, nonché genitori della vittima. I due anziani sono ospiti di una casa di cura. L'udienza si è svolta nel Tribunale dei minorenni di Trieste perché Sanstino, pur essendo in Veneto, ricade nell'area sotto la competenza del Tribunale di Pordenone e di conseguenza i reati commessi da chi ha meno di 18 anni fanno riferimento al capoluogo regionale, Trieste, appunto. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Un powerbank surriscaldato potrebbe essere stata questa, secondo le prime ipotesi, la causa dell'incendio che ieri sera ha distrutto un appartamento a Muggia in una palazzina di Via dei Meccanici, rendendo necessaria l'evacuazione dello stabile. Il rogo si è sviluppato poco prima delle 22 al terzo piano dell'edificio e, al momento dell'arrivo delle squadre di soccorso, aveva già interessato un intero appartamento.
6: I vigili del fuoco hanno lavorato per circoscrivere le fiamme e impedire che raggiungessero gli altri alloggi. Sul posto sono stati impiegati mezzi e personale provenienti sia dal distaccamento di Muggia sia dalla sede centrale di Trieste. Nel corso dell'emergenza il personale sanitario ha visitato gli abitanti della palazzina. Due persone sono state accompagnate in ospedale per aver respirato i prodotti della combustione.
5: L'omicidio di Porcia è stato disposto l'incidente probatorio con perizia medico-legale per la morte di Marius Adrian Dorobantu, ucciso il 29 maggio, mentre cercava di difendere la figlia, minacciata dall'ex compagno dopo una violenta lite. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta degli avvocati di Fabrizio Barberini, indagato per omicidio. Il GIP ha chiesto una seconda autopsia dopo l'esame effettuato all'indomani del delitto. L'udienza per il conferimento dell'incarico è stata fissata per il 24 giugno. L'obiettivo è approfondire le cause del decesso e la ricostruzione di quanto accaduto.
6: Il comune di Udine informa la cittadinanza che stanno circolando messaggi SMS fraudolenti inviati da un mittente identificato genericamente come comune, nei quali viene segnalata una presunta infrazione stradale associata alla targa del destinatario, con l'invito a consultare i dettagli attraverso un link esterno. Il messaggio che sta circolando riporta un testo simile al seguente: risulta un'infrazione di traffico associata alla vostra targa, vi invitiamo a controllare i dettagli.
5: Si tratta di un tentativo di truffa finalizzato a indurre i destinatari a cliccare su collegamenti fraudolenti, a fornire dati personali o informazioni sensibili, già corso in varie zone d'Italia. Il comune di Udine ricorda che non invia SMS per notificare infrazioni al codice della strada, sanzioni amministrative o richieste di pagamento, né utilizza mittenti generici come comune per comunicazioni di questo tipo. Si raccomanda pertanto di non cliccare sui collegamenti contenuti nel messaggio, di non fornire dati personali o bancari e di cancellare immediatamente l'SMS. Per qualsiasi verifica è sempre opportuno fare riferimento esclusivamente ai canali istituzionali, ufficiali e agli uffici competenti.
6: Electrolux, dopo l'apertura mostrata da

0: L'azienda, al tavolo contrattuale a Roma di un paio di giorni fa, i lavoratori dello stabilimento di Porcia si sono riuniti stamani in assemblea, dove comunque hanno confermato lo sciopero e il corteo di domani.
1: Il giallo di una luce che non deve spegnersi. I lavoratori di Electrolux sono pronti per la grande mobilitazione. Con loro un'intera città, Pordenone, per scongiurare il piano da 1700 esuberi a livello nazionale, rimasto sospeso per 50 giorni dopo l'incontro al Ministero.
2: Noi abbiamo la speranza nel cuore. Io sono 38 anni che sono dentro qui e una cosa così non l'ho mai vista. Però siamo forti, lottiamo per le nostre famiglie innanzitutto, perché qui ci sono anche marito e moglie che lavorano, con figli anche piccoli, con mutui, con tutto, e uno schiaffo così non lo accettiamo.
3: Dobbiamo essere tutti uniti davanti al governo, perché dobbiamo chiedere alla multinazionale di mantenere i siti produttivi, non di fare piani alternativi, perché se il piano alternativo è uguale a quello di 1700 esuberi o poco meno, non ci interessa.
1: Lo sciopero partirà dal piazzale dello stabilimento alle 9, raggiungerà Viale Grigoletti fino in Piazza del Popolo a Pordenone, dove alle 11 una delegazione sindacale è attesa dal prefetto La Stella. Una mobilitazione che anticipa gli incontri programmati al Ministero tra aziende e istituzioni del 25 e 30 giugno, 7 e 14 luglio. Massimiliano Nobis, FIM CISL.
4: L'obiettivo è quello di capovolgere il progetto dell'azienda da un piano industriale finanziario inaccettabile e che dava un taglio all'occupazione e ai volumi, si vada a un piano alternativo condivisibile e sostenibile, come ha dichiarato il ministro Urso.
1: Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: A Trieste si è parlato del futuro dell'acqua e del servizio idrico in un incontro promosso da CEGAS APS AMGA nel nuovissimo centro di formazione in via Svevo, di fronte al gasometro.
6: Dall'acquedotto alle reti di distribuzione, dagli investimenti alle sfide poste dai cambiamenti climatici. Al centro dell'incontro promosso da CEGAS APS AMGA nel nuovissimo centro di formazione in via Svevo di fronte al gasometro c'è il rinnovo della concessione per i servizi idrici in mano ad CEGAS da 30 anni. Manca un anno e mezzo alla scadenza e Regione ed Ausir stanno ragionando sul nuovo affidamento e sulle modalità con cui verrà assegnata la gestione successiva. Si avvia una gara per l'affidamento di un servizio integrato. Come ha spiegato l'assessore Scoccimarro, il progetto è di riunire in un unico gestore regionale i rifiuti e l'acqua per ottimizzare i costi di gestione. A Trieste però la rete idrica è privata e dunque chi vincerà dovrà comprarla al costo di 180 milioni di euro. Potrebbe provarci anche la regione stessa, ma secondo l'assessore il costo finale in bolletta non cambierebbe per i cittadini. I triestini, a fronte di un servizio di ottima qualità, pagano una delle bollette dell'acqua più salate d'Italia. C'è un margine per ridurre le tariffe nei prossimi anni? Carlo Andriolo, amministratore delegato di CEGAS APS AMGA.
7: Un primo fattore è la conformazione morfologica della città, che è una città in salita. L'acqua viene presa dai pozzi a livello del mare, viene pompata e portata a casa di tutti, e questo ha un costo non indifferente e rispecchia anche gli investimenti che sono stati fatti in questi anni. Noi abbiamo un'attenzione spinta verso l'efficienza. La tariffa non è una cosa di fondo che decidiamo noi, deriva da metodologie, algoritmi dei regolatori, che quindi definiscono quella che deve essere la tariffa di questo servizio. Noi lavoriamo al meglio per cercare di contenerla e se possibile anche di ottimizzarla nel lungo periodo.
6: Oltre ai tecnici ed esperti di settore, rappresenta l'evento anche il sindaco di Piazza, che ha ripercorso le tappe storiche dell'acquedotto triestino. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: È stato bloccato in modo definitivo il progetto per delle megapale eoliche sul Monte Craguenza, al confine tra Pulfero e Torreano. Questo a seguito del decreto firmato dal presidente della regione Massimiliano Fedriga, che individua i biotopi del Monte Craguenza, al confine tra Pulfero e Torreano, e quello del Monte Ioannaz nei territori di Torreano e Faedis. Ciò comporta il divieto assoluto di nuove edificazioni.
8: Lungo il crinale del Monte Craguenza, tra Pulfero e Torreano, là dove una società è in progetto di installare un impianto eolico da 65 milioni, 4 aerogeneratori alti 200 metri ciascuno, ora c'è un biotopo. Ce n'è uno anche sul crinale parallelo del Monte Ioannaz. Le ha istituiti la regione con decreto firmato dal presidente Fedriga il 9 giugno. In queste aree non si può costruire, non si possono realizzare strade né modificare suoli. Francesco Boscutti, professore di botanica all'Università di Udine.
9: All'interno della legge quadro sulle aree protette della regione, i biotopi rappresentano

0: un elemento importante, perché sono aree di piccola estensione che vengono conservate per la presenza di specie e di habitat di particolare interesse. Rappresentano un po' quegli ultimi lacerti di un sistema di pratiche che era molto più ampio fino a metà degli anni 50 del secolo scorso, che si sono sempre ridotti a discapito del bosco.
1: Il professor Boscutti è autore della relazione scientifica che ha portato alla creazione dei due biotopi. Al dossier hanno lavorato assieme ai 5 comuni, Pulfero, San Pietro Natisone, Cividale, Moimacco e Torreano, comunità di montagna, cittadini, associazioni ambientaliste, ingegneri, geologi e avvocati. Francesco Pascolini, sindaco di Torreano.
2: Possiamo tirare un sospiro di sollievo rispetto a quelli che erano gli appetiti di alcune ditte. Abbiamo tutelato l'ambiente, abbiamo tutelato la paesaggistica, abbiamo tutelato la cultura, non dimentichiamo che abbiamo a pochi chilometri, a 2 chilometri di Cividale, che è patrimonio UNESCO, e il turismo di prossimità.
1: Tecnicamente la società milanese potrebbe ricorrere al TAR contro gli atti istitutori del biotopo.
2: Confidente di avere le spalle sufficientemente coperte per non incorrere in nessun rischio.
1: La regione aveva indicato la necessità di effettuare una valutazione di impatto ambientale. Avevamo avviato studi ambientali approfonditi assieme ai monitoraggi di fauna, avifauna e chirotteri che richiedono un anno di tempo, afferma il progettista Leonardo Sblendido, per il quale l'istituzione ora dei biotopi è un atto strumentale per impedirne la realizzazione. La società conclude e si riserva di prendere ogni opportuna decisione e ribadisce la massima disponibilità a un confronto aperto e costruttivo. Torreano, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Le 18.42, uno sguardo al meteo, cielo sereno sulla costa, da poco nuvoloso a nuvoloso su monti e pianura, le temperature registrate alle 17, Trieste 27 gradi e mezzo, mare quasi calmo con temperatura di 25 gradi, Pordenone 30 gradi, Gorizia e Udine 28 e mezzo, Tolmezzo 26 gradi e mezzo, Tarvisio 25 e mezzo, Forni di Sopra 23, Piancavallo 21 e mezzo, Sappada 21 gradi in quota, Monte Lussari 19 gradi e mezzo, Monte Zon Colan 16 gradi, Lignano e Grado 27 e mezzo, temperatura del mare 25 gradi in entrambe le località.
4: E queste le previsioni dell'ARPA. Domani al mattino in regione cielo prevalenza sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio maggiore nuvolosità, specie sulla zona montana dove saranno possibili locali rovesci o temporali, temperature massime sopra la media del periodo.
3: Le prospettive e le certezze lavorative di chi investe nella formazione professionale. Giulia Magro è andata a Monfalcone, dove è attivo l'istituto ENFAP. Abbiamo incontrato gli allievi del terzo anno Saldo Carpenterie, a ridosso dell'esame di fine corso. Per la maggior parte di loro c'è già un percorso professionale aperto.
5: Una realtà poco conosciuta, sottovalutata o accompagnata da pregiudizi, la formazione professionale è in realtà un motore silenzioso che rappresenta una concreta opportunità di crescita occupazionale ed educativa per il futuro dei nostri giovani. Siamo a Monfalcone, presso l'istituto ENFAP di Via Timavo, dove l'anno formativo sta volgendo al termine. Qui tra officine e laboratori il paradigma scolastico si ribalta, si impara facendo. La scorsa settimana è stato presentato a Roma il rapporto sulla formazione professionale sistema duale e sono emersi dati importanti. Come ci racconta Laura Sguassero, coordinatrice dell'Istituto ENFAP di Monfalcone.
6: Da questo rapporto emerge che il fabbisogno delle imprese è di oltre 50.000 lavoratori nel nostro settore, di cui solo il 20% è coperto dagli allievi. Quindi abbiamo una difficoltà a raggiungere gli allievi.
5: Per molti ragazzi questo istituto ha rappresentato l'ancora di salvezza dopo un percorso scolastico tradizionale interrotto o vissuto con frustrazione. Le storie che incontriamo tra questi corridoi sono molte: giovani che arrivano da contesti di fragilità, minori stranieri non accompagnati che costruiscono qui la loro integrazione e ragazzi che, delusi dai banchi di scuola, hanno ritrovato tra un macchinario e l'altro la fiducia in se stessi. Sono molte le porte che apre la formazione professionale. I programmi infatti sono studiati in stretta sinergia con il tessuto industriale. Abbiamo incontrato gli studenti del terzo anno del corso Saldo Carpentiere, che a breve affronteranno la prova finale, e abbiamo vissuto con loro le ultime fasi di preparazione all'esame. A inizio corso erano molto numerosi, una ventina circa, ma ultimeranno gli studi solo in 7, tutti stranieri. A breve potranno scegliere se continuare a studiare reinserendosi nel circuito della scuola pubblica o iniziare subito il loro percorso nel mondo del lavoro. Molti di loro hanno già un contratto che li attende, perché grazie alla scuola hanno potuto svolgere un periodo di tirocinio e ora l'azienda che li ha ospitati li vuole assumere.
7: Quando esco da qua ho opportunità di trovare subito il lavoro.
5: In un mondo che cambia.

0: Cambia rapidamente all'EnFap di Monfalcone, i ragazzi non stanno solo imparando un mestiere, ma si stanno costruendo un'identità, scoprendo capacità che non pensavano di avere e soprattutto conquistando una nuova prospettiva sul futuro. Monfalcone, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Nella nostra regione l'iniziativa imprenditoriale langue, ma è stato presentato in Camera di Commercio un nuovo progetto finanziato con 6 milioni di euro di fondi europei per stimolare la nascita di start-up e imprese giovani, rivolte soprattutto al mondo dell'intelligenza artificiale e ai servizi innovativi.
2: In Friuli Venezia Giulia diminuiscono gli imprenditori e i lavoratori autonomi sono solo il 18% del totale degli occupati. Per invertire la tendenza, soprattutto in campo tecnologico, l'Europa mette a disposizione il Fondo Sociale Plus con bandi gestiti direttamente dalle regioni. L'assessora regionale alle politiche del lavoro, Alessia Rosolen.
3: 6 milioni di euro messi a disposizione all'interno del Fondo Sociale Europeo servono soprattutto a descrivere un nuovo modo di fare imprenditoria destinata ai giovani, destinata alle donne, destinata a qualche cosa che sempre è stato dimenticato come passaggi generazionali.
2: Nasce così una delle più ampie reti di collaborazioni mai attivate in Friuli Venezia Giulia, con 42 enti e 18 partner per il progetto Nuova Impresa FVG, che è anche il nome del sito dove si trova anche il sondaggio 15 domande per raccontare il proprio sogno imprenditoriale. A gestire la piattaforma è Formindustria FVG, che da 35 anni opera nel campo della formazione. Il presidente di Formindustria, Massimiliano Ciarrocchi.
4: E far sì che tutto il sistema della ricerca del Friuli Venezia Giulia, penso a SIS, alle tre università, i centri di ricerca, i poli tecnologici, con l'insieme delle associazioni di categoria e soprattutto con tutti gli enti di formazione del Friuli Venezia Giulia, si mettono assieme, condividono un percorso che aiuti i giovani, che siano studenti, che siano inoccupati, che siano anche lavoratori che decidono di, con una scelta coraggiosa, di intraprendere una nuova strada, li aiuti a passare dall'idea alla creazione di un'impresa.
2: L'obiettivo è anche quello di aiutare le imprese già esistenti a stare al passo con i tempi, con percorsi personalizzati di formazione e consulenza.
5: Facciamo un nodo al fazzoletto, mi dica lei tra quanto, ci vediamo e vediamo com'è andata.
4: Guardi, noi faremo dei monitoraggi ovviamente semestrali, però diciamo che oggi partiamo, tra un anno sono sicuro che porteremo a casa i primi risultati.
2: Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Il centro di formazione Civiform ha premiato gli allievi più meritevoli della sede di Cividale e quella di Trieste o Opicina. Giovani che si sono contraddistinti per stile relazionale, motivazione e proattività, ottenendo ottimi risultati in scuola. In regola Plus, mi stai a cuore il modello educativo che punta a valorizzare il talento dei giovani, atteggiamenti positivi e la consapevolezza. A precedere la premiazione lo spettacolo teatrale Attraversamenti, che a 50 anni dal terremoto del Friuli ha trasformato la ferita del passato in rinascita, consapevolezza e resilienza condivisa. La valenza educativa dell'evento in un anno così simbolico offre uno spunto di riflessione per i giovani ma anche per l'intero territorio sui temi della memoria storica, della resilienza e della crescita personale e collettiva, ha dichiarato Roberto Molinaro, presidente Civiform. Presenti al Teatro Ristori di Cividale anche numerose autorità e ospiti, tra cui lo storico Walter Tomada.
1: È morto a 87 anni lo storico Carlo Ginzburg, noto soprattutto per le sue ricerche sulla stregoneria e le credenze locali, maestro della microstoria. In questo senso fu il primo a studiare, con un lavoro del 66, la tradizione dei benandanti, sorta di sciamani del Friuli del 500 che con rituali misteriosi proteggevano i raccolti. 10 anni dopo scoprì e raccontò anche la storia di Menocchio, mugnaio del Friuli, sempre del 500, processato e condannato dall'Inquisizione per eresia.
6: È morta a 79 anni Itti Drioli, giornalista e scrittrice nata a Isola di Istria, rappresentante della cultura del mondo degli esuli, ha lavorato per Il Piccolo e al Quotidiano Nazionale a Roma come giornalista parlamentare. Recentemente ha pubblicato il libro Italiani come voi, che sta riscuotendo notevole successo tra i lettori. Drioli aveva lasciato Isola con la famiglia nel 1953.
1: Il Teatro Circo, per raccontare le storie dei rifugiati, e questa è la missione della Palestinian Circus School di Ramallah, che ieri ha fatto riflettere il pubblico del festival Terniman a Udine.
7: A testa in su o a testa in giù? Precari, instabili, appesi al palo cinese, ai tessuti aerei, alle funi, con un peso sulle spalle, al suono di un allarme. Al festival Terminal in Parco Moretti ieri sera il racconto della condizione dei rifugiati, del desiderio universale

0: di libertà e dignità attraverso il teatro circo della Palestinian Circus School di Ramallah. Evocativo fin dal nome lo spettacolo. Sarab significa miraggio. Mohamed Nasser. È un po' come nel deserto, da lontano vedi l'acqua e speri, ma non sai se quella speranza è reale. Così è la vita dei rifugiati. Dopo Udine e Bologna, l'unica altra tappa italiana del tour europeo. Da quasi 20 anni la Palestinian Circus School porta avanti valori di creatività e inclusività, offrendo ai giovani palestinesi uno spazio di libertà espressiva e collaborando con programmi di riabilitazione. Il circo è qualcosa di unico, di diverso. Ogni giorno provi qualcosa di nuovo, un giorno giocoleria, un altro trampolino, un altro acrobatica. C'è bisogno di artisti in Palestina. Andare in giro e vedere dopo gli spettacoli il sorriso dei bambini ci dà l'energia per andare avanti. Spettacolo reso possibile, a partire dai visti d'ingresso degli artisti in Europa, da una rete di festival, alleanza culturale tra Italia, Croazia, Slovenia e Paesi Bassi. Dopo Sarab, l'occasione per un momento di riflessione. Dopo questo tour torneremo in Palestina e attraverseremo lo stesso processo di umiliazione e sofferenza. E arrivati al confine ci chiederemo, avremo fatto abbastanza? Hanno colto il messaggio? Cambierà qualcosa? Il pubblico era contento, speriamo di aver condiviso un pensiero che apre gli orizzonti mentali sulla situazione dei rifugiati. Terminal continua fino al 21 giugno con spettacoli di circo, danza, laboratori creativi dedicati ai più piccoli e il Parco Moretti trasformato in una grande pista da ballo sotto le stelle. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il lavoro delle mamme non compromette il benessere dei figli, anzi nei contesti socio-economici più fragili l'occupazione materna tende più frequentemente ad avere effetti positivi. Lo dimostra una ricerca dell'Università di Trieste e dell'Università statunitense di Berkeley.
2: A casa, rinunciando a carriera e indipendenza economica, per seguire i figli nella crescita, nella credenza che il lavoro della mamma possa nuocere al loro sviluppo. Niente di più falso, in 8 casi su 10 l'occupazione lavorativa materna non solo non ostacola, ma addirittura può favorire una crescita sana della prole. Lo dimostra una ricerca internazionale dell'Università di Trieste e dell'Università di Berkeley in California. Ne è coautrice Maria Lobue, docente di microeconomia ed economia dello sviluppo all'Ateneo Giuliano.
3: Non conta tanto se una madre lavora oppure no, ma contano piuttosto le condizioni nelle quali i figli crescono, ma anche le condizioni nelle quali le madri lavorano. In generale, flessibilità del lavoro e anche qualità del lavoro sembrano appunto premiare. Sicuramente l'offerta di servizi per l'infanzia aiuta nel supportare anche la flessibilità e la gestione degli orari delle madri, ma anche sotto il profilo, diciamo, del contesto sociale.
2: Cosa insegna questa ricerca a un paese come il nostro, dove l'occupazione femminile è storicamente bassa?
3: Aumentare l'occupazione femminile, inclusa l'occupazione materna, non è uno statement femminista, non è solo una questione di pari opportunità, ma è anche una necessità economica di crescita e sostenibilità.
2: Resta però uno stigma sociale nei confronti delle mamme lavoratrici.
3: Un dato sorprendente riguarda la percentuale di intervistati e intervistate in Italia che si sono mostrate in accordo o fortemente d'accordo con l'affermazione secondo la quale i figli in età prescolare possano soffrire quando la madre lavora. Circa il 52,7% degli italiani intervistati si è mostrato d'accordo, contro il 30% di Germania e Francia, il 25% della Spagna o l'8% della Danimarca.
2: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Lo sport, la Pallanuoto Trieste va a Monterotondo per gara 2 della semifinale playoff per il 5º posto contro la Roma Visnova. Dopo il successo per 18-16 nella prima sfida, gli alabardati sono a 1 vittoria dalla finale e soprattutto dalla qualificazione alle coppe europee. Il tecnico Maurizio Mirarchi chiede alla squadra di mantenere lo stesso approccio mostrato in gara 1 contro una Roma Visnova che proverà a portare la serie alla bella. Si gioca alle 19:30 nella piscina di Monterotondo con diretta streaming sul canale YouTube della società romana.
1: I tuffi, comunicati ufficialmente i nomi delle tuffatrici e dei tuffatori che difenderanno i colori dell'Italia agli Europei Junior che si svolgeranno a Budapest da lunedì 22 a domenica 28 giugno. Tra i 17 convocati ci sono 4 atleti della Triestina Nuoto. Alla Duna Arena indosseranno i colori azzurri Marianna Cannone, Attrice Calvani, Rora Machnic e Gabriel Calderone. I 4 hanno convinto definitivamente i tecnici brillando il Gran Premio Atleti Azzurri d'Italia, ultima tappa sulla strada dell'Ungheria.
4: Ed è tutto per questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Andrei Marussic e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Walter Vidonis e di Mauro Cumin. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Prossimo appuntamento con IGR.

0: Di consueto, domani mattina alle 7.18 a tutti l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: 20 giocatori del Congo su 26 sono nati fuori dalla loro nazione, quindi calcisticamente sono di approccio europeo. Adesso linea alla pubblicità, poi sarà partita.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Eccoci nuovamente alle 18:57, ora italiana a Houston, è quasi mezzogiorno, Portogallo e Congo sono pronti dopo lo scambio delle strette di mano e dei convenevoli di rito a giocare. E visto che abbiamo un minutino, caro Giovanni Galli, a me non ha sorpreso davvero, ma nel suo ultimo libro, tra tutti i grandissimi portieri, quest'anno sono i 100 anni della Fiorentina, Giancarlo Antonioni ha scelto te come numero uno titolare. Direi che è un'investitura di quelle veramente da VIP, top.
2: E questo mi fa enormemente piacere, perché sai bene quanto sia grande la tradizione dei portieri che hanno vestito questa maglia. Partiamo da Giuliano Sarti, partiamo da Costagliola, Albertosi, poi Toldo, Frei, insomma ci sono stati grandissimi portieri. Beh, con Giancarlo abbiamo condiviso 9 anni. Probabilmente ha avuto molto più tempo per poter apprezzare quello che era il mio contributo, però di questo, guarda, lo ringrazio veramente di cuore.
0: È il momento di tuffarsi nella sfida tra Portogallo e Congo, completo rosso per la formazione lusitana che schiera Diogo Costa in porta, una linea difensiva con João Cancelo, Araújo, Renato Veiga e Nuno Mendes, a centrocampo il duo del Paris Saint-Germain in mediana, João Neves e Vitinha. Più avanti Bernardo Silva, appena firmato per il Real Madrid, Bruno Fernandes e Pedro Neto. In avanti, intoccabile, Ronaldo, capitano chiaramente della formazione allenata da Roberto Martinez. Repubblica Democratica del Congo, Mpasi tra i pali, Capuadi, Capitan Bemba e Twanzebe in difesa, poi gli esterni a destra Wan-Bissaka, a sinistra Masuaku, a centrocampo Mukau, Mutsami e Edo Kayembe. In avanti accanto a Bakambuce, Wissa, Abdul Rahman, Ali Yassim, il direttore di gara della Federazione Qatariota. Fa caldo, c'è umidità, qualche scroscio di pioggia. Giocare a mezzogiorno, Giovanni.
2: Ah, guarda, a me è capitato al Mondiale in Messico giocare a mezzogiorno, ma poi a quell'altura con un caldo incredibile. Cioè non ti vedi neanche l'ombra per terra, perché il sole ce l'hai proprio a picco sulla testa, faceva caldissimo ed è oltretutto anche a mezzogiorno è qualcosa di molto molto difficile, molto difficile. Però insomma qui siamo già in stadi diversi, coperture, aria condizionata, insomma cambiano, ecco, diciamo le cose da contorno.
0: Punto di forza del Congo è la difesa, ma io direi anche un altro particolare. Sono quasi 50 partite che De Sabre guida questa formazione e ha preso il posto di un certo Hector Cooper, lo ricorderete, allenatore dell'Inter. Questo vuol dire qualcosa, insomma, non è una squadra materasso il Congo, al di là di come finirà questa partita.
2: No, assolutamente. Poi dopo andiamo a vedere

come si è qualificata, insomma, ha fatto fuori il Camerun, ha fatto fuori la Nigeria, che storicamente, insomma, sono squadre, no, di un livello altissimo, soprattutto nell'area africana, e poi ha fatto fuori

0: da Roberto Martinez, completo invece celeste per il Congo e Seba De Sabre, appunto, il commissario tecnico. Possesso palla prolungato da parte della difesa portoghese, non c'è per il momento accenno di pressing ad opera della formazione africana. Massimo due tocchi di palla, provano quasi a stanare in questa prima fase della partita gli avversari, ma è chiara la prima indicazione: non c'è pressing esasperato, si attende che varchino, come in questo caso, la linea centrale del campo per poter portare anche una sorta di raddoppio di marcatura, tanto che Bernardo Silva è stato costretto di sinistro a dare all'indietro. C'è Renato Veiga che si sposta, João Neves tocca il suo primo pallone, il giocatore del PSG, uno dei tanti in campo stasera, riesce a dare sul settore sinistro dove si muove Nuno Mendes, poi cambio gioco sul fronte destro e Araújo, il giocatore del Benfica. Sono in pochi i portoghesi a militare nel campionato nazionale, ma ovviamente di calciatori che militano nel Portogallo ce ne sono molti, ce ne sono diversi nelle altre nazionali, sono 48 presenti a questa fase finale. Tentativo adesso sul fronte sinistro con pallone che è smistato ancora dalle parti di Bernardo Silva, poi il tentativo di convergere al centro di João Cancelo, il pallone che è giocato in qualche modo sul fronte sinistro, il tocco, non arriva il cross, si sposta Vitinha, riesce poi a controllare per un attimo Nuno Mendes, ancora si allarga, è una serie fitta di passaggi, siamo quasi allo spigolo dell'area di rigore, non arriva il traversone, ma c'è sempre il solito tiki taka portoghese con il Congo che va a vuoto anche nel tentativo appunto di pressare gli avversari. Potrebbe arrivare un cross di João Cancelo di sinistro, pallone rinviato, spinge il Portogallo, cross per Ronaldo, in qualche modo si avvita, Mbemba riesce a allontanare la minaccia sulla seconda palla, in questo caso vanno meglio i congolesi, ma ancora una volta è pressing vincente da parte del Portogallo. Terzo minuto, 0-0.
1: Sì, grande palleggio, grande padronanza del campo soprattutto, stanno svariando da destra a sinistra, stanno portando uomini e concentrazione di attaccanti dentro l'area di rigore, è un assedio, però devo dirti che il Congo si muove veramente in una maniera incredibile, proprio sembra una squadra fatta con la macchina, ecco, con la PlayStation.
0: In effetti è vero, cross all'interno dell'area di rigore, non può arrivarci Cristiano Ronaldo, il pallone allontanato con la difesa, che era il momento culminante, se vogliamo, degli elogi nei confronti dei congolesi, che sembra confermarsi in questa prima fase almeno della partita. C'è stato un fallo poi commesso sul centrocampista Moutou Sami, gioca nella Tromitos, l'intrepido in greco, la squadra, una delle squadre di Atene. Sono in molti i giocatori del Congo che militano anche nei campionati più importanti, soprattutto in Francia, senza ovviamente disdegnare quelli che giocano in Inghilterra. Ma a proposito di gioco, questa al minuto numero 4, la prima opportunità di varcare, palla al piede alla linea centrale del campo per mantenere il possesso, il Congo si rifugia ancora in un retropassaggio verso i difensori e poi Cristiano Ronaldo che ruba il pallone, può entrare in area di rigore da sinistra, serie di fitte, il pallone sul destro, scarica nei confronti di Bruno Fernandes che perde il tempo di gioco, è costretto a dare all'indietro, ma il Portogallo, mentre entriamo nel quinto minuto, continua nella sua ragnatela di passaggi, addirittura in quattro che aspettano, e come ricordava proprio Giovanni Galli poco fa, è comunque una squadra che sa difendersi, e in effetti quelle che erano le anticipazioni della vigilia stanno per essere confermate da questi primi 5 minuti di gara, anche se soffre ovviamente il palleggio della formazione di Martinez. Ancora sul fronte sinistro il lancio per Cristiano Ronaldo, alla meglio la difesa della squadra congolese con l'esperienza del capitano Bemba, il pallone allontanato in qualche modo, ma mi sembra, Giovanni, che il canovaccio della partita, perlomeno in queste prime fasi, non cambi molto dal tentativo avvolgente della formazione di Roberto Martinez.
1: Sì, in attesa di qualche errore tecnico, perché sotto l'aspetto tattico veramente è incredibile vederli muovere proprio in sintonia e sono sincronizzati, però lasciami dire una cosa: due volte ha toccato la palla Cristiano Ronaldo, si sono alzati i toni dentro lo stadio, tutti lo stanno aspettando, tutti stanno aspettando che la palla arrivi a lui.
0: 41 anni, come dire.

0: una volta era eccezione per un portiere, Zoff, che conosci bene, no? E invece intanto cross all'interno dell'area di rigore, libera con difficoltà ancora la formazione congolese, il tentativo, c'è Vitigna che sposta il fronte del gioco con Joao Cancelo, colpo di testa, il gol, il vantaggio da parte del Portogallo con Joao Neves che di testa ha anticipato tutti e poi lo sguardo al cielo ci porta subito da Diogo Jota, il grande assente di questa manifestazione, un tragico incidente stradale. L'anno scorso lo ha portato via braccialetto che lo ricorda per tutti i componenti della rosa. E in effetti il Portogallo dedica al minuto numero 6 la rete del vantaggio proprio al compagno che non c'è più. Ancora uno sguardo verso l'alto, un'azione che è nata da sinistra con quasi un anticipo, anzi diciamolo pure, un vero e proprio anticipo da parte di Neves, che è riuscito anche a evitare che andasse allo stacco proprio Ronaldo, non ha nemmeno accennato alla parata il portiere, superato da un diagonale di testa non potente ma comunque preciso. Nulla da fare per Ampasi, il Portogallo è in vantaggio al minuto numero 7, il gioco deve riprendere in attesa dei classici controlli a distanza per chiarire se tutto è stato fatto regolarmente. Così è, Joao Neves al sesto, Giovanni Galli ha portato in vantaggio i lusitani.
1: Sì, è questo inserimento, l'inserimento del centrocampista che magari non ti aspetti, perché loro hanno Cristiano Ronaldo che fa un po' da specchietto là davanti, Bernardo Silva, Fernandes, Pedro Neto, e arriva invece all'improvviso Joao Neves con questo inserimento sul cross perfetto di Mendes, il colpo di testa proprio nell'angolo più lontano, non c'è stato per Pasi niente da fare.
0: Tanto, eccolo il tentativo di reazione del Portogallo, del Congo, che se non altro si sta catapultando per la prima volta nella metà campo avversaria, guadagna una rimessa laterale, parte dello stadio scatta in piedi proprio per applaudire la prima iniziativa, un'iniziativa a metà della formazione africana. È abbastanza tranquillo Sébastien Desabre al limite della propria area tecnica, prova a giocare Mutusami, ad allargare il gioco stesso nei confronti di Masuaku, il controllo veloce, il tentativo di scambio del piede, guadagna il fallo laterale questa volta il Portogallo, il tutto al minuto numero 8. Diciamo che il Portogallo ha messo la partita come era nei desideri del suo allenatore e dell'intero ambiente, cercare di sbloccare subito la situazione, perché quanto accaduto alla Spagna ha portato a un insegnamento sicuramente, mai sottovalutare l'avversario. Tentativo adesso di Nuno Mendes sul fronte sinistro, bello scambio di posizione, non arriva alla chiusura del triangolo, prova comunque sempre con la manovra avvolgente, c'è Bruno Fernandes, il tentativo di controllo, ancora lo scarico raso terra, toccano moltissime volte il pallone, spesso di prima, per cercare di disorientare gli avversari che non vanno in pressing, si schierano, questo va detto, a protezione, a difesa di ogni corridoio, di ogni spiraglio, per cercare di limitare la manovra portoghese. Ma i lusitani sono in vantaggio dal sesto minuto, cross di Mendes, colpo di testa vincente di Joao Neves, che Giovanni ha anticipato anche Cristiano Ronaldo.
1: Sì, lui era lì a tenere la linea dei difensori, dei tre centrali, no, che si concentrano logicamente tutti su di lui, e Joao Neves è stato fantastico nel trovare il tempo dell'inserimento, è passato davanti a Cristiano Ronaldo e ha messo la palla sul palo più lontano. Dicevi dell'aspetto tattico della Repubblica del Congo. Beh, io spero che Desabre abbia preparato anche un piano gara diverso, perché non soltanto lì in attesa, in movimento, cercare di coprire gli spazi e di essere ordinati, ma bisognerà che faccia anche qualcosa, perché adesso è andato in svantaggio, cosa che ci poteva stare. Vediamo che cosa ha preparato questo tecnico.
0: E non cambia appunto l'indirizzo della partita, si sta giocando solo nella metà campo alla nostra destra, in completo celeste il Congo, che in pratica, correggimi se sbaglio Giovanni, ma credo sia uscito non più di due volte dalla propria metà campo, no? Fino al momento.
1: È vero, dopo è vero, perché anche la linea, anche la fase difensiva del Portogallo è qualcosa di importante, insomma, e poi è il possesso che non... Attenzione, intanto
0: c'è il tentativo di cross da destra, pallone respinto.

0: Pinto potrebbe andare anche al tiro e lo fa con un pallone molto insidioso. Il centrocampista della formazione congolese Wissa gioca nel Newcastle, si è portato il pallone sul sinistro al limite dell'area di rigore, ha lasciato partire un fendente che non è passato lontanissimo dal palo destro, non l'aveva visto partire subito. Diogo Costa si è tuffato dalla parte giusta, è stato graziato dalla mira sbagliata, ma è bastato questo allo stadio di Houston per riaccendere la speranza dei sostenitori africani. Si gioca da 11 minuti, Portogallo 1, Congo 0.
1: Sì, no, non mollano i leopardi, perché ogni nazione in Africa, no, si è preso un animale come simbolo. Ecco, loro sono i leopardi e i leopardi stanno lì, stanno ad aspettare. Prima o poi arriva la zampata, e qui sembrava proprio che Wissa avesse trovato la zampata, però la palla è uscita fuori di qualche centimetro.
0: Il Portogallo nell'occasione comunque era aggressivo in fase di non possesso, quindi un'azione che si è proprio creata il Congo e che può dare sicuramente fiducia alla formazione in completo celeste. Attacca invece in completo rosso con numerazione bianca, inserti verdi che ricordano ovviamente la bandiera. Il Portogallo si sposta e riceve Bernardo Silva, ex Manchester City. È stato proprio delle ore precedenti la notizia secondo la quale, appunto, a parametro zero ha firmato per il Real Madrid. Ha firmato invece il gol del vantaggio della formazione portoghese di testa João Neves al minuto numero 6 su cross da sinistra di Nuno Mendes, tentativo ancora di manovra avvolgente della squadra portoghese. C'è un fallo e probabilmente arriverà il primo cartellino giallo nei confronti di Bernardo Silva, che in ritardo ha atterrato all'altezza della linea centrale l'avversario, che adesso viene aiutato a rialzarsi. Si tratta di Edo Kayembe nella rosa del Congo. Sono due i Kayembe, Edo è titolare quest'oggi, l'altro Joris è difensore. Joris gioca nel Genk, Edo invece milita nel Watford. Portogallo 1, Congo 0. Ci stava, Giovanni, la munizione?
1: Assolutamente sì, anche se Cristiano Ronaldo ha sbagliato il controllo. Bernardo Silva, la palla si è allungata, ma nel tentativo di andare al contrasto con Kayembe è arrivato proprio con il piede quasi a martello sulla tibia dell'avversario. Non sembrava visto in diretta, ma nel vedere le immagini ci rendiamo conto che effettivamente l'arbitro a estrarre il cartellino ha fatto la cosa giusta.
0: Intanto azione personale con conclusione che causa il primo angolo della partita a favore del Congo, un'azione che ha visto protagonista Bakambu, è l'uomo più atteso, attaccante di grande esperienza, una carriera soprattutto spesa nel Villarreal, adesso gioca nel Betis Siviglia. Bakambu si è liberato per il tiro in diagonale, in qualche modo è riuscito a Ruggio, oggi è titolare insieme a Renato Vega in difesa. A Ruggio è riuscito appunto a metterci la figura, a contrastarlo e a spedire il pallone in calcio d'angolo, primo angolo della partita, quindi a favore del Congo, e anche questo significa grossa spinta in fatto di decibel. Intanto, a proposito di spinte, Masuaco in pratica ha travolto uno dei microfoni al limite del campo per destinazione, ha battuto raso terra, il pallone è stato allontanato, c'è addirittura l'opportunità del contropiede per il Portogallo, ma fisicamente il Congo è molto solido e in fase di recupero. Il pallone è giocato ancora dagli africani, ancora sul fronte sinistro. Masuaco controlla il pallone con il sinistro, non arriva il cross, si sposta da quella parte di Dokayembe, ecco il tentativo per Bakambu, non riesce a coordinarsi questa volta nelle vesti di uomo assist. C'è anche una posizione irregolare, sta per andare via il primo quarto d'ora, si gioca a Houston in Texas, partita che ha preso il via alle ore 12 locali. Il Portogallo ha preso il via con grande superiorità, invece al sesto minuto era già in vantaggio, poi però si è cominciato, Giovanni Galli, a raccontare un'altra partita.
1: Sì, perché come ti avevo un po' accennato all'inizio, volevamo vedere il nuovo piano partita, no, da parte del tecnico De Sabre, e mi sembra che il Congo comunque sia una squadra ben organizzata tatticamente, ben strutturata fisicamente e che comunque abbia anche delle idee. Adesso Il problema è andare a togliere il pallone ai palleggiatori del Portogallo, ma nel momento in

0: cui ci riescono ripartono sempre con grande velocità.
1: Portogallo 1, Congo 0, partita valida per la prima giornata del gruppo K. L'esordio a 41 anni di Cristiano Ronaldo, ancora una volta alla guida dei suoi 143 gol realizzati in nazionale, uno dei tanti record di cui va fiero, di cui va orgoglioso. È chiaro che chiudere una carriera eventualmente con il successo, con il trofeo della Coppa del Mondo FIFA, arricchirebbe ancora di più una carriera straordinaria. Ancora il possesso palla, questa sorta di tiki-taka da parte del Portogallo che attacca da sinistra a destra in completo rosso, tentativo di sponda di Cristiano Ronaldo, l'inserimento ancora Cristiano, parte da sinistra, entra in area di rigore, non si chiude il triangolo con Bernardo Silva, ammonito in precedenza dopo un pallone perso proprio da Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo che aveva avuto una buona idea in effetti, ma era difficile per Bernardo Silva restituirgli il pallone, comunque guadagnato nuovamente dalla formazione portoghese. João Cancelo che prova il cross sul secondo palo, addirittura tentava una rovesciata Cristiano Ronaldo, ma è arrivato il controtraversone, colpo di testa a rinviare di Toan Zabé, poi il pallone stesso è giocato con difficoltà ma comunque in maniera precisa seppur macchinosa dalla difesa del Congo, che può ripartire. C'è comunque troppo isolato Bakambu in avanti, prova a distendersi sulla fascia destra Mukau, ma deve subito rientrare perché non ci sono maglie celesti da quella parte. Ci prova invece Masuaku sul fronte sinistro, prova il dribbling, l'uno contro uno nei confronti di un avversario, João Cancelo sceglie benissimo il tempo dell'intervento in maniera regolare, gli porta via il pallone, lo dà all'indietro in direzione di Araujo, centrale del Benfica, mette in movimento il portiere Diogo Costa che milita nel Porto, il tentativo ancora di ripartenza della formazione lusitana, il lancio lungo a cercare di superare con ingresso in area di rigore, l'uscita del portiere che respinge in qualche modo il tentativo ancora da sinistra, conclusione, non ci arriva nessuno, il pallone va sul fondo ancora una volta in velocità. Bruno Fernandes è stato abilissimo a intromettersi ai tempi degli inserimenti, questo ragazzo che ha giocato, lo ricordiamo anche in Italia, Novara, a Udine, è riuscito proprio a prendere tempo e pallone agli avversari. Ha caricato poi che cosa? Una sorta di passaggio secondo te o era un tiro diretto in porta? Giovanni?
0: Beh, diciamo che era una probabilmente lui avrebbe voluto calciare, ma non ha colpito la palla molto bene e si è trasformato in un cross sul secondo palo dove ci poteva stare, perché abbiamo visto che è arrivato il compagno, non era velocissima la palla, per cui poteva essere un tapin alla Haaland che abbiamo visto ieri, no? Quasi sul secondo palo, che è arrivato in scivolata e ha messo la palla dentro.
1: Intanto il pallone è stato allontanato, per meglio dire spazzato, dalla propria metà campo, finisce in fallo laterale, sarà proprio João Cancelo, che fino al momento ha giocato una quantità industriale di palloni, a sistemare la difesa con un retropassaggio. Non c'è il pressing alto del Congo, è una situazione isolata quella che vede protagonista per il momento Wissa, che è un po' la sponda di Bakambu. Hanno a vuoto però i due, o meglio sul fronte sinistro si è liberato molto bene Nuno Mendes, autore dell'assist per João Neves, che di testa ha superato imparabilmente Mpasi al minuto numero 6. Riparte il Portogallo con il tentativo di incursione di Araújo a metà campo avversaria, si ferma il difensore dopo lo scarico in profondità, può ripartire comunque dal suo compagno all'altezza della linea centrale del campo, l'ennesimo pallone giocato da Vitinha nella circostanza, il tentativo per João Neves si ferma, c'è poi Nuno Mendes sul fronte sinistro, ecco che ancora una volta provano a creare superiorità da quella parte, il movimento da parte di Cristiano Ronaldo, spalle alla porta, deve dare all'indietro, ma comunque vanno a vuoto i tentativi del Congo. Il Congo, tanto per farsi capire dai nostri radioascoltatori, tiene tutti i giocatori vicinissimi, ma indipendentemente dalla posizione della palla, aspetta gli avversari e soprattutto va a chiudere, perlomeno tenta di farlo, gli spazi vicino alla propria area di rigore. Poi ci pensa, come in questo caso l'esperienza di Mbemba, il capitano di tante battaglie, ancora una volta il pressing portoghese comunque ha i suoi effetti e il Congo ha difficoltà, Giovanni, a uscire al 20° minuto, palla al piede, dalla propria metà campo. Portogallo 1, Congo 0.
0: Sì, ha difficoltà perché la linea dei 5 dietro mi sembra molto bloccata. La sensazione è che l'allenatore dice: rimaniamo comunque sempre aggrappati alla partita, poi qualcosa può succedere.

0: succedere, però i cinque non si muovono da una linea ben ordinata e attenta. Chi sta facendo una gran fatica sono i tre centrocampisti e i due attaccanti che devono fare opposizione al palleggio del Portogallo e al tempo stesso riproporsi poi quando riescono a recuperare la palla. Per cui mi sembra divisa in due questa squadra, cioè i cinque che giocano dietro e non si muovono, non dobbiamo perdere di vista il risultato, gli altri cinque fate qualcosa voi là davanti.
1: E ci provano, in effetti il Portogallo a sua volta prova ad alzare il ritmo del gioco, si allarga e riceve Bernardo Silva, il tutto a pelo d'erba, compreso il lancio all'indietro di sinistro, tentativo poi da parte dell'altro centrale difensivo insieme a Araujo, si tratta naturalmente di Renato Veiga, finta il retropassaggio nei confronti del portiere, poi riparte da Nuno Mendes all'azione portoghese, prova a allargarsi, c'è João Neves, c'è il tentativo da parte di Bernardo Silva di chiamare quasi il pallone, viene ignorato dai compagni con Cristiano Ronaldo che adesso è abbastanza accentrato, vorrebbe il cross ma continua la manovra, palla al piede da parte della formazione in vantaggio dal minuto numero 6 grazie a un colpo di testa vincente in diagonale di Neves, ancora dalle parti di Vitinha, poi il pallone che è stato mosso bene da João Cancelo che è molto abile a verticalizzare spesso in diagonale la metà campo avversaria, partendo da destra non trova ostacoli, può essere l'uomo in grado di determinare la superiorità numerica all'altezza dei 20 metri, settore cruciale, ci arriva con una disinvoltura disarmante il Portogallo, ma come spiegava Giovanni Galli, proprio la rinuncia al momento da parte della squadra africana, restare in partita in qualsiasi modo, il punteggio vede il Portogallo dal minuto numero 6 in vantaggio per 1-0, poi un'occasione, diciamo pure una fiammata per il Congo con un tiro che è finito non lontano dal palo destro secondo la visuale del portiere Diogo Costa, poi per il resto è sinfonia appunto da parte della squadra di Martinez, tentativo ancora sul settore destro e retropassaggio l'ennesimo, il controllo di Araujo, Portogallo 1 Congo 0, 23esimo minuto. Giovanni.
0: Sì, manca un po' lo sbocco al Portogallo nella zona centrale, perché Cristiano Ronaldo è lì che aspetta lo sviluppo dell'azione, aspetta cosa stanno facendo e come si muovono i suoi compagni, perché lui ha un unico obiettivo, quello di finalizzare quello che arriva dentro l'area di rigore, e stanno lavorando molto bene sugli esterni, sia sulla destra che sulla sinistra, però ancora in fase centrale mi sembra che Cristiano Ronaldo sia un po' nascosto al gioco.
1: 24esimo minuto a Houston, Portogallo 1 Repubblica Democratica del Congo 0, gol al minuto numero 6 di João Neves. Adesso pausa rinfrescante per i giocatori, pausa pubblicitaria invece per noi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Il cronometro va avanti, ma il gioco è fermo, ecco il motivo, forse il motivo principale fino al momento in questo mondiale dei recuperi, sia nel primo che nel secondo tempo. In attesa che il gioco riprenda, si è parlato in questi giorni molto, mi rivolgo ovviamente a Giovanni Galli, del fatto che ci siano ormai quattro tempi, cioè questa interruzione, come anche le immagini dimostrano a livello di monitor di servizio, gli allenatori, oltre a provvedere a far sì che tutti i giocatori si reidratino, però danno delle indicazioni tecniche molto importanti. Possiamo parlare già, secondo te, Giovanni, di una novità che fa sì che in pratica i tempi

0: del calcio, così come è cambiato il basket, da 2 passino a 4.
1: Questo da 2 a 4 no, perché qui sono 3 minuti dove comunque hai la possibilità di riordinare le idee, di dare qualche suggerimento. Siamo al 25esimo. La cosa che magari bisognerebbe che fermassero il tempo e non arrivare poi dopo al 45esimo che alzano, no, il tabellone luminoso, 8 minuti di recupero, però non sai effettivamente quanto, no, quanto è stato. Fai 2 tempi da 25 e poi dopo eventuale recupero è quello che è stato perso per un infortunio, per una sostituzione o quant'altro, ma altrimenti e oltretutto, sai, lo sappiamo bene che qui c'è il commerciale dietro a questi 3 minuti che fa sì, insomma, che ci sia anche quando non c'è bisogno la necessità di bloccare la partita.
0: La formazione in completo celeste, il Congo con numerazione rossa avrà sicuramente approfittato di questa lunga pausa per cercare anche di cambiare qualcosa a livello tattico. Difensivamente non è che vada male, il Portogallo è passato in vantaggio, i presupposti per andare nuovamente alla conclusione li ha creati, ma Mpasi non è che abbia dovuto fare gli straordinari fino al momento, e le azioni da gol create comunque sono state più potenziali che altro. Fatto sta che a me sembra, ma ce lo dirà Giovanni Galli, che rispetto alla Spagna, che invece è stata bloccata da Capoverde, la manovra palla al piede del Portogallo, le sovrapposizioni avvengono in maniera più veloce rispetto all'altra squadra iberica. È così o è solo una supposizione che vale molto poco al 28esimo del primo tempo?
1: No, loro è un'abitudine, solitamente loro sono dei grandi palleggiatori, però la cosa differente dalla Spagna è che giocano a 1-2 tocchi. La Spagna delle volte gigioneggia.
0: Ti chiedo scusa perché c'è
1: attenzione.
0: Un'iniziativa sul fronte sinistro con cross, Ronaldo anticipato da un intervento in scivolata del capitano Mbemba, che riesce a coordinarsi, a mettere il pallone in calcio d'angolo, ed è un intervento che vale moltissimo, appunto perché è riuscito a anticipare il l'uomo più pericoloso, Ronaldo. È arrivato un cross raso terra con il portiere che in completo grigio, Giovanni Mpasi, indicava disperatamente ai compagni la posizione di Cristiano Ronaldo, che con esperienza si stava muovendo, rallentando la corsa ad arte per ricevere magari il pallone all'altezza del dischetto di rigore. Battuto corto, raso terra al primo angolo della partita a favore del Portogallo. Può arrivare il cross alto adesso, in qualche modo riesce Capuadì ad allontanarlo, il pallone non esce ancora sul fronte sinistro, Nuno Mendes, potrebbe arrivare il passaggio, in effetti così è, Bruno Fernandes poi all'indietro, pressing isolato però di Bakambu, il pallone allontanato dalle parti di Joao Cancelo, evitato con una finta l'avversario più prossimo, si trattava di Wissa, e quindi ancora una volta all'altezza del centrocampo c'è da quella parte, pronto a giocare il pallone Nuno Mendes, ancora a dare la profondità sul fronte sinistro, e sempre come vi ricordavamo in precedenza ben schierata in fase di non possesso la formazione della Repubblica Democratica del Congo, un tiro cross con pallone che finisce sul fondo dopo aver tagliato in diagonale l'area di rigore africana. Minuti di gioco 30 nel corso del primo tempo, dal sesto il Portogallo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di testa di João Neves.
1: Sì, e qui e anche in questa circostanza abbiamo visto come il Portogallo lavori in funzione di Cristiano Ronaldo, cioè questi cross che arrivano dal fondo trovano sempre appunto l'attaccante con la faccia rivolta e con il colpo rivolto alla porta avversaria, difficilmente gioca, no, con le spalle alla porta, per cui anche se è un pochino più lunga, no, l'azione, ma l'obiettivo è quello. Attenzione,
0: intanto un pallone in profondità, il Congo questa volta che prova a farsi vedere, lo scarico sulla destra, il tentativo di Wan-Bissaka, poi lo profondità, non arriva il pallone al centro dell'area di rigore, ci prova ancora da destra, un buon tentativo a parte di Mukau nella circostanza, pallone allontanato bene da Araujo con la collaborazione di Renato Veiga, pressing adesso congolese, ma alla meglio il centrocampo della formazione iberica, Bruno Fernandes prova a dare in profondità un po' troppo, il pallone esce, fallo laterale, quindi per la prima volta i portoghesi si lamentano di

0: una variazione sul tema, Giovanni, cioè il lancio lungo rispetto al tiki-taka palla a terra.
1: Eh sì, a volte serve per attaccare questa linea che abbiamo detto è molto ordinata. In questa circostanza si era alzata molto per seguire la fase offensiva del Congo stesso, e hanno provato con un rilancio, perché il lancio di questo qui di Neves era quasi allontanare una palla invece di controllarla. Ha provato una soluzione alternativa,
0: la mentalità appunto di evitare di sprecare qualsiasi pallone. Così gioca il Portogallo, c'è adesso un intervento falloso in pressing nei confronti di un portoghese e quindi il fallo che è stato commesso, va a scusarsi seppur da lontano con l'avversario, Wissa, è finito a terra. Renato Veiga, che con esperienza stava proteggendo il pallone e appunto ha allungato il piede, Wissa che l'ho fatto fallosamente, ha colpito, forse sfiorato il pallone, ma ha preso in pieno l'avversario. Intanto il destro lungo di Diogo Costa, il tentativo di servizio, ancora un fallo, questa volta nella metà campo del Congo, perché c'è la sensazione, finito a terra Pedro Neto, il giocatore del Chelsea, c'è la sensazione adesso che nell'uno contro uno arriva anche il primo giallo nei confronti di un congolese. Le proteste di Mbemba vengono ignorate dal direttore di gara e questa potenzialmente è un'azione pericolosa. C'è la sensazione però che anche fisicamente adesso il Congo sia in difficoltà. Neto è finito a terra, ha saltato, era in anticipo. Mbemba, il capitano della formazione congolese, ha travolto l'avversario. Cartellino giallo per lui, che ne dici, Giovanni?
1: No, questo è un errore, questa è una topica, perché è saltato, addirittura le braccia erano anche vicino al corpo, non ha allargato il gomito per andare a colpire l'avversario, che è lui andato sul contrasto ed ha trovato appunto Mbemba già pronto a colpire la palla di testa.
0: Cross all'interno dell'area di rigore, Mbemba si coordina per rinviare il pallone, tentativo di controllo di Wan-Bissaka, prova l'uno contro uno, deve fermarsi ancora all'indietro per il proprio capitano, eccolo Mbemba con una finta, disorienta giusto per un attimo l'avversario, e si trattava, ma non era vicinissimo, di Bruno Fernandes. Apertura intelligente sul fronte sinistro, una buona opportunità con colpo in porta deviata da parte di Renato Veiga, ma il portiere Diogo Costa non si era tuffato e quindi è riuscito a controllare il pallone che Edo Kayembe aveva provato a scagliare con l'aiuto involontario di un avversario, Renato Veiga, verso i pali della porta lusitana. Bravo il portiere Diogo Costa, questi sono palloni comunque insidiosi quando vengono deviati da un compagno, perché può cambiare per meglio dire completamente o quasi la traiettoria. Adesso un pressing ben portato perlomeno nella fase iniziale a parte del Congo, ma si liberano bene i giocatori portoghesi e quindi c'è spazio per Nuno Mendes, palla al piede, varca la linea centrale del campo, sulla stessa linea Pedro Neto, il controllo giusto per un attimo, riparte il tiki-taka del Portogallo in velocità. Adesso tre uomini vanno a tentare di pressare, non è un vero e proprio affondo in fase di interdizione, ma comunque a spaventare di più i portatori di palla. I portoghesi, come nella loro tradizione, anche i difensori sanno dare del tu al pallone. In questo caso sta leggermente, Giovanni, cambiando l'aspetto tattico della partita, perché il Congo, il pressing, comincia a portarlo come si deve, è chiaro, così si spendono più energie. 35esimo, Portogallo 1, Congo 0.
1: Sì, stavano facendo, era una zona quella che avevano fino a questo momento. Adesso da qualche minuto mi sembra che abbia fatto una scelta ben precisa, l'uno contro uno, andare nelle marcature, ogni giocatore ha un riferimento del Portogallo, di un calciatore del Portogallo, e su quello deve andare a fare la pressione. Vediamo se sarà così anche nel proseguo dei minuti.
0: E rischiano di più anche nelle preventive i giocatori del Congo. Tentano adesso di smistare il pallone con anche i difensori, che sono cinque come ricordavamo, timidamente nella metà campo avversaria. Il buon movimento di Edo Kayembe, giocatore del Watford, che guadagna un fallo laterale, così sembrava perlomeno, ma il giudizio dell'arbitro è diverso. Kayembe, che aveva fatto partire un tiro deviato da Araujo in maniera del tutto involontaria, ha colpito il pallone credo con la parte superiore del collo piede, quindi all'altezza della caviglia. pallone che si è impennato. Matteo Costa non si era tuffato e quindi con un passo laterale

0: È riuscito a ricomporsi e a bloccare bene il pallone. Gioco che già ripreso al minuto numero 36 con il Portogallo in completo rosso che attacca da sinistra a destra, numerazione bianca per la formazione portoghese. Il tentativo per João Cancelo, il controllo, prova l'uno contro uno. Adesso è un pressing portato in maniera diversa proprio perché vengono lasciati in avanti gli attaccanti a cercare di occuparsi nei limiti del possibile del palleggio dei difensori, soprattutto i due centrali. Poi sul fronte sinistro comunque si fa vedere spesso e volentieri Pedro Neto, e se non c'è lui c'è João Neves che si sposta. Ovviamente Nuno Mendes rappresenta il punto di riferimento da quella parte per la formazione portoghese. Anche in questo caso un tentativo di incursione da parte degli attaccanti. Come valuti fino al momento, Giovanni Galli, la prova di Cristiano Ronaldo?
1: Sembra che stia guardando la partita per cercare di capire quando arriverà l'occasione per colpire. Stanno giocando in questo momento con un uomo in meno, devo dirti la verità. Ancora non si è visto, tranne qualche volta che è uscito dalla sua zona di comfort, ancora Ronaldo non è pervenuto.
0: Intanto c'è un fallo commesso su João Neves, aveva minacciato anche la sanzione col giallo, apparsa eccessiva in precedenza nei confronti di Bembà. Arrivato il calcio di punizione già battuto, adesso partendo da destra è Vitinha che prova il cambio gioco, ma è un pressing più efficace quello del Congo. Tentativo di controllo di Bakambulo, scatto di Wissa anticipato però nel tentativo di dai e vai. Si ricompone la difesa portoghese, si allarga sul fronte sinistro Nuno Mendes. Il tentativo adesso di dare a Vitinha, va indietro adesso Bakambu, non porta il pressing sull'avversario, può ripartire il Portogallo. Sono più marcati i centrocampisti, c'è invece più libertà per i difensori, tutti i giocatori di movimento in pratica tranne Araújo nella metà campo avversaria. Lancio lungo sul filo del fuorigioco, c'è l'opportunità di ingresso in area di rigore, una serie di finte, João Neves, pallone al centro, non può arrivarci Cristiano Ronaldo, ma è João Cancelo che rende vivo questa manovra. Un tocco di esterno punta, ancora la manovra sul fronte sinistro, potrebbe arrivare un cross, è quello che vorrebbe Cristiano Ronaldo, che però è marcato, quasi spinto da un avversario. Si lamenta Cristiano Ronaldo, ma il pallone è ancora vivo per i suoi colori, con un tentativo di palleggio, palla a terra all'altezza quindi del terreno di gioco, un'azione in profondità vicino alla bandierina, uno contro uno ancora provato, ma non arriva il tentativo di dribbling e poi conclusione da lontano, in qualche modo allontanata dal giocatore più rappresentativo Bembà. L'opportunità del contropiede, si allarga e riceve Bakambu, su di lui c'è il pressing efficace di Renato Vega e quindi riesce a dare in profondità o perlomeno a tentare il possesso palla il Congo. Vuole evitare il fuorigioco il centrocampista Mutoussamy, tentativo adesso sul fronte sinistro per Kayembe, arriva il traversone, c'è il solo Bakambu che poco può fare di fronte a tre avversari che lo sovrastano. Il pallone poi è stato messo a terra, il gioco questo che preferisce al minuto numero 39 il Portogallo, che dal sesto ha in vantaggio per 1-0. Si allarga, riceve Nuno Mendes, non se la sente adesso di affrontare una discesa palla al piede, riparte la manovra ragionata del Portogallo, 39esimo che sta per diventare 40esimo, Portogallo 1 Congo 0. Giovanni?
1: Sì, non abbiamo visto sorpresa lì davanti per quanto riguarda il Portogallo, nel senso non sono ancora riusciti, al di là di questo grande palleggio, di questo movimento della palla, di portare a Cristiano Ronaldo, di servirgli il cioccolatino, no? Proprio davanti alla porta, c'è questa ricerca asfissiante, estenuante da parte del Portogallo. Cristiano è lì nella sua zona, ripeto, zona comfort, in attesa dello sviluppo dell'azione dei suoi compagni, mentre il Congo io credo che dovrebbe avere un po' più di coraggio e probabilmente con un po' di coraggio rischiare anche qualcosa di più, perché a livello difensivo si sta comportando bene.
0: Intanto un tentativo sul fronte sinistro, deve spostarsi dalla sua zona centrale Cristiano Ronaldo per andare comunque a disturbare l'avversario, si trattava di Wan-Bissaka e ci riesce, ma in effetti è chiaro a questo punto, perlomeno sentiamo Giovanni che ne sa ben più di me. È chiaro che se tu vuoi giocare con Cristiano Ronaldo titolare, l'unico ruolo al momento, tenuto conto dei suoi 41 anni,

0: quello di attaccante centrale. Non si può più pensare, perlomeno, a farlo partire sì. da sinistra.
1: No, è per due motivi. Per due motivi ben chiari. Primo, perché è comunque un giocatore di tecnico e lui può essere la sponda, può essere l'uomo, no, che anche serve l'assist al compagno, al centrocampista che si inserisce. E la seconda, secondo me ancora più importante, è che i tre difensori centrali non lo perdono di vista, per cui c'è l'opportunità come è successo nell'azione del gol, no? João Neves, i due che stavano marcando Cristiano Ronaldo, è arrivato João Neves, ha superato tutti, ha anticipato tutti, ha fatto gol. E questo credo che sia il compito di Cristiano, in attesa che gli servano il pallone per poterlo buttare dentro.
0: E grandi movimenti in profondità li sta facendo in questa prima fase della partita Nuno Mendes. Il tentativo adesso sul fronte opposto, però vede la presenza a livello di idee, non sono male quelle del Congo, poi manca però l'uomo giusto al posto giusto. Giovanni Galli poco fa aveva sintetizzato, dovrebbe avere un po' più di coraggio il Congo, ecco il titolo potrebbe essere questo al minuto numero 42, primo tempo che ancora non è finito, però è palla al piede, ci riprova quindi la formazione in completo rosso sul fronte sinistro, manco a dirlo, Nuno Mendes, si sposta Vitinha, tentativo di pressing su di lui da parte di Wan-Bissaka, il giocatore del West Ham disturba parzialmente la manovra avversaria, retropassaggio che si rende indispensabile per Diogo Costa, completo giallo per l'estremo difensore della formazione di Martinez, lancio lungo, si coordina, Wan-Bissaka riesce ad allontanare il pallone, Wan-Bissaka che lo ricordiamo gioca in Inghilterra, a Londra per la precisione nel West Ham, pallone che finisce nuovamente in fallo laterale, c'è Roberto Martinez, ex commissario tecnico del Belgio, che sta dando indicazioni con calma, in pratica cerca di spostare, non dico come soldatini perché sono calciatori quelli portoghesi dotati soprattutto di estro, di fantasia, ma magari di velocizzare la loro manovra, come ricordava appunto Giovanni Galli, manovra massimo fatta di due tocchi, da qualche minuto ne arriva un terzo, a volte anche sì. un quarto, è vero, rallentano un pochino, che ne dici?
1: Sì, è quello che aveva dato brio all'azione fino a questo momento. Adesso non so se è anche per merito del Congo, che invece di stare lì ad aspettare accorciano di più sul giocatore che è in possesso di palla, e allora magari c'è bisogno di fare un dribbling in più per uscirne fuori, ma dovrebbero invece muovere la palla in anticipo per farli correre a vuoto.
0: E allora adesso il pressing prova a portarlo il Congo, e lo fa addirittura con Edo Kayembe, che sta prendendo coraggio appunto sul fronte sinistro, perlomeno la fascia di sua competenza. Dall'altra parte prova a rappresentare anche Mukau, una spina nella metà campo avversaria, ma arrivano prima i portoghesi, perlomeno nella circostanza, e non è la prima, per tentare l'ennesima ripartenza sul fronte destro. Si allarga Joao Cancelo che riceve, restituisce però l'incombenza a Araujo, da questi all'indietro verso Renato Veiga, e quindi partecipa alla manovra con i piedi Diogo Costa, pallone sul fronte sinistro, attacca da sinistra a destra il Portogallo in completo rosso, 44esimo minuto, in attesa chiaramente di un recupero cospicuo per via ovviamente e soprattutto della pausa rinfrescante attorno al 24esimo, quindi a metà del primo tempo, tentativo ancora palla al piede e da parte di Vitinha, poi appello d'erba sul fronte sinistro, Nuno Mendes riesce a controllare anche il pressing avversario, all'indietro per Renato Veiga. C'è l'impressione, punto di domanda Giovanni, che il Portogallo tenti la gestione adesso per poi ripartire.
1: Sembra così. Attenzione intanto a un
0: tentativo appunto di uno contro uno in scivolata, allontanato male il pallone, sulle preventive arrivano prima comunque quasi sempre i portoghesi, tentativo di Vitinha, poi si allarga il fronte del gioco sul settore destro, ecco João Cancelo, si ferma di esterno punta in direzione di Bernardo Silva, punta l'uomo tutto di sinistro, non si chiude il triangolo, finisce a terra, l'arbitro non dà ragione al giocatore di Martinez, proteste abbastanza plateali, e poi si rialza João Cancelo, lo può ripartire il Congo. Seguiamo questa azione, un tentativo di lancio in profondità in attesa anche di conoscere la quantità del recupero, 4 i minuti, si arriverà fino al 49esimo, intanto per la prima volta con 6 uomini nella metà campo avversaria, 7 in questo momento il Congo, e chiude all'attacco la formazione africana, tentativo di conclusione, pallone che va a incocciare sullo stile.

0: attacco di Wissa. Addirittura 8 uomini adesso nella metà campo avversaria, mai visto in precedenza. Portogallo 1, Congo 0, Giovanni.
1: Sì, è vero, è quando ti dicevo devono avere più coraggio, perché tanto, voglio dire, la partita la devi sempre rimanere aggrappato, perché se vai sul 2-0, 3-0 è già chiuso il capitolo. E invece loro però ci vuole un po' anche di coraggio nell'andare ad accompagnare l'azione offensiva, perché altrimenti Wissa e Bakambu da soli contro una difesa esperta, forte anche nei singoli oltre che nel reparto, diventa molto difficile. Mentre dicevi prima, il Portogallo sta portando 4-5 giocatori nell'uno contro uno contro la linea difensiva del Congo, e stanno cercando con questi lanci, no, hai visto, alle spalle fanno un contromovimento, vengono incontro al compagno con la palla per attaccare la profondità. Va bene questo, ma se sei sulla tre quarti, ma se sei al limite dell'area di rigore, diventa un po' difficile che il compagno riesca, no, a servirti con i tempi e soprattutto con la qualità, perché ci sono soltanto 10 metri da lì alla fine del campo.
0: 1:37 se ne sono andati a livello di recupero, si deve arrivare al 49esimo. Il Portogallo prova a manovrare, ma non lo fa. La precisione c'è sempre, intendiamoci, non c'è più la velocità, per merito comunque di un Congo che forse ha ricevuto a livello psicologico una frustata dal suo allenatore al momento della pausa rinfrescante, e da lì in poi abbiamo visto, se non un'altra partita, un altro atteggiamento della formazione africana. Prova la manovra, ancora il Portogallo attacca in maglia rossa da sinistra a destra, e lo fa adesso con la manovra di Nuno Mendes, prova a allargarsi Pedro Neto, non viene servito sul fronte destro Bernardo Silva, ottimo lo stop, ma in qualche modo è bravo a portargli via il pallone Masuaku. C'è l'opportunità adesso da parte del Congo di rendersi pericoloso sul fronte sinistro, potrebbe arrivare il passaggio al centro, conclusione con pallone che finisce fuori, ha tentato Mutusami, che è il giocatore, credo che possegga a centrocampo i piedi migliori, di sorprendere il portiere avversario con un sinistro a giro. Basta poco, ma è comunque molto per accendere di colori e di entusiasmo la parte di stadio che è occupata dai sostenitori della formazione congolese. Il pallone ha sbattuto sulla schiena di un avversario, arriva il calcio d'angolo numero 2 quando entriamo nell'ultimo minuto di recupero, con Diogo Costa che indica qualcosa, sale anche per sfruttare le sue doti in Bemba, chiama lo schema Masuaku, la sua battuta sul primo palo con pallone allontanato a metà, c'è proprio Mbemba che controlla il capitano, il tentativo di incursione, il cross con pallone che viene ancora una volta messo oltre la linea di fondo, qualche problema alla caviglia per il giocatore Mbemba, che chiaramente in difesa ha sofferto e con lui anche i compagni di reparto, ma che io credo, Giovanni, che sia un punto di riferimento della squadra, perché comunque tutti pendono dalle sue labbra.
1: Sì, il giocatore è un leader, lo fa sia nella fase di difensiva e anche quando si porta nella fase d'attacco. Devono sfruttare, il Congo deve sfruttare di più questa sua fisicità, soprattutto sulle palle da fermo.
0: Lo chiamano il cancelliere non a caso Mbemba, insomma, io credo che oltre che cancelliere potrebbe essere definito anche condottiero. Ha qualche problema, ma ti ho interrotto in attesa della ripresa del calcio d'angolo, sono già passati 4 minuti di recupero, ma Mbemba adesso è abile e arruolato. Naturalmente daremo la linea a Giovanni al termine di questa azione, che coinciderà probabilmente con il termine anche del primo tempo. Terzo tiro dalla bandierina, arriva il fischio dell'arbitro a favore del Congo, battuto corto, non arriva per il momento il cross, si punta l'uomo, retropassaggio e potrebbe arrivare adesso il traversone, ecco, il colpo di testa, il gol del pareggio del Congo, spunta di testa, bravissimo a anticipare tutti i compagni avversari, Wissa, l'attaccante del Newcastle, mette il pallone alle spalle del portiere avversario, ottima la sospensione, ma su palla ferma prendere un gol così sicuramente cancella e di molto un colpo di spugna, se non perlomeno parziale, la buona prova che il Portogallo aveva offerto nella zona arretrata. Portogallo 1 con
2: ecco di Giovanni, sì, vai pure, ma che avevamo perso per qualche istante, ora sentiamo anche Giovanni, ecco. Galli, andate pure avanti.

0: Grazie.
1: Grazie Guido. Dicevamo, il pareggio di Wissà e naturalmente l'entusiasmo da parte del pubblico di fede congolese. Discutono di qualcosa invece i portoghesi. 5:30, Portogallo 1, Congo 1. Al momento il cross, credo che il fuorigioco possa essere escluso, e qui bisogna vedere se c'è qualche fallo di confusione, ma il gesto tecnico, che sospensione, Giovanni Galli, Wissà.
2: Sì, assolutamente, stavo dicendo proprio in attesa del calcio d'angolo, che devono sfruttare questa loro fisicità, questa loro abilità sui calci da fermo, sui calci d'angolo, e non, anche in questa circostanza hanno fatto uno schema, hanno liberato il secondo palo colpevolmente, lasciato libero dai difensori, c'era un difensore soltanto, un calciatore che era Bruno Fernandes contro tre giocatori del Congo. Questo è un errore clamoroso della fase difensiva del Portogallo.
1: Ebbene, si va a riposo sul seguente punteggio: Portogallo 1, Congo 1. Al sesto colpo di testa di João Neves e di testa è arrivata la sospensione vincente di Wissa. Portogallo 1, Congo 1. Grazie per il momento a Giovanni Galli per i suoi interventi. Linea allo studio.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Eccoci a voi da Dallas. Sorprendente, ma fino a un certo punto, il pareggio arrivato davvero pochi istanti fa della Repubblica Democratica del Congo in questo primo tempo di Houston contro il Portogallo, 1-1 dopo la prima metà di gara, perché la formazione lusitana subito avanti con João Neves aveva comunque rallentato, dando la sensazione di non spingere più come aveva fatto nei primi minuti dopo il vantaggio lampo proprio realizzato al sesto. E allora grandissima la festa sugli spalti dello stadio di Houston, immagini che continuiamo a vedere sui monitor di servizio dei tifosi della formazione africana, quasi esordiente, un'unica partecipazione più di mezzo secolo fa, ma come Zaire, secondo tempo tutto da vivere. Allora andiamo subito a Roma, Sax 1, e poi ripartiamo da Dallas. Tutto il mondiale minuto per minuto, soprattutto con il secondo tempo di Portogallo Repubblica Democratica del Congo, gara di questo girone che in giornata poi porterà anche le altre partite a chiudere il primo quadro della prima giornata. Andiamo a Sax Rubra, tra poco.
6: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
7: Dongfeng Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dongfengbox.it.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. Il G7 in Francia si avvia alla conclusione con la cena a Versailles e si stilano i primi bilanci. Positivo per Trump, che è tornato sull'accordo con Teheran. Ci aggiorna in studio Valeria Fraschetti.
2: Sì, partiamo dalle ultime. Dopo che Al-Arabiya aveva nelle ultime ore pubblicato il presunto testo dell'intesa Washington-Teheran, ora fanno lo stesso degli alti funzionari statunitensi anonimi che hanno appunto diffuso una loro versione del testo alla stampa internazionale. Nel documento si conferma anzitutto la cessazione delle ostilità su tutti i fronti, Libano compreso. Si legge che l'Iran si è impegnato a diluire le scorte di uranio arricchito sotto la supervisione dell'AIEA e gli Stati Uniti invece si impegnerebbero a creare un fondo da 300 miliardi di dollari di investimenti per l'Iran in caso di accordo definitivo, e assicurano che il paese sarà autorizzato poi a vendere petrolio. Tuttavia, se gli iraniani non si comporteranno bene, Trump non esiterà a utilizzare gli strumenti a sua disposizione, hanno fatto sapere i funzionari, precisando che l'incontro di questo fine settimana è fondamentale per la prosecuzione dei colloqui. Questo dopo che lo stesso Trump, in conclusione del vertice di Vienna al G7, ha parlato del memorandum definendolo solido e sostenendo che potrebbe recarsi lui stesso alla cerimonia della firma venerdì in Svizzera. E proprio poco fa Teheran ha fatto sapere: stiamo valutando di far siglare il testo dai presidenti dei due paesi.
1: E sempre a Evian, Giorgia Meloni esulta per il via libera dell'Europarlamento alle nuove regole sui rimpatri dei migranti irregolari. La Premier parla di una promessa mantenuta agli italiani e assicura che il governo continuerà a portare avanti il programma. Meloni ha poi ribadito la solidità del rapporto tra Italia e Stati Uniti.
3: Non ci sono mai stati momenti di, come posso dire, frizione o di divergenza, quindi ho trovato che complessivamente ci fosse la voglia di lavorare insieme, che è la cosa importante, ecco, credo, e non è sempre scontato, insomma, tanto fra di noi quanto con Giappone, Stati Uniti, Canada, insomma, c'era un buon clima.
1: Dal simposio delle fondazioni Ecotech a Venezia, il capo dello Stato Mattarella lancia l'allarme sui poteri delle big tech e sull'intelligenza artificiale. Secondo il Presidente della Repubblica, pochi soggetti privati stanno occupando spazi finora riservati agli Stati, con rischi per democrazia e diritti. Quindi Mattarella si è rivolto a Bruxelles.
4: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l'azione comune.
1: Siamo alla cronaca. Ricoverata d'urgenza all'ospedale di Vigevano la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La donna è stata sottoposta a lavanda gastrica dopo aver assunto una quantità eccessiva di farmaci. Il legale della famiglia puntualizza: è in terapia intensiva ma non in pericolo di vita. Da chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un errore. Rinviato l'addio alla carta d'identità cartacea, previsto il 3 agosto, il governo ha infatti deciso che potrà essere utilizzata fino alla scadenza riportata sul documento, concedendo più tempo per il passaggio alla versione elettronica. La proroga non sarà valida per l'espatrio. E siamo alla musica, arriva venerdì Mama non mama, il nuovo singolo di Madame.
5: Se ci vediamo domani, domani.
6: So che non big boy tanto, anche lui vuole far fun.
1: Mama non mama, già presentato in anteprima sul palco del Miami Festival di Milano, inaugura il tour estivo di Madame, che partirà il 30 giugno da Capannori in provincia di Lucca per concludersi il 13 settembre a Taormina. Ed è tutto per questa edizione, la linea torna ora a tutto il calcio, tutto il mondiale, scusate, minuto per minuto, buon ascolto.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Eccoci ancora a voi da Dallas, esattamente 2 minuti dopo le 20. Ben trovati da Guido.

0: istanti prima di andare a Roma per il GR1 e come confermavano in radiocronaca Giovanni Scaramuzzino e Giovanni Galli, che ritroveremo ovviamente tra pochissimo per la ripresa, vantaggio flash sì del Portogallo, João Neves subito, abbiamo immaginato un altro spartito, ma la formazione del CT Martinez, pur continuando d'accordo a fare la partita, ha un po' rallentato. La formazione invece centroafricana pian piano è venuta timidamente fuori e proprio allo scadere nei minuti di recupero del primo tempo la bella inzuccata di Wissa che per il momento mette la situazione in equilibrio sull'1-1. Vi ricordo il programma di giornata molto rapidamente: noi saremo in diretta su Rai Radio 1 tutto il mondiale minuto per minuto fino alle 24. Perché? Perché al termine di Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, ci fermeremo per una mezz'oretta circa a spanne alle 21.30 e dalle 21.30 il prepartita della gara interessantissima del gruppo L con calcio d'inizio alle 22. Inghilterra-Croazia si gioca proprio qui a Dallas allo stadio di Arlington, ci sarà il nostro Giuseppe Bisantis con Fulvio Collovati al commento tecnico. Terminata la nostra serata, comincerà poi la notte delle altre partite a partire dall'1 Ghana-Panama gruppo L a Toronto, alle 4 del mattino Colombia-Uzbekistan gruppo K. A tal proposito direi di prassi le dichiarazioni della vigilia di Fabio Cannavaro: non abbiamo nulla da perdere ma lotteremo comunque, e poi ancora siamo qui per dimostrare le migliori qualità di questa squadra, la mentalità uzbeka, un riferimento al suo passato. Anche io sono stato esordiente a un mondiale, ha detto, e lo è tuttora, diciamo, come commissario tecnico, ma si riferiva alla sua splendida carriera da calciatore, quindi sto cercando di mettere questa esperienza a disposizione dei miei ragazzi con Shomurodov e compagni, che saranno impegnati per la prima volta in un mondiale, e ovviamente avremo poi nei prossimi giorni modo di seguire anche l'Uzbekistan. Andiamo subito da Giovanni Scaramuzzino e da Giovanni Galli per un rapido commento. Giovanni, manifesta un po' calcistico alla fine, perché quando inizi, non dico a giochicchiare, però è ovvio che il Portogallo dopo la partenza sprint ha mantenuto molto possesso palla ma non ha avuto poi tante occasioni per consolidare il vantaggio, comunque non lo ha fatto, e alla fine spunta fuori il golletto meritato anche della formazione centroafricana. Incassarlo poi prima dell'intervallo, chi lo sa, lo capiremo nella ripresa che effetti potrà avere sui lusitani. Giovanni Scaramuzzino.
1: Sì, Guido, tante partite in un tempo solo, dall'approccio imperioso del Portogallo che non si è fermato dopo aver trovato il gol del vantaggio, ma azioni non ne ha create. Congo ha giocato come se il punteggio fosse ancora sullo 0-0. Poi qualcosa durante la pausa rinfrescante deve essere successa, perché do pienamente ragione a quanto diceva Giovanni Galli. Credo che abbia guadagnato qualcosa di importante che non ti fa aumentare il tabellino marcatori, ma che ha un valore inestimabile: l'autostima e il coraggio. Ha rischiato, gli è andata bene, Guido.
0: Giovanni Galli, sei stato legittimamente, sottolineo legittimamente, perentorio in radiocronaca nel giudicare parzialmente al momento la prova di Cristiano Ronaldo. Poi oggi ci divertiamo un po' con le analogie dei grandi campioni, al netto delle differenze anagrafiche ci mancherebbe, però ieri mi viene in mente Mbappé ha iniziato a accendere il motore nel secondo tempo ed è cambiata la musica completamente per la Francia. Per ora non si è iscritto tra i protagonisti, insomma non è scritto il proprio nome tra i protagonisti di questa partita, Cristiano Ronaldo. Giovanni, in un flash che poi si riparte.
2: Sì, no, il flash è quello che ho detto durante la partita, cioè che lui è lì davanti, impegna i tre difensori centrali, considerando, dando l'opportunità ai compagni di inserirsi, e sta aspettando il gioco di squadra che gli portino il pallone fino lì sul dischetto del rigore e lui poi dopo finalizzare.
0: Martinez ha tante carte in panchina, ne parlavamo nel prepartita, e chiaramente addirittura diceva il nostro ospite, il mister Bacci, Leao non è neanche tra le prime delle seconde scelte, scusate l'impiccio di parola. Insomma, la domanda flash è: Martinez sta pensando a qualcosa secondo te, visto insomma l'inaspettata evoluzione della gara alla fine del primo tempo, o andrà avanti così? Sensazione a distanza, Giovanni, ci mancherebbe. Galli.
2: No, penso che continuerà così, poi magari appena vedrà dopo 10 minuti, dopo 15 minuti che non si sblocca la situazione, magari porterà dentro, che ne so, Gonzalo Ramos, che è un centravanti vero da area di rigore, per sfruttare la sua abilità.
0: È abile anche soprattutto poi a entrare a gara in corso, a cambiare l'inerzia delle partite, e allora si ricomincia al secondo tempo di Portogallo Repubblica Democratica del Congo. Siamo a Houston, siamo nel girone K, nella prima giornata che si andrà a chiudere complessivamente proprio con le gare di questa sera e di questa notte per chi ci segue giustamente dall'Italia. Al microfono Giovanni Scaramuzzino e Giovanni Galli. Dopo un mini spot si ricomincia e poi noi ci ritroviamo come sempre a fine partita. Questa è Rai Radio 1 tutto il mondiale minuto per minuto, a più tardi.

0: vostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: La partita.
4: Alle 20:07, ora di Roma, ora italiana, nello stadio di Houston sono invece appena le ore 13:07, Portogallo 1, Repubblica Democratica del Congo 1. La successione dei gol, entrambi di testa, al sesto João Neves, al 50° in pieno recupero, la sospensione vincente di Wissa su cross proveniente da destra, non ha lasciato scampo a Diogo Costa. C'è la prima mossa decisa da Roberto Martinez, è pronto a entrare sul terreno di gioco Francisco Conceição, esce Bernardo Silva, Giovanni Galli.
5: Beh, per cercare forse di dare più velocità, di sfruttare più l'abilità di questo calciatore che conosciamo benissimo, che negli ultimi 20 metri ha un cambio di passo e un controllo per poter fare la superiorità numerica e mettere questi benedetti palloni in mezzo all'area di rigore dei quali Cristiano Ronaldo ha bisogno.
4: E diciamo pure che tutto è pronto già per il calcio d'inizio, questa volta sarà battuto con il solito conto alla rovescia che potete sentire negli effetti dal Congo con appunto Conceição, ma è stata una falsa partenza questa, tutto da rifare. Insomma, adesso è buono il via dopo il fischio dell'arbitro, un ritorno al passato, è stato lui a fischiare la ripresa del gioco stesso in completo rosso con numerazione bianca. Il Portogallo attacca da destra a sinistra nel corso della ripresa, completo celeste invece con numerazione rossa per la squadra congolese che ha trovato il gol del pareggio al 50° del primo tempo. Un cambio, Martinez tiene ancora sul terreno di gioco Cristiano Ronaldo, tentativo adesso di João Cancelo, palla al piede, ancora manovra bene il Portogallo che guadagna il possesso di palla, c'era anche un fallo, si prosegue per il vantaggio, si gioca da 45 secondi, si ferma e riesce a controllare comunque il pallone in qualche modo. Nuno Mendes si era portato nel ruolo di ala pura, non è arrivato il passaggio nei tempi giusti. Continuano i cinque difensori in linea a rappresentare una sorta di diga per le manovre avversarie. Aveva iniziato con l'1-2 il Portogallo, comincia a essere non più un'eccezione il terzo tocco, ma comincia a diventare in questo avvio di ripresa perlomeno l'elemento che rallenta la manovra del Portogallo. 1-1, si gioca il secondo minuto.
5: Sì, sì, è proprio diventata quasi obbligatorio, quasi un'abitudine, ma devo dire che è anche per merito del Congo che comunque anche nella fase difensiva non è più bloccato, ma va a fare l'uno contro uno contro l'avversario, per cui è più difficile, prima erano molto più liberi e avevano più possibilità di poter giocare la palla, adesso il Congo invece ha alzato un po' la pressione e questo gli sta creando delle difficoltà.
4: Intanto prova la manovra, palla al piede, quasi spavaldo il Congo adesso in possesso palla, come è avanzato Wan-Bissaka che corre moltissimo, perlomeno in questa fase della partita, appena iniziato il secondo tempo, va addirittura a dettare il passaggio al compagno, si tratta di Mbemba, il capitano, ammonito nel corso del primo tempo, ammonizione con tanti dubbi, tentativo sul fronte destro, ecco ancora un pallone che scivola dal controllo del difesa portoghese, ma l'ultimo tocco è stato proprio di Wan-Bissaka, lo abbiamo visto nella linea difensiva 5, ma credo che per la prima volta si sia portato nel ruolo di attaccante esterno destro e addirittura c'è stato un momento, Giovanni, in cui ha chiamato palla, come dire sono qui pronto al cross, è ovvio che adesso le marcature non potranno essere, come dire, più precise e più uomo contro uomo, soprattutto nelle zone delle fasce laterali. Arriva un cross intanto senza particolare esito per il Portogallo, aveva cercato Francisco Conceição di anticipare tutti, cross proveniente da sinistra, il pallone non è stato toccato dal portoghese che ha lamentato una possibile

0: possibile spinta, ci, dall'altra parte volevano un fallo di mano con Seisao i giocatori del Congo, e così in effetti è stato, perché il pallone è stato consegnato proprio alla difesa della formazione del Congo. 3:33 nel corso della ripresa, Portogallo e Congo viaggiano sull'1-1.
1: Sì, non so che cosa in questo momento Desabre, il tecnico del Congo, abbia detto a Bissaka, perché nel momento in cui è andato nella fase offensiva, immediatamente questa azione del Portogallo si è sviluppata nel buco dove lui aveva lasciato, costringendo il centrale Mbemba a uscire, e si è creato con questo cross una situazione di pericolo. Non so se lo richiamerà all'ordine o se insisterà dicendogli: dai, coraggio, andiamo a cercare anche il secondo gol.
0: Eh sì, e in effetti io credo che sia più prudente la prima, tenuto conto al di là del prestigio comunque, e non è, lo avevamo detto in fase di presentazione, giovani, una squadra materasso il Congo, al di là del cammino per qualificarsi, perché appunto sono quasi 50 partite che è in mano a Sébastien Desabre, non sono 50 giorni, ha avuto modo di lavorarci, e come. Tentativo ancora per Bakambu, conclusione, respinta di Diogo Costa, poi c'è stata una posizione irregolare che vanifica tutto, ma ci prova con ben altro spirito la Repubblica Democratica del Congo. In questa ripresa sta per andare via il quinto minuto, era andato via invece agli avversari Bakambu, ma era scattato in posizione di offside, seppure questione di poco, Giovanni.
1: Sì, assolutamente, ma la sensazione è che il Portogallo stia forse scherzando con il fuoco, perché
0: pare anche
1: non
0: a te,
1: è più sì, perché non ha più quel sia nel controllo, nell'atteggiamento, nelle posture, come aveva iniziato la partita. Probabilmente questo pareggio gli ha un po' annebbiato le idee, però ancora non stanno trovando soluzioni alternative e soprattutto valide per poter creare difficoltà al Congo.
0: E in effetti si cominciano a scaldare anche gli altri componenti della panchina lusitana, e a questo punto, intorno all'ora di gioco, dovrà prendere la decisione delle decisioni Roberto Martinez: richiamare o no in panchina Cristiano Ronaldo. Insomma, avere davanti uno come lui è, come dire, tenere i soldi nel cavò della banca più sicura. Però chiaramente, e lo hai fatto notare anche tu nel corso del primo tempo, si rischia di giocare in 10, soprattutto contro una difesa a 5 con tre centrali che in pratica non lo lasciano respirare. Ora, al di là dell'età, i 41 anni e quant'altro,
1: sì,
0: Giovanni.
1: Sì, però guarda, lasciami sottolineare quello che sta succedendo adesso in campo, perché il ritardato rinvio dal fondo da parte del difensore del Congo, no, quella regola, nuova
0: novità,
1: regola che ha portato, questa novità che è stata portata, vedi, hanno mandato a palla calcio d'angolo per il Portogallo.
0: E seguiamolo questo tiro dalla bandierina, errore ingenuo da parte dei giocatori del Congo. Bandierina di destra, arrivano due giocatori che si scambiano le posizioni, anche la posizione della palla, è possibile il cross di destro all'interno dei 16 metri avversari, non è marcato per il momento Vitigna, il pallone proprio per lui, ma arriva Ronaldo che prova a caricare il suo destro anticipato, tentativo di lancio in profondità, ma ci sono solo maglie rosse, deve uscire ben oltre i propri 16 metri Diogo Costa. Dà l'azione offensiva da parte del Portogallo con un tocco di prima intenzione da parte di Renato Veiga, deve però addomesticare il pallone sul fronte destro, João Neves si sposta e riceve poi con Seisao, prova a farsi vedere, serie di finte, non arriva il traversone se non in questo momento, prova lo stacco aereo Cristiano Ronaldo che si è spostato sul secondo palo, pallone allontanato e comunque giocato da Vitigna sul filo del fuorigioco, il pallone per Cristiano Ronaldo, eccolo il cross con la difesa che si salva con il pallone giocato da Wan-Bissaka, il lancio lungo a cercare lo stacco aereo di Bakambu, tocca l'attaccante del Lille il pallone, ma non ci sono altre maglie celesti nelle sue parti, c'è il tentativo adesso permesso dell'autore del gol, Wissà, di intercettare un pallone vagante. Le squadre paiono più lunghe, ma il tentativo di lancio in profondità adesso per lo scatto di Vitigna vede il portiere Mpasi controllare.

0: il pallone stesso e lasciarlo terminare sul fondo. Termino anch'io, nono minuto, Portogallo 1, Congo 1, e sollecito il commento di Giovanni Galli.
1: Eh sì, abbiamo visto in questa circostanza a cosa può servire in questo momento Cristiano Ronaldo al Portogallo. Hai visto com'è uscito fuori dall'area di rigore, è stato servito immediatamente l'assist per la corsa di Nuno Mendes verso la porta, è arrivato poi il cross, ma lì non c'era poi dopo il Cristiano Ronaldo per concludere l'azione. Ecco, Cristiano ha bisogno di toccare i palloni, ha bisogno di essere chiamato in causa, ecco qua infatti in questo momento lui non può stare lì e vedere la partita.
0: Tentativo partendo da sinistra di Cristiano Ronaldo, c'è il cambio gioco, c'è l'opportunità per Vitinha, si allarga poi e riceve in qualche modo Bruno Fernandes il cross, il pallone giocato, la rovesciata, il gol, il tutto però in posizione irregolare, aveva messo dentro João Cancelo che si è trovato nel ruolo di attaccante, guarda caso nel momento in cui si era allargato Cristiano Ronaldo è andato a verticalizzare, e in questo João Cancelo è veramente maestro perché è bravissimo a ricoprire tutti i ruoli. È stato assegnato una posizione di offside che probabilmente c'era, ma la rovesciata vincente che ti aspetti da João Cancelo, scattato in posizione irregolare, poteva essere quella di Cristiano Ronaldo, il colpo perfetto. Attenzione adesso al Congo che guadagna un calcio d'angolo, 1-1, decimo minuto, Giovanni.
1: Eh sì, la partita si è un po', si è trasformata dal possesso palla e il controllo del primo tempo da parte del Portogallo adesso ad un'azione che si svolge sia da una parte che dall'altra e da potenziali opportunità per poter una delle due passare in vantaggio. Vedremo chi sarà più brava proprio a sfruttare le opportunità che gli capiteranno.
0: Calcio d'angolo al minuto numero 11 a favore del Congo, la rincorsa di Masuaku che da destra batterà con il piede sinistro, ecco il fischio dell'arbitro, bella la battuta, tentativo di testa questa volta di Bakambu, il pallone si impenna, allontanato in qualche modo la difesa della formazione portoghese. Fisicamente sono dei mostri, perlomeno appaiono tali i giocatori del Congo, soprattutto quando spingono nella box avversario, nell'area di rigore, sui cross provenienti da sinistra, ci sono quasi sempre loro in anticipo sugli avversari. Ora il pallone a terra, ma viene giocato ancora dai giocatori, dai calciatori del Congo con Bakambu, può tirare, lo fa, il pallone sul palo. Anche in questo caso probabilmente c'era un fischio dell'arbitro a vanificare appunto l'azione congolese, che però anche fisicamente adesso fa paura, Giovanni.
1: Fisicamente è strutturata, come dicevo all'inizio devono sfruttare le opportunità specialmente sui calci da fermo, però anche in queste circostanze quando si va a fare gli scontri dentro l'area di rigore loro fanno valere questa loro forza fisica. Comunque la partita secondo me la sta perdendo di mano il Portogallo.
0: Intanto entra Sadiki al posto di Mukau nella formazione del Congo, è il primo cambio deciso dal tecnico della formazione africana. Tutto questo per dirvi che Sadiki era uno dei giocatori, diciamo, in predicato di vestire la maglia titolare dall'inizio, è stato lasciato prudenzialmente fuori, ma rispetto a Mukau, perlomeno sulla carta, poi lo scopriremo solo vivendo, diceva il grande Lucio Battisti, Sadiki dovrebbe avere delle caratteristiche più offensive rispetto a Mukau, un chiaro messaggio quindi proveniente dalla panchina su cui siede poco, dobbiamo dirlo, Sébastien Desabre, che però mi sembra che in mano la squadra ce l'abbia davvero. Ci prova il Portogallo adesso, un tentativo sul fronte sinistro, sul filo del fuorigioco, posizione giudicata regolare, retropassaggio per il tentativo di Bruno Fernandes, ha retrocesso la sua azione in questa fase della partita di qualche metro, prova adesso l'uno contro uno, sembrava che il gioco fosse fermo, arriva l'arbitro e in effetti cerchiamo di capire cosa è successo, perché indicazioni dalla panchina con ovviamente tutti gli sguardi nella metà campo a destra, c'era stato un contatto che aveva visto protagonista suo malgrado Nuno Mendes, il pallone che era stato allontanato sì, ma c'era stato forse una tacchettata all'altezza della caviglia.

0: confronti del portoghese che è rimasto a lungo a terra. Per questo motivo la panchina lusitana aveva richiamato l'attenzione dell'arbitro che dopo aver lasciato proseguire il gioco per qualche secondo si è reso conto appunto che non avrebbe potuto continuare oltre e che quindi il giocatore del Portogallo doveva essere soccorso. La bella rovesciata vana di João Cancelo viene intanto riproposta su tutti i monitor di servizio, ma chiaramente non valeva perché era oltre la linea proprio João Cancelo, che ripeto però era stato abilissimo a verticalizzare l'area di rigore avversaria in assenza di chi per essere lì in quel momento, ma aveva dato il là all'azione, Cristiano Ronaldo. Il Portogallo prova anche l'effetto sorpresa, lo sta facendo Giovanni a una velocità che non è più decisiva al di là delle ali dell'entusiasmo seguite al gol di Wissa che ha fatto chiudere ai congolesi in parità il primo tempo.
1: Sì, questa formazione ho la sensazione che sia un ibrido, nel senso che ha bisogno delle giocate di Cristiano Ronaldo, ha bisogno di vedere fuori dall'area di rigore Cristiano Ronaldo per servire assist e mandare i compagni in porta, ma al tempo stesso avrebbe bisogno di qualche centrocampista che abbia una propensione offensiva, cioè di aggredire l'area così come era successo con João Neves. Però ha tolto Bernardo Silva, ha messo Conceição che non ha queste caratteristiche, Bruno Fernandes sta giostrando a metà campo, Pedro Neto è sempre largo, per cui gli manca praticamente l'uomo che attacca l'area di rigore.
0: Angolo per il Portogallo, la battuta di sinistro, il cross all'interno dell'area di rigore, il pallone allontanato, nuovo spiovente, lascia sfilare il pallone, il portiere prima ci prova in qualche modo avvitandosi quasi in un problematico tentativo di crossare al centro l'esterno della formazione portoghese Pedro Neto, pallone, anzi si trattava di Nuno Mendes, il pallone stesso comunque è stato controllato quando aveva ormai valcato completamente la linea di fondo. Quindi i cambi, ricordiamo, nel Congo Sadiki al posto di Mukau al primo della ripresa, Francisco Conceição a rilevare invece Bernardo Silva, da oggi nuovo giocatore del Real Madrid. Il Portogallo adesso con il portiere Diogo Costa, completo giallo per lui, gli viene restituita l'incombenza da parte di Renato Veiga di impostare il giocatore del Villarreal, si era poi allargato per ottenere magari proprio da Diogo Costa, estremo difensore del Porto, il pallone, ma così non è stato perché l'azione lusitana si sta svolgendo soprattutto sul settore di destra. Portogallo che è andato al tiro in pratica solo nello specchio della porta, solo in occasione del gol di testa da parte di João Neves. Era il sesto minuto del primo tempo, al quinto di recupero, sempre la prima frazione, l'imperioso stacco di Wissa per l'1-1, partita con più errori in questa ripresa, ma può approfittarne il Congo che fisicamente c'è, nello strappo sono diversi i giocatori in grado, palla al piede, di poter mettere in difficoltà gli avversari. Va a verticalizzare adesso i 16 metri avversari, il solito Bakambu, non arriva il passaggio per lui, ma mantiene il possesso la formazione africana, 17esimo, 1-1.
1: Guarda che quando lasci alle squadre che inizialmente no, dovrebbero essere quelle inferiori, come succede sulla carta oggi fra Portogallo e Congo, se non schiacci il piede sull'acceleratore e gli dai la possibilità di reagire, gli dai la attenzione.
0: Ecco il tentativo di testa con pallone fuori, è un un Congo che attacca adesso con 7 uomini l'area di rigore avversaria, perché ovviamente si sono resi conto che a livello fisico sono una spanna superiore rispetto ai lusitani, i ragazzi di Sebastian Desabre, e quindi specie in occasione dei cross provenienti da palla ferma possono mettere veramente in seria difficoltà, se non in ambasce, la retroguardia avversaria. 18esimo minuto comunque, Portogallo 1, Congo 1, il tentativo sul fronte destro di Francisco Conceição si ferma lo juventino, non c'è spazio per un tentativo di dribbling, ancora una volta gli viene restituito il pallone, può provarci ma c'è una muraglia celeste davanti a lui, il tentativo quindi della squadra europea con il lancio lungo in profondità, tentativo di uscita ferrea da parte di Mpasi, completo, grigio chiaro per lui. Si è liberato del pallone nei confronti di Wan-Bissaka, viene messo a terra, calcio di punizione quindi a favore della Repubblica Democratica del Congo. Tutto questo all'altezza

0: della panchina della formazione di Roberto Martinez e all'altezza del 19° minuto. 1-1 a Houston tra Portogallo e Congo. Giovanni.
1: Sì, l'ingresso di Conceição non è che abbia cambiato la fisionomia di questa squadra, sicuramente darà più velocità, sicuramente è un giocatore in forma, anche perché l'abbiamo visto nell'ultimo periodo a Torino contro la Juventus, ma servirebbe un giocatore alternativo davanti a Cristiano Ronaldo. Non vuoi toglierlo? Non devi toglierlo, bisogna che tu faccia un sacrificio in un altro ruolo, nel centrocampista, e portare Gonzalo Ramos a fare la punta e dare a Cristiano Ronaldo l'opportunità di muoversi e di girargli intorno. Probabilmente potresti creare più opportunità.
0: E a proposito di opportunità, ci prova ancora il Portogallo sul fronte destro, prova a farsi vedere con Conceição, il pallone filtra ma viene allontanato dal sinistro di Tuanzebe, giocatore del Burnley, riesce con l'ausilio di Capuadi a spazzare la propria area di rigore, pallone in fallo laterale, prova a velocizzare adesso il Portogallo, ne guadagna un'altra di rimessa già effettuata sul fronte destro, non arriva il traversone, se non in questa circostanza sovrastrati gli attaccanti portoghesi comunque dalla massiccia fisicità e anche dal piazzamento, diciamolo pure, dettato da una squadra che gioca da parecchio insieme. Tentativo ancora sul fronte destro, Francisco Conceição ferma il pallone, ci sono due avversari su di lui, converge al centro, palla al piede, all'indietro ancora, il tentativo per Vitinha, un po' lenta la manovra, prevedibile se vogliamo, ma potrebbe arrivare proprio lo scatto di Conceição a cercare di servire Cristiano Ronaldo, pallone allontanato a metà, poi ci mette il piede destro, Wan-Bissaka, il pallone nel tentativo di servire Wissa, che però commette fallo, probabilmente così è, infatti fallo forse commesso da Muto Shamil, giocatore della Tromitos, l'intrepido, la squadra di Atene, una delle squadre della capitale greca. Calcio di punizione già battuto, cross per Ronaldo, la presa sicura però di Mpasi, che riesce subito a liberare la propria metà campo, il lancio lungo, il tentativo di servire il proprio attaccante centrale Bakambu, anticipato da un'uscita di Diogo Costa. A livello psicologico, quando il portiere, tu lo hai fatto per anni, hai vinto tutto o quasi, Giovanni, quando però un portiere come in questo caso Mpasi del Congo sul punteggio di 1-1 blocca un pallone difficile e non ci pensa due volte a spedirlo subito al proprio attaccante nella metà campo avversaria, e tu di assist ne hai fatti, me ne ricordo uno bellissimo per Monelli se non sbaglio, una partita di campionato, vuol dire che il Congo crede anche a provare a essere la sorpresa. Intanto non c'è fallo nei confronti del giocatore ex Novara Udinese Bruno Fernandes, milita naturalmente da diverse stagioni nel Manchester City, adesso capannello di uomini vicino alla panchina del Portogallo, partita che non dico rischia di incattivirsi, ma che adesso si gioca sul filo anche del estremità agonistiche. 22esimo, Portogallo 1, Congo 1, tra poco arriverà la pausa rinfrescante che dovrebbe insomma schiarire e annacquare le idee. Giovanni.
1: Ma è questo quello che, a quale facevo riferimento prima, è il Portogallo che è andata a cercarsi questa situazione, si sta innervosendo, non riesce a comandare la partita, non riesce ad avere opportunità per fare gol, e questo piano piano, poi dopo un semplice scontro di gioco come è stato questo, ti porta immediatamente ad andare a fare una mezza rissa, ma è Portogallo che dovrebbe fare autocritica in questo.
0: Allora, Cristiano Ronaldo, il mister non può, non deve sostituirlo? Da che parte guardiamo?
1: Come ti ho detto prima, secondo me serve una punta davanti, e se non vuoi togliere Cristiano devi muovere il centrocampo, devi fare una scelta invece del 3, no, dei 3 dietro, giochi con due centrocampisti. Attenzione,
0: intanto l'opportunità con Conceição, Ronaldo tira fuori di poco di destro, eccolo qui l'uomo che sempre al momento giusto, ricorderete un altro grandissimo che ha giocato fino a un'età di 40 anni e oltre, Pepe, che in tribuna lo abbiamo visto proprio rammaricarsi per l'occasione. Ronaldo aveva chiuso sul primo palo, non ha colpito bene il pallone, l'assist c'era.

0: parte di Francisco Conceição. Avrebbe voluto il pallone, a dirla tutta, Bruno Fernandes, che era piazzato meglio rispetto a Cristiano Ronaldo, ma è stato giusto, credo, lo scarico su di lui da parte di Francisco Conceição. Era sì in anticipo questa volta sulla difesa avversaria, ma non ha trovato lo specchio della porta. 24esimo minuto, è il momento della pausa rinfrescante per i giocatori. Invece per noi è pausa pubblicitaria, tra poco.
1: Come prima, più di prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Minuti primi, perlomeno, orario di Roma. In Texas, a Houston, sono le 13:34. Nuovamente il più cordiale, ben sintonizzati dalle voci di Giovanni Scaramuzzino e di Giovanni Galli. Si gioca in Texas, continua appunto la pausa. Ma non si vedono borracce dalle parti del Portogallo, Giovanni. Si vede però una lavagnetta con Martinez che, più che alzare la voce, sta cercando di dare disposizioni. E da notare come è piazzato Cristiano Ronaldo. È dietro rispetto a Martinez, alla sua destra. Come dire, non è lui quello a cui si rivolge l'allenatore spagnolo della formazione portoghese. Sta cercando di spiegare i movimenti ai suoi compagni.
6: Sta cercando di trovare soluzioni, no, per arrivare dentro l'area di rigore, perché fino ad ora ne hanno trovate poche, ma ho avuto la sensazione che l'allenatore, eccolo infatti
0: c'è Rafa Leao, e anche in questo caso ti chiaramente invito a una riflessione. Anzitutto concentriamoci sull'uomo che uscirà, e si tratta di Neto. Neto lascerà il posto al milanista. A questo punto, con Seisao a destra, correggimi se sbaglio, con ovviamente Rafa Leao a sinistra, e con Ronaldo confermato nel ruolo di attaccante centrale, sbaglio?
6: Sarà questo sicuramente la posizione di questi tre attaccanti. Non so se
0: te la faccio aspetta. In altro modo la domanda, tu l'avresti sì. Levato Cristiano?
6: Avrei messo, come ti ho detto, io avrei messo un altro attaccante da fare da riferimento centrale.
0: Gonzalo Ramos, diciamo.
6: Bravissimo. E chiedere a Cristiano Ronaldo di giostrare dietro a Gonzalo Ramos, non di andare sull'esterno, no, perché ormai probabilmente anche fisicamente non ce la fa più a fare quel ruolo lì.
0: In effetti è passata da un bel po' l'ora di gioco, siamo arrivati al 28esimo minuto. Al corso della ripresa è andato via anche il secondo stop, la cosiddetta pausa rinfrescante, con tanto di lavagna ha spiegato i movimenti. Poi ovviamente sul campo sta ai giocatori cercare di tramutarli da teoria in pratica. È un Congo ben piazzato adesso, ti dico la verità Giovanni, in occasione del primo quarto d'ora temevo, se non la disfatta, però che comunque andasse inizialmente in barca e che la partita potesse essere chiusa. Il Congo, è stata anche questa la tua impressione per qualche minuto?
6: Sì, però se ti ricordi ho usato un termine dicendo di rimanere aggrappati alla partita.
0: Come no, ricordo, no? Benissimo, sì.
6: Ecco, e questo è quello che Desabre ha detto alla squadra. Ragazzi, rimaniamo sempre in una situazione dove è possibile recuperare, e questo il Congo l'ha fatto in maniera molto corretta.
0: Ancora Portogallo in avanti con Seisao, il cross Ronaldo, il tiro fuori di poco, in anticipo come è accaduto in precedenza, ha tentato la precisione più che la potenza. In questa circostanza Cristiano Ronaldo è arrivato in anticipo sull'avversario, ha colpito il pallone dal basso verso l'alto, qui davvero da Accademia del Calcio, ma la conclusione è passata stranamente lontano dal palo sinistro della porta difesa da Pasi. Applaude il suo giocatore, ma credo l'intera giocata, ci dirà meglio Giovanni Galli tra qualche secondo, ma in effetti ha colpito, permettimi, non da Ronaldo in questa circostanza.
6: Allora, è già la seconda volta, è sempre sul cross di Conceição che lui è leggermente troppo avanti rispetto alla palla, ma se precedentemente è stato un errore suo, in questa circostanza aveva anche il difensore proprio a ridosso, che credo anche addirittura con la punta del piede gli abbia anche sfiorato la palla prima di calciarla, per cui se prima, ripeto, era colpevolmente troppo in anticipo, in questa circostanza è stato anche il difensore a creargli delle difficoltà.
0: Si danno in il cambio intanto i due, Kayembe entra, Lloris esce invece dal terreno di gioco. L'uomo che a me è piaciuto soprattutto nel secondo tempo, mi riferisco ovviamente a Edwin, che è riuscito in pratica anche a rappresentare una sponda importante per i propri giocatori. Ho chiamato Edwin e mi scuso con lui, con gli interessati e con i radioascoltatori, si chiama Edo. Kayembe gioca nel Watford, tentativo adesso di ripartenza ad opera di Wan-Bissaka, fa suo il pallone, poi però il Portogallo ha la meglio e si affida all'incursione di Bruno Fernandes sul fronte sinistro, finta, c'è l'opportunità di conclusione, ma in qualche modo si salva, perde il tempo di gioco Renato Veiga, che si era portato nell'area di rigore avversaria, addirittura contropiede, adesso si salva e rischia comunque il Portogallo qui, rischia perché in effetti adesso le squadre è vero che sono più lunghe, ma tra le due la più lunga risulta essere il Portogallo, che però ha un tasso tecnico ovviamente di molto superiore. Serie di finte di Francisco Conceição, potrebbe arrivare il cross sul secondo palo, questa volta è posizionato Cristiano Ronaldo, serie di finte, chiude bene la difesa congolese, nemmeno a dirlo, pallone in profondità, ecco l'uomo in più, ecco il pallone ancora per Cristiano che non può raggiungerlo, gli era stato dato a raso terra, ma spinge il Portogallo adesso, e come tentativo quasi rugbistico di entrare in area di rigore avversaria, si salva in fallo laterale la nazionale celeste del Congo. 31esimo minuto, i sostenitori lusitani quasi tutte con le maglie, con il numero 7 CR7, quello di Ronaldo, spingono in avanti i propri beniamini. Il Portogallo ci crede adesso, ancora un tentativo da destra, un cross con Mutusami che mette il pallone oltre la linea di fondo e quindi in calcio d'angolo, pallone toccato anche dall'altro Kasembe, quello appena entrato sul terreno di gioco, che sta dando indicazioni ai suoi, adesso è una fase di pressing proprio e di forcing, diciamo pure così, usiamo questo termine per la formazione lusitana, con Cristiano Ronaldo che va a posizionarsi sul secondo palo, ennesimo tiro dalla bandierina, fronte destro con pallone a cercare proprio la punta, ma esce bene in sospensione Pasi, e ancora contropiede subito con le mani, il pallone destinato a Bakambu, è una situazione anche di vantaggio numerico per il Camerun, ingresso in area di rigore, vorrebbe il pallone, ecco il tiro di destro da parte del numero 17 Bakambu, che si era fermato per dare al compagno l'opportunità di servirlo, lo ha fatto perdendo un attimo, la classica frazione che è servita comunque alla difesa portoghese per schierarsi, ma lui l'ha costretto a battere, diciamo, troppo in fretta.
6: Sì, ho quasi negli occhi la stessa occasione di Sarr, se hai visto ieri, contro del Senegal contro la Francia, molto simile la conclusione a questa. Stavi dicendo che le due squadre si sono spezzate in due, no? In due tronconi d'attacco e difesa, però chi sta rischiando di più è il Portogallo, perché anche in questa circostanza, visto come sono ripartiti, erano in superiorità numerica i giocatori congolesi, mentre la difesa del Congo fino a questo momento non è mai stata presa in contropiede, mai stata presa
0: Rafaleão,
6: in situazioni
0: difficili. Prova ad accendere la partita, il cross per Conceição, i due italiani tra virgolette, tentativo ancora di Rafaleão, lo stop a seguire, non è sicuramente da Accademia Calcistica, può ripartire Wan-Bissaka, poi c'è l'interruzione, ti avevo interrotto Giovanni, entriamo nel 34esimo minuto, Portogallo 1 Congo 1, dicevi?
6: No, no, giustamente, ha fatto bene, ma stavo riferendo che se è vero che le due squadre si sono spaccate in due, chi rischia di più è il Portogallo, perché anche in questa circostanza erano in inferiorità numerica nella ripartenza del Congo. Al contrario, il Congo, i cinque difensori, i quattro difensori, stanno lì e li aspettano, non si fanno mai prendere in inferiorità numerica.
0: In effetti questo è un aspetto da tenere ovviamente nella massima considerazione, tenuto conto che mancherebbero, il condizionale più che mai d'obbligo, 12 minuti al termine, ma un cronometro che non si è fermato nel corso della pausa idratante, e quindi anche nel secondo tempo, mettiamoci in più le sostituzioni, si arriverà a un congruo recupero. 1-1 il punteggio, insomma il Congo ce la sta mettendo tutta, e la fase che stiamo comunque raccontando da qualche minuto dice che non rinuncia a attaccare, tutt'altro, lo fa adesso affidandosi alla fisicità con pallone al limite troppo alto per il tentativo impossibile quasi di testa di Bakambu, esce e controlla Diogo Costa, completo giallo per lui, con le mani si è già liberato del pallone e siamo già dall'altra parte, un'opportunità garantita dalla freschezza di Francisco con Seisao, serie di finte, finisce a terra, guadagna un calcio di punizione da una posizione no, perché era scattato in posizione irregolare, quindi di fuorigioco, e naturalmente secondo le norme in vigore da diversi anni prima si fa sviluppare l'azione e poi eventualmente, come in questo caso, il secondo collaboratore, quello appostato nella metà campo alla nostra sinistra, collaboratore di linea del direttore di gara, alza la bandierina, cosa che è stata fatta, aveva comunque evitato l'avversario stretto al fallo e sarebbe stata una calcio di punizione davvero invitante per la formazione portoghese. 36esimo minuto, il gioco è fermo, 1-1 tra Portogallo e Congo. Giovanni.
6: Sì, scusami, stavo cercando di capire il tecnico del Congo, che cosa dal suo atteggiamento, che cosa si stesse aspettando. Mi sembra che sia abbastanza tranquillo, abbastanza sereno, convinto di ciò che stanno facendo i suoi ragazzi in campo.
0: Intanto siamo arrivati al 36esimo minuto, si gioca meno come è normale in qualsiasi partita che si avvicina al 90esimo, ma ovviamente qui la fisicità del Congo può rappresentare la mina vagante a favore degli africani. Certo, il tasso tecnico di una squadra che ha in panchina, e abbiamo detto, giocatori di nome, di grido, quelli che in Italia si conoscono meglio, sono entrati solo nel secondo tempo con Seisao e Leao, e beh, può far pendere la bilancia, è come dalla sua parte, ma attenzione ai rischi, come proprio Giovanni Galli indicava qualche minuto fa. Seguiamo ancora il tentativo sul fronte sinistro, si allarga, Rafa Leao riceve il pallone stesso, finta l'uno contro uno nei confronti di Wan-Bissaka, poi ci ripensa dall'indietro, prova il giro palla, ancora Rafa Leao sul settore sinistro, punta l'uomo, serie di finte, si tratta di Pickel, ecco lo scarico interessante all'interno dell'area di rigore, un cross che viene allontanato di testa, poi ripartenza affidata a Mutusami, un piede educato il suo a cercare di innescare le punte, si allarga, potrebbe ricevere adesso Wissa con pallone giocato in profondità, c'è Bakambu, ma non solo lui, pronto a rappresentare una minaccia per la difesa di Diogo Costa, cross all'interno dell'area di rigore, proprio Diogo Costa deve sbrogliare la classica matassa andando a controllare un pallone aereo, lo ha bloccato, lo ha già destinato a Rafa Leao nella propria metà campo. Adesso il Portogallo sembra lasciare quasi i quattro attaccanti da soli e quella manovra avvolgente non è più tale, prova però gli strappi Francisco Conceição, ecco l'uomo da cui possono arrivare degli assist interessanti se non vere e proprie conclusioni in porta, ecco ancora il tentativo, palla al piede con il tiki-taka che si ricompone, ancora con Seisao, ecco il tentativo di uno contro uno, la difesa in qualche modo della formazione del Congo, c'è un fallo in attacco, 38esimo, Portogallo 1 Congo 0, tante partite in una in questi minuti conclusivi, Giovanni.
6: Eh sì, questi ultimi 10 minuti ci stanno facendo vedere un Portogallo molto nervoso che sta adesso cambiando quello che è un po' la sua identità, sta andando sulla giocata del singolo, stanno addirittura, adesso è uscito Vitigna, sta andando molto sulla giocata del singolo, eccolo
0: Gonzalo Ramos comunque non si tocca Cristiano Ronaldo, il messaggio è questo, e chissà, e intanto ecco Gonzalo, a questo punto Ronaldo che posizione prenderà secondo te, Giovanni?
6: e di fianco dovrebbe andare a fare Gonzalo Ramos la prima punta e lui subito lì di fianco, subito lì vicino. Invece a vedere da questo posizionamento adesso a campo largo, Cristiano Ronaldo rimane là, lui fa il nei tre dei tre che accompagnano l'azione offensiva. Vediamo con Conceição a destra, Leao a sinistra e Gonzalo Ramos al centro. Si è abbassato Bruno Fernandes.
0: Ecco la lettura di Giovanni Galli, il tentativo adesso di lancio lungo, ancora il sinistro che va vuoto, però non ha colpito proprio il pallone, forse era anche in posizione irregolare, ma si prosegue comunque. Bakambu che ha speso moltissimo, adesso ci saranno due cambi, altri due per la formazione del Cameron, ma seguiamo Rafa Leao, serie di finte, prova l'uno contro uno, si ricompone Wan-Bissaka, riesce a evitare anche il fallo laterale, aveva provato a sorpassarlo, a evitarlo in qualche modo con una sorta di serpentina Rafa Leao. Adesso il gioco è fermo e potrebbe arrivare un altro duplice cambio nelle file della formazione africana, che intimorita dalla partenza del Portogallo pian piano si è riportata in linea di galleggiamento. Ha chiuso in parità il primo tempo grazie alla protezza di testa di Wissa. Ecco Banzà pronto a entrare sul terreno di gioco ed esce, ha speso moltissimo Wan-Bissaka, Banzà dicevamo, e poi esce anche Bakambu, a proposito di energie spese appunto, e quindi eccolo il cambio appunto con l'ennesimo giocatore, Giovanni, con i capelli platinati di biondo, e intanto è richiamato proprio uno dei migliori, direi, Bakambu. Portogallo 1 Congo 1, quarantesimo, ma non si gioca.
6: Sì, hai detto bene, e Bakambu è il giocatore che ha tenuto in apprensione la linea difensiva del Portogallo, anche se Bissaka è stato quello, scusami, anche se Wissa è stato quello che poi ha fatto il gol e che ha fatto da raccordo fra il centrocampo e l'attacco, ma effettivamente Bakambu ha consumato tantissime energie nel corso di questa partita ed è stato decisamente molto importante.
0: Io, se sei d'accordo Giovanni, velocemente, ma chiaramente siamo sempre con gli occhi puntati sullo stadio, sul manto erboso di Houston, con la manovra offensiva adesso del Portogallo. Riepilogherei però le sostituzioni nel Portogallo: Conceição, Leao e Semedo al posto rispettivamente di Silva, di Neto e di Mendes, e poi appunto è entrato Ramos, l'attaccante centrale, al posto di Vitinha. Quattro i cambi effettuati. Invece sul fronte opposto ha esaurito i cambi a propria disposizione il tecnico della formazione africana Sébastien Desabre. Sono entrati Sadiki, Pickel, Kayembe, Banzà e Kalulu, fratello del Kalulu ex Milan e Juventus. Sono usciti in ordine sparso Wan-Bissaka, Bakambu, Masuaku, Edo, Kayembe e Mukau. 1-1 il punteggio. Siamo entrati nel 42esimo minuto e adesso la sensazione comunque che il Congo non voglia gestire la situazione di parità, perché fisicamente si sente superiore agli avversari. Giovanni.
6: Eh sì, hai visto Banzà appena entrato immediatamente ha chiesto gesticolando ai compagni: mandatemi il pallone. E io credo che questo sia una mentalità, no, di questi ragazzi, che hanno capito che può succedere qualcosa. Comunque attenzione adesso a Leao.
0: Ecco Leao, serie di finte, è stato corto nell'area di rigore, il pallone a terra, punta l'uomo ma non riesce a saltarlo, specie se quell'uomo si chiama Bemba, il capitano. Si coordina, allontana la minaccia, ma non ci sono adesso maglie celesti nella metà campo alla nostra destra, quello occupato dai difensori del Portogallo. Siamo appena entrati nel 43esimo minuto, prova a spingere la formazione in completo rosso ed è quasi tutto completamente rosso il settore dello stadio di Houston, più vicino alla classica zona distinti, quella prospiciente alla tribuna centrale da dove si trasmette il tentativo adesso di cross, la parata ad opera di Mpasi provenendo da sinistra, è più suggeritore Leao con la classica sponda che l'uomo che invece dovrebbe innescare l'uno contro uno dopo aver saltato l'avversario. Intanto arriva un cartellino giallo in confronti di un giocatore del Portogallo, si tratta proprio del nuovo entrato Semedo, che ha preso il posto di Mendes. Lo avevamo detto in precedenza, lo avevamo sottolineato più volte, Giovanni, le ripartenze della formazione congolese rischiano di far male, e qui o ti giochi l'ammonizione oppure rischi di mandare il tuo avversario in porta.
6: No, no, non si può rischiare, mancano 4-5 minuti dalla fine, è meglio portare a casa un punto che una sconfitta, perché solo un punto riesci comunque a lavorare e a capire quello che non hai fatto. La sconfitta ti porta nell'abisso e dall'abisso dopo fai molta più fatica a ritornare fuori.
0: Intanto tentativo ancora della formazione congolese, serie di finte, si muove bene Banzà, prova a dare il sponda a Yembe, finisce a terra, tutto regolare a giudizio dell'arbitro, può ripartire il Portogallo, c'è un lancio lungo nei confronti proprio della punta, ma la punta in questo caso era Francisco Conceição, non era Ronaldo che si era spostato sul fronte sinistro ma che era avulso nel caso del gioco. Squadre più lunghe, opportunità dall'altra parte, addirittura un colpo di tacco a cercare di liberare Banzà, c'è Kalulu che ha toccato il suo primo pallone, lo ha destinato a Mutusami, un giocatore che a me è piaciuto stasera, ma ne parleremo tra poco. Il tentativo adesso di gestire lo fa il Congo con retropassaggio verso il proprio portiere. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco insieme a Giovanni Galli, staremo attenti ovviamente all'entità del recupero, ma staremo attenti a raccontarvi, ci proviamo almeno, i possibili sviluppi di una gara che è in parità e quindi aperta a qualsiasi soluzione. Grida dalla propria panchina Sébastien Desabre, non vuole che la squadra si allunghi, 30 secondi al 90esimo, spinge ancora il Portogallo e lo fa sul fronte destro, tentativo di incursione con Conceição, si allunga forse purtroppo il pallone, lo riprende e ancora c'è l'opportunità di una sponda, di andare anche al tiro, ma c'è una vera e propria muraglia sul fronte destro, la pazienza portoghese, il cross, il tentativo di intercettare il pallone con la testa proprio da parte del nuovo entrato, il tiro fuori di poco, ancora una conclusione, una delle poche dalla distanza dobbiamo dire, con Pickel che era leggermente in ritardo. 5 minuti di recupero che ci stanno tutti, entriamo nei primi secondi, Bruno Fernandes ha avuto l'opportunità di trovare lo spiraglio giusto, non ha trovato lo specchio della porta, ma comunque è un giocatore in grado anche da fermo di potersi trovare e poter provare il tiro in porta. Giovanni, questa è un'occasione sì, che poteva far pendere la bilancia dalla parte lusitana.
6: No, ma è una soluzione che avrebbero dovuto utilizzare
0: prima,
6: maggiormente,
0: certo.
6: Maggiormente, invece sono stati ripetitivi con questi palloni sempre sugli esterni, e rieccoci ancora con Conceição, perché questo è quello che vuole l'allenatore, ma da una parte Leao, nel primo tempo Pedro Neto, non hanno mai creato difficoltà, però mi sta piacendo molto il portiere del Congo.
0: Sì, e intanto tentativo di Ronaldo con il colpo di testa che resta lì a metà, da molta tranquillità,
6: è padrone,
0: alla propria difesa.
6: Giovanni è padrone, è sereno, hai visto, è uscito fuori di testa.
0: Questa era anche la tua migliore caratteristica, e lo dicono chi ha giocato, lo dice chi ha giocato con te, trasmettevi tranquillità alla squadra. Era questa la tua dote maggiore secondo te?
6: Sì, perché quando mi tiravano in porta mi facevano sempre gol.
0: No, sempre gol.
6: Allora...
0: Intanto tentativo da parte del Congo, ti fermo perché prevale la cronaca ovviamente, ma la falsa modestia non ha residenza allo stadio di Houston, caro Giovanni Galli. E intanto c'è una nuova ammonizione nei confronti di Araújo. Quanto rischia il Portogallo nelle ripartenze del Congo? Ci crede la formazione africana e fa bene. Qui c'era stata un'opportunità di uno contro uno, è stato steso proprio. Il giallo è andato bene secondo te? A cosa poteva esserci una sanzione maggiore? Chiedo, Giovanni.
6: Sì, perché era in linea come ultimo uomo.
0: All'altezza
6: fallo,
0: della linea centrale
6: sì, è andato nel corpo a corpo, però nel momento in cui sembrava che si fosse sfilato è arrivato, infatti vedo che l'allenatore del Congo sta chiedendo delucidazioni, perché con il braccio lo ha proprio preso per il collo e lo ha messo a terra.
0: Eh beh, in effetti è così, ma comunque sono momenti di tensione, ma il Congo vuol far prevalere la propria fisicità. Il gioco è stato ripreso prontamente e questo la dice lunga sul fatto che la formazione africana non ha alcuna intenzione di provare a gestire il punteggio, che potrebbe diventare presto risultato finale, proprio perché ci crede. E da un punto di vista, ripetiamo, delle ripartenze, il Portogallo adesso soffre. Siamo entrati nel quarto di 5 minuti di recupero, ma tecnicamente è chiaro che la formazione lusitana, quando è possesso di palla, può fare la differenza anche contro una difesa munitissima, più alta adesso rispetto al primo tempo, molto più alta. E il Portogallo ha meno secondi per ragionare una volta che è in possesso, perché gli attaccanti, soprattutto quelli che hanno dato il cambio ai titolari quest'oggi, sono lì pronti a correre, a sacrificarsi per i compagni. Sul fronte destro lo scatto, l'ennesimo, di Francisco Conceição, serie di finte, potrebbe arrivare il pallone per Semedo. Ecco l'opportunità da destra con calcio d'angolo a favore del Portogallo al quarto di 5 minuti di recupero. Ultimo tocco di Kayembe, poi proteste da parte dei giocatori della formazione africana, ma non c'era posizione irregolare. L'ultimo tocco chiaramente è stato proprio del congolese. Formazione schierata tutta all'interno della propria area di rigore, angolo che verrà battuto da destra. Grande affollamento davanti al portiere, prova l'uscita, è imperioso Pasi che riesce con un tuffo plateale poi a portarsi all'altezza del limite, e di destro la rinvia in una zona presidiata però dai giocatori della formazione portoghese. Ennesimo pallone che viene lanciato in avanti, si sposta Bruno Fernandes, ottimo lo stop a seguire, all'indietro nella zona di nessuno, attenzione al contropiede adesso della formazione congolese con Banzà che va a dettare il passaggio, serie di finte. Semedo è stato già ammonito, quindi non può intervenire. C'è l'opportunità però di raddoppio di marcatura da parte di Conceição, che poi sbaglia il controllo e quindi concede l'opportunità al Congo. Un Congo che chiude in attacco, 4:44 sui 5 minuti concessi, qualche scaramuccia intanto tra i giocatori. Conceição, che è piccolino però non ha paura o timore, per meglio dire, degli avversari. Finita. Ed è finita con il pareggio, un'altra sorpresa, ma a metà, perché l'andamento della partita dice che Portogallo e Congo si sono divisi la posta sull'1-1, successione delle reti, João Neves al sesto e al 50° del primo tempo. Però Wissa, ti lascio 30 secondi, Giovanni Galli, per la tua sintesi finale.
6: Sì, molto velocemente, sembrava una passeggiata per il Portogallo, invece il Congo è rimasto lì, è rimasto aggrappato alla partita e piano piano ha iniziato a crederci. L'errore del Portogallo è stato quello di aver pensato di aver chiuso la pratica, e con questi ragazzi non si può mai dare la partita per chiusa fino a quando non fischia l'arbitro, e questo è stato l'errore più grande del Portogallo oggi.
0: Giovanni Galli, credimi, è sempre un piacere. Portogallo e Congo hanno chiuso sull'1-1. Grazie per i tuoi commenti, grazie a chi ci ha assistito per la messa in onda. 1-1 a Houston tra Portogallo e Congo, e linea che può ritornare invece agli studi di Dallas.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: Allo scoccare delle 21 riprendiamo la linea dagli studi di Dallas, decisamente rimandati sia il Portogallo sia nello specifico Cristiano Ronaldo, attesissimo al suo debutto in questo sesto mondiale personale, ma i lusitani non sono andati oltre l'1-1 come avete appena sentito con la Repubblica Democratica del Congo, gara che si era subito messa bene per la formazione di Martinez. Il pari della formazione invece centroafricana proprio allo scoccare della fine del primo tempo, e poi il forcing inutile con insomma il CT che ha pescato, e come dalla panchina i vari Rafa Leao, Conceição e non solo, non è bastato. Dunque Portogallo da rivedere. Noi invece ci risentiremo tra poco, in realtà praticamente ritorneremo in onda alle 21:30 per il prepartita e poi il calcio d'inizio di Inghilterra-Croazia, gara attesissima nel NL, gara che andrà in scena proprio qui a Dallas allo stadio di Arlington. La racconteremo con Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati. Adesso la linea a Roma al giornale radio e poi tra meno di mezz'ora ci risentiamo da Dallas. Tutto il mondiale minuto per minuto.
10: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
11: La tua azienda ha un potenziale e noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. perché siamo open all'innovazione. Open a offrirti soluzioni sempre su misura, per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: ore 21:03.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. A Versailles in corso la cena conclusiva del G7 in Francia. Positivo il bilancio di Trump, che è tornato sull'accordo con Teheran, mentre la sua amministrazione diffonde il contenuto del documento.
3: In attesa della pubblicazione ufficiale del testo, fioccano presunte versioni dell'intesa. L'ultima, diffusa alla stampa da un alto funzionario americano, prevede sì la cessazione delle ostilità anche sul fronte libanese, ma include anche l'impegno di Teheran a distruggere scorte di uranio arricchito sotto la supervisione dell'IAEA, un punto non previsto nel testo diffuso ore prima da Al-Arabiya. Gli Stati Uniti invece si impegnerebbero a creare un fondo da 300 miliardi di dollari di investimenti per l'Iran in caso di accordo definitivo e assicurerebbero che il paese verrà autorizzato a vendere petrolio. Donald Trump intanto non esita a usare altra pressione. L'Iran si comporti bene o torneremo a bombardarlo, ha minacciato, prima di volare a Versailles da Evian, dove ha incassato l'elogio dei partner del G7 per l'accordo e detto che potrebbe essere lui stesso presente alla cerimonia della firma prevista in Svizzera venerdì. Poco dopo Teheran ha fatto sapere: stiamo valutando la possibilità che siano i presidenti dei due paesi a siglare il memorandum. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La Premier Meloni esprime soddisfazione per il sostegno compatto del G7 a Kiev, confermando la disponibilità dell'Italia a partecipare a una possibile missione internazionale nello stretto di Hormuz. A proposito del rapporto con Donald Trump, la Presidente del Consiglio parla di una ritrovata sintonia basata su un confronto diretto tra leader. Sul fronte interno esclude alleanze con Vannacci, ricordando che l'ex generale ha votato con la sinistra. Intanto i partiti discutono di legge elettorale dell'ok dell'Eurocamera al regolamento sui rimpatri.
4: Non più subire ma governare, Fratelli d'Italia riassume così la rivoluzione, parole di Nicola Procaccini sull'immigrazione irregolare.
5: Il problema non è più la ricollocazione in Europa, ma la gestione dell'immigrazione viene spostata fuori dai confini europei.
4: Anche in Europa cambia il vento, esulta il leghista Matteo Salvini. Per Antonio Tajani l'Unione ci dà ragione. L'Azzurro conferma poi l'accordo sulla legge elettorale. Le preferenze non ci sono, spiega, ma non mi spaventano. Preferenze che FD vuole riproporre in aula. Dettagli per le opposizioni contrarie in toto all'impianto del testo pensato, dicono, per mantenere al potere il centrodestra. Per Nicola Fratoianni, AVS, il premio di maggioranza rimane incostituzionale. Chiara Braga, PD.
6: Invece di bloccare il Parlamento a discutere di legge elettorale, la maggioranza si occupi delle difficoltà reali di famiglie, lavoratori e imprese.
4: Ci stanno ripensando, si dice certo Giuseppe Conte, perché hanno paura di Vannacci. I 5 Stelle contestano anche il regolamento rimpatri, è disumano e farà aumentare i costi, prevedono, mentre i centri in Albania con Tirana nell'Unione andranno chiusi. Lucio Bondi, GR1.
2: Ora la cronaca: il Tribunale per i minorenni di Trieste ha convalidato il fermo del 17enne reo confesso dell'omicidio della zia Chiara Guerra, 53 anni, avvenuto a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il giovane ha risposto alle domande del GIP. Per lui è stata chiesta la custodia in un carcere minorile. Proseguono le ricerche dell'arma del delitto gettata in un canale. E resterà questa notte in terapia intensiva all'ospedale di Vigevano, ma non è in pericolo di vita, la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La donna è stata sottoposta a lavanda gastrica dopo aver assunto una quantità eccessiva di farmaci, da chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un errore. Le regioni hanno approvato l'atto che consente di avviare il rinnovo del contratto dei medici di famiglia. Il testo prevede attività nelle case di comunità fino a 6 ore settimanali. La misura si inserisce nel percorso di attuazione delle 1038 strutture previste dal PNRR. I turni saranno organizzati dalle aziende sanitarie. Il ministro Schillaci auspica la conclusione dell'accordo entro la fine del mese. E ora occhi al cielo stasera per ammirare un evento raro, l'abbraccio luminoso tra la Luna e Venere. Guarda

0: verso ovest. Quello che adesso è un sottile falcetto di luna crescente apparirà sormontato da un puntino brillante, e Venere, l'oggetto più luminoso del cielo dopo il sole e la luna. I due corpi celesti saranno vicinissimi, ad appena mezzo grado di distanza, mentre più in basso si allineeranno anche Giove e Mercurio. Un evento raro, una vera linea celeste disegnata nel firmamento. Il fenomeno è visibile ad occhio nudo da tutta Italia, città comprese. L'importante, sottolinea l'astrofisico Gianluca Masi, è avere l'orizzonte verso ovest libero da palazzi e montagne.
1: Vale la pena seguire il tutto fino al tramonto di questi astri, ed è un'occasione bellissima che ci ricorda quanto straordinario sia quel cielo, quel firmamento che tutte le notti chiude dall'alto il paesaggio terrestre.
0: Federico Mello, GR2.
2: Ci fermiamo qui, linea ad Ascolta si fa sera.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro Convento di Assisi.
2: La settimana scorsa abbiamo parlato della seconda parola francescana, fiducia. Oggi vorrei toccarne un'altra, libertà. Di solito pensiamo alla libertà come alla possibilità di fare ciò che vogliamo, di realizzare i nostri desideri, purché non danneggino gli altri. Ma questa idea spesso ci lascia frustrati. È come guidare una macchina di Formula 1 che però deve andare piano piano, perché la strada è piena di ostacoli, traffico, ingorghi, incidenti. Anche le persone che amiamo a volte sembrano limitarci. Quante difficoltà nelle relazioni, nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, perché ognuno vuole qualcosa di diverso e non ci si viene incontro. Per Francesco però la libertà è qualcosa di diverso. Per lui non è fare ciò che si vuole, ma liberarsi dal proprio egoismo, dalla tirannia dei propri desideri, della capacità di ascoltare gli altri, ascoltare Dio, ascoltare la vita stessa, anche i desideri più belli. Se ci chiudono agli altri, possono diventare dei veri e propri dittatori. La vera libertà non è cedere sempre ai desideri altrui, ma ascoltarsi con un cuore libero, sapendo che non c'è nulla di più prezioso che il volersi bene. E se i miei desideri diventano motivo di litigi, giudizi o separazioni, forse alla fine non sono così buoni come pensavo. La libertà di Francesco ci ispira a non cedere alla tirannia dei nostri desideri, ma a scoprire che nessun desiderio, per quanto nobile, vale più delle relazioni che ci uniscono, perché nella vita non c'è nulla di più prezioso delle relazioni.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Cielo che torna a sgombro da nubi su gran parte del territorio in serata. Domani il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile, con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio, che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronave.

0: Nautica Militare.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21:29 minuti. Sulla tangenziale di Bologna ci sono code per un incidente avvenuto tra Viale Europa e San Vitale. Nello stesso tratto era stato segnalato un veicolo contromano. Sempre sulla A14, quindi in Emilia Romagna, ci sono code tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Sulla A26 code per un chilometro per un incidente avvenuto tra Masone e la A10, rallentamenti poi per lavori tra Terre di Canossa e Reggio Emilia sulla 1, la Milano-Bologna in direzione proprio di Bologna. Tangenziale ovest di Milano, code per traffico intenso tra la A4 e la statale 33, sulla 1 la Firenze-Roma ci sono rallentamenti per un trasporto eccezionale tra Firenze Sud e Incisa, e ancora sulla Firenze-Pisa-Livorno code per un incidente tra l'Astrasigna e Firenze-Scandicci. Infine sulla A14 nel tratto Bari-Taranto, attenzione a un incendio che si è sviluppato tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: Inauguriamo la sessione serale di Tutto il Mondiale minuto per minuto alle 21:31 in punto in diretta su Rai Radio 1. Ben trovati dai nostri studi di Dallas, da Guido Ardone al microfono. Saluto e ringrazio subito il nostro Francesco Pionaglieri dall'altra parte del vetro in console, e poi continuano ad assisterci da Roma, e li ringraziamo allo stesso modo Fabio Cardinali, Max Gambino alla parte tecnica, c'è Tony Tisi in redazione, ovviamente Ombretta Conti in regia. Per chi non ci avesse seguito nel tardo pomeriggio, il Portogallo, suo malgrado, ha iscritto il proprio nome nell'elenco delle squadre che hanno steccato in tutto o in parte questo primo turno, questa prima giornata nel maxi mondiale nordamericano. Soltanto 1-1 per i lusitani contro la Repubblica Democratica del Congo. Sembrava tutta un'altra partita, pronti via il vantaggio con João Neves dopo appena 6 minuti, poi la gara è cambiata. Sì, ovviamente la formazione di Roberto Martinez ha continuato ad avere il pallino del gioco. Nei minuti di recupero del primo tempo il pari con Vissà per la formazione centroafricana. Nella ripresa tanti assalti, tanti cambi, abbiamo visto i vari Sisco Conceição, abbiamo visto Gonzalo Ramos, abbiamo visto anche Rafa Leão, tutti però evidentemente a cavallo sotto la sufficienza, così come Cristiano Ronaldo non ha inciso particolarmente nella gara che celebra l'ingresso personale nel suo sesto mondiale. Dunque 1-1 in questa partita del gruppo K. Ora però ci spostiamo per la gara delle 22 nel gruppo L, e ci spostiamo, siamo relativamente poco per le distanze che consideriamo da queste parti, ovvero da Houston, che ha ospitato la sfida tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, a Dallas, alla città che ospita proprio i nostri studi, per un'altra partita molto molto interessante dal livello tecnico che si preannuncia assolutamente elevato visti i nomi in campo. L'Inghilterra, che sta diventando a sua volta, anche qui suo malgrado uso questa espressione, esperta in finali perse, ma attenzione, a livello continentale mi riferisco appunto ai secondi posti nelle ultime edizioni, due edizioni dei campionati europei, e che deve vivere ancora di ricordi a livello mondiale per quel titolo conquistato in casa ormai 60 anni fa, al cospetto di una squadra, la Croazia, che ha una storia molto più recente dal punto di vista calcistico, eppure pensate, nei mondiali ha fatto podio in 3 occasioni su 7, le ultime 2 consecutive, terza in Qatar e ancora prima finalista in Russia. Per la presentazione delle formazioni ufficiali, non prima di avervi ricordato che ascolterete il commento tecnico di Fulvio Collovati, ma partiamo dal nostro inviato allo stadio di Arlington qui a Dallas per Inghilterra-Croazia. Buonasera e bentrovato Giuseppe Bisantis.
4: Buonasera a te Guido Ardone, buonasera ai nostri radioascoltatori. E beh, allora 27 minuti al fischio d'inizio di questa partita, partita molto attesa perché insomma l'Inghilterra, i maestri del calcio, laddove il calcio lo hanno inventato, seppur un solo titolo mondiale, 1966 a casa propria, però insomma partono sempre con certi favori del pronostico e ne partono adesso perché insomma le squadre di club inglesi hanno praticamente dominato come sempre in Europa e anche la nazionale non è più quella timida di qualche anno fa. La Croazia, come dicevi tu, due piazzamenti da podio nelle ultime due edizioni, 4 anni fa in Qatar fu terzo posto, addirittura finale nel 2018 in Russia contro la Francia, e quindi una Croazia che a livello nazionale, anche se poi gli anni passano, perché adesso dai nomi che sentirete dalla formazione iniziale vedete che ci sono anche tante conoscenze del calcio italiano e tanti giocatori magari non più giovanissimi, però a livello di nazionale questa Croazia raramente tradisce. Allora andiamo con le formazioni, con l'Inghilterra che è guidata dal tecnico tedesco Thomas Tuchel, e un 4-2-3-1 con Pickford in porta, James, Stone, Combs e O'Reilly in difesa, Anderson e Rice a centrocampo, Madueke, Bellingham e Cono sulla tre quarti, l'unica punta è Harry Kane. Per quel che riguarda la Croazia guidata da Zlatko Dalic è un 3-4-3 con Livakovic in porta, Šutalo, Vuskovic e Gvardiol in difesa, Stanisic, Modric, Petar Sučić, quello dell'Inter perché c'è anche un Luka Sučić che è in panchina, e Perisic. A proposito di Inter, sono i 4 centrocampisti, poi Baturin a Como con Musa, curiosità, Musa l'attaccante gioca qui a Dallas nel Football Club Dallas, e Pasalic, altra conoscenza del calcio italiano, davanti. Dirigerà l'incontro un arbitro famoso, Clément Turpin della federazione francese, così come francesi sono Nicolas Danos e Benjamin Page, i guardialine, mentre Katia Garcia, quarta ufficiale, Jérôme Brissard, Francia, al VAR, Willy Delaio, Francia, al VAR, e terzo VAR, Fedai Sanna in Svizzera. Allora, fuori da qui sono 33 gradi e quindi temperatura percepita addirittura 38, qui invece non ce ne accorgiamo perché questo stadio avveniristico è coperto con aria condizionata e quindi si sta benissimo, le condizioni ideali ci sarà ovviamente il cooling break, anche se non ce ne sarebbe bisogno, ma ormai i motivi ve li abbiamo spiegati più e più volte. Adesso sono in campo le squadre per il riscaldamento e insomma fra 24 minuti sarà Inghilterra-Croazia, tra l'altro il girone, l'ultimo, che chiude questa prima giornata perché questo è il gruppo L, poi alle 2 ora italiana si sfideranno le altre due squadre del girone, ossia Ghana e Panama. Intanto la linea torna agli studi Radio Rai di Dallas, ossia a Guidardone.
3: E grazie per il momento a Giuseppe Bisantis, e allora noi rilanciamo con quella che sarà nel cuore della notte italiana l'ultimissima partita, come diceva giustamente Giuseppe, poi della prima giornata, lì avremo un primo quadro completo, peraltro partita non secondaria perché esordirà il terzo CT italiano presente in questa competizione, Fabio Cannavaro alla guida dell'Uzbekistan che alle 4 per l'appunto in quel di Città del Messico affronterà la Colombia. Ma noi restiamo ovviamente proiettati più che mai su Inghilterra-Croazia, per cui ben trovato in trasmissione per questa partita il commento tecnico sarà di Fulvio Collovati. Buonasera Fulvio. Eccoci, allora riusciamo a sentirti. Siamo per assistere, almeno immaginiamo, a una delle gare di livello tecnico più interessante di questa prima giornata, forse dell'intera fase a gironi. Riprendo quello che diceva Giuseppe, anzi, visto che ci sei tu con noi, tu hai attraversato la storia del calcio, hai continuato a giocare fin quando il nostro campionato era il più bello del mondo. Ora la Premier League è egemone già da diversi anni. Perché dico questo? Perché come accennava Bisantis, invece a livello di nazionali, bene i due secondi posti nei campionati europei, però l'Inghilterra è un po' l'incompiuta di questi anni. Il livello tecnico della Croazia lo conosciamo, c'è ancora il gruppo storico in sostanza, e allora io ascoltavo le formazioni con attenzione, guardavo la distinta

0: Immaginiamo un po' questi duelli più o meno ravvicinati, no? Bellingham Modric piuttosto che, non so, Harry Kane contro Guardiol. È un bel piatto serale questa partita.
1: Ma direi che è uno scontro tra potenze del calcio, proprio per quello che stai, che hai detto tu, per i nomi che ci sono, perché si affrontano due squadre, sono punti pesanti questi, perché ci sono diversi protagonisti del calcio europeo. Pensa che la Croazia mette in campo praticamente un centrocampo italiano, con Sucic che gioca nell'Inter, Modric nel Milan e Perisic che ha giocato nell'Inter, per cui tre su quattro giocatori sono giocatori che giocano tuttora. Sucic e Modric andrà via, mi dicono, e Perisic ha giocato nell'Inter. Baturinha è un giocatore del Como, per cui c'è molto. Pasalic lo stesso, anche se Marco Pasalic dell'Orlando City, però ecco, per cui è un, c'è molto, c'è gente di Serie A in questo. Anche però l'Inghilterra ha una fame arretrata, non vince un torneo come dicevate voi dal 66, sono 60 anni, non è poco. Parte sempre convinta in queste manifestazioni che possa essere la volta buona. Ha un allenatore nuovo, Thomas Tuchel, ambizioso, preparato, però deve fare i conti contro questa Croazia che, come diceva Giuseppe giustamente, viene dalle ultime due competizioni dove ha guadagnato una finale e un terzo posto, per cui insomma direi che meglio di così non poteva fare.
0: Palmarès di tutto rispetto per la pur giovane, relativamente giovane formazione croata. E allora Fulvio, resta lì, ovviamente torneremo da te tra poco, ma continuiamo a parlare di questo Inghilterra-Croazia ormai a poco più di 20 minuti dal calcio d'inizio. Lo facciamo soprattutto sulla sponda inglese, lo facciamo con un giornalista collega che proprio al calcio inglese ha dedicato un libro edito da Ultrasport, The British Experience, per l'appunto lavorare e vincere nel calcio inglese. Tra le altre cose anche il responsabile dei contenuti audio di diretta.it, benedetti siti di live scoring cosiddetti, perché sono il nostro pane quotidiano, Andrea Pressenda, se ho detto tutto bene ovviamente. Benvenuto su Radio 1.
2: Ciao Guido, buona serata a tutti, perfetto direi. Grazie anche per questa presentazione. Insomma, è una serata di esordio per l'Inghilterra, è chiaro, anche come diceva Fulvio Collocati, non vince l'Inghilterra dalla 1966, però effettivamente mi hanno colpito molto anche le scelte di Thomas Tuchel, terzo CT straniero dopo Eriksson, esatto. Il capello, questo vale la pena anche sottolinearlo, intanto perché conferma
0: in 150
2: poco...
0: anni, Andrea, come tu mi insegni, quindi diciamo sono pietre un po' come per il Brasile, sono casi qua praticamente unici, se non rari, insomma, dai.
2: Assolutamente, peraltro c'è una statistica che è uscita poco prima, proprio della vigilia di questa edizione dei campionati del mondo: nessun CT straniero ha mai vinto con un'altra nazionale, quindi potrebbe essere questa la prima volta, evidentemente anche per la nazionale inglese. Mi hanno colpito molto però le scelte, a parte le convocazioni, perché comunque ci sono state esclusioni eccellenti, a cominciare da vari Cole Palmer, Foden, Gibbs White, lo stesso Harry Maguire, che aveva comunque anche un forte impatto all'interno del gruppo dello spogliatoio, ma soprattutto perché Tuchel conferma la stessa formazione vista contro la Costa Rica, quindi la scelta è su Noni Madueke, intanto che vince il ballottaggio con Bukayo Saka, peraltro compagni di squadra all'Arsenal, e hanno vinto il titolo dopo ben 22 anni, ovviamente mi riferisco al titolo nella Premier League. Però ecco, facendo un po' anche la rassegna stampa dei giornali, dei quotidiani inglesi oggi, vedevo che comunque c'è meno aspettativa rispetto comunque anche agli altri due tornei. L'Inghilterra comunque arriva a questa edizione del campionato del mondo anche con le due finali, ovviamente anche per quanto riguarda la storia più recente degli europei, quindi credo che ovviamente si affiderà poi ad Harry Kane. Ovviamente vale anche la pena sottolineare i numeri e i dati in fase realizzativa: 61 gol in stagione con la maglia del Bayern Monaco, ovviamente anche nella storia complessiva di queste tre stagioni 146 gol in 147 partite, questo credo che insomma valga anche come biglietto da visita. Probabilmente ecco, poi tra l'altro avendo vinto dei titoli con la club tedesco, probabilmente c'è stata anche forse anche questa maggiore consapevolezza di poter tentare l'impresa anche proprio con la nazionale inglese.
0: Peraltro l'aspettativa ora, al di là di quella che possa essere, così contribuiamo anche con un piccolo tassello personale, visto che, come ribadisco, la gara si gioca qui a Dallas, è comunque alta rispetto al numero di tifosi. Poi mi insegna Andrea Pressenda, gli inglesi seguono sempre molto molto vicino la loro nazionale e non c'è distanza che tenga. Qui a Dallas ieri sera e poi nella mattinata di oggi, mattinata americana, texana si intende, erano numerosissimi, al pari dei croati, va detto, che poi ieri sera hanno dato vita a una sfilata con carrozze e cavalli. Ve l'abbiamo raccontato nel nostro giornale radio, nella pagina sportiva, un po' di colore, un po' di folklore. E aggiungiamo anche che, per quello che abbiamo potuto osservare rispetto alle notizie che ci arrivano insomma qui nei nostri studi, per fortuna non ci sono stati problemi. Un tecnico tedesco, un tecnico pragmatico, il principale passaggio, ti

0: Chiedo Andrea Pressenda, dall'era, dall'epoca Southgate, quasi era, se mi passi il termine, accennavi già qualcosa rispetto alle novità nelle convocazioni, e poi Southgate è sempre stato, spesso stato, dai, criticato per la qualità del gioco. Alla fine, insomma, a quelle finali ci è arrivato, gli sono andate male, una ce n'è andata molto molto bene per noi, la ricordiamo bene, 5 anni fa, sembra un'altra era geologica. La principale nota, la principale discontinuità, ecco, tra le due gestioni in panchina.
1: Ma intanto vale la pena anche sottolineare soprattutto il cammino dell'Inghilterra, come è arrivata poi a questa edizione del mondiale, perché comunque ha vinto 8 partite su 8 per quanto riguarda le gare di qualificazione, tra l'altro senza mai subire gol. Questo è stato sicuramente anche un assegno, probabilmente un tratto caratteristico anche del gioco espresso. Dicevi giustamente, grande pragmatismo, grande praticità, soprattutto anche per poter arrivare a questa serie di risultati. Peraltro tu che ha già vinto in carriera, e mi riferisco ovviamente alla Champions con il Chelsea, quindi conosce perfettamente anche il calcio inglese, 11 titoli vinti in carriera ovviamente per quanto riguarda le sue esperienze con i club da allenatori, manca però effettivamente anche questa grandissima impresa, peraltro primo allenatore tedesco ad allenare l'Inghilterra, prima dicevamo il terzo complessivamente nella storia per quanto riguarda i CT stranieri. È chiaro che però ecco, le sue convocazioni hanno però diviso effettivamente l'Inghilterra, perché molti probabilmente si aspettavano la conferma anche di tanti giocatori che hanno fatto poi la differenza in questi ultimi anni. Non è stato così, lo abbiamo visto anche nelle scelte per la formazione di questa sera, ovviamente per l'11 titolare. Credo che però Tuchel forse sia stato scelto, e passami anche questo paradosso, proprio anche forse per un meno carico di aspettative, soprattutto perché comunque, come dicevamo prima, l'Inghilterra non vince esattamente da 60 anni per quanto riguarda proprio l'edizione del mondiale, quindi forse ecco, è stato scelto, se possiamo anche utilizzare questo metodo di valutazione evidentemente anche per le scelte della federazione, una piccola association, proprio anche per poter arrivare ad un allenatore che ha vinto la carriera ma forse non così coinvolto nelle dinamiche inglesi.
0: È un quasi profeta in patria, in qualche modo, Thomas Tuchel, ricordando i suoi successi alla guida del Chelsea, ma ha vinto poi in mezza Europa e non solo. Fulvio Collovati, per unirti alla conversazione con Andrea Pressenda, io poi la trasformo in una battuta, no? Le vecchie sfide Inghilterra-Germania, se non puoi batterli, unisciti a loro, se non puoi batterli, prendi un allenatore tedesco e magari combini qualcosa di buono, dai, così ci giochiamo anche un po',
2: Fulvio. Ho ascoltato con molta attenzione quello che ha detto Andrea, è tutto giusto, c'è da dire che in questo io ho avuto un allenatore nel 1982, Berzot, che aveva fatto delle scelte pesanti e controverse anche lui, aveva lasciato a casa Pruzzo, nonostante tutta la stampa di Roma racconta questo episodio, Pruzzo era capocannoniere del campionato, per cui non lo convocò, Becalossi, la stampa di Milano voleva Becalossi, Evaristo, e non lo convocò. Tuchel praticamente non ha portato Foden col Palmer, non ha portato giocatori di grande qualità, ha sacrificato la qualità in virtù di uno spogliatoio compatto e coerente, perché ha voluto che lo spogliatoio non fosse disunito. Chissà che non sia questa l'arma vincente, l'arma buona. D'altronde ha 52 anni, ha vinto 11 titoli, mi avete detto, ha 52 anni, per cui è un allenatore sotto questo aspetto, non è che abbia vinto poco.
0: Assolutamente no. Andrea Pressenda, torno dal responsabile dei contenuti audio di diretta.it, oltre che autore di The British Experience, lavorare e vincere nel calcio inglese, ci accompagna verso questo Inghilterra-Croazia, soprattutto sulla prospettiva d'oltremanica. E considerazione un po' a margine, ma credo insomma interessante, così credo di non incorrere in una topica se dico che Inghilterra-Croazia è la partita numero 22 delle 104 in programma. Il punto non è questo, è la prima tra due europee, finora non ce n'erano ancora state, e non dovrei sbagliare. Allora cosa voglio arrivare? Che nella geopolitica mondiale, per le scelte di Infantino, per i criteri di allargamento di questo mondiale, è d'accordo, ci può anche stare, l'Africa prende 4 posti, l'Asia ne prende 3, anche l'Europa ne prende 3, passa da 13 a 16, poi prendetevi la briga di ricontrollare il tutto perché sto andando a memoria, diciamo che il vecchio continente, che comunque è culla del calcio, a partire dall'Inghilterra, ha guadagnato in quota parte, non dico marginalmente in questo mondiale, ma magari in maniera meno, in proporzione meno evidente di altre federazioni. Giusto o sbagliato, ognuno la penserà in un modo. A te la parola.
1: Non c'è dubbio, peraltro questo proprio credo che sia anche un segno di grande differenza rispetto proprio anche ai mondiali del 1990, comunque anche del 94, che comunque le nazionali europee facevano effettivamente anche la differenza, soprattutto anche dal punto di vista qualitativo. Aggiungo peraltro anche un dato, perché la Croazia, e prima abbiamo ovviamente citato il secondo posto del 2018, del terzo posto in Qatar 4 anni fa, però è imbattuta nelle ultime due edizioni del mondiale

0: gironi. Quindi questo evidentemente anche per aumentare la curiosità per quanto riguarda la partita di questa sera, però insomma è chiaro che è il primo euroderby, lo possiamo chiamare così, visto che comunque si affrontano queste due nazionali che hanno, ripeto, però grandissima tradizione anche per la continuità di risultati sportivi. La Croazia c'è sempre andata molto vicina, perché poi in effetti non ha mai vinto, anche con questo CT della grandissima esperienza, Zlatko Tadic dal 2017 sulla panchina della nazionale croata. Dall'altra parte anche i due secondi posti, come dicevamo in precedenza, dell'Inghilterra agli europei, insomma è una sfida tra le eterne seconde, però credo che molto passerà inevitabilmente anche dal talento di Modric. A proposito insomma di giocatori dall'esperienza, oggi partita numero 1165 tra i professionisti, insomma credo che basti anche questo anche per poter fotografare anche l'importanza che ha avuto questo incredibile giocatore.
1: No, a me viene in mente che quando li eliminammo forse immeritatamente dagli europei con quel gol di Zaccagni, pensavamo che fosse l'ultima di Modric sul grande palcoscenico continentale, invece le cose vanno avanti. Giuseppe Bisantis, fotografia di 30 secondi, visto che sei lì a Arlington, impostazione, spettacolo in campo non ancora, sulle tribune sì, dacci proprio una tua immagine rapida.
2: Un'immagine molto americana, perché due ragazze vestite da texane con i classici capelli stanno chiamando il pubblico all'applausometro, una volta si chiamava così. Ci sono più sostenitori dell'Inghilterra o più sostenitori della Croazia? Beh, a giudicare dall'applausometro siamo lì, praticamente lo stadio è gremito e per i mondiali 70.000 spettatori, ma di solito questo stadio ne contiene 96.000, e direi che insomma a giudicare dalla prima vista ci sono più inglesi, però insomma i croati non sono da meno e il tifo sarà molto caldo. Sta per iniziare il cerimoniale.
1: E io mi fido dell'applausometro incorporato in Giuseppe Bisantis, perché un pochino di partite diciamo che le ha fatte su Rai Radio 1. Andrea, per salutarti, ci hai parlato dell'Inghilterra, ovviamente abbiamo parlato anche della Croazia, abbiamo il tempo però per un solo nome che puoi darmi, tra le altre ovviamente, anche alla luce di quello che abbiamo visto in questa prima giornata ormai agli sgoccioli. Hai un centesimo, simbolicamente lo punteresti su?
0: Ma dici della partita di questa sera? Guarda, io
1: no, no, in generale, per la vittoria finale ti dico, per la vittoria finale sulle altre big, sì, perdonami.
0: Della vittoria finale dico probabilmente la Francia. Perché
1: la Francia,
0: comunque credo che, sì, perché ha il parco attaccanti più completo, poi dopo starà effettivamente alle decisioni di Deschamps, ma quello che poi abbiamo visto, al di là ovviamente della prestazione di Messi, dei primi gol di Haaland, insomma anche della notte delle stelle, perché poi in effetti abbiamo visto finalmente anche le reti dei grandissimi attaccanti, non è stato così oggi per esempio per Cristiano Ronaldo, però credo che la Francia, se dovesse poi arrivare all'equilibrio là davanti con ovviamente Michael Olise, con Adebele, con Adue, con lo stesso presenza di Kylian Mbappé, ma soprattutto anche per l'utilità che ha fatto vedere ancora una volta Ousmane Dembélé, quindi mi riferisco anche a quello che poi abbiamo visto nell'ultima stagione con la maglia del Paris Saint-Germain, credo che effettivamente la Francia si possa avvicinare molto, visto che poi 4 anni fa l'aveva sfiorato poi contro l'Argentina.
1: E sarebbe eventualmente poi la terza finale consecutiva, qualora dovesse arrivarci. Andrea Pressenda, i minuti sono volati, The British Experience, lavorare e vincere nel calcio inglese, Ultrasport, ci risentiamo durante questo mondiale, intanto buon calcio, buon divertimento. Grazie per essere stato con noi.
0: Con molto piacere, grazie davvero.
1: Grazie al collega Andrea Pressenda, e andiamo subito in campo ad Arlington. Giuseppe Bisantis, Fulvio Collovati, Inghilterra-Croazia, il primo tempo, ci ritroviamo nell'intervallo della partita. Buon ascolto su Rai Radio 1.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro

0: fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
6: La partita.
7: God save the king.

0: buonasera agli ascoltatori italiani. Qui è pomeriggio a Dallas, stadio di Dallas, le ore 14:54 locali.
1: Please remain standing if you are able.
0: Gruppo L, l'ultimo gruppo, quindi si chiude la prima giornata. Di fronte Inghilterra e Croazia. Abbiamo ascoltato l'inno inglese e adesso ascoltiamo O nostra bella patria, inno croato.

0: E gli applausi all'inno croato subito dopo quello inglese. Esattamente fra 4 minuti sarà Inghilterra-Croazia per noi. Pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Ed eccoci qui dalla Dallas Stadium, al microfono Giuseppe Bisanti, saccatami in postazione per la parte tecnica Daniele Antelmi, collegato con noi per il commento tecnico Fulvio Colovati, che saluto subito. Ciao Fulvio.
2: Ciao Giuseppe, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, andiamo con le formazioni di Inghilterra-Croazia. Ricordiamo che le altre squadre di questo gruppo L sono Ghana e Panama, che si affronteranno alle 2 ora italiana. Inghilterra-Croazia dunque è la squadra tra le favorite, non fosse altro perché l'Inghilterra è la nazione che ha inventato il calcio, ma al di là di questo è una nazionale forte in questo periodo, 2 finali degli europei consecutivi. La Croazia invece per 2 volte consecutive salite sul podio mondiale, 4 anni fa in Qatar arrivò terza, 8 anni fa in Russia addirittura seconda in finale con la Francia. L'Inghilterra, che è guidata da un commissario tecnico tedesco, Thomas Tuchel, è in campo, sarà in campo con una 4-2-3-1 con Pickford in porta, James, Stones, Cons e O'Reilly in difesa, Anderson e Rice a centrocampo, Madueke, Bellingham e Gordon sulla tre quarti, l'unica punta è il capitano Harry Kane, che in questo momento sta scambiando i gagliardetti e sta scegliendo il campo con un altro grande del calcio mondiale, ossia Luka Modric.

0: perché la replica della Croazia affidata a Zlatko Dalic è su un 3-4-3 con Livakovic in porta, Šutalo, Vuskovic, Guardiol in difesa, Stanisic, Modric, Petar Sučić, c'è un altro Sučić in panchina ma questo è il centrocampista dell'Inter, e Perisic che ha giocato nell'Inter. Davanti Baturina del Como, Musa, grande accoglienza qui visto che gioca proprio qui a Dallas, e Mario Pasalic, c'è un altro Mario, Marco Pasalic, che però va in panchina. Titolare è proprio il Mario Pasalic che conosciamo bene, il giocatore dell'Atalanta e ha giocato anche nel Milan. L'Inghilterra giocherà con la sua divisa tradizionale, la dicitura della partita è Inghilterra-Croazia, ossia la maglia bianca con i tre leoni, mentre la Croazia replica con la divisa trasferta blu. Gli scacchi sono bianchi, ricorderete la maglia tradizionale della Croazia è a scacchi bianco e rossi, verdina la maglia degli arbitri con calzoncini neri e calzettoni neri, un arbitro che conosciamo molto bene, Clément Turpin della Federazione Francese, così come francesi sono i due guardialine Nicolas Danos e Benjamin Page, e la quarta ufficiale è una donna, la signora Katia Garcia della Federazione Messicana, francesi Alvar Jérôme Brissard e Willy Delaio, e uno svizzero Fedai San. Fuori dallo stadio ci sono oltre 34 gradi con temperatura percepita di 38 gradi, qui ve lo abbiamo detto anche raccontandovi l'altra partita che si è disputata qui a Dallas, ossia Olanda-Giappone, è uno stadio al coperto con l'aria condizionata, si sta benissimo, pubblico gremito, 69.000 spettatori, il massimo che ne può contenere per i mondiali, anche se durante il football americano questo stadio è da 96.000 del più grande tra tutti quelli che ospitano le partite di questo mondiale diviso tra Canada, Stati Uniti e Messico. Tutto pronto per il calcio d'avvio, sentite sullo sfondo il conto alla rovescia, l'Inghilterra attaccherà da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione e darà il calcio d'avvio, dall'altra parte la Croazia, la gara inizia in questo momento. E allora Fulvio Collovati, cosa ti aspetti da questa partita che è la prima di questo mondiale tra due squadre europee?
1: Buonasera Giuseppe, ma lo dicevo in precedenza, a leggere i nomi c'è una generazione di talenti in campo, di giocatori maturi, vincenti, tanti giovani anzi, l'Inghilterra ha la forza e il carattere di un vero bomber come Harry Kane, però è una rivale forte la Croazia, con un altro capitano da leggenda, Luka Modric, ed è una squadra non più giovanissima, anche se quest'oggi ci ha stupito Dalic l'allenatore mettendo in campo Musa come finto 9 praticamente, mettendo un Baturina, giocatore del Como, Pasalic praticamente non una punta vera, perché evidentemente teme questa Inghilterra, ma è una partita che mi piace commentarla, mi piace vederla, perché c'è tanto talento in campo, ci sono due squadre che attaccano, due squadre che rappresentano il meglio del calcio europeo secondo me.
0: Prime battute, si gioca da un minuto, ovviamente 0-0 tra Inghilterra e Croazia, adesso è l'Inghilterra con il portiere Pickford, completo giallo-arancio per lui, portiere anche molto esperto, milita nell'Everton, squadra di Liverpool. Ancora la Inghilterra che pasticcia una po' in difesa, riesce a liberarsi del pallone, palla che arriva dalle parti di O'Reilly, il rilancio di O'Reilly, il controllo di Anderson, palla toccata ancora e sarà calcio d'angolo regalato direi dall'Inghilterra alla Croazia, inizio abbastanza distratto da parte dell'Inghilterra, e quindi dopo un minuto e mezzo assisteremo al primo tiro dalla bandierina in a favore della Croazia, porta la nostra sinistra, bandierina di destra per la battuta di questo calcio d'angolo in favore della nazionale croata, e vediamo Ivan Perisic, giocatore di grandissima esperienza, attualmente al PSV Eindhoven ma lunga militanza in Italia con la maglia dell'Inter, partirà con il sinistro a rientrare Ivan Perisic, mentre vediamo che l'arbitro Clément Turpin della Federazione Francese come sempre richiama a non trattenersi nell'area di rigore, vediamo come batterà Perisic che alza il braccio sinistro per questa battuta, il pallone che spiove in aria, non arriva nessuno, la girata l'avevano mancata tutti, si era portato in avanti cercando la girata, Šutalo, difensore che milita nell'Ajax, l'ha colpita male, però direi da queste primissime battute Fulvio una difesa dell'Inghilterra che insomma sembra ancora non entrare in partita,
1: abbastanza distratta direi, perché non può lasciare totalmente isolato il numero 6 Šutalo, come dicevi tu, completamente solo, ha colpito completamente scoordinato, poteva anche colpire di testa, e fortunatamente per gli inglesi che si è trovato proprio un difensore dai piedi

0: non proprio maturi, usiamo questo termine, però è partita male, forse un po' deconcentrata, un po' sente la gara, un po' timorosa, però insomma mi sembra da questi primi minuti la Croazia molto più aggressiva, molto più in palla.
1: E infatti sta andando proprio sul portatore di palla, Inghilterra in difficoltà, la perde infatti questa palla, la Croazia se ne può andare via sulla sinistra con Perisic che la mette rasoterra alla chiusura.

0: il difensore centrale, ed eccolo Luka Modric che tocca il primo pallone del suo mondiale, ancora in forza al Milan, insomma dovrebbe andare via, ma questi sono tanti discorsi che si faranno dopo il mondiale, perché l'attenzione di questo fuori classe assoluta è tutta su questo campionato del mondo nordamericano. Recupera palla l'Inghilterra ancora con James, il tocca all'indietro per Stones che poi va a ricevere il pallone proprio da Konsa, si ferma Stones, si abbassa per ricevere palla Anderson, cerchio di centrocampo, l'apertura di Anderson per James per Bellingham, e tocca il primo pallone della sua partita anche un altro fuori classe, Jude Bellingham, anche se reduce da una stagione non memorabile con il Real Madrid. Eccolo Harry Kane, la sua invece col Bayern Monaco è assolutamente memorabile, tra l'altro di fronte un suo compagno di club Stanisic, numero 2 della Croazia. Ancora il retropassaggio, il pallone che arriva dalle parti di Vuskovic che riceve il pallone da Guardiol, ancora Vuskovic, si fa vedere sempre Guardiol, il rilancio però di Vuskovic, il pallone che vede lo scatto proprio del giocatore del Dallas Musa che viene anticipato da Pickford in uscita, colpo di testa all'ultimo tocco mi è parso di un giocatore croato, vediamo se la rimessa verrà assegnata all'Inghilterra, è così, e quindi James si incarica della battuta proprio a perpendicolo sotto la nostra postazione molto alta sul terreno di gioco qui del Dallas Stadium. Ancora la ripartenza da parte di Anderson che avanza fino alla linea centrale del campo, Anderson che riceve il pallone, lo scambio con Rice, ancora con Anderson che mette palla a destra per James cerca un infiltrante, la chiusura di Perisic, può ripartire Guardiol che si mette in movimento sulla sinistra, viene buttato giù ma per l'arbitro è tutto regolare, può ripartire ancora l'Inghilterra, il tocco all'indietro per Konsa che va a servire Stones avanza nella metà campo della Croazia, il retropassaggio ancora per il controllo probabile che venga chiamato in causa Pickford. 5 minuti e 0-0 tra Inghilterra e Croazia che sembra essere entrata in partita, Inghilterra un po' più lenta da questo punto di vista.
1: Sì,
0: forte.
1: Inghilterra un po' più lenta, un po' titubante, si affida al lancio lungo di Pickford che non riesce a tenere in campo il pallone il numero 20 Matuidi, ma c'è un po' di scetticismo intorno a questa deve scioglierlo questo scetticismo, deve convincere i tifosi che non è così attorno all'Inghilterra, dettata appunto da alcune scelte, l'abbiamo detto in anteprima, da parte di Tuchel che ha lasciato a casa giocatori di valore come Foden, come Palmer, come Alexander Arnold, però ha sacrificato questi giocatori, questa qualità in virtù, ho detto prima, di uno spogliatoio, cioè la squadra vince col gruppo, con l'unione, con la forza, con l'umiltà, e vedremo se avrà ragione sotto questo aspetto, però non è partita bene per questi 6 minuti, mi sembra un po' svagata, un po' deconcentrata.
0: E infatti proprio a conferma qua di quanto ci ha appena detto Fulvio Colovatti, ancora palloni per Pickford, il portiere che poi prova a effettuare lanci lunghi, questa volta però l'Inghilterra riconquista il pallone al centrocampo, avanza con Rice, centrocampista dell'Arsenal, l'apertura poi è a destra per Anderson, l'altro centrocampista, milita nel Nottingham Forest, il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Konsa, Rice, Anderson che avanza nella metà campo croata, il pallone che arriva a James che viene inseguito da Perisic, James allora si libera della sfera ancora per Konsa e si propone per il passaggio, il portiere Pickford, siamo all'altezza quasi dei 40 metri della metà campo dell'Inghilterra, non filtra però il pallone inglese, il controllo di Luka Modric non ideale, strano per lui, e infatti lo perde, si lancia Madueke, uno dei giovani di questa Inghilterra, Madueke che entra in area di rigore, il tocco all'indietro, il pallone messo al centro, difesa croata che non libera perché colpisce sì il pallone, deviazione, la conclusione, forse calcio d'angolo, ci ha provato Harry Kane, e così sarà calcio d'angolo e quindi si pareggia subito il conto dei corner per quella che riguarda questa partita. Dopo il primo angolo regalato dalla difesa inglese alla Croazia c'è stato questa conclusione di Harry Kane deviata addirittura da Modric e quindi si pareggia il conto dei corner, porta la nostra destra, bandierina di destra, vediamo che alla battuta arriva Rice, il centrocampista, il regista di questa squadra, milita nell'Arsenal, studia il piazzamento dei compagni Rice, la rincorsa del numero 4 inglese in area di rigore, troviamo 6 maglie bianche dell'Inghilterra, tutta la Croazia a protezione dei propri 16 metri, parte Rice, pallone in aria, tentativo di testa, non allontana e c'è calcio di rigore. Erroraccio di Modric che non si accorge dell'arrivo di un giocatore inglese, allontana, tocca il giocatore inglese, non ha dubbi, Clément Turpin indica il dischetto, beh, visto che con il

0: da VAR, questi rigori, beh, lo prende in pieno, ma da un giocatore come Modric, Fulvio, non ce l'aspettiamo.
1: È rigore netto. Non mi dispiace per Modric, perché è un giocatore, tu sai quanta stima, quanto che orgoglio che ho nel commentarlo, ha quasi 41 anni, però qui è un errore, ha commesso un errore madornale ma anche nel passaggio sbagliato in precedenza, non era lui, evidentemente sente che, non lo so, non posso parlare nemmeno di emozione, perché a 40 anni e oltre non puoi essere emozionato, ormai sei un giocatore esperto. Comunque vediamo Harry Kane che batte, che ha l'opportunità di fare ancora gol, perché ne ha fatti tantissimi. Vediamo se indovinerà la porta, ecco, sotto questo aspetto.
0: Calcio di rigore, la porta alla nostra destra, il portiere Livakovic non ha ancora toccato un pallone, completo rosa per lui, adesso è fronteggiato a parare un rigore di Harry Kane, la rincorsa del bomber e capitano inglese, porta alla nostra destra, partirà con il destro, si ferma, il tiro alla parata di Livakovic, che tocca il primo pallone della sua partita e para un rigore a Harry Kane, che però sta dicendo a Turpin: guarda che si è mosso. Devo dire che questo sospetto ce l'ho pure io, perché al momento della parata Livakovic è ben avanti rispetto alla linea bianca, e quindi sapete come il regolamento infatti c'è un check,
1: l'arbitro sta aspettando, perché ci sta, vediamo nel replay check penalty, vediamo se c'è da parte,
0: il check, a me è parso che Livakovic, ma forse no, sai, forse riesce a tenere il piede sulla linea, e il regolamento dice questo, e infatti è angolo. Vediamo che cosa dice l'arbitro.
1: Il VAR dice chiaramente che aveva il piede sulla linea.
0: No, fa ripetere il rigore. Evidentemente dal VAR hanno rivisto. Eh sì, perché mi pare che Livakovic ce l'avesse il piede.
1: Allora, nel VAR l'immagine ferma, il giocatore sembrava che avesse il piede sulla linea di porta, poi era avanti col corpo, forse hanno calcolato che era avanti col corpo, non lo so, però sembrava, vedi, è avanti col corpo.
0: Ma l'importante, vedi, è che debba tenere almeno un piede sulla linea. Mi è parso però, dall'alto della mia postazione, che ci fosse. È chiaro che al VAR hanno potuto vivisezionare l'immagine, e quindi il rigore va ripetuto, e Kane ovviamente va ancora lui dal dischetto per battere questo secondo rigore consecutivo. Porta la nostra destra, Kane contro Livakovic, Harry Kane, la rincorsa di Kane, il tiro, e questa volta è gol. Piazzato Livakovic, e dopo 11 minuti si sblocca la partita, rigore di Kane, piazzato Livakovic, che al primo pallone della sua partita aveva parato, poi se subito Kane è andato a dire all'arbitro: guarda che era molto avanti, e questa devo dire è l'impressione che ho avuto anche io dalla mia postazione, poi nel rivedere i replay che vengono anche riproposti qua nei mega schermi enormi qui di questo enorme stadio, sembrava che un piede ci fosse, però il VAR va a controllare bene al momento della battuta, non hanno protestato i croati, quindi rigore ripetuto, nonostante l'arbitro sembrava in un primo momento avesse dato l'angolo, e invece poi è tornato sui suoi passi, perché probabilmente al VAR, dove, lo ripetiamo, operano i connazionali di Turpin, ossia Brizard e Della Io, aiutati dallo svizzero San, ha fatto ripetere il tiro e ha segnato Harry Kane. Tutto però nasce da un intervento di Modric, direi svagato, quindi non da lui, perché in effetti anche in cronaca io ho detto: va troppo morbido, ha colpito in pieno, questo è il rigore, perché insomma un rigore inutile, ma un rigore che c'era fuori.
1: Era un rigore assolutamente inutile di un giocatore esperto come lui, però chiaramente non ha preso il pallone, ha preso nettamente l'uomo, per cui il calcio di rigore è ineccepibile. Ineccepibile, come è stato ineccepibile la seconda battuta da parte di Harry Kane, che conferma di essere un goleador. Noi eravamo convinti così che ci fosse il piede sulla linea da parte del portiere, non è stato così, al VAR chiaramente ci vedono meglio, di Livakovic, hanno visto giustamente secondo me, rigore ribattuto, 1-0 per l'Inghilterra, che torno a dire non era partita bene come la Croazia, però l'ingenuità di Modric ha fatto ciò che insomma potesse mettere nella condizione Harry Kane di andare in vantaggio.
0: Tra l'altro il VAR di questi mondiali è centralizzato proprio qui a Dallas, proprio dove c'è il centro internazionale stampa e dove ci sono i nostri studi Radio Rai, dove c'è il nostro Guido Ardone, e a supervisionare tutto c'è un nostro arbitro, ossia Massimiliano Irrati, chiamato Mister VAR perché è stato considerato il miglior VAR dei mondiali di Russia, e poi insomma si è allenato evidentemente a fare il VAR ed è diventato un arbitro importantissimo anche a livello decisionale per quel che riguarda il VAR. No, abbiamo avuto modo nel centro stampa di incontrare con l'arbitro di Pistoia. Intanto sarà tutto tempo che si recupera oltre alla pausa rinfrescante, 14 minuti, perché insomma si è perso parecchio per questo rigore. Adesso c'è la Croazia che prova un'incursione proprio con Musa, l'ultimo tocco a me era sembrato di Musa, poi l'arbitro ancora una volta pensando, infatti Bellingham sta protestando dicendo ma guarda che non è calcio d'angolo. Musa ha cercato di liberarsi del contrasto con James, ha provato la conclusione il numero 26, secondo me l'ultimo tocco era suo e infatti l'arbitro cambia parere. Direi che l'inizio di direzione di Clément Turpin, che un arbitro esperto, non è sicurissimo.
1: Sì, devo dire che è stato aiutato dal VAR in queste due azioni, chiaramente in modo clamoroso nel fatto di concedere di riconcedere il penalty, e qua Musa che si era liberato del difensore inglese, devo dire che insomma non c'era assolutamente calcio d'angolo perché l'ultimo a colpire il pallone era stato lui.
0: Devo dire che però anche dalla nostra postazione, che non è proprio vicinissima al campo, ce ne eravamo accorti. Ma adesso seguiamo l'Inghilterra che se ne va via, prova la conclusione con l'incursione ancora di questo Madueke, giocatore dell'Arsenal che si è procurato il rigore e che è una delle novità di questa Inghilterra. Sì, potrebbe essere un uomo importante, tanto si è conquistato l'angolo numero 2.
1: Hai detto bene, un uomo importante, perché almeno in questi primi minuti sta veramente, è lui che sta dettando leggi sulla fascia destra, si è guadagnato il calcio di rigore e soprattutto sta mettendo in apnea, in crisi la difesa croata sulla fascia sinistra. Tieni presente che Tuchel ha tenuto fuori Saka, che è un giocatore sempre dell'Arsenal. Questo ragazzo, il 24enne Madueke, si è messo l'attenzione sempre nell'Arsenal. E devo dire che si è guadagnato questa meritata convocazione.
0: Battuto l'angolo, la respinta corta alla difesa croata, recupera però ancora l'Inghilterra che dopo quell'inizio timido ha trovato un po' quasi in modo inatteso un calcio di rigore, l'aveva pure sbagliato, l'ha ripetuto proprio per il movimento iniziale da parte del portiere, e poi sulla seconda battuta è stato spiazzato Livakovic da Harry Kane, che quindi ha segnato il suo primo gol al mondiale americano e ha portato soprattutto in avvantaggio l'Inghilterra, quando adesso siamo al 16° minuto ed è 1-0 per l'Inghilterra sulla Croazia qui a Dallas. Ancora il recupero da parte dell'Inghilterra, il tocco all'indietro per Stones per Konsa che nel cerchio di centrocampo incespica un po' sul pallone, sull'arrivo di Musa preferisce chiamare in causa il portiere Pickford che esce fuori dalla propria area di rigore. Pickford il controllo ancora per la giocata di Rice, il rilancio lungo di Rice, il tentativo di scatto, la chiusura, il pallone che viene recuperato da Guardiol per la Croazia che mantiene ancora il possesso del pallone con Baturina, il giocatore del Como che va a servire all'indietro per Vuskovic per Šutalo ancora a destra per Stanisic, il filtrante per Musa, corto il pallone di ritorno di Musa, recupera però palla a centrocampo Baturina per il Croazia, il tocco ancora per Guardiol per Šutalo, il lancio assolutamente sbagliato, un regalo per Pickford che contiene il pallone e poi con i piedi fa ripartire l'Inghilterra. Il 17° minuto qui a Dallas è 1-0 per l'Inghilterra sulla Croazia e direi che insomma ha trovato il gol. Adesso l'Inghilterra sembra avere anche trovato se stessa, perché la vediamo messa bene in campo.
1: Sì, ha trovato, devo dire che il ritmo non è intenso, non è un ritmo intenso, non c'è aggressione da parte delle due squadre nell'andare nel recupero palla, fatto sta che c'è gestione abbastanza così libera da parte delle due squadre. Adesso l'Inghilterra chiaramente in vantaggio, parte da dietro, spesso si appoggia a Pickford che lancia lungo verso Harry Kane, e questo è diciamo uno schema abbastanza usato dalla squadra inglese.
0: Adesso riparte l'Inghilterra con una bella manovra all'interno della propria metà campo, poi però recupera la Croazia, palla per Bellingham, rischia un po' con questo retropassaggio Bellingham, visto che c'era in agguato Baturina, il pallone che viene recuperato però ancora dalla formazione inglese, tocco per Jude Bellingham, il lancio lungo di Bellingham, il tentativo di scatto questa volta da parte di James, che aveva lasciato la linea difensiva per portarsi

0: Sì, a spingere come esterno offensivo, retropassaggio, qui la Croazia rischia un po' con questo retropassaggio. Livakovic deve allontanare il pallone che viene catturato a centrocampo ancora da Bellingham, che alza con l'attacco un pallone per Rice, che però si aiuta spingendo l'avversario, esattamente l'interista Petar Sucic, che rimane a terra, e quindi c'è un calcio di punizione in favore della Croazia. Si sfila anche lo scarpino sinistro per Petar Sucic, che va a recuperare la sua posizione. Quindi c'è un calcio di punizione già battuto in favore della Croazia. Il tocco è per Vuskovic. Vuskovic, il pallone per Šutalo, ancora per Vuskovic. Vuskovic poi per Guardiol. Guardiol sempre all'indietro per Vuskovic. Vuskovic, pallone che arriva a Šutalo. Šutalo tutto a destra per Stanisic. Stanisic ancora all'indietro per Šutalo. Šutalo lateralmente per Vuskovic. Vuskovic che avanza e poi va a servire Guardiol, ma adesso fa fatica la Croazia a imbastire una manovra, perché sono sì tanti passaggi, ma non si riesce a uscire dalla propria metà campo, anzi direi dal limite dell'area di rigore croata. Vediamo se si inventa qualcosa con questo lancio. Pasalic corto, intercettato da Anderson, può ripartire l'Inghilterra, corto anche questo pallone, chiede un fallo, Turpin lascia proseguire, può ripartire la Croazia, che questa volta invece fischia il fallo ai danni del giocatore croato in maglia numero 22, Vuskovic, e quindi calcio di punizione in favore della nazionale croata, che al 20° minuto è sotto per 1-0 contro l'Inghilterra. E Croazia che sembrava essere partita con un appiglio migliore, poi l'errore di Modric, sai, quando sbaglia il migliore, Fulvio, forse qualcosa scatta in testa.
1: Ecco, nel frattempo abbiamo visto questo fallo su Vuskovic, questo ragazzo, questo 19enne che, sul quale sono puntati gli occhi di molti osservatori. È un ragazzo di 19 anni dell'Amburgo, che si è guadagnato il posto nella formazione ideale della Bundesliga. Vai.
0: Sì, c'è un tentativo di Bellingham, però poi non lo aiutano i compagni, lui vuole fare un po' troppo da solo e si perde il pallone, recuperato dalla Croazia. Vai Fulvio.
1: Chiudo il discorso: è molto forte nei duelli aerei, è dotato tecnicamente e, come ti dicevo, è osservato da molte big, da molte squadre big. In quanto a Bellingham, pensa, è un ragazzo del 2003, per cui ha 23 anni, sappiamo benissimo che gioca nel Real, ma è al quarto grande torneo con la maglia della nazionale. Veniva dato in competizione con Morgan Rogers, che è il giocatore dell'Aston Villa, infatti era un po' titubante, era un po' dubbioso se farlo partire titolare Tuchel oppure no, ma invece parte titolare perché è un giocatore che ha talento. Però ultimamente aveva avuto qualche problema al Real, un po' di infortuni, non è stata una stagione, come dicevi anche tu, esaltante da parte sua, però è un giocatore sul quale la squadra inglese fa sempre molto affidamento.
0: Ebbene, talento enorme, assolutamente, poi già con esperienza, nonostante la giovane età, proprio come ricordavi tu, Fulvio Collovati. Siamo al 21° minuto e 1-0 per l'Inghilterra sulla Croazia. Lancio per nessuno da parte dell'Inghilterra, però non è che si perde sul fondo, addirittura nei pressi della bandierina del corner, e si incaricherà della battuta il portiere Livakovic, uno dei pochi che gioca in patria nella Dinamo Zagabria. Livakovic, che in effetti adesso ci viene riproposto in un enorme schermo che c'è qui. Allo stadio sì, era fuori prima del tiro, e quindi il VAR serve per questo. E intanto c'è anche la pausa rinfrescante, che però in questo caso noi chiamiamo pausa commerciale, perché c'è l'aria condizionata, non fa caldo per niente, e quindi pausa commerciale, e pausa commerciale che vale anche per noi.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Nuovamente collegati con il Dallas Stadium, c'è la prima pausa commerciale con 3 minuti per le pubblicità dei grandi network e anche per consentire una sorta di time out, che nel calcio non ci sarebbe, però in questo mondiale è stato di fatto

0: campionato istituito. Si ripartirà da Inghilterra 1 Croazia 0 dopo questi 23 minuti, in una partita non dal ritmo vertiginoso, ma con l'Inghilterra che ha trovato il vantaggio grazie al rigore, fallo di Modric su Madueke, trasformato due volte da Harry Kane. Nel primo tiro la parata di Livakovic, poi dopo varie visioni VAR si è visto che il portiere Livakovic si era mosso prima, da regolamento almeno un piede deve restare sulla linea bianca e così non è stato, ha ribattuto Kane, ha segnato, non hanno protestato i croati, quindi giusta la decisione dell'arbitro Turpin. Un'Inghilterra che però Fulvio Colovati ha messo la partita così come avrebbe voluto.
1: Beh certo, è andata in vantaggio sul regalo di Modric, mi dispiace dirlo perché io ho una grandissima stima di questo giocatore che ha dato lezioni di calcio, anche se non ha contribuito alla qualificazione in Champions del Milan, però è un giocatore molto amato dai giocatori, dai tifosi del Milan, per cui anche se probabilmente non rimarrà, però è chiaro che in questi primi 20 minuti qualcosa di negativo da parte sua c'è stato. Prima un passaggio sbagliato a centrocampo, poi il calcio di rigore così abbastanza ingenuo da un giocatore esperto come lui concesso all'Inghilterra, e fatto sta che la partita, ripeto, non ha grandi ritmi, non ha grandissimi schemi, non ha evoluzioni, si gioca molto lancio lungo, molto possesso palla, ritmi abbastanza blandi, però il calcio di rigore fa la differenza fino ad ora.
0: E si riprenderà con una rimessa dal fondo, perché ricorderete un passaggio completamente sbagliato dell'Inghilterra con palla che è uscita addirittura nei pressi della bandierina del corner, poi l'arbitro, che lo ripetiamo ancora, il francese Clément Turpin, ha chiamato la pausa rinfrescante o commerciale, e quindi c'è il rilancio dal portiere Livakovic, che indossa una completa tendente al rosa da parte del portiere, che si è trovato a dover fronteggiare un rigore di Harry Kane senza aver ancora toccato un pallone, e lo aveva parato, poteva diventare eroe della serata, poi ha dovuto ripetere la battuta Kane, è arrivato il gol del vantaggio da parte dell'Inghilterra. Si è ripreso a giocare quando siamo quasi al 26esimo minuto, prevediamo un recupero corpo in questo primo tempo, in quanto ci saranno i 3 minuti di pausa rinfrescante, poi ci sarà anche la pausa per il consulto VAR in occasione del calcio di rigore, che comunque l'arbitro non ha avuto dubbi e ha comandato subito per l'ingenuità da parte di Luka Modric. Sembra davvero quasi un ossimoro dire ingenuità di Luka Modric, che adesso però recupera il pallone, il tocco poi sulla sinistra. C'è il tentativo adesso da parte della Croazia con Perisic, tocca indietro per Vuskovic, il centrale dell'Amburgo, che poi va da sciutalo, ancora il pallone per Modric. Vediamo se un giocatore dell'esperienza di Modric si riprenderà la squadra sulle spalle e tornerà a fare il Luka Modric. Guardiol, ancora il tocco per Modric, Modric morbido tutto a destra per Stanisic, il controllo di coscia di Stanisic, giocatore del Bayern Monaco, il pallone che arriva ancora centralmente per Modric che scarica per Guardiol che mette il pallone a sinistra per Perisic per Baturina, Perisic ancora all'indietro, il pallone che arriva a Guardiol che si ferma, poi va lateralmente ancora da Vuskovic ancora centrale e non se la sente con Harry Kane di affondare, quindi va all'indietro da il portiere Livakovic, poi ancora il tocco per Schutalo, poi per Livakovic fuori dalla area piccola, effetto un rilancio lungo, il tentativo di testa di Perisic, la chiusura ancora da parte di Anderson che chiama in causa il portiere Pickford, che con i piedi controlla il pallone, si accinge a effettuare il rilancio, poi il tocco a destra per Konsa si ferma, ancora il retropassaggio di Konsa sempre per Rice, il pallone che poi arriva a sinistra dove si fa trovare pronto Gordon, giocatore che sbaglia il controllo, regala palla ancora alla Croazia che prova lo sfondamento ma fallone da parte del giocatore in maglia numero 26 Musa, e quindi c'è un calcio di punizione in favore dell'Inghilterra con il giocatore inglese Gordon che aveva perso malamente un pallone mettendo in difficoltà nel controllo il compagno che poi comunque è riuscito a prendere fallo con Vuskovic che si era portato in avanti. Calcio di punizione in favore dell'Inghilterra, già battuto, il tocco è per Pickford, il controllo da parte di Pickford però dentro la propria area di rigore, deve deve provare ad affrontare Musa, mentre vediamo che sulla destra prova a farsi vedere Pasalic, ruolo particolare quello dell'atalantino, ricordiamo Mario Pasalic, in panchina c'è anche Marco Pasalic che gioca qui negli Stati Uniti con l'Orlando, però noi lo conosciamo

0: Fulvio giocare da trequartista, sì, giocare sulle linee dei centrocampisti, sì, da interno. Qui è un po' un esterno offensivo, non mi sembra.
1: Fa un esterno offensivo di destra nel 4-2-3-1, gioca praticamente, ha preso, toccato pochissimi palloni, anche perché devi tenere presente che lui quando si accentra c'è Stanisic, perché in realtà è un 3-4-2-1, per cui ci sono solo tre difensori, Guardiol, Vuskovic, Šutalo, e qui Stanisic, come fa nel Bayern di Monaco, ha licenza molto di spingere sulla fascia destra, per cui di conseguenza deve trovare il corridoio libero, e questo può permetterselo quando si accentra Pašalić.
0: Perisic va a recuperare un pallone, il tocco ancora per Vuskovic, sembrava addirittura voler tirare da 30 metri, comunque grande personalità per questo giovane difensore croato, una delle novità di questa nazionale croata, che ha tanti giocatori di grandissimo livello internazionale, ma anche un po' in là con gli anni, e prova piano piano di inserire giocatori giovani come anche Baturina del Como, che abbiamo avuto modo anche di conoscere in questo campionato, che ha portato il Como a uno storico quanto meritato passaggio in Champions League. Ancora il pallone per Guardiol, Guardiol il retropassaggio, giocatore del Manchester City, quindi contro alcuni suoi compagni di club in questa partita. Ancora il tocco all'indietro, il pallone che arriva dalle parti di Vuskovic, Vuskovic per Šutalo, siamo all'interno della metà campo inglese, Inghilterra tutta dietro compreso Harry Kane, arriva a sinistra dove c'è il controllo di Petar Sucic, il centrocampista fresco campione d'Italia con la maglia dell'Inter. Ancora all'indietro per Vuskovic, un altro dei giovani, inserito da Zlatko Dalic, il pallone che arriva all'indietro ancora per Vuskovic, Vuskovic per Šutalo, Šutalo a sua volta per Stanisic, perde Stanisic, sbagliato il controllo del numero 2 croato, può ripartire l'Inghilterra, il pallone per Rice, poi per Harry Kane, l'apertura di Kane a destra, ancora per Madueke, Madueke va verso il fondo, il cross, la deviazione, Bellingham che lamenta di essere stato toccato, forse anche un contatto, ti dirò, c'è l'arbitro, ha lasciato proseguire, però insidioso questo pallone, sì, ancora una volta di Madueke.
1: Sì, devo dire che quando prende palla crea sempre qualche pericolo questo Madueke, che ha visto questo pallone tesissimo sulla destra, molto teso, dove si è involato Bellingham, che non lo ha toccato, l'ha colpito, ha guardato l'arbitro, pensava di essere stato toccato dall'avversario, in realtà non è così, era leggermente in ritardo, però questa è stata una buona azione su una palla persa dalla Croazia. Attenzione, perché adesso la partita si è messa nel miglior modo possibile per quanto riguarda l'Inghilterra, perché aspetta omogenea nella propria metà campo, l'errore da parte della Croazia che non trova nell'imbuto, non riesce a trovare spazi, e quando perde il pallone e poi dopo gli spazi si ritrova l'Inghilterra invece.
0: Adesso è proprio l'Inghilterra che recupera palla al centrocampo, 31esimo minuto, con il pallone che viene gestito a centrocampo dai difensori Stone e Konsa, poi prova a sganciarsi Anderson, il pallone che arriva proprio per Rice, ancora per Anderson, davvero i motorini del centrocampo, va a terra, fischia l'arbitro, calcio di punizione in favore dell'Inghilterra, ha fischiato Turpin che sta dicendo che i falli addirittura sono due, ne ha fischiato uno, ma rimprovera i giocatori croati per cercare appunto di limitare il gioco duro a centrocampo sui portatori di palla. Adesso c'è proprio Stanisic che va in chiusura e a mettere il pallone in fallo laterale, la rimessa con le mani è in favore dell'Inghilterra e se ne incarica O'Reilly, giocatore del Manchester City. Vediamo che O'Reilly va alla battuta all'indietro per Stones, compagno anche nel club, Stones che dà all'indietro per Pickford, esce il portiere inglese con i piedi fino alla tre quarti campo, portiere che gioca molto con i piedi, il rilancio, il colpo di testa ancora a girare, Vuskovic recupera centrocampo per la formazione croata, Baturina l'apertura a destra per Stanisic, insomma rischia di perdere il pallone, poi viene trattenuto da O'Reilly, per l'arbitro c'è fallo, però ancora una volta il primo tocco di Stanisic non era stato il migliore, c'è qualche problema finora il laterale del Bayern Monaco sui controlli palla.
1: Problema di impostazione, ma non solo di Stanisic, da parte di parecchi giocatori della Croazia, che sembrano un po' così, non dico distratti, ma molto tesi, evidentemente sentivano molto questa partita, questa gara, ma sbagliano molto, non riescono a guadagnare campo, giocano molto in orizzontale, e sai, questo facilita la fase difensiva dell'Inghilterra. Qui sbaglia Pickford che regala un fallo laterale.
0: Eh sì, era assolutamente in vantaggio, uscito fuori dalla rigore, ha controllato male anche lui, uno dovrebbe dire beh è un portiere, ci può stare, invece ormai i portieri moderni giocano con

0: i piedi, ha regalato un fallo laterale alla Croazia che adesso è in avanti, ma Gvardiol prova a sfondare, perde palla, il break di Bellingham che avanza a grande farcate, si propone ancora sulla destra e va a ricevere Madueke che entra in area di rigore, alza la testa, Madueke si ferma, il tocco all'indietro, arriva James, sembra voglia tirare, invece effettua il cross, il colpo di testa a liberare, arriva però O'Reilly dalle retrovie pronto a effettuare un controcross, poi preferisce servire Stones a sua volta per Anderson ancora per Bellingham per Madueke per Bellingham ancora, anzi no, per James, chiedo scusa, il cross per la testa di Kane non era male, il colpo di testa a liberare da parte di Schutalo che poi va a pulire la propria area di rigore andando a servire Stanisic sulla destra, ancora una volta Stanisic, problemi per lui per mettersi in movimento, poi il cambio di gioco, il pallone che arriva dalle parti di Perisic che di testa va a chiamare in causa Gvardiol che arriva dalle retrovie, ancora Gvardiol che si ferma, il tocco all'indietro, il controllo di Vuskovic che poi va da Livakovic, ancora Livakovic, il pallone che viene servito centralmente per la giocata di Petar Cucic fa viaggiare ancora sulla destra per il tentativo di Baturina che si trascina il pallone in fallo laterale, la rimessa con le mani per l'Inghilterra. Siamo arrivati al 35esimo minuto e 1-0 per l'Inghilterra sulla Croazia, decide il gol dopo 11 minuti di Harry Kane su calcio di rigore, concesso per un fallo di Modric su Madueke, eccolo Pickford e ne palla, lo scambia ancora con Stones, mentre adesso probabilmente hanno alzato l'aria condizionata perché c'è arrivata una ventata qui in postazione fresca, gradevole, poi si esce dallo stadio e c'è un caldo pazzesco, ancora il pallone che arriva sulla destra dove c'è il controllo da parte dell'Inghilterra con Konsa, adesso serie di possesso palla, la perde ancora l'Inghilterra, può recuperare ancora la formazione croata con Baturina, il tentativo di passo Salic, lo scarico, la conclusione, il gol meraviglioso di Petar Cucic, anzi di Baturina, il giocatore del Como che ha segnato un gol meraviglioso con un destro solo toccato da Pickford e al 35esimo Baturina, il nostro tra virgolette Baturina, trova certo. Il gol del pareggio 1-1 Fulvio.
1: C'è da dire, fammi dire che qualcosa d'Italia c'è, perché è un giocatore che gioca nel Como, un giocatore che si è messo in evidenza nel Como con grande determinazione, con grande stile, con grande classe, e devo dire che ha fatto un gol bellissimo, meraviglioso, è stato servito al limite dell'area, calciato di piattone destro dove non poteva arrivarci, o meglio c'è arrivato Pickford che l'ha toccata, non è riuscito a deviarla quel tanto da evitare la gol, per cui una distrazione devo dire da parte della difesa inglese che sembrava troppo sicuro ormai del vantaggio apportato, ma qui invece Baturina devo dire con questo pezzo di bravura è riuscito a pareggiare il risultato, devo dire che questo eccellente, questo gesto tecnico da parte di questo giocatore che dal limite dell'area l'ha messa quasi all'incrocio, un po' sotto l'incrocio dei pali.
0: Eh sì, tra l'altro gol made in Italy oppure made in Serie A, perché poi l'assist è stato di Mario Pasalic, certo. E poi Cucic era lì, e quindi insomma Martin Baturina, 23 anni, giocatore del Como, che tra l'altro Cesc Fabregas, sì. Che lavora benissimo con tutti i giocatori ma soprattutto con i giovani, come ricorderai Fulvio e come ricorderanno i nostri ascoltatori, non lo ha schierato subito titolare nel Como, no, lo ha inserito gradualmente titolare. Fino a bravo. Farlo diventare praticamente uno degli elementi di punta della squadra.
1: Bravo, assolutamente bravo, non è partito titolare, teniamo presente che è un ragazzo del 2003, per cui ha 23 anni, è un giocatore per cui giovane, però chiaramente non è partito titolare, però si è guadagnato con le prestazioni, soprattutto con la qualità, perché era presentato sulla fascia sinistra come sta facendo praticamente anche stasera nel 4-2-3-1 sulla fascia sinistra del Como, ha rappresentato una spina del fianco degli avversari e devo dire che da una posizione qua defilata, perché in realtà non era a sinistra ma era a centrodestra, è riuscito a piazzarla quasi all'incrocio dei pali dove Picco ci è appena arrivato, l'ha toccata, ma devo dire pezzo di bravura da parte di questo giocatore.
0: E avrebbe fatto una gran parata, ci è arrivato con la mano ma non ha avuto la forza, sì, per riuscire a tirarla fuori, ad alzarlo. Si rianimano i tifosi croati che insomma dopo quel rigore, tra l'altro su svarione del loro idolo Luka Modric, si erano un po' abbacchiati. Adesso la situazione è di 1-1 con il gol di Baturina, che tra l'altro

0: fu scoperto ed era stato appuntato dal Milan in una partita di Champions League in cui giovanissimo realizzò un gol al Milan nella Dinamo Zagabria. Il Milan voleva prenderlo, poi è stato più rapido il Como e se l'è aggiudicato, e questo è davvero un gran talento. E quindi il pareggio di Baturina dopo Kane su calcio di rigore, il gol di Baturina, e quindi situazione che torna in parità. Siamo alla 39esimo qui a Dallas, 1-1 il parziale tra Inghilterra e Croazia. E devo dire che se l'Inghilterra aveva trovato il gol su quel rigore dopo un inizio che prometteva meglio per la Croazia, poi la Croazia ha avuto la forza e l'esperienza anche di rimetterla in piedi questa partita, e tutto sommato direi che il pari è giusto, Fulvio.
1: Ma secondo me sì, ma lo spirito balcanico, ma anche la qualità, devo dire, di alcuni giocatori, perché insomma li abbiamo elencati, perché adesso Modric avrà pure sbagliato anche sul calcio di rigore, ma non si può discutere la qualità di Perisic, Sturridge, Modric, Pasalic, tutti i giocatori che conosciamo perfettamente, e conoscevamo anche Baturina che ha fatto un gol strepitoso proprio nel momento in cui l'Inghilterra si sentiva sicura, forse si sentiva troppo sicura. Fatto sta che giocava più in orizzontale che in verticale, oppure giocava in verticale con Pickford, non con i suoi centrocampisti, e nel momento in cui si è sentita sicura è stata colpita.
0: E quindi adesso è tutto da rifare per l'Inghilterra, proprio quando scocca il 40esimo minuto, 1-1 tra Inghilterra e Croazia, il tocco poi per Anderson che va da Konsa all'indietro per Pickford. Direi non ci sono responsabilità del portiere sul gol, anzi aveva provato a fare un grandissimo intervento, però il tiro di Baturina era davvero indirizzato in un punto difficilissimo da raggiungere, ma ci prova ancora Madueke per l'Inghilterra, l'ottima chiusura di Vuskovic. Poi chiaramente interpellerò il difensore campione del mondo Fulvio Collovatti, perché questo Vuskovic è osservato, come dicevi tu, da tantissimi, anche top club qui negli Stati Uniti, e sono venuti molti a seguirlo. Milita nell'Hamburgo, squadra di ottima tradizione tedesca.
1: È un 2007,
0: anche, esatto,
1: dire,
0: è un 2007, e a me sembra che abbia grandissima personalità. Questo è un debutto mondiale.
1: È un 2007, ha fatto 19 anni, dicevo che sui duelli aerei è vincente, è dotato tecnicamente, visto il colpo di testa che ha fatto adesso per evitare chiaramente la messa in calcio d'angolo, ma poi sa fare anche gol, sa segnare, soprattutto quando si sulle palle inattive, quando va in avanti, è uno anche che realizza.
0: E c'è il gol della... ancora dell'Inghilterra, ancora con Harry Kane, sul calcio d'angolo, lo stacco di testa di Harry Kane, che l'ha messa all'angolo, doppietta di Harry Kane, e qui sui palloni alti bisogna vedere se il giocatore che doveva uscire era Vuskovic, non credo, oppure se qualcuno avrebbe dovuto seguire Kane, però prendere gol su calcio d'angolo dal giocatore più temibile, insomma, è un errore,
1: non
0: era andato lui a saltare, in pratica anticipato Musa, che è un attaccante, come si dice, gli attaccanti, anche se sono alti, mai nella propria area di rigore, il gol è di Kane.
1: Però consentimi di dire che il gol è meraviglioso su una palla inattiva, su un calcio piazzato, su un calcio d'angolo, ma non si può lasciare solo un giocatore come Harry Kane. Con oltre il 61 ha fatto doppietta questa sera, siamo a 63 in 52 partite, 63 reti, non puoi concedere questo spazio su una palla inattiva. Qua c'è una, a parte il pezzo di bravura sul colpo di testa, ma c'è una leggerezza da parte di questi difensori che sono alti anche 1,90, che lo lasciano saltare completamente libero, completamente in modo di agire, di saltare di testa indisturbato.
0: Ma poi è anche Harry Kane, insomma, deve essere il pericolo numero uno, se sul calcio d'angolo. Difesa schierata, prendi gol, è una grande genialità.
1: Ma Bearzotti diceva, un occhio particolare per quel ragazzo lì che ha fatto 60 gol, che ha fatto 20 gol, 30 gol. Stategli vicini, non si deve girare. La realtà è questa. Qui ha saltato, l'abbiamo visto nel replay, completamente solo, isolato, libero, senza nessuna... ostacolo da parte della squadra avversaria.
0: Sì, il gesto tecnico ovviamente rimane, però tutto troppo facile, è andato a staccare, e insomma abbiamo visto la tripletta di Messi e abbiamo visto altri grandi signori del calcio mondiale, e un altro
1: di
0: Harry Kane,
1: di Mbappé,
0: Haaland, poi Harry Kane, attenzione, perde ancora il pallone. Eh sì, davvero grande protagonista, anzi quel rigore parato da Livakovic poi fatto ripetere, sembrava davvero quasi una maledizione per l'attaccante capitano dell'Inghilterra, qua sul gol, grande stacco, al di là, ripeto, delle grandi ingenuità della difesa croata, l'Inghilterra ha ritrovato il vantaggio, direi forse nel momento di maggiore difficoltà, Fulvio.
1: Sì, bravo, di maggiore difficoltà, perché nel momento del pareggio da parte della Croazia sembrava che la Croazia avesse ripreso più fiducia, più coraggio, più, abbiamo parlato anche di orgoglio di chi indossa questa maglia croata, così in realtà poi dopo non è stato così, perché come vedi una disattenzione sul rigore, disattenzione su una palla.
0: Ancora Inghilterra con Bellingham toccato, questo è fallo, netto, intervento sul piede, tra l'altro l'arbitro Turpin era vicinissimo all'azione e quindi ha visto il fallo netto in ritardo da parte di Mario Pasalic all'indirizzo del giocatore croato. Intanto c'è Mario Pasalic con la maglia numero 15 viene dato, attenzione, numerazione sbagliata, e infatti questo stavo cercando di capire, proprio col suo omonimo Marco Pasalic che ha il numero 31, ma in realtà in campo, lo ribadiamo, c'è Mario Pasalic che è andato a commettere il fallo, tra l'altro numero 31 che non ci può essere visto che i giocatori sono 26 e quindi il numero 15, mentre Marco Pasalic, per quel che riguarda la precisione, il numero 24, sul monitor è apparso un numero 31 che non può esserci visto che i giocatori sono 26 e insomma
1: sono 26, non può essere 31 Marco Pasalic è il 24, per cui
0: esattamente
1: noi siamo
0: Marco Pasalic, esattamente,
1: Mario.
0: Ogni tanto anche le grandi tecnologie possono sbagliare, poi ormai con i numeri nel calcio non ci si capisce più granché. Comunque c'è calcio di punizione in favore della formazione inglese, posizione centrale sul pallone vediamo James e Madueke, e quindi un difensore e un centrocampista seppur offensivo. Siamo a circa 25 metri, vediamo la rincorsa, parte James sul, non proprio la barriera, ma su Modric che era staccato dalla barriera, può recuperare ancora Baturina, il tocco di Baturina, il tentativo dell'autore del gol del momentaneo pari della Croazia, pallone che termina in fallo laterale per la rimessa in favore della Croazia. Nel frattempo noi siamo entrati nei minuti di recupero e sono 5 e direi che con i parametri adottati in questo mondiale ci stanno tutti, i 3 della pausa commerciale più i 2 per il calcio di rigore di Harry Kane poi ribattuto con visione VAR, e quindi i 5 minuti ci possono stare. Sono passati via 1 minuto e 30 secondi, si giocherà ancora per 3 minuti e mezzo e 2-1 per l'Inghilterra sulla Croazia qui allo stadio di Dallas, con il controllo palla da parte ancora della formazione croata, il tocco proprio per Mario Pasalic che tocca ancora per Guardiol che mette il pallone lateralmente ancora a destra per il tentativo da parte di Šutalo per Vuskovic per Modric ancora sbaglia il passaggio costringendo Guardiol a tenere sì in campo un pallone ma rischiando tanto, un Modric che finora insomma abbastanza appannato, direi, il pallone che arriva a Vuskovic per Šutalo che avanza, poi il tocco è ancora centrale per Mario Pasalic, il taglio di Mario Pasalic, ancora il pallone per Perisic si trascina il pallone sul fondo, sì è chiaro il pallone è uscito, la rimessa è in favore dell'Inghilterra, 2 minuti e mezzo dei 5 di recupero passati, 2-1 per l'Inghilterra sulla Croazia, e insomma questo gol subito per la Croazia dopo che aveva trovato il pari in un momento non facile, e potrebbe essere anche dal punto di vista psicologico una brutta mazzata, Fulvio.
1: No, ma sai che nel calcio conta molto la psicologia, è chiaro che nel momento in cui tu acquisisci il pareggio poi acquisti fiducia, ti viene autostima, poi dopo però commetti un errore così, il secondo errore in fase difensiva, sai, devi cominciare a riflettere, e adesso mancano 2 minuti alla fine del primo tempo, dove l'allenatore dovrà riflettere per forza.
0: Ci ha provato Mario Pasalic, che è stato spostato dal tecnico Zlatko Dalic un po' più indietro rispetto al primo ruolo, che era quello di esterno offensivo, e adesso è più nel vivo dell'azione. Qui ha provato un tiro non facile, sì, la palla è uscita non di molto, però insomma lui è più un centrocampista, Fulvio.
1: Non avendo una punta centrale, perché Musa, diciamo, del giocatore del 98, per cui 28enne del Dallas, gioca in casa praticamente, è una finta punta, non è una punta centrale. Io mi aspettavo in campo Kramaric oppure Budimir, che sono due giocatori più punte, più centrali, probabilmente entreranno nel corso della gara. Musa svaria di più, Pasalic si è centrato come hai detto tu, per cui è partito dalla posizione di centrodestra per accentrarsi un po' di più, adesso gioca più centralmente.
0: Due capitani a confronto, spallata di Kane su Modric, Kane ben più alto di Modric, Modric è caduto a terra, Kane ha detto che la spallata era regolare, ma conta il giudizio dell'arbitro Turpin, che ha dato punizione alla Croazia. Battuta, eccolo proprio Modric nel cerchio di centrocampo, il pallone che viene gestito dal capitano croato, che poi però non trova compagni avanzati liberi, perché adesso l'Inghilterra non vuole correre il rischio di prendere un gol nei minuti di recupero del primo tempo. Manca ancora 30 secondi per questo primo tempo, vedremo se ci sarà il tempo per un'azione della Croazia, con Baturina che la va a mettere ancora per Mario Pasalic, che gira su se stesso, tocco all'indietro per Vuskovic deve sbrigarsi la Croazia, altrimenti arriverà il doppio fischio dell'arbitro. Vuskovic ancora per Mario Pasalic, che la mette dentro, buona l'azione, la conclusione e il pareggio da parte di Musa, che trova il gol del pari nel suo stadio, perché lui milita qui nel Football Club Dallas e trova il gol del pareggio proprio al 50° minuto. E dicevamo, Fulvio, l'Inghilterra sta dietro per non prendere il gol nel recupero, e l'ha preso con una bellissima azione croata e con un piatto al volo di Musa.
1: Ma tutta l'azione, ma guarda quanti passaggi, poi c'è da stabilire se adesso c'è fuorigioco, stabilire se c'è fuorigioco, perché adesso vedrai che ci sarà l'intervento della Technology, perché probabilmente Musa è partito, non so, in linea, forse leggermente
0: Musa,
1: al di là,
0: forse
1: però l'azione, l'azione è stata da manuale del calcio, perché una serie di passaggi, poi il lancio lungo verso Perisic, guarda, vediamo. Vedi che c'è.
0: No, l'arbitro ha messo al centro, no, manda negli spogliatoi e dice che è gol. In effetti sì, Fulvio, a me era parsa anche a velocità normale e regolare la posizione di Perisic, che ha fatto la sponda di testa.
1: Ha fatto la sponda di testa
0: dalla tre quarti. E Peter Musa, 28 anni, 1,90, giocatore del Dallas, ha segnato il gol del 2-2. Tutto regolare, Fulvio.
1: Possiamo dire che non è stata partita intensa in quanto a ritmi così, ma è stata intensa in quanto a gol, perché abbiamo assistito a tantissimi errori e anche tante protezze. Questo è un bellissimo gol su una bellissima azione corale da parte della Croazia, e Musa, che dicevamo era un finto 9, in realtà si è dimostrato un vero goleador.
0: E davvero 2-2, un primo tempo davvero divertente, con il vantaggio sul rigore dell'Inghilterra con Harry Kane all'11°, rigore ripetuto dopo una parata di Livakovic che si era mosso prima, il pari del giocatore del Como Baturina al 35° minuto, nuovo vantaggio dell'Inghilterra ancora con Kane, questa volta di testa su azione d'angolo, e proprio al quinto e ultimo minuto di recupero, ultimo secondo, perché poi l'arbitro ha messo la palla al centro ma non ha fatto riprendere il gioco, il pareggio di Musa, 2-2 tra Inghilterra e Croazia a Dallas. Noi ci fermiamo e giriamo la linea agli studi, sempre qui a Dallas, ma gli studi di Radio Rai. A più tardi.

0: loro benessere. Non è un segreto.
1: Don Benedetto!
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Ed eccoci dagli studi di Radio Rai di Dallas. Sì, è vero, tanti errori in questo primo tempo tra Inghilterra e Croazia, ma gara comunque all'altezza delle aspettative. Divertente, in altalena, doppio Kane, anzi doppio doppio, perché l'attaccante del Bayern Monaco della nazionale inglese ha dovuto effettuare due tentativi di trasformazione dal dischetto, sbagliando il primo, la risposta di Livakovic, che però si era mosso irregolarmente, e ha segnato il secondo, limpido, il gol del momentaneo 2-1, tutta farina del suo sacco, con una bella inzuccata. Il gol di Baturina per la Croazia, tra i più belli di questa prima giornata della fase a gironi. A fil di sirena il pari al momento della Croazia, ancora con l'idolo di casa Musa. Insomma, può accadere ancora di tutto ad Arlington, motivo in più per continuare a seguire questa partita nella prima giornata di questo girone mondiale, fase a gironi che si avvia alla conclusione.

0: trasmissione con i gruppi L e K di scena oggi, Roma, Saxa Rubra, e poi andiamo dopo il giornale radio al secondo tempo della partita.
1: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Donfeng Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su donfengbox.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. L'accordo con l'Iran verrà firmato nelle prossime 48 ore, lo ha assicurato il presidente americano Trump parlando con i giornalisti al suo arrivo a Parigi per la cena a Versailles a conclusione del G7. Quanto al periodo di negoziazione, i 60 giorni previsti dal memorandum non sono, ha detto Trump, da considerare il periodo definitivo, specificando poi che il vicepresidente Vance sarà presente alla cerimonia della firma dell'accordo. L'accordo, di cui in serata un funzionario statunitense aveva reso pubblico il testo. Tra i dettagli figura l'impegno americano a concedere all'Iran l'accesso ai fondi congelati e a porre fine al blocco delle sue navi e dei suoi porti, mentre Teheran si impegna a non produrre né acquisire armi nucleari. Soddisfazione di Giorgia Meloni per il sostegno compatto del G7 a Kiev. La premier ha confermato la disponibilità dell'Italia a partecipare ad una possibile missione internazionale nello stretto di Hormuz dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. E a proposito del rapporto con Donald Trump, la Presidente del Consiglio assicura la sintonia con il capo della Casa Bianca. Ascoltiamo le sue parole.
2: Non ci sono mai stati momenti di, come posso dire, frizione o di divergenza, quindi ho trovato che complessivamente ci fosse la voglia di lavorare insieme, che è la cosa importante, ecco, credo, e non è sempre scontato, insomma, tanto fra di noi quanto con Giappone, Stati Uniti, Canada, insomma, c'era un buon clima.
1: La Federal Reserve ha lasciato i tassi invariati, aprendo però la strada ad un possibile rialzo del costo del denaro entro l'anno. Wall Street ha chiuso in deciso calo, il Dow Jones a meno 0,97%, il Nasdaq a meno 1,34%. Chiusura contrastata per le borse europee, Piazza Affari ha guadagnato lo 0,31%. Siamo alla cronaca. Convalidato il fermo del 17enne che ha ucciso la zia a San Stino di Livenza, Venezia.
3: Dalla struttura protetta di Treviso, alla quale era stato temporaneamente affidato al carcere minorile, è il percorso stabilito dal GIP del Tribunale per i minorenni di Trieste per il 17enne che ha ucciso la zia Chiara Guerra, insegnante di 53 anni. Dunque il fermo del ragazzo che ha confessato l'omicidio è stato convalidato, assistito dai suoi legali. Il giovane ha risposto per circa un'ora e mezza alle domande fatte in aula dalla procura, che ha poi chiesto la misura cautelare.

0: tutelare del carcere minorile e il giudice ha accolto le istanze dell'accusa. Un omicidio estremamente violento, quello compiuto dal 17enne che in una legnaia aveva litigato con la zia per motivi economici e di eredità. Almeno 20 fendenti inferti sul corpo della donna, poi il tentativo di bruciarlo per cancellare le prove e infine il trasporto del cadavere dentro una carriola coperto da un telo fino al fiume vicino. Corpo ritrovato martedì nel canale Long Con. Gli investigatori stanno cercando ancora l'arma del delitto. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Caso Garlasco, la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è in ospedale per overdose da farmaci.
2: Il ricovero all'ora di pranzo al pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano per eccesso nell'assunzione di farmaci e tranquillanti. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, l'unico indagato nella nuova inchiesta su Garlasco, è tenuta sotto osservazione ma non è in pericolo di vita.
3: La signora è stato detto che rimarrà nel reparto di rianimazione quantomeno questa notte. Si parla del reparto di rianimazione dell'ospedale di Vigevano.
2: Difficile capire quali fossero le reali intenzioni della donna. Di certo Daniela Ferrari, come tutta la famiglia Sempio, è stata sottoposta in questi mesi a una forte pressione mediatica. Gli avvocati invitano ad abbassare i toni. La sua vita scandagliata nel privato, già un anno fa ebbe un malore, era il 28 aprile del 2025. Si sentì male durante l'interrogatorio con i carabinieri a Milano, mentre le venivano rivolte le domande sui suoi spostamenti il giorno del delitto di Chiara Poggi e sul famoso scontrino di un parcheggio di Vigevano, conservato dal figlio Andrea e prodotto agli inquirenti già ai tempi della prima indagine. Da Milano, per il GR1, Roberto Rotondo.
1: Meteo, l'estate accelera, arriva il caldo su gran parte del paese con picchi intorno ai 40 gradi, scatta il bollino arancione a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Caldo anche durante la notte con minime oltre i 24 gradi. Ed è tutto per questa edizione, la linea torna a tutto il mondiale minuto per minuto. Buon ascolto.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
9: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
10: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
11: E ancora bentrovati da Guido Ardone al microfono qui nei nostri studi di Dallas. 4 gol, altalena di emozioni e anche diversi errori, c'è da dire, ma la confezione complessiva è stata più che gradevole nel primo tempo tra Inghilterra e Croazia, 2-2 dopo i primi 45 più recupero, doppio Kane da una parte, Inghilterra due volte avanti e due volte raggiunta, prima dal gran bel gol del Comasco, si fa per dire, Baturina, e poi proprio allo scadere il secondo pari realizzato proprio da Peter Musa un istante prima che Turpin potesse fischiare. Per chi non ci avesse seguito e prima di andare ovviamente al secondo tempo della partita, ricordiamo che poi nel tardo pomeriggio italiano c'è stato un altro risultato a sorpresa dei tanti maturati in questa prima tornata della fase a gironi. Nel gruppo K in quel caso non è andato oltre il pari 1-1 il Portogallo di Cristiano Ronaldo e non solo contro la Repubblica Democratica del Congo, deludente per i lusitani, storico invece per la formazione centroafricana che, come abbiamo più volte ricordato, aveva all'attivo solo una partecipazione a un mondiale nel lontano 74, ma sotto il nome di Zaire, denominazione poi abbandonata nel 1997. Fu un mondiale disastroso dal punto di vista dei risultati, con 3 partite, 3 sconfitte, una valanga di gol subiti, 14 complessivamente, ben 9 dalla sola Jugoslavia. Poi la storia delle minacce arrivate

ai giocatori della nazionale che se avessero preso più di 3 gol dal Brasile nell'ultima partita avrebbero subito conseguenze da parte del regime di Mobutu. Finì proprio 3-0 quella partita contro il Brasile e tutti si salvarono. Al di là di questo, storico il primo pareggio di oggi della Repubblica Democratica del Congo, è storico il primo gol in assoluto mai realizzato da questa nazionale da Wissa, che alla fine del primo tempo ha fissato il risultato sull'1-1. A proposito delle sorprese, e in breve, prima di tornare poi da Bisantis e Collovati,

0: di cui è giusto tener conto, perché tra le tante sorprese il pari 0-0 tra Spagna e Capoverde ormai alle spalle, protagonista il portiere quarantenne di Capoverde Vozinha, già molto popolare in patria, ora eroe nazionale, e l'unico rammarico, aveva confessato a fine partita, non avere la mamma in tribuna. Ebbene, è stato fatto in modo che per la seconda partita a Miami di Capoverde contro l'Uruguay possa essere presente la madre del portiere Vozinha. Il problema non era burocratico ma economico, questo ci dà anche un po' l'idea dei tempi per entrare negli Stati Uniti da alcuni paesi, e Capoverde fa parte di questo elenco. Oltre a dover fare il visto e pagarlo, bisogna anche sborsare una sorta di caparra rimborsabile di ben $15,000. Insomma, è stato fatto in modo che questa misura introdotta recentemente fosse derogata per permettere a Vozinha di avere la mamma in tribuna nella seconda partita contro appunto Uruguay per quanto riguarda Capoverde. E allora si giocherà peraltro nella notte tra domenica e lunedì. Giuseppe Bisantis, Fulvio Collovati, in una battuta, Giuseppe, c'è chi dice che lo 0-0 è il risultato perfetto perché non ci sono sbavature. Qui qualcuna c'è stata, dall'inopinato errore di Modric alle difese un po' ferme in alcune circostanze. Io però mi sono anche divertito, devo dire, in questo 2-2 finora.
1: Sì, primo tempo decisamente divertente. Diciamo che l'unico gol puro è quello di Baturina, perché esatto, è stata una bella azione, perché sul primo l'errore di Modric, sbaglia anche lui, sul secondo di Kane sul calcio d'angolo, Kane che stacca da solo, e sull'ultimo bella decisamente l'azione della Croazia,
0: difesa
1: però,
0: un po' insomma, ferma quella inglese,
1: appunto, quando soprattutto vuoi arrivare alla fine del primo tempo prendi gol così, insomma, direi quasi da matita blu. Le squadre comunque stanno per entrare in campo.
0: In attesa e ingenuità nel primo tempo, sentiremo come andrà il secondo dal racconto di Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati. Ci risentiamo a fine partita per chiudere un'altra giornata mondiale, ma prima c'è un secondo tempo da vivere. Inghilterra-Croazia, si riparte.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La partita.
1: Siete nuovamente collegati, amici ed ascoltatori, con il Dallas Stadium, Dallas ovviamente, Giuseppe Bisantis al microfono, al commento tecnico Fulvio Collovati, Daniele Antelmi accanto a me in postazione alla parte tecnica. Sono rientrate le squadre e quindi sta per iniziare il secondo tempo della gara valida per il gruppo L, la prima gara del gruppo L. Poi alle 2 di notte ora italiana ci sarà Ghana-Panama. Qui si riparte dal 2-2 del primo tempo tra Inghilterra e Croazia, vantaggio inglese con Harry Kane su calcio di rigore, il pareggio di Baturina per la Croazia, nuovo vantaggio dell'Inghilterra ancora con Harry Kane con uno stacco di testa su azione d'angolo, e proprio all'ultimo secondo dei 50 minuti, perché 5 sono stati i minuti di recupero concessi dall'arbitro francese Clément Turpin, è arrivato il gol del pari di Musa, che ripeto è l'unico giocatore che milita qua a Dallas, proprio nel suo stadio, è riuscito a trovare un gol pesantissimo, e il pubblico neutrale ovviamente tutto dalla sua parte, perché quando sono state mostrate nell'enorme schermo che campeggia qui al Dallas Stadium le immagini dei calciatori, all'arrivo di Musa c'è stato un boato. La Croazia è già in campo, manca l'Inghilterra, quindi abbiamo tutto il tempo per interpellare il nostro Fulvio Collovati. Che secondo tempo ti aspetti, divertente come il primo, oppure gli errori insegnano e magari le squadre saranno più accorte, più guardine?
4: Essere così, secondo me nello spogliatoio si sono parlati, perché al di là dei pezzi di bravura di Baturina, di Musa, ma soprattutto poi anche di Harry Kane, devo dire che insomma nello spogliatoio si parla, si fa mente locale sugli, soprattutto sulle fragilità, sugli errori commessi, e si cerca di non commettere nel secondo tempo. Il primo tempo è stato intenso, ricco di emozioni, bellissimo sotto certi aspetti, però abbiamo visto di tutto, errori, prodezze da parte dei giocatori di talento, l'abbiamo sottolineato, però Harry Kane che salta completamente indisturbato da solo, la prodezza sul finire, mancavano 10 secondi, l'hai raccontato tutti, che l'Inghilterra poteva andare all'intervallo in vantaggio, invece concede un'azione dove praticamente palleggia solo alla Croazia, con un colpo di un lancio di Pasalic, colpo di testa di Perisic e tiro al volo di Musa, tutto organizzato in modo perfetto, però tutto troppo anche lasciato fare da un ingenuo Inghilterra, secondo me.
1: Allora, è rientrata anche l'Inghilterra con un po' di ritardo, guardiamo anche il nostro orologio, in Italia sono le 23.08, qui a Dallas sono le 16.08, 7 ore indietro rispetto all'Italia, fuori la temperatura è di 34 gradi, ma non ce ne accorgiamo perché vi parliamo da uno stadio dotato di aria condizionata e al chiuso, quindi insomma intravediamo che è ancora giorno fuori, però insomma qui

0: ci sono le luci accese. Le squadre sono rientrate in campo, non ci sono state sostituzioni tra primo e secondo tempo, e allora l'arbitro Turpin deve solamente attendere che finisca la musica, no, se ne frega e fa partire la partita nonostante ci fosse la musica ancora, che di solito si dice bisogna attendere la fine della musica. Turpin, arbitro ovviamente di personalità, di carattere, di esperienza, ha comandato la fine, la ripresa del gioco ed è finita la musica. E allora confermiamo che non ci sono stati cambi e quindi andiamo a riepilogare le formazioni. L'Inghilterra di Thomas Tuchel in completo bianco con numeri in rosso, la maglia dei Tre Leoni, in questo secondo tempo da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione. Pickford, il portiere, James Stones, Combs e O'Reilly in difesa, Anderson e Rice a centrocampo, Madueke con Bellingham e Gordon sulla tre quarti, l'unica punta è appunto Kane. Poi c'è la Croazia che invece indossa la divisa seconda, completo blu con gli scacchi che si vedono bianchi, e un 3-4-3 per Slatko Dalic, Livakovic la portiere, Sutalo, Vuskovic e Guardiola in difesa, Stanisic, Modric, Petar Sučić e Perisic a centrocampo, Baturina, Musa e Pasalic davanti. Lo avete sentito, l'arbitro, maglia verdi, casoccini neri, calzettoni neri, arbitro della federazione francese Clément Turpin, guardialine francesi Nicolas Danos e Benjamin Page, quarto ufficiale una donna messicana, ma attenzione perché c'è l'Inghilterra che si riporta avanti con Jude Bellingham, prima azione del secondo tempo, un minuto e mezzo e trova l'angolo, e insomma 3-2 Inghilterra. Dicevamo, magari adesso ci sarà più accortezza, e questa è la dimostrazione che dare sentenze sul calcio è impossibile.
1: Non è così, vabbè, ma noi preferiamo elogiare il talento di Bellingham, preferiamo elogiare il talento di questo ragazzo del 2003, di soli 23 anni, giocatore completo che sa finalizzare, sa realizzare. Guarda come si è inserito sulla fascia destra su un lancio lungo da metà campo, attenzione, guarda come si è fatta trovare completamente spiazzata all'inizio secondo tempo, lo rincorre addirittura Pasalic, non c'è nessun difensore che va ad opporre resistenza sul tiro. E praticamente arriva quasi a 5 metri, 6 metri dal portiere, che calcia, devo dire, con perfezione alla destra del portiere, ma non c'è nessun giocatore, nessun difensore della Croazia che gli ha dato incontro. È stato contrastato inutilmente da Pasalic, che non è certamente un difensore.
0: E quindi è 3-2, terzo vantaggio dell'Inghilterra, tra l'altro i 23 anni, attenzione, ancora Inghilterra, ancora Bellingham, tiro questa volta Livakovic, devia in corner, che inizio ripresa dell'Inghilterra, Fulvio.
1: Sì, è entrato, guarda come aizza il pubblico, come cerca di prendersi giustamente gli applausi per questa doppia prodezza, prima prodezza ha fatto gol, poi dopo ha tirato il tiro, lì è stato bravo Livakovic, altrimenti sarebbe stata la doppietta anche da parte di Bellingham. Comunque c'è il calcio della palla inattiva, calcio d'angolo da parte di Rice, che è un alto leader di questa squadra a centrocampo, ma è un giocatore anche tuttofare che batte i calcio d'angolo, per cui è partita benissimo l'Inghilterra. Evidentemente Tuchel nell'intervallo deve averla scossa,
0: e rischia ancora su angolo. Beh, difesa della Croazia assolutamente da rivedere, anche se c'ha un talento come Vuskovic e c'ha un giocatore come Guardiol che il Manchester City ha comprato anni fa spendendo tantissimo, però ancora una volta direi abbastanza prevedibile questo angolo di Rice. Questo è il quarto per l'Inghilterra prima della ripresa, nel terzo c'è stato il gol del 2-1 di Harry Kane, questa volta colpisce O'Reilly, la manda fuori, ma ancora una volta portiere che esce, non esce, e difensori che guardano, che stanno a guardare forse.
1: Sì, O'Reilly ha colpito un difensore sul secondo palo e ha sfiorato praticamente difensori che stanno a guardare. Stiamo parlando di difensori come giustamente
0: Guardiol,
1: dicevi tu, Vuskovic, Sciutalo, Guardiol, giocatori di 1,90, giocatori alti 1,90, che però non guardano l'uomo, guardano il pallone. E a me, se mi permetti, mi insegnavano i miei allenatori a livello giovanile, devi avere la forza, se sei un grande giocatore, di guardare sia il pallone che l'uomo, anzi forse più l'uomo a volte che il pallone. E qui invece disattenzioni veramente da principianti, da dilettanti, hanno rischiato il quarto gol.
0: È davvero, davvero grande inizio dell'Inghilterra, non abbiamo fatto in tempo a riepilogare.

0: gare, i nomi dei direttori di gara. Eravamo arrivati alla signora Katia Garcia, che è quarto ufficiale di questa partita. Jérôme Brissard, Francia, Willy de la Jotte, Francia, Fedai San, Svizzera, sono gli addetti al VAR, che è stato determinante in occasione della ripetizione del primo gol, il rigore, ossia il tiro di Harry Kane, che era stato parato dal portiere Livakovic, che però aveva lasciato tutti e due i piedi fuori dalla linea bianca prima dell'impatto con il pallone da parte di Harry Kane, e quindi giustamente ripetuto il rigore. Questo è il regolamento, e quindi è arrivato poi il gol di Kane, poi il pareggio di Baturina, poi il nuovo gol di Kane, poi il nuovo pareggio di Musa, e poi pronti via nel secondo tempo. Bellingham che segna il 3-2, va vicino al 4-2 e va vicino anche con un colpo di testa O'Reilly a un altro gol del vantaggio. Quindi grande inizio ripresa dell'Inghilterra, siamo adesso 3-2, anche se adesso Modric per la Croazia batte un calcio di punizione in aria, colpo di testa addirittura di Harry Kane, prova ancora la Croazia ma ne viene fuori Bellingham, lancio per il tentativo di intervento da parte di Madueke, che viene anticipato, il retropassaggio ancora per la Croazia, che riparte con questo controllo di Perisic che rischia un po' su questa apertura. C'è la giocata comunque di Vuskovic, efficace, che effettua un rilancio, non ci sono stati ammoniti nel corso del primo tempo. 3-2 in Inghilterra sulla Croazia, ed è Rice che adesso avanza verso l'area di rigore, ci entra il tiro, e ancora Livakovic che deve liberarsi per andare in angolo. Fulvio Colovatti, 6 minuti della ripresa, solo Inghilterra.
1: Solo, assolutamente, 5 minuti, anzi 6 minuti solo Inghilterra. Un altro tiro da parte di Rice, intervento strepitoso da parte di Livakovic. Rice, secondo me, è uno dei migliori centrocampisti in circolazione, questa è la mia opinione, sia chiaro, e dà le caratteristiche davvero leader. È un leader, io lo vedo spesso giocare nella Premier League. Nel ruolo suo all'Arsenal, è arrivato anche in finale di Champions, è un giocatore veramente di grande come posso dire, c'ha personalità,
0: quantità, personalità e qualità, oltre che personalità. Bravissimo, e poi batte tutti gli angoli e finora sono sempre pericoli, batte anche questa volta ci arriva a colpire di testa il giocatore croato con proprio Musa, che era andato a dare una mano ai suoi difensori, poi va Perisic a mettere di testa ancora in angolo, ma adesso siamo saliti a 6-1, è una pressione costante dell'Inghilterra, e non era facile, perché sai, tu mi insegni, Fulvio, che prendere gol all'ultimo secondo del primo tempo ti fa insomma innervosire, invece sono
1: rientratissimo. Entri nello spogliatoio, come posso dire, un po' depresso, giustamente demoralizzato per aver preso gol a 20 secondi della fine.
0: C'è un giocatore dell'Inghilterra che va a terra, protesta al pubblico, chiedevano il fallo, poi chiedevano l'angolo, si è rialzato e sorride Madueke, ma è rimessa dal fondo per la Croazia, che deve assolutamente scuotersi per questo brutto inizio di ripresa che ha riportato l'Inghilterra avanti 3-2. Quindi c'è stato ovviamente l'intervallo, però tra il gol di Mora e il gol di Bellingham alla fine è passato un minuto e mezzo, intervallo escluso perché Mora segna l'ultimo secondo del primo tempo, un minuto e mezzo della ripresa, il gol di Bellingham che ha portato in vantaggio l'Inghilterra. Tra l'altro diceva Fulvio Colovatti, 23 anni, che dovrà ancora compiere, perché li farà durante il mondiale il 29 giugno, e quindi ufficialmente ancora 22 anni, ed è già un giocatore di grandissima esperienza che ha disputato grandi competizioni sia per quel che
1: quattro
0: riguarda
1: tornei.
0: Il club sia per quel che riguarda la nazionale.
1: È il quarto grande torneo con la maglia della nazionale, guarda che evidentemente esordito a 18enne, così, però è un giocatore di qualità, non per niente l'ha preso Real Madrid. Real Madrid non sbaglia quando prende giocatori di livello, lo ha strapagato giustamente, perché i giocatori di livello vanno strapagati ed è giusto così. E questa ha fatto una stagione un po' per via di qualche infortunio, non è stata la sua stagione migliore, però devo dire che adesso con questo mondiale si sta, come vedi, sta facendo vedere quelle che sono le sue qualità.
0: Notato che è già successo da un po' di anni, però con la vecchiaia Harry Kane prima era un finalizzatore, stava in area di rigore, adesso va a prendersi palla, propone, anche in questo caso lui ha recuperato palla a centrocampo, ha servito Madueke e si è conquistato il calcio d'angolo.
1: Hai detto con la vecchiaia, perché ti rivolgi giustamente a me, con la vecchiaia, no, è chiaro che uno con la vecchiaia si rende conto di determinate cose, mi rendo conto.
0: In effetti cambiano spesso.

0: anche i ruoli, riesce anche ad avere un altro tipo di visione di gioco. Comunque continua il dominio inglese, angolo numero 7, bandierina di destra, porta la nostra linea di sinistra, ovviamente sempre Rice, pallone in aria, colpo di testa Livakovic, doppia parata, mischia e non entra, che ha preso Livakovic. Due colpi di testa ravvicinati, ma sugli angoli, insomma, ma che hanno fatto? Stanno preparando un mondiale. Sei la nazionale che è arrivata terza all'ultimo mondiale e sugli angoli subisci così, insomma, c'è qualcosa
1: devono
0: da lavorare.
1: Devono ringraziare questo portiere inquadrato qua. Ma Orili, l'ha presa Orili, e devo dire che qui c'è l'ingenuità di Vuskovic, 19enne, concediamogli l'inesperienza, l'ingenuità, è rimasto fermo e Orili praticamente non è certamente più alto di lui. Perché poi Orili è un 2005 del Manchester City, ha 21 anni, ha due anni più di lui, però l'ha completamente sovrastato. C'è un check
0: per un possibile tocco di mano, ma l'arbitro ha ricevuto conforto dai suoi collaboratori, ha visto bene, sarà angolo e sarà l'angolo numero 8 in favore dell'Inghilterra. Uno solo battuto dalla Croazia, Rice questa volta da sinistra, pallone che spiove in aria, Livakovic esce con un pugno, allontana il pallone il più possibile, poi la palla che viene mantenuta dall'Inghilterra, che poi si accontenta però del fallo laterale. Questa volta il cross mi sembra assolutamente fuori misura, provaci, riesce Harry Kane a gestirlo, palla per Madueke, Harry Kane, Livakovic, sta diventando un tiro al bersaglio, Livakovic ancora, e beh, insomma, non abbiamo più spazio nel taccuino. Un secondo tempo in cui l'Inghilterra sta non dominando di più, ancora Inghilterra, conclusione, palla dall'altra parte, Harry Kane, salvataggio. Che sta succedendo alla Croazia, Fulvio?
1: Non lo so, completamente stranita, completamente entrata in campo senza concentrazione, priva di concentrazione, va bene la foga, come posso dire, il fatto che l'Inghilterra ti abbia messo lì, Livakovic è il migliore in campo, ha fatto 3-4 interventi, l'Inghilterra avrebbe meritato di andare sul 4-2, sul 5-2, devo dire che volevamo le emozioni e le emozioni stanno arrivando, perché ci sono veramente occasioni da parte dell'Inghilterra, intendo dire, una dietro l'altra.
0: Ed eccoli i primi cambi, addirittura esce Modric, questo è un segnale, insomma, esce Modric dentro un altro giocatore che conosciamo molto bene, ossia Kovacic, che insomma ha giocato anche in Italia. Modric per Kovacic, secondo me, ed è strano dirlo per un giocatore che ha vinto tutto quello che c'era da vincere con l'esperienza, non si è ripreso da quel fallo da rigore, perché non si spiega in altro modo una prestazione
1: così. Io penso più nell'ultimo periodo, lui ha avuto un periodo difficile nel Milan, ha fatto un girone d'andata strepitoso, il girone di ritorno ha avuto un infortunio e poi dopo l'infortunio non si è più ripreso, e devo dire che non è stato il Modric della prima parte del campionato, e devo dire che qui io ripeto, mi inchino di fronte al campione, di fronte al quarantenne che è ancora in grado di dare lezioni di calcio, però oggi la sostituzione dice tutto. Dalic che sostituisce Modric, ti rendi conto? Evidentemente si è reso conto anche lui che andava sostituito perché non era la sua giornata.
0: Eh sì, probabilmente avrà anche chiesto visto il rispetto che bisogna portare.
1: Probabile, certo.
0: Quindi adesso c'è Kovacic, giocatore che insomma lo conosciamo, ha militato in Italia con la maglia dell'Inter. Kovacic
1: non più giovanissimo neanche lui, 32enne del Manchester City.
0: Esatto, classe 94, quindi 32 anni compiuti a maggio nel Manchester City. Giocatore ovviamente di qualità, e quindi c'è il pallone che viene recuperato dall'Inghilterra. C'era da mettere una sorta di argine al centrocampo, dove l'Inghilterra assolutamente sta dominando, però certo, magari forse un altro tipo di giocatore, magari qualcosa che possa fare più corsa, più filtro, però è un'Inghilterra che, se è ancora solo sul 3-2, Fulvio Colovati, è solo per merito di Livakovic che le ha parate tutti.
1: È stato il migliore della Croazia, c'è poco da dire, ha parato anche il primo rigore di Harry Kane, ti ho detto tutto, poi dopo chiaramente il VAR gliel'ha tolto quella parata, però ciò che mi stupisce, e te lo dico da ex difensore, e la svagatezza in fase difensiva, parlo di giocatori che, ripeto, Io capisco che ci giochi a zone e tutto, ma giocatori difensori alti 1,90 e devo dire che sulle palle native, i colpi di testa, Harry Kane non è un gigante. Però l'hanno preso tutti i giocatori inglesi, i palloni di testa ne hanno preso tutti loro.
0: Ma poi una squadra esperta, ripetiamo ancora, terza classificata all'ultimo mondiale, seconda classificata al penultimo mondiale, una commissario tecnico Dalic che l'allena praticamente da 9 anni e quindi insomma sì, ci dovrebbe essere grande esperienza, in realtà troppa ingenuità, troppi errori, e poi dopo aver trovato il secondo pari che non è facile e quindi essere andati sul 2-2 è arrivato a inizio ripresa al gol del 3-2 e poi potevano essere molti di più, perché adesso dopo il gol di Bellingham io ho contato 1, 2, 4, 6 limpidissime occasioni per l'Inghilterra contro la Croazia.
1: Sì, ma siamo al 60esimo, Giuseppe, praticamente 15 minuti del secondo tempo, in 15 minuti tu hai contato 6 occasioni da gol, per cui non è una cosa da trascurare. Evidentemente, al di là della bravura dei giocatori di talento, ripeto, inglesi, c'è un po' di così di leggerezza il modo in cui sono entrati in campo nel secondo tempo da parte dei croati.
0: Tanto fallo di Perisic, classico fallo di frustrazione, ha rischiato il giallo su Stones, calcio di punizione adesso in favore dell'Inghilterra. Abbiamo superato l'ora di gioco, poi di fatto l'abbiamo superata abbondantemente, perché il 16esimo della ripresa, 61 più i 5 del primo tempo, 66 minuti ed è l'Inghilterra avanti sulla Croazia per 3-2 in questa prima partita del gruppo L, l'ultimo gruppo che insomma chiuderà da domani, inizia la seconda giornata di questa lunghissima competizione mondiale, per la prima volta 48 squadre. Stanisic, il tocco all'indietro ancora per Šutalo, il tentativo proprio da parte del nuovo entrato Kovacic, maglia numero 8, che viene messo giù, calcio di punizione, gioca in Inghilterra nel Manchester City, il tocco per Pasalic che con l'uscita di Modric ha ereditato la fascia di capitano, mi sembra di vederla al suo braccio, ancora il pallone che viene rimessa all'indietro per la giocata per il portiere Livaco, grande protagonista, gioca nella Dinamo Zagabria, quindi nel campionato croato, il rilancio, il pallone che viene catturato a centrocampo dalla Croazia, che almeno ha avuto la fortuna di uscire indenne da questa sfuriata iniziale dell'Inghilterra. Indenne si fa per dire, perché un gol l'ha preso, però potevano essere molti di più, e quindi è ancora in partita la selezione guidata da Zlatko Dalic, e quindi è una Croazia che con le giocate che ha e con la difesa inglese che non è apparsa propriamente ermetica potrebbe cercare di rimetterla in piedi, però è proprio un discorso di atteggiamento che sembra venire a mancare. L'Inghilterra continua ad essere padrona del campo, anche se Fulvio adesso non sta più premendo come nei primissimi minuti.
1: Ma i primissimi minuti avevamo assistito a un pressing aggressivo da parte della squadra croata, e adesso, come vedi, mi sembra un po' demoralizzata, anche perché mancano 30 minuti, praticamente siamo agli inizi del secondo tempo, però sembra un po', forse dovrà operare qualche cambio Dalic secondo me, soprattutto in fase offensiva, perché vedo che manca a centrocampo, stanno perdendo tutti i duelli con Rice, così, però manca
0: adesso
1: un po'
0: però
1: di potenza.
0: Però c'è la Croazia che approfitta con Petar Šušić di un erroraccio in uscita di O'Reilly, e qui si conferma la difesa inglese, nonostante sì, anche giocatori come James, Stone, Ons e lo stesso O'Reilly, una poi in difficoltà. Qua però la Croazia era convinta di aver conquistato un calcio d'angolo, l'arbitro dà la rimessa dal fondo, Perisic sta dicendo in effetti ha ragione l'arbitro, perché tocca con il ginocchio Perisic e quindi si tratta di rimessa dal fondo, bravo l'arbitro Turpin, che dopo sì, ha toccato Šušić per ultimo, quindi nonostante questo l'arbitro, devo dire che adesso ha preso in mano anche lui la partita, non era facile da vedere, giusto così, non era calcio d'angolo per la Croazia, che comunque ha provato ad affacciarsi col tiro di Petar Šušić dopo un errore in uscita di O'Reilly, e queste sono cose che l'Inghilterra in questo momento, vista la situazione in campo, non dovrebbe permettersi.
1: Non dovrebbe permettersi, secondo me dovrebbe, ma lo dico chiaramente, vabbè, commentando, dovrebbe reagire un po' di più la Croazia, perché non è immune da pecche in fase difensiva l'Inghilterra, l'abbiamo visto appunto sull'errore di O'Reilly. nel momento in cui ha tentato una prova di forza, un tentativo d'attacco così, ha sempre messo in difficoltà la squadra inglese. Adesso non sta reagendo, l'Inghilterra sembra in partita, sembra soprattutto poi quando una squadra ti rendi conto quando è in possesso palla, no? È l'autostrada.

0: stima che aumenta, però deve reagire la Croazia, inevitabilmente deve reagire, perché non è irrefrenabile in fase difensiva, irreprensibile, scusami.
1: È proprio così. Intanto c'è l'Inghilterra che prova uno spunto adesso sulla sinistra con uno dei giocatori che si è visto di meno, sia Gordon con la maglia numero 18, giocatore del Newcastle, che anche in questo caso si trascina il pallone sul fondo. Ecco, in un'Inghilterra che in questo secondo tempo è quasi impeccabile, un giocatore che si sta vedendo di meno è proprio questo Gordon.
0: Guarda, mi hai tolto la parola di bocca, perché l'Inghilterra, che insomma Bellingham ha fatto il suo, di Kane non diciamo nulla, ma Madueke, che è stato lo spirito vincente soprattutto nella prima mezz'ora con le sue sgroppate sulla fascia destra, Gordon sulla sinistra deve dire un po' mancato. Ecco le sostituzioni, entra...
1: Guardi, due Vuskovic e Musa lasciano il posto all'altro Pasalic, Marko Pasalic e a Matanovic, e quindi Matanovic e Marko Pasalic per Vuskovic e Musa.
0: Allora Matanovic,
1: questi sono i cambi che sono stati operati.
0: È un attaccante del 2003 del Friburgo, mentre invece Marko Pasalic gioca quasi in casa praticamente a Orlando City, un ragazzo del 2000, perché...
1: stiamo parlando esattamente di due attaccanti, mentre sono usciti un attaccante Musa, che era colui che aveva segnato il gol del pari, e un difensore Vuskovic. A questo punto è probabile che ci sarà qualcuno, potrebbe essere proprio Stanisic, a retrocedere sulla linea dei difensori, perché insomma sarebbe un po' lasciare sguarnita la retroguardia. Non so se sei d'accordo, credo che ci sia appunto questa scalata da parte del numero 2 Stanisic.
0: Prima era la difesa 3, adesso con Stanisic praticamente che arretrerà sulla linea con i difensori, probabilmente farà il difensore puro. Non si è visto rispetto al Bayern di Monaco, che praticamente fa l'ala destra, qui probabilmente ha meno licenza di offendere, sotto questo si è visto molto più in fase difensiva che offensiva.
1: E quindi queste sono le sostituzioni, che diventano tre, due finestre, tre cambi per il commissario tecnico della formazione croata Zlatko Dalic. Quindi adesso ci sono due Pasalic in campo, uno è quello che conosciamo benissimo noi, Pasalic Mario con la maglia numero 15, e poi Marko Pasalic con la maglia numero 24. Vedremo se questi cambi, che si aggiungono a quello di Kovacic per Modric, sortiranno l'effetto sperato dal commissario tecnico croato Zlatko Dalic. Mentre siamo arrivati al 23° minuto nel corso della ripresa, è 3-2 per l'Inghilterra sulla Croazia, per la terza volta avanti l'Inghilterra, per due volte raggiunto dalla Croazia, ma poi un inizio secondo tempo ha decisamente a stendere la Croazia con il gol di Bellingham, con tante altre occasioni che potevano quasi archiviare la partita. Non c'è riuscita l'Inghilterra e 3-2 la Croazia è ancora in gioco, però è chiaro che dovrebbe affacciarsi di più dalle parti del portiere Pickford. Invece il pallone è mantenuto dall'Inghilterra con questo tocco ancora a destra per James, ancora nessun cambio per Thomas Tuchel, il lancio di James ancora per Harry Kane, la sponda per Gordon che la lascia rimbalzare, tiro rimpallato. Può ripartire la formazione della Croazia con questo passaggio, un intervento forse sul pallone, forse sull'uomo, chiedono fallo, per l'arbitro si tratta di semplice rimessa con le mani, infatti Turpin fa vedere appunto il segno della rimessa con le mani. Dicevamo nessun cambio nell'Inghilterra, ma è pronto uno, perché con la maglia numero 17 sta per entrare in campo Rodgers, e questa quindi la sostituzione pensata da Tuchel. Vedremo se si tratterà di un cambio unico oppure no, ma intanto c'è la pausa, visto che siamo al 23° pausa commerciale, e quindi qua Tuchel si schiarirà le idee per capire che cambi fare. Inghilterra 3, Croazia 2, pubblicità anche per noi.
2: Come prima, più di prima. Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: Siete nuovamente collegati con lo stadio di Dallas, manca ancora un minuto e 22 secondi come ci indica l'immenso schermo qui allo stadio di Dallas per la pausa rinfrescante, o meglio pausa commerciale. 3-2 per l'Inghilterra, i tifosi festeggiano mentre il commissario tecnico croato si dispera, perché insomma un secondo tempo così Fulvio Collovati non se lo aspettava neanche lui.
0: Non se lo aspettava, e sì, è entrata in campo meglio l'Inghilterra nel secondo tempo, molto deconcentrata la Croazia, ha concesso tantissime palle gol, molto viva l'Inghilterra, spronata da Tuchel, che evidentemente nell'intervallo ha visto i suoi giocatori prendere gol a 10 secondi dalla fine del primo tempo. E devo dire che i tre cambi della Croazia dimostrano appunto Vuskovic, il giovane di 19 anni, è stato sostituito, ha tolto un difensore, ha messo dentro Marco Pasalic, giocatore dell'Orlando City, e soprattutto un centravanti al posto di Musa, un centravanti vero, Matanovic, centravanti del Friburgo, al posto di Musa. Per cui però adesso entra Rogers, che veniva dato qualcuno, qualche giornale inglese lo dava in formazione titolare al posto addirittura di Bellingham, vediamo di chi prenderà il posto. Forse
6: c'è anche Rashford. Gordon. C'è anche Rashford, giocatore
0: Saka,
6: della Barcellona,
0: che anche.
6: Insomma, quindi Caio potrebbe Saka essere un terzo cambio, sì, vediamo anche Saka, quindi sono Rogers, Rashford e Saka. Esce addirittura forse il migliore Rice, insomma forse un po' di stanchezza, Rice è il primo che esce, poi esce Gordon, e questo ci poteva stare perché diciamo il meno bravo dell'Inghilterra in questo primo tempo. E poi esce anche Madueke, che invece a me è piaciuto tanto, e quindi Tuchel è il coraggioso con questi tre cambi.
0: Ma soprattutto mi stupisce la sostituzione di Rice. Mi stupisce, che è stato secondo me uno dei migliori dell'Inghilterra, poi soprattutto del centrocampo e tutto, però ho visto che ha parlato molto con Bellingham, evidentemente lo deve aver arretrato nella posizione al posto di Rice. Guarda cosa ti dico, sono curioso di vedere la nuova posizione, la posizione di Bellingham.
6: E poi appunto l'ingresso di Bukayo Saka con la maglia numero 7, che ha preso il posto di Madueke, e direi che sono due giocatori con caratteristiche fisiche diverse ma con un ruolo tutto sommato analogo.
0: Direi di sì, anzi veniva dato in formazione titolare Bukayo Saka, invece tra l'altro compagno di squadra di Madueke nell'Arsenal, per cui sì, non cambia nulla, prende la stessa posizione. Gordon ha deluso, viene sostituito da Rogers. Mi stupisce un po' la sostituzione di Rice, non vorrei che avesse chiesto lui magari di essere sostituito, perché l'ho visto un po' stanco, ha faticato, ha dato molto, però vediamo chi prende la sua posizione.
6: Comunque l'abbiamo visto uscire sulle sue gambe, forse sì un affaticamento, ma non mi sembra niente di particolarmente preoccupante. Poi cercheremo di capire anche nella post partita. Comunque sono tre cambi in una finestra unica impiegata da Tuchel, quella dopo la pausa commerciale, e dunque siamo a tre cambi per parte, solo che la Croazia l'ha effettuata in due finestre, quindi ancora due giocatori a disposizione per parte per i tecnici, che sono Tuchel e Dalic. Siamo al 29esimo minuto nel corso della ripresa, l'Inghilterra conduce sulla Croazia per 3-2, non ha avuto un po' il demerito di non chiuderla nel momento in cui la Croazia ha rischiato tantissimo, come adesso con Stanisic che va corto, ancora davvero l'eroe croato Livakovic, che diciamo non è stato ben protetto dai suoi compagni, però sui tre gol, uno era sul rigore e l'aveva pure parato, poi è stato ripetuto, uno con Kane che ha staccato di testa e quindi è diventato una fucilata imprendibile, e poi il terzo gol con la giocata di Bellingham, e quindi direi incolpevole sui gol Livakovic, ne ha evitati almeno altri 5, non vorrei esagerare Fulvio.
0: No, confermo quanto tu hai detto, confermo soprattutto nei primi 10-15 minuti del secondo tempo, dove la difesa che ha concesso, difesa croata che ha concesso tantissimo, distratta, deconcentrata, al di là della bravura dell'avversario, ci mancherebbe altro, però Gauthier è assolutamente protagonista.
6: Riparte la Croazia quando scocca in questo momento la mezz'ora della ripresa, poi ci sarà ovviamente da recuperare la pausa commerciale, i cambi, è stato un primo tempo con 5 minuti di recupero, poi sono stati anche determinanti per il gol del pari della Croazia messo a segno da Musa proprio al 50esimo minuto, ma subito a inizio ripresa Bellingham ha riportato in avanti l'Inghilterra. Adesso il gioco è decisamente più spezzettato rispetto al primo tempo, ci prova la Croazia che entra in aria, la conclusione respinta da Pickford, ancora la Croazia, il tentativo da parte della Croazia è stato proprio di Marko Pasalic, il nuovo entrato che ha velocizzato la manovra, si è portato il pallone sul sinistro, tiro secco, la respinta di Pickford e insomma almeno segnale di Croazia da uno dei nuovi Marko Pasalic.
0: Sì, e soprattutto sull'ennesimo, sul nuovo ingresso Marko Pasalic, che è entrato, ha tirato con precisione direi, e insomma c'è stato anche, dopo abbiamo elogiato Livakovic, diciamo c'è stato anche l'intervento di Piccolo che insomma il suo l'ha fatto.
6: Tiro non angolatissimo ma potente, ci ha messo i pugni Pickford e quindi c'è stata l'occasione creata dalla formazione croata proprio col nuovo entrato Marko Pasalic, palla che esce e Perisic, in effetti mi sembrava strano che alla fascia di capitano non Mario Pasalic, Perisic batte lui la rimessa, attenzione Croazia prova la conclusione, questa volta la parata di Pickford che tranquillizza tutti, non è impeccabile però per sua fortuna non c'è nessuno in agguato, quindi sul pallone non bloccato, tra l'altro abbastanza telefonato, questa conclusione provata da fuori da un altro dei nuovi entrati, esattamente Matanovic, ha tranquillizzato tutti, però diciamo intervento non proprio irreprensibile del portiere Pickford.
0: Sì, però la conferma che vedi con questi due interventi l'Inghilterra si concede così una pausa mentale, ecco, nel senso che è in vantaggio, per cui arretra il proprio baricentro, dà la possibilità alla Croazia di giocare, la Croazia che ha talento con i propri giocatori, con i singoli, con gli individui, individualmente riesce ad arrivare al tiro, un pericolo anche, per cui non deve commettere l'errore che ha fatto nel primo tempo di concedere una volta, due volte in vantaggio, di concedersi distrazione.
6: Ma è venuta fuori la Croazia, attenzione perché c'è fuori gioco, perché sul tentativo di Stanisic forse un giocatore inglese in scivolata ha toccato il pallone col braccio, tutto inutile perché Danos, il primo assistente dell'arbitro Turpin, ha visto la posizione irregolare di Stanisic e quindi eventualmente se ci fosse stato il fallo di mano sarebbe stato tutto vanificato dalla posizione irregolare del numero 2 della Croazia. Comunque Croazia che è superato il periodo peggiore, sta provando adesso a ricreare problemi mentre c'è ancora un cambio nella Croazia, perché abbiamo visto è uscire Mario Pasalic, quindi c'è di nuovo un solo Pasalic, entra il giocatore del Torino Vlasic, Nikola Vlasic, sì, che prende il posto di
0: Pasalic, giocatore che conosciamo molto bene,
6: c'è tantissima Italia, Fulvio, in questa Croazia tra ex del nostro campionato e presenti del nostro campionato, ed è uscito anche Batturina e quindi ed è entrato Kramaric, quindi Kramaric e Vlasic per Mario Pasalic e Batturina, ultimo cambio perché siamo arrivati a 5 per la Croazia. Devo dire che Batturina dopo il gran primo tempo era un po' come tutta la Croazia, calato nella ripresa, Fulvio.
0: Un po' calato, ha cambiato praticamente tutto l'attacco, è entrato Matanovic, Kramovic, ha cambiato Mario Pasalic, praticamente ha cambiato tutto nel 4-2-3, nel 3-4-3, sono cambiati tutti e tre giocatori d'attacco. E confermo quanto ti dicevo prima, Bellingham è arretrato nella posizione di Rice, ho visto che all'inizio del secondo tempo Tuchel lo ha preso in fianco, gli ha parlato, evidentemente lo ha erudito, gli aveva detto guarda che sostituisco Rice, per cui tu devi giocare, devi arretrare, devi giocare in quella posizione lì.
6: Tra l'altro cambio anche nell'Inghilterra, tra qualche fischio è uscito proprio Bellingham, che comunque ha applaudito i suoi tifosi, e al suo posto è entrato con la maglia numero 25 Spence. E quindi questo è il quarto cambio, due finestre impegnate, e quindi Spence ha preso il posto di
1: Bellingham, ancora un cambio a disposizione di Tuchel, mentre li ha terminati il tecnico croato Dalic, che non solo ha finito le finestre ma è arrivato a 5, anche se non viene ancora segnalato l'ingresso in campo di Kramaric, che comunque con la maglia numero 9 adesso è al centro dell'attacco della nazionale croata, che sta provando quindi a spingere con questo tocco all'indietro, il pallone che arriva a Pasalic, l'apertura di Marco Pasalic, ovviamente tocco per Vlasic, il giocatore del Toro conquista il primo pallone della sua partita, effetto un cross, Pickford a pugni, si prova a coordinare per la conclusione da lontano con la maglia numero 17 Petar Sucic, il pallone termina di poco al lato, però ancora c'è partita per la Croazia che sta provando senza magari grande lucidità a trovare il terzo pari.
0: Sì, c'è meno convinzione, però in partita arriva il tiro, arriva il tiro. Nel frattempo abbiamo visto che Tuchel l'ha messo dentro un altro difensore, perché Spence è un difensore, l'ha messo sulla fascia destra praticamente praticamente affiancando James con Sa, ha messo un difensore in più, evidentemente non lo so, teme un po' questo
1: non vuole correre il rischio di ritrovarsi per la terza volta in parità dopo aver sfiorato per più di una volta il gol, non dico della certezza, però del doppio vantaggio che tanto poteva dare. Adesso siamo al 36esimo minuto qui al Dallas Stadium, è 3-2 per l'Inghilterra sulla Croazia, ci sarà ancora spazio per un cambio nell'Inghilterra mentre la Croazia lì finiti, attenzione Inghilterra proprio con un tentativo da parte del nuovo entrato Spence, giocatore del Tottenham, l'uscita del solito Livakovic con i piedi che intercetta ma insiste l'Inghilterra con O'Reilly adesso che va a appoggiare il pallone all'indietro per il controllo di Stones. Stones con i cambi sono un po' cambiate anche molte posizioni in campo, adesso è Rashford che prova a lasciare sul posto il suo diretto avversario che però gli prende il pallone, si trattava di Marco Pasalic, poi c'è un fischio di Turpin per un fallo ai danni del giocatore della Croazia Kramaric, da poco entrato in campo, che è rimasto a terra.
0: È un fallo di James perché James praticamente ha cambiato posizione, ha messo Spence praticamente nella difesa 4, ha messo Spence sulla destra mettendo James affiancando Anderson praticamente al posto di Rice, cioè praticamente Anderson e James adesso formano l'interdizione, la formula difensiva dei due giocatori di centrocampo.
1: Giocata troppo leziosa qui della Croazia con un tentativo di servire Marco Pasalic, comunque entrato bene in partita ma la difesa inglese ha saputo leggere bene il tentativo di passaggio di Petar Sucic, diciamo anche il nome di battesimo dell'interista perché c'è un altro Sucic che però è rimasto in panchina, ossia Luka Sucic, il pallone che viene poi servito all'indietro proprio per Petar Sucic, lateralmente Petar Sucic per il tentativo di Guardiola che la mette in aria, l'uscita non proprio perfetta di Pickford che non blocca un pallone che avrebbe dovuto assolutamente bloccare, recupera palla ancora la Croazia, effettua una cross, c'è l'intervento addirittura di Saka che va ad allontanare ma solo per poco perché recupera palla ancora nazionale di Croazia, il tocco per Petar Sucic di esterno, buona la giocata adesso dei due croati, Petar Sucic e Marco Pasalic, è proprio lui Marco Pasalic che va dalla destra, si porta sulla sinistra, il cross dall'altra parte, la chiusura ancora di Saka, pallone recuperato, adesso il pubblico inglese protesta perché la Croazia sta creando spazi, però questo tiro, anche se si era preparato bene l'azione Kovacic, è un po' una telefonata. Certo Pickford non mi pare impeccabile, Fulvio,
0: No, è un portiere un po' particolare, diciamo la verità, tiene poco il pallone, respinge molto, sa giocare con i piedi ma è un po' teatrale, nel senso che ti dà l'impressione che non dia sicurezza, però è titolare della nazionale da tantissimo tempo, per cui evidentemente il valore ce l'ha. Sta commettendo un errore secondo me l'Inghilterra, sta arretrando troppo il proprio baricentro, concedendo il tiro dalla distanza, concedendo azioni a una squadra che, ripeto, attenzione alla Croazia perché non demorde, è una squadra che ha talento, ha giocatori di talento, per cui come si sono inventati il gol del 2-2 con una manovra perfetta, devono stare attenti perché sono capaci di tutto.
6: ci prova l'Inghilterra adesso, superiorità numerica, il pallone che arriva a Rashford destro e la chiude Rashford al 39esimo minuto, dal sinistro alla destra Rashford piazza il pallone e segna il gol del 4-2 per l'Inghilterra. Qui scoperta la difesa croata, ma molto freddo Rashford a controllare, a portarsi il pallone dal sinistro al destro, e il giocatore della Barcellona l'ha piazzata alle spalle per la quarta volta di Vilakovic. Inghilterra 4, Croazia 2.
0: Tutto sembra scontato, tutto sembra facile, ma non lo è, perché prende il pallone, riceve il pallone, è vero che vede la porta, ma fa finta di calciare di sinistro, rientra sul destro e la mette sul palo lontano, evitando l'intervento del difensore di Stanisic. E devo dire che insomma Rashford, giocatore del Barcellona, non dimentichiamocelo, che forse tornerà in Inghilterra, fa un gol, devo dire, con grande destrezza, con grande personalità, con grande qualità. È una qualità che ha nel suo ego, nel suo io, e spesso non l'ha dimostrata, però vedi come si libera di Stanisic e poi dopo la mette sul palo lontano, assolutamente imprendibile per Ivanovic.
6: Possono davvero esultare, Marcus Rashford, autore del gol, possono esultare i tifosi inglesi. Beh, in presentazione nei nostri commenti si era detto due finali europee consecutive, insomma l'Inghilterra è una squadra che sta maturando, anche se non è partita dall'Inghilterra con grandi favori del pronostico, però la squadra c'è tutta, a parte le disattenzioni in difesa, non dimentichiamo di fronte c'è la Croazia, lo ripeto ancora, terza classificata all'ultimo mondiale, e un'Inghilterra che può dire la sua in questo mondiale, Fulvio.
0: No, guarda, l'Inghilterra l'ho detto in sede di presentazione, l'unica bacheca che ha è nel 1966, tutte le volte la danno per favorita e poi dopo, chiaramente potrebbe essere questa la volta buona, perché ha tanto talento. Deve chiaramente giocare con umiltà, si è preso due gol oggi, si è fatta raggiungere due volte, perché così aveva perso un po' di umiltà, oltre naturalmente alla bravura della Croazia, però se è capace di fare quattro gol fino a questo momento alla Croazia, vuol dire che insomma ha tante qualità.
6: Diciamo che il 4-2 è meritatissimo, anche se arriva quando sì. La Croazia si stava scuotendo, stava creando problemi, io poi mi sono un po' lasciato andare al gol di Rashford, ho detto la chiude, sbagliato, perché insomma ci sono ancora da giocare tre minuti e poi il lungo recupero mondiale, e quindi insomma dire di chiuderla è sbagliato, però insomma visto anche quello che io sto vedendo qui allo stadio di Dallas e che provo a trasmettervi con le parole, amici radioascoltatori, in Italia insomma mi sembra che questo potrebbe essere il colpo del KO, anche se poi questa partita ci ha regalato diversi errori, sì, ma anche diverse emozioni. Quindi Rashford per il 4-2, tra l'altro subito dopo il gol Tuchel ha esaurito i cambi facendo entrare il difensore Gueye, giocatore del Manchester City, al posto di Stones, anche lui sì. Giocatore del Manchester City, quindi sono esauriti i cambi e insomma si vedono anche le nuove leve della nazionale inglese, che chissà in un torneo che è in tre paesi, Canada, Stati Uniti e Messico, ma soprattutto negli Stati Uniti, sappiamo il legame storico che c'è tra Inghilterra e Stati Uniti, insomma potrebbe dire la sua, come appunto ricordavamo prima con Fulvio Colovati.
0: Sai, lo dicevamo delle scelte controverse, pesanti, anche controverse da parte di Tuchel, che ha lasciato a casa giocatori di grande valore, l'abbiamo elencati, no? Da Foden, Manchester City, a Cole Palmer, a Alexander Arnold, però è un allenatore che ha puntato, non si nasconde, vuole convincere, vuole il mondiale, convinto che si vinca col gruppo più che col talento, naturalmente ci vuole anche il talento, però vedi che ha dato la possibilità anche sul 3-2, 4-2 di ruotare, ha cambiato anche giocatori importanti come Bellingham, come Stones, così evidentemente vedi la concezione del gruppo fa parte di questo allenatore.
6: Manca mancano 30 secondi al 90esimo, poi attendiamo il recupero, ripeto, 3 di base.
0: Avevi ragione tu, era chiusa la partita, dai.
6: Allora, se sono confortato da te, perché poi insomma, nella carriera di un radiocronista capita di prendere un po' queste topi.
0: Può succedere per

0: ci mancherebbe altro, l'abbiamo visto nel calcio di però non vedo reazione, anzi vedo molto più in palla ancora l'Inghilterra, trascinata dai nuovi entrati.
1: A volte 6 intanto i minuti di recupero, dico sommati ai 5 del primo tempo fanno 11, 101 minuti di gioco per questo Inghilterra-Croazia, che vede l'Inghilterra avanti per 4-2. Dicevamo, a volte la bellezza del gioco ti porta a esporti un po' troppo, poi magari spesso ti penti perché poi magari due gol si possono segnare e quindi non è chiusa, però in questo momento 4-2 per l'Inghilterra e direi Inghilterra padrona del campo, mentre i croati, che sono arrivati in parecchi qui a Dallas, l'abbiamo anche con i nostri servizi del giornale radio mostrati, sono abbastanza silenziosi, perché poi ripeto è la prima partita in un mondiale in cui passano le prime due, poi le 8 migliori terze, e insomma c'è ancora l'opportunità. Le altre squadre sono il Ghana, che è insidioso, Panama invece è una delle debuttanti al mondiale, insomma la possibilità di passare il turno indubbiamente ci sono. Però quando un piccolo paese si abitua ad aver fatto 3 semifinali su 7 dei mondiali, le ultime due un secondo e un terzo posto, e poi avendo anche dei giocatori di grandissimo talento, una sconfitta così ti lascia parecchio amaro in bocca, no Fulvio?
0: No, ma certo, cioè, poi vabbè, adesso con tutto rispetto è vero che Capoverde ha fermato la Spagna,
1: il Congo
0: ha pareggiato col Portogallo, però insomma devo dire che i valori, poi i veri valori vengono fuori, penso che la Croazia si qualificherà indipendentemente dal risultato di questa gara, perché può vincere con Panama e può vincere con Ghana, anche se Ghana, attenzione, noi per i ghanesi sappiamo qualcosa, Ghana è una squadra
1: però
0: il calcio africano dobbiamo rispettare.
1: Abbiamo visto anche, a parte ovviamente le sconfitte nette di Curaçao e altre squadre che forse si sono mostrate un po' meno attrezzate, però per il resto oggi il pareggio del Congo contro il Portogallo, che pure ha segnato dopo 6 minuti, quello di Capoverde contro la Spagna, insomma ci possono essere squadre che possono dire la loro e magari allungare il sogno, che è già quello di essere a un mondiale, ma davvero poter portarlo il più avanti possibile. Intanto siamo arrivati a 2 minuti e mezzo dei 6 di recupero concessi, 4-2 in favore dell'Inghilterra sulla Croazia. Tra l'altro do anche un'occhiata all'orologio, in Italia le 23:56, ci avviciniamo alla mezzanotte, dobbiamo provare ad essere poi rapidi nella chiusura di questa radiocronaca e appunto della nostra trasmissione Tutti i Mondiali minuto per minuto, che va in onda proprio dagli studi Radio Rai di Dallas. Ancora la Croazia che tiene il pallone, il tocco a sinistra, il pallone innescato, tra l'altro schemi adesso saltati per Perisic, che comunque fino all'ultimo sta provando a portare avanti la formazione croata. Qui non si intende con Kramaric, che però prova la conclusione rimpallata con il petto, probabilmente il giocatore inglese che si fa anche un po' male, però rimane in piedi. Il recupero palla ancora da parte di Šutalo per la Croazia, il pallone per Kovacic, sbaglia ancora ma viene salvato dall'arbitro Turpen, che vede una trattenuta ai suoi danni, perché altrimenti poteva davvero andarsene in fuga Saka e quindi trovare addirittura la cinquina per l'Inghilterra. 2 minuti e mezzo al termine di questo recupero, con Perisic che va verso il fondo, rientra, forse si guadagna angolo, sì, confermiamo, alla fine il dato ci dice 8-2 il conto dei corner in favore dell'Inghilterra. Questo è il primo della ripresa in favore della Croazia, da sinistra porta la nostra destra per il tentativo da parte del Ivan Perisic, il giocatore del PSV Eindhoven, battuto molto alto questo angolo, colpo di testa, attenzione, Croazia che da buonissima posizione con Guardiol manca la possibilità di battere in porta, addirittura adesso subisce il contropiede dell'Inghilterra, ancora con Saka, ancora Rashford che entra in area di rigore, lo va ad anticipare all'ultimo momento il giocatore con la maglia numero 17 della Croazia, Petar Sucic, comunque l'interista, uno dei migliori della Croazia, non so se sei d'accordo Fulvio.
0: Beh, l'interista tiene presente che il passaggio nell'azione del pareggio poi sul secondo gol della Croazia è partito tutto da un passaggio di Sucic, che si è dimostrato uno dei migliori.

0: migliore secondo me, insieme a Baturiña che ha fatto gol. Poi dopo è chiaro che non mi è piaciuta molto la fase difensiva, perché se prendi 4 gol ti devi interrogare, ti devi interrogare sugli errori che hai commesso, sulla facilità con la quale hai dato spazio a giocatori come Harry Kane, a come Rashford anche sul gol che ha fatto. Però ripeto, è una Croazia che si può rifare nella partita successiva secondo me.
1: A conferma di quanto abbiamo detto poco tempo fa su Harry Kane, che adesso dà anche una mano in difesa, su quel tiro direi a botta sicura di Guardiol poco fa per la Croazia, che poteva rendere meno dolorosa la sconfitta dei croati, a respingere con la pancia addirittura dentro l'area piccola è stato Harry Kane, che adesso però prova una conclusione assolutamente da dimenticare. E allora ti chiedo un rapidissimo commento, Fulvio, perché sta per finire.
0: Ma è una vittoria meritata, c'è poco da dire, vittoria meritata da parte di una delle squadre favorite secondo me per la vittoria finale. È vero che manca la vittoria da 60 anni, però quest'anno vedo un'Inghilterra più concreta, più se aggiusta un po' la fase difensiva dove qualche errore è stato commesso, penso che possa diventare una delle candidate. Per quanto riguarda la Croazia, secondo me vincerà la prossima gara e passerà il turno.
1: E proprio con queste parole arriva il triplice fischio dell'arbitro Turpin. L'Inghilterra ha battuto a Dallas la Croazia per 4-2 con le reti di Kane sul calcio di rigore ripetuto al 12° del primo tempo, pari di Baturiña al 36°, ancora Kane di testa al 42°, pari al 5° di recupero del primo tempo di Musa. Inizia il secondo tempo, Bellingham segna dopo 2 minuti il gol del 3-2, poi dominio inglese a 5 dal 90°, Rashford firma il risultato sul 4-2. È stato con noi Fulvio Collovati, a risentirci a presto Fulvio.
0: Grazie Giuseppe, è stata una partita bellissima, mi sono divertito, buonasera a tutti voi.
1: Speriamo di potervene raccontare altre con l'assistenza dei nostri meravigliosi tecnici, su tutti questa sera Daniele Antelmi qui accanto a me in postazione. Giuseppe Bisantis vi ha raccontato Inghilterra-Croazia che è terminata 4-2. Finisce qui la radiocronaca, linea per la chiusura agli studi di Roma, Guido Ardone, tutto il mondiale minuto per minuto. Buonanotte Italia.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale minuto per minuto.
4: E noi quasi 2 minuti dopo la mezzanotte ci abbiamo ai saluti di quest'altra serata mondiale in vostra compagnia. L'appuntamento domani 17:30 in diretta su Rai Radio 1 per seguire una via l'altra 2 gare della seconda giornata della fase a gironi. Alle 18 c'è Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 invece seguiremo Svizzera-Bosnia, ma attenzione, spazio anche alla grande basket con la gara 4 della finale scudetto Venezia-Olimpia-Milano. Dalle 20 seguiremo ovviamente anche quella con l'Olimpia che ha un'altra chance per chiudere e conquistare il titolo. Paolo Rinaldi, Francesco Pionaglieri e poi i nostri tecnici ovviamente da Roma, Fabio Cardinali, Max Gambino, Ombretta Conti, grazie in regia, Tony Tisi in redazione, da Guido Ardone grazie per averci seguito. La linea va a Saxa Rubra definitivamente alla GR1. Domani ci ritroviamo alle 17:30 da Dallas per un'altra giornata, tutto il mondiale minuto per minuto. A domani.
5: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 24:04.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Una cena a Versailles chiude il G7, il piano di pace tra Stati Uniti e Iran, firmato poco fa nel giornale Tutti i dettagli. Un successo, dice Trump, esulta anche Macron per la ritrovata unità dei grandi e il sostegno a Kiev. Giorgia Meloni, abbiamo caratteri forti, ma il rapporto

0: in ospedale per un'intossicazione da farmaci. Non è in pericolo di vita. La difesa invita ad abbassare i toni. Giallo a Castel di Lama, nell'Ascolano, fiamme in un asilo durante un esperimento. Gravemente ustionati due bambini di 5 anni, indaga la procura. Notte prima degli esami per 500.000 di studenti, fra poche ore al via la prima prova scritta della maturità, il tema di italiano. Musica in arrivo Hit Parade, il nuovo duetto estivo tra Gianni Morandi e Alessandra Moroso, firmato da Jovanotti, da domani in radio e sulle piattaforme digitali. Mondiale di calcio, gol e spettacolo tra Inghilterra e Croazia, il Portogallo vince, invece non va oltre l'1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Un colpo di scena dietro l'altro sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Poco fa un passo importante è stato compiuto a Versailles con il presidente Trump, che nel corso della cena con il suo omologo Macron ne ha firmato personalmente una copia. Per parte sua l'Iran conferma la firma in via elettronica. In diretta la corrispondente da New York, Laura Pepe.
1: La Casa Bianca ha confermato la notizia anticipata dal sito Axios, cioè che il presidente Donald Trump ha firmato personalmente il memorandum d'intesa con l'Iran durante la cena a Versailles con il presidente francese Emmanuel Macron. Una foto della copia dell'accordo firmata è stata inviata agli iraniani e ai paesi mediatori. Anche il presidente iraniano Pezeshkian avrebbe firmato elettronicamente l'accordo, che peraltro, secondo quanto aveva dichiarato il vicepresidente Vance, era già stato firmato digitalmente, ma non dai due presidenti. Quello che però non è chiaro adesso è se ci sarà comunque una cerimonia ufficiale della firma in Svizzera, come previsto inizialmente venerdì alla presenza di J.D. Vance, oppure se questa firma digitale dei due presidenti abbia chiuso in qualche modo questa vicenda. Trump non è stato chiaro anche oggi, rispondendo alle domande sulla cerimonia a Ginevra, ha detto: potrei esserci, potrei non esserci, sicuramente ci sarà J.D. Vance. Insomma, non sappiamo ancora se ci sarà un seguito. Quello che però è chiaro è che il memorandum di intesa è stato firmato, e una cosa importante l'ha detta Trump al suo arrivo a Versailles ai giornalisti che gli facevano alcune domande, e cioè che il termine di 60 giorni per raggiungere un accordo definitivo non è inderogabile. Ci potrebbe volere più tempo, ha detto il presidente Trump, che pure nel G7, nella conferenza stampa al G7, aveva detto: se non raggiungeremo un'intesa con Teheran entro 60 giorni, riprenderemo i bombardamenti. Da New York la linea a voi.
0: Grazie Laura Pepe. Sull'accordo di pace diffuse in serata le nuove rivelazioni sul contenuto sia da Washington che da Teheran.
2: L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito. Ad annunciare quello che Washington definisce un'enorme vittoria, un alto anonimo funzionario americano che in una call ha illustrato il memorandum ai giornalisti. Poi anche da Teheran confermano la dissoluzione del materiale, che avverrà sotto la supervisione della IAEA. Altro punto su cui concordano entrambe le fonti: l'impegno degli Stati Uniti a creare un fondo da 300 miliardi di dollari di investimenti in Iran. Gli altri 12 punti del testo includono indiscrezioni finora circolate: cessazione delle ostilità anche in Libano, niente arma atomica per Teheran, sospensione delle sanzioni all'Iran in tempi che saranno decisi nei 60 giorni in cui si negozierà l'accordo definitivo. Washington si impegna inoltre a rendere disponibili i fondi congelati iraniani a seguito dell'attuazione del memorandum, confermata anche la riapertura di Hormuz, ma l'Iran fa sapere che creerà un meccanismo per gestire lo stretto insieme all'Oman. Nessuna conferma da Washington. Valeria Fraschetti, GR1.
0: E nel corso del G7 uno dei punti focali è stato il futuro dell'Ucraina. Nella conferenza stampa conclusiva Donald Trump ha ribadito di aver parlato sia con Putin che con Zelensky. Qualcosa sta per accadere, ha sottolineato. L'accordo unanime, ha detto il presidente francese Macron, sta nella decisione dell'aumentare la fornitura di capacità di difesa aerea, sistemi aggiuntivi e intercettori, nonché capacità a lungo raggio a Kiev. E dopo il G7, per il presidente americano Trump, come dicevamo, la cena conclusiva alla Reggia di Versailles con il suo omologo Macron, la corrispondente Rai.
3: An amazing day. L'atterraggio all'aeroporto d'Orly intorno alle 21 sulla scaletta dell'Air Force One, Donald Trump è apparso in giacca e cravatta e ha commentato: è stata una giornata eccezionale, ora sono molto felice di andare a cena a Versailles. Trump non indossava lo smoking, a dimostrazione che questa non è stata una serata di gala, come già dichiarato dal presidente Macron, che ha sottolineato che l'invito era un modo per celebrare con qualche giorno d'anticipo rispetto al 4 luglio i 250

0: 50 anni dell'indipendenza americana. I ritardi accumulati per le conclusioni del G7 di Vienna hanno stravolto il programma della serata, cancellato il concerto previsto e i fuochi d'artificio, confermata la visita nella magnifica Galleria degli Specchi e la cena plassé per 30 invitati alla presenza del ministro degli esteri e delle finanze francese americano. Alle 21.55 il presidente degli Stati Uniti è stato accolto calorosamente da Macron e dalla premier dame in abito lungo nero con collo di pizzo bianco per un'occasione importante in una sede diplomatica di prestigio per rilanciare i rapporti tra Francia e Stati Uniti. Da Versailles, per GR1, Alessandra De Stefano.
1: Alcuni dei leader del G7 si ritroveranno in giornata al Consiglio europeo, a cui partecipa anche Giorgia Meloni. Dalla premier soddisfazione per il ribadito sostegno a Kiev e disponibilità a partecipare ad una possibile missione nello stretto di Hormuz, e si è soffermata sugli incontri con Trump. L'inviata:
2: siamo ripartiti da dove avevamo lasciato. Giorgia Meloni commenta così l'incontro, anzi le molte occasioni di confronto, dice, con Donald Trump a Evian. Le telecamere le hanno visti scherzare, i temi affrontati seri.
3: Non è che ci sono state tra noi recriminazioni, che abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte.
2: Giorgia Meloni torna sull'accordo fra Stati Uniti e Iran. L'Italia è pronta a fare la sua parte coi cacciamine nello stretto di Hormuz, ma prima di portare la richiesta in Parlamento, precisa, bisogna definire il quadro della missione. Decisivi saranno i prossimi 60 giorni. A Bruxelles riprenderà la discussione sull'Ucraina, che ha dimostrato di voler parlare con la Russia. La Presidente del Consiglio non si sbilancia sul nome del delegato europeo per la trattativa, ma anticipa potrebbe venire da uno Stato medio-piccolo. Intanto mostra soddisfazione per l'ok dell'Europarlamento al regolamento sui rimpatri. La politica interna con futuro nazionale arriva a Evian. Non è questione di alchimie, ma di governare bene, afferma Giorgia Meloni.
3: Il tema del femminicidio è la motivazione che ti muove. In quel caso non si può chiedere a una donna come me di non considerarlo gravissimo.
2: Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: È l'ok dell'Eurocamera sui rimpatri e tra gli argomenti del confronto politico, insieme soprattutto alla legge elettorale con il nodo preferenze.
4: L'accordo in maggioranza c'è e non prevede preferenze. Antonio Tajani parla in transatlantico. Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia però assicura: le riproporremo in aula. Sulla stessa linea noi moderati, mentre la Lega con gli azzurri non vede di buon occhio la reintroduzione. Distanze che fanno parlare le opposizioni di maggioranza spaccata, chiedendo di sospendere i lavori alla Camera. Per PD e 5 Stelle il centrodestra, invece di pensare a salari e sanità, cerca di mantenere il potere. Più Europa manifesta davanti a Montecitorio. Riccardo Maggi:
5: è un vero e proprio furto di democrazia ed è una torsione autoritaria e plebiscitaria contro la quale ci batteremo.
4: A Roma arriva anche l'eco del regolamento rimpatri approvato a Bruxelles. Per Fratelli d'Italia una rivoluzione e una vittoria del nostro paese. Isabella Tovaglieri, Lega:
6: grazie ai cosiddetti sovranisti che finalmente hanno fatto capire che i confini italiani sono confini europei.
4: Per i progressisti il regolamento è inumano e oltre a ciò farà spendere di più per la costruzione di inutili centri di detenzione oltre confine. Lucio Bondi, GR1.
1: Dal simposio delle fondazioni Cotec a Venezia, il capo dello Stato Mattarella lancia l'allarme sul potere delle big tech e sull'intelligenza artificiale. Secondo il Presidente della Repubblica, pochi soggetti privati stanno occupando spazi finora riservati agli stati, con rischi per democrazia e diritti. Quindi Mattarella si è rivolto a Bruxelles.
7: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l'azione comune.
1: Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso all'età di 95 anni. Le esequie si svolgeranno oggi alle 16.30 a San Pietro. Il ricordo di Marco Follini, tra i protagonisti della stagione politica che ha visto in prima linea anche l'ex presidente della CEI.
8: Io ricordo Ruini come un uomo rigoroso, con qualche tratto a volte di spigolosità, ma a fin di bene. Credeva molto nelle cose che faceva e nelle cose che diceva.
9: Che ruolo ha avuto nel rapporto tra i vescovi e l'establishment politico dell'epoca?
8: Negli anni precedenti era stato più vicino al sentimento politico democristiano, poi si era affacciato sulle soglie della Seconda Repubblica e in quel contesto il suo giudizio su Berlusconi posizioni sul centrodestra di allora era più generoso di quanto non fosse il mio.
9: E in che termini riteneva importante la presenza dei cattolici nella vita pubblica?
8: Lui riteneva che l'esperienza democristiana fosse finita una volta per tutte. C'era una fortissima personalità e c'era appunto un dialogo che era in qualche modo diretto, non improprio, tra la CEI e i governi dell'epoca. Tutto questo tessuto si è sfilacciato.
9: Una delle battaglie di Ruini fu il progetto culturale.
8: Era l'idea che attuò la Chiesa non poteva più esprimersi tanto per vie politiche, anche se lui manteneva una certa passione civile, ma dedicarsi alle coscienze e misurarsi con i cambiamenti antropologici che erano preannuncio di quello che sarebbe capitato dopo.
10: Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: Siamo all'economia. Stellantis conferma investimenti significativi in Italia.
11: L'amministratore delegato Filosa, nell'audizione davanti alle commissioni attività produttive della Camera e Industria del Senato, conferma che l'Italia è al centro della strategia europea e industriale del gruppo, con 5 miliardi di euro in ricerca e innovazione nei prossimi 5 anni, oltre 1 miliardo gli investimenti previsti ad Atessa per la nuova generazione di veicoli commerciali. Per il futuro dello stabilimento di Cassino, legato al piano Maserati, l'azienda è al lavoro anche con potenziali partner. Maserati, ha aggiunto Filosa, si confermerà icona italiana di stile ed eleganza. Poi ha rivendicato i risultati conseguiti nel nostro paese.
12: Nei primi 5 mesi dell'anno i nostri stabilimenti italiani hanno registrato una crescita produttiva di oltre il 16%, una crescita che ci ha consentito di ridurre significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti.
11: Per Filosa servono risposte straordinarie e urgenti sull'energia e sul costo del lavoro. Annunciata poi una partnership con Wave e Uber per lo sviluppo di robotaxi senza conducente. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Resta valida la carta d'identità cartacea. Il Consiglio dei Ministri ha cancellato il termine del 3 agosto e deciso che il documento potrà essere utilizzato fino alla sua naturale scadenza per agevolare il passaggio a quella elettronica. Il documento prorogato però non sarà valido per l'espatrio. Ore di caos per la circolazione sulla linea ferroviaria dell'alta velocità tra Milano e Bologna a causa di un incendio nell'Odigiano. Stop totale di circa 6 ore, ritardi anche di 2 ore fra arrivi e partenze. Cancellati una decina di treni solo in serata, la situazione si è risolta. Trenitalia ha disposto il rimborso integrale dei biglietti. Non è in pericolo di vita la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul caso Garlasco. È finita in ospedale per un'intossicazione da farmaci.
13: È l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, a tranquillizzare sulla sorte della madre del suo assistito.
14: Rimarrà nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vigevano.
13: Dopo la lavanda gastrica, i medici hanno spiegato che Daniela Ferrari non è mai stata in pericolo di vita. Resta da capire se l'assunzione eccessiva di barbiturici sia stata inconsapevole o nel tentativo di togliersi la vita. Ad assisterla il marito Giuseppe, che punta il dito contro gli insulti via social scatenati dall'inchiesta che vede il figlio Andrea unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ora in attesa della decisione sul suo possibile rinvio a giudizio. Nell'augurarle una pronta guarigione, l'avvocato Cataliotti invita tutti ad abbassare i toni e le fa una promessa.
14: L'impegno a moltiplicare gli sforzi per ridarle la debita tranquillità. In questo processo lei è solo una testimone.
13: Gli inquirenti, che l'hanno ascoltata sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, consegnato da Sempio a sostegno del suo alibi, ipotizzano che sia stata lei a procurarglielo per aiutarlo a scagionarsi. Intercettata insieme al marito mentre parlano del tagliandino, la si sente piangere, mentre il giorno dell'interrogatorio accusò un altro malore. Simone Zazzera, GR1.
1: Grave incidente in una scuola dell'infanzia di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno. 2 bambini di 5 anni sono rimasti gravemente ustionati.
15: Sono intubati e sedati nel reparto di rianimazione dell'ospedale Salesi di Ancona, in corso valutazioni approfondite sulle loro condizioni. Un bambino e una bambina, entrambi di 5 anni, sono rimasti ustionati in un incidente avvenuto in una scuola di infanzia di Castel di Lama, nell'Ascolano. I medici dovranno stabilire se sarà necessario trasferirli al centro grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena. Non sarebbero comunque in pericolo di vita. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. A quanto si sa, poco prima di mezzogiorno, in un ambiente della scuola, si è sviluppata una fiammata scaturita da un liquido, da stabilire di che tipo, forse durante un esperimento didattico. I due bambini coinvolti sono stati portati all'ospedale pediatrico regionale a bordo di due eliambulanze. I carabinieri della sezione investigazioni scientifiche hanno eseguito rilievi all'interno della scuola d'infanzia, che fa parte dell'istituto comprensivo Castel di Lama 1. È arrivato anche il procuratore facente funzioni di Ascoli, Umberto Monti. Saranno sentiti la dirigente e il personale presente al momento dell'incidente. Probabile l'apertura di un fascicolo. Francesco Monti per il GR1.
1: Rai Radio 1, mezzanotte 20 minuti, al via l'esame di maturità, tra poche ore prima prova scritta, quella di italiano. Sentiamo quali sono le novità di quest'anno.
16: È un mix di ansia, nostalgia e liberazione, ma sicuramente indimenticabile. È la notte prima dell'esame di maturità e tra poche ore oltre 500.000 di studenti si cimenterà nella prima prova scritta, il tema di italiano. Tante le novità di quest'anno, a partire dal nome. Non si chiamerà più esame di Stato, ma maturità, e sarà centrale la valutazione del grado di autonomia e responsabilità raggiunto dagli studenti al termine del percorso di studi. Chi non accetterà il voto dello scritto o farà scena muta all'orale sarà bocciato. Altra novità è lo snellimento delle commissioni da 7 a 5 membri, 2 interni, 2 esterni e il presidente. Non cambierà invece la prima prova scritta, quella di oggi, uguale per tutti gli indirizzi scolastici. Gli studenti potranno scegliere una tra le 7 tracce proposte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, raggruppate in 3 tipologie. I maturandi avranno 6 ore di tempo per consegnare il compito. Intanto sui social impazza 8 tracce. Tra i favoriti, gli 80 anni della Repubblica, e tra gli autori Grazia Deledda e Gabriele D'Annunzio. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: E come vuole la tradizione, molti dei maturandi trascorreranno parte di questa notte insieme. Ascoltiamo alcune delle loro voci raccolte a Brindisi dalla nostra inviata.
17: Responsabilità, diventi grande nel vero senso della parola, hai a che fare con molte cose che magari quando sei a scuola non ci badi.
18: Da una parte la scuola, dall'altra il resto del mondo, in mezzo una manciata di ore notturne che per molti sono un assaggio di quello che li aspetta dopo.
17: Stasera io mi sento che mi sto preparando a questo, mi sto già tranquillizzando, ragionando sul futuro.
18: Un confine che, tradizione vecchia ormai quanto lo è l'esame, la maggior parte di loro non rinuncia a percorrere insieme nelle poche ore che li separano dalle prove.
19: Come si festeggia?
20: Con gli amici.
19: Che fate?
20: Andiamo in giro, parliamo.
19: Obiettivo?
20: Non pensare all'esame.
18: Obiettivi comuni come gli stati d'animo.
19: Come state?
21: Io abbastanza tranquilla.
22: Io prima avevo ansia, adesso mi sono tranquillizzata.
19: Tu non volevi uscire?
22: No, ho cambiato idea subito dopo.
19: Cosa farete stasera?
22: Ci divertiremo, non penseremo a niente, cercheremo di lasciare tutti i pensieri per qualche momento, poi domani si pensa.
18: Brindisi, Paola Guarnieri, GR1.
1: Il principe George, 13 anni, primogenito di William e Kate, si prepara a fare il suo ingresso alle scuole superiori. Andrà al prestigioso College di Eton, una vera istituzione nel Regno Unito, la corrispondente da Londra.
23: Una scelta che si ispira alla tradizione della famiglia Windsor. Infatti anche William e il fratello minore Harry hanno frequentato con profitto lo stesso prestigioso istituto. Non è stata una scelta scontata, soprattutto Catherine ha valutato e visitato anche altri college per il figlio primogenito. La linea della principessa è quella di dare un'educazione il più normale possibile a tutti e tre i figli e dunque non creare differenze tra l'erede al trono e Charlotte, che comunque non potrà andare a Eton in quanto è solo maschile, e lui. Proprio come invece è successo a Harry, fratello di William, che ha denunciato la condizione di inferiorità e di prostrazione dei cadetti della famiglia reale. Harry con Meghan e i due figli con i quali vive in California, a luglio invece tornerà in Gran Bretagna. L'occasione è un evento preparatorio degli Invictus Games, manifestazione sportiva fondata e organizzata da Harry, che si svolgerà il prossimo anno. In molti a questo punto sperano in un incontro con il re Carlo con i nipotini Archie e Lilibet, che hanno visto il nonno inglese un paio di volte. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: Ora alla musica con un nuovo duetto estivo, un brano solare per Gianni Morandi e Alessandra Moroso.
24: E ancora una volta Lorenzo Giovanotti, il dispensatore di energia per Gianni Morandi. Una collaborazione iniziata 5 anni fa con L'Allegria, proseguita con Apri tutte le porte, terza Sanremo 2023, fino alla più recente Monghi d'Oro. Venerdì arriva il brano estivo Hit Parade. Speriamo, è un duetto con Alessandra Amoroso, una canzone balneare in omaggio a certe atmosfere retro, un titolo che rimanda al programma musicale degli anni 60 di Lelio Luttazzi.
0: Beh, l'idea di Giovanotti era quella di creare questa coppia abbastanza inedita, particolare, per una canzone che ricorda un po' l'estate. E anche quella famosa Hit Parade di tanti anni fa, quando si faceva la classifica dei dischi e c'era Lelio Luttazzi che diceva Hit Parade.
24: Un'amicizia, quella tra Morandi e Alessandra Amoroso, nata nel 2009, quando insieme hanno condotto lo show di Rai 1 Grazie a Tutti.
0: In ogni caso, quest'estate speriamo che questa canzone si possa ascoltare, perché ho voglia di mare io.
24: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Vincitore di Sanremo nel 2025, Olly torna nella sua Genova allo stadio Ferraris per 3 concerti.
2: Vorrei tornare a quando ci bastava.
1: Tutti a casa, il titolo dello show, 3 appuntamenti live, il primo questa sera, poi il 20 e il 21 giugno. 3 concerti destinati a trasformarsi in una festa collettiva. Proprio Olly, infatti, riporta la musica dal vivo al Ferraris dopo 22 anni dall'ultimo concerto che vide protagonista Vasco Rossi. Sarà l'abbraccio di Genova ad uno dei suoi artisti più amati. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Massimiliano Mattia e Jacopo Teodoro. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
3: GR1 Sport.
5: Buonasera da Jacopo Barlotti. Ai mondiali di calcio in America l'Inghilterra vince e convince contro la Croazia 4-2. Sentiamo il nostro inviato.
6: Poker dell'Inghilterra alla Croazia, terza classificata agli ultimi mondiali. Una gara divertente con un secondo tempo che ha sancito la supremazia inglese. Nel primo invece il vantaggio lo trova Harry Kane su calcio di rigore, fatto ripetere dall'arbitro Turpin perché l'ottimo portiere croato Livakovic si era mosso prima. 12esimo e vantaggio inglese, ma il giocatore del Como Baturina al 36esimo trova un gran gol per il pareggio. Ancora Kane al 42esimo su azione d'angolo, stacca di testa, difesa della Croazia immobile e nuovo vantaggio inglese, ma l'ultimo secondo dei 5 di recupero del primo tempo Musa, che gioca proprio qui a Dallas, ha segnato il gol del 2-2. Nel secondo tempo tutta un'altra storia, perché l'Inghilterra guidata da Bellingham attacca e lo stesso Bellingham segna il gol del 3-2. A quel punto Livakovic, protagonista, evita almeno per 6 volte un altro gol inglese. Quando la Croazia prova a uscire fuori, Rashford a 5 dal 90esimo segna il gol del definitivo 4-2. Dallas, collaborazione tecnica Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
5: Deludono invece il Portogallo e Cristiano Ronaldo, solo 1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo nel gruppo K.
25: 2 gol di testa, 1 per parte, ma con la testa c'è anzitutto da fare un ragionamento. Questo serve o no al Portogallo un Cristiano Ronaldo così? Houston, abbiamo un problema, insomma, il Portogallo pareggia una partita che alla vigilia era da vincere e che alla fine poteva anche perdere. Nel mezzo il gol a 6 minuti dal fischio d'inizio di João Neves, bravo in elevazione a deviare un cross dalla sinistra di Pedro Neto. Pian piano però gli africani si sono scrollati di dosso il timore dell'imbarcata, prendendo prima coraggio, poi qualche rischio, ma anche slancio per iniziative sfociate al 5° minuto di recupero del primo tempo nell'imperioso stacco aereo di Wissa su cross da destra di Masuaku, che è valso l'1-1. Un colpo di testa lassù in cielo, gomito a gomito con gli angeli, mentre all'altezza del manto erboso i difensori portoghesi stavano a guardare. Nella ripresa i cambi non hanno inciso, specie Rafa Leao con CR7 in campo fino al termine. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
5: E si conclude nella notte la prima giornata di questa fase a gironi dei mondiali. Alle 1, fra poco più di mezz'ora, Ghana-Panama, alle 4 Uzbekistan-Colombia. Da domani al via la seconda giornata, si riparte alle 18 Repubblica Ceca-Sudafrica, alle 21 Svizzera-Bosnia. In chiusura il tennis, Lorenzo Musetti non parteciperà a Wimbledon a causa dei postumi dell'infortunio subito a Roma agli internazionali d'Italia. Al suo posto entrerà nel tabellone principale direttamente Matteo Berrettini. Con questo è tutto per lo sport, buonanotte.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: E una buona notte da Lucio Giordano, Rai Mobilità. E mezzanotte 29 minuti sulla 1 alla Firenze Roma ci sono rallentamenti per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisa in direzione della capitale. Sulla Roma-Napoli rallentamenti per un incidente tra Ferentino e Anagni. Altro incidente sulla 4 tra Rovato e Palazzolo. Incendio segnalato sulla A14 tra la diramazione per Ravenna e Imola. Ancora un altro incendio sulla 30 tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani. Prudenza alla guida. Infine sulla statale Ionica rallentamenti per lavori tra Castellaneta Marina e via del Bradano, statale 175. Infine il meteo: farà molto caldo su tutta Italia, con temperature in forte aumento e caldo con sole. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 1.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. Firmato l'accordo tra Stati Uniti e Iran a Versailles, alla cena di chiusura del G7 con il presidente francese Macron, Trump ne ha siglato una copia. Teheran conferma di aver firmato in via elettronica. Un successo per il presidente americano, esulta anche il leader dell'Eliseo per la ritrovata unità dei grandi. Diffuso il testo del memorandum dell'intesa, Teheran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito. Washington si impegna a creare un fondo da 300 miliardi di dollari di investimenti in Iran. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto di Hormuz guidata da Parigi e Londra. E al G7 di Evian è tornata la sintonia tra Washington e Bruxelles sul sostegno all'Ucraina. La premier Meloni dal summit un messaggio chiaro: l'Occidente unito è più credibile, convergenza non scontata su tutti i temi trattati. Il presidente francese Macron parla di un vertice rivitalizzato con l'impegno a continuare il sostegno a Kiev e ad aumentare la pressione su Mosca. Anche Trump poi ha auspicato la fine della guerra parlando di ottimi colloqui tra Zelensky e Putin. Intanto è in corso in questi minuti un attacco missilistico russo sulla capitale ucraina. In Italia, con il caso Garlasco, finisce in ospedale per overdose di farmaci Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto il legale di Sempio, ma è arrivato il momento di abbassare i toni. Il riferimento è agli attacchi via social e mail ricevuti dalla famiglia negli ultimi mesi. Stamattina al via gli esami di maturità, coinvolgeranno 527.000 studenti. Oggi la prima prova scritta di italiano uguale per tutti. La nuova formula che debutta quest'anno punta a verificare conoscenze e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e autonomia. È importante, ma non deve essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona, il messaggio della premier Meloni agli studenti. I mondiali di calcio: l'Inghilterra vince 4-2 contro la Croazia, 1-1 tra Portogallo e Congo ed è appena iniziata. Ghana-Panama sono 0-0, alle 4 invece il via Uzbekistan-Colombia. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penesì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.